0: Un tempo complesso, l'economia italiana ha tenuto.
1: La barca è rimasta in galleggiamento. L'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria.
0: La legge di bilancio dovrà affrontare l'inverno demografico, annuncia Giorgetti, e sul patto di stabilità dice:
1: il 22 di settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto a sto benedetto 3%.
0: In riva al lago è stato anche il giorno delle opposizioni la proposta di Conte.
2: Dobbiamo creare un fondo sovrano nazionale di sviluppo.
0: Primarie sì, primarie no, questione sostanzialmente elusa, l'idea di Renzi.
3: Il centro-sinistra, se si mette d'accordo su dei punti precisi, con un contratto alla tedesca, non soltanto manda a casa Urso e Salvini, ma può dare all'Europa l'idea di un'Italia protagonista.
0: Così Schlein.
4: Io ho sempre chiesto agli alleati di non fare questa discussione chiusi nelle nostre stanze, ma di farla tra la gente.
0: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.
5: La cronaca, 5 morti e diversi feriti, e il bilancio dell'aereo cargo di Amazon uscito di pista all'aeroporto di Miami scontrandosi con alcuni mezzi dell'area, lo ha annunciato poco fa la polizia. Il caldo anomalo è finalmente agli sgoccioli dopo mesi di afa e temperature record. Da mercoledì è atteso un cambiamento con l'arrivo di piogge e aria fresca che metteranno definitivamente fine alla lunga fase anticiclonica di matrice subtropicale. Lo sport è ora con in primo piano l'impresa di Kimi Antonelli che, primo italiano dopo 60 anni, trionfa con la sua Mercedes al Gran Premio d'Italia a Monza, pur partendo dalla 19ª posizione, precedendo il compagno di scuderia Russell e Verstappen, poi le McLaren di Norris e Piastri, sesto Hamilton, mentre Leclerc con l'altra rossa è KO per un incidente dopo appena 3 giri. E ora sentiamo Antonelli lanciato verso il titolo mondiale, sentiamo la Sky Sport.
6: Dopo la seconda partenza, quando ero subito lì in mezzo al gruppo, sapevo che avrei avuto la mia chance e sì, incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
5: Si ferma all'argento invece la corsa dell'Ital Volley Donne nella fase finale degli europei a Istanbul. Le azzurre cedono per 3-2 contro la Turchia, padrona di casa e campione in carica. E sfiorano l'impresa anche le azzurre del basket che ai mondiali di Berlino vanno KO per 55-52 contro gli Stati Uniti, azzurre già sicure comunque del passaggio del turno. Chiudiamo con il calcio, con la domenica della terza di Serie A che aveva in Juventus-Milan il big match.
7: Un pari che fa contenti forse solo Inter e Roma che già allungano in classifica. Qui a Torino finisce 1-1 il big match della domenica della terza di Serie A tra Juventus e Milan. I rimpianti maggiori sono tutti dei bianconeri che sfiorano più volte il vantaggio, colpiscono anche un palo a inizio ripresa con Seisau, ma al 68esimo si trovano sotto alla prima conclusione dei rossoneri firmata dal 19enne Cisse, ancora in gol dopo l'esordio vittorioso a Torino. Diagonale velenoso che batte Vicario, Juventus all'arrembaggio alla ricerca del pareggio che arriva nel finale con Gatti entrato da pochi minuti per fare proprio il centravanti e che trova l'inzuccata vincente su cross di Kop Meiners. 1-1 che segue il 2-2 tra Bologna e Sassuolo con i felsinei che trovano il pari nel finale con Renato Dovvik, l'1-1 anche tra Parma e Monza e la vittoria del Frosinone per 3-2 sul Venezia con la doppietta dell'azzurrino Raimondo. Oggi alle 18:30 Cagliari-Lecce, alle 20:45 programma che si chiude con Udinese-Lazio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
5: E intanto c'è il primo esonero su una panchina, quello di Fabio Grosso, che non è più l'allenatore della Fiorentina, lo ha comunicato la società. È tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Gianmarco Ferronato in regia. Vi auguro un buon proseguimento su Radio 24.

0: 7 miliardi di dollari nella compravendita di materiale intimo con sconosciuti. Questa è la base della mia inchiesta, un dato certo, solido. I numeri non mentono mai. Ho passato gli ultimi mesi alla ricerca di cosa realmente stanno comprando ed è lì che i confini della mia ricerca sbiadiscono. La strada si fa più tortuosa, le certezze si fanno più fragili.
1: La gente non lo capisce che non rispondete voi, soprattutto adesso. Alex Mucci, io ti voglio bene, ma col numero di follower che hai è evidente
2: allora,
1: che non risponderai
2: fans, allora, su OnlyFans esistono le agenzie, esistono agenzie con chatter, esistono agenzie, ed è innegabile che sia una cosa che esiste e che la gente non può pretendere.
1: Ma la mia domanda è, chi ti scrive, lo capisce o no?
2: C'è chi lo capisce, chi no, attualmente, in un futuro potrebbero non capirlo per niente.
0: Quello che gli utenti comprano è affetto o pornografia? È vero o è falso? Può il verosimile sostituire la realtà in maniera totalmente appagante? Il percorso che mi ha portato fino a qui mi ha fornito molte risposte a queste domande. Ma quella che mi pongo oggi è una domanda che difficilmente avrà una risposta pronta.
2: Il mio avatar non ha ciclo, non ha giorni negativi, non ha bad hair days, è sempre perfetto, è sempre disponibile, può essere una segretaria, una professoressa, una in qualsiasi momento, cosa che io non posso fare.
0: Quando l'intelligenza artificiale sarà in grado di soddisfare appieno la richiesta degli utenti che ho inseguito fino a qui, l'enorme mercato di questa economia della solitudine, dove ci porterà? Cosa compreremo domani?
2: Se uno ha la fantasia di vedermi fare sesso con un alieno,
1: può farlo.
2: Può farlo. Io non posso fisicamente farla questa cosa qui.
1: Ma professionista del microfono, anche se mi scappa un po' in là, ma d'altra parte.
2: No, volevo.
1: No, ma ti prego, non ti preoccupare.
2: Guarda, la chiudo tutto. Questa così. Tanto, essendo che non c'è video, la tetta non mi serve.
1: Questa la tengo.
2: Una delle poche volte in cui mi serve solo il cervello.
1: Perché è in audio.
2: Esatto, e non si chiude.
0: Sono Daniele Vaschi e questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Comprami.

0: Quinto episodio. Domani è la rivoluzione. Iniziamo questa intervista. Chi sei?
1: Allora, io in realtà sono ancora Alessia Mucci. Sono una ragazza che viene da Pescara, nata da una famiglia molto modesta, che ha portato avanti degli studi scientifici e che un giorno si è ritrovata in mano qualcosa che di inaspettato. Se io avessi scelto di continuare a fare l'ingegnere, che comunque ovviamente per i miei genitori sarebbe stata una... E io comunque mi sono laureata e ho regalato la mia laurea a loro per metterla appesa al muro, sarei stata triste per tutta la vita. Fortunatamente io ho dei genitori super aperti, super intelligenti, e loro sanno quello che faccio, perché è un po' difficile nascondere quello che faccio io.
0: Senti, tu usi OnlyFans?
1: Sì, sì.
0: Per l'ultimo episodio di questa seconda stagione di Comprami, torno a Roma dove incontro Alex Mucci, una delle creator di OnlyFans più famose del nostro paese. I suoi numeri su internet sono da capogiro. Uno su tutti, per comprendere la sua potenza di fuoco. Su Instagram, in questo momento, è seguita da 9 milioni e mezzo di follower. Senti, tu inizi, lo dici spesso, non come sex worker, tu inizi come influencer.
1: Sì, io tuttora mi reputo in gran parte più un personaggio digitale che una sex worker, perché noi siamo, cioè quello è un effetto collaterale secondo me di chi, allora io come tutte le ragazze che hanno iniziato più di 10 anni fa non avevano la visione del fatto che si

0: sarebbe poi tradotto in questa cosa qui. È stata un po' una cosa che abbiamo un po' costruito. Quindi sì, ho iniziato più come personaggio puramente social.
1: Ti si crede che quello sarebbe diventato una realtà economica?
0: Sì, io
1: Sì, l'effetto
0: ero.
1: collaterale è che diventa una realtà economica, ma su internet la benzina è quella.
0: Se sei una ragazza molto avvenente, che comunque ha una certa estetica, una certa prorompenza sotto quel punto di vista, e quindi una delle tue armi principali online può essere
1: Certo.
0: quell'aspetto lì, tendenzialmente è facile che poi si declini in quel modo.
1: Una delle domande che ti chiedevo fuori registrazione, perché me lo sto chiedendo, l'ho chiesto un po' a tutti per tastare il terreno, rispetto all'esplosione post-pandemia a oggi, l'economia tiene?
0: Allora, l'economia tiene, ovviamente tiene in un modo diverso, nel senso che se prima eravamo pochi che guadagnavano tantissimo, adesso
1: Ok.
0: sono molti che guadagnano un po' tutti meno, ma diciamo che a livello
1: Si è
0: dell'economia
1: stabilizzato.
0: sì.
1: Però diciamo la richiesta di questa cosa è partita e c'è, non
0: Allora, la
1: c'è
0: richiesta c'è
1: calo di questa
0: dal
1: cosa.
0: tempo dei romani di questa cosa, quindi nel senso non penso possa mai finire questa richiesta.
1: Allora, purtroppo dovrei, rispetto a questo potrei chiederti mille cose, ma io sono qui per capire chi sono. Il podcast si chiama Comprami, ma è chi ti compra? Chi compra i tuoi contenuti?
0: Delle persone fantastiche, no, sto scherzando.
1: Ma però se, guarda che io veramente non lo sto capendo.
0: Allora, beh, di quelli che comprano i miei contenuti sono, non so, io li amo, li adoro, li ringrazio ogni giorno. Io andrei molto sul semplice in questa risposta, nel senso che sono persone normali.
1: Non hai un mercato prettamente italiano, quindi se io ti chiedo chi sono gli utenti, tu sei l'unica che mi può dare
0: Una visione un po' più
1: una visione un po' di tutti, mi puoi fare delle percentuali o degli esempi per farmi capire chi sono. Ho capito perché sono bravi, perché sono il tuo, diciamo, core
0: bravissimi.
1: business, perché è difficile trovarli, è difficile descriverli, però tu li vedi da anni.
0: Io
1: Allora, estero e Italia, che
0: stessa
1: percentuale
0: cosa.
1: hai?
0: Ah, no, ok, estero 90%.
1: Ok, e tu dici invece, me lo stai già accennando, americani o italiani è la stessa roba.
0: No, per quanto riguarda la nazionalità siamo tutti uguali, nel senso quello che vogliono in Italia lo vogliono anche in America, quindi o comunque all'estero. Ecco, l'estremo oriente sono ancora molto più particolari perché avendo sempre avuto una cultura molto stringente, quando sono online sono molto, molto fantasiosi nelle richieste.
1: Puoi farmi degli esempi così per capire?
0: Sì, hanno dei kink o comunque dei fetish abbastanza particolari perché non hanno mai potuto comunque dar sfogo pienamente a quella loro pulsione, no? Quindi. Però no, in generale si tratta un po' di tutte le età, veramente persone di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi genere, ti parlo proprio anche di tutti i generi, non solo i due più conosciuti. E tendenzialmente diciamo che io non faccio fatica a pensare anche mio padre sopra una piattaforma simile, non mi disturba minimamente la cosa.
1: Già dalle prime interviste che faccio, ovviamente la prima cosa che salta fuori è che è trasversale. Sono trasversali. Dopodiché affronto subito la cosa, se nel primo comprami cercavo di capire cos'è lo stigma che c'è nei confronti vostri, nei confronti dei creator, appena giro la telecamera il gioco è identico, cioè lo
0: Esatto.
1: stigma che c'è di là è uguale. E cosa succede? Da fuori dici, la vulgata cos'è? Questi sono dei pazzi, maniaci, depravati, giri la telecamera e ti rendi conto, boh, che...
0: No, in realtà sono le stesse persone che andavano sui siti più tradizionali posso essere esplicita, o a farsi una sega per i fatti loro. E ti parlo, cioè nel senso, utilizzo questo termine anche nel senso femminile, perché io stessa sono un'assidua fruitrice dei siti porno. Quindi chiunque.
1: Dall'alto dei suoi milioni di follower e dalla quasi ormai decennale carriera su OnlyFans, Alex ha uno sguardo preferenziale sui clienti che comprano i suoi servizi. Un'utenza trasversale, difficilmente catalogabile, nella quale, come sappiamo però, si può nascondere una parte di utenza più complessa. Parliamo degli utenti nei quali una fetta di utenti che non riesco a dare, nei quali non riesco a dare una percentuale, questo al massimo me la puoi dare tu, di un'utenza problematica, che ovviamente ci
0: Ok.
1: sarà. Tu vedi un'utenza problematica?
0: Allora, generalmente, sì.

0: Io non nego il fatto che ci sia utenza problematica al riguardo e io imputo la gestione della, cioè, la gestione della stessa, nel senso, secondo me, la responsabilità maggiore del creator stesso. Quindi
1: Addirittura.
0: assolutamente sì, nel senso che non è la prima volta che io parlo di questa cosa, io ho un'alta etica nel mio lavoro, nel senso che se anche un po' dovuto al fatto che ho fatto tanti anni, ho lavorato tanti anni dietro un bancone del bar, ho avuto a che fare per quasi 20 anni con persone ubriache. Ho sviluppato un'empatia, nonostante la mia neurodivergenza palese, verso gli altri abbastanza buona da poter capire quando davanti ho un utente che possa essere problematico rispetto alla dipendenza affettiva, alla dipendenza economica.
1: Quindi tu dici, è grazie alla mia consapevolezza che lo fermo o me lo tolgo di torno?
0: Io sì, io generalmente se capisco che c'è questa situazione davanti non me ne approfitto
1: Ok.
0: ovviamente e lo segnalo alla piattaforma.
1: Addirittura. E di che casi stiamo parlando?
0: È un po' tutte, sia dipendenza affettiva perché poi facilmente ti ritrovi lo stesso utente che ti scrive su Telegram, su Instagram, su
1: E
0: Twitter,
1: diciamo
0: su
1: che questo lo
0: TikTok,
1: chiamiamo
0: su Facebook.
1: stalking.
0: Sì, esatto. O economica, nel senso che quando ti rendi conto che c'è una spesa eccessiva in quel momento, no? Mi meraviglio che quando sento una creator o un creator che mi dice ma io non me ne ero accorta, nel senso dai, te ne accorgi se c'è un abuso in quel momento, cioè nel senso se c'è una componente compulsiva, non insomma.
1: Però questa è la cosa negativa che mi stai dicendo, è che è appannaggio vostro, cioè la piattaforma non se ne accorge. Diciamo che stiamo sempre parlando di casistiche particolari, non stiamo
0: No, sì,
1: generalizzando, quindi.
0: la piattaforma monitora ciò che è prettamente non legale,
1: Esatto.
0: quindi se ci sono contenuti che
1: Eh
0: non sono
1: sì.
0: compliance con le linee guida, se ci
1: Certo.
0: sono minori, se ci sono animali, se c'è qualcosa
1: Certo.
0: di violento,
1: Sì, stiamo
0: se.
1: rischiando che stiamo entrando in una questione etica, per cui tu mi stai
0: È una
1: dicendo
0: questione
1: che.
0: etica, secondo me, è una questione etica.
1: Chi blocchi? Chi sei arrivato a
0: Blocco,
1: bloccare?
0: no, blocco nel senso, non è che blocco
1: Beh,
0: dal mio,
1: qualcuno
0: cioè,
1: l'avrai bloccato.
0: sì, nel senso arrivo a bloccare, ma prima di bloccare comunque c'è un dialogo con l'utente che secondo me è problematico, nel senso
1: Sì.
0: che persone che cercano un contatto più diretto, un contatto più intimo, un contatto più personale,
1: E siamo ancora
0: piuttosto,
1: stalking.
0: sì, piuttosto che persone che in poco tempo spendono troppo
1: E siamo ludopatici? Dai, dimmi un picchiatello vero, cioè che dici questo era un maniaco perverso.
0: Allora, ti dico no perché non riesco a riconoscere delle perversioni reali, nel senso che io apprezzo il web, e adesso dirò una roba che sarà molto divisiva secondo me, perché o comunque quello che possa essere finzione, perché ti permette di dare sfogo a cose illegali. E non scherziamoci, c'è
1: Non è
0: gente
1: così.
0: che ha il kink per lo splatter, ragazzi, cioè non è che poi le stesse persone vanno a decapitare la gente in giro, però comunque quello che può essere la finzione, che possa essere appunto nel cinema o anche in queste situazioni di ambito sessuale, cos'è perverso?
1: Mi dici lo stato degli utenti? Cioè, mi dici come stanno questi qui? Stanno bene o stanno male? Sei preoccupato o sei tranquilla? Lo stato di salute della sessualità del mondo è nelle tue mani, come è messo?
0: Io non sono negativa rispetto alla cosa perché la mia esperienza di vita ha fatto sì che avessi a che fare con persone, anche nell'ambito privato, che hanno sempre usufruito molto del porno e non sono mai state persone disturbate. Io più grandi, nella mia vita personale, i più grandi fruitori di porno li ho sempre conosciuti come anche più grandi scopatori nella vita reale, nel senso con un'attività sessuale normale, nel senso non patologica. Quindi, ripeto, faccio fatica personalmente a credere che ci sia una marea di, insomma, di casi patologici. Poi per quanto possa parlare, essendo un po' più, insomma, pragmatica, un po' più analitica, secondo me le percentuali sono, cioè nel senso la situazione si è un po' ribaltata dopo la pandemia,
1: sì.
0: Ci hanno reso un po' tutti stupidi.
1: E senti, scusa se rimango sempre lì, c'è qualcuno che riconosci? Nei tuoi utenti c'è qualcuno, cioè, che ci sei affezionata?
0: Allora, io ti dico che attualmente mi capita di avere su WhatsApp iscritti al mio Patreon, cioè quindi comunque persone che magari non sono più nel mio, non sono nel mio OnlyFans, ma erano iscritte al mio Patreon, perché in quel periodo lì, essendo che era l'inizio di questa cosa, ovviamente era ancora più intimo il rapporto che si creava con chi ti supportava in quel modo. Quindi io ho amici, cioè ho amici che sono diventati miei amici, ma anche in Sud America, di persone che regolarmente sento su WhatsApp, che erano iscritti al mio Patreon e magari sì, all'inizio ti pensa persone problematiche, perché si iscrivono perché hanno avuto una delusione d'amore, hanno bisogno di, vedono in te l'ideale della loro fidanzata, però alla fine, ripeto,
1: sì, questo è forte.
2: Non potevo non approfittare di Alex Mucci per approfondire il vero obiettivo di questa inchiesta, che sono i clienti di OnlyFans. Ma come ho già accennato, c'è un altro motivo che mi ha spinto da lei. Una sua startup sulla quale sta investendo, che si chiama Relovution. Un sito che promette ai suoi utenti di interagire con una copia digitale sua e di altre creator grazie all'intelligenza artificiale.
1: E allora forse finalmente arriviamo all'inizio di questa intervista, che è: Alex Mucci, cosa compreranno domani?
0: Ma sta succedendo, noi abbiamo...
1: Tu hai un'immagine digitale?
0: Assolutamente sì.
1: Finta?
0: È la mia gemella digitale, sono io, è il mio avatar.
1: Cioè tu puoi farmi parlare con te finta in questo momento?
0: Allora,
1: finta, scusa, come la chiamiamo?
0: La mia copia digitale.
1: La tua copia digitale. In questo momento si può parlare con la tua copia digitale?
0: In questo momento non posso aprire il computer e fartela fare, però comunque dobbiamo ancora lanciare sul mercato la piattaforma e stiamo implementando le ultime tecnologie che crescono di mese in mese. Ovviamente sto ancora perfezionando, perché deve essere, insomma, deve uscire la cosa più incredibile che sia mai stata cacciata sul mercato dell'adult, di questa cosa. Però
1: pensata per il mercato dell'adult?
0: Per adesso sì, voglio fare un po' l'inverso, nel senso io auspico a partire in questo modo per poi far capire che si può tradurre su tutto il resto, perché...
1: Beh, qui sfondi come sfondi porte aperte,
0: sì,
1: nel,
0: no,
1: senso,
0: perché nel senso
1: che su internet il sesso arriva prima.
0: Esatto. OnlyFans ha avuto la presunzione di partire su tutto per poi finire necessariamente a quello. Io vorrei partire dal mio per far vedere che è un business, o comunque è un qualcosa che si può tradurre su tutto il resto.
1: Allora, adesso nel momento in cui stiamo parlando, la mia opinione è che questa cosa si potrà fare al 100% di risultato perfetto, è innegabile. Attualmente io non credo sia così, cioè nel senso le cose che ho visto io, che intravedo io, sono un po'...
0: Sì,
1: però diciamo che anche
0: che si scioglie,
1: ecco, però diciamo che sicuramente, cioè, si vede che la roba sta montando su molto velocemente. Tu che ci stai investendo, a che punto siamo?
0: Io prima di investire su questo mercato ho io stessa testato tutte le piattaforme esistenti negli ultimi 3 anni, che sono da quelle più brutte a quelle più, cioè insomma, qualsiasi tipo di sito utilizzasse un'intelligenza artificiale per riprodurre una qualsiasi esperienza con me, li ho testati tutti. E in tutti i casi i risultati economici erano incredibili.
1: E questo dici perché c'è un interesse di richiesta di quel servizio lì?
0: Sì, io l'ho fatto per capire quale fosse la potenzialità del mercato. Ed è incredibile. Tutti li senti dire: no, ma che cos'è sta roba? Io voglio quella vera. Io con alcuni siti ho letteralmente duplicato i miei guadagni di OnlyFans nello stesso mese. Tu puoi letteralmente trasferire quasi del tutto la tua personalità dentro un'intelligenza artificiale, e questo è, per chi ha un core business basato su questa cosa qui, è molto vantaggioso. Il punto in questione deve essere la trasparenza.
1: Sì.
0: Come ti ho detto, io sono molto etica nel mio lavoro, quindi nel senso io non venderei mai un contenuto senza dichiarare che potrebbe essere gestito non da me ma dalla mia copia digitale.
1: Ok, quindi la tua idea è potrebbe, non dichiari stai parlando con una mia copia digitale, ma...
0: La nostra piattaforma nasce come una piattaforma, stiamo dicendo, basata sull'intelligenza artificiale, quindi chi si iscriverà saprà.
1: Che stai parlando con la copia digitale.
0: Se posso parlare in generale, ti dico, secondo me il limite etico di questa questione in questo momento sarebbe nel informare che ci possa essere la possibilità.
1: Sì.
0: È anche una questione di intelligenza personale immaginare che se c'è una Sophie Rain, che in questo momento è una delle mie colleghe più forti a livello mondiale, che fattura 40 milioni di euro l'anno, ma non prendiamoci in giro, ma secondo voi, risponde sempre lei. Ma che sia...
1: Io lo stavo chiedendo a te.
0: No, no, ma che sia un chatter o 10 chatter istruiti ad essere lei, o un bot,
1: sì.
0: È umanamente impossibile che possa esserci lei e creare 20 contenuti online ogni giorno e fare questa cosa qui. E secondo me, piuttosto che avere dei chatter, avere un twin digitale che è istruito ad essere te, migliora solo il servizio. Quando hai un sacco di traffico, arrivi a essere, a avere anche problemi, a avere un burnout, a non riuscire più a essere gentile, ti capita il giorno in cui sei nervoso, hai avuto problemi, rispondi male. Questa cosa con l'intelligenza artificiale non accade.
1: Quindi, e andremo su quello?
0: Sì, secondo me sì, avendo io stessa testato come creator qual è la potenzialità di mercato, di business su quella cosa lì, c'è sempre un po', come ti dico, un po' di ipocrisia sulla stessa. Gli utenti sono già tanti.
1: Senti, questa domanda ce l'ho purtroppo da stamattina e spero di non farla, di non metterla nel modo sbagliato, perché questa cosa sostituirà il vostro lavoro, il vostro mestiere?
0: Io non faccio fatica a pensare di sì.
1: E devo dire la verità, quando facevo la prima inchiesta pensavo, vabbè, ed è qui che non voglio essere offensivo, lo dico come battuta, il famoso mestiere più antico del mondo. Qui viene tolto pure quello.
0: Ma no, è solo secondo me un'altra declinazione del mestiere più antico del mondo. Cioè io non mi offendo neanche quando i miei followers o comunque utenti a caso mi dicono vabbè, tu fai la puttana online, sì.
1: E questa copia digitale sostituirà quello?
0: Assolutamente sì, è un grosso supporto.
1: No, ma che supporto? Questa roba la sostituisce?
0: Sì, sì, no. Io sono nel senso, io sono della vecchia scuola.
1: Non tirami fuori ancora l'etica che vuoi,
0: sei tu. No, io sono nella vecchia scuola e a me piace fare la creator, nel senso, a me piace fare video, piace creare video, creare trend, sono una trendsetter da 10 anni, cioè nel senso faccio un video e lo ricopiano miliardi di creatori in America. Io adoro quella cosa lì, quindi difficilmente io personalmente totalmente sostituire. Però secondo me si va incontro a un futuro in cui chi vuole fare questo lavoro si fa la copia digitale e fa lavorare lei.
2: L'intelligenza artificiale è in grado, o lo sarà a breve, di sostituire completamente i servizi offerti dalle creator di OnlyFans. Un'immagine digitale customizzata sulla sensibilità e il carattere della ragazza stessa. Su questo, ad oggi, non ci sono molti dubbi. I dubbi possono venire se ci fermiamo a pensare alle implicazioni che questo scenario futuribile può provocare. Se l'intelligenza artificiale può presentarci la copia perfetta di Alex, questa operazione potrà essere ripetuta con la figura di chiunque altro, politici, capi religiosi o molto più semplicemente con la tua.
1: Senti, quella roba dei deepfake cosa dici tu? Cioè, qual è il polso della situazione detto da te?
0: Allora, è un fenomeno difficile da arginare, ovviamente, perché, ripeto, essendo che...
1: Cioè, tu come stai fai parlando di copie digitali.
0: Come fai a gestire, internet? Cioè, come fai? Ovviamente da qualche parte del mondo qualcuno può prendere la tua immagine e potenzialmente crearti danno, in molti modi crear danno, nel senso si devono migliorare i sistemi di controllo e di regolamentazione di questa cosa qui, ma è innegabile il fatto che se chiunque può prendere la tua immagine e farci quello che vuole, fallo tu. Non vedo molto lontano un futuro in cui quasi tutti avranno la loro copia digitale, perché elimini il fatto che qualcuno la possa usare al posto tuo.
1: Se vi chiedo se ci saranno problemi etici di queste copie digitali, in realtà tu mi hai già risposto prima sulle perversioni. Cioè, nel momento in cui questa cosa è virtuale, tu non vedi niente.
0: No, ripeto, ma...
1: Cioè, a quella copia digitale puoi fare quello che vuoi.
0: Io faccio fatica a credere che ci possa essere una legge rispetto al virtuale. Cioè, nel senso, ovviamente tutto quello che è nuovo, che è futuro, che è utilizzato male, fa male. Ma se si trova un modo per usare bene questi strumenti, magari, che ne sai, riesci a trovare un modo per abbassare nettamente il numero di casi di stupro a livello mondiale. O di femminicidio, o di qualsiasi tipo di violenza.
1: Sì, bisogna capire se la fomenti o se la riduci, perché qualcuno può dire no, la stai fomentando.
0: Però io sono un po' sempre del parere del... tanto peggio di così.
1: Sì, può essere.
0: Cioè, nel senso, non è che adesso siamo...
1: messi bene.
0: Viviamo nel paradiso, insomma, nel senso... Cioè, io entro su internet ogni giorno e ho paura di scoprire quello che è successo, Cioè, non è che stai peggiorando una situazione rosea, insomma.
1: Sì.
0: Cioè, io ragiono sempre col fatto, cioè, tutti gli aspetti della mia vita ragiono sempre col fatto che una occasione mancata è persa. Quindi, tendenzialmente, cerco sempre di sperare che chi ha in mano queste situazioni possa sviluppare nel migliore dei modi.
1: Mucci, che sta pensando alla pensione?
0: Ma in realtà, ripeto, io amo il mio lavoro, quindi io penso, per come mi conosco, penso che mi vedo a 70 anni ancora a non star ferma, perché se sto ferma io sto male, sono workaholic, quindi in realtà sì, ma comunque al di là del mio lavoro legato al mondo dell'adult, io comunque ho avanti un progetto musicale che sto portando avanti utilizzando un alter ego. Ho investito su una catena di studi per tatuaggi. Ho diverse attività, quindi in un modo o nell'altro...
1: Oh, la mia era una cattiveria, puoi dirmi no,
0: nel senso, non è che non mi preoccupo per la pensione.
1: Però il futuro è quello, non è proprio una questione di pensione, è che il futuro è quello.
0: Sì.
1: Anche solo la possibilità di pensare che il tuo lavoro, cioè, venga sostituito da quello è fenomenale.
0: Sì. Ma ripeto, banalmente uno dice, oddio, è una cosa super innovativa... tu giochi ancora, ripeto, quando accendi FIFA giochi ancora con personaggi che non esistono più ed è la stessa identica cosa.
1: Sì.
0: Identica.
2: È come in un videogame. Certo, la mia generazione ci ha giocato da sempre. Li abbiamo visti nascere noi, i videogame. Ma siamo pronti a viverci dentro? Su internet tutto quello che ha a che fare con il sesso arriva prima, lo vediamo arrivare prima. Questo è un concetto che ho voluto tenere come fondamenta del lavoro di Comprami. Se l'arrivo di OnlyFans ha tanto acceso la nostra curiosità in questi anni, quella alla quale stiamo per assistere con l'arrivo dell'intelligenza artificiale è una rivoluzione con una potenza e delle implicazioni imparagonabili a quelle osservate fino a qui. Questa è una rivoluzione copernicana che, lo abbiamo visto, non sarà facile da prevedere e tantomeno da regolamentare. Arrivato a questo punto, sono pronto a chiudere questa seconda stagione di Comprami. Ma prima di salutare Alex, ho un ultimo appunto sulla mia agenda. Un appunto scritto velocemente mentre studiavo le sue interviste e cercavo informazioni su di lei in rete. Una sciocchezza che ero certo che poi non avrei usato nel montaggio finale, che invece adesso mi sembra possa chiudere bene tutto quello che abbiamo ascoltato fino a qui.
1: Senti, mi spiace, ma sto per lasciarti andare e mi aveva divertito questa cosa stamattina in treno, guardavo e mi diverte che sulle domande che escono Alex Mucci, chiaramente mai laureata, punto di domanda, che mi sembrava divertente, ma la roba divertente è che l'AI Gemini, visto che stiamo parlando di intelligenza artificiale che voi definite all'avanguardia e che farà delle cose perfette, dice: questa signora Mucci, laureata a 25 anni, Nonostante la laurea in ingegneria, ha deciso di non intraprendere la carriera da ingegnere per dedicarsi a un'attività che non l'avrebbe resa felice.

0: No, era il contrario. Era il contrario.
1: Però Gemini dice, infatti volevo dirtelo, cioè Gemini dice che questa tua attività non ti avrebbe reso
0: È tutto il contrario.
2: Comprami è un podcast di Daniele Vaschi scritto con Andrea Franceschi, prodotto dal Sole 24 Ore. Musiche originali e sound design Andrea Franceschi. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni. Se vuoi contattarci, l'indirizzo email è comprami@ilsole24ore.com.

0: i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
1: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Palazzo del Cinema, Locarno. Al Locarno Film Festival e ora al cinema The Invite, tratto da una pièce spagnola che racconta la storia di una coppia in crisi durante una cena esplosiva con i vicini di casa. Nel cast Seth Rogen, Penelope Cruz, Edward Norton e Olivia Wilde, che è anche regista del film.
2: I think it says that I'm really interested in this topic. I obviously find it fascinating.
3: Trovo affascinante esplorare le relazioni, la sessualità e l'erotismo. È un tema che ritengo davvero interessante, perché quando si iniziano a porre certe domande, emergono aspetti significativi delle persone e della società.
2: People are eager to talk about.
3: Il riscontro del pubblico è stato tale da farmi capire che il film tocca corde profonde, che è sempre l'obiettivo prefissato, e offre uno spazio sicuro in cui le persone possono parlare liberamente di sesso ed erotismo. È stato incredibilmente gratificante poter affrontare temi che solitamente le persone vivono con un forte senso di vergogna.
1: Diane Keaton, il film è dedicato a lei. Hai detto che ogni tanto la immaginavi nel ruolo di Angela, il tuo ruolo. Avete peraltro in passato recitato insieme.
2: Yes, I told her I had just had my son who's now 12.
3: Ho avuto la fortuna di recitare con lei. Avevo appena avuto mio figlio, che ora ha 12 anni, e lui era con noi sul set, un bambino di 8 mesi. Lei sapeva che avevo questo sogno di dirigere e aveva capito che desideravo prendere in mano le redini della mia carriera e osare di più. Ha condiviso con me le esperienze che aveva vissuto lei stessa come regista e produttrice, spronandomi davvero a provarci in ogni modo, anche a livello personale. È stata incredibilmente generosa nel condividere la propria vulnerabilità, la sua storia e ciò che aveva attraversato.
2: Really, you know, we gather so much wisdom from the experiences of mentors who are just ahead of us in life.
3: Se sono disposti a condividere gli errori commessi o le rivelazioni avute, non c'è dono più grande. Credo che la pellicola, per molti versi, renda omaggio a io e Annie. Sentivo che lei avrebbe capito, che avrebbe percepito il film più di chiunque altro, cogliendone sia la comicità che la tragicità.
1: Hai dichiarato che fare la regista è il mestiere più bello del mondo.
2: Oh, because you get to collaborate with.
3: Sì, perché hai la possibilità di collaborare con tanti artisti diversi, dotati di diverse competenze, che ammiri profondamente ma che tu stessa non possiedi. Hai l'opportunità di gestire questa collaborazione. Personalmente adoro poter curare il lavoro di squadra. È come organizzare una cena con le persone più affascinanti che si possano immaginare. Penso dipenda anche dal fatto che ho aspettato a lungo prima di poterlo fare. Come attrice, ho trascorso molto tempo sui set, sentendo il desiderio profondo, quasi un bisogno, di stare al timone. Per molto tempo ho creduto che non fosse possibile, convinta che, non avendo frequentato una scuola di cinema, quella strada mi fosse preclusa. Ci ho messo un po' a capire che i decenni trascorsi sul set come attrice erano stati la mia scuola di cinema. Avevo imparato da tutti, da Scorsese a Spike Jonze, fino a Ron Howard, osservando con attenzione. Davvero incredibile.
2: That's a really incredible experience.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Olivia Wilde. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Le nuove rotte dell'estetica oggi non passano più soltanto dagli studi medici, passano dai voli low cost, dalle storie su Instagram e dalle offerte vantaggiose online. E soprattutto da una parola che fino a pochi anni fa sembrava incompatibile con la chirurgia. Budget. La bellezza sempre più spesso si compra come un servizio qualsiasi. Si confrontano prezzi, si cercano offerte, si seguono recensioni, spesso poco veritiere perché fatte da chi ne ha un diretto guadagno economico. E in questo scenario l'estetica low cost è diventata una vera e propria industria. C'è sicuramente un contesto economico che aiuta a spiegare questa transizione: l'inflazione, l'aumento del costo della vita, la riduzione del potere d'acquisto. In tutto questo, però, la domanda di trattamenti estetici non diminuisce, anzi, cresce, come se ormai fosse un bene di prima necessità. Solo che cambia forma, diventa più accessibile e più guidata dal prezzo. È quello che molti professionisti definiscono budget beauty. Il tentativo di ottenere risultati estetici spendendo il meno possibile. Negli ultimi 20 anni il ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica è cresciuto in modo esponenziale in tutto il mondo. Interventi che un tempo erano considerati eccezionali oggi fanno parte della quotidianità di milioni di persone. C'è chi cerca di correggere qualcosa che lo ha sempre fatto sentire a disagio. Chi vuole recuperare il proprio corpo dopo una gravidanza o una malattia. Chi non accetta il passare degli anni. E poi c'è chi insegue una perfezione irraggiungibile. Sono Silvia Martelli e questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore. Si chiama Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica. Episodio 6. Budget Beauty. La cosiddetta budget beauty porta con sé un effetto preciso, la mercificazione dell'intervento estetico. Procedure mediche complesse finiscono per essere percepite come servizi qualsiasi, da confrontare e acquistare in base al prezzo tra sconti e pacchetti promozionali. Ma il punto è che la medicina non dovrebbe funzionare come altri mercati, e invece il prezzo è diventato centrale. Basta guardare i numeri. Un buon lifting in Italia può costare tra i 10 e i 20 mila euro. Una blefaroplastica tra i 1.000 e i 5.000. Ma all'estero in alcuni casi i costi si dimezzano, a volte anche di più, raggiungendo un risparmio del 70%. Ed è qui che si aprono le nuove rotte: Turchia, Albania, Tunisia. Il cosiddetto turismo estetico si alimenta di questa differenza economica. Un'offerta che combina intervento, viaggio e soggiorno, pacchetti all inclusive che trasformano un'operazione chirurgica in un'esperienza da acquistare. Vuoi fare un filler? Se ci abbini il Botox ti faccio tutto al 50%. Rinoplastica? Beh, già che ci sei, ti offro una blefaro al 30%. Ma cosa succede dopo? Il chirurgo Marco Klinger racconta una realtà molto diversa da quella che si vede online. Pazienti che tornano in Italia con infezioni, complicazioni e ferite aperte, senza un riferimento, senza un medico che li segua. E naturalmente pesano poi sul sistema sanitario nazionale.
1: A parte che non sai ai momenti neanche chi sia il tuo operatore, ma poi vai, una volta che torni a casa sei totalmente allo sbando. Arrivano spesso a casa, tornano in Italia, prodotti improponibili di gente che magari sanguina, gonfia o infetta. Noi siamo gentili con tutti, come sono sicuro tutti i nostri colleghi in giro per l'Italia, e quindi ci capita in umanità addirittura di ricoverare pazienti che tornano dalla Turchia, da su, giù, eccetera, e che hanno un problema. Perché comunque i pazienti sono pazienti, quindi non è che puoi dire: ah no, tu sei stata a parlare in Turchia, per punizione non ti voglio vedere più. La accogli ben volentieri, per cercare di dare una mano, eccetera. Però io comprendo che sia un vantaggio economico, ma una cosa che andrebbe soppesata un po' meglio è che talora l'aspetto economico, cioè il poter risparmiare su questa cosa e spendere un po' meno, predomina.
2: Ma che poi in percentuale quanto si può risparmiare?
1: Parecchio.
2: Cioè anche la metà, ad esempio?
1: Parecchio, devo dire che sono alcuni posti anche la metà, sì, qualche volta anche più della metà. ogni tanto vengo raccontate delle storie che sono storie francamente tristissime, di gente che è partita pensando che fosse la Mecca, che tutto fosse facile, si è trovata abbandonata a se stessa, buttata fuori con la valigia in mano dalla clinica chissà dove.
0: Il risparmio, insomma, può essere importante, ma può avere un costo anche molto più alto. Non solo in termini economici, tra interventi correttivi, cure successive e ricoveri una volta rientrati, ma anche fisici e psicologici, tra infezioni, complicazioni, cicatrici permanenti, percorsi di recupero più lunghi e incerti. Eppure la spinta economica resta fortissima. Secondo l'indagine più recente realizzata da MUP Research, nel 2024 sono stati circa 376.000 gli italiani che hanno scelto di andare all'estero per sottoporsi a un intervento di chirurgia o medicina estetica. La leva principale resta quella economica. Il 62% ha dichiarato di averlo fatto per risparmiare, mentre il 22% si è mosso alla ricerca di competenze ritenute migliori. C'è poi una quota meno evidente ma significativa, che ha scelto di uscire dall'Italia per motivi di riservatezza. Le destinazioni più frequenti riflettono ormai rotte consolidate del turismo estetico. Turchia, che da sola intercetta il 30% dei flussi, seguita da Albania con il 20% e Croazia con il 16%. Numeri che raccontano un cambiamento profondo. L'intervento estetico non è più legato solo a un luogo, ma si inserisce in un mercato globale dove a spostarsi sono i pazienti. I casi di pazienti che però tornano dall'estero con complicazioni sono tutt'altro che rari. I chirurghi mi raccontano di gruppi WhatsApp tra colleghi in cui queste situazioni vengono condivise e commentate, un flusso continuo che dà la misura di quanto il fenomeno sia diffuso. Sempre più spesso si trovano a gestire complicazioni anche gravi, come infezioni, necrosi, fino ai casi più estremi, che emergono una volta rientrati in Italia. E a quel punto è il sistema sanitario nazionale a farsi carico delle cure. Il rischio più grande che il paziente può correre è non sapere davvero a chi ci si affida. In paesi stranieri, in alcuni contesti, è difficile verificare qualifiche, esperienza e standard delle strutture. Il prezzo spesso è un indicatore fuorviante. I professionisti più qualificati, anche all'estero, hanno infatti costi in linea con quelli italiani. Ma non è solo una questione economica, è anche, e forse soprattutto, una questione di comunicazione. Se oggi l'estetica low cost cresce così rapidamente, è infatti anche perché viene raccontata in un certo modo. I social media hanno cambiato completamente come le persone si avvicinano alla chirurgia estetica. Non si parte più dal medico. Si parte da Instagram, da TikTok, dalle influencer. Il chirurgo e presidente SICPRE, Franco Bassetto, lo dice chiaramente.
3: Sicuramente, diciamo, quello che l'esplosione dei social media ha comportato per la chirurgia plastica, più delle problematiche che dei vantaggi.
0: Perché? Perché la chirurgia viene trattata come un prodotto.
3: Lo specialista esce sul mercato ed è ovvio che al momento in cui esce non ha l'autorevolezza per poter essere noto per una determinata tecnica o per un determinato intervento. Quindi a cosa ricorre? A questi, diciamo, social, che sono degli acchiappapaziente, che naturalmente in qualche modo trattano gli interventi di chirurgia estetica come dei prodotti commerciali, con lo sconto, con la piattaforma che ne prendi tre e ne paghi uno. E purtroppo i social hanno una grande capacità di penetrazione e quindi questo è per noi un grossissimo problema.
0: Il problema è che non esiste una regolamentazione efficace sulla pubblicità. C'è quindi un vuoto strutturale. Da una parte, medici che entrano nel mercato senza strumenti sufficienti per costruire autorevolezza. Dall'altra, un sistema pubblicitario quasi privo di limiti. E in mezzo, i social.
3: Inoltre, naturalmente non esiste purtroppo una regolamentazione in materia pubblicitaria che sia effettivamente efficace. Noi facciamo sempre l'esempio. Lei vede la pubblicità di studi di avvocati in giro per l'Italia? No, perché in quel tipo di categoria professionale è vietata. La stessa medicina estetica non ha un percorso formativo accademico in Italia e quindi questo rappresenta un grosso problema. Noi abbiamo bisogno di normative sia dal punto di vista della formazione in medicina estetica, nella formazione in chirurgia plastica estetica, di normative sulla materia pubblicitaria.
0: Il risultato è che nello stesso spazio in cui si vendono vestiti o cosmetici, si vendono anche interventi chirurgici. Michelle Comey, l'influencer e creator di OnlyFans molto discussa, che abbiamo già incontrato nell'episodio sulla chirurgia intima, mi ha raccontato come lei stessa sia stata vittima di una pubblicità sui social, fidandosi erroneamente di colleghe che parlavano di rinoplastiche e di faccette dentali.
4: Però in generale io ho sempre sbagliato perché sia per il naso che per le faccette mi sono affidata alle pubblicità su Instagram, no? Alle pubblicità dei social, alle testimonianze di influencer, cioè di altri influencer. Purtroppo ho capito con il tempo che non sono mai pubblicità veritiere, perché gli influencer prendono una percentuale da ogni cliente che passano, solitamente in queste cliniche, sia per i denti che per il naso in Turchia, perché sono cose che mi sono state proposte anche a me, ma io ovviamente ho rifiutato. Mi sono sempre rifiutata di fare pubblicità su queste cose, anche perché non posso pubblicizzare una cosa che non so come verrà. Cioè, se io avessi pubblicizzato l'intervento al naso, poi mi sono trovata insoddisfatta a distanza di un anno, chiaramente avrei fatto una brutta figura a mandare persone in questa clinica. E se nelle influencer non si preoccupano di questa cosa, l'importante è prendere la percentuale da ogni paziente e via.
0: In questo caso, per Comey, la scelta di andare in Turchia non era dovuta tanto a un risparmio economico, quanto alla fiducia riposta in una pubblicità vista online.
4: No, il prezzo non mi importava. Io l'ho fatto in Turchia perché avevo visto questa influencer, di cui non mi interessa fare il nome però, ma che aveva rifatto il naso in questa clinica, l'ha pubblicizzato. Io pensavo che l'avesse pubblicizzato perché si è trovata bene, eccetera, invece no. Poi appunto ho scoperto che tramite appunto i pazienti che mandava lei si prendeva una percentuale da ogni paziente. E quindi non può essere tanto veritiero.
0: Un meccanismo poco visibile, ma molto diffuso. Le cliniche offrono collaborazioni, le influencer portano clienti e ogni cliente genera una commissione.
4: Spero che la gente ci faccia più attenzione alla pubblicità delle influencer, perché è diventato veramente il mercato del pesce.
0: Il rischio è evidente. Il criterio di scelta non è più la competenza, ma la visibilità. E la visibilità sui social non coincide necessariamente con la qualità.
5: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
6: In Germania vittoria senza precedenti per la destra dell'AfD, sfiora il 45%. Gli inviati americani a Kiev incontrano Zelensky, pochi passi in avanti. Caldo anomalo agli sgoccioli da mercoledì, piogge e calo delle temperature. Italvolley d'argento, azzurre battute dalla Turchia, vittoria storica per Kimi Antonelli a Monza, finisce in parità la sfida tra Juve e Milan, esonerato Grosso. Ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano il voto per il Land della Sassonia in Germania, con quasi il 45% dei voti. Secondo le prime proiezioni, Alternative für Deutschland vince le elezioni. In bilico però la possibilità di governare senza alleanze.
7: Alternative für Deutschland trionfa in Sassonia-Anhalt, ma potrebbe non riuscire comunque a conquistare da sola la maggioranza assoluta del Parlamento regionale e insediare il proprio candidato al governo del Land. I risultati, ancora provvisori, dicono che l'estrema destra è nettamente sopra il 40% e raddoppia i voti ottenuti nel 2021. Male la CDU, tiene la Linke, il recupero SPD e Verdi, che entrerebbero nel Parlamento regionale dopo essere stati a lungo in bilico. L'alleanza Sara-Wagenknecht, che ha aperto una cooperazione con AfD, è sul filo della soglia di sbarramento del 5%. Se i risultati saranno confermati, AfD mancherebbe per pochissimi seggi la maggioranza assoluta. Mai dalla caduta del nazismo un partito di estrema destra ha conquistato il governo di una delle 16 regioni tedesche. Il voto in Sassonia-Anhalt ha ripercussioni anche per il cancelliere Friedrich Merz e la sua coalizione di governo a Berlino tra cristiano-democratici e socialdemocratici, già in crisi di consensi. Gianluca Di Don Francesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Magdeburgo.
6: Tappa a Kiev ieri per gli inviati di Trump dopo il colloquio di sabato con Putin al Cremlino. Serviranno compromessi, dicono gli inviati. Sentiamo.
8: Mentre Mosca minaccia Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Tuona Lavrov e la Germania prepara uno scudo protettivo per eventuali nuovi attacchi ibridi. Arrivati a Kiev, a bordo di un treno ribattezzato l'Espresso della Pace, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, dopo il colloquio di sabato a Mosca con Putin, hanno incontrato Zelensky per la prima volta dall'inizio del conflitto. Durante i colloqui, cui hanno partecipato anche i consiglieri per la sicurezza europei, il presidente ucraino ha auspicato una pace dignitosa. Abbiamo discusso soprattutto dei Patriot per l'inverno, ha detto. La questione territoriale si risolve solo a livello di presidenti. Per porre fine ad oltre 4 anni di guerra, sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi, ha sottolineato Witkoff. Una missione, quella dei negoziatori di Trump, che nonostante le dichiarazioni di facciata non registra sostanziali passi avanti, con Mosca che rivendica le 4 regioni parzialmente controllate, la neutralità ucraina e la revoca delle sanzioni, e Kiev che chiede di congelare la linea del fronte e garanzie per la sua sicurezza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E ora in Italia con la politica, che in questo fine settimana si è praticamente trasferita a Cernobbio. Ieri le parole del ministro dell'economia Giorgetti, anche quelle dei rappresentanti delle opposizioni.
9: Il forum Ambrosetti si chiude con le frecce che colorano di tricolore il cielo e il ministro Giorgetti che traccia la stima del PIL.
10: Per ora abbiamo acquisito lo 0,8, se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
9: Insomma, dentro un tempo complesso l'economia italiana ha tenuto.
10: La barca è rimasta in galleggiamento. L'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria.
9: La legge di bilancio dovrà affrontare l'inverno demografico, annuncia Giorgetti, e sul patto di stabilità dice:
10: il 22 di settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto a sto benedetto 3%.
9: In riva al lago è stato anche il giorno delle opposizioni, la proposta di Conte.
11: Dobbiamo creare un fondo sovrano nazionale di sviluppo.
9: Primarie sì, primarie no, questione sostanzialmente elusa, l'idea di Renzi.
12: Il centro-sinistra, se si mette d'accordo su dei punti precisi, con un contratto alla tedesca, non soltanto manda a casa Urso e Salvini, ma può dare all'Europa l'idea di un'Italia protagonista.
9: Così Schlein.
13: Io ho sempre chiesto agli alleati di non fare questa discussione chiusi nelle nostre stanze, ma di farla tra la gente.
9: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.
6: La cronaca, 5 morti e diversi feriti, e il bilancio dell'aereo cargo di Amazon uscito di pista all'aeroporto di Miami scontrandosi con alcuni mezzi dell'area, lo ha annunciato poco fa la polizia. Il caldo anomalo è finalmente agli sgoccioli. Dopo mesi di afa e temperature record, da mercoledì è atteso un cambiamento con l'arrivo di piogge e aria fresca che metteranno definitivamente fine alla lunga fase anticiclonica di matrice subtropicale. Lo sport ora con in primo piano l'impresa di Kimi Antonelli, che primo italiano dopo 60 anni trionfa con la sua Mercedes al Gran Premio d'Italia a Monza, pur partendo dalla 19ª posizione, precedendo il compagno di scuderia Russell e Verstappen, poi le McLaren di Norris e Piastri, 6° Hamilton, mentre Leclerc con l'altra rossa è KO per un incidente dopo appena 3 giri. E ora sentiamo Antonelli lanciato verso il titolo mondiale, sentiamo la Sky Sport.
14: Dopo la seconda partenza, quando ero subito lì in mezzo al gruppo, sapevo che avrei avuto la mia chance e sì, incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
6: Si ferma all'argento invece la corsa dell'Ital Volley Donne nella fase finale degli europei a Istanbul. Le azzurre cedono per 3-2 contro la Turchia, padrona di casa e campione in carica. E sfiorano l'impresa anche le azzurre del basket, che ai mondiali di Berlino vanno KO per 55-52 contro gli Stati Uniti, azzurre già sicure comunque del passaggio del turno. Chiudiamo con il calcio, con la domenica della terza di Serie A che aveva in Juventus-Milan il big match.
15: Un pari che fa contenti forse solo Inter e Roma, che già allungano in classifica. Qui a Torino finisce 1-1 il big match della domenica della terza di Serie A tra Juventus e Milan. I rimpianti maggiori sono tutti dei bianconeri che sforano più volte il vantaggio, colpiscono anche un palo a inizio ripresa con Seisao, ma al 68esimo si trovano sotto alla prima conclusione dei rossoneri firmata dal 19enne Cisse, ancora in gol dopo l'esordio vittorioso a Torino. Diagonale velenoso che batte Vicario, Juventus all'arrembaggio alla ricerca del pareggio che arriva nel finale con Gatti entrato da pochi minuti per fare proprio il centravanti e che trova l'inzuccata vincente su cross di Kop Meiners. 1-1 che segue il 2-2 tra Bologna e Sassuolo con i felsinei che trovano il pari nel finale col Rinato Dovvik. L'1-1 anche tra Parma e Monza e la vittoria del Frosinone per 3-2 sul Venezia con la doppietta dell'azzurrino Raimondo. Oggi alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 programma che si chiude con Udinese-Lazio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
6: E intanto c'è il primo esonero su una panchina, quello di Fabio Grosso, che non è più l'allenatore della Fiorentina, lo ha comunicato la società. È tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Gianmarco Ferronato in regia. Vi auguro un buon proseguimento su Radio 24.

0: E siccome ormai ci siamo, devo fare una confessione. Siamo arrivati a quel punto dell'anno dove io lunedì farò una settimana di detox totale da Cruciani, da Parenzo, da quelle bestie che chiamano quest'anno dalla regia, dall'alcol e dalla droga. Una settimana da casto, pulito, pulitissimo. Torno un essere umano, riassaporo la vita fuori da questo circo e poi non faccio null'altro che aspettare settembre per ricadere nel mio vortice di merda.
1: Giuseppe Cruciani, David Parenzo, La Zanzara. Dal 7 settembre, di nuovo in onda. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.

0: criminale qualunque, muore a Pisa. È la fine di un sogno. In un piccolo ma intenso quadretto è racchiusa tutta la consapevolezza della fine di un'era. È l'opera di Silvestro Lega e si intitola «Studio di testa per gli ultimi momenti di Giuseppe Mazzini». Rappresenta una commozione straordinaria l'empatia di Silvestro Lega. Il macchiaiolo più sensibile del gruppo ritrae uno dei suoi idoli in punto di morte. Mette i brividi, è un capolavoro straziante. Ma cosa è successo ai gagliardi macchiaioli? Che cosa resta della loro voglia di cambiare il mondo? A cosa è servito fare la rivoluzione nella pittura e sul campo di battaglia? Mazzini è morto e con lui è svanita per il momento anche la speranza di un'Italia democratica e repubblicana e di un'arte che può cambiare il mondo. È la fine dei macchiaioli? Francesca Amè, giornalista esperta d'arte, spiega così questo delicato momento di declino.
1: Certamente, come appassionati risorgimentali, i macchiaioli sono stati molto colpiti dalla morte di Mazzini e dalla sua vicenda umana e politica. Davvero simboleggia la fine di un'epoca. In effetti anche i macchiaioli, che ricordiamo furono attivi tra il 1855 e il 1867 in Toscana, possono sembrare degli sconfitti della storia. La loro pittura alla fine sì, piaciucchia, ma non sfonda, resta comunque marginale. Invece, come spesso accade nella storia dell'arte, bisogna avere un po' di pazienza. I pittori della macchia saranno dimenticati per i successivi 30 anni, sorpassati dai tanti maestri dell'Accademia, ma poi torneranno a conquistare il pubblico, specie quello dei collezionisti. I loro quadri abiteranno le case di molti, anche di celebrità del tempo come Arturo Toscanini, e a stimolare l'immaginario visivo di tanti, come il regista Luchino Visconti. E se oggi siamo qui ancora a parlare di loro, dei macchiaioli, dei pittori della macchia, vuol dire che la loro rivoluzione ha colto nel segno.
0: Siamo giunti alla fine di questo nostro viaggio sonoro alla scoperta dei macchiaioli. Un saluto a tutte e tutti da Franco D'Assisti.
2: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti. Testi Francesca Amè. Adattamento radiofonico Chiara Albicocco. Producer Riccardo Poli. Sound design Martin Garramone. Responsabile produzione Guido Scotti. Marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa. Progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni. Progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales. Sviluppo tecnologico Federico Obolondi di Art Up.
3: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.

Una volta dal veterinario si andava per i vaccini, per una ferita, per un controllo ogni tanto. Oggi succede altro. Ci sono animali che fanno fisioterapia dopo un intervento, cani anziani che seguono percorsi antidolore, gatti trasportati in ambulanza nel cuore della notte e famiglie che si trovano a scegliere assicurazioni sanitarie, visite specialistiche e terapie complesse. In pochi anni la medicina veterinaria è cambiata moltissimo, perché è cambiato il nostro rapporto con gli animali. Vivono più a lungo, sono a tutti gli effetti membri della famiglia e noi, sempre più spesso, ci organizziamo intorno ai loro bisogni. Ma insieme alle possibilità aumentano le domande. Quanto costano queste cure? Sono accessibili a tutti? E cosa racconta questo cambiamento del modo in cui oggi guardiamo gli animali? In questo episodio di Animale a chi parliamo di come sta cambiando la medicina veterinaria tra innovazione, prevenzione e nuove fragilità. Quante volte al giorno pensate al vostro amico animale? Io ho smesso di contarle da un po'. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24 e Il Sole 24 Ore di economia della moda, del design e di pet economy. Perché quello che mi appassiona di più dentro e fuori la redazione

0: azione è il mondo degli animali, un mondo che cresce, cambia e sorprende continuamente e che per me non è solo una storia da raccontare, è la mia vita quotidiana, fatta di divani condivisi con Ari, Blu, Colette, Emma, Lea, Mela, Otto, Smilla e Susie. Sono loro i miei coinquilini pelosi e compagni di vita, i veri ispiratori di questo podcast. Un podcast in cui, puntata dopo puntata, esploriamo insieme un meraviglioso mondo che sono convinta non smetteremo mai di scoprire, magari anche grazie alla vostra voce, perché tutte le storie meritano di essere raccontate.
1: Radio 24 presenta Animale a chi?
0: La medicina veterinaria sta vivendo una trasformazione rapidissima. In Italia oggi sono attive oltre 8.600 strutture veterinarie tra ambulatori, cliniche, ospedali e laboratori. Una delle reti più capillari d'Europa, a fronte di circa 65 milioni di animali che vivono nelle case degli italiani. Crescono le grandi strutture specialistiche, aumentano i servizi 24 ore su 24, si moltiplicano le figure dedicate alla riabilitazione, alla nutrizione e all'oncologia. Ma insieme alle cure crescono anche i bisogni. Oggi i tumori sono tra le principali cause di morte dei cani e nei gatti. Un cane su quattro svilupperà una forma tumorale nel corso della sua vita, soprattutto in età avanzata, e alcune razze sono più esposte di altre. Per questo negli ultimi mesi è stato creato il più grande archivio open source al mondo dedicato ai tumori di cani e gatti, oltre 1 milione di diagnosi raccolte tra cliniche e laboratori veterinari. Un segnale di quanto l'oncologia veterinaria stia diventando una disciplina sempre più centrale. Poi ci sono le malattie legate al clima e all'ambiente. Le zecche oggi restano attive anche in inverno e sono state registrate persino a 1700 metri di altitudine. Questo significa più rischio di leishmaniosi, erlichiosi, filariosi, anche per animali che non viaggiano mai. Nel frattempo arrivano l'intelligenza artificiale applicata alla diagnostica veterinaria, la telemedicina, le protesi stampate in 3D, le cure palliative, la fisioterapia in acqua. All'Università di Milano è nato persino un corso dedicato alla medicina riabilitativa del cane e del gatto. Insomma, gli animali oggi sono pazienti sempre più complessi e noi ci comportiamo sempre più come familiari di quei pazienti con tutto quello che questo comporta: prevenzione, paura, speranza, ma anche costi sempre più alti. Perché oggi un intervento specialistico può superare facilmente i 1.500 euro. E allora la domanda diventa inevitabile. Stiamo costruendo una medicina veterinaria accessibile a tutti oppure una sanità per animali che rischia di diventare un lusso? Per capire cosa sta succedendo davvero nella medicina veterinaria italiana, partiamo da chi osserva questo cambiamento ogni giorno, dalle nuove esigenze delle famiglie all'aumento delle cure specialistiche, fino al confronto aperto con il Ministero della Salute sul tema dei farmaci veterinari. È con noi Marco Melosi, presidente dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani. Grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuto al nostro podcast Animale a chi.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Senta, la prima domanda è appunto che la medicina veterinaria, lo notiamo sia noi frequentatori di veterinari, ma forse anche chi semplicemente osserva la realtà italiana, si avvicina sempre di più alla medicina appunto umana. E qual è il cambiamento più grande che avete visto, che può raccontarci degli ultimi anni?
2: Sì, questo è legato a una sempre crescente sensibilità della nostra società nei confronti degli animali. Ormai, come sappiamo e come diciamo, il cane fa parte integrante del nucleo familiare e quindi gli si vogliono garantire le stesse cure e le stesse terapie che vengano riservate agli altri componenti del nucleo familiare. Ecco che qui di conseguenza la veterinaria, per rispondere a queste richieste, si è evoluta in maniera molto importante negli ultimi anni e c'è da dire che tutta una serie di prestazioni che vengono fatte in medicina veterinaria non hanno nulla da invidiare alla medicina umana.

0: Quindi abbiamo specialisti in tutti i settori, abbiamo tecnologie molto avanzate come risonanza magnetica, TAC, eccetera, proprio per offrire delle prestazioni sempre più all'avanguardia.
1: Certo, che poi appunto dobbiamo ricordarci che per esempio nel caso della risonanza magnetica noi esseri umani, la maggior parte di noi, quando il medico o il tecnico ci dice state fermi, stiamo fermi. Ovviamente traslare alcuni esami agli animali significa per esempio, lo dico per esperienza, che poi vanno anestetizzati anche per fare, perché insomma è difficile spiegare per esempio a un gatto stai fermo lì nell'apparecchio della risonanza magnetica, giusto? Quindi sì, traslare. Però tenendo conto che appunto i pazienti sono diversi.
0: Condivido assolutamente questa osservazione, perché ovviamente non è semplice far collaborare gli animali, quindi tutta una serie di interventi o di prestazioni che facciamo devono essere fatte o in sedazione o nel caso della TAC o della risonanza magnetica in anestesia generale. Altrimenti questo tipo di analisi non raggiungerebbero il risultato se l'animale non fosse perfettamente fermo.
1: Certo, ecco, purtroppo anche qui possiamo trovare in un certo senso un parallelo con quello che succede a noi esseri umani. I tumori sono tra le principali cause di morte nei cani e nei gatti. Come sempre, vengono diagnosticati di più o c'è in effetti, secondo lei, un aumento soprattutto dei tumori negli ultimi anni?
0: Ma guardi, la domanda è interessante perché spesso me la faccio anch'io, cioè nel senso c'è un aumento di tumori oppure c'è una maggiore capacità di diagnosticarli da parte del veterinario? Io credo che la risposta giusta sia la seconda, nel senso ovviamente l'introduzione di tutta una serie di tecniche diagnostiche come la TAC, come la risonanza, ma tanti esami anche ematologici, eccetera, sono in grado di individuare delle patologie neoplastiche che prima non eravamo in grado di poter individuare. Quindi probabilmente la causa è da ricercare proprio nel fatto delle aumentate capacità diagnostiche da parte del veterinario.
1: E qui purtroppo veniamo al dolente tema dei costi, perché la maggior parte, per esempio, dei farmaci chemioterapici, lo sappiamo, per gli esseri umani sono passati dal Servizio Sanitario Nazionale. Se per caso ci imbattiamo nel prezzo, nel costo di quel farmaco, insomma, ci rendiamo conto che privilegio è avere un farmaco di quel tipo, anche a certi esami, appunto, passati dal Servizio Sanitario Nazionale. Purtroppo non è così per gli animali. Secondo lei, quali possono essere, oltre a continuare a dialogare con il Ministero della Salute, chiedere una diversa IVA sui farmaci, chiedere soglie di deducibilità diverse, però chi comunque vuole, come diceva lei, garantire le migliori cure e una lunga vita ad animali, per esempio colpiti da tumori, che soluzioni ci sono oggi?
0: Ovviamente noi abbiamo un servizio sanitario nazionale perché paghiamo le tasse e quindi di conseguenza abbiamo diritto a questo tipo di servizio. Con gli animali non è così, e non esiste un servizio sanitario nazionale gratuito o quasi per gli animali, a parte alcuni esempi. Quindi la veterinaria è esclusivamente privata e di conseguenza, proprio per garantire tutta una serie di prestazioni, una strumentazione adeguata, le strutture veterinarie oggi si devono far carico di investimenti molto importanti, insomma, risonanze magnetiche. La risonanza costa 100-200 mila euro, quindi sono tutti costi che poi in qualche modo ricadono su chi poi subisce questo tipo di prestazioni. Guardi, il consiglio è lo stesso discorso anche dei farmaci. Purtroppo i farmaci, i veterinari c'entrano meno, nel senso che sono le aziende che stabiliscono il
1: Certo.
0: prezzo. Comunque, per quanto riguarda gli interventi e le cure, io quello che veramente consiglio caldamente sono le assicurazioni. Noi come nazione siamo un po' indietro rispetto ad altre nazioni che sono molto più avanzate rispetto a noi, tipo l'Inghilterra, la Francia, queste nazioni il numero degli animali assicurati è decisamente superiore, certo, a quelli italiani. Quindi io consiglio a tutti i clienti di farsi un'assicurazione, perché il loro animale può andare incontro a interventi o a cure che possono essere molto costose.
1: Certo.
0: Consideri che per i cani e i gatti le assicurazioni hanno un prezzo 100, 200, 300 euro l'anno, quindi voglio dire,
1: no,
0: non
1: certo,
0: sono poi delle spese,
1: certo,
0: così, sono spese accessibili,
1: certo,
0: a tutti, quindi credo che la soluzione sia quella.
1: Io la ringrazio moltissimo, dottor Marco Melosi, presidente dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, e buon lavoro naturalmente.
0: È stato un piacere e buon lavoro anche a lei.
1: Curare un animale oggi non significa soltanto salvarlo. Significa aiutarlo a tornare a camminare, a fidarsi di nuovo, a recuperare una qualità della vita che sembrava perduta. Negli ultimi anni anche la riabilitazione veterinaria è cresciuta moltissimo. Fisioterapia, percorsi personalizzati, vasche con tapis roulant in acqua, pensate per animali traumatizzati, anziani o reduci da interventi complessi. Ma c'è un aspetto ancora più interessante. Queste cure non riguardano più soltanto gli animali di famiglia. Sempre più spesso entrano nei percorsi di recupero dei randagi, degli animali investiti, maltrattati, abbandonati. Quelli che una vecchia conoscenza di animale a chi chiama rottami, parola sua. Animali a cui qualcuno prova a restituire non soltanto una sopravvivenza, ma una vita dignitosa. 10 anni fa tutto è cominciato con una cagnolina trovata quasi in fin di vita, con un cordino di nylon stretto al collo da quando era cucciola. Monica Pais la chiamò Palla. Da quell'incontro è nata Effetto Palla ODV, un'associazione che oggi sostiene la cura e la riabilitazione di centinaia di animali randagi, feriti o gravemente traumatizzati. E proprio per i 10 anni dell'associazione è arrivata una novità simbolica, una vasca fisioterapica di alta gamma dedicata alla riabilitazione ortopedica di cani e gatti traumatizzati, una struttura unica per una onlus italiana. Quindi cominciamo da qui, Monica. Intanto grazie per aver accettato ancora di tornare da noi e di partecipare al nostro podcast.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: La prima domanda è: come sta Palla? Perché poi chi non, magari non avesse ascoltato quel primo intervento, forse deve appunto, gli vogliamo ricordare come è nato il nome, che appunto è nato da un essere vivente.
2: Sì, Palla è un ex randagio, è uno dei tanti randagi che vengono accuditi nella nostra struttura sanitaria pro bono feriti. Noi ci occupiamo solo di animali molto feriti e lei è arrivata da noi nel 2016. L'abbiamo chiamata Palla perché diamo dei nomi che ci riportino subito alla mente il motivo per cui quel singolo animale è da noi, perché era proprio una palla, nel senso che aveva un laccio che qualcuno le aveva messo al collo quando era cucciolo, probabilmente come collare rudimentale, poi nessuno gliel'ha più tolto, lei è diventata una randagia e questo collare praticamente l'aveva garrottata, perché lei era cresciuta dentro il collare, aveva quasi amputato la testa, staccata la testa dal collo, e quindi lei era completamente gonfia, era una palla, e così l'abbiamo chiamata Palla.
1: E lei sta bene, continua a star bene adesso che l'avete curata?
2: E ha qualche acciacchetto. Beh, comincia ad essere quasi 12 anni ormai, e quindi ha qualche acciacchetto, anche qualche acciacchetto importante, infatti siamo un po' preoccupati, come sono preoccupati tutti i proprietari di animali,
1: certo,
2: che
1: sì, perché
2: sono importantissimi, no?
1: Perché li vediamo diventare, appunto, ricordando sempre che hanno una vita molto più breve, un'aspettativa di vita più breve della nostra, insomma, quando vediamo che cominciano ad avere appunto gli acciacchi, viene subito, insomma, una grande tenerezza, perché poi tutti sappiamo, osserviamo anche i nostri anziani, no? Come si invecchia.
2: Assolutamente. Ecco, sono però, membri della famiglia,
1: esatto,
2: a tutti gli effetti.
1: Esatto. In 10 anni un lavoro pazzesco avete fatto, avete curato quasi 4.000 animali. Quindi lavorare con i randagi, tu dicevi, ci occupiamo proprio di randagi che arrivano o che troviamo o che ci vengono portati in situazioni gravissime, è un processo di guarigione diverso, perché poi tu non hai iniziato con questo tipo di cure, perciò hai anche esperienze precedenti, c'è una differenza, insomma, tra curare i randagi e invece curare appunto magari degli animali che hanno avuto la fortuna di vivere sempre in una casa?
2: Allora, in realtà noi non curiamo solo randagini anche adesso, se no non potremmo reggere l'urto di oltre 240 animali feriti.

0: gatti e cani all'anno. Noi chiaramente siamo una clinica come tutte le altre, voglio dire, veterinarie. Abbiamo questa piccola devianza per la quale abbiamo curato sempre anche i randagi, e quindi senza proprietario e senza portafoglio. In realtà per i randagi noi usiamo la stessa filiera che per i cani di proprietà, quindi tutto ciò che nella nostra struttura si può ottenere per i cani di proprietà ce l'hanno anche i randagi, facendo una specie di economia di scala, no? Cioè se io devo fare 10 interventi in una settimana, ne faccio 11, non è che io e i miei collaboratori, perché noi abbiamo molti specialisti, siamo una grossa struttura, insomma, ecco, chiamiamola così. Quindi siamo nel nostro campo, ce la caviamo e mettiamo a reddito questa cosa per i randagi. Cos'è cambiato? Cambiato non è cambiato niente da un punto di vista dell'atteggiamento nei confronti del lavoro, perché è sempre stato improntato ad una visione, come posso dire, non sterilmente tecnica. Questo posso dirlo, perché noi non facciamo un lavoro di precisione meccanico, noi curiamo vite. Curiamo affetti, siamo molto responsabili da questo punto di vista, cioè ci sentiamo responsabili da questo punto di vista. Di meraviglioso c'è che curare esseri viventi che non hanno avvocati, non hanno patrocinio, non hanno nessuno che li guardi è estremamente galvanizzante. Ha dato un peso etico alla nostra professione, questa nostra attività, chiamiamola collaterale, che ormai è diventata un'attività collaterale nel senso a pari merito, ecco, con le nostre attività, con i selvatici, con gli animali. Io mi occupo di oncologia da 30 anni, oncologia chirurgica, diagnostica, tutto bello, tutto bellissimo, tutto tecnico, tutto funziona, ma aggiustare un cane che non ha nessuno, che ha solo te. E se non lo fai tu, non lo fa nessuno, anche perché sinceramente i costi sono importanti da sostenere, interventi di ortopedia, TAC, risonanze, cose così, è una soddisfazione immensa.
1: Probabilmente, insomma, mi viene da pensare che appunto la tecnologia fa grandi passi avanti, avrete sicuramente a disposizione migliori strumenti diagnostici anche per la cura, farmaci, macchinari, però questa cosa non la toglie neanche l'intelligenza artificiale, no? Di provare questa empatia e quindi anche la soddisfazione che poi viene quando si riesce a aiutare questi esseri.
0: È un po' la chiave di ogni azione di volontariato, no? Nel senso che il volontariato tutti sappiamo che noi ci reggiamo, la nostra società si regge sul volontariato a diverso titolo, in diversi campi, e è estremamente gratificante per chi fa il volontario. Certamente per chi ha vantaggi viene aiutato, ma il volontariato io l'ho sempre vista, per quel che mi riguarda, chiaramente non è che posso parlare per gli altri, come una grave forma di egoismo. Nel senso che la soddisfazione di decidere, di impegnarsi, di spendere il proprio tempo, le proprie energie per un qualcuno dal quale non ti tornerà mai, non ti può tornare niente. E, non lo so, io lo trovo per me e per la mia struttura e per i miei collaboratori, devo riconoscere anche. Perché io parlo io, ma noi siamo una grossa struttura, noi non abbiamo volontari, noi siamo insomma, io, ci sono i veterinari, ci sono gli infermieri veterinari, ci sono gli addetti alle pulizie, sono tutti coinvolti in questo turbine, perché poi è una specie di trincea, dove a fianco di quella che è la veterinaria programmata, le visite, le chirurgie, gli specialisti, ripeto, la TAC, la diagnostica, di tutto di più, ci sono questi esserini che usufruiscono di questo circuito e ti ripagano. Io ho ricevuto moltissimo da questi animali.
1: No, ci credo
0: Cioè,
1: perché sì, ti ripagano con
0: moltissimo,
1: lo sguardo, con certo.
0: ci ho anche scritto un libro.
1: Senti, una cosa bellissima proprio questi 10 anni di effetto palla, questa vasca fisioterapica, no? Perché io una cosa che noto quando vedo questi animali che magari appunto hanno bisogno di una carrozzella, di un carrellino, è incredibile. Ma io per esempio ho una gatta sorda e scherzando dico sempre, sì, lei è sorda ma non sa di essere sorda, quindi non mi sembra che ne soffra particolarmente. Questo per dire che probabilmente gli animali hanno un rapporto con la disabilità diverso da quello che abbiamo noi esseri esseri umani, però per esempio una vasca fisioterapica per animali che hanno problemi ortopedici sicuramente poi si accorgono anche loro di star meglio, quindi questo è stato un po' un regalo che vi siete fatti e che avete fatto agli animali con problemi ortopedici o di riabilitazione.
0: In realtà non ce lo siamo fatti noi, perché se io avessi dovuto spendere tutti quei soldi, che sono veramente tanti, per comprare una vasca di riabilitazione, tra l'altro è una vasca molto performante, sai, l'ultimo modello, perché quando ti fa un regalo qualcuno, no, dice vabbè, no, scelgo io cosa regalarti. E quindi questa persona, che è una nostra adottante tra l'altro, che ha preso 3 dei miei cani avanzati, diciamo, ecco, a tutti i costi ha voluto finanziarci l'acquisto di questa vasca. È una vasca di riabilitazione in acqua con tapirulan nuova, il sistema più fantasmagorico possibile, e che noi abbiamo dovuto inserire nel nostro circuito del lavoro della clinica, perché è un aggeggio, io continuo a chiamarla aggeggio, che ha necessità di veterinari. Non può essere usata da un educatore o da un infermiere, ci vogliono i veterinari, quindi ci vogliono i fisioterapisti che noi abbiamo, e quindi è stato tutto un circuito che ci ha portato a mettere in piedi questa cosa, che è molto bella. E poi l'idea di completare il circuito, non so se mi spiego, noi prima avevamo la fisioterapista che si occupava, dopo che noi li aggiustiamo zampe, colonne, cose di questo genere, poi lei si occupa di tirare fuori il meglio da quel che è rimasto da quei cani.
1: Certo, e la vasca in questo caso è uno step in più, cioè una possibilità in più.
0: Uno step importante, come può essere, che ne so, l'attack dopo un investimento, no? Tu lo metti in TAC e vedi tutto, non devi fare lastre, ecografie, vedi tutto quello che c'è dentro il cane. Cioè è un approccio ancora più tecnico, però sempre governato da quel che ci ha guidato fin qua. Certo. E quindi questa è una cosa meravigliosa, un regalo pazzesco. Io ho cercato anche di non farcela regalare questa cosa, perché ha comportato tutto un riallestimento dei nostri locali, e io sono molto contenta. Adesso partirà a brevissimo. Sì.
1: Bene, guarda, non vedo l'ora di venirvi a trovare e vedere anche, adesso ho un motivo in più, la vasca fisioterapica. Grazie mille Monica Pais, grazie ovviamente per il tuo lavoro e per la tua passione, e davvero speriamo di vederci lì. Voglio prometterti di venirvi
0: invitata
1: a trovare. Va bene.
0: Invitata.
1: Grazie.
0: Grazie a te.
1: Quest'estate Verde è stata male. Verde era, devo dire, a questo punto una dei miei gatti. E a quel punto mi sono ritrovata a chiamare un'ambulanza veterinaria. Mentre aspettavo che arrivasse, pensavo che fino a pochi anni fa una scena così sarebbe sembrata quasi assurda. Invece oggi esistono servizi attivi giorno e notte, mezzi attrezzati, personale formato per le emergenze, perché è cambiato il modo in cui viviamo gli animali e anche il modo in cui affrontiamo la loro malattia. Ambulanza veterinaria ETS opera 24 ore su 24 in diverse province del nord Italia. Ed è nata proprio da un'esperienza personale, quella di qualcuno che si era trovato solo, in emergenza, senza riuscire a portare il proprio cane in clinica. È con noi Dario Viganò, presidente di Ambulanza Veterinaria ETS. Grazie Dario per aver accettato il nostro invito e benvenuto al podcast Animale a Chi.
2: Ciao Giulia, piacere di sentirti.
1: Senti, dicevamo appunto, tutto nasce da un'esperienza personale, come a volte capita quando poi vengono queste idee, queste start-up quasi potremmo dire. E quando hai capito che questo servizio era necessario, perché mancava di fatto?
2: Sì, nasce tutto 5 anni fa, durante la notte. Si dice che la notte porta
1: consiglio.
2: Consiglio, porta, esatto. La notte porta consiglio. Mi sono svegliato di notte, occhi spalancati, e non riuscivo a muovermi. Io ho bloccato letto, vivevo da solo. Il problema non è stato il mio, quanto avevo di fianco un cane, un dog argentino di 40 kg, che a breve si sarebbe voluto alzare per uscire in giardino. è subito iniziato lì il mio progetto di dire: ci saranno altre persone che avranno la stessa esigenza, che si troveranno nello stesso problema, che è molto difficile da risolvere. Era già difficile risolvere per me, perché avrei dovuto far sfondare eventualmente la porta se non avessi trovato qualcuno che veniva ad aprire, ma ci sarebbe stato anche eventualmente il problema se il mio cane fosse stato male in quel momento. Quindi certo, da lì è nato tutto il progetto.
1: Senti, quindi oggi come si fa a accedere a questo servizio, che appunto sicuramente è utile per tantissime persone, lo è stato per me, ma al di là della mia esperienza personale, appunto queste sono situazioni che capitano, le emergenze purtroppo capitano, shit happens, come dicono gli americani.
2: Sì, per accedere al servizio basta contattarci, noi siamo in servizio H24, quindi H24 abbiamo due numeri di telefono per le emergenze, il primo è 352 00 61 254 e l'altro numero di centralino 0362 16 37 708 o visitando il nostro sito www.ambulanzaveterinaria.eu. A quel punto l'operatore che risponde dà subito le informazioni al richiedente e attiva il mezzo di soccorso nei più brevi tempi possibili.
1: Io ti ringrazio tantissimo, Dario, e appunto avendo avuto anche l'esperienza diretta, davvero c'è anche questa empatia che riuscite a trasmettere, perché come dicevi, a volte le persone che vi chiamano, magari anche senza, non dopo 6-8 ore, ma subito, sono comunque in una grande sofferenza emotiva, e quindi è importante trovare appunto dell'empatia nell'interlocutore. Grazie Dario per il lavoro che fate e naturalmente appunto buon lavoro.
2: Ciao Giulia, grazie, è stato un piacere.
1: La medicina veterinaria cambia velocemente, diventa più sofisticata, più tecnologica, più simile alla nostra. Ma il cambiamento più grande, forse, non riguarda le cliniche, le terapie e le ambulanze. Riguarda il modo in cui guardiamo gli animali, il posto che occupano nelle nostre vite e la responsabilità che sentiamo nei confronti della loro fragilità e del tempo che condividiamo con loro. Noi ci risentiamo nella prossima puntata di Animale a Chi, e se avete una storia da raccontare scriveteci, come sempre, a animaleachi@radio24.it.
3: Supported by
4: Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet.
3: Animale a Chi di Giulia Crivelli, autrice Miriam Carbone, producer Riccardo Poli e Pierluca Puzzanghera, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
5: Dovendo pensare a cosa sono il petrolio e il gas, oggi sono fondamentalmente, continua a essere il centro della geopolitica mondiale, però in realtà a metà dell'Ottocento lo era una materia prima diversa, quasi inaspettata. Era il cotone. Tu cos'hai adesso? Una camicia di cotone?
6: Molto probabile.
5: La mia è mista, cioè anche del poliamide.
6: Tutte lo sono ormai.
5: C'è di tutto. Tu sì.
7: Io solo cotone, io non sopporto le fibre sintetiche.
6: Solo cotone egiziano.
7: Non si trova quasi più.
5: Maliano, che non esiste più nemmeno quello.
7: No, esiste, ma è poco.
5: Poco. Andiamo, vai. Io sono Simone Spezia.
7: Io sono Sissi Bellomo.
6: Io sono Maurizio Melis.
5: E questo è Materie.
3: Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Materie.
5: E come promesso, eccoci dunque con il cotone, laddove un po' nella testa di tutti, anche per la quantità di film western prodotti negli anni, abbiamo nella testa questi campi sterminati con gli schiavi. Si arrivò, se non vado errato, a 1.800.000 schiavi a metà dell'Ottocento nei campi americani. Gli americani producevano 2/3 del cotone mondiale, e che appunto appunto resta una materia prima fondamentale, molto semplicemente per vestirci. Maurizio, prima della registrazione dell'episodio mi hai raccontato una cosa che non immaginavo. Ogni fibra di cotone è una cellula.
6: È una singola cellula.
5: Maestro, prego.
6: Allora, intanto il cotone non è una pianta, ma sono quattro specie diverse che appartengono allo stesso genere che si chiama Gossypium. Noi siamo genere Homo, specie Sapiens, per fare un esempio. Tutte appartengono alla famiglia delle

0: malvacee, quindi la malva, quella che cresce anche nei nostri prati, o l'ibisco, per darvi un'idea di un'altra pianta conosciuta. Tra l'altro il fiore è molto simile, anche bello il fiore del cotone. Qual è però la sua caratteristica peculiare? Che una volta che il fiore sfiorisce, appunto, e si forma la capsula, quella che contiene i semi, no? Ne avrete viste tante volte. Quando si apre questa capsula, espone da 3 a 5 di questi batuffoli di cotone. In realtà, dentro la capsula, che è divisa in spicchi, c'è una manciata di semi, su questi semi crescono dei peli. Questi, sulla superficie di questi semi crescono dei peli, e sono delle singole cellule, appunto, molto lunghe, sottilissime, siamo a un centesimo di millimetro, e che si allungano però fino anche a più di 5 centimetri, dal centimetro e mezzo ai 5 centimetri e mezzi. Ognuna di quelle cellule, una volta che la pianta si apre, espone questo fiocco, diciamo, di cotone e si essicca, la cellula muore, rimane questa struttura che è il corpo, diciamo, della cellula, che è fatta interamente di cellulosa, in pratica. E quella lì è la fibra di cotone, che poi, con tutti i trattamenti successivi, diventa filo, diventa tessuto e quant'altro. Quindi questo sì è un aspetto abbastanza affascinante. Tra l'altro, una cosa molto interessante è la storia, se vuoi ne parliamo brevemente, della domesticazione. Anzi, facciamolo dopo. Intanto ricordo una cosa: sì, pianta che cresce nei regimi tropicali, subtropicali, ha bisogno di molto caldo, ha bisogno di molto sole, ha bisogno di acqua nelle coltivazioni intensive. In realtà, come pianta resiste bene anche ai climi secchi, ma se si vuole grande produzione ci vuole anche grandi quantitativi di acqua e enormi quantitativi di pesticidi. Considerate che rispetto alla media di quello che si butta su un campo, il cotone richiede 5-6 volte di più quando viene prodotto in questa forma, diciamo, così intensiva.
1: Allora, questa pianta villosa, diciamo così, come ci ha raccontato Maurizio Melis, andiamo al solito punto. Grandi produttori sarà la Cina. Adesso
2: la Cina ne produce un quarto, però okay, lo autoconsuma in gran parte, perché ha anche una forte industria tessile. Lo importa anche a volte credo lo importi a seconda dei periodi e delle annate. Come grandi esportatori ci sono poi anche gli Stati Uniti, un po' calanti, un po' in declino rispetto invece all'emergere della potenza brasiliana. Il Brasile ha sorpassato da poco gli Stati Uniti come esportatore, si prevede che possa anche superarlo come produttore. Ed effettivamente si sta espandendo molto, anche perché poi a complicare tutto, anche in questo caso, sono arrivati i dazi di Trump, perché hanno penalizzato in generale l'industria tessile, hanno penalizzato le esportazioni di cotone di paesi, appunto, come il Brasile o come l'India. L'India è un altro grande produttore di cotone, che però importa anche molto perché ha un'industria tessile forte. I maggiori importatori sono in generale paesi del sud-est asiatico, il Bangladesh, il Vietnam, e il Pakistan, paesi che in parte lo producono ma ben poco, e soprattutto ne consumano tanto, perché è lì che è stata delocalizzata in gran parte l'industria tessile di base.
1: Tutto questo per quanto riguarda la materia prima grezza, poi c'è tutta la questione che riguarda la lavorazione. Per lavorare questa fibra, che è in quasi tutti i nostri abiti ed è dappertutto, che cosa bisogna fare, Maurizio?
0: In realtà i processi sono quelli che si studiano, direi, più o meno anche a scuola. Allora, pensate che questa pianta è stata addomesticata 4 volte indipendentemente nella storia, da cui 4 specie, proprio perché era facilissimo partire da questi batuffoli che ti trovavi davanti e ricavarne fili o qualcosa del genere. Immaginate i nostri, no, come dire, antichi avi, che prendono in mano, attorcigliano uno di questi batuffoli nelle mani e si rendono conto che si possono fare delle corde, qualcosa del genere. Quindi il primo processo è la raccolta, naturalmente, che ancora oggi in alcuni...
1: Scusa Maurizio, un po' come è successo con il riso, tanto per dare un'idea, con queste piante con le quali abbiamo una consuetudine antica per l'utilizzo quotidiano, le specie si diversificano anche a seconda della specie che trovi e della specie che coltivi, no?
0: Queste sono le varietà. Qui in realtà è un caso abbastanza raro. Per esempio il frumento, il riso, sono stati addomesticati una volta, poi si sono sparsi in tutto il mondo. Non so, il riso è stato addomesticato, cioè è diventato una cultura, non veniva più raccolto spontaneamente spontaneamente in Asia, non mi ricordo esattamente in quale paese, x migliaia di anni fa. Poi da lì pian piano è arrivato dappertutto. Lo stesso discorso vale per il frumento, per i piselli, per i legumi, sono le prime coltivazioni domesticate dall'uomo. In realtà il cotone no. Il cotone è stato, le varie specie di cotone che già esistevano sono state addomesticate indipendentemente dalle popolazioni del Centro America 5-7 mila anni fa, hanno cominciato proprio a coltivarlo e quindi anche a selezionarlo, dalle popolazioni sudamericane, poi un altro centro è stato proprio l'India e il Pakistan, dove adesso già ancora c'è una grande produzione, un altro centro è stata, diciamo, il Medio Oriente e l'Arabia. Quattro specie diverse.
2: Il famoso cotone egiziano, no?
0: Famosissimo.
1: Che tu indossi tutti i giorni.
2: Ma anche quello magari, no? Ma contento del cotone, senza quello denominazione d'origine.
0: Ecco, dicevo, perché intanto, come mai quattro popolazioni in quattro luoghi diversi, con quattro specie che comunque erano diverse, l'hanno trovato così interessante? Perché appunto si otteneva questa fibra in modo molto facile. La canapa, il lino, tutte le altre, l'ortica che veniva utilizzata per produrre fibre, dovevi prendere gli steli, macerarli, tirare fuori le fibre una a una. Per il cotone l'unica fregatura sono questi semini che ci sono dentro il batuffolo e va sgranato. Questo è il motivo per cui, quindi, devi togliere questi semi che sono a cui i peli di cui parlavamo prima sono letteralmente appiccicati, come se fosse strapparti i capelli dalla testa.
1: Grazie.
0: Anche lì si potrebbe ricavarci un paio di guanti, forse.
2: E qui leggo un'invidia.
0: Io non corro rischi in questo senso. Esatto. Ecco, dicevo, sgranarli era il problema, e infatti il cotone comunque, soprattutto in Europa, dove è arrivato tardi, è arrivato col Medioevo nell'anno 1000, era considerato un tessuto abbastanza pregiato, finché non è stata inventata la macchina sgranatrice. Adesso non mi ricordo anche
1: la
0: questo
1: cotton gin.
0: La cotton gin, che era una macchina che riusciva
1: a
0: separare queste fibre di cotone, e a quel punto si poteva produrre molto più tessuto. E considerate che ci voleva una giornata di lavoro di un essere umano, negli Stati Uniti tipicamente uno schiavo, per separare mezzo chilo di cotone dai semi. Quando viene superato questo problema, diciamo, si poteva produrre molto più cotone, e voi dite, saranno diminuiti gli schiavi. Ma no, manco per niente, perché a quel punto serviva molto più cotone, che doveva essere coltivato e raccolto, veniva raccolto a mano. Pensate che ancora oggi le varietà più pregiate in assoluto vengono ancora oggi raccolte a mano, perché così, diciamo, con la raccolta a mano si riesce a scegliere i fiocchi più belli e anche evitare le impurità che invece le macchine tirano dentro quando raccolgono il cotone.
1: Sì, sì, è quotato il cotone.
2: Sì, naturalmente sì. E in questo caso il contratto principale che fa da riferimento è quotato negli Stati Uniti, per l'appunto è il cotone numero 2, cotton number 2, e viene quotato in centesimi di dollaro per libbra. E poi quando si parla di cotone c'è la complicazione ulteriore che si parla convenzionalmente di balle quando si compra si vende il cotone, o ci sono le statistiche di produzione e di consumo, sempre balle. E tra l'altro anche le balle di cotone hanno dimensioni poi diverse a seconda dei posti, a seconda delle tradizioni. Diciamo che quella standard tradizionale, che poi serve da riferimento anche nelle borse, è da 480 libbre, che sono circa 218 kg, e quando si scambia il future sul cotone all'ICE, all'Intercontinental Exchange, insomma, l'ex NYMEX, in cui è confluito il NYMEX, ogni contratto e ogni lotto sottostante il contratto sono 100 balle.
1: Ok, ci sono state oscillazioni di prezzo forti negli anni, da cosa dipendono? Immagino dalle condizioni ambientali.
2: È abbastanza volatile come prezzo, ma questo riguarda un po' tutte le materie prime agricole, che sono molto influenzate anche dal clima. Dai eventi meteorologici, c'è tra l'altro di fondo il cambiamento climatico, che sta un po' anche influendo sulla resa delle colture, sulla distribuzione geografica anche delle colture, sulla necessità anche di irrigazione. E come sappiamo il cotone è molto molto esigente in termini di acqua, addirittura più di 2000 litri per farne un chilo, salvo adottare accorgimenti che sono sempre più frequenti quando leggiamo sulle etichette cotone organico, perché sono coltivazioni che sono un po' più attente anche al risparmio idrico, al rispetto del suolo, ed è una tendenza emergente. L'India è molto forte tra l'altro sul cotone organico. Che dire, e poi ci sono le influenze che sappiamo che derivano da dazi, da contese commerciali, solite, sì. E poi ci sono influenze che viene difficile magari intuirlo, sono influenze incrociate anche dal mercato del petrolio, non solo perché tutta l'agricoltura è influenzata, se c'è il caro petrolio è caro anche il gasolio per agricoltura e i costi salgono, ma perché c'è una competizione tra cotone e fibre sintetiche, la poliestere che è fatta a partire da petrolio, una fibra sintetica, e quindi le fibre di poliestere che sono già comunque le più usate al mondo, quasi il 60% delle fibre al mondo sono poliestere, è per quello che nelle camicie ce le ritroviamo, sì. Mannaggia, bisogna sempre leggere l'etichetta, ma sì. Quando il petrolio è costoso o manca, come con la guerra nel Golfo, allora il cotone diventa in relazione a poliestere più come niente.
1: Questo è tutto in tema. Si può riciclare? Abbiamo parlato nello scorso episodio dell'alluminio. Abbiamo parlato dell'infinita riciclabilità, abbiate pazienza, dell'alluminio. Mentre invece col cotone è un po' più complicato.
0: Ma manco per niente. Cioè, in realtà, ovviamente, i tessuti in quanto tali possono essere riciclati in malo modo. Cioè, uno si può fare pannelli, fonoassorbenti. In realtà, in generale, il riciclo di tutti i tessuti è un problema enorme. Anche perché questi fili, e che io prima non ho finito di rispondere, sì. C'è il fiocco, viene filato, il filo viene intessuto, ma insomma è quello che si fa con la lana e con tutte le altre fibre di questo tipo. Tu intessi il tessuto perché questo rimane assieme, se fosse facile disintesserlo non credo che andremo certo. In giro vestiti con dei vestiti di cotone, no? Si sfalderebbero.
1: Esiste
0: addosso. Ma non lo so,
1: no, vabbè, insomma, comunque,
0: diciamo alla peggio un neologismo che si capisce.
2: Da adesso esiste, l'abbiamo creato noi.
0: Ecco, quindi ci sono enormi quantitativi, anche perché c'è un'enorme quantità di vestiti, si calcola più dell'80% vengono usati una volta sola e poi lasciati in un armadio, ci sono statistiche di questo genere, veramente impressionanti.
2: Comunque un po' di riciclo delle fibre si comincia anche a fare.
0: Si sta cominciando, però uno dei problemi è che spesso sono fibre miste, non le puoi, a parte rarissimi casi, non riesci a sfibrare il materiale e a rifarlo, e allora si stanno seguendo. Intanto per la questione ambientale, oltre all'acqua ci sono i pesticidi, c'è un tema che è quello del cotone BT, che è un tipo di cotone, sì. OGM, che contiene a sua volta questa sostanza che diciamo è un insetticida naturale che si chiama BT. Ci piace o non ci piace, ognuno il suo. Una cosa interessante che si sta cercando di fare è il cotone fatto in laboratorio, come se fosse la carne coltivata, per capirsi, no? Siccome vi ho spiegato prima che questa è una singola cellula, se tu riesci a far crescere questa singola cellula senza bisogno di tutto il resto della pianta, puoi produrre queste fibre di cotone esattamente così come crescerebbero sulla pianta, ma su un substrato che evidentemente ti richiede molti meno. Ma
1: quindi per riciclarlo, scusa, tu lo devi macerare come
0: riciclarlo,
1: quando da ragazzini
0: in realtà
1: facciamo.
0: Non si sa ancora bene cosa fare, la strada che in questo momento si sta perseguendo ed è la più credibile, e ormai ci siamo anche nell'Università di Insubria, a Varese sono molto forti in questa cosa, è il cotone fondamentalmente è cellulosa, la cellulosa è un polimero fatto da tante molecole diciamo incatenate, l'idea è di smontare il polimero ritornando a queste molecole di base che poi di fatto sono degli zuccheri. Quindi si stanno studiando degli enzimi di natura biologica che consentono di sciogliere, di digerire, diciamo così, la cellulosa, trasformarla di nuovo in zuccheri, e da lì ci si possono fare diverse cose, dai carburanti a vari altri prodotti.
1: Mi segnala l'amico Riccardo Poli dall'altra parte del vetro che disintessere non esiste ma bene, lo sapevamo, allora, grazie Ricky, l'avevamo immaginato.
0: Anche perché
1: grazie,
0: non esiste proprio l'attività.
2: ma il linguaggio è cosa viva, adesso cominciamo a usarlo, adesso poi l'Accademia della Crusca registrerà che è stato usato in un celebre podcast.
0: Esatto. Lo aggiungerà.
2: Io vorrei aggiungere anche un'altra di quelle curiosità. Vai. Da sapientino, che la saprà anche lui, che il cotone, ragazzi, serve anche nelle munizioni.
0: Il
2: fulmicotone è un esplosivo, la nitrocellulosa, e si deriva dal cotone per davvero. Absolutely. Quindi c'è una fonte di domanda che purtroppo con la corsa agli armamenti sta crescendo.
1: Suggerisce infine poi di fare una puntata sulla Crusca, ma non l'Accademia. Questa è buona, Ricky. Grazie.
2: Sì, è un po' lassativa come puntata, però.
1: Io direi forse possiamo concludere qua questo episodio.
2: Avrei usato un altro termine, ma non volevo.
1: Forza, a questo punto possiamo concludere. Forza, a questo punto. possiamo concludere qua questo episodio. Ci sentiamo per il prossimo, che sarà dedicato all'argento, che voi pensate il gioiello, le cose eccetera, ma non è solamente questo, serve in tantissime cose. Ci sentiamo con il prossimo episodio.

0: tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
1: In Germania vittoria senza precedenti per la destra dell'AfD, sfiora il 45%. Gli inviati americani a Kiev incontrano Zelensky, pochi passi in avanti. Caldo anomalo agli sgoccioli, da mercoledì piogge e calo delle temperature. Italvolley d'argento, azzurre battute dalla Turchia, vittoria storica per Kimi Antonelli a Monza, finisce in parità la sfida tra Juve e Milan, esonerato Grosso. Ben ritrovati con le notizie di GR24, in primo piano il voto per il Land della Sassonia in Germania con quasi il 45% dei voti, secondo le prime proiezioni Alternative für Deutschland vince le elezioni, in bilico però la possibilità di governare senza alleanze.
2: Alternative für Deutschland trionfa in Sassonia-Anhalt, ma potrebbe non riuscire comunque a conquistare da sola la maggioranza assoluta del Parlamento regionale e insediare il proprio candidato al governo del Land. I risultati, ancora provvisori, dicono che l'estrema destra è nettamente sopra il 40% e raddoppia i voti ottenuti nel 2021. Male la CDU, tiene la Linke, il recupero SPD e Verdi, che entrerebbero nel Parlamento regionale dopo essere stati a lungo in bilico. L'alleanza Sarah Wagenknecht, che ha aperto una cooperazione con AfD, è sul filo della soglia di sbarramento del 5%. Se i risultati saranno confermati, AfD mancherebbe per pochissimi seggi la maggioranza assoluta. Mai dalla caduta del nazismo un partito di estrema destra ha conquistato il governo di una delle 16 regioni tedesche. Il voto in Sassonia-Anhalt ha ripercussioni anche per il cancelliere Friedrich Merz e la sua coalizione di governo a Berlino tra cristiano-democratici e socialdemocratici, già in crisi di consensi. Gianluca di Don Francesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Magdeburgo.
1: Tappa a Kiev ieri per gli inviati di Trump dopo il colloquio di sabato con Putin al Cremlino. Serviranno compromessi, dicono gli inviati. Sentiamo.
3: Mentre Mosca minaccia Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Tuona Lavrov e la Germania prepara uno scudo protettivo per eventuali nuovi attacchi ibridi. Arrivati a Kiev, a bordo di un treno ribattezzato l'Espresso della Pace, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, dopo il colloquio di sabato a Mosca con Putin, hanno incontrato Zelensky per la prima volta dall'inizio del conflitto. Durante i colloqui, cui hanno partecipato anche i consiglieri per la sicurezza europei, il presidente ucraino ha auspicato una pace dignitosa. Abbiamo discusso soprattutto dei Patriot per l'inverno, ha detto. La questione territoriale si risolve solo a livello di presidenti. Per porre fine ad oltre 4 anni di guerra, sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi, ha sottolineato Witkoff. Una missione, quella dei negoziatori di Trump, che nonostante le dichiarazioni di facciata non registra sostanziali passi avanti, con Mosca che rivendica le 4 regioni parzialmente controllate, la neutralità ucraina e la revoca delle sanzioni, e Kiev che chiede di congelare la linea del fronte e garanzie per la sua sicurezza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora in Italia con la politica, che in questo fine settimana si è praticamente trasferita a Cernobbio. Ieri le parole del ministro dell'economia Giorgetti, anche quelle dei rappresentanti delle opposizioni.
4: Il forum Ambrosetti si chiude con le frecce che colorano di tricolore il cielo e il ministro Giorgetti che traccia la stima del PIL.
5: Per ora abbiamo acquisito lo 0,8, se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
4: Insomma, dentro un tempo complesso l'economia italiana ha tenuto.
5: La barca è rimasta in galleggiamento. L'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria.
4: La legge di bilancio dovrà affrontare l'inverno demografico.

0: Traffico annuncia Giorgetti e sul patto di stabilità dice:
1: il 22 di settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto a sto benedetto 3%.
0: In riva al lago è stato anche il giorno delle opposizioni, la proposta di Conte.
2: Dobbiamo creare un fondo sovrano nazionale di sviluppo.
0: Primarie sì, primarie no, questione sostanzialmente elusa, l'idea di Renzi.
3: Il centro-sinistra, se si mette d'accordo su dei punti precisi, con un contratto alla tedesca, non soltanto manda a casa Urso e Salvini, ma può dare all'Europa l'idea di un'Italia protagonista.
0: Così Schlein.
4: Io ho sempre chiesto agli alleati di non fare questa discussione chiusi nelle nostre stanze, ma di farla tra la gente.
0: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.
5: La cronaca, 5 morti e diversi feriti, e il bilancio dell'aereo cargo di Amazon uscito di pista all'aeroporto di Miami scontrandosi con alcuni mezzi dell'area, lo ha annunciato poco fa la polizia. Il caldo anomalo è finalmente agli sgoccioli, dopo mesi di afa e temperature record, da mercoledì è atteso un cambiamento con l'arrivo di piogge e aria fresca che metteranno definitivamente fine alla lunga fase anticiclonica di matrice subtropicale. Lo sport ora con in primo piano l'impresa di Kimi Antonelli che, primo italiano dopo 60 anni, trionfa con la sua Mercedes al Gran Premio d'Italia a Monza, pur partendo dalla 19ª posizione, precedendo il compagno di scuderia Russell e Verstappen, poi la McLaren, le McLaren di Norris e Piastri, sesto Hamilton, mentre Leclerc con l'altra rossa è KO per un incidente dopo appena 3 giri. E ora sentiamo Antonelli lanciato verso il titolo mondiale, sentiamo la Sky Sport.
6: Dopo la seconda partenza, quando ero subito lì in mezzo al gruppo, sapevo che avrei avuto la mia chance e sì, incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
5: Si ferma all'argento invece la corsa dell'Italvolley donne nella fase finale degli europei a Istanbul. Le azzurre cedono per 3-2 contro la Turchia, padrona di casa e campione in carica. E sfiorano l'impresa anche le azzurre del basket che ai mondiali di Berlino vanno KO per 55-52 contro gli Stati Uniti, azzurre già sicure comunque del passaggio del turno. Chiudiamo con il calcio, con la domenica della terza di Serie A che aveva in Juventus-Milan il big match.
7: Un pari che fa contenti forse solo Inter e Roma che già allungano in classifica. Qui a Torino finisce 1-1 il big match della domenica della terza di Serie A tra Juventus e Milan. I rimpianti maggiori sono tutti dei bianconeri che sforano più volte il vantaggio, colpiscono anche un palo a inizio ripresa con Seisao, ma al 68esimo si trovano sotto alla prima conclusione dei rossoneri firmata dal 19enne Cisse, ancora in gol dopo l'esordio vittorioso a Torino. Diagonale velenoso che batte Vicario, Juventus all'arrembaggio alla ricerca del pareggio che arriva nel finale con Gatti entrato da pochi minuti per fare proprio il centravanti e che trova l'inzuccata vincente su cross di Kop Meiners. 1-1 che segue il 2-2 tra Bologna e Sassuolo con i felsini che trovano il pari nel finale con Rinato Dovvik, l'1-1 anche tra Parma e Monza e la vittoria del Frosinone per 3-2 sul Venezia con la doppietta dell'azzurrino Raimondo. Oggi alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 programma che si chiude con Udinese-Lazio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
5: E intanto c'è il primo esonero su una panchina, quello di Fabio Grosso, che non è più l'allenatore della Fiorentina, lo ha comunicato la società. È tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Gianmarco Ferronato in regia, vi auguro un buon proseguimento su Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
9: i podcast originali di 24 ore podcast.
10: Io sono Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, autore del libro Disordine, le nuove coordinate del mondo e editorialista del Sole 24 Ore.
11: E io sono Enrico Pagliarini, voce della tecnologia di Radio 24 e questa serie di puntate del podcast Disordine si intitola Gli umanoidi alla conquista del mondo. Abbiamo detto che i robot umanoidi cominceranno presto, tardi, comunque sicuramente

0: prepararsi è importante. Allora, la formazione, cosa dovrà fare e a cosa dovrà fare attenzione nei prossimi anni?
1: Ma io partirei da una considerazione di fondo, che è la seguente, che in un contesto di turba tecnologia e di in quella che ho definito sulle colonne del sole la società algoritmica, nella realtà il capitale umano è l'asset più importante. Cioè, il paradosso sta nel fatto che più andiamo avanti con la tecnologia e più l'uomo si deve, come dicevamo nell'altra puntata, elevare dal punto di vista della sua capacità di valorizzare le sue competenze per trasformarle in esecuzione e azione che non può essere alla portata dell'intelligenza artificiale. Se questo è, ed lo sarà, la dimensione della conoscenza è la dimensione di massima politica di potenza di un paese. Quindi, per certi versi, arrivo a dire che l'Europa, prima che fare un esercito comune, deve fare una politica, deve cambiare il proprio modello educativo. Secondo me questo è il più importante esercito che ha a disposizione l'Europa, perché l'esercito tradizionale ci va e serve da un punto di vista geopolitico. Serve per, se vis pacem parabellum, dicevano i romani, quindi noi dobbiamo avere l'esercito per evitare di fare la guerra e usarlo come elemento di deterrenza. Ma la vera forma di difesa sarà la nostra capacità di sostenere la dignità umana attraverso la conoscenza. Questo significa intervenire, come dicevi tu, pesantemente sui modelli educativi. E significa, secondo me, intervenire a più livelli. Primo livello è i ritmi della formazione. Noi siamo abituati a un modello fortemente discontinuo, in cui la formazione è da 4 anni a 16 anni, quella obbligatoria, e poi la portiamo fino a 24 anni, diciamo grosso modo, per la formazione per chi vuole andare a livello universitario. Questo modello non è più sostenibile. Cioè io credo che non ci sia più, nel futuro ancora una volta, non sia possibile pensare a questo modello, perché la velocità, lo dicevi in uno dei primi podcast, è il tratto caratteristico della società di oggi. Con questa velocità, tecnologie che io insegno oggi, fra 6 mesi rischiano di essere completamente obsolete. Questo vuol dire che i ritmi della scuola dovranno cambiare, che non vuol dire che non serva una corposa dotazione iniziale, ma significa che a 70 anni vai a scuola. Quindi questo è il primo elemento, cioè i ritmi e la cadenza della formazione devono cambiare. Hanno, come dire, un addestramento iniziale, ma poi sono continui.
0: E secondo te questo dovrà essere in qualche modo anche un obbligo o sarà tutto nelle mani delle persone, dei lavoratori, delle aziende? Perché in un certo modo anche oggi c'è nelle aziende un po' di formazione continua. Forse non è un elemento di tutte le aziende, non è adeguato ai tempi che viviamo, ma come ti immagini che possa
1: io
0: essere?
1: Io il mondo del futuro me lo immagino costruito da ecosistemi scolastici in cui l'impresa lavora e progetta con la scuola. Quindi in parte gli ITS del futuro. Cioè io me lo immagino in cui però questa contaminazione non è il Ministero dell'Istruzione che dice cosa devono fare gli ITS. Il Ministero dell'Istruzione dà alcuni principi di riferimento ineludibili e poi dopo la progettazione si fa a livello di singolo cluster territoriale con le imprese. Allora ci sarà questa forma, questa istituzionalizzazione in un rapporto pubblico, in una partnership pubblico-privato di una forma continuativa di education che diventerà obbligatoria, ma che assumerà le connotati e le progettualità, la dimensione di contenuto specifica per il cluster e ogni cluster si struttura nel quadro dei principi definiti a livello di paese e del Ministero dell'Istruzione. Questo è il primo elemento. È evidente che poi le imprese nella loro componente di scelta competitiva saranno inevitabilmente indotte a spingere di più sul fronte della formazione perché sarà un fatto necessario. Quindi questo è quello che io vedo. Poi è chiaro che ci saranno poi dei soggetti che saranno obbligatoriamente indotti, perché il costo sociale di una persona dipenderà sempre più dal livello di ignoranza o di alfabetizzazione della persona. Se io devo portarti con la scuola dell'obbligo a, come dire, ad avere quel livello di alfabetizzazione che ti abilitava al lavoro, è allo stesso modo. Ci saranno delle scuole dell'obbligo diluite nel tempo, perché, come dire, la dimensione più esecutiva, quella materiale di utilizzo dell'energia cinetica o potenziale del corpo per fare delle attività, cioè i manovali, lì non ci sarà, quindi non basta più portarti a manovale. Questo è quello che io mi immagino dal punto di vista della cadenza. Secondo elemento, il secondo elemento cruciale è l'elemento di qual è il mandato di un sistema educativo del futuro. Che cosa intendo dire? Intendo dire, nel momento in cui l'abbiamo scritto in un editoriale, la conoscenza e il possesso di

0: conoscenza non è più fonte di rendita, perché ChatGPT o Claude ti sputa fuori, poi lo aggiusti un po', comunque non è che, diciamocelo con verità, cioè un ingegnere viene largamente sostituito da 4 query ben messe su ChatGPT o Claude, ed è la verità. Quando il possesso di conoscenza non è più fonte di rendita e quindi di valore, è chiaro che chi deve formare gli uomini e le donne che dovranno vivere e dare un contributo nella società del futuro, le devono trazionare. Quindi io credo che gli sistemi educativi del futuro non debbano più orientarsi su una dimensione che è una dimensione di enciclopedica, ma devono orientarsi per dare, uso questa metafora, elasticità di pensiero. L'elasticità di pensiero è quella capacità tipica dell'essere umano di creare quelle connessioni discontinue, di definire il problema che tipicamente una macchina senza volontà non ha. Quindi noi dobbiamo lavorare molto non per creare soggetti in possesso di conoscenza enciclopedica, ma soggetti in grado di trasformare la conoscenza in azione.
1: Sì, non sarà semplice e soprattutto bisogna...
0: Ma non sarà, poi il livello non sarà uguale per tutti, no, certo. Voglio dire, cioè ci avremo quello che deve trasformare la conoscenza in azione alla NASA e magari quello che deve trasformare la conoscenza in azione al bar, non lo so, dico per dire, no? Cioè, il concetto di fondo è che cambia l'ontologia dei meccanismi di generazione del valore, che il possesso di conoscenza varrà sempre meno a un certo punto.
1: Beh sì, diciamo
0: no,
1: che...
0: No, ma fermati che però voglio dire una cosa che è importante, perché tu sei persona molto raffinata intellettualmente e chi ci ascolta forse ancora di più.
1: Sicuro.
0: È sempre una gestione di trade-off. Non bisogna mai assolutizzare da una parte o dall'altra. Quindi non è che noi dobbiamo dar palestra e non dar conoscenza. Attenzione. Quindi noi dobbiamo combinare la dimensione della palestra con la dimensione della conoscenza. Se diamo solo enciclopedia, purtroppo non creiamo soggetti. Se diamo solo palestra senza fondamenta, e qui chiudo prima di ripassarti palla. Il tema su cui io mi sto interrogando è se sia propriamente vero che in un contesto turbotecnologico servano così tante STEM.
1: Questa è una bella domanda.
0: Io sono arrivato a una conclusione. Non servono. Esagero.
1: Che è un'affermazione forte, soprattutto perché viene da anni in cui invece si è spinto con scarsi risultati.
0: Io
1: forse.
0: Devo dire che credo che se noi intendiamo per STEM la creazione di figure iperspecializzate nello sviluppo di codice informatico di un certo tipo di categoria, io credo che siamo completamente fuori strada per esattamente quello che ci siamo detti. Cosa credo che sia invece importante? Creare degli STEM che portino dentro umanesimo. Perché i problemi più rilevanti cioè l'uomo avrà la sua funzione nella capacità di identificare problemi, nella capacità di identificare prompt, nella capacità di trasformare l'output dell'algoritmo in un'azione che è potabile per il sistema. E siccome stiamo parlando di sistemi fatti di umani, io credo che le STEM del futuro dovranno ibridarsi di umanesimo. Ancora una volta, non vuol dire che noi dobbiamo creare dei filosofi. Dobbiamo, noi come Politecnico di Milano, stiamo pensando di introdurre elementi delle scienze sociali e delle scienze umane come tratti imprescindibili anche dei nostri tecnici più hard. Perché, ripeto, la sublimazione dell'ingegnere del Politecnico o dell'ingegnere di qualsiasi altra università si avrà nel momento in cui saprà, avendo un background tecnico adeguato, modellizzare, avere la responsabilità, gestire nel modo giusto la trasformazione di una conoscenza in azione. E tu vivi in contesti fatti di umani. E quindi la dimensione delle scienze sociali e delle scienze umane è una dimensione. Quindi serviranno dei mix.
1: A proposito di cosa fare e come prepararsi al futuro, sicuramente tutto il sistema della formazione è fondamentale e centrale, ma ovviamente lo sono anche le strategie, le politiche, le strategie delle aziende, le scelte delle aziende, le strategie e le scelte dei paesi. Allora, esistono paesi o esistono cluster industriali, aziende che si stanno preparando a questo nuovo mondo che è partito, nella rappresentazione che abbiamo voluto dare, è partito da una maratona fatta da robot umanoidi, ma poi si esprimerà in tante dimensioni come le abbiamo descritte nel nostro podcast.
0: Apriamo con la maratona in Cina e chiudiamo con le AI Plus in Cina. Che non vuol dire che la Cina sia un modello, poi magari qualche commento lo facciamo. La Cina con questo anno scolastico ha introdotto un AI Companion a qualsiasi individuo. Quindi sostanzialmente significa che uno quando entra a scuola materna comincia ad abituarsi ad avere qualcuno che lo aiuta nei processi di apprendimento.
1: Che non è una persona in carne ed ossa.
0: No, è una dimensione algoritmica, quindi ok. In questo caso la cui dimensione corporea, per usare la nostra metafora, è un'applicazione su uno smartphone. La Cina sta cambiando tutti i programmi di corsi di laurea, tutti. Quindi l'AI è un cambiamento di ontologia della società, devo cambiare tutti i sistemi educativi. Quindi io non sto commentando che sia un fatto positivo, tu mi hai chiesto chi sta facendo qualcosa. La Cina sta facendo qualcosa. L'Europa si sta interrogando molto, vediamo se riuscirà a tradurre poi in scelte consapevoli. Ma io mi rifaccio sempre alle AI Index di Stanford. C'è un interessante grafico che secondo me è la chiave di molte interpretazioni. Questo grafico fa capire, analizza sostanzialmente il livello di propensione emotiva positiva rispetto all'intelligenza artificiale nei differenti domini culturali e geopolitici del mondo. Quello che ne emerse è che il paese più scettico rispetto all'intelligenza artificiale, sai qual è?
1: No.
0: Gli Stati Uniti d'America.
1: Incredibile.
0: Il tempio dell'intelligenza artificiale, avendo una spaccato di società che sono il mondo MAGA, che è cognitivamente inadeguato ad affrontare questa transizione, esprime il massimo livello di AI skepticism. L'area del mondo più ottimista rispetto all'intelligenza artificiale è l'Asia. Qui ci sono anche fattori, direi, culturali e economici. Economici perché queste economie nascono o rinascono con queste tecnologie e quindi hanno l'entusiasmo giovanile che gli permette poi di fare triplo salto mortale carpiato. Cioè dalla Cina sono passati dalle sportine di banconote alle mobile app, ha saltato le carte di credito, per capirci. In secondo luogo, hanno anche una proiezione individuale diversa rispetto alla nostra. Cioè da noi prevale la privacy, là prevale l'identificazione dell'individuo nella società e il valore dell'individuo è legato al contributo che lui sa dare alla società. È una prospettiva geneticamente diversa. Per questo insieme di considerazioni, in Asia io mi aspetto ci sia la maggior capacità di retroazione. Quel modello lì evidentemente non è importabile in Europa, perché noi abbiamo dei tratti culturali diversi. Però in questo momento l'Asia è la parte più avanzata del pianeta, la Cina è per certi versi il soggetto che sta spingendo di più, gli Stati Uniti sono quelli che hanno la più grande manifestazione di potenza sull'intelligenza artificiale, ma sono il paese che ha un corpo sociale molto scettico, è il corpo sociale di coloro, uso questa chiave semplificativa, quelli che sono ormai cognitivamente non più in grado di essere impiegabili, cioè la campagna.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: We are working to finally end America's longest war.
4: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
5: לפני שעות אחדות צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
6: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
1: Siete finalmente per voi collegati con Leoni per Agnelli, io me medesimo Manuel Agnelli garantisco la mia identità di Manuel Agnelli. Vi annuncio che questa settimana c'è un attore e musicista di grande talento e popolarità nel mondo di Manuel.
2: Manuel.
3: Manuel.
2: Manuel.
3: Manuel. Manuel.
4: Il mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Il mondo perfetto.
2: Manuel.
4: Il mondo di Baduel.
3: Manuel.
4: Dove tutti sono Baduel.
1: Per cominciare in grande stile questa puntata voglio citare una frase di Doris May Lessing che penso possa sintetizzare il tratto che ho in comune con il nostro ospite. Pensa in modo sbagliato se vuoi, ma in ogni caso pensa con la tua testa. Benvenuto a Marcello Maietta.
5: Grazie mille Manuel.
1: Ciao Marcello. Senti, lo diciamo a scanso di equivoci, io e te siamo amici, ci conosciamo sì. Ormai da un po', tu sei stato a lungo frequentatore di Germi, del club che abbiamo in Cicco Simonetta, e chiedo a te, perché non me lo ricordo, come è nata la nostra amicizia?
5: Da ricordare sempre, 2005, Marina di Ravenna, gli After Hours praticamente decisero di fare una cena con i fan in un bagno al mare, come si dice in Romagna, e io ero uno di quelli selezionati, fra virgolette. Ero un ragazzino che ovviamente non era mai uscito dal portone di casa sua se non appunto per concerti.
1: No, chiariamo, non è che abbiamo fatto io abbiamo messo in fila Miss Italia
5: assolutamente,
1: cioè, però c'era fra il fan club,
5: esatto,
1: fra molte virgolette c'era questa richiesta,
5: certo. Solo che mi sa che mi avevi preso di mira, perché poi inizia un po' la parte più divertente, perché ci ritroviamo a giocare a ping pong io e te, e praticamente vedevi questa persona che di solito si usa anche un po' per educazione, no? Giocare con il fan, il ragazzino, il bambino, diciamo. In realtà si vede subito Manuel che proprio la sua grinta negli occhi di volermi stracciare e così è andata, facendomi vergognare davanti a tutti, ma lì
1: è l'odio generazionale.
5: La differenza.
1: Senti, cosa pensi della frase che ho detto all'inizio, quella di May Lessing, no? Cioè pensa in modo sbagliato ma pensa con la tua testa.
5: Allora, io dico che è importantissimo intanto non regalare la tua testa a nessuno, diciamo, perché poi si può essere aperti, ecco, di mentalità, scendere anche, come dire, a quel compromesso positivo, diciamo, per poter comunque constatare tu e in questo senso il datore di lavoro, quindi nella musica, nel cinema, nel teatro, poi parleremo. Diciamo che la parte più importante è quella di trovare dentro di sé sempre una motivazione e, ma abbiamo parlato tante volte, di attitudine a quello che ognuno di noi può fare. Siamo in un mondo dove comunque artisticamente parlando si parla tanto di omologazione, tu in primis ne parli. È proprio questo il discorso, perché poi noi tendiamo sempre ad accontentarci e ad accontentare un po' quello che il copione ci chiede, senza pensare invece che il copione siamo noi. E tante volte viene travisata questa cosa, quindi io penso che sia molto importante pensare con la propria testa.
1: Tu hai cominciato a recitare prestissimo, da bambino, no?
5: Sì.
1: Al di là di tutto, vantaggi e svantaggi, no? Come ci si abitua a quel tipo di posizione lì, come si fa a non perdere la brocca? E se riesci a non perdere la brocca, che vantaggi ci sono? Perché tu sei abituato a un sistema e credo che tu lo conosca molto bene, non ti fa più paura, no? Ti sei un po' salvato perché hai capito che dovevi studiare per diventare attore?
5: Ma assolutamente sì, nel senso che io comunque sono figlio di un artigiano e figlio appunto di un'impiegata, ecco, quindi comunque loro non c'erano mai a casa, quindi poi eravamo io e mio fratello. E quindi tutto ebbe inizio nel momento in cui comunque eravamo da soli in casa, appunto per questo, ecco, non scrollavamo appunto un social, ma ci divertivamo a scoprirci. Quindi ricordo ancora quando facevamo i primi filmati in casa, io e mio fratello, e da lì comunque diciamo che sentivo già che nasceva un po' questa ribellione nel comunque quel confine tra la realtà e la finzione, però da mettere in scena. Da lì poi ho iniziato da molto piccolo, per caso, per puro caso, perché ero a scuola, c'era la produzione che cercava un bambino per una nuova appunto fiction e mi presero, e onestamente ricordo ancora che la fortuna che ho avuto, che ho ancora tuttora, è che ho comunque due genitori super appassionati di quello che faccio.

0: ma nello stesso tempo, ecco, il loro pensiero è: che facciamo da mangiare stasera? Quindi anche questo ti porta con i piedi per terra, sempre, sempre. Ricordo ancora la prima volta che poi uscì davvero un mio film al cinema con Pupi Avati, che avevo 19 anni, con mio padre che uscì dalla sala e il suo pensiero, io mi aspettavo, no, sai, bravo,
1: Ho fame.
0: ho fame, ha detto, quindi.
1: Che soddisfazione.
0: E quindi come fai? Cioè, non riesci, stai sempre piantato con i piedi per terra e questa cosa qui io a 19 anni non la capivo, ma poi l'ho capita nel momento in cui inizi a fare mente locale con quello che sono, quello che erano i tuoi desideri e con quello che è la tua serenità, perché i miei desideri sono diventati serenità e tante volte purtroppo si arriva anche nel mio mestiere a quest'età dove i desideri di un tempo sono diventati quasi il fallimento ora.
1: Come hai ragione, no, ma ti capisco benissimo. C'è molta gente che capisce tardi che comunque spingere, spingere per realizzare i propri sogni può diventare un incubo, può diventare una gabbia, una prigione, no? E quindi magari li realizzi anche, ma poi non te li godi e perdi tutta l'anima, tutta la qualità di vita. Beh, è una grande consapevolezza per i tuoi anni. Bravo, bravo. Senti, ascoltiamoci un primo pezzo musicale. Noi chiediamo sempre ai nostri ospiti di scegliere un brano. Hai scelto Il paese reale degli After
0: Sì.
1: Hours. Ci dici perché?
0: C'è una storia enorme perché per me fu un momento molto importante perché comunque vedere gli After Hours a Sanremo no, beh, era
1: Fu
0: per
1: anche
0: me
1: per
0: un
1: noi un momento molto importante.
0: Era una scelta che io sempre si tratta sempre di coraggio, perché vuoi esporti in quel momento lì, diciamo su quel palco, e c'è sempre quel filo che mi porto sin da piccolo, è un'esigenza. Chissà che esigenza hanno. E poi, insomma, mi lega perché poi fu una delle canzoni che mi porto ancora dentro, perché comunque, insomma, fu una diciamo, dei miei inni al credere nei momenti in cui veramente nemmeno io quasi avevo perso quasi anche le speranze di trovare quella solidità. Però c'è questa frase, appunto, se non sei più se sei un uomo, se hai paura, cioè, sono frasi di Manuel, giusto?
1: Ma era fra l'altro quel testo l'ho scritto io, ma l'ho scritto davanti agli altri, uno dei pochi esempi eravamo tutti nella stessa stanza, poi vabbè, cambiamenti, ritocchi, eccetera, perché pensavo che, proprio quello che dicevi tu, che fossimo in quel momento un gruppo, quindi non semplicemente delle persone che separatamente andavano a fare una cosa, siamo andati a Sanremo insieme. Forse quella formazione è stata band solo lì, solo a Sanremo, perché solo lì abbiamo condiviso veramente un'esperienza dove tutti ci mettevamo in gioco tanto. Non so, penso a Enrico Gabrielli che diresse l'orchestra e arrangiò proprio la parte di Archi, no? Che secondo me contribuì un po' anche al premio della critica che vincemmo, perché ci eliminarono la seconda sera, quindi però era una sorta di sfogo sulla percezione della vita che volevo avere e invece la realtà, no? E facemmo questo video nel pollaio. È come se noi stessimo cantando a dei polli. Era anche, se vuoi, offensivo nei confronti di chi
0: Io l'ho trovata
1: ascoltava
0: geniale.
1: il pezzo. Però non era siete dei polli e noi no, era del tipo attenzione, non andiamo lì, no? Perché bene o male stiamo rischiando di
0: Dei
1: andare lì.
0: polli in gabbia, infatti.
1: Naturalmente il pezzo abbia un'efficacia pazzesca sia dal punto di vista di Sanremo, dove appunto fummo eliminati la seconda sera, sia dal punto di vista della formazione, poi della nostra società che da allora è caduta in disgrazia. Quindi ce lo ascoltiamo a grande richiesta del nostro ospite, il paese reale degli After Hours.

0: Bentornati a Leoni per Agnelli, sono sempre Emanuele Agnelli, purtroppo per me. Sono con Marcello Maietta, che è l'ospite di questa puntata. Marcello, tu sei uno dei protagonisti di un film molto importante, Elena del Ghetto, no? di Stefano Casertano, con Michela Ramazzotti. Perché questo film ambientato nel ghetto ebraico di Roma ai tempi dei rastrellamenti nazisti è un'opera importante, al di là del fatto che sia un bel film?
1: Perché innanzitutto, cosa che mi capita spesso di dire appunto in questa promozione anche del film, è che è un film che non cade nel cliché. È un film di pace prima di tutto, è un film di una donna prima di tutto, è Elena Di Porto, che fu praticamente una salvatrice di tantissime persone, ebrei, non ebrei, di tutto, perché per lei la cosa più importante era quella di cercare di trovare un'unione tra sentimenti che variano tra le diversità di una società che in quel momento lì viveva un momento molto particolare e intenso, che sappiamo tutti. Quindi è un film dove si mette in primo piano questa donna che scende letteralmente in piazza, cosa che appunto prima hai tirato fuori, e lei lo faceva fino all'ultimo secondo, fino al momento in cui decise di autodeportarsi ad Auschwitz, perché lei era salva, però decide di andare lo stesso per non lasciare la sua famiglia, che invece erano stati presi per Auschwitz. E lei fino alla fine, ci sono dei racconti

0: delle testimonianze che raccontano che lei fino all'ultimo cercava di rubare sigarette ai tedeschi per darle a diciamo ai suoi compagni di morte. Quindi questo fa tanto riflettere, fa tanto capire anche per quanto riguarda l'utilità e soprattutto l'importanza più che utilità della sofferenza che ti porta ad essere una persona altruista con tanto amore che insomma è molto importante.
1: Parlando di altre voci, no? Di altruismo, ma anche di altre voci, c'è un tema che un po' attraversa il mondo dello spettacolo: l'assenza di voci di dissenso. C'è un sistema preciso che condiziona gli artisti nell'esprimere le proprie opinioni su temi sensibili che sono molto importanti, come per esempio la differenza che esiste tra essere antisemita e criticare le politiche di Israele, no? Per l'orrore scatenato a Gaza. Ora, durante i concerti degli After Hours io ero uso ripetere al pubblico che non siamo antisemiti perché ci interessa la vita delle persone, no? Che è un concetto molto banale ma anche molto molto concreto, che alla fine non stiamo criticando gli israeliani, gli ebrei, stiamo criticando i politici di Israele, stiamo criticando comunque qualcuno che è o dovrebbe essere un governo costituito e non una religione. Quando gli hooligans inglesi devastano una città non parliamo di maledetti anglicani, no? Per cui non capisco perché, cioè lo capisco e so perché, però insomma c'è la tendenza a confondere le acque un po', a mischiare la religione con la politica, forse in maniera anche molto molto malata, ecco.
0: Io penso che sia proprio questo il problema, del fatto che non si pensa più alla storia, ma si pensa appunto al presente e basta, come se si fosse annientato tutto quanto. Quindi nel momento in cui parliamo degli anni 60, negli anni 70, quando si sceglieva di scendere in strada per poter protestare, per poter comunque ottenere anche quei diritti che poi sono arrivati anche fino ad ora a un raggiungimento, diciamo, quindi ci è voluto tanti anni per poter andare all'apice. Nel momento in cui ci si trova in una condizione del genere, come quella del genocidio di Gaza, bisogna comunque cercare anche di, no? Cercare di separare intanto le due cose, perché poi comunque molti poi fanno riferimento a quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, ma gli ebrei, noi sappiamo la storia qual è, ovviamente io non confondo le persone che conoscono la storia con le persone che dicono ancora che le Shoah non sono mai esistite. Però c'è da mettersi comunque su un punto di vista meno critico e più, come dire, più veritiero, nel senso certe cose stanno succedendo e quindi più che prendere una posizione bisogna anche cercare di capire come far arrivare questo messaggio e mantenerlo, come dire, saldo, ecco, in questo senso qua, perché poi nel momento in cui i media non ne parlano più tutto scompare e noi siamo abituati che la storia adesso è per immagini e invece la storia è sangue. Non dobbiamo scordarci di questo.
1: E fra l'altro il fare paragoni può essere anche utile per riuscire magari a chiarire le idee a qualcuno, nello stesso tempo può essere pericoloso perché non facciamo paragoni con la Seconda Guerra Mondiale in termini di numeri, di tragedie.
0: Assolutamente no.
1: Questo però non vuol dire che anche questa non sia una tragedia, no? Più o meno grande, chi se ne frega, l'importante è che c'è gente che sta soffrendo le pene dell'inferno e questa cosa andrebbe fermata, se vogliamo. In questo senso il trasmettere dei messaggi di un certo tipo perché per prendere posizione, perché appunto l'abbiamo ripetuto, nel mondo dello spettacolo non è così facile prendere posizione, non trovi così tanta gente che parla chiaramente di quello che pensa. Le fiction, che sono uno dei prodotti televisivi più seguiti e con più mercato, secondo te possono essere un rischio?
0: Un rischio, intendi, lavorativo, diciamo, oppure un rischio di, diciamo, di storie?
1: Ma anche di contenuti, perché io da una parte è vero che è giusto rappresentare qualsiasi cosa, no? con sincerità, con verità, con trasparenza, eccetera. D'altra parte questa romanticizzazione, diciamo, di un certo tipo di sistema, quello criminale, può creare degli equivoci molto grandi. I ragazzini chiaramente preferiscono prendere spesso, purtroppo, come esempio dei grandi criminali, perché in televisione la loro vita è fantastica, c'è un approfondimento psicologico incredibile, ci sono i tradimenti, gli amori, eccetera, e poi il corrispondente positivo invece, quello delle forze dell'ordine, è Don Matteo. E se io nasco in un certo tipo di territorio a 15 anni, purtroppo non è Don Matteo che prendo ad esempio, perché è molto meno affascinante di un sacco di altre storie che vengono raccontate. Ecco, questa è una cosa sulla quale dobbiamo cominciare a riflettere, perché non c'è abbastanza rappresentatività di un'altra parte, di un'alternativa alla vita criminale, che, lo ripeto, poi alla fine non è così romantica, anzi questi muoiono giovani e vivono tutta la vita nei buchi.
0: È che non bisogna fare solo quello, nel senso, siamo sempre comunque in combutta, diciamo, per poter fare anche a gara, per partecipare o fare determinate fiction per uno scopo ovviamente artistico, però diciamo che se c'è più mercato, se ci sono più storie, diciamo che l'attenzione si sposta a creare dei generi, quindi si sposta anche l'attenzione dal far uscire, per esempio, una serie dove si parla sulle Brigate Rosse, per dire. Se tu fai sempre quello, è normale che poi il pubblico si abitua anche a pensare che quella sia la realtà. Se tu invece crei comunque un range anche proprio di stimoli anche al pubblico diversi, dai la possibilità di poter credere a quella storia, non a quella realtà, quella storia. Quindi io penso che manchi questo più che altro. Il rischio c'è quando si fanno le stesse cose.
1: Sì, infatti il problema non è mai che ci sia tanta roba, è che non ce ne sia altra, no? Questo in tutti i campi, anche nella musica, se vuoi.
0: Certo.
1: D'altra parte è anche vero che i ragazzini si devono prendere dei punti di riferimento, ad esempio, poi alla fine rischiano di commettere anche loro delle ingenuità, per cui se da una parte tu sei amico di O Malizioso e quindi quello è il tuo punto di riferimento, dall'altra è molto difficile avere dei ragazzini che adorino Don Matteo e prendano come punto di riferimento Don Matteo. Alla fine bisognerebbe comunque, con un minimo di equilibrio, cercare di proporre creativamente, no, delle differenze, se vogliamo, che poi sono quelle che troviamo nella vita di tutti i giorni. Tu sei un personaggio anomalo comunque nella gestione della carriera. Intanto sei uno che si prende delle pause, poi fai teatro da indie, nel senso che la tua compagnia conta soltanto sulle proprie forze, no?
0: Sì, da sempre. Diciamo che la fondazione della mia compagnia è nata proprio per questa esigenza di poter creare comunque un gruppo di persone che potevano in un certo senso credere in quando tutti o nessuno crede più nel tuo creare, ecco, in questo senso. Purtroppo si sa che fare teatro in questo preciso momento è sempre stato difficile, soprattutto questo momento è ancora più difficile, diciamo, permettersi di andare in scena, cercare di portare anteprime. Quello che sto cercando di fare io, ormai sono 10 anni, è quello di appunto, attraverso anche le mie cosiddette pause, invece cercare di interessarmi a creare un nucleo di persone che possano lavorare verso la propria crescita, ecco. Non si tratta di un'accademia, ecco. Non c'è scopo di lucro, c'è scopo di un lucro personale, artistico, dove, diciamo, si crea, dove si va avanti, dove comunque se c'è bisogno di finanziare, io sono il primo a finanziare tutti e gran parte anche dei miei risparmi, però lo faccio perché io ho un'esigenza. Non è quello di fare il buon samaritano, io ho un'esigenza, che ho bisogno di raccontarmi anche attraverso gli altri. Non posso raccontarmi solo con me stesso oppure andando in scena da solo. Io ho bisogno di dare agli altri per far sì che anche gli altri si sentano parte di, parte anche di me, parte di un qualche cosa di concreto, non di cazzate, ecco.
1: Senti, ascoltiamo il secondo brano, è il nuovo brano dei Siriana, la tua band, che presenterai tu naturalmente.
0: Eh sì, dopo 3 anni di stop, Un tuo nemico, un nuovo singolo dei Siriana, quindi sono molto, molto emozionato poi di presentarlo qui con te, Manu, e quindi insomma buon ascolto e ce ne saranno tanti altri.

0: Siete sempre collegati con Leoni per Agnelli, con noi c'è ancora Marcello Maietta. Marcello, tu hai detto che per te la musica è salvifica, e anche su questo siamo super d'accordo.
1: Assolutamente sì, provengo da una famiglia di musicisti, quindi per me è proprio il sangue che scorre, no? Papà batterista, mamma pianoforte, fratello anche lui è appunto polistrumentista, quindi diciamo che poi una necessità, diciamo, comporre musica, fare musica, ascoltare musica, e diciamo che diciamo la strada era molto breve tra quello che era il sogno di diventare attore da ragazzino e quello anche di imprimere, anche fare musica e comporre anche una band che voleva fare solo del grunge da piccolino. Poi ovviamente i tempi sono cambiati, i gusti si sono non evoluti, perché non mi piace dire evoluti, però diciamo che hanno preso anche altre vie fino poi ad arrivare a questo progetto che poi ho consolidato di più con Pier Paolo Capovilla del Teatro degli Orrori, che ha, diciamo che mi ha permesso in primis di poter comunque cercare anche di avere anche un po' quel tocco estetico.

0: esterno per poter entrare anche a capire meglio la mia scrittura stessa.
1: Certo.
0: Ed è stato molto interessante, quindi siamo stati in tour 4 anni, tra appunto il 2019 e il 2023, quindi anche in un momento un po' particolare, per poi appunto aver chiuso anche il tour diciamo con i Deus all'Auditorium Parco della Musica a Roma, quindi tutto c'è arrivato, ce lo siamo guadagnati tanto.
1: Ma
0: perché fa...
1: la musica è salvifica e il recitare no o sì?
0: Ti viene in soccorso il recitare. Il recitare ti viene in soccorso nel senso che comunque anche a livello diciamo psicologico, diciamo, anche quando si va a interpretare comunque un personaggio oppure si va in scena anche a teatro, tu hai la possibilità di poter mettere a disposizione quello che sei tu a una sceneggiatura che ha scritto un'altra persona, quindi è un altro incontro.
1: Però suonare e fare dischi non ti toglie la voglia di recitare, visto che è così personale, così intimo, così legato, guarda, a quello che sei veramente.
0: Ti dico, me l'amplifica. Me l'amplifica perché poi è strano, perché poi comunque i personaggi io li creo proprio anche attraverso la musica, quindi io parto sempre dalla musica, parto da quando ho un personaggio comunque diciamo molto con una, come dire, una guerra inside, posso magari passare da uno Chopin a magari a una determinata band come i Melvins, per dire, ho bisogno di quello, ho bisogno di non solo di colori e immagini e di parole, ho bisogno anche proprio della musicalità che un personaggio mi dà, quindi anzi...
1: Salutiamo e ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato qui a Leoni per Agnelli, ringraziamo e salutiamo soprattutto Marcello Maietta.
0: Grazie mille Manu, grazie mille veramente.
1: Fra l'altro grazie per averci fatto ascoltare Un tuo nemico, il nuovo brano dei Siriana, la tua band. Come di consueto ci salutiamo con un brano di un artista di carne fresca, Sudden Paradise dei Surreal Sound Project. Ciao a tutti.

0: GR24 di mezzanotte.
1: In Germania vittoria senza precedenti per la destra dell'AfD, sfiora il 45%. Gli inviati americani a Kiev incontrano Zelensky, pochi passi in avanti. Caldo anomalo agli sgoccioli, da mercoledì piogge e calo delle temperature. Italvolley d'argento, azzurre battute dalla Turchia, vittoria storica per Kimi Antonelli a Monza, finisce in parità la sfida tra Juve e Milan, esonerato Grosso. Ben ritrovati con le notizie di GR24, in primo piano il voto per il Land della Sassonia in Germania con quasi il 45% dei voti, secondo le prime proiezioni Alternative für Deutschland vince le elezioni, in bilico però la possibilità di governare senza alleanze.
2: Alternative für Deutschland trionfa in Sassonia-Anhalt, ma potrebbe non riuscire comunque a conquistare da sola la maggioranza assoluta del Parlamento regionale e insediare il proprio candidato al governo del Land. I risultati, ancora provvisori, dicono che l'estrema destra è nettamente sopra il 40% e raddoppia i voti ottenuti nel 2021. Male la CDU, tiene la Linke, il recupero SPD e Verdi, che entrerebbero nel Parlamento regionale dopo essere stati a lungo in bilico. L'alleanza Sarah Wagenknecht, che ha aperto una cooperazione con AfD, è sul filo della soglia di sbarramento del 5%. Se i risultati saranno confermati, AfD mancherebbe per pochissimi seggi la maggioranza assoluta. Mai dalla caduta del nazismo un partito di estrema destra ha conquistato il governo di una delle 16 regioni tedesche. Il voto in Sassonia-Anhalt ha ripercussioni anche per il cancelliere Friedrich Merz e la sua coalizione di governo a Berlino tra cristiano-democratici e socialdemocratici, già in crisi di consensi. Gianluca di Don Francesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Magdeburgo.
1: Tappa a Kiev ieri per gli inviati di Trump dopo il colloquio di sabato con Putin al Cremlino. Serviranno compromessi, dicono gli inviati. Sentiamo.
3: Mentre Mosca minaccia Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Tuona Lavrov e la Germania prepara uno scudo protettivo per eventuali nuovi attacchi ibridi. Arrivati a Kiev, a bordo di un treno ribattezzato l'Espresso della Pace, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, dopo il colloquio di sabato a Mosca con Putin, hanno incontrato Zelensky per la prima volta dall'inizio del conflitto. Durante i colloqui, cui hanno partecipato anche i consiglieri per la sicurezza europei, il presidente ucraino ha auspicato una pace dignitosa. Abbiamo discusso soprattutto dei Patriot per l'inverno, ha detto. La questione territoriale si risolve solo a livello di presidenti. Per porre fine ad oltre 4 anni di guerra, sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi, ha sottolineato Witkoff. Una missione, quella dei negoziatori di Trump, che nonostante le dichiarazioni di facciata non registra sostanziali passi avanti, con Mosca che rivendica le 4 regioni parzialmente controllate, la neutralità ucraina e la revoca delle sanzioni, e Kiev che chiede di congelare la linea del fronte e garanzie per la sua sicurezza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora in Italia con la politica, che in questo fine settimana si è praticamente trasferita a Cernobbio. Ieri le parole del ministro dell'economia Giorgetti, anche quelle dei rappresentanti delle opposizioni.
4: Il forum Ambrosetti si chiude con le frecce che colorano di tricolore il cielo e il ministro Giorgetti che traccia la stima del PIL.
5: Per ora abbiamo acquisito lo 0,8, se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
4: Insomma, dentro un tempo complesso l'economia italiana ha tenuto.
5: La barca è rimasta in galleggiamento. L'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria.
4: La legge di bilancio dovrà affrontare l'inverno demografico, annuncia Giorgetti, e sul patto di stabilità dice:
5: il 22 di settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto a sto benedetto 3%.
4: In riva al lago è stato anche il giorno delle opposizioni la proposta di Conte.
6: Dobbiamo creare un fondo sovrano nazionale di sviluppo.
4: Primarie sì, primarie no, questione sostanziale.

0: sostanzialmente elusa l'idea di Renzi.
1: Il centro-sinistra, se si mette d'accordo su dei punti precisi, con un contratto alla tedesca, non soltanto manda a casa Urso e Salvini, ma può dare all'Europa l'idea di un'Italia protagonista.
0: Così Schlein.
2: Io ho sempre chiesto agli alleati di non fare questa discussione chiusi nelle nostre stanze, ma di farla tra la gente.
0: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.
3: La cronaca, 5 morti e diversi feriti, e il bilancio dell'aereo cargo di Amazon uscito di pista all'aeroporto di Miami scontrandosi con alcuni mezzi dell'area, lo ha annunciato poco fa la polizia. Il caldo anomalo è finalmente agli sgoccioli. Dopo mesi di afa e temperature record, da mercoledì è atteso un cambiamento con l'arrivo di piogge e aria fresca che metteranno definitivamente fine alla lunga fase anticiclonica di matrice subtropicale. Lo sport ora con in primo piano l'impresa di Kimi Antonelli, che primo italiano dopo 60 anni trionfa con la sua Mercedes al Gran Premio d'Italia a Monza, pur partendo dalla 19ª posizione, precedendo il compagno di scuderia Russell e Verstappen, poi la McLaren, le McLaren di Norris e Piastri, sesto Hamilton, mentre Leclerc con l'altra rossa è KO per un incidente dopo appena 3 giri. E ora sentiamo Antonelli lanciato verso il titolo mondiale, sentiamo la Sky Sport.
4: Dopo la seconda partenza, quando ero subito lì in mezzo al gruppo, sapevo che avrei avuto la mia chance e sì, incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
3: Si ferma all'argento invece la corsa dell'Italvolley donne nella fase finale degli europei a Istanbul. Le azzurre cedono per 3-2 contro la Turchia, padrona di casa e campione in carica. E sfiorano l'impresa anche le azzurre del basket, che ai mondiali di Berlino vanno KO per 55-52 contro gli Stati Uniti, azzurre già sicure comunque del passaggio del turno. Chiudiamo con il calcio, con la domenica della terza di Serie A che aveva in Juventus-Milan il big match.
5: Un pari che fa contenti forse solo Inter e Roma, che già allungano in classifica. Qui a Torino finisce 1-1 il big match della domenica della terza di Serie A tra Juventus e Milan. I rimpianti maggiori sono tutti dei bianconeri, che sforano più volte il vantaggio, colpiscono anche un palo a inizio ripresa con Seisau, ma al 68esimo si trovano sotto alla prima conclusione dei rossoneri, firmata dal 19enne Cisse, ancora in gol dopo l'esordio vittorioso a Torino. Diagonale velenoso che batte Vicario, Juventus all'arrembaggio alla ricerca del pareggio, che arriva nel finale con Gatti entrato da pochi minuti per fare proprio il centravanti e che trova l'inzuccata vincente su cross di Kop Meiners. 1-1 che segue il 2-2 tra Bologna e Sassuolo, con i felsini che trovano il pari nel finale con Renato Dovvik. L'1-1 anche tra Parma e Monza e la vittoria del Frosinone per 3-2 sul Venezia con la doppietta dell'azzurrino Raimondo. Oggi alle 18:30 Cagliari-Lecce, alle 20:45 programma che si chiude con Udinese-Lazio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
3: E intanto c'è il primo esonero su una panchina, quello di Fabio Grosso, che non è più l'allenatore della Fiorentina, lo ha comunicato la società. È tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Gianmarco Ferronato in regia, vi auguro un buon proseguimento su Radio 24.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
7: Marilyn Monroe lascia cadere la pelliccia, si avvicina al microfono e canta Happy Birthday lentamente, senza accompagnamento. La voce è come un sussurro erotico. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. Un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. C'è un oggetto nelle stanze di sua madre che la affascina più di ogni altra cosa. È una fotografia appesa al muro. Non ci sono altre immagini alle pareti, solo quella. È incorniciata. Un giorno sua madre la sorprende mentre guarda quella fotografia, ma non la rimprovera, anzi la solleva su una sedia, così può vederla meglio.

0: caso che poco dopo il cinema diventi il suo rifugio. Da bambina la sua attività preferita è andare nei grandi e sontuosi teatri di Hollywood Boulevard, con sua madre, con Grace e, quando è abbastanza grande, anche da sola. A volte Norma Jane resta lì per l'intera giornata, fino a sera inoltrata, guardando lo spettacolo del pomeriggio e poi quello della sera. Le attrici che vede sullo schermo la influenzano profondamente. Sono donne grintose, ragazze dalla battuta pronta e probabilmente lei assorbe da loro una certa qualità elegante. Basta osservare il modo in cui Marilyn sta in piedi, al di là dell'andatura ondeggiante che la renderà celebre. È eretta, le spalle alte, il petto in avanti, fedele alla regola di allora, che è che una donna deve apparire regale, non deve incurvarsi, non deve mai cedere. Norma Jane adora i film di Clark Gable, il suo padre fantastico, e quelli di Jean Harlow, la dea bionda o platino del desiderio di quegli anni. Da bambina i suoi capelli sono chiarissimi e lei li detesta perché gli altri bambini la prendono in giro, la chiamano testa di stoppa. Ma i capelli di Jean Harlow hanno proprio quel colore lì e in quell'istante qualcosa cambia. Non è più un difetto, è una promessa. In quella somiglianza trova una rivincita silenziosa. Grace e Gladys la portano anche alle anteprime serali. I fasci dei riflettori incrociano il cielo, le stelle del cinema arrivano in limousine e percorrono il tappeto rosso tra due ali di folla. Migliaia di persone gridano, aspettano, sognano. E lì, tra quella folla, Norma Jane impara non solo a guardare, ma a immaginarsi dall'altra parte. In questa puntata di Eco, quello che rimane, facciamo uno strappo alla regola. Di solito i protagonisti o le protagoniste delle puntate sono persone che sono morte di recente, sono mancate abbastanza di recente. In questo caso però vogliamo raccontarvi la storia di una donna o forse un personaggio, lo scopriremo tra poco, che è mancata abbastanza in là negli anni, ma in quest'anno, nel 2026, si celebra il centenario della sua nascita. Avete sentito nominare Norma Jane, altrimenti probabilmente la conoscete come Marilyn Monroe. Per scoprire chi era Marilyn Monroe abbiamo con noi Gianni Canova. Gianni, benvenuto e grazie per essere
1: grazie,
0: qui.
1: Grazie, grazie a te per l'invito.
0: Chi era Marilyn Monroe? Partiamo subito dal pezzo grosso, o meglio, chi era lei, chi era la donna, chi era l'attrice? Si mescolavano le due componenti.
1: Chi era, chi è diventata? Perché Marilyn è ovunque, è sui boccali di birra, sulle t-shirts, sui francobolli, sui poster nelle camerette, sulle serigrafie riprodotte ovunque del lavoro che Andy Warhol fece sul suo volto. È diventata davvero una presenza mediatica pervasiva che ci accompagna ovunque. E la domanda che mi sono sempre fatto e che faccio anche a chi ci sta ascoltando è proprio questa: cosa aveva, più che chi era, cosa aveva Marilyn per essere diventata questo mito che ha fatto sognare tutti?
0: E cosa aveva? Te la sei data una risposta?
1: La prima cosa è che riguarda proprio il suo rapporto col corpo e con la sessualità. Nel senso che la mia impressione è che prima di lei la sessualità aveva sempre qualcosa di torbido, di peccaminoso, di proibito. Affiorava sugli schermi dietro gli sguardi magliardi di una dark lady, oppure tra le spire di seta e di fumo di una vamp, no? Vi ricordate in quel cinema in bianco e nero? Con lei la sessualità invece si scopre innocente, incendiaria ma innocente, irresistibile ma candida. Cioè Marilyn non è più una vamp, è una svampita, dove la S privativa davanti leva tutta quella componente di erotismo nero, cupo, no? È svampita e quindi è una bomba erotica, per cui l'erotismo però non è mai un problema, è un gioco, è un piacere, una cosa naturale, è vitalità, è sorriso. È come se Marilyn avesse liberato il sesso per noi. E quando confessa in uno dei suoi film più belli, quando la moglie è in vacanza, no? a un maschio impiegatucolo, sudaticcio e allupato, che lei gli intimi li tiene in frigo, o quando vediamo la sua gonna svolazzare nello stesso film sopra la grata della metropolitana di New York, ecco, lo fa senza malizia, lo fa con un candore assoluto, lo fa quasi infantile, e per questo è diventato un mito che piaceva agli intellettuali e alla gente del popolo. Non a caso si è sposata tanto con un meccanico, il suo primo marito, poi con Joe DiMaggio, poi con Arthur Miller. Piaceva a tutti e ancora oggi piace a tutti, e questa

0: capacità davvero di suscitare empatia e identificazione con tutti, con un pubblico davvero grande, davvero, davvero vasto. E la seconda cosa è che Marilyn veniva dal basso, veniva da, l'hai accennato un po' anche tu nella tua introduzione, veniva da un'infanzia difficile, veniva da un rapporto difficile con i genitori, con la famiglia, poi magari ci torniamo. Era una che a 20 anni faceva l'operaia e lavorava 10 ore al giorno, ha conosciuto la durezza del vivere, ha conosciuto la fatica dello stare al mondo e da lì è riuscita a venire fuori. Ma forse è proprio questo venire dal basso, questo venire dal nulla, questo non avere titoli di studio, la fa sentire. E questo essere riuscita però, no? Come diceva Edgar Morin, in lei c'è sempre una duplice natura, è una dea che distribuisce la grazia, il piacere, la bellezza al mondo e allo stesso tempo incarna però anche la fragilità e la vulnerabilità umana. E questo ne fa un personaggio unico, secondo me.
1: C'è anche sempre questa linea sottilissima che è quasi impercettibile. Questa domanda per cui Marilyn Monroe è stata manipolata o è stata una manipolatrice? Cioè è stata pioniera oppure è stata usata? Ad esempio, è stata creata da Hollywood o lei è entrata dentro Hollywood e l'ha cambiato?
0: L'uno e l'altro contemporaneamente, non voglio cavarmela in maniera salomonica, ma da un lato indubbiamente c'è stato un lavoro di, insomma, lo studio system era bravissimo nel creare una diva e sapeva come fare, ma Marilyn ci ha messo del suo. Io ricordo che all'inizio lei è stata più volte licenziata dalla Fox, dalla Columbia, cioè provava a fare un film e lo studio system la respingeva sentendola in qualche modo non del tutto omologabile ai propri criteri e al proprio sistema di valori anche estetici. E lei invece poi ha saputo attraversare questo mondo mettendoci, ripeto, quello che dicevo prima, da un lato una fisicità straordinaria, perché se tu ci pensi, le grandi dive della storia del cinema, ognuno ha una, so, la garbo e il volto. Anche quando cammina, anche quando la vedi a figura intera, la garbo è il primo piano, in qualche modo. Audrey Hepburn sono gli occhi, Marlene Dietrich sono le gambe, Jane Russell, collega di Marilyn in La Magnifica Preda, è il seno. Marilyn la vedi quasi sempre in figura intera. Ecco, anche nei primi piani non puoi non vedere la totalità del suo corpo, non puoi farla a pezzi, come dicevo prima, no? Gli occhi, le gambe, il seno. Marilyn è sempre figura intera che si installa dentro l'inquadratura per la sua prorompente fisicità unita a questo straordinario candore. Ed è questo che ci mette lei nel, in qualche modo, rinnovare straordinariamente lo star system hollywoodiano. Lei è fragile, è vulnerabile, e lo vedi, è ferita, si porta dentro e dietro delle ferite non cicatrizzate. E questo rende lei, come altri attori della sua generazione, penso a Montgomery Clift sul versante maschile, ma penso a James Dean, no? Che veramente cambiano, non sono più la generazione dei Claire Gable, di cui lei era innamorata, sono un'altra cosa, sono quelle che Edgar Morin, in un libro bellissimo che si intitola Le Star, analizza proprio come gli archetipi della modernità sono loro che con la loro fragilità, con la loro vulnerabilità hanno rinnovato definitivamente lo star system, facendolo scendere dall'Olimpo e portandolo vicino alla gente comune che con loro si identificava, anche se loro rimanevano comunque in qualche modo inattingibili, rimanevano star, stelle, divi, dei.
1: Ci sono alcune battute di alcuni film che sono rimaste chiaramente nella storia. Penso a Preferisce il petto la coscia, e a qualcuno piace caldo. Mi dici quali sono i due o tre proprio personali film preferiti con Marilyn Monroe?
0: Ma guarda, uno l'ho già citato ed è Quando la moglie è in vacanza, per le battute che dicevo e per la capacità che lei ha di lei abita tra l'altro nell'appartamento al di sopra del personaggio maschile. E nell'appartamento di questo personaggio c'è una scala, e quando lei chiede ma dove va questa scala, è una scala che non va da nessuna parte, va su verso l'Olimpo. Però poi a me piacciono molto, moltissimo, citerò due cose meno famose, ma piace moltissimo Il principe e la ballerina, che è un film apparentemente minore, ma che racconta molto di Marilyn. Marilyn ha sempre avuto il desiderio di accedere, come dire, al cinema colto, sognava di fare Karamazov di Dostoevskij, è andata a scuola, è andata all'attore studio.

0: studio per... E a un certo punto lei vuole nobilitarsi e quindi fonda una società di produzione, produce questo film al 70% e ingaggia niente meno che Laurence Olivier, baronetto shakespeariano londinese, e va a Londra, cerca la nobilitazione, cerca, no, con tutte le comparse che la guardano, questa ragazzetta bionda Yankee che viene qui. Lei cercava in qualche modo di uscire dal cerchio stretto che le stava addosso e cercava di dimostrare che era non solo la svampita, loca, gli uomini preferiscono le bionde, ma che di essere una brava attrice. E in questo Hollywood l'ha sempre un po' respinta, nel senso che l'ha ingabbiata dentro quella maschera da cui lei ha cercato di uscire. E quindi guardatelo, Il principe e la ballerina, perché davvero vi dimostra il tentativo suo di accedere a un altro livello di cinema. E poi, lasciamelo dire, Gli spostati, che è il suo ultimo film, John Huston. Una ballata malinconica su un mondo che sta sparendo. Lei è una showgirl che arriva, dove ci sono questi cowboy che danno la caccia ai cavalli, ma per macellarli e farne carne da macello e poi venderli in scatola. E lei, quando arriva lì, e vede questi uomini, c'è una scena bellissima in cui lei si rende conto che questi stanno uccidendo i cavalli, scappa in mezzo al deserto e comincia a urlare disperata: ma cosa fate? Non potete odiare così gli animali? In un film struggente, che è il suo ultimo e anche l'ultimo film di Claire Gable, alla fine pensa come il destino. Lei è nata nel 1926 e muore nel 1962, invertendo. È nata nel mito di Claire Gable, suo padre, e finisce girando l'ultimo film con Claire Gable che muore subito dopo il film. Quindi è il film ultimo suo, è il film ultimo di lei. È un film testamentario con un regista che forse è l'unico che l'ha capita davvero e che ha tirato fuori una Marilyn malinconica, struggente, commovente. Io ogni volta che vedo quel film e il finale di quel film mi commuovo.
1: Ma Marilyn Monroe era una brava attrice.
0: Era una brava attrice nella misura in cui un attore o un'attrice di teatro non deve essere un interprete shakespeariano da teatro. Era una che sapeva in qualche modo essere plastilina nelle mani dei registi e mettersi al servizio delle storie in cui recitava. Ma pensa a un film come A qualcuno piace caldo, col suo ukulele, è bravissima, nessuno saprebbe. Pensa agli uomini preferiscono le bionde, penso a un film Niagara,
1: Certo.
0: no? Non so se te lo ricordi, Harry Hathaway, c'è una scena bellissima in cui lei entra in scena con un abitino rosso e gli astanti che sono lì la guardano e uno dice: ce l'avranno un estintore da queste parti. Questa è un'altra delle battute più memorabili, molto novecentesca, però.
1: Senti, a proposito di lei attrice, si diceva che appunto lei esasperasse Billy Wilder, che arrivasse sempre in ritardo, che fosse un po', non so, come dicevi tu, svampita forse. Era una maschera o era semplicemente una donna molto onesta con se stessa?
0: Era una maschera, era un'insicurezza, era un'obbizia da diva, e a volte qualcuno dice anche, ma sai, poi sono fiorite le leggende su questo, qualcuno dice anche che non avesse memoria, che non riuscisse a imparare e a tenere in mente anche le battute più semplici. Billy Wilder racconta di scene ripetute 46, 47, 48 volte, Chuck, ma non scene lunghe, non monologhi di 2 minuti, anche battute. E non si è mai capito, tenete presente che da un certo momento in poi lei è stata devastata dai barbiturici, dall'alcol, dalle droghe, e quindi la sua vulnerabilità psicologica si è accentuata anche da questo aspetto, per cui a volte arrivava sul set non pienamente compos sui, come dicevo, non padrona di sé, insomma.
1: Senti, so che è difficile rispondere a questa domanda perché è una domanda appunto che ha a che fare con i rapporti umani. Lei però tra gli uomini che ha avuto uomini molto diversi, tutti molto, penso a Joe DiMaggio, penso ad Arthur Miller che era uno degli intellettuali più potenti e importanti dell'epoca, Kennedy, John Fitzgerald Kennedy
0: I
1: con cui
0: due Kennedy,
1: i due, entrambi
0: entrambi,
1: i
0: pare che lei
1: Kennedy.
0: alla fine, poco prima di morire, fosse incinta di Bob Kennedy e che pochi giorni prima della sua morte fosse andata in Messico ad abortire, obbligata da Bob Kennedy a non fare il figlio che avrebbe concepito con lui. Ma poi lei ha avuto veramente, ma anche italiani, Rossano Brazzi, Carlo Croccolo, sono stati palese, Frank Sinatra, sono stati tutti amanti, Marlon Brando, era una. Ma addirittura le biografie raccontano che negli ultimi anni si storica.

0: viva nella sessualità come capita, capita, con chi capita, col primo che capita. E quindi quel sesso che per noi ha liberato e l'ha reso innocente, puro e candido, lei alla fine lo viveva quasi come in modo contorto, doloroso, doloroso anche.
1: Siamo venuti a capo del mistero della sua morte, suicidio.
0: Non siamo venuti a capo e non ne verremo mai, temo e credo, ma forse è giusto anche così, nel senso che la tesi ufficiale, lo sappiamo tutti, è suicidio con una dose di barbiturici. L'unico elemento che potrebbe rendere plausibile questa tesi è che lei l'aveva già tentato più di una volta il suicidio, anche in occasione di uno degli aborti che aveva fatto precedentemente, e che la sua famiglia aveva dei precedenti, aveva una familiarità, insomma, genetica col suicidio. Sua madre era finita in manicomio, la stessa sua tutrice si era poi suicidata. Ci sono varie ipotesi, qualcuno parla di omicidio, qualcuno dice, addirittura chiama in causa i fratelli Kennedy, pare che John, che è stato il suo primo amante, questa è abbastanza risaputa, si era poi allontanato da lei nel timore che la presenza di Marilyn potesse nuocere alla sua carriera politica, era subentrato il fratello Bob, ma tutti gli ambienti politici facevano capire ai due fratelli che non era bene che si risapesse di questa relazione. Qualcuno dice tira in ballo persino la mafia, dicendo che la mafia l'avrebbe uccisa per compromettere i fratelli Kennedy che volevano in qualche modo arrestare alcuni esponenti mafiosi legati al sindacalismo di Hoffa, una figura mitica su cui c'è anche un bel film. Qualcuno dice che forse lei era venuta a conoscenza di segreti di Stato, addirittura di una ipotesi di colpo di Stato che avrebbe dovuto destituire Fidel Castro a Cuba e che quindi per farla fuori, per impedirle di rivelare questi segreti, insomma, la fanta politica è dilagata sulla
1: Certo.
0: sua morte. La cosa che però a me viene da ricordare è che lei, come James Dean, è morta giovane e questo in qualche modo l'ha resa immortale. L'ha resa immortale come quei tanti che se ne vanno senza dover subire le ingiurie del tempo e l'invecchiamento del corpo. Lei è rimasta quell'icona che Andy Warhol ha reso immortale, anche se ho ancora 2 minuti,
1: Sì.
0: mezzo secondo. Andy Warhol prende un fotogramma di Niagara e non lo riproduce esattamente com'è, lo taglia su un primissimo piano, eliminando tutto il décolleté e quindi in qualche modo privando Marilyn del sex appeal, dell'elemento, e facendone questo volto malleabile, disponibile ad assumere tutti i colori acidi, cangianti più diversi. Ne fa 25, se non ricordo male, diverse versioni. E quel trattamento contribuisce davvero a rendere Marilyn immortale.
1: Gianni, l'ultima domanda che pongo sempre in chiusura di puntata è: che cosa rimane di Marilyn Monroe?
0: La nostalgia di un tempo e di un mondo in cui il cinema, attraverso le attrici, in questo caso gli attori, riuscivano a farci vivere meglio, a regalarci attimi indimenticabili di felicità.
1: Grazie mille, grazie Gianni Canova per questo contributo straordinario per ricordare Marilyn Monroe. Ne abbiamo parlato poco fa con Gianni Canova della presenza dei fratelli Kennedy nella vita di Marilyn Monroe e chiudiamo con una storia che racconta un momento preciso che tutti ricordano, che ha a che fare con il compleanno di John Fitzgerald Kennedy. E la storia fa così. Nel maggio del 1962 Marilyn Monroe vola a New York per cantare al compleanno di John Kennedy. È la sera del 19. Quella performance diventerà per lei una sorta di tragedia pubblica. Alla serata ci sono Maria Callas, c'è Harry Belafonte, ci sono Jimmy Durante, Peggy Lee, Ella Fitzgerald, c'è Diane Carroll. A presentare è Milton Berle e Jean-Louis le ha confezionato un abito che è destinato a entrare nella storia. È un vestito particolare, è di un tessuto color carne, è quasi trasparente, è cosparso di strass che sono tutti cuciti in punti strategici. Alla luce normale sembra coprirla, ma sotto i riflettori il tessuto scompare. Restano solo gli strass a brillare sulla sua pelle. L'attore Peter Lawford, cognato dei Kennedy, la chiama sul palco. e scherza sui suoi celebri ritardi, per cui per più volte

0: volte la chiama The Late Marilyn Monroe e lei non entra. Il pubblico ride, poi la tensione sale e alla fine appare. L'abito è così aderente che avanza a piccoli passi. Sopra ha una stola di visone bianco. Marilyn Monroe lascia cadere la pelliccia, si avvicina al microfono e canta. E canta Happy Birthday, lo fa lentamente, senza accompagnamento. La voce è un sussurro erotico, le mani scorrono sul corpo, poi intona un secondo brano sulla melodia di Thanks for the Memory, con parole scritte apposta per Kennedy. E poi infine cambia tono, all'improvviso guida il pubblico in un Happy Birthday quasi febbrile. Perché lo fa? La performance viene giudicata di cattivo gusto, qualcuno scrive che sembra stia facendo l'amore con il presidente davanti a 4 milioni di telespettatori. Kennedy a questo punto prende le distanze. 3 mesi prima Jackie Kennedy aveva incantato gli Stati Uniti con il tour televisivo della Casa Bianca, era elegante, composta, impeccabile. E quella sera Marilyn sembra la sua controfigura rovesciata, dove Jackie è misura, Marilyn è eccesso, dove Jackie è controllo, Marilyn è scintillio. Jackie, forse intuendo qualcosa, non partecipa alla serata. Quella di Marilyn è stata una caricatura deliberata della Marilyn Monroe costruita dai media? È una parodia, è una sfida, che cos'è? È una rivendicazione? Non si sa. Dopo lo spettacolo, durante la festa privata, si racconta che i servizi segreti americani abbiano confiscato i negativi delle fotografie che ritraggono Marilyn Monroe insieme ai fratelli Kennedy. Il mito è compiuto e insieme la crepa. Marilyn Monroe è scomparsa il 4 agosto del 1962. Aveva 36 anni.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
0: Ho deciso che questo è il momento perfetto per dire addio al mondo della moda, dichiara Valentino. Mi piace pensare, come dicono gli inglesi, I would like to leave the party when it's still full. Sono Matteo Caccia e questo è Eco Quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Teatro dell'Opera di Barcellona. Un giovanissimo Valentino Garavani è seduto in platea. A un certo punto il suo sguardo si ferma su una donna. Non la conosce, non sa nulla di lei, ma indossa un abito rosso. È un rosso profondo, caldo. Valentino lo racconterà anni dopo con un'immagine precisa. Quella donna gli appare come un geranio acceso. In quell'istante capisce che il colore può trasformare una persona e che può renderla indimenticabile. Anni dopo, quando entra negli atelier e poi costruisce il suo, il rosso ritorna. Valentino non cerca un rosso qualsiasi però, vuole una tonalità che abbia forza ma anche eleganza, che non sia aggressiva ma nemmeno timida. Un rosso che si riconosca subito, senza bisogno di spiegazioni. Nasce così, ovviamente, quello che poi verrà chiamato Rosso Valentino, una tonalità leggermente calda con una punta d'arancio, capace di illuminare il viso, di dare energia al corpo, di funzionare su tessuti diversi senza mai perdere di intensità. È un rosso pensato e progettato come si progetta una forma e diventa nel tempo una firma. Per Valentino però il rosso non è mai solo una questione estetica, è un modo di guardare le donne. Dice spesso che una donna vestita di rosso non sbaglia mai, perché quel colore non appartiene a una stagione o a una moda. Appartiene a qualcosa di più profondo. È vita, è passione ed è anche sicurezza. È un colore che non chiede il permesso, ma non ha bisogno di esagerare per farsi notare, dice Valentino. Nel corso degli anni quel rosso attraversa tutta la sua carriera. Viene indossato da attrici, da first lady, da donne che stanno sotto i riflettori e da donne che semplicemente vogliono sentirsi all'altezza di se stesse. Diventa riconoscibile anche a distanza, al punto che basta vederlo per pensare subito a lui. Alla fine il rosso Valentino non è solo un colore, è una dichiarazione, cioè è il modo più diretto che lo stilista ha trovato per dire che la bellezza, quando è vera, non ha bisogno di cambiare continuamente per restare tale. Basta una volta. E quella volta per lui è stata in quel posto, in quel teatro, a Barcellona. Sì, oggi parliamo di Valentino, oggi raccontiamo chi era Valentino, raccontiamo quello che rimane, come facciamo sempre qui a Eco di Valentino Garavani, e per farlo siamo felicissimi, siamo onorati di avere con noi una fashion icon, una modella che ha lavorato con Valentino, lo ha conosciuto, e sto parlando di Simonetta Gianfelici. Simonetta, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Matteo.
0: Grazie
2: buongiorno.
0: Mille per essere qui, innanzitutto.
2: Grazie, è un piacere.
0: Ci dici il tuo primo incontro con Valentino, come è avvenuto, te lo ricordi bene, che tipo era? Vorrei sapere tutto su Valentino.
2: Me lo ricordo molto bene. Io ero giovanissima, parliamo dei primi anni 80, avevo iniziato la mia carriera da poco e dovevamo preparare un servizio per Vogue Italia con un grande fotografo che era Gianpaolo Barbieri. E quindi dovevo recarmi in atelier da Valentino a fare delle prove, avremmo avuto poi un briefing per cercare di capire quale direzione dare al lavoro. Allora, Valentino era già una star a livello internazionale e io mi ricordo che arrivai in atelier ed ero già piuttosto intimorita, ma più che una sensazione si rivelò una premonizione fondata, perché in realtà arrivai e c'era questo silenzio quasi religioso nell'atelier e tutti i suoi assistenti lo chiamavano maestro. Quindi ricordo il momento in cui lui mi si presenta, bello, elegantissimo nella forma e nei modi, molto discreto, molto silenzioso, con uno sguardo però così attento che diceva tutto, e io devo dire mi sono sentita abbastanza paralizzata dalla paura, no? Era veramente come entrare in un tempio e lui era un po' il sacerdote cioè di questo tempio votato alla bellezza. E poi facemmo questo briefing con Gianpaolo Barbieri, che voleva legare questo servizio per Vogue Italia alle dive del cinema. Quindi loro cominciarono a parlare di Ninochka, di come rendere questa storia fluida. Voleva ricreare Gianpaolo il bacio di Casablanca, e quindi si chiedevano come farlo, come non farlo. Io ascoltavo con attenzione e a un certo punto Valentino si volta verso di me e mi dice: tu non devi fare Ingrid Bergman, tu devi pensare a qualcosa che stai perdendo per sempre. E questa sua indicazione mi aveva molto emozionato, proprio perché non cercava un remake, non si legava così tanto alla storia, ma cercava di far uscire un'emozione. Ed è una cosa che poi si ripresenterà molti anni dopo, in un'altra occasione condivisa.
0: E com'è andata poi in quell'occasione? Cioè, com'è andata quel lavoro?
2: Bellissimo. Quel lavoro è rimasto iconico. Credo che uno dei servizi speciale Valentino Alta Moda, memorabile, dove io interpreto un incidente in auto, e in quel caso scattammo oltretutto in via Gregoriana, dove al 54 Valentino aveva aperto il suo primo atelier a Roma negli anni 60, nei primi anni 60.
0: Senti, ma si può dire che abbiate sviluppato poi un rapporto di amicizia o è sempre rimasto professionale?
2: No, devo dire che è sempre rimasto professionale. Credo... anche forse per causa mia, non so, io sono una persona molto discreta, molto riservata e sicuramente quel primo approccio comunque dove tutti si rivolgevano a lui in francese.
0: In francese? A Roma?
2: A Roma, in atelier parlavano solo francese.
0: Ma
2: tra
0: di
2: loro.
0: Ma per sua regola, per sua decisione?
2: Ah, non lo so, io all'epoca non avevo ancora vissuto in Francia, non conoscevo così bene il francese, io ero semplicemente paralizzata da questa situazione. Ma la cosa che mi colpì è che appunto lui non cercava di comunicare un'attitudine, una postura, o lui cercava l'emozione, e questo mi colpì profondamente. In tutta questa freddezza, no? Questo rigore, questa autorevolezza straordinaria, mi stava comunicando qualcos'altro.
0: Simonetta, Valentino era di Voghera,
2: sì.
0: Poi comincia a viaggiare moltissimo, vive a Parigi.
2: Perché studia a Parigi.
0: E poi si stabilisce a Roma, che per uno come me, che la moda la colloca, almeno in Italia, a Milano, sembra una scelta...
2: Errore.
0: È un errore, infatti. Perché era importante Roma per lui?
2: Allora, Roma in quegli anni era la dolce vita, è la Hollywood sul Tevere, jet set, principesse, star del cinema frequentavano Roma. Roma era un sogno, ma era anche un palco dove si esibiva l'aristocrazia e l'eleganza internazionale. Cioè, io ricordo ancora, non in quegli anni, ma dopo, l'alta moda aveva ancora una fortissima influenza a livello mondiale, e quindi non so, Vogue America veniva a Roma per scattare subito dopo le collezioni di alta moda, arrivavano dal mondo per assistere a questo. Era la celebrazione di tutto quello che non era ancora il Made in Italy, credo, no? Negli anni 60 non era ancora l'esplosione del Made in Italy, che giustamente tu collochi a Milano, ma era invece l'esaltazione della maestranza, dell'artigianalità e dell'eleganza, dove Roma era la capitale. E io mi sono fatta anche un'idea sul fatto che lui sia nato a Voghera.
0: Cioè?
2: Vabbè, non lo so perché, ma mi viene di fare un parallelismo con Balenciaga, che pure cresce in una piccola cittadina dei Paesi Baschi e viene da una famiglia umile, e anche le origini di Valentino sono origini modeste. Ma io credo che proprio in quello scenario lui sia stato in grado di esprimere tutto il suo immaginario, tutto questo desiderio, no, di bellezza. Lo ha coltivato anche come una fantasia. Poi però non è un caso che va a Parigi a studiare la Chambre syndicale de la couture, e quindi il suo percorso lo stava tracciando molto bene.
0: Senti, Valentino sostiene di avere capito di essere diventato, non saprei dire se famoso o importante, quando vede Jackie Kennedy che indossa un suo abito, e da lì poi lui la vestirà per molti anni, e da lì poi, come dicevamo prima, first lady, attrici, tu che l'hai conosciuto, hai indossato, indossi probabilmente i suoi abiti, che cosa c'è in quel modo di vestire una donna che porta così tante donne importanti a vestire Valentino?
2: Ma lui parte da un concetto, secondo me, che sembrerebbe anche abbastanza semplice, no? Dice: le donne vogliono essere belle, vogliono sentirsi belle, e lui effettivamente ci riesce, le rende uniche, le rende forti, le rende memorabili. Però io credo che sia in qualche modo profondamente coinvolto dalla bellezza intesa come identità, come personalità della donna, e cerca solo di fare in modo che l'abito faccia emergere questa sua bellezza, faccia emergere la sua forza. Non, per questo direi, non la riveste, la esalta, la valorizza. È proprio il termine giusto. E le donne effettivamente si sentono apprezzate per la loro bellezza, non solo estetica, ma anche interiore.
0: Senti, nel mondo della moda ci sono alcuni casi di coppie che funzionano molto bene. Penso chiaramente a Dolce & Gabbana, sono seduti sul titolo della loro maison, penso a Miuccia Prada e Fabrizio Bertelli, e a un certo punto Valentino incontra una persona che diventerà importantissima nella sua vita privata prima e poi comunque nella sua vita professionale, che è Giancarlo Giammetti. Tu hai avuto modo di vederli insieme, di vederli lavorare insieme? Che tipo di coppia professionale erano?
2: Beh, sono due caratteri completamente diversi che nutrono però, a mio parere, delle passioni comuni molto profonde, ma completamente diversi e talmente diversi da essere complementari. Il loro matrimonio professionale

0: se vogliamo, è quello che fa la loro fortuna, che rende Valentino anche ciò che è diventato, perché Valentino era un creativo, un sognatore, in qualche modo anche un po' naif. Giancarlo invece è un uomo che ha il senso degli affari, delle pubbliche relazioni, è un manager, e anche lì forse l'unione più vicina a questo tipo di relazione professionale, oltre che umana, sentimentale, possiamo dire è quello di Yves Saint Laurent con Pierre Berger. Entrambi appassionati di bellezza, di ricchezza, di arte, di cultura, ma due modi molto diversi, no, di farla fiorire. Giancarlo Giammetti è una figura fondamentale del percorso di Valentino, e questo tipo di fedeltà, di intesa è rimasta secondo me immutata nel corso di tutta la vita di Valentino, e vederli insieme era divertente. Poi alcune cose le ho riviste, anche alcune dinamiche nel film The Last Emperor, dove Valentino è il capriccioso visionario e Giancarlo rimane fermo, tranquillo, imperturbabile, no? Ed è fantastico.
1: C'è una scena buffa, mi ricordo, in quel film in cui arrivano alla Rapacis, dove ci sarebbe stata la mostra degli, sì, abiti di Valentino, e a lui non piace come è stata messa l'esposizione, e si vede lontano un miglio da quello che dice, da come reagisce. Sì. E Giammetti cerca di gestire.
0: E invece era bellissimo, se era posso bellissimo dire.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.
1: A proposito di cose bellissime e iconiche che sono state fatte da Valentino, c'è Donna sotto le stelle, Piazza di Spagna, con la sfilata incredibile in cui tu c'eri.
0: Sì.
1: Ci racconti qualcosa? Che cos'è stata quella serata? Poi immagino siano stati dei giorni, non solo una serata,
0: no,
1: di,
0: certo,
1: lavoro, ma
0: no,
1: che,
0: certo,
1: cosa ricordi?
0: Ma guarda, questo praticamente accade rispetto all'episodio, al mio primo incontro con Valentino, accade forse 12 o 13 anni dopo. Ed accade la sera prima, perché noi facevamo le prove della regia di sera, quando non c'era quel caldo di luglio, dove non c'era naturalmente ancora il pubblico, ma solo dei curiosi, mm-hmm, dei passanti che si fermavano dietro le transenne per vedere designer, ma soprattutto le modelle. E io stavo provando e riprovando la discesa di questa scala complicatissima, di una regia anche lì monumentale. E a un certo punto lui mi si avvicina e mi dice: guarda, non devi pensare a niente, non devi fare nulla di particolare, pensa solo che gli abiti più belli nascono sempre pensando a una donna che abita un luogo, e quel luogo sei tu. E io al momento non è che realizzi proprio bene che cosa mi voglia dire. Invece la sera seguente, durante lo show, succede questa magia, perché io mi ritrovo a sfilare nella mia città con questo, in un abito, in un lungo abito meraviglioso, color verde acqua. C'è questo venticello romano che muove la gonna, lo chiffon. Io sono completamente estasiata da questa atmosfera che riconosco, che mi appartiene effettivamente. Quindi mi giro, guardo in alto, vedo questa luna spettacolare e poi continuo a scendere sentendomi una specie di dea. Cioè, lui mi stava in qualche modo anche lì tirando fuori un'emozione. Tu sei questa città, tu sei questo luogo, tu sai di questa bellezza, no, così imperturbabile che è Roma. E mi aveva di nuovo coinvolto in una situazione emozionale, appunto. Non mi aveva dato delle indicazioni estetiche, E per me quel modo di essere vera, con grazia, era la mia personale forma di eleganza. Non chiedeva nulla di più.
1: Senti, Simonetta, questa storia è bellissima. È bellissima. Viene fuori anche un grande narratore, Valentino, sì. un regista, un narratore, da come racconti, da come diceva le cose alle modelle. Parliamo invece un po' dell'arco di anni che ha vissuto Valentino e di come la moda è cambiata. Tu, ne parlavamo prima di cominciare a fare questa chiacchierata, hai cominciato molto giovane, poi hai interrotto, hai fatto altro, ora sei ritornata, continui a fare o a essere una modella. Non so se c'è una differenza tra fare o esserlo, magari me lo dirai.
0: Essere mi piace.
1: Essere una modella. Tu hai avuto la sensazione che a un certo punto Valentino non si ritrovasse più nel modo in cui il mondo della moda era cambiato? Grandi marchi, acquisizioni?
0: Prima hai detto una cosa fondamentale, una frase che è proprio di Valentino, quando dice bisogna saper lasciare la festa quando c'è ancora gente. Allora, bisogna forse fare una premessa, no? Valentino è sempre stato indipendente e in un sistema che è quello della moda, dove c'è un continuo cambiamento che passa attraverso rotture, attraverso rivoluzioni, lui è rimasto sempre fedele a se stesso, creando dei codici permanenti, fortissimi. Io credo che nel momento in cui la finanza ha cominciato ad avere il sopravvento sui brand, lui abbia fatto una scelta, credo anche molto difficile, forse anche dolorosa, ma estremamente coerente e anche salvifica per quello che era tutto il patrimonio di bellezza, di codici, di creatività che aveva creato, perché l'ingresso comunque della finanza avrebbe sicuramente diluito, forse disperso gran parte di questo patrimonio, e in questo modo lui è riuscito a salvarlo per sempre.
1: Senti, dobbiamo andare a chiudere purtroppo, ma wow. tornando a proprio a quel film The Last Emperor, che è un film, per come è girato, è un film magnifico, oltre che a raccontare la storia di un grande personaggio, di un grande stilista, di un uomo molto particolare. A un certo punto ricordo che una giornalista gli chiede se ha preparato un dopo. Lui ha deciso di chiudere, di mollare la Maison a qualcun altro, lo racconteremo anche alla fine, e le chiede, lei insomma ha preparato un lascito? E lui dice, tesoro mio, après moi le déluge. Noi chiudiamo sempre con questa domanda agli ospiti di Eco, che è: che cosa rimane di Valentino Garavani?
0: Non le déluge, ma la memoria. La memoria, la bellezza come cultura, qualcosa di molto più profondo. Rimane la fondazione, che è un lascito importantissimo per Roma, per le nuove generazioni, fatto appunto di arte, di cultura, di bellezza. Rimane questo suo ultimo gesto, che è quello di restituire, che trovo molto elegante, molto generoso, molto Valentino.
1: Grazie davvero. Grazie Simonetta Gianfelici per questa chiacchierata su Valentino. Noi chiudiamo sempre con un piccolo episodio, con una piccola storia, ed è una storia che ha a che fare con questo momento, col momento in cui Valentino decide di chiudere, e la storia fa così. Roma, luglio 2007. Per 3 giorni la città cambia passo, va in scena uno degli eventi più faraonici probabilmente che la storia della moda ricordi. I 200.000 invitati vengono sistemati negli hotel extra lusso della capitale, con tanto di servizio di trucco e parrucco e omaggio griffato per ognuno di loro. Le celebrazioni, che sono costate decine di milioni di euro, prevedono una mostra con 300 abiti iconici di Valentino. È stata allestita alla Rapacis, come raccontavamo prima. Una cena di gala con ambientazioni multietniche e infine un cocktail con spettacolo serale in una delle cornici più suggestive del mondo, probabilmente, sono i fori imperiali. E in particolare il Tempio di Venere, che evidentemente, la dea della bellezza, ricostruito per l'occasione, con delle colonne corinzie in vetro resina che cambiano colore nel passaggio dal crepuscolo alla notte. La serata si concluderà con fuochi d'artificio e delle danzatrici vestite di rosso, rosso valentino, che volteggiano in cielo sospese davanti al Colosseo sulle note dell'aria «O mio bambino caro», cantata da Maria Callas. Tre giorni indimenticabili, tre giorni surreali, perché settimana dopo arriva il comunicato di Valentino, in cui Valentino dice quali sono le sue intenzioni sul futuro, e il comunicato fa esattamente così. Il grande evento che ha celebrato i miei 45 anni di lavoro lo scorso luglio a Roma è stato un momento magico, sicuramente irripetibile. Sarebbe impossibile eguagliare l'emozione e la gioia per l'amicizia e la considerazione che il mondo intero ha voluto esprimermi in questa occasione. Pertanto ho deciso che questo è il momento perfetto per dire addio al mondo della moda. Mi piace pensare, come dicono gli inglesi, I would like to leave the party when it's still full. Il mio futuro sarà pieno di nuovi impegni ed interessi. Alcuni saranno legati alla moda, perché è mio intento creare e sostenere istituzioni che promuovono lo studio del disegno e preservino l'arte della moda. Sono stato fortunato di fare della mia passione di adolescente il lavoro che mi ha dato sempre tanta gioia e riconoscimenti, e a riuscire a mantenere un mio stile, nonostante tutti i grandi cambiamenti avvenuti nella moda. Mi rendo conto che la maison che porta il mio nome cambierà, ma mi auguro che il team creativo che disegnerà le varie linee e di cui fanno parte alcuni dei miei assistenti sappia proseguire il mio lavoro in una maniera in cui possa essere orgoglioso. Il mio ringraziamento va alle migliaia di persone della moda che mi hanno seguito in questi anni, a tutti coloro che hanno sostenuto sempre il mio lavoro e soprattutto ai miei collaboratori che mi hanno aiutato a fare della mia carriera un successo. Valentino è scomparso il 19 gennaio del 2026. Aveva 93 anni.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.

0: dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre.

È trionfo per l'estrema destra alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il candidato dell'Alternative für Deutschland, Sigmund, dice: abbiamo già scritto la storia. I mediatori americani per la prima volta a Kiev serviranno compromessi, avverte Witkoff. Parte oggi l'anno scolastico, tornano sui banchi gli studenti di Bolzano, poi tutti gli altri caldo permettendo. Un grande Antonelli trionfa a Monza per l'Italvolley donne argento europeo. Finisce 1-1 tra Juventus e Milan. Buongiorno da Gigi Donnelli al microfono, da Carmelo Lauricelli.

0: In regia, in primo piano ne abbiamo parlato nel corso del fine settimana, l'atteso esito del voto in una regione che è numericamente relativamente piccola per la Germania, ma così importante per la politica europea. Sassonia-Anhalt dunque come previsto dai sondaggi è vittoria, anzi stravince l'estrema destra dell'AfD, ma la maggioranza assoluta non è ancora certa. Allora ripartiamo da qui.
1: Alternative for Deutschland trionfa in Sassonia-Anhalt, ma potrebbe non riuscire comunque a conquistare da sola la maggioranza assoluta del Parlamento regionale e insediare il proprio candidato al governo del Land. I risultati, ancora provvisori, dicono che l'estrema destra è nettamente sopra il 40% e raddoppia i voti ottenuti nel 2021. Male la CDU, tiene la Linke, il recupero SPD e Verdi, che entrerebbero nel Parlamento regionale dopo essere stati a lungo in bilico. L'alleanza Sahrawagenknecht, che ha aperto una cooperazione con AfD, è sul filo della soglia di sbarramento del 5%. Se i risultati saranno confermati, AfD mancherebbe per pochissimi seggi la maggioranza assoluta. Mai dalla caduta del nazismo un partito di estrema destra ha conquistato il governo di una delle 16 regioni tedesche. Il voto in Sassonia-Anhalt ha ripercussioni anche per il cancelliere Friedrich Merz e la sua coalizione di governo a Berlino tra cristiano-democratici e socialdemocratici, già in crisi di consensi. Gianluca di Don Francesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Magdeburgo.
0: La guerra in Ucraina dopo Mosca, la tappa a Kiev ieri per gli inviati di Trump, appunto dopo l'incontro con Putin. Serviranno compromessi, è di fatto il titolo che lascia Witkoff, mentre Mosca torna a minacciare direttamente Berlino.
2: Mentre Mosca minaccia Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Tuona Lavrov e la Germania prepara uno scudo protettivo per eventuali nuovi attacchi ibridi. Arrivati a Kiev, a bordo di un treno ribattezzato l'Espresso della Pace, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, dopo il colloquio di sabato a Mosca con Putin, hanno incontrato Zelensky per la prima volta dall'inizio del conflitto. Durante i colloqui, cui hanno partecipato anche i consiglieri per la sicurezza europei, il presidente ucraino ha auspicato una pace dignitosa. Abbiamo discusso soprattutto dei Patriot per l'inverno, ha detto. La questione territoriale si risolve solo a livello di presidenti. Per porre fine ad oltre 4 anni di guerra, sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi, ha sottolineato Witkoff. Una missione, quella dei negoziatori di Trump, che nonostante le dichiarazioni di facciata non registra sostanziali passi avanti, con Mosca che rivendica le 4 regioni parzialmente controllate, la neutralità ucraina e la revoca delle sanzioni, e Kiev che chiede di congelare la linea del fronte e garanzie per la sua sicurezza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l'evacuazione di insediamenti di coloni in Cisgiordania, lo ha affermato il ministro delle finanze Smotrich, che non condivide la disposizione. Sarebbero da rimuovere gli avamposti costruiti senza l'avallo del governo israeliano. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti chiude l'appuntamento di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale, anche però difendendo l'operato del governo.
3: Chiaramente non avremmo fatto i fenomeni, non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento e vi posso assicurare, l'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria.
0: Sempre a Cernobbio, davanti agli imprenditori, anche i rappresentanti dell'opposizione, Bonelli, Conte, Renzi, Schlein. Il leader 5 Stelle ha rilanciato il lavoro comune su politiche del lavoro, ambiente, conflitto di interessi. Sulla politica estera ha ribadito il no ad ogni escalation militare, così invece la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sull'ipotesi del voto a maggio. Lo sentiamo al microfono di Andrea Ferro.
4: Guardi, noi in qualsiasi momento si voterà, perché questo è nelle mani del governo, ci faremo trovare pronti, questa è la nostra responsabilità ed è per questo che in questi 3 anni e mezzo di lavoro testardamente unitario ci siamo già portati avanti sul tema della sanità pubblica, della scuola, della ricerca, della politica industriale, del lavoro dignitoso, dei diritti, della democrazia. Su tutti questi temi abbiamo già fatto proposte unitarie che tengono insieme la nostra alleanza.
0: E adesso le cronache. Oggi il faccendiere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfriedo Ranucci, comparirà davanti ai magistrati del Tribunale del Riesame. Si attendono nuove dichiarazioni da parte di Lavitola, amico dell'ormai ex conduttore di Report. Oggi l'autopsia sul corpo di Lorena Isceri. Gli esami dovranno chiarire se la 45enne fosse già morta quando giovedì è stata spinta giù dal cavalcavia sull'autostrada del Sole dal suo ex compagno, che si è poi tolto la vita. Riparte oggi l'anno scolastico, si torna in classe nella provincia di Bolzano, poi a seguire tutti gli altri. Gli ultimi saranno il 17, gli studenti pugliesi. Un inizio d'anno scolastico caratterizzato dal dibattito sul caldo nelle classi. C'è chi sostiene che le lezioni andrebbero rinviate proprio per le alte temperature. E adesso parliamo di affitti. Crescono le città in cui gli affitti a canone concordato sono cresciute più di quelle a canone libero.
5: In 4 città su 10, tra il 2018 e il 2025, i canoni dei nuovi affitti concordati sono saliti più di quelli delle locazioni libere. Il trend emerge dai dati dell'Osservatorio sul mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate riferiti ai nuovi contratti registrati ogni anno. Se in 59 capoluoghi su 103 i canoni liberi sono cresciuti normalmente più di quelli calmierati, negli altri 44 il rinnovo delle intese locali o il pieno utilizzo dei margini offerti da quelle esistenti ha ribaltato la dinamica. È successo ad esempio a Milano e Venezia, come spiega oggi il Sole 24 Ore. Nel 2025 le locazioni a canone concordato sono passate dal 43,6 al 50,8% del totale degli affitti lunghi. Questo totale è però più basso di 7 anni prima, perché una parte di coloro che hanno lasciato il 4+4 è passata agli affitti transitori e per studenti. Dario Quaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ancora questa sera, dalle 21 alle 21 di domani, sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Possibili cancellazioni o variazioni. E adesso lo sport. In primo piano l'impresa di Kimi Antonelli, che, primo italiano dopo 60 anni, trionfa letteralmente con la sua Mercedes nel Gran Premio d'Italia a Monza, pur partendo dalla 19esima posizione, precedendo il compagno di scuderia Russell e Verstappen, poi le McLaren di Norris e Piastri, sesto Hamilton dunque con la Ferrari, mentre Leclerc con l'altra rossa è KO per un incidente impressionante dopo appena 3 giri. E ora Antonelli è lanciato verso il titolo mondiale, lo sentiamo a Sky Sport.
6: Questa è stata più emozionante perché, sai, partendo da dietro e poi anche comunque Gran Premio di casa e, sai, anche dopo tutti i momenti difficili che ho avuto qua, e poter vincere oggi è davvero speciale. Comunque il podio qua a Monza è il più bello della stagione e vedere così tanto supporto, così tante persone appassionate sul rettilineo è stato incredibile. E quindi poi anche, vabbè, la canzone alla fine è stata la ciliegina sulla torta, quindi no, sono davvero contento e adesso mi godrò questa giornata, questo momento, perché è stato davvero incredibile.
0: Ed è invece argento per l'Ital Volley femminile nella finale degli europei a Istanbul. Le azzurre cedono per 3-2 contro la Turchia, padrona di casa e campione in carica, e sfiorano un'impresa, comunque una sfida davvero appassionante anche per le azzurre del basket, che ai mondiali di Berlino vanno KO per 55-52 contro gli Stati Uniti. Azzurre comunque già sicure del passaggio del turno, che oggi sfidano la Repubblica Popolare Cinese per il secondo posto nel girone. Infine la Serie A, la terza di Serie A, finisce 1-1 il big match di Torino tra Juventus e Milan. Altri risultati: Frosinone-Venezia 3-2, Parma-Monza 1-1, Bologna-Sassuolo 2-2. Oggi alle 18:30 Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese Lazio. È tutto per questa prima edizione curata da Maria Piera Ceci e da Gigi Donnelli. La prossima naturalmente un minuto prima delle 7.
7: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.

0: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto rallenterete di almeno il 72% il vostro decadimento cognitivo. Tutto senza effetti collaterali.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti. Da lunedì a venerdì alle 12:10 su Radio 24.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma eccoci qui, magnifico, si riparte. Anzi, forse io dovrei stare un po' attenta a questa parola, perché non so come la pensate voi, ma ogni settembre ci viene chiesto di ripartire, come se avessimo passato tutta l'estate con la testa sotto l'ombrellone e adesso tutti insieme appassionatamente, più o meno, dovessimo ricominciare e riaccendere quindi il motore. E di nuovo, nuovi propositi, nuove abitudini, nuova vita, possibilmente da lunedì, che non arriva mai, invece oggi è lunedì, per cui ci tocca. E invece noi ad agosto, lo sappiamo bene, siamo rimasti in onda, quindi non è proprio un ritorno al punto di partenza. E tutto sommato, forse questo è il modo giusto di guardare ad una ripartenza, però io non vorrei dire di tornare indietro per ricominciare, ma mi piacerebbe pensarla come un andare avanti scegliendo una direzione, perché insomma qualcosa sarà successo, no? Immagino, abbiamo fatto esperienze, abbiamo imparato qualcosa, abbiamo cambiato idea su qualcosa e magari abbiamo anche scoperto che quello che pensavamo fosse il nostro punto di arrivo era semplicemente una tappa. E allora, più che di ripartenza, oggi io vorrei parlare con voi di evoluzione, cioè continuare il proprio percorso, ma permettersi un po' di allargare lo sguardo, di spostare il punto di vista, di scoprire anche quello che abbiamo imparato e che può portarci altrove. Allora, questa parola mi piace. Invece che il solito stress da rientro, ripartenza, parliamo di evoluzione. Ed è la parola che mi porta al nostro primo ospite del nuovo palinsesto. Sarà emozionato anche lui, come noi. Allora, vi dico che è medico, che si è occupato di prevenzione e performance, che ha lavorato con astronauti, atleti e persone sottoposte a condizioni di grande stress e nel tempo ha portato il suo sguardo anche nel mondo della leadership, parola oggi, no? Molto attenzionata. E al primo ascolto, a prima vista, potremmo dire ha cambiato idea? Non credo. Intanto lo saluto. Benvenuto a Filippo Ongaro. Ciao Filippo.
2: Ciao Nicoletta, buongiorno, grazie.
1: Allora, primo ospite del nuovo palinsesto, che emozione, bello, sono contenta di ripartire con te. Ma intanto raccontaci che cosa è successo nel tuo percorso professionale, perché dalla medicina, Filippo Ongaro, il medico degli astronauti, tu sei arrivato alla leadership. Intanto vorrei chiederti una definizione, perché quando pensiamo alla leadership pensiamo al manager, pensiamo alla D, pensiamo a quelli, no, che si, no, al capo che si occupa di altri.
2: Sì, allora partiamo da questo. Io credo che la leadership sia un tema che riguarda tutti noi, perché tutti noi, che ci piaccia o no, abbiamo un impatto anche sugli altri e tutti noi, anche lì, che ci piaccia o no, siamo perlomeno leader di noi stessi, quindi abbiamo la responsabilità di prendere in mano la nostra vita e di farne qualcosa di bello potenzialmente. Quindi il primo aspetto è: la leadership non riguarda soltanto il grande imprenditore, l'ufficiale militare, riguarda tutti noi.
1: Bello.
2: Il secondo aspetto è che io diciamo ci sono un po' cresciuto dentro al tema della leadership, avendo cominciato tanti anni fa a fare il medico in ambienti estremi, quindi appunto con gli astronauti, con i militari delle forze speciali, eccetera.
1: Non si scherza.
2: No, certo, queste sono persone che chiaramente hanno ben all'interno, no, della propria struttura psicoemotiva il concetto della leadership. E quindi mano a mano che sono andato avanti nell'esplorare, diciamo, questi temi, ho iniziato ad accorgermi di quanto importante fosse effettivamente prendere le decisioni giuste, no? Riuscire a rimanere calmi anche quando fuori c'è la tempesta, riuscire ad affrontare le varie sfide della vita in un modo che sia il più efficiente ed efficace possibile.

0: e mi sono reso conto di quanto la mente faccia da filtro di questo, no? La mente è un incredibile amplificatore di problematiche, oppure può essere un incredibile invece filtro alle problematiche, a seconda di come la usiamo e di su cosa focalizziamo la nostra attenzione. Quindi è stato un graduale crescere di interesse verso questi temi che però, bene o male, ci sono un po' sempre stati, insomma,
1: Certo,
0: nel mio approccio,
1: perché la
0: ecco.
1: medicina ci insegna a osservare, a conoscere il funzionamento dell'organismo. Senti, tutto questo tu lo racconti nel tuo ultimo libro, Biologia della Leadership. E tra l'altro mi è capitato in mano e ho detto perfetto, questo è un modo anche di riprendere il passo in modo diverso, no? E in questo libro c'è proprio questo intreccio che tu hai raccontato tra corpo, mente, emozioni e anche capacità, lasciami usare questo termine, di guidare. Però prima ancora di guidare un gruppo, un'azienda, una squadra, una famiglia, un gruppo di lavoro, c'è una cosa molto più difficile che è guidare se stessi. Qui mi interessa
0: Sì.
1: per un momento uscire dalle definizioni. Quando una persona, l'abbiamo detto io chissà, l'avrò detto proprio anche a Laura in questi giorni, adesso devo riprendere, devo rimettermi in carreggiata, noi spesso pensiamo immediatamente a quello che dobbiamo fare, dormire meglio, mangiare meglio, muoversi di più, organizzarsi, fare le pause, ma forse il primo problema è un altro. Come facciamo a capire qual è la direzione giusta per noi prima ancora di metterci in movimento? Da dove si comincia? Questo proprio per essere concreti.
0: Sì, beh, hai centrato un punto molto importante e molto complesso su cui non ho neanche la pretesa di dare delle soluzioni certe o definitive,
1: No,
0: perché è un
1: certo.
0: po' il tema, del dare senso alla nostra vita e alle nostre scelte. Io credo che una cosa che sicuramente spesso manca è un senso di scopo sufficientemente forte. Cioè il tema anche della gestione della salute viene rafforzato da una motivazione concreta, reale, appagante, emotivamente piacevole che ci stia collegata, no? Cioè lo scopo non è la salute in sé, la salute è più uno strumento che ti permette di vivere a pieno, di fare più cose, di raggiungere più traguardi che ti facciano piacere. Quindi io credo che questo si debba partire da questo, insomma, dall'interrogarci cosa effettivamente voglio fare della mia vita? E non sto parlando per forza di cose eroiche, eh? Cioè
1: No,
0: per
1: no.
0: me vale altrettanto, anzi forse vale ancora di più allevare bene un figlio che fare, no, appunto, compiere gesta
1: Questo
0: eroiche.
1: sì,
0: Quindi,
1: questo
0: però il
1: sfonda una
0: tema
1: porta
0: vero,
1: aperta.
0: sì, esatto, però il tema vero è mi devo un po' interrogare e domandarmi un po' più spesso il perché delle cose, non solo il devo farle,
1: Ecco.
0: ma perché è importante che io le faccia.
1: Io credo che questo sia molto interessante per ciascuno di noi, perché oggi tutti in qualche modo siamo sottoposti alla richiesta di essere performanti, diciamo la verità, no? Qualunque
0: Sì,
1: lavoro
0: anche
1: uno
0: troppo
1: faccia,
0: spesso.
1: eccetera. E il rischio di trasformare, lo leggevo anche nel tuo libro, sono assolutamente d'accordo, anche la salute in una gara. E allora
0: Sì.
1: aiutaci così a comprendere qual è la differenza tra prendersi cura di sé per funzionare meglio e vivere invece con l'ossessione di dover funzionare sempre al massimo.
0: Beh, credo che la differenza la si possa percepire soltanto indagando il proprio stato emotivo. Cioè, da un lato c'è una situazione che ti genera piacere, dall'altro c'è una situazione che invece ti genera ansia, tensione, tentativi continui di controllare anche cose che non sono controllabili, no? Test e misurazioni che vengono fatti col solo scopo di rassicurarti e non perché ce n'è veramente una necessità. Quindi credo che la differenza sia proprio a livello della percezione, diciamo, emotiva che tu hai nel fare queste cose. Credo che quello che bisogna evitare, appunto, è che tutto questo diventi un ulteriore elemento di stress.
1: Bravo.
0: Perché a quel punto sarebbe una scelta fallimentare, no? Cioè lo stress sappiamo che ha un impatto negativo sulla salute. Se tutto quello che io inserisco nella mia vita, anche a difesa della salute, viene percepito come uno stress, entro in una sorta di labirinto poco sensato. Quindi a volte vale la pena capire che non è una gara, non è un confronto con gli altri, non è una gara con nessuno, è un volersi bene, è un prendersi più cura di sé, cercando però anche l'elemento, lasciami dire, un po' dell'amor proprio, della gentilezza nei confronti del proprio organismo, no? Non solo del controllo.
1: Però, mio caro Filippo, c'è un altro elemento che dobbiamo tenere di cui tener conto e che spesso sottovalutiamo, che è il contesto. Possiamo avere tutta la motivazione del mondo, ma se dormiamo poco, siamo immersi continuamente nelle notifiche, lavoriamo senza pausa, viviamo in un ambiente che ci spinge nella direzione opposta, quanto può davvero durare la nostra forza di volontà?
0: Sì, è un punto molto, molto importante. La risposta è non dura tantissimo. Cioè, in realtà le persone che riescono, diciamo, a costruire uno stile di vita che sia compatibile con la ricerca di salute, ma anche uno stile di vita felice, pieno di relazioni positive, eccetera, sono persone che hanno trovato un equilibrio e che fondano diciamo, la propria costanza più sull'appagamento che sulla pura
1: Certo.
0: forza di volontà. E l'ambiente è molto importante in realtà, ma tant'è che anche oggi se ne discute fortunatamente sempre di più, cioè non è nemmeno completamente corretto scaricare la totale responsabilità della gestione della salute sull'individuo, quando però l'intero ambiente che ruota attorno ad un
1: Marcia
0: individuo sembra
1: contro.
0: sembra
1: Certo.
0: disegnato per fare il contrario. Quindi anche lì va fatto uno sforzo, no, per costruire ambienti e sistemi che abbiano una componente di promozione della salute più chiara all'interno, sicuramente.
1: Io chiuderei con il classico paradosso di settembre. Partiamo con entusiasmo, pensiamo di dover cambiare tutto contemporaneamente, dieta, palestra, sonno, lavoro, organizzazione, magari anche vita sociale. Dopo 2 settimane siamo sfiniti e ci sembra di aver fallito. Qual è l'errore più frequente che vedi nelle persone quando decidono di cambiare, di riprendere?
0: Beh, è diciamo attribuirsi una forza di volontà che non c'è e di cui non si ha nessuna prova concreta, no? Spesso la si attribuisce appunto al famoso lunedì, come se
1: Sì.
0: lunedì avvenisse un miracolo per cui tu di colpo hai la forza di volontà che non hai mai avuto, e soprattutto partire con troppe cose.
1: Ecco.
0: Cioè, se io non posso cambiare vita. Io posso cambiare comportamenti osservabili che costruiscono la mia giornata, ok? Questi contribuiranno poi nel tempo a creare una vita diversa. E però per fare questo devo avere una sorta di ordine, non posso decidere di cambiare ogni cosa di colpo, eliminando tutte le cose che mi davano soddisfazione e riempiendo le mie giornate di cose che ancora non me la danno, questa soddisfazione, perché ovviamente il cervello si rifiuta. E
1: Lui che è
0: quindi anche qua
1: saggio,
0: devo essere più
1: ecco,
0: dolce, devo
1: lui.
0: essere più dolce.
1: Senti, Filippo, noi non vogliamo dare l'ennesima lista di cose da fare, ti chiediamo quindi tutti insieme, appassionatamente, se domani mattina noi volessimo iniziare questo percorso che abbiamo raccontato, che non è di cambiamento, ma è un tentativo di diventare una versione più consapevole di quello che siamo già.
0: Sì.
1: Ecco, da che cosa potremmo iniziare? Una cosa piccola, come insegni tu?
0: Guarda, una cosa piccola ma allo stesso tempo molto molto grande è che non si può diventare consapevoli di nulla se non ci si ferma un attimo.
1: Ecco.
0: E quindi io credo che invece di parlare di ripartire, forse bisognerebbe parlare di
1: Bravo,
0: fermarsi.
1: fermiamoci. E domani
0: Perché mi dà
1: mattina. Bravo.
0: l'impressione che siamo sempre in ripartenza, no? E invece forse ogni tanto bisogna fermarsi. Io sai che adoro la scrittura riflessiva, quindi magari un bel quaderno, una penna e cominciare a chiedersi dei perché, ok? Questo secondo me potrebbe essere il primo passo.
1: Ecco, mi piace e soprattutto potete fermarvi ogni giorno intorno alle 6:15 con la vostra amica. Questa potrebbe già essere un buon proposito, no? Perché
0: Assolutamente,
1: no?
0: assolutamente.
1: Ecco, guardarci e chiederci, ad esempio, grazie all'aiuto di tante interviste, tanti interventi, esperienze, dove sono arrivate, soprattutto dove voglio andare adesso. Insomma, non serve sempre cambiare strada, a volte serve semplicemente capire meglio dove porta quello che abbiamo già iniziato a percorrere. Come insegna Filippo Ongaro nel suo ultimo libro, Biologia della Leadership, mi piace molto anche il sottotitolo Come corpo, mente ed emozioni, che sono 3 ambiti su cui lavoriamo molto come programma, guidano le decisioni, la presenza e l'impatto sul mondo. Grazie a Filippo
0: Grazie
1: Ongaro. Alla
0: Nicoletta,
1: prossima.
0: come sempre. A
1: C'è
0: presto.
1: Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, preziosissimi. Io vi do appuntamento come sempre alle 12, sempre con delle novità. Intanto voi continuate a scrivermi come avete fatto quest'estate, a raccontarmi di voi. Obiettivo salute, @radio24.it. Attenzione, ci sono i nostri social, mi raccomando. Noi vi aspettiamo. Una buonissima giornata.

0: We are working to finally end America's longest war.
1: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
2: Tre shot hadot, tsal khisal et Ali Taftavai.
3: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
4: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
5: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 7 settembre. L'anticiclone subtropicale è presente ancora su tutta l'Italia. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, soltanto sull'arco alpino ci saranno delle nubi più compatte. Dopo metà giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi orientali, con rovesci sparsi sull'Alto Adige e sul Friuli. Soleggiato altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: PIMCO vi presenta.
11: L'Europa e la Germania sono scioccate o colpite o travolte dalle dimensioni della vittoria del partito di estrema destra tedesco AfD nella regione della Sassonia-Anhalt. Superano il 44%, ma non è detto che abbiano i numeri per governare, però il numero è quello. Il segnale forte, in Italia festeggiano Salvini e Vannacci, Tajani la giudica una brutta notizia per l'Europa. A Kiev i mediatori americani cercano un accordo, ma Putin non ne vuole sapere. In Italia il governo non esclude una crescita all'1%, mentre le preoccupazioni si addensano sui prezzi, in particolare dell'energia, tra benzina e gas. C'è però anche una bella notizia, quella di Kimi Antonelli, primo italiano a vincere a Monza da 60 anni. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
12: Simone è tornato e se ne può anche andare.
11: Vabbè, dai, però così. Iniziamo così, dai.

0: 4 mattino di Simone Spezia.
1: Simone Spezia, orrore raccapriccio.
2: Sì, certo, se iniziamo così, iniziamo con Donatella che scrive: bentornato caro Simone, ci aspetta un lungo e difficile inverno. Donatella, dai, dai, su.

0: Dato che è sempre necessario un minimo di trasparenza, ne do contezza per l'amico Salvatore che ha già scritto a proposito delle 6 settimane di stop della trasmissione. Segnalo, caro Salvatore, che quando si hanno delle ferie accumulate, le aziende normalmente chiedono di esaurirle il più possibile. Ed è un elemento di sana e prudente gestione di qualsiasi azienda, perché le ferie arretrate finiscono nel passivo dell'azienda a fine anno nel bilancio, e quindi è perfettamente normale che così avvenga. Beh, adesso smettiamo di parlare di me però, e parliamo invece di Carmelo Lauricella in regia, che di ferie se ne è fatte molte meno. Marco Santoro molte meno, ne avevano meno magari accumulate, che sono dall'altra parte del vetro. Di voi, buongiorno, ben ritrovati in questo lunedì 7 settembre. Di Giulia Crivelli, che si è fatta questa corvée di 6 settimane. Giulia, grazie, sempre grazie, l'amica Giulia Crivelli.
1: Giulia numero uno.

del numero, ma quello lo conoscete, state già scrivendo 349-238-6666 per WhatsApp e WhatsApp audio. Prima ancora di andare nelle terre tedesche, vi segnalo che il Ministero dell'Istruzione del Merito ha emesso recentemente un bando, oggi c'è il click day, a partire dalle 9 del mattino, per ben 20 milioni di euro per il condizionamento delle scuole. Oggi si ricomincia a Bolzano e quindi ricominciano le scuole in sostanza, e poi nei prossimi giorni riapriranno da tutte le parti. E per fortuna che mercoledì arriva una perturbazione, perché sennò sarebbero dei forni. A un certo punto, e magari lo faremo già in questa settimana, cercheremo di organizzare un chiarimento su come sono state utilizzate le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non solo per l'edilizia scolastica, ma anche per l'efficientamento energetico, il condizionamento, la ventilazione. Dato che ne parliamo dal 2020, da quando c'è stato il Covid, e ci hanno detto tutti che uno dei motivi per i quali erano state chiuse le scuole così a lungo, decisione alla quale ci siamo sempre opposti, alla quale ci siamo sempre dichiarati contrari da queste parti, era che non c'era ventilazione nelle scuole, quindi era uno dei motivi, uno dei tanti motivi. Vorrei sapere, francamente, in questi sei anni cosa diavolo è stato fatto. Perché dato che poi arrivano le proteste di alcune associazioni, soprattutto di docenti, che dicono non si può rientrare a scuola in queste condizioni, dato che continuiamo ad avere lo stop estivo più lungo praticamente del mondo occidentale, perché non c'è nessun paese, le settimane di scuola sono uguali quasi dappertutto, ma in molti paesi lo stop estivo dura due mesi e poi si rientra, e magari si fanno delle altre vacanze durante l'anno per gli studenti, e dato che tre mesi di stop rappresentano generalmente un danno dal punto di vista dell'istruzione, dal punto di vista pedagogico, soprattutto per le famiglie più povere o culturalmente più in difficoltà, perché, come abbiamo raccontato in più di un'occasione, nelle famiglie che hanno un livello culturale un po' più alto, succede che l'attività culturale dei bambini e dei ragazzini durante l'estate si mantenga un po' più forte. Nelle famiglie nelle quali non c'è abitudine alla lettura, non ci sono tutti gli elementi che ci sono in una famiglia con per esempio con due genitori laureati, questo avviene molto meno. E quindi quando rientrano dopo tre mesi, questi si trovano in maggiore difficoltà, quindi incrementa

0: disuguaglianze, con la scuola che dovrebbe essere invece un livellatore sociale. Comunque, dico, per tutto questo, a un certo punto mi farete capire in questi 6 anni, e quindi non solo quelli di questo governo, che diavolo è successo e perché stiamo ancora in queste condizioni. Come racconta oggi il Sole 24 Ore, il 3,5% degli edifici scolastici ha il condizionatore. Fa ridere questa cosa, cioè ridere, no, fa imbestialire. Così iniziamo già questo lunedì 7 settembre nel modo giusto, col tono per iniziare l'anno nella maniera corretta. Dunque, è lunedì 7 settembre, le 6:37 minuti e 30 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Ci siamo con questa nuova stagione di 24 mattino, che diciamo è una stagione che sarà... che sia l'inverno lungo e difficile, come dice Donatella, non lo so, però come sapete l'inverno ci potrebbe condurre alle elezioni, perché già si parla esplicitamente di un'ipotesi di voto a maggio, un voto che potrebbe, maggio o aprile, un voto che potrebbe mettere insieme le elezioni amministrative tra l'altro molto importanti, ed elezioni politiche. Tutto questo, come dice qualcuno, l'ha detto per esempio ieri Giuseppe Conte, tanto per dare un'idea, ma non è solo lui che lo pensa evidentemente, questo per evitare una campagna elettorale d'estate. L'arrivo del voto, la scadenza naturale della legislatura sarebbe a fine anno, cioè ottobre, novembre più o meno, per evitare che tutto questo coincida con una legge di bilancio che rischia di rimanere, per così dire, sospesa, nel senso che è una legge elettorale che deve fare il precedente governo, però tenendo conto che ce n'è un altro che potrebbe arrivare in carica, oppure potrebbe non farla e poi dovrebbe farla il governo che entra in carica successivamente, forse potrebbe essere, può essere lo stesso, ma può anche non essere lo stesso, trovandosi però una condizione preparata dal precedente. Forse alla fin fine il voto a maggio potrebbe essere la cosa più giusta, quantomeno sotto questo aspetto, sotto l'aspetto di bilancio. Ma è un altro voto che si guarda in queste ore, è quello in Germania. L'AfD, Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra tedesco in Sassonia-Anhalt, che è una delle regioni tedesche meno popolose, una delle regioni tedesche dell'est, ha vinto le elezioni. Le ha vinte con un 44% dei voti, secondo le ultime proiezioni, oltre le previsioni, tra l'altro con un'affluenza all'80%, e sogna di governare appunto un land tedesco. Tutto questo chiaramente la legge dei numeri è impietosa sotto questo aspetto. Ha fatto sì che la CDU, che è il partito che esprime il cancelliere tedesco, sia il capo del governo Merz, che sia crollata dal 37% al 17,4%. L'SPD, il partito socialista, è al 9%. La Linke, la sinistra, è all'8,6%, i Verdi al 9%, in parziale recupero, mentre c'è un altro partito che potrebbe rappresentare il famoso ago della bilancia, ed è quello di Sarah Wagenknecht, che è quello strano partito, che è un partito di sinistra ma con idee di destra, non ci è chiarissimo come si componga la cosa, però così è, che ha superato il 5% e potrebbe favorire la formazione di un governo appunto dell'AfD. Ha contato molto, raccontano tutti gli analisti, gli osservatori, la figura del candidato, un 35enne, Ulrich Siegmund, ex piccolo imprenditore, iniziò la carriera politica nella CDU, ossia il partito di centrodestra, per poi aderire ad AfD un anno dopo la fondazione del partito, e che ha costruito, e spesso è avvenuto, e anche il tema della comunicazione secondo me è molto interessante per quanto riguarda questi partiti di destra o di estrema destra, e ha costruito un'immagine diversa da quella che ci si aspetterebbe, e un'immagine costruita anche attraverso i social media. Su TikTok è uno dei politici tedeschi più seguiti. Cosa propone AfD? Ci sono alcune cose che sono, diciamo, ampiamente discutibili per esempio sotto il profilo del bilancio pubblico, per quanto possano essere attraenti per gli elettori, un bonus nascita, un assegno familiare progressivo, un credito casa agevolata, asilo nido e mensa gratuiti, riconoscimento del ruolo dei genitori nella Costituzione regionale. Considerate che solo i programmi di spesa sociale costano delle cifre che non sono sostenibili al momento dalle casse di questo piccolo stato tedesco, appunto la Sassonia-Anhalt, piccolo si fa per dire, naturalmente conta un paio di milioni di abitanti più o meno. E poi ci sono tutte le questioni identitarie, lo stop alla ai bloccanti degli ormoni per i minori, lo stop ai programmi scolastici sull'identità di genere, il divieto di esporre la bandiera arcobaleno a scuola, c'è tutto il capitolo dell'immigrazione che è molto forte, respingimenti sistematici alle frontiere, fine dei programmi di accoglienza volontaria e così via. Lo stop allo status di rifugiato automatico per gli ucraini, perché quello che non abbiamo detto finora è che l'AfD è un partito, diciamo, tendenzialmente pro-russo. E l'altra cosa che vorrebbe fare l'AfD, che non è probabilmente compatibile con il diritto europeo, è l'abolizione del diritto costituzionale individuale all'asilo e la sua trasformazione in una concessione discrezionale dello Stato. E poi una delle cose che ha fatto più discutere, soprattutto da queste parti, lo stop all'inclusione scolastica dei bambini con disabilità nelle classi ordinarie. Ora, va detto, l'unico elemento che va detto in merito a questo, ossia che l'idea che i bambini disabili debbano essere in classi speciali, è che in Germania questo già esiste sostanzialmente. Da noi le classi speciali sono state abolite negli anni 70, alla metà degli anni 70 più o meno. In Germania al momento le scuole speciali esistono già e più della metà dei ragazzini con disabilità frequenta delle scuole speciali. Certamente, diciamo, imporre la frequentazione di scuole speciali è qualcosa che non solo colpisce, ma può essere giudicato inaccettabile. In Italia Salvini esulta Vannacci, Tajani parla invece di pessima notizia, e questo è. Per quanto riguarda l'Ucraina, francamente c'è poco da dire, le pagine dei giornali ne sono piene, ma in realtà le trattative stanno praticamente a zero, nel senso che gli inviati americani sono andati prima da Putin, poi da Zelensky, e hanno concluso poco o nulla, perché le intenzioni di Putin sono sempre le stesse. Un colloquio di 3 ore e 10 minuti che è stato definito costruttivo, franco e riservato. I bombardamenti in realtà sono proseguiti nonostante fosse stata annunciata una tregua di 72 ore. Ma l'altro fronte di tensione è proprio con la Germania. Come sapete, la Germania ha accusato la settimana scorsa i servizi russi sostanzialmente, o entità straniere, in particolare la Russia, di un attentato a Lipsia, e quindi di un atto di guerra ibrida, di guerra sul territorio tedesco. Accuse respinte dalla Russia, che parla esplicitamente di guerra. C'è una polemica che ha investito anche l'Italia su questo, E qual è questa polemica? Riguarda i visti concessi dall'Italia. Su questo forse a un certo punto una risposta un po' più chiara dovrebbe arrivare, perché alcune delle persone che hanno compiuto azioni sul territorio europeo avevano dei visti rilasciati in Italia. Bene, si apprende che l'Italia è destinataria di un visto su 4 richiesto dalla Russia per tutta l'area Schengen nel solo 2024. Sono stati rilasciati 1.300.000 visti d'ingresso, la Federazione Russa ne ha ricevuti 161.000, la Bielorussia, che è praticamente uno stato vassallo di Mosca, ne ha ricevuti 50.000. È una questione che, hanno detto anche da Bruxelles, andrà affrontata. E poi c'è tutto il capitolo economia ed energia. Ieri c'è stata Cernobbio, la platea di Cernobbio del forum dei European House, Ambrosetti, anche votato, per così dire, una sorta di gradimento a questo governo e di gradimento all'opposizione, dove il gradimento del governo è andato sopra il 60% e il mancato gradimento all'opposizione oltre l'80%, magari anche di questo, oltre che dei prezzi della benzina, dell'elettricità e via dicendo, parliamo tra un attimo con un esponente del PD.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Strade in diretta.
3: Buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Traffico in aumento in questi minuti, soprattutto in direzione dei grandi centri urbani. Vi informiamo che sul tratto pugliese dell'A14 Bologna-Taranto l'uscita di Molfetta è stata chiusa per entrambe le provenienze in seguito ad un incidente. Per prestare attenzione sulla 1 Milano-Napoli, sono presenti veicoli scortati da vetture di sicurezza tra Reggio Emilia ed il Bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano. Vi informiamo inoltre che sulla Complanare di Bologna l'uscita 11 bis via Enrico Mattei è chiusa al traffico per lavori per chi proviene dall'A14 e viaggia verso la 1 Roma-Napoli fino alle ore 21 del 12 settembre. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: 24 mattino.
4: La scuola pubblica comunque si mantiene attraverso i fondi che vengono destinati dallo Stato, vuol dire che per quanto riguarda la costruzione di interni, palestre oppure climatizzazione. Io credo che ci sia un problema invece diverso, quindi la disuguaglianza viene piuttosto creata dal fatto che le persone vengono indirizzate a prendere, diciamo, in considerazione più gli istituti privati che quelli pubblici.
5: Ma insomma, vabbè.
6: Penso che in questo mese, oltre alle solite cose, sia diventato troppo importante tenere in considerazione il tempo, cioè un'estate così col Niño adesso, prossimo inverno sarà troppo troppo complicato. Deve diventare veramente la prima notizia e il primo impegno per ogni politico.
0: Ma non abbia paura a dire clima, caro ascoltatore, cioè non tempo.
7: Mi raccomando, le ferie le abbiamo fatte, abbiamo riposato,
0: sì, okay.
7: Abbiamo tranquillizzato i nervi,
0: sì.
7: Non cominciamo, non ci scaldiamo, con calma, che l'anno è lungo.
0: Va bene, hai ragione. Ok, va bene. Caro Antonio Misiani, senatore responsabile economico del Partito Democratico, buongiorno, bentornato nei nostri microfoni, eccoci qua.
8: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Adesso parleremo del vostro piano per l'energia, del quale ha parlato diffusamente ieri la segretaria Cernobbio, ma prima, partendo proprio da Cernobbio, diciamo, mi pare che la platea di Cernobbio non vi apprezzi tantissimo, Misiani. Ho visto questo sondaggio che dice che l'83% boccia il cosiddetto campo largo.
8: Non è una novità, i sondaggi di Cernobbio spesso, quasi sempre, premiano chi governa e penalizzano l'opposizione. Certo, non penso che siano rappresentativi necessariamente delle opinioni della generalità dei cittadini. Ieri Matteo Renzi giustamente ha ricordato come nel 2016 il sondaggio di Cernobbio dava oltre l'80% dei favorevoli al referendum, che poi Renzi perse clamorosamente.
0: In effetti non è rappresentativo, come dire, della platea degli elettori. Su questo è vero. Senta una cosa, allora voi state dicendo da giorni, da settimane, che il governo non sta facendo abbastanza sul fronte dell'energia. I dati che abbiamo sull'andamento della benzina sono là, sono sotto gli occhi di tutti. C'è qualche preoccupazione, più di qualche preoccupazione, per quello che sta succedendo sul mercato del gas, posto che i paesi europei tra poco dovranno cominciare a riempire gli stoccaggi un po' più di quanto non li abbiano riempiti finora, e questo vuol dire che i prezzi cresceranno. Che cosa proponete?
8: Ma guardi, il governo ha scommesso per mesi su una fine rapida della guerra in Medio Oriente ed è andato avanti a proroghe dietro proroghe del mini taglio delle accise, che adesso riguarda peraltro soltanto il diesel, e ormai siamo a proroghe di pochi giorni. Oltre a questo non c'è nulla. Il problema è che noi andiamo verso un autunno-inverno che rischia di essere estremamente difficile. Come lei giustamente sottolineava, il problema non è soltanto il costo della benzina e del diesel alla pompa, il problema è che il prezzo del gas è più che raddoppiato.

0: dall'inizio della guerra, da fine febbraio, il gas pesa direttamente con le bollette del gas e indirettamente sulle bollette dell'energia elettrica, il cui prezzo oggi è determinato nella stragrande maggioranza delle ore proprio dal prezzo del gas. E quindi noi rischiamo di avere un forte appesantimento nel momento in cui andiamo verso l'inverno. E allora noi abbiamo proposto questo al governo. Abbiamo detto ci dobbiamo attrezzare con misure molto più robuste rispetto a quello che è stato fatto in questi mesi. Abbiamo bisogno di un aiuto vero ai settori economici più colpiti, dobbiamo rafforzare il bonus sociale luce e gas che oggi va ad una piccola percentuale di consumatori perché il limite ISEE è molto basso, andrebbe alzato. Un contributo carburanti per chi usa l'auto per lavorare, sia dipendenti che autonomi, e poi anche alternative. Il governo precedente aveva introdotto un bonus per ridurre il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico, il governo Meloni l'ha tolto con un impegno non altissimo di risorse, si potrebbe dare una mano a milioni di persone. E abbiamo indicato non solo queste proposte, quindi un pacchetto più robusto, ma anche come finanziarle. E al governo abbiamo detto la tassazione degli extra profitti delle società energetiche non può essere un tabù. L'ha fatta Draghi nel 2022, che non mi sembra un estremista di sinistra, tra l'altro quel governo era sostenuto da Lega e Forza Italia. L'ha chiesta oggi Giancarlo Giorgetti all'Europa con due lettere. Lo stiamo chiedendo. Vabbè, quindi, all'Europa.
1: Mi scusi Misiani, siete d'accordo? Però siete d'accordo quindi sostanzialmente col governo, con la via, noi quantomeno la via di finanziamento?
0: Ma siamo d'accordo, il governo ha chiesto di farlo in Europa, ma siccome l'ha chiesto con due lettere, finora non è stato fatto assolutamente nulla, perché oltretutto l'Europa ha risposto dicendo che è competenza nazionale. Noi abbiamo detto al governo fallo a livello nazionale, recupera anche con quello strumento le risorse che servono per fare un piano di aiuti minimamente robusto, perché non possiamo andare avanti con le proroghe di 5 giorni del mini taglio del diesel.
1: Lei sa che Misiani, è discutibile il concetto di extra profitti, no? Cioè, lei che di economia, certo, si intende.
0: Conosco bene il dibattito. Nessuno di noi è particolarmente innamorato di questo concetto, però è vero, lo dicono tutti gli analisti, che le grandi società energetiche stanno realizzando utili enormemente superiori rispetto ai periodi normali, tra virgolette. E dove dobbiamo andarli a prendere i soldi che servono? Li dobbiamo andare a prendere al ceto medio? Li dobbiamo andare a prendere tagliando ulteriormente la sanità e la scuola? Io penso che i soldi vanno presi dove sono. Ci sono alcune aziende che proprio per effetto dell'aumento dei prezzi del gas e del petrolio stanno facendo utili notevolissimi, nessuno vuole colpire a morte queste aziende, sono sopravvissute benissimo anche dopo la tassazione degli extra profitti decisa da Draghi, sopravviveranno tranquillamente anche adesso.
1: Poi però se cala il prezzo del gas, diciamo così, gli rifondete le extra perdite, lo Stato gli deve rifondere le extra perdite, come funziona?
0: Capisco il tema. Guardi, sono aziende che in questi anni non sono mai andate in perdita e non andranno in perdita, glielo posso garantire. Basta vedere l'andamento di queste aziende negli ultimi 20 anni. Io credo che farà fatica a trovare qualcuno che perde. Detto questo, non c'è nessuna volontà punitiva. Noi semplicemente ci siamo limitati a dire al governo di destra che ha chiesto la tassazione degli extra profitti in Europa di farlo a livello nazionale.
1: Rapidamente, Misiani, se può, avete proposto anche 5 misure più strutturali, diciamo, no? 2 miliardi per raddoppiare la dotazione del conto termico, 3 miliardi per il piano casa per l'edilizia residenziale pubblica, 4 miliardi per l'elettrificazione dei processi industriali e via dicendo. È un piano molto corposo dal punto di vista economico. Le risorse là dove si trovano?
0: Allora, noi abbiamo detto al governo bisogna agire sia affrontando l'emergenza che soprattutto con misure di carattere strutturale, perché noi non possiamo andare avanti con questa dipendenza da gas e petrolio trovandoci esattamente allo stesso punto di partenza come nel 2022. L'Europa ha offerto agli stati nazionali la possibilità di fare deficit aggiuntivo fino allo 0,6% del PIL. Sì. Che sono 14 miliardi entro il 2028 per l'Italia, per finanziare misure che vadano a ridurre il consumo di gas e petrolio. E noi abbiamo fatto una proposta di utilizzo di questi spazi di bilancio. Gli spazi di bilancio sono stati riconosciuti, il governo ha detto che li vuole utilizzare integralmente, quindi il governo deciderà di spendere 14 miliardi in più per la sicurezza energetica e noi ci siamo permessi.

0: promesse di fare al governo una proposta su come utilizzare queste risorse per misure dal conto termico all'efficientamento delle abitazioni popolari, agli investimenti sul trasporto pubblico, fino all'elettrificazione dei processi industriali delle imprese, per ridurre con queste misure permanentemente il consumo di gas e petrolio.
1: Grazie. Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico e responsabile economico del PD. Il giornale radio è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dopo.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Le innovazioni dal mondo dell'intelligenza artificiale, i nuovi materiali e le nuove biotecnologie, le novità dal mondo dell'economia circolare e della manifattura intelligente, la ricerca sulle fonti energetiche alternative e sull'adattamento climatico. Questo e altro ancora è Smart City, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 con l'innovazione e la ricerca applicata. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto dal lunedì al giovedì alle 20.45 su Radio 24. Per parlare di soluzioni in un mondo che ne richiede di nuove, perché non ne tornino di vecchie.
7: In collaborazione con SEC, Storage and Solar Expo Conference, il nuovo appuntamento B2B dedicato alla filiera del solare e dell'accumulo energetico. 22 e 23 settembre, Vicenza Expo Center. Ti aspettiamo.
8: Sono le 6.59.
9: GR24, il sole 24 ore.

0: L'onda nera trionfa alle elezioni in Sassonia-Anhalt e sfiora la maggioranza assoluta. La guerra in Ucraina, nessuna pace dai mediatori americani per la prima volta a Kiev. Presidio a Firenze davanti alla casa di Lorena Sherry, uccisa dall'ex compagno, oggi l'autopsia. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monza, vede il mondiale, l'Ital Volley donne argento, in Serie A 1-1 tra Juventus e Milan. Ancora un buongiorno da Gigi Donnelli al microfono, da Carmelo Lauricella in regia. E dunque un trionfo, oltre alle previsioni per la FD nello Stato federale della Sassonia-Anhalt. 2.100.000 abitanti, con Halle e Magdeburgo come centri principali. Affluenza record 80%, ultradestra oltre il 44% e sogna ora di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. Restano alcuni dubbi sui numeri. Di certo non ci sono dubbi sul fatto che la CDU di Merz crolla dal 37 al 17,4% circa, l'SPD al 9%, superano lo sbarramento Linke e Verdi, mentre i rossobruni, i Besved e la Wagenknecht sono gli unici ad aprire un'alleanza con l'AfD. Si giocano la loro partita sulla soglia del 5%. Sentiamo.
1: Il tabù è caduto fragorosamente a poco più di 80 anni dalla fine della dittatura nazista. Un partito di estrema destra, il cui programma elettorale sfiora da tempo l'incostituzionalità, stravince il voto in uno dei 16 stati federati tedeschi. L'AfD sfiora il 45% dei consensi in un'elezione che ha visto una elevata partecipazione degli elettori, più che raddoppiando i voti dell'ultima tornata. Nella Sassonia-Anhalt, ex Land della Germania Est, la CDU al governo sprofonda sotto il 20%, facendo peggio dei sondaggi, mentre le altre partite, Verdi, SPD e Sinistra, restano sotto il 10 con incrementi marginali. Il terremoto si propaga fino a Berlino, con la cancelleria di Friedrich Merz ora pericolosamente traballante in quello che doveva essere un autunno di riforme. E se il candidato presidente Sigmund si schermisce parlando a caldo sul possibile primo governo di estrema destra in un Land, la leader AfD Weidel non ha dubbi, parlando di risultato storico e di un chiaro mandato a governare. Lo shock domina nel campo CDU, ma la costernazione è il leitmotiv anche negli altri settori politici. Persino la sinistra di Linke non esclude di sostenere un governo col centrodestra CDU. Il rebus si scioglierà entro un mese, quando si capirà se l'AfD riuscirà a governare con l'appoggio esterno della sinistra rosso-bruna BSV, che ieri già flirtava con l'estrema destra, oppure se sarà varato un esecutivo di unità democratica CDU SPD Verdi con l'appoggio della sinistra. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le reazioni naturalmente nel paese, in Unione Europea, in Italia. Basta citare il vice premier Salvini, celebra la vittoria FD, Tajani parla di pessima notizia. Sentiamo.
2: Nel governo il primo a esporsi è Salvini, che parla di vittoria clamorosa e scambia messaggi con la leader della AfD Alice Weidel, benché in Europa sia gemellata con il nemico Vannacci, che infatti gongola: Merz avrà l'ulcera, dice il generale. Pessima notizia la reazione di segno opposto dell'altro vice premier Tajani. Meloni per ora non commenta, ma in Fratelli d'Italia si teme che la vittoria di Alternative for Deutschland a Berlino riaccenda la rincorsa a destra sul capitolo dublinanti, colpa di un'Europa che pensa al riarmo invece che al sociale. La lettura del 5 Stelle Conte: con l'AfD ha vinto la paura, dice l'ala riformista PD, mentre la segretaria Schlein tace. Di campanello d'allarme per un'Europa a rischio parlano le altre opposizioni, da AVS ad Azione. Intanto nelle cancellerie europee e ai vertici di Bruxelles cresce il timore che il colpo per la CDU del cancelliere si riverberi sul PPE, primo gruppo parlamentare a Strasburgo. A cominciare dal prossimo bilancio pluriennale, tanti i dossier che senza la Germania potrebbero arenarsi. Solo gli idioti o i traditori possono gioire di questo trionfo, dice non a caso il premier polacco, il popolare Tusk. Non c'è cordone sanitario che tenga, esulta invece l'alleato francese Zemmour, che pungola da destra Marine Le Pen. Ben fatto, si congratula infine Elon Musk, da sempre aperto sostenitore dell'AfD. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso invece in Ucraina la guerra e soprattutto in questo caso la tappa a Kiev per gli inviati di Donald Trump, dopo i colloqui di sabato con il presidente della Federazione Russa Putin al Cremlino. Serviranno compromessi, queste le parole di Witkoff, che di fatto richiamano quanto indicato già nelle settimane precedenti da Donald Trump, mentre Mosca minaccia esplicitamente Berlino, dice le accuse tedesche per i drone a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra.
3: Per porre fine ad oltre 4 anni di guerra, sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi, parola dell'inviato americano Steve Witkoff dopo i colloqui di sabato a Mosca con Putin e di ieri a Kiev, prima volta dall'inizio del conflitto con Zelensky. Durante i colloqui, cui hanno partecipato anche i consiglieri per la sicurezza europei, il presidente ucraino ha auspicato una pace dignitosa. Abbiamo discusso soprattutto dei Patriot per l'inverno, ha detto. La questione territoriale si risolve solo a livello di presidenti. Una missione, quella di Witkoff e Kushner, che nonostante le dichiarazioni di facciata non registra sostanziali passi avanti, con Mosca che rivendica le 4 regioni parzialmente controllate, la neutralità ucraina e la revoca delle sanzioni, e Kiev che chiede di congelare la linea del fronte e garanzie per la sua sicurezza. E mentre i raid sul terreno da entrambe le parti non si fermano, capitali escluse per la tregua di 3 giorni, Mosca minaccia Berlino. Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona Lavrov, e la Germania prepara uno scudo protettivo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Intanto frana l'iniziativa dell'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas, proprio a poche ore dal lancio di un gruppo di alto livello europeo sulla difesa. Era previsto per oggi, è stato annullato una manciata d'ore prima. Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ordina l'evacuazione di alcuni insediamenti illegali di coloni in Cisgiordania. Così ieri la notizia, che di fatto è stata anticipata da Smotrich, contrarissimo a questa iniziativa di Netanyahu. Sentiamo.
4: L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, guarda una delle colline vicino a Nablus, in Cisgiordania, e annuisce. A fianco a lui un palestinese con passaporto americano gli sta spiegando quante volte al giorno deve difendersi dai coloni che scendono dal vicino insediamento armati e lo minacciano. L'ambasciatore da giorni va dicendo che Israele deve fermare gli autori delle violenze in Cisgiordania. Le pressioni

0: americane non sono cadute nel vuoto, dato che ora il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione di alcuni insediamenti di coloni in Cisgiordania. Lo ha detto ieri il ministro delle finanze Smotrich, aggiungendo che il suo partito ha intenzione invece di portare 1 milione di coloni nell'area che lui chiama Giudea e Samaria. Ad ogni modo, lo smantellamento promesso da Netanyahu in realtà riguarda soltanto alcuni insediamenti costruiti nelle aree A e B, quelli nelle aree sotto il controllo dell'autorità palestinese. Nessuna promessa invece per quelli in area C, che rappresenta l'80% della Cisgiordania. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo in Italia con il femminicidio di Lorena Isceri. Ieri sera a Firenze, manifestazione per ricordare la 45enne uccisa giovedì dall'ex compagno che si è poi ucciso. Sabato l'appello del padre Franco Isceri alla politica perché si unisca davvero nella lotta contro la violenza. Livia Zancanera ha intervistato Giovanna Cardile, che nel 1985, all'età di 5 anni, vide sua madre morire per mano del padre.
2: Io innanzitutto abbraccio questo papà perché comprendo perfettamente il dolore che sta provando in questo momento. Dico che lo Stato assolutamente deve provvedere, ci sono delle leggi adesso che tutelano cioè, le donne quando denunciano, però il problema è educare soprattutto la nuova generazione, cioè educare a quello che è il rispetto. Io sono una docente e cerco di far capire, di incontrare anche i genitori e di far capire anche ai miei alunni di non rispondere ad una ragazza dicendo stai zitta, devi fare quello che ti dico io, ad alzare le mani. Ho notato che c'è una malgestione di quella che è la rabbia, no? Nell'uomo. E poi io faccio anche un appello a tutte le donne di proprio di quel sano egoismo, cioè non pensare che se denunciate rovinate c'è la vita. Non è così. Denunciare è fondamentale.
1: Ancora le cronache, incidenti mortali drammatici nel fine settimana in alcune gare automobilistiche.
3: Questo fine settimana non si correva solo a Monza, erano in programma diverse gare di rally che purtroppo si sono trasformate in tragedia. Tre gli incidenti che hanno colpito soprattutto il pubblico. Al rally Mille Miglia di Brescia, tappa tra le più importanti del panorama rallistico, Francesco De Pasquale, 63enne torinese, si trovava ad una curva a scattare fotografie con moglie e figlia ed è stato investito. È morto sul colpo. In corso la ricostruzione dei fatti. Altro incidente, questa volta al rally della Val d'Aveto, competizione locale nell'entroterra genovese, un equipaggio in gara è uscito di strada, il copilota è morto nell'impatto. Si tratta di Stefano Sapracone, 43enne del team Alma Racing. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri. L'incidente più grave alla cronoscalata di Erice, storica gara di velocità in montagna nel Trapanese, tra le più affascinanti d'Italia. Due giovani spettatori di 18 e 20 anni, Giuseppe Bisconti e Carol Greco, sono morti investiti da un'auto in corsa. Ferito gravemente anche il commissario di gara Mario Marchetti, illeso il pilota. Anche in questo caso sono da chiarire le dinamiche dell'impatto. Per concludere questo weekend nero di motori, un 29enne di Messina, Egidio Blandina, è morto mentre correva nel kartodromo di Punta Bianca ad Agrigento. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E invece la questione, il caso Report e naturalmente Walter Lavitola, in custodia cautelare nel carcere di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Raniucci. Oggi si attendono nuove dichiarazioni.
4: Gli avvocati di Lavitola hanno preparato una memoria difensiva di 71 pagine per convincere i giudici del Tribunale del Riesame della solidità dell'ultima versione fornita al GIP dal loro assistito. L'ex imprenditore, che oggi renderà altre dichiarazioni spontanee, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, sostenendo però di averlo fatto per proteggerlo, convincendo lo Stato ad aumentare il livello di protezione garantito al giornalista, suo amico fraterno. Secondo la sua ricostruzione, ricostruzione, avrebbe chiesto agli uomini reclutati attraverso il factotum Tavares soltanto un gesto dimostrativo, ovvero alcuni colpi contro il muro della villetta del giornalista e non un attentato dinamitardo. Gli avvocati dovranno poi convincere i giudici che non esiste un pericolo di fuga, nonostante i legami internazionali di La Vitola e il suo tentativo di raggiungere il Camerun del 3 luglio scorso. Ma se anche i giudici dovessero concedere i domiciliari alla Vitola, gli avvocati dovranno cercargli casa, perché la ex compagna, che dallo sviluppo delle indagini ha scoperto la presenza di un'altra donna, ha già formalizzato la sua non disponibilità ad accoglierlo nella propria abitazione. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: 7 settembre nelle aule dell'Alto Adige. Giovedì 10 sarà la volta della provincia di Trento e delle regioni Valle d'Aosta e Veneto, mentre tra lunedì 14 e martedì 15 è previsto l'avvio dell'anno scolastico per gran parte degli studenti italiani, con ben 13 regioni tra cui Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Sicilia. A chiudere giovedì 17 sarà la Puglia. Intanto in questi giorni sindacati e associazioni, causa il persistente gran caldo e la mancanza di sistemi di climatizzazione e di isolamento termico in gran parte delle scuole, hanno avanzato la proposta dell'avvio delle lezioni a fine settembre, primi di ottobre. Scettici i dirigenti e contrarie le famiglie, che hanno evidenziato il forte disagio sociale ed economico che un posticipo causerebbe ai genitori lavoratori. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
1: Ve l'ho ricordato già nella precedente edizione, da questa sera 21:18 alle 21 di domani sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, possibili ovviamente cancellazioni o variazione, quindi da tenere d'occhio, soprattutto da ascoltare gli aggiornamenti per chi è in viaggio. E il viaggio davvero straordinario di questo giovane ma ormai affermatissimo pilota, Kimi Antonelli, che trionfa e a Monza sembra quasi sia a bordo di una rossa. Sentiamo.
2: Subito lacrime a Monza, di dolore sportivo e di paura per Charles Leclerc, violentemente a muro dopo due giri e dopo aver certificato la rottura nell'anima della Ferrari con le spallate tra lui ed Hamilton al via. Ma il giorno nerissimo della rossa, forse il peggiore della stagione, è stato lavato via da altre lacrime di altro sapore e colore, dolcissime di ammirazione e poi di gioia selvaggia nel vedere Kimi Antonelli, che da penultimo in griglia è dodicesimo alla ripartenza, e da lì surfa le onde più alte della gara, bevendosi le McLaren come due ovetti, spazzando via Lewis, sverniciando un tosto quanto impotente Verstappen, giocando con Russell e scrivendo poi la storia che potremmo, per ragioni di spazio e tempo, banalizzare in un numero. 1966, ultima vittoria italiana con Ludovico Scarfiotti, cugino dell'avvocato Agnelli. 96 e 2006, prima e ultima vittoria di Schumi, celebrato a Monza. Ora 2026 e 66, come i punti di vantaggio di Antonelli su Russell in un mondiale che pare sempre più suo. Kimi, sei straordinario. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E poi c'è naturalmente altro sport. Da una parte è l'argento della pallavolo, l'ottimo risultato e anche la sconfitta, ma decisamente onorevole, delle donne del basket per la Serie A, segnata dal pareggio di Juventus e Milan. Torneremo anche su questo in maniera più approfondita nella prossima edizione. Chiudiamo qui questa edizione invece curata da Maria Piera Ceci e da Gigi Donelli. Tra pochissimo la linea torna a Simone Spezia. Noi ci risentiamo un minuto prima delle 8.
3: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su klm.it.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.
3: 24 mattino.
8: È tornato! È tornato!

0: come dicevo prima, sono stato sostituito così bene da Giulia che...
1: Buongiorno Simone, Giulia che vedi già mi manca.
0: Giusto.
2: Io tasserei l'extra profitto dello Stato con le accise, perché non è possibile 2,20 euro al litro il gasolio. Costa più di un litro di vino.
0: Mi piace l'idea, lo Stato che tassa lo Stato per poi ridurre. Beh, non è male però come idea.
3: Quello che sta presentando, ha presentato, non è un piano energetico, è un piano di scontistica sul costo dell'energia. Un vero piano energetico dovrebbe prevedere la modalità di avere altre fonti e un approvvigionamento diverso. Qui sta parlando solo di scontare il costo, tassando qualcuno. Non è un piano energetico.
0: Sì, a onor del vero c'è anche l'altra parte, cioè quella di quei 14 miliardi da utilizzare per efficientamento energetico, elettrificazione delle aziende, così diceva Misiani e così ha detto ieri la segretaria del PD. Ma guardate, ho l'impressione che questo inverno ci porterà a parlarne diffusamente. Eccoci dunque, la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Carmelo Lauricelli, regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino, che si arricchisce di Marta Borghese quest'anno. Benvenuta Marta. Mentre Luca Ferrero è andato verso nuovi lidi e gloriosi. Le aperture dei giornali di oggi, il Sole 24 Ore del lunedì apre con il caso dei NEET, ossia i giovani not in employment, education or training, quindi che non stanno facendo training sul lavoro, non sono impiegati o... appunto non stanno studiando. Giovani fuori da studio e lavoro a quota 1,87 milioni. Il numero è sceso dai 3 milioni del 2018, ma il problema resta. La fascia 30-34 anni fa più fatica a trovare la strada per l'autonomia. C'è anche un pezzo di Alessandro Rosina, un commento di Alessandro Rosina che ragiona su come favorire l'ingresso in quella che viene definita l'età adulta. Interessante nel pezzo firmato Valentina Melis e Claudio Tucci, come un pezzo importante di questo mondo si concentri nelle donne che hanno avuto figli, ancora una volta a testimoniare le difficoltà di questa fascia della popolazione. L'ultradestra vince e fa paura, quasi tutti i giornali aprono su questo, il Corriere della Sera, Germania ultradestra a valanga, il Messaggero, i disastri di Merz e dell'Europa, già dalla sua interpretazione, il Fatto Quotidiano, regalano la Sassonia all'AfD, il buio sopra Berlino, Repubblica, valanga nera in Germania, voto shock, l'Europa trema, Quotidiano Nazionale. Mentre Domani, il giorno più nero della Germania, AfD a valanga, l'Europa ora trema, vento di eurodestra, il Giornale, Europa valanga ultradestra, la Stampa, AfD fa nera l'Europa, la Verità, non si scherza con l'onda neonazista, è l'apertura del Foglio, mentre Libero si dedica a quel sondaggio di cui parlavamo che è stato fatto a Cernobbio. La sinistra? No grazie, il sondaggio del forum di Cernobbio fa a pezzi i partiti del campo largo. L'83% degli imprenditori boccia Dem e Movimento 5 Stelle, il governo invece passa il test. Queste le aperture dei principali giornali oggi in edicola. Vorrei iniziare da quello con cui abbiamo aperto alle 6.30 e poi non vi preoccupate che andremo naturalmente sulla Germania, su quello che è successo e più che su quello che è successo, su quali sono le prospettive e le analisi su questo voto, a cosa è dovuto. Ci sono alcuni che ritengono che sia un tema di, come possiamo definire, la narrazione portata avanti dall'AfD, altri invece che identificano nell'economia il centro di tutto. Però vorrei partire dal fatto che oggi ricomincia la scuola, ricomincia a Bolzano, come avete sentito in GR24, e poi progressivamente si inizierà nelle altre regioni. Il tutto in una condizione di climatizzazione francamente imbarazzante. Il Sole 24 Ore a pagina 12, qua mi correggo subito perché prima vi ho fornito un dato sbagliato, vi ho detto che il 4% degli edifici scolastici erano dotati di condizionatori, circa il 4%, mentre invece la percentuale del 7,2%, il dato che ci forniscono oggi Eugenio Bruno e Claudio Tucci sul Sole 24 Ore, e però è sempre solo il 7,2%. E come avete avuto modo di percepire quest'estate, fa un caldo bestia. Dunque, l'incognita aule roventi, la definiscono così Eugenio Bruno e Claudio Tucci, nelle pagine di scuola, che sono le pagine che sono contenute tradizionalmente nel Sole 24 Ore del lunedì. In attesa di capire se il calo termico atteso ad Horas ci sarà, la polemica non si placa. Gli appelli agostani sui social per un rinvio delle elezioni, scrivono, si sono trasformati in petizioni di alcune organizzazioni sindacali, l'ANIEF su tutte, con un tantam sempre più insistente che ha portato il Ministero a rispondere, annunciando lo sblocco di 20 milioni per il raffrescamento delle classi, che secondo lo stesso Valditara serviranno a migliorare le condizioni, il comfort per gli studenti e il personale scolastico. Nell'ambito di un piano più ampio, che secondo il titolare dell'istruzione del merito riguarderà l'efficientamento energetico delle scuole. Poi ripeto, dovremmo chiederci a un certo punto, dato che è un tema del quale parliamo da anni e in maniera più intensa dal momento nel quale c'è stata la pandemia, come diavolo siamo arrivati a questo punto, no, non dico all'anno zero, ma quasi, a dover stanziare d'emergenza 20 milioni di euro con un click day che partirà questa mattina. Però il governo ha già detto di voler attivare questi degli altri soldi con la prossima manovra. Dal ministro è arrivato anche un appello agli enti locali proprietari degli immobili, intesi come comuni, province, città metropolitane, a fare la loro parte contribuendo agli interventi necessari nelle scuole. E qua appunto i numeri. Nel 2020-2021 gli edifici scolastici dotati di condizionatori erano il 3,95%, nel 2023-2024 erano saliti a 2.730, nel 2024-2025 erano il 7,20%, con una crescita di oltre 1.200 unità. Però, vista la dimensione del patrimonio scolastico italiano, come capite, sono, non dico pannicelli caldi, ma quasi. Per Claudia Cappelletti, responsabile scuola di Legambiente, curatrice del rapporto annuale ecosistema scuola, il tema è che molti edifici sono stati progettati per un clima che non esiste più. Servono interventi strutturali che rendano le scuole più resilienti, Dio santo questa parola, efficienti e vivibili attraverso riqualificazione energetica, ombreggiamento, infrastrutture verdi, ventilazione, produzione di energia rinnovabile. I sistemi di raffrescamento, dice, possono essere uno strumento utile, soprattutto nelle situazioni più critiche, ma non possono rappresentare l'unica risposta. Tenete presente questo, vi do un altro dato. Il 67,5% degli edifici scolastici, quindi il 70 per quasi il 70%, rientra in classi energetiche EFG, cioè che sono le peggiori, mentre solo il 15,5% del totale nelle classi A, B e C. Oh, visto che siamo su questa pagina, poi adesso torniamo sui condizionatori, ma visto che siamo su questa pagina mi ha incuriosito una sentenza di Cassazione. Non siamo nelle pagine di norme e tributi, siamo sempre nelle pagine di scuola, che però diciamo che mi pare abbastanza interessante. Il titolo di questo pezzo di Pietro Alessio Palumbo è "Scuola privata, il conto anche all'altro genitore". E vabbè, e questo sarebbe anche normale in una coppia separata. Il problema è che qua ha scelto solamente la madre, cioè la madre ha deciso di andare di mandare il figlio in una scuola privata. Il padre era contrario, sono andati in causa, è stata data ragione al padre nei primi due gradi di giudizio, la Cassazione alla fine ha detto no, non avevo dato il consenso, non basta ad evitare il conto. La vicenda riguarda appunto un padre chiamato a rimborsare il 50% delle spese sostenute dalla madre, compresa la retta dell'istituto scolastico del figlio, richiesta contestata dal diretto interessato, e la Cassazione ha messo questo punto fermo: non tutte le spese per i figli devono essere concordate prima. Poi però dipende, se queste sono 10-15 mila euro, non so, comunque vabbè, per quelle scolastiche, quando sono sostanzialmente prevedibili e si inseriscono nelle esigenze ordinarie della vita del figlio, non è necessario che il genitore collocatario chieda ogni volta il via libera all'altro. Anche quando una spesa è straordinaria, l'assenza e il consenso preventivo non significa automaticamente che l'altro genitore non debba rimborsarla. Il giudice deve verificare se quella spesa risponde realmente all'interesse del figlio e se è compatibile con il tenore di vita familiare. Mi dicevo, condizionatori nelle scuole, qua molto rapidamente dalle cronache locali, il Comune di Bologna sta mettendo dei soldi per conto suo in una settimana che tra l'altro è la seconda settimana di quel progetto Scuole Aperte del quale avevamo parlato, nel quale sono coinvolte 1700 famiglie. Nelle scuole elementari si fanno delle altre cose, non si fa scuola vera e propria, però si fanno delle altre cose nelle prime due settimane di settembre. La giunta potrebbe, la giunta regionale, ne scrive Caterina Giusberti, potrebbe aver trovato altri fondi per rinfrescare nidi e materne nel prossimo anno scolastico, oltre ai 700.000 euro già annunciati. Mentre a Roma si pongono un altro problema, all'arrivo di questo click day del Ministero con questi 20 milioni, scrive Valentina Lupia, pagina 4 delle pagine romane della Repubblica, dicono questo: il problema è che gli impianti elettrici delle scuole potrebbero non essere in grado di reggere il carico dei condizionatori, ed è un altro problema perché essendo edifici ovviamente vecchissimi, questo è. I vecchi edifici sono realizzati per rifornire luci, computer, lavagne digitali, al massimo qualche ventilatore. Cosa può succedere se a questi si aggiunge una batteria di 10, 20 o 30 condizionatori? Com'è che non riusciamo a programmare niente? Che diavolo, guarda! Una pausa.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 7 settembre. L'anticiclone subtropicale è presente ancora su tutta l'Italia. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, soltanto sull'arco alpino ci saranno delle nubi più compatte. Dopo metà giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi orientali, con rovesci sparsi sull'Alto Adige e sul Friuli. Soleggiato altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
15: L'Università LINC è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: I quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore, da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
20: State ascoltando un programma offerto da PIMCO 24 mattino.
21: Per quanto riguarda la climatizzazione, quindi il comfort termico nelle scuole, è impensabile pensare di cominciare le lezioni alle 7, per esempio, nelle prime settimane di settembre, quindi spostare le lezioni in una zona, in un momento in cui effettivamente le temperature sono più basse?
0: Sì, ma poi a mezzogiorno si fonde lo stesso, amico mio, quindi sai, anche se fosse un po' difficile, no, poter organizzare tutto questo, poi si fonde lo stesso.
22: Comunque vi volevo confermare peraltro che non è mai diminuito, nonostante i movimenti fatti dal governo, il gasolio non è mai diminuito da quando poi c'è stato il rilevante aumento.
0: Dunque, apriamo il capitolo estero, che poi tanto estero non è, nel senso che ci parlerà molto della Germania e di quello che è successo in Sassonia-Anhalt, dove nelle elezioni di ieri, come abbiamo detto, AfD, Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra tedesco, ha avuto il 44% dei consensi, tra l'altro con un'affluenza molto alta all'80%. Però prima di andare a questo, c'è un occhio che noi teniamo sempre aperto, un riflettore acceso, se volete, su quello che succede in Iran. Non tanto dal punto di vista della guerra, ci sono francamente poche novità oggi, ma alla storia che viene raccontata da qualche quotidiano, e quello che lo fa meglio è La Stampa con Fabiana Magri a pagina 8, ed è la storia di due sorelle, di due gemelle per meglio dire, torturate, e delle quali una è stata condannata a morte e l'altra a 25 anni di carcere. È una denuncia che arriva dal mondo degli attivisti per la libertà in Iran, della quale andiamo a leggere qualche passaggio. Apre con il virgolettato di una delle guardie di queste ragazze che erano scese in piazza a protestare contro il regime nel momento diciamo di maggiore espansione, appunto, delle contestazioni agli Ayatollah. E il carceriere dice questo: comunque verrai giustiziata, che tu muoia dal dolore alla gamba o che tu muoia paralizzata, che differenza fa? Nessuna pietà, nemmeno da parte dell'addetto all'infermeria del carcere. Di fronte alla disperazione di Taraneh Rahimi, la ragazza non ha nemmeno 20 anni, chiede aiuto invano dopo le botte e i colpi subiti durante gli interrogatori. Non è l'unica forma di tortura. Taraneh, dall'isolamento, sente la gemella urlare. Scusate, gli aguzzini minacciano di stuprare Romina davanti ai suoi occhi se non firmerà una confessione. A gennaio Taraneh e Romina Rahimi sono scesi in strada durante le proteste contro la Repubblica Islamica. Poi, secondo il racconto della famiglia, uomini delle forze di sicurezza hanno fatto irruzione di notte nella loro casa di Isfahan. Le hanno legate, incappucciate e portate via. Per

4 mesi la madre, Marzieh Nur Muhammadi, le ha cercate fra tribunali, carceri e ospedali. Quando è riuscita a trovarle e a vederle, nella prigione di Doulatabad, si è trovata davanti due ragazze con il volto tumefatto, lividi ovunque, e i loro capelli, un tempo folti e curati, ridotti a ciocche diradate sulla testa. Taraneh è stata condannata a morte, Romina a decenni di carcere e di torture, evidentemente, davanti a lei. Poi prosegue il racconto di Fabiana Macri, si estende per tutta la pagina, racconta anche che i tribunali del regime istituiti per giudicare i nemici della rivoluzione si occupano di sicurezza nazionale, spionaggio, sabotaggio. Muharebeh, la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, ha offerto al regime un pretesto per accelerare la macchina. Il nemico esterno, la spia, il collaborazionista, il sabotatore. A marzo il capo della polizia, Ahmad Reza Radan, l'ha detto esplicitamente: chi fosse sceso in piazza per volere del nemico, testuali parole, non sarebbe stato considerato un manifestante ma un traditore. Iran Human Rights ha contato 528 esecuzioni nei primi 8 mesi del 2026. 31 persone erano coinvolte nelle proteste, 13 prigionieri politici legati a gruppi vietati e 14 sono stati condannati per spionaggio. Il tutto nel frattempo sotto le bombe, soprattutto nella prima fase della guerra. E veniamo alla vittoria di AfD, che non è detto che governi, ma è probabile che alla fine lo faccia con l'apporto di quel partito di sinistra che vale poco più del 5%, ma che in realtà è un partito di destra e non si capisce bene effettivamente che cosa sia. Vi darei due interpretazioni, due letture e poi uno sguardo che si allarga anche un po' sul resto d'Europa. Le due letture sono queste. La prima è di Andrea Grippo, intervistato dal quotidiano Il Giornale. Chi è Andrea Grippo? È autore di Noi, Loro, Gli Altri, un'analisi del movimento sociale di estrema destra in Germania, proprio di AfD appunto, oltre che docente di sociologia all'Università Guglielmo Marconi di Roma. Definisce questo voto estremamente importante, vabbè, insomma questo è ovvio, lo intervista Gaia Cesare. Perché pesa l'exploit dell'estrema destra AfD in Germania? Perché rende difficile continuare a interpretare il voto per l'AfD come un fenomeno marginale, un voto di protesta. Come spiega questo successo? Uno degli errori più grandi che si fa quando si analizzano questi fenomeni è guardare ai partiti e ai risultati elettorali. Ma l'AfD vince perché negli ultimi anni si sono attivati una serie di attori non direttamente legati alla dimensione politica. AfD è una delle espressioni di un movimento sociale più ampio, composto da organizzazioni giovanili, movimenti di protesta, ma anche designer, producer, media alternativi, creatori di videogame, anche se non apertamente di estrema destra. La sua azione è avvenuta attraverso terreni prepolitici, compresa la musica, la moda, che hanno avuto un forte impatto sull'interpretazione della realtà, riuscendo a orientarla. L'estrema destra ha dato maggiore attenzione alla dimensione culturale, offrendo una semplificazione della realtà, soluzioni semplici a problemi complessi, ma a pesare è stato soprattutto il cultural turn, la svolta culturale, la trasformazione della proposta politica in modo da rendere normale, autentica e di buon senso la visione del mondo dell'estrema destra, un'estrema destra che ha trasformato un'esperienza di marginalizzazione in una lettura del mondo. E alla base di questa lettura del mondo c'è quella che Grippo definisce l'esclusione dell'alterità, cioè l'esclusione dell'altro, del diverso, di chi non si conforma a determinati valori e a determinati modi. Per esempio, dice tra le altre cose Grippo, e qua è interessante, qua vedremo anche un'altra lettura, che il ragionamento non è economico, nel senso che la Sassonia-Anhalt, fa notare Gaia Cesare, è il land più povero e con la popolazione più anziana della Germania. Si spiega anche così: non vale più il discorso secondo cui l'Est vota AfD perché è povero. I risultati nelle regioni occidentali dimostrano che l'AfD non è un prodotto del post-comunismo, ma delle contraddizioni di oggi e della crisi del capitalismo cominciata nel 2008. Poi vabbè, qua è pieno di gente che dà sempre il capitalismo in crisi, ma diciamo, a me sembra che goda di ottima salute. Però diciamo, sono opinioni naturalmente.
Certo, ha dei problemi, ovvio, però insomma mi sembra che il sistema tutto

0: Funziona ancora bene. Angelo De Mattia invece a pagina 5 del Messaggero dà un'interpretazione più strettamente economica dell'ascesa dell'AfD ed è un'interpretazione che guarda anche esattamente alle regioni ricche. It's economy stupid, si potrebbe dire guardando ai risultati della votazione, chiamando in causa Berlino a cui parla la votazione. Sia chiaro, i fattori che concorrono al successo straordinario della destra estrema di AfD sono diversi. Hanno alle spalle l'unificazione della Germania e le aspettative che nell'est del paese diversi gruppi hanno ritenuto deluse. Così come inadeguata è stata considerata l'influenza delle élite nelle zone dell'ex DDR. Ma questo è il retroterra sul quale si innestano le gravi difficoltà che a un certo punto la più forte economia europea ha cominciato a subire, arrivando quasi ad essere il malato d'Europa, con una nemesi storica, dal momento che era in passato il paese che giudicava della salute delle altre economie. Siamo appunto sul Messaggero e questo è Angelo De Mattia. Scrive ancora, ora non sappiamo se si riuscirà a imboccare la strada della formazione di una coalizione alternativa che eviti il primo governo regionale di stampo neonazista in Germania dal 1945 e se il partito di sinistra di Sahra Wagenknecht, nell'ipotesi che si confermi il superamento della prevista soglia elettorale, persista nella follia di creare un asse con AfD, nei fatti una nuova forma di nazionalsocialismo. Ma è il governo di Merz che deve rispondere, traendo le conseguenze in termini di linee di politica economica che fa l'erba sotto i piedi di questo partito. È l'Europa che deve svegliarsi valutando i pericoli di un effetto domino, ma non solo con le condanne meramente verbali, ma agendo concretamente con politiche adeguate, riprendendo un ruolo nell'Unione che si ispiri ai periodi più felici del governo Merkel. Anche per l'Italia scaturiscono insegnamenti dal voto tedesco, a partire dalle migrazioni. Insomma, siamo in una fase di sfida totale e la campana suona per tutti. Il traffico.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vario Noleggio e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: L'armonia della logistica è eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sull'allacciamento ramo nord Capo di Chino Napoli, che dalla 1 porta alla tangenziale di Napoli, si verificano rallentamenti a causa di un incidente. In Abruzzo, sulla 14 Bologna Taranto, segnaliamo code per materiali dispersi tra Peschiera Nord e Atri Pineto verso Ancona e rallentamenti per lavori tra Vasto Nord e Vasto Sud in entrambi i sensi di marcia. In Toscana, sulla 1 Milano-Napoli, un veicolo in avaria provoca code tra Firenze Sud e Firenze Scandicci per chi viaggia verso Bologna. Queste le principali notizie, a più tardi.
5: Promo 24.
6: Oggi, per chi fa impresa, essere visionari significa avere un piano B. B come Benefit, il modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune. Una nuova cultura d'impresa che trasforma la sostenibilità ambientale e sociale in un fattore di competitività e reputazione. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il modello di società Benefit porta vantaggi sia a chi si relaziona con l'azienda, come le comunità locali, l'ambiente, le associazioni, sia all'azienda stessa, che migliora i profitti operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Se vuoi dare più valore alla tua azienda e alla società, scegli il modello Benefit. Informati su mimit.gov.it.
5: 24 mattino.
7: Sapete cos'è quello che mi fa più arrabbiare? Che abbiamo speso 200 miliardi circa di super bonus per ristrutturare case private, anche di persone abbienti, e con gli stessi soldi sono abbastanza sicuro che si potevano climatizzare tutte le scuole.
8: Forse quando si è deciso di fare il 110 per ristrutturare le villette e le doppie case, era meglio pensare a fare i cappotti e le ristrutturazioni alle scuole in cui ci vanno i nostri figlioli. Ma il problema delle scuole non è molto sentito, e soprattutto a pagare sarebbe dovuto stare lo Stato, e quindi soldi chi ci metteva?
0: Comunque, lo dico al primo ascoltatore, con 200 miliardi probabilmente saresti in grado di abbattere e ricostruire l'intero patrimonio scolastico italiano, cosa non farai perché alcuni sono edifici storici, ma insomma, ecco, mi sembra una cifra veramente, cioè, per condizionare le scuole, dicono alcuni esperti intervistati sui giornali, servirebbero 700 milioni di euro, ma non è che tu le debba condizionare tutte, cioè, a volte, che ne so, può bastare un ventilatore a soffitto, probabilmente, perché è noto che ha un impatto sull'abbassamento della temperatura, sulla percezione del caldo molto forte. Comunque, allora, le reazioni italiane, perché come diciamo, alla fine questa è la notizia del giorno, le raccoglie Marco Galluzzo nel suo pezzo a pagina 6 del Corriere della Sera, notando come ancora una volta all'interno della coalizione di governo si distingue la posizione di Matteo Salvini. La linea ortodossa, scrive, quella prevalente a Palazzo Chigi, l'ha detta il ministro degli esteri Antonio Tajani, che giudica la notizia della vittoria dell'AfD pessima perché si tratta di una forza politica che è antitetica rispetto ai valori liberali occidentali nei quali si riconosce Forza Italia, ed è una notizia che speriamo sia un'eccezione locale. Tajani cita il suo partito, che si iscrive nella famiglia del PPE europeo. Ma la sua dichiarazione, a differenza di quella dell'altro vice premier, ha il favore e l'approvazione di Giorgia Meloni. In apparenza, nel silenzio ufficiale della premier, la linea del governo sembra in cortocircuito. Matteo Salvini, infatti, non solo si congratula con i vertici dell'AfD, la formazione di estrema destra tedesca, ma condisce il suo pensiero con un'articolazione che lascia poco spazio alle sfumature. Complimenti all'amica Alice Weidel, che è la... appunto il capo dell'AfD, e a tutta AfD per il trionfo, un successo clamoroso che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, sicurezza e lavoro, alla faccia di chi a sinistra alimentava paure e scenari catastrofici. Paura, terrore, pericolo, no, si chiama democrazia, un'altra Europa è possibile. Eppure, come in altre occasioni, basta una breve ricognizione per individuare in quella del leader della Lega una posizione eterodossa e minoritaria nella maggioranza. Se Giorgia Meloni preferisce restare in silenzio almeno ufficialmente, a Palazzo Chigi nel suo staff argomentano in modo diverso. Una sintesi possibile nel gabinetto della Premier è la seguente: c'è poco da esultare, l'Europa non ha certo bisogno di estremismo, di razzismo o di questo tipo di soluzioni. Queste le cose che, io lo dico sempre, tra virgolette, filtrano da Palazzo Chigi, poi in realtà, insomma, di fatto arrivano da Palazzo Chigi. Ci sono anche tutte le preoccupazioni dell'opposizione per un tema che non riguarda solamente la Germania, evidentemente, ma un po' tutta Europa. Francesca Basso, corrispondente da Bruxelles, sempre del Corriere della Sera, sulla stessa pagina, racconta quali sono i prossimi appuntamenti, quelli ai quali dovremo guardare. I prossimi due appuntamenti elettorali tedeschi saranno anche più rilevanti. Il 20 settembre andranno al voto per rinnovare le assemblee regionali i Länder di Berlino e Mecklenburg-Pomerania, e saranno il vero test. I sovranisti scaldano i motori. Fuori dalla Germania, i prossimi ad andare a votare saranno il 13 settembre gli svedesi. I socialdemocratici di Magdalena Andersson sono andati al momento come il primo partito, ma seguiti dalla destra radicale dei democratici svedesi. Poi, in ottobre, tocca a lettoni e bulgari. Il 2027 è l'anno dei big, con le presidenziali francesi in aprile, che potrebbero dare il grande scossone all'Unione Europea se vincerà il Rassemblement National di Marine Le Pen, l'Italia, la Spagna, unico grande tra i 27 con un governo socialista, la Grecia e la Polonia, dove la piattaforma civica di Donald Tusk dovrà vedersela con il partito ultraconservatore e nazionalista del PiS, che a Strasburgo sta con Fratelli d'Italia. Così Francesca Basso sul Corriere della Sera, che dice che il voto di ieri, pur riguardando un numero ridotto di elettori, mostra una forte insoddisfazione verso le forze tradizionali, ed è quello che dicono anche i politologi tedeschi. Sofia Ventura ci porta su uno dei grandi, diciamo, delle grandi cose che arriveranno, e che è il voto appunto in Francia. Siamo a pagina 4 del Quotidiano Nazionale. come osservava

0: Le Figaro in un articolo del 2 settembre scrive: a 8 mesi dalle presidenziali, i sondaggi possono ancora prendere a bagli, come dimostra la storia francese degli anni 80 in poi. Eppure, quelli prodotti ormai a getto continuo inevitabilmente influenzano una campagna presidenziale già cominciata. In sostanza, riassumendo il pezzo di Sofia Ventura, che è complesso, interessante, ci porta dentro quelle che sono le questioni della politica francese, che la moltiplicazione delle candidature di coloro che vogliono impedire l'arrivo di Marine Le Pen all'Eliseo potrebbe contribuire a costruire il ballottaggio nel quale la sua vittoria apparirebbe più sicura, perché sono sempre più quelli che si stanno candidando. Cosa ancora dalla giornata di oggi? Ci sono, per rimanere all'Italia, questi dati del Sole 24 Ore che ci dicono che calano i giovani fuori da studio e lavoro, ma sono ancora 1.800.000. Gli interventi finanziati dall'Europa e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza hanno ridotto i cosiddetti NEET rispetto ai 3 milioni del 2018, ma l'incidenza è alta nella fascia 30-34 anni. Le percentuali nettamente più elevate, racconta Valentina Melis, sono tra le donne, soprattutto quelle che hanno avuto figli, e nelle regioni del sud, mentre, come si diceva, Alessandro Rosina firma un commento nel quale dice che la sfida è aiutarli a costruire le basi per avere una vita adulta. Dall'estero invece queste trattative che non stanno conducendo sostanzialmente a nulla, quelle tra Kiev, quelle che stanno portando avanti gli inviati americani, prima che andati prima in Russia e poi appunto in Ucraina, mentre Marco Imarisio, a pagina 9, in quella che ormai è una rubrica che si intitola Visto da Mosca, titola così: missione fallita, missione compiuta, Putin e la partita doppia per blandire Trump. Il Cremlino lo illude per non subire ritorsioni sull'Iran. Questa è la sintesi del pezzo riportata nel titolo. A chiudere abbiamo ancora un paio di minuti. Questo, diciamo, dedichiamoli un attimo a questo segno dei tempi, se così vogliamo chiamarlo. Siamo a pagina 19 della Stampa, dove Alberto Mattioli ci racconta di quella che è diventata anche una polemica: l'iniziativa di Kentucky Fried Chicken, la catena americana di pollo fritto, a questa manifestazione che si chiama Modena Nerd, succede questo. Con il logo tatuato pollo fritto a vita e i consumatori si mettono in fila. Allora, la storia è questa, che Kentucky Fried Chicken, in questa manifestazione, si chiama Modena Nerd, decima edizione di una fiera annuale seguitissima, l'anno scorso 28.000 presenze, eccetera, eccetera, nei 2 giorni di Modena, chi si è fatto tatuare un logo KFC sul corpo, nella zona scelta, ha ricevuto in cambio la possibilità di mangiare pollo fritto gratis da qui all'eternità. Solo però una volta ogni 10 giorni e solo in provincia di Parma e Modena, cioè quindi il Ducato sostanzialmente. C'è anche Reggio Emilia. L'iniziativa ha avuto un successo clamoroso. Riferisce la Gazzetta di Modena che sabato hanno aderito un centinaio di persone, altrettante se ne aspettavano ieri. Anzi, gli aspiranti tatuati erano troppo numerosi per i tatuatori presenti, tanto che 3 ragazzi innamorati del pollo fritto, del tatuo, di entrambi hanno dormito nei sacchi a pelo fuori dalla fiera per essere sicuri di potersi prenotare. Alle 10:30 di sabato era già tutto esaurito. Federconsumatori tuona contro questo iniquo scambio tra pollo fritto e tatuaggi pubblicitari, invita il comune e l'ASL a controllare che siano rispettati i protocolli igienico-sanitari dei tatuaggi, precisa Mattioli, dei tatuaggi, non del pollo, e dal municipio fanno sapere che è tutto in regola. Così è il giornale radio.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Sono le 7:59.
7: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Life Day trionfa le elezioni in Sassonia, Anhalt e sfiora la maggioranza assoluta. La guerra in Ucraina dopo i mediatori, Trump oggi sente Putin e Zelensky. Presidio a Firenze davanti a casa di Loredana Scera, uccisa dall'ex compagno, oggi l'autopsia. Little Volley donne e argento agli europei in Serie A e 1-1 tra Juventus e Milan. Ancora un buongiorno da Gigi Donnelli al microfono, da Carmelo Lauricella in regia, in primo piano. Dunque il voto in questo Länder tedesco che raccoglie, l'abbiamo detto nella edizione principale, una popolazione di circa 2 milioni di abitanti, con Halle e Magdeburgo come principali centri urbani, ma un'affluenza dell'80% e un voto di cui sicuramente si parlerà e che chi ha vinto definisce storico.
1: Il tabù è caduto fragorosamente a poco più di 80 anni dalla fine della dittatura nazista. Un partito di estrema destra, il cui programma elettorale sfiora da tempo l'incostituzionalità, stravince il voto in uno dei 16 stati federati tedeschi. L'AfD sfiora il 45% dei consensi in un'elezione che ha visto una elevata partecipazione degli elettori, più che raddoppiando i voti dell'ultima tornata. Nella Sassonia-Anhalt, ex Land della Germania Est, la CDU al governo sprofonda sotto il 20%, facendo peggio dei sondaggi, mentre le altre partite, Verdi, SPD e Sinistra, restano sotto il 10 con incrementi marginali. Il terremoto si propaga fino a Berlino, con la cancelleria di Friedrich Merz ora pericolosamente traballante in quello che doveva essere un autunno di riforme. E se il candidato presidente Sigmund si schermisce parlando a caldo sul possibile primo governo di estrema destra in un Land, la leader AfD Weidel non ha dubbi, parlando di risultato storico e di un chiaro mandato a governare. Lo shock domina nel campo CDU, ma la costernazione è il leitmotiv anche negli altri settori politici. Persino la sinistra di Linke non esclude di sostenere un governo col centrodestra CDU. Il rebus si scioglierà entro un mese, quando si capirà se l'AfD riuscirà a governare con l'appoggio esterno della sinistra rosso-bruna BSW, che ieri già flirtava con l'estrema destra, oppure se sarà varato un esecutivo di unità democratica CDU SPD Verdi con l'appoggio della sinistra. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Nel governo il primo a esporsi è Salvini, che parla di vittoria clamorosa e scambia messaggi con la leader della AfD, Alice Weidel, benché in Europa sia gemellata con il nemico Vannacci, che infatti gongola: Merz avrà l'ulcera, dice il generale. Pessima notizia la reazione di segno opposto dell'altro vice premier Tajani. Meloni per ora non commenta, ma in Fratelli d'Italia si teme che la vittoria di Alternative for Deutschland a Berlino riaccenda la rincorsa a destra sul capitolo dublinanti. Colpa di un'Europa che pensa al riarmo invece che al sociale, la lettura del 5 Stelle Conte. Con l'AfD ha vinto la paura, dice l'ala riformista PD, mentre la segretaria Schlein tace. Di campanello d'allarme per un'Europa a rischio parlano le altre opposizioni, da AVS ad Azione. Intanto nelle cancellerie europee e ai vertici di Bruxelles cresce il timore che il colpo per la CDU del cancelliere si riverberi sul PPE, primo gruppo parlamentare a Strasburgo. A cominciare dal prossimo bilancio pluriennale, tanti i dossier che senza la Germania potrebbero arenarsi. Solo gli idioti o i traditori possono gioire di questo trionfo, dice non a caso il premier polacco, il popolare Tusk. Non c'è cordone sanitario che tenga, esulta invece l'alleato francese Zemmour, che pungola da destra Marine Le Pen. Ben fatto, si congratula infine Elon Musk, da sempre aperto sostenitore dell'AfD. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La guerra in Ucraina, intorno alla mezzanotte dunque il treno speciale che ha portato Steve Witkoff e Jared Kushner da Kiev alla Polonia e dunque verso casa negli Stati Uniti, dove sono attesi dal presidente Donald Trump, che ha già anticipato oggi telefonate con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
3: Per porre fine ad oltre 4 anni di guerra, sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi, parola dell'inviato americano Steve Witkoff dopo i colloqui di sabato a Mosca con Putin e di ieri a Kiev, prima volta dall'inizio del conflitto, con Zelensky. Durante i colloqui, cui hanno partecipato anche i consiglieri per la sicurezza europei, il presidente ucraino ha auspicato una pace dignitosa. Abbiamo discusso soprattutto dei Patriot per l'inverno, ha detto. La questione territoriale territoriale si risolve solo a livello di presidenti. Una missione è quella di Witkoff e Kushner che, nonostante le dichiarazioni di facciata, non registra sostanziali passi avanti, con Mosca che rivendica le quattro regioni parzialmente controllate, la neutralità ucraina e la revoca delle sanzioni, e Kiev che chiede di congelare la linea del fronte e garanzie per la sua sicurezza. E mentre i raid sul terreno da entrambe le parti non si fermano, capitali escluse per la tregua di 3 giorni, Mosca minaccia Berlino. Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona Lavrov, e la Germania prepara uno scudo protettivo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nuovi attacchi all'alba dell'IDF, dunque l'esercito israeliano nella striscia di Gaza. L'IDF dice di avere colpito infrastrutture legate ad Hamas. Intanto Netanyahu ordina l'evacuazione di alcuni insediamenti illegali di coloni in Cisgiordania.
4: L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, guarda una delle colline vicino a Nablus, in Cisgiordania, e annuisce. A fianco a lui un palestinese con passaporto americano gli sta spiegando quante volte al giorno deve difendersi dai coloni che scendono dal vicino insediamento armati e lo minacciano. L'ambasciatore da giorni va dicendo che Israele deve fermare gli autori delle violenze in Cisgiordania. Le pressioni americane non sono cadute nel vuoto, dato che ora il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione di alcuni insediamenti di coloni in Cisgiordania. Lo ha detto ieri il ministro delle finanze Smotrich, aggiungendo che il suo partito ha intenzione invece di portare 1 milione di coloni nell'area che lui chiama Giudea e Samaria. Ad ogni modo, lo smantellamento promesso da Netanyahu in realtà riguarda soltanto alcuni insediamenti costruiti nelle aree A e B. A Gaza, intanto, in seguito all'esplosione di un ordigno sulla linea gialla, l'IDF ha annunciato di aver colpito infrastrutture legate ad Hamas, mentre dall'Ucraina l'inviato speciale americano Kushner si è lamentato del governo Netanyahu, definendolo molto irrazionale su Gaza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo in Italia. Oggi davanti al tribunale del riesame Walter La Vitola, in custodia cautelare a Rebibbia dal 30 giugno scorso, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci.
5: Gli avvocati di La Vitola hanno preparato una memoria difensiva di 71 pagine per convincere i giudici del Tribunale del Riesame della solidità dell'ultima versione fornita al GIP dal loro assistito. L'ex imprenditore, che oggi renderà altre dichiarazioni spontanee, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, sostenendo però di averlo fatto per proteggerlo, convincendo lo Stato ad aumentare il livello di protezione garantito al giornalista, suo amico fraterno. Secondo la sua ricostruzione, avrebbe chiesto agli uomini reclutati attraverso il factotum Tavares soltanto un gesto dimostrativo, ovvero alcuni colpi contro il muro della villetta del giornalista, e non un attentato dinamitardo. Gli avvocati dovranno poi convincere i giudici che non esiste un pericolo di fuga, nonostante i legami internazionali di La Vitola e il suo tentativo di raggiungere il Camerun del 3 luglio scorso.

0: lusso. Ma se anche i giudici dovessero concedere i domiciliari alla Vitola, gli avvocati dovranno cercargli casa, perché la ex compagna, che dallo sviluppo delle indagini ha scoperto la presenza di un'altra donna, ha già formalizzato la sua non disponibilità ad accoglierlo nella propria abitazione. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Alcune gare automobilistiche del fine settimana segnate da gravissimi incidenti. Sentiamo.
2: Questo fine settimana non si correva solo a Monza, erano in programma diverse gare di rally che purtroppo si sono trasformate in tragedia. Tre gli incidenti che hanno colpito soprattutto il pubblico. Al rally 1000 miglia di Brescia, tappa tra le più importanti del panorama rallistico, Francesco De Pasquale, 63enne torinese, si trovava ad una curva a scattare fotografie con moglie e figlia ed è stato investito. È morto sul colpo. In corso la ricostruzione dei fatti. Altro incidente, questa volta al rally della Val d'Aveto, competizione locale nell'entroterra genovese, un equipaggio in gara è uscito di strada, il copilota è morto nell'impatto. Si tratta di Stefano Sapracone, 43enne del team Alma Racing. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri. L'incidente più grave alla cronoscalata di Erice, storica gara di velocità in montagna nel Trapanese, tra le più affascinanti d'Italia. Due giovani spettatori di 18 e 20 anni, Giuseppe Bisconti e Carol Greco, sono morti investiti da un'auto in corsa. Ferito gravemente anche il commissario di gara Mario Marchetti, illeso il pilota. Anche in questo caso sono da chiarire le dinamiche dell'impatto. Per concludere questo weekend nero di motori, un 29enne di Messina, Egidio Blandina, è morto mentre correva nel kartodromo di Punta Bianca ad Agrigento. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dalle 21.18 stasera, dunque alle 21 di domani, lo ricordiamo, l'abbiamo già fatto, lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia, TPR e Trenord. Cancellazioni, variazioni, insomma, da tenere d'occhio e ascoltare quelli che sono gli aggiornamenti sulla viabilità. E abbiamo sentito, appunto, Alessio Maurizio parlava di altre gare rispetto a quelle della Formula 1, che invece hanno visto davvero un pomeriggio trionfale per Kimi Antonelli.
3: Subito lacrime a Monza, di dolore sportivo e di paura per Charles Leclerc, violentemente a muro dopo due giri e dopo aver certificato la rottura nell'anima della Ferrari con le spallate tra lui ed Hamilton al via. Ma il giorno nerissimo della rossa, forse il peggiore della stagione, è stato lavato via da altre lacrime di altro sapore e colore, dolcissime di ammirazione e poi di gioia selvaggia nel vedere Kimi Antonelli, che da penultimo in griglia è dodicesimo alla ripartenza, e da lì surfa le onde più alte della gara, bevendosi le McLaren come due ovetti, spazzando via Lewis, sverniciando un tosto quanto impotente Verstappen, giocando con Russell e scrivendo poi la storia che potremmo, per ragioni di spazio e tempo, banalizzare in un numero. 1966, ultima vittoria italiana con Ludovico Scarfiotti, cugino dell'avvocato Agnelli. 96 e 2006, prima e ultima vittoria di Schumi, celebrato a Monza. Ora 2026 e 66, come i punti di vantaggio di Antonelli su Russell in un mondiale che pare sempre più suo. Kimi, sei straordinario. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Applausi, sicuro, argento, una vittoria sfiorata, la domenica delle nazionali femminili di pallavolo di basket.
4: Per la leggenda bisogna aspettare e ritentare, ma l'europeo delle donne della pallavolo italiana si chiude comunque con una medaglia d'argento che si aggiunge agli ori di Olimpiade e Mondiale, disegnando un ciclo difficile da ripetere in futuro. A Istanbul la squadra di Julio Velasco non è riuscita nell'impresa di battere le padrone di casa, trascinate da un ambiente incredibile che le ha sostenute anche quando l'Italia è sembrata in controllo. È finita al tie-break, conferma del grande equilibrio. La Turchia lo ha vinto 15-10, approfittando degli errori di una nazionale a quel punto stanca e imprecisa. I rimpianti però sono tutti prima, perché per due volte le azzurre si sono trovate avanti di un set. Conquistato il primo 25-16, dominata la prima parte del secondo, l'Italia ha concesso alla Turchia di rientrare nel match, rimontando fino al 25-22. Poi ancora una sinfonia italiana 25-12 e un altro parziale sofferto 25-21 turco. Quindi il tie break e l'ultimo servizio di Paola Egonu fuori per la festa di Istanbul. E un'impresa l'hanno sfiorata anche le ragazze del basket contro gli Stati Uniti. Alla fine le azzurre hanno perso 55-52, arrivando a un passo dal sogno. Questa sera con la Cina, la terza e ultima sfida della prima fase. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E poi c'è il calcio con la Fiorentina, che ha deciso di esonerare Fabio Grosso, che appunto alla guida della Viola ha iniziato davvero un campionato.

0: Questa è una cosa che ci portiamo un po' dietro dall'anno scorso.
1: A proposito di gol nel recupero, il rinato Dobvik griffa il 2-2 in rimonta del Bologna col Sassuolo al Dallara, mentre nell'1-1 tra Parma e Monza, nel 3-2 del Frosinone sul Venezia, spiccano le reti degli azzurrini Lontani e Raimondo, che fa pure doppietta. Oggi terza che si chiude con alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Poi da domani al via la 3 giorni di Champions League. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
2: Ed è tutto per questa edizione, curata da Gigi Donelli e da Maria Piera Ceci. La linea torna a Simone Spezia, GR24 alle 9.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Avere ragione è un'arte. Un libro per imparare ad ascoltare, scegliere le parole e riconoscere chi abbiamo di fronte. 56 schede illustrate con le strategie dei migliori negoziatori per trasformare ogni confronto in un'opportunità. La guida visuale alla negoziazione. Dall'8 settembre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: 24 mattino.
9: Oh, eccoci qua. Caro Paolo, mi sei mancato, eh?
10: Anche tu mi sei mancato tutta l'estate, ma adesso riprendiamo.
9: Stavo meglio a letto, però ti voglio bene, quindi sono contento.
10: Va bene. E allora, visto che siamo anche i miei complimenti, hai fatto benissimo il riassunto dell'esito del voto in Sassonia. Io stamattina l'ho guardato sui giornali tedeschi, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, su Deutsche Zeitung, sono quelli che ho letto meglio, e effettivamente tutti rimangono colpiti da un dettaglio che tu hai messo in evidenza, che è l'affluenza al voto, nel senso che un'affluenza di quelle proporzioni, 80%, significa che quando tu presenti un candidato antisistema, quel candidato antisistema, o che viene percepito come antisistema, risveglia anche quell'elettorato che se ne sta a casa. Quindi ovviamente la mia mente è corsa a Vannacci e a tutte delle cose di cui parleremo dopo, ma la sostanza l'hai detta tu e quindi non vale la pena di dire altre cose, anche perché molti, mi sono accorto, dicono quello che stavano dicendo fino al giorno prima, nel senso che hanno confermato, siccome si prevedeva un successo non di queste proporzioni, però si prevedeva un successo di Alternative for Deutschland, e quindi hanno ripetuto quelle analisi sui paesi, la parte della Germania ex comunista, insomma ex industriale, anche se era un'industria belenetarice quella, soprattutto in Sassonia, insomma hanno ridetto le cose e aspettiamo perciò quello che diranno di originale, più meditato nei prossimi giorni, e parleremo di questo nei prossimi giorni. Nel frattempo ti sei

0: Segnalo solo che ieri Gianluca di Don Francesco sulle 24 ore coglieva un elemento, se vuoi marginale, che AfD si è schierata con Mosca anche sull'attacco all'Ipsi, ha detto che secondo loro, l'ha detto attraverso Götz Fröming, che è il segretario parlamentare del gruppo AfD al Bundestag, ha detto che secondo lui a Kiev c'è dietro quell'attentato all'Ipsia, quel mancato attentato all'Ipsia, e marcando ancora di più l'identità filorussa del gruppo, cosa su cui tornano tutti i giornali di oggi. Quindi complimenti a Gianluca di Don Francesco, che nota sempre questi dettagli che servono a qualcosa, servono a capire meglio. Passando a un altro argomento, l'argomento che sarà sui giornali di domani. Volevo chiederti, tu hai sotto mano una copia del Vecerni e Novosti?
1: No, no, stamattina non me l'hanno portato, ma sai com'è? Cioè, sono
0: È
1: no,
0: Politica, Danas, Blick, sono i giornali di Belgrado. Perché a
1: stamattina non sono
0: Belgrado
1: arrivati.
0: oggi, come non sono arrivati?
1: Così,
0: Amore, a me sono arrivati,
1: lo so, ho
0: non fare il furbo.
1: capito.
0: È che non li leggi tu, il Vecerni e Novosti, la mattina. Non gli dai neanche un'occhiata a
1: No,
0: volte, cioè te li fai portare, fai spendere un sacco di soldi, va bene. Stamattina, perché ti chiedevo questo? Perché stamattina si terranno a Belgrado i funerali di Ratko Mladic, l'autore del massacro di Srebrenica nel luglio 1995. Furono uccisi 8.000 musulmani, lui fu condannato al tribunale dell'Aia, lì è stato tenuto in cella ed è morto a 84 anni, secondo il figlio non assistito adeguatamente, doveva essere per le condizioni di salute liberate e si prevede, oggi c'è un bellissimo articolo di Alessandra Coppola, che è quella che ha seguito meglio di tutti gli altri sul Corriere della Sera. E dice che l'addio a Mladic sarà un addio da rockstar e lei addirittura prevede 350.000 persone. Ora capisci cosa significa un condannato per una pulizia etnica di quelle proporzioni, vanno, diciamo, anche se non sono 350.000, mettiamo decine di migliaia di persone a fare questo funerale. Se tu ci rifletti, se l'ascoltatore riflette su questa questione, capirà che c'è un intimo legame con la Sassonia. La Serbia è un paese filorusso e quindi significa che c'è in giro un'area di rivincita contro l'Europa di questi ultimi 30 anni.
1: Sì.
0: L'Europa complessivamente, e lo vediamo in Sassonia, e anche il sistema di giudizio, una delle cose che rimproverano è: ma come mai al generale croato Ante Gotovina invece avete assolto per insufficienza di prove? Insomma, che tutto è stato amministrato per quello che riguarda la Serbia, dando la colpa a Milosevic e a Mladic, e invece non è stato dato un giudizio, almeno di trovarne uno dall'altra parte che
1: Sì.
0: abbia commesso crimini analoghi. È una cosa, insomma, che ha un qualche interesse. Comunque questa quantità che vedremo oggi, se è vera la previsione di Alessandra Coppola, sarà qualcosa che domani rimbalzerà sui giornali. Anche l'ha seguita bene anche Anna Lombardi su Repubblica, che ha intervistato il direttore di un giornale online, che dice: guardate che qui la questione non è risolta, perché, e lo dicono anche i giornali che ti ho citato prima, te lo leggo fra virgolette: il passato non elaborato diventa colpa collettiva, spiega il direttore del Serbian Monitor. Di solito i funerali sono un momento di riappacificazione e rielaborazione collettiva, e questo non lo sarà. Insomma, poi leggeremo sui giornali se è vero
1: Sì.
0: che ne parleranno. Altra cosa che mi ha colpito, ma questa fra i divertimenti, sai che seguo Trump tutti i giorni, sì, che si è presentato con una pettinatura nuova, un cambio di ciuffo e un colore nuovo dei capelli marrone questa volta.
1: Castano. È diventato castano, sì, improvvisamente.
0: Sì. È diventato castano, all'improvviso era quasi bianco, era un biondo, sì, che si fumava sul bianco, e questa mattina, ieri mattina, si è ripresentato castano. Per quello che riguarda l'Italia, tutto è ancora su Cernobbio, che si è chiuso ieri il convegno di Cernobbio. Sicuramente il personaggio principale di Cernobbio è stato il generale Vannacci, l'onorevole Vannacci ex, e che ha avuto un confronto particolare, 15 minuti a lui contro 15 minuti a Mario Monti. Grandi applausi per Monti, che è stato, ha fatto un discorso molto raffinato, di cui tutti sono stati colpiti da un dettaglio che lui è andato a ripescare, che l'ideologo di Vannacci, Lorenzo Gasperini, nel 2021 ha proposto l'esclusione dalla vita sessuale dei giovani che si vaccinano. E lui ha detto, te lo leggo fra virgolette: a me sorgono due curiosità, una tecnica e l'altra politica. Quella tecnica, argomenta, è sull'implementazione di questa sanzione, se è da immaginare l'evirazione seduta stante, che sarebbe la soluzione strutturale, o il braccialetto elettronico applicato non al polso o alla caviglia, ma un'altra parte del corpo. Questo ha chiesto, e mi sono domandato all'altra parte del corpo. Io immagino anche il dito mignolo,
1: che ne so, il collo, collo,
0: sì, sì, un'altra mignolo, parte del corpo,
1: la coscia.
0: Immagina il braccialetto, il braccialetto elettronico in una parte più attinente all'attività
1: suddetta
0: sessuale. Questo, questo per dirti che Monti poi, sì, è stato, adesso ti risparmio anche perché era sui giornali di ieri, gli ha dato del fascista, è stato molto, sì, duro, però duro con understatement e humor. E invece a Villa d'Este è vero che non lo hanno applaudito, ah,
1: tutto vero,
0: vero...
1: esatto, ha dominato la scena, Paolo, cioè, questo è,
0: sì, no, certo, ha dominato la scena, dice, poi quando si è trattato all'ora della colazione, lui e sua moglie sono stati al tavolo con il capo di questo convegno, Valerio De Mollo, il premier albanese Edi Rama, il ministro degli esteri portoghese Paolo Arangue, l'ex sindaco di New York Bill de Blasio, e Monti si è rifiutato di sedersi a quel tavolo, comunque non si è seduto a quel tavolo. E poi i giornali hanno registrato anche che in sala si sono, non lo hanno applaudito, ma appena andato nei corridoi poi si formavano capannelli, insomma, è stato bello, il personaggio. La Meloni ovviamente non è andata, e non ha mandato neanche un messaggio, è stata, insomma, seccata, anche ha dato segni di essere seccata di questa celebrazione a Cernobbio, e anche Carlo Calenda non è andato, tu dirai un episodio poco importante, però qualcosa significava, anche perché la sinistra è stato riservato un trattamento diverso, sono stati messi su un tavolo tutti, quattro erano i rappresentanti. C'era Eli Schlein, c'era Bonelli, c'era Renzi, che è quello che ha ricevuto più applausi, si sa che lui è più efficace nel fare questi discorsi, e c'era Conte in videoconferenza. Ora, consentimi di protestare, io trovo che la videoconferenza non vale, perché uno nei convegni hanno senso se le persone sono presenti fisicamente, se invece sono in videoconferenza non conta niente, e secondo me cioè, la gente li vede in televisione, vederli in videoconferenza, cioè il piacere poi di incontrarli in corridoio come, sì, con Vannacci, e poterci scambiare due parole. Quindi bando ai convegni, sì, dove quelli si presentano in videoconferenza, e insomma questo è il prezzo che paga la sinistra a non avere un leader. Loro sottovalutano la questione che rinviare queste primarie, o come, sì, sceglieranno il leader a data da stabilirsi, non è una cosa di piccolo momento. Secondo me ha fatto bene Walter Veltroni, che anni fa se n'è andato da questa combriccola, ogni tanto fa qualche intervista di riflessione, ma si dedica al cinema, alla letteratura. Anzi, a proposito, adesso ha scritto un libro su sua nipote che si chiama Piccola Mia, che uscirà fra un mese. Il nipote è la figlia della figlia, e sarà sicuramente un libro di grande successo, ed è anche un segnale di allontanamento definitivo, se uno si occupa dei nipoti.
1: Sono diventato nonno, non mi coinvolgete più, è un po' una cosa di questo genere.
0: Esatto. Guarda che Beppe Severgnini ha
1: il concetto, scusami Paolo, è il contrasto tra il fatto che Vannacci si presentava là leader in qualche, pur del suo partito, della sua formazione, eccetera eccetera, e quelli sono presentati in 4-5, quindi non c'era nessuno a rappresentare il centro-sinistra.
0: Tre
1: in
0: poi, perché
1: tale,
0: uno era in videoconferenza, e quindi 8 minuti a testa, una cerimonia un po' triste, capisci, vederli lì. Non c'era una leader, almeno la Meloni non c'è andata per i motivi che ti ho detto, e la Schlein era lì insieme agli altri, e Conte. Secondo me la videoconferenza è anche un modo per... voglio dire che io ammetto, concedo la videoconferenza per il capo di Stato, il capo del governo e il Papa, è ovvio, cioè quelli che sono, è ovvio che possano presentarsi in videoconferenza perché hanno molti impegni, tutti gli altri o vanno oppure mandano un delegato, non lo so, facciano altre cose. E, per la cronaca, è stato fatto un sondaggio fra i presenti al convegno, e il governo Meloni ha ottenuto una grande approvazione, ulteriore umiliazione per la sinistra. Datevi un capo, perché sennò continuerete ad andare lì in gruppo e farete la figura di quelli che sciorinano le solite cifre. L'occupazione è terribile in confronto ad Europa. Abbiamo dati sconfortanti, ma quello scioglilingua in cui è specialista l'Ischlein non è efficace, almeno a me non sembra efficace. C'è il Festival di Venezia, dove sta scoppiando una questione che non c'è manco una donna, anzi una sola, la regista Maya Tucci, che io l'ho sconosciuta per nota al Lido. È un'intervista che ha rilasciato oggi alla stampa, bellissima, unica donna regista in gara, basta elogi solo al genio maschile. Paolo Giordano solleva la questione con un editoriale sul Corriere della Sera, anche questo perfetto, quanto testosterone al Festival di Venezia. L'Archibugi, la regista italiana Archibugi, dice ora serve una rete tra le donne per ripensare, cioè, un po' li perdona, dice va bene. Ha fatto una bellissima intervista a Annalisa Cuzzocrea su Repubblica, e un po' li perdona, però si rende conto che guarda che capita sempre di più di trovarsi in occasioni in cui sono tutti uomini. Mi sembra che su questa questione della parità di genere si siano fatti dei passi indietro enormi. Anche a me capita di trovarmi, poi me lo domando, non lo sollevo perché sono una persona educata. Però
1: ormai sono tutti più disattenti, cioè, anche nei convegni un tempo mentre invece adesso ormai è considerato non più un problema se sono tutti uomini sul palco. È curiosa questa cosa.
0: Poi anche ho visto, per esempio, che da qualche giorno, cioè anche oggi, sul Foglio si presenta una festa dell'ottimismo che si terrà sabato 10 ottobre nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio a Firenze. Anche lì ho visto una prevalenza di uomini clamorosi, tranne Pina Picerno, Silvia Salis, Daniele Sarapunaro.
1: Tre su cento,
0: non lo so, è un elenco fatto tutto di donne, ma la cosa che più mi ha colpito è che con una buona dose di autoironia dicono che cornetti offerti da noi, nell'annuncio, cioè che offrono i cornetti. Allora mi sono studiato l'elenco dei presenti, e Giuliano Amato, ammesso che non vada solo in videoconferenza, secondo me non se li mangia i cornetti, e così non se li mangia neanche Calenda e Renzi, che mi sembrano la dieta, che tengono la dieta. Ci sarà anche Cruciani, che secondo me se ne mangia più d'uno.
1: Non lo so, Giuseppe, non so come sia la dieta di Giuseppe, secondo me è uno abbastanza attento, però bah, non lo so.
0: Mangia, secondo Daniela me Fumarola, la segretaria generale della CISL.
1: Poi dipende dal cornetto, cioè,
0: secondo me se rimane.
1: Integrare con miele, un pano cioccolato, questo è.
0: Allora, io guardando la cosa ho pensato che mangeranno i cornetti Carlo Nordio, Roberto Chiuto, che è la Regione Calabria, Gilberto Picchetto Fratin, che è il ministro dell'ambiente, mentre non li mangerà Silvia Salis, che mi sembra attenta alla linea, non li mangerà Paolo
1: Chiederemo, a Claudio Cerasa poi di farci, se c'è qualcuno che registra chi mangia i cornetti e chi non li mangia, caro Paolo.
0: I cornetti ci valgono anche, dato, e poi valgono anche stato, per il pubblico.
1: Dato che, come sappiamo, è stata un'estate gastronomica, per così dire, consentimi di dirlo, beh insomma, vedremo che cosa succede dei cornetti. Caro
0: Però,
1: Paolo,
0: allora, lo dico a tutti gli ascoltatori, mi raccomando, sabato 10 ottobre andate lì che ci stanno i cornetti gratis. Quindi
1: non so se
0: qualcuno
1: fanno entrare tutti.
0: Va lì. Sì, fanno entrare dalle 8:30, alle 8:30, allora, va.
1: Forse ti devi
0: al
1: registrare.
0: Salone dei 500 a Palazzo Vecchio, si mangia uno, due o tre cornetti e poi se ne va, se non gli va di ascoltare il resto del convegno. Va bene,
1: poco
0: basta.
1: Corretto. Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona
0: giornata. Sentiamo domani.
1: Ciao.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Nome:
5: Freeway Skyline.
4: Professione:
5: IRP.
4: Missione:
5: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
4: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru. State ascoltando un programma offerto da PIMCO. 24 mattino.
1: Riprendiamo la trasmissione parlando oggi un po' di politica, con un governo che ha festeggiato il record di longevità con l'evento che è stato ampiamente raccontato, quello che c'è stato a Bari, e un'opposizione che dice che in questi 4 anni sostanzialmente non si è fatto nulla. Però prima di andare alla politica italiana, con Nicola Procaccini, eurodeputato che co-capogruppo di ECR, il gruppo dei conservatori e riformisti europei. Buongiorno Procaccini e benvenuto.
9: Buongiorno a tutti.
1: E Stefano Patuanelli, vicepresidente e senatore del Movimento 5 Stelle. Patuanelli, buongiorno e benvenuto anche a lei.
9: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Vorrei non ignorare, perché è impossibile da ignorare, quello che è successo ieri in Germania, in Sassonia-Anhalt, dove, come abbiamo raccontato ampiamente anche rassegna stampa, AfD, il partito di estrema destra tedesco, ha raggiunto il 44%. Certo, è una delle regioni meno popolose della Germania, però parliamo comunque di circa 2 milioni di abitanti. Certo, è una delle regioni più vecchie della Germania. Certo, una regione dell'ex DDR, però il segnale è forte. posta anche un'affluenza all'80%. Procaccini, inizierei da lei, anche perché mi sembra di aver notato che all'interno della vostra maggioranza ci siano delle visioni un po' diverse su cosa ha rappresentato questo risultato, con Salvini che dice che, insomma, che festeggia e si complimenta, e dall'altra parte Tajani che dice di ritenerlo un elemento preoccupante. Lei di Fratelli d'Italia ci dica un po' cosa ne pensate voi.
10: Noi pensiamo che si tratti innanzitutto di un'espressione popolare che va rispettata, numero uno. Numero due, non credo che sia un partito neonazista, come purtroppo mi capita spesso di sentire. Io li conosco bene, perché naturalmente in Parlamento europeo mi capita di avere, insomma, dire, relazioni politiche, e pur non condividendo molti punti del loro programma, non riesco veramente a capire come si possa far passare l'idea che si tratti di un partito neonazista, quando la leader Alice Weidel ha più volte condannato il nazismo, ha anche una politica, come dire, libertaria, talvolta anche estrema, anche per la sua vita personale, penso lo sapete, eccetera, eccetera. Dopodiché farei un ragionamento di merito e uno di metodo. Quello di merito è che ci sono due o tre temi su cui AfD guadagna consenso rispetto ad altri partiti, per esempio il governo dell'immigrazione, per esempio la critica al Green Deal, e ce ne sono. C'è poi un problema di metodo, che è secondo me pure un grave errore della politica tedesca, il fatto di governare in maniera consociativa centrodestra e centrosinistra, naturalmente poi spalanca le porte ad una voglia di chiarezza, di coerenza, che è quella che ha spinto AfD al risultato che abbiamo visto. Dopodiché però faccio notare un ultimo elemento. AfD sembra non avere i numeri per governare in Sassonia, non aver raggiunto la maggioranza assoluta. E con chi raggiungerebbe la maggioranza assoluta per governare? Con BSB, che sarebbe il partito dell'estrema sinistra. Quindi questo è interessante capire come poi alla fine i partiti che si saldano anche lì sono partiti antitetici, estrema destra e estrema sinistra, compiendo lo stesso errore di CDU ed SPD.
1: Procaccini, ma voi lo giudicate un partito estremista AfD, cioè non allineato?
10: No, a me non piace questa cosa, perché poi entriamo nel discorso del cordone sanitario, che è un'altra pratica antidemocratica che ho visto in Parlamento europeo con i miei occhi. No, semplicemente un partito con cui abbiamo idee diverse, soprattutto in politica estera, perché loro hanno questo approccio, diciamo, positivista nei confronti di Russia, Cina, eccetera, eccetera, e questo per noi è antitetico. Però voglio dire, da qui a giudicare un partito antidemocratico, estremista, io non ci sto, io questa è una cosa che non riesco a condividere.
1: Patuanelli, la vostra idea, l'idea che vi siete fatti, prego.
11: Ah, guardi, intanto io facevo difficoltà a commentare la politica italiana, figuriamoci quella tedesca, di una regione peraltro tedesca, però devo dire che l'analisi che ha fatto l'onorevole Procaccini la condivido per larghissima parte. Intanto è un voto popolare, un voto democratico, un'espressione di voto che va rispettata, perché alla fine se i cittadini di quella regione tedesca hanno scelto AfD, evidentemente trovano delle risposte che cercano e che le altre forze politiche non hanno dato in quella composizione politica, per cui è un voto che va rispettato. Io li ritengo un po' più estremisti di quanto non lo ritenga Procaccini, e trovo meno preoccupante invece la loro posizione rispetto al mondo cinese e al rapporto con la Russia, anche se l'estremizzazione che ogni tanto fanno anche di quel tipo di ragionamento non è probabilmente la strada giusta. Ma il pensare di chiudere le porte al dialogo europeo con Russia e Cina, che è una delle posizioni politiche dell'Europa che meno condivido, secondo me è proprio un errore. Invece ritenere quei mondi con cui bisogna dialogare, perché ci sono e perché sono mondi importanti che rappresentano milioni, anzi miliardi di persone e mercati incredibili, credo sia indispensabile per l'Europa. E per il resto io ripeto, condivido il ragionamento anche sulle motivazioni per cui poi i cittadini tendono a esprimere il voto rispetto a chi cerca di dare risposte più radicali. In tutto sommato lo stiamo vedendo in Italia anche con Vannacci, che sta avendo una crescita sondaggistica per adesso, ma che immagino rifletta quella reale nel paese, anzi che forse io, diciamo, stando in strada, la ritengo ancora più forte.
1: Patuanelli, ma c'è un mondo di partiti tradizionali e in particolare i partiti di sinistra e centrosinistra che hanno smesso di parlare a determinati mondi, cioè c'è anche questo, immagino, evidentemente.
11: Assolutamente sì, io credo che le sinistre europee, non solo quelle europee, hanno

0: in qualche modo sbagliato alcuni approcci rispetto alle esigenze dei cittadini, di alcune fasce di popolazione che prima vedevano il centro-sinistra, la sinistra come una risposta politica possibile, e questo si riflette poi alle urne. Io credo che anche noi dobbiamo fare da questo voto, che è pur locale, regionale, di un paese straniero, dobbiamo fare una riflessione su quali sono davvero gli interessi dei cittadini che vanno tutelati. Credo che sul tema dell'immigrazione in particolare la sinistra europea abbia preso delle posizioni in passato che hanno poi portato ad un riflesso negativo sulla popolazione.
1: Poi naturalmente vedremo, diciamo, questo è un piccolo territorio. Il 20 settembre si vota in altri due Länder importanti, il 13 settembre si vota in Svezia, diciamo che poi gli appuntamenti elettorali dell'anno sono ricchi e vedremo che come evolveranno e che cosa ci racconteranno. Il traffico e poi veniamo all'Italia.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati, partiamo dalla A21 Torino-Brescia. Segnaliamo code tra la barriera di Villanova ed Asti Ovest in direzione Brescia a causa di un veicolo in fiamme. Nella stessa direzione, traffico rallentato tra Castelvetro e Cremona a causa di materiali dispersi. Sulla A4 Brescia-Padova, un incidente provoca code per 9 km tra Montebello e Verona Est per chi viaggia verso Milano. Incidente con code anche sulla A11 Firenze-Pisa tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, si verificano incolonnamenti tra Valmontone e San Cesareo in direzione Firenze, anche in questo caso per un incidente. Queste le principali notizie, a più tardi.
2: Promo 24.
4: Oggi, per chi fa impresa, essere visionari significa avere un piano B. B come Benefit, il modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune. Una nuova cultura d'impresa che trasforma la sostenibilità ambientale e sociale in un fattore di competitività e reputazione. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il modello di società Benefit porta vantaggi sia a chi si relaziona con l'azienda, come le comunità locali, l'ambiente, le associazioni, sia all'azienda stessa, che migliora i profitti operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Se vuoi dare più valore alla tua azienda e alla società, scegli il modello Benefit. Informati su mimit.gov.it.
2: 24 mattino.
1: Allora, Procaccini, Giorgia Meloni a Bari ha detto che la stabilità è la prima riforma. Che valore ha questa stabilità?
5: Ma io direi che la stabilità ha un valore oggettivo anche indipendentemente dal colore politico, intendiamoci, perché naturalmente garantisce credibilità internazionale, affidabilità, possibilità di fare delle politiche anche sapendo che magari possono essere impopolari nel breve periodo. Penso per esempio all'abolizione del reddito di cittadinanza, per dire. È chiaro che là per là l'impatto è negativo, però poi se nel giro di pochi anni aumenta l'occupazione raggiungendo il record di occupazione e quindi il record anche di disoccupazione più bassa e parallelamente aumenta il potere d'acquisto dei salari, perché si è registrata finalmente una ripresa negli ultimi anni rispetto al ventennio precedente, è chiaro che queste scelte tu le puoi fare se hai la garanzia di non dover ogni volta contrattare una decisione col rischio che cada il governo. Questa forza, questa serenità ti permette di fare le scelte giuste che poi avranno una rendita nel medio-lungo periodo. Io credo che questo sia un elemento decisivo.
1: Patuanelli, a voi questa stabilità data dal governo non sembra un valore, almeno per come è stata messa in atto, mi sembra di capire.
0: Beh, perché non è stata utilizzata per le cose che diceva adesso l'onorevole Procaccini, nel senso che al di là dell'abolizione del reddito di cittadinanza, che ha ricordato, io non ricordo riforme strutturali fatte da questo governo. Veda, io sono un uomo di sinistra, mi definisco di sinistra, faccio parte di una coalizione che si presenterà alle elezioni e agli elettori unita con una formula e un programma chiaro. Però pensavo che questo governo sul lato imprese e sostegno al mondo produttivo e industriale avrebbe potuto avere la libertà di fare delle riforme in ordine anche alla sburocratizzazione, alla semplificazione normativa, e il tempo per farlo c'è stato, invece non è assolutamente andato in questo modo. Probabilmente una delle maggiori delusioni di questo governo sta proprio nel fatto che non ha saputo in nessun modo

0: modo fare delle riforme sul campo produttivo industriale che potessero agevolare le imprese italiane. Ma potrei continuare così. Il tema dell'occupazione è un dato oggettivo. L'occupazione però si calcola rispetto a chi cerca lavoro. Quindi quando uno cerca lavoro e non lo trova è un disoccupato. Se non cerca lavoro non rientra nel computo della percentuale di occupazione. Mi sembra del tutto evidente che il dato occupazionale è gonfiato dal fatto che sempre più persone smettono addirittura di cercare lavoro. Poi c'è un'inflazione che galoppa, i costi dell'energia enormi. Io mi ricordo le ricette semplici di Giorgia Meloni, no? Appena arriviamo al governo facciamo il disaccoppiamento dell'energia elettrica dal gas, appena arriviamo al governo facciamo un sacco di cose e poi alla fine non è stato fatto niente. Quindi io ho detto che un brutto film, se dura 4 ore, è ancora peggio.
1: Beh, senta, Procaccini, molti ascoltatori stanno contestando il ragionamento sul potere d'acquisto dei salari. Effettivamente i dati ci dicono che è cresciuto, poi però diciamo le sacche, bisogna vedere in quali sacche cresce e come cresce, l'impatto che hanno le dinamiche inflattive, soprattutto nell'ultimo periodo, quello c'è inevitabilmente.
2: Beh, sicuramente, ovviamente ci sono alcune dinamiche inflattive che il governo può cercare di gestire, ma non può determinare. Cioè il fatto che la chiusura dello stretto di Hormuz abbia portato a un'impennata del carburante, lì cerchi di governare come fanno il resto dei governi del mondo, ma non puoi decidere tu autonomamente. Non ho capito bene il ragionamento sulla disoccupazione, cioè come se dovessimo se costringere la gente a lavorare contro la propria voglia, neanche nei campi di concentramento si faceva una roba del genere. Però
0: Ah,
2: comunque
0: io
2: è
0: commentavo
2: quello
0: il
2: che
0: dato,
2: resta,
0: commentavo solo il dato,
2: appunto, non ho
0: la
2: capito,
0: metodologia.
2: da depurato da quelli che non vogliono lavorare. Non è che possiamo costringere la
0: Da quelli che
2: gente
0: hanno perso la
2: a lavorare
0: speranza di
2: contro voglia.
0: trovare un posto, da quelli che hanno perso la speranza di trovare il posto di lavoro, che
2: Onestamente, mi
0: pensi?
2: sembra il tentativo disperato di contestare un dato che è oggettivamente positivo. Come oggettivamente positivo è la crescita dei salari, dopodiché anche in termini reali, non soltanto in termini nominali. Dopodiché veniamo da 30 anni di crollo dei salari, è ovvio che in 4 anni puoi invertire la rotta di ciò
1: Scusi,
2: che è accaduto.
1: entro col dato perché sennò non ci capiamo nemmeno con gli
2: Sì.
1: ascoltatori. Allora, la crescita del potere d'acquisto negli ultimi 4 anni circa è stato in media di uno 0,3%, che lei ammetterà, Procaccini, che non è un
2: Sì,
1: granché, no?
2: no, però
1: Considerato anche che
2: beh,
1: dentro questo, mi scusi, aggiungo, considerato che dentro questo ci sono anche tutti i rinnovi dei contratti, per esempio degli statali, no? Diciamo, ci sono una serie di elementi che ci dicono che non è stata una performance eccezionale, non quello che avremmo voluto tutti quanti.
2: intanto contesto questo dato, mi si consenta, perché se si mette dentro il 2021, il governo entra in carica a ottobre del 2022, cioè questa roba chiaramente non sta. Se consideriamo dal 2023 ad oggi, la crescita del potere di acquisto è stata più che sufficiente. Dopodiché può essere migliore, certo può essere migliore, per carità, tutto si può far meglio, però non è che si può accollare al governo Meloni gli anni in cui non era al governo Giorgia Meloni, perché questa non mi sembra una roba corretta. Mentre invece, tornando sugli elementi macroeconomici principali, mi sembra che tutti i dati siano tendenzialmente favorevoli, anche la crescita del PIL, poi può crescere di più. Ricordiamo che adesso cresce, sembra, dell'1%, mentre invece nei 20 anni precedenti a Giorgia Meloni cresceva dello 0,4 in media. Il dato industriale, avevamo un tallone d'Achille che era l'indice della produzione industriale. Beh, anche quello finalmente lo stiamo recuperando e mi sia consentito il consenso che trova il governo tra gli operatori, tra gli industriali, verificato a Cernobbio pochi giorni fa, viene fatto un sondaggio dove si dice: per il 70% degli industriali è un voto più che positivo al governo, per l'83% è un voto più che negativo alle opposizioni. Credo che qualcosa vorrà dire, o no?
1: Sentite, un punto rapido, un paio di punti rapidi prima di chiudere. Partirei da Procaccini. Si vota a maggio? No, vabbè, scusi,
2: Non lo
1: dovremmo
2: so.
1: saperlo, no?
2: Credo che si voterà più o meno a ridosso della fine della legislatura. Dopodiché potrebbe
1: Quindi
2: esserci ragione di
1: a settembre
2: opportunità
1: con
2: anticipare di
1: 40
2: o a
1: gradi,
2: settembre.
1: no, ma
2: No, più
1: proprio
2: che
1: non ci
2: altro
1: va.

0: Anticipare a maggio avrebbe anche senso nella misura in cui le manovre finanziarie si fanno tra settembre e ottobre e quindi chiaramente ci sarebbe poco tempo a disposizione se si andasse al voto troppo tardi. Però queste sono valutazioni, insomma, che verranno fatte più avanti. Tendenzialmente si arriverà alla fine della legislatura, poi
1: Con
0: due
1: Election
0: mesi
1: Day,
0: più, due
1: semmai.
0: mesi
1: Con
0: dopo.
1: Election Day,
0: Beh, a
1: semmai.
0: quel punto, personalmente, non credo che sia utile votare insieme con le altre elezioni per risparmiare un po' di soldi dei cittadini, però poi queste sono valutazioni mie personali.
1: Sì, che naturalmente poi c'era il governo. Mi sembra che voi siete abbastanza schierati in questa direzione, Patuanelli, o sbaglio?
2: Ah, noi riteniamo che prima si va al voto, meglio è, proprio perché pensiamo che questo governo abbia mal governato in questi anni. Nonostante i sondaggi di Cernobbio, io poi, avendo fatto il ministro dello sviluppo economico, un po' di imprenditori li conosco, posso assicurarvi che la percezione che ho non è che di una grande festa rispetto all'operato del governo, anche sul tema dell'industria, dove c'è stato un crollo in realtà della produzione industriale in questi 4 anni. Però, per noi prima si vota, meglio è.
1: E senta, ma siete pronti? Cioè, sarete o sarete pronti? Non siete pronti, questo è evidente, però sarete
2: Se si
1: pronti.
2: votasse domenica prossima, probabilmente avremo qualche difficoltà organizzativa, ma credo anche gli altri. Saremo pronti nel momento in cui si va al voto. Certamente noi entro l'autunno avremo un programma condiviso di coalizione, poi ci sarà il percorso di determinazione della leadership, che certamente non è un percorso facile, ma che ci sarà e che poi troverà una conclusione, e quindi saremo pronti. L'importante, secondo me, è avere un programma molto chiaro su quello che si vuole fare per gli italiani, che sia evidente la coesione di chi quel programma lo sostiene.
1: Mi dice solo una cosa, Patuanelli, lo chiederò a tutti gli esponenti di centro-sinistra con i quali, diciamo, appena ne avrò l'occasione. Ma a che servono le primarie se fate il programma prima?
2: Beh, no, il
1: Cioè,
2: programma
1: io
2: ovviamente
1: questa è una
2: sarà
1: cosa, mi scusi, mi
2: determinante.
1: manda i pazzi. Cioè, nelle primarie americane, quelli si ammazzano esattamente sulle divergenze che hanno, no? Anche pur facendo
2: Io
1: parte
2: credo che
1: persino dello
2: non si
1: stesso
2: potrà
1: partito.
2: scaricare completamente le primarie da un portato politico. Ci saranno alcuni temi, alcuni elementi e alcune posture che saranno determinate anche attraverso la scelta della leadership e quindi delle primarie. Io credo però che al di là del programma c'è poi l'interprete migliore per rappresentare quel programma e anche per portarlo avanti quando poi si va a Palazzo Chigi. Da questo punto di vista ritengo che il presidente Conte, che ha già fatto per 2 volte il presidente del Consiglio, abbia le carte in regola per vincere le primarie.
1: Grazie Nicola Procaccini, eurodeputato, co-capogruppo di ACR, il gruppo dei conservatori e riformisti europei, Stefano Patuanelli, senatore del Movimento 5 Stelle, che neanche vicepresidente, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Hina, Marta Borghese, Carmelo Lauricella in regia, naturalmente. Ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.
3: PIMCO vi ha presentato.

0: 24 mattino.
1: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
2: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
3: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Aste Bolaffi.

0: ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
2: Sono le 8:59.
3: GR24, il sole 24 ore.

0: L'esercito israeliano attacca in Libano. Sono 11 le vittime nella regione di Nabatia. Scuola prima campanella per 85.000 studenti al via, come sempre, dall'Alto Adige. Sono NEET, sono giovani che non studiano e non lavorano. L'Italia in coda in Europa. Ancora buongiorno da Gigi Donnelli al microfono, da Pietro Lacorte in regia. In primo piano dunque 11 morti in attacchi di IDF nel sud del Libano avvenuti nella notte. Lo riportano i media libanese, secondo cui 9 persone sono rimaste uccise in un attacco contro un edificio, mentre un'altra vittima era in sella a una moto. Tra i morti ci sono anche dei bambini, tra cui anche un neonato di 2 mesi. Nel frattempo l'esercito israeliano afferma di aver lanciato attacchi nella notte contro infrastrutture di Hamas a Gaza, dopo che uno dei suoi veicoli è passato sopra un ordigno esplosivo piazzato dal gruppo palestinese. Suona questa mattina la prima campanella ed è nella provincia autonoma dell'Alto Adige, quindi Bolzano apre come di consueto l'anno scolastico. 85.000 in provincia, 8 milioni invece gli studenti nella penisola, in un calendario scadenziato da una giornata all'altra. Ma facciamo allora il punto sulla prima apertura.
1: È partito come di consueto dalle Dolomiti il nuovo anno scolastico, con circa 90.000 tra bambini e ragazzi di lingua italiana, tedesca e ladina che sono tornati questa mattina nelle aule dell'Alto Adige. Giovedì 10 sarà la volta della provincia di Trento e delle regioni Valle d'Aosta e Veneto, mentre tra lunedì 14 e martedì 15 è previsto l'avvio dell'anno scolastico per gran parte degli studenti italiani, con ben 13 regioni, tra cui Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Sicilia. A chiudere giovedì 17 sarà la Puglia. Intanto in questi giorni i sindacati e associazioni, a causa del persistente gran caldo e la mancanza di sistemi di climatizzazione e di isolamento termico in gran parte delle scuole, hanno avanzato la proposta dell'avvio delle lezioni a fine settembre, primi di ottobre. Scettici i dirigenti e contrarie le famiglie, che hanno evidenziato il forte disagio sociale ed economico che un posticipo causerebbe ai genitori lavoratori. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
0: E a proposito di giovani, ci sono i NEET, giovani che non studiano, non lavorano. L'Italia resta tra i paesi europei peggiori in questa classifica.
2: Il numero dei giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET, si è ridotto negli ultimi anni anche grazie agli interventi finanziati con il PNRR, ma si tratta comunque di 1.800.000 persone fra 15 e 34 anni. Uno su 5 di questi ragazzi poi ha già compiuto 30 anni. C'è dunque una platea di quasi 700.000 giovani adulti che farà molta fatica ad avere un'autonomia economica, una casa e dei figli. La maggior parte dei NEET è di sesso femminile. Si tratta di donne che, soprattutto per far fronte ai carichi di cura familiari, rinunciano a formazione e lavoro. Pesano anche i ritardi del Sud e, nonostante il buon andamento complessivo dell'occupazione, per incidenza dei giovani che non studiano e non lavorano, l'Italia è fra i paesi peggiori in Europa. Fa peggio solo la Romania. Valentina Melis, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ha iniziato a radunarsi già da un paio d'ore una grande folla per i funerali del criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90, il tutto naturalmente a Belgrado. Partecipanti che si sono riversati nella chiesa di San Luca già da prima delle 7 di questa mattina per rendere omaggio a Mladic, molti baciando la bara chiusa mentre i sacerdoti ortodossi recitavano le preghiere. E adesso invece lo sport, o meglio una parte di una ricca giornata sportiva, in particolare l'impresa di Kimi Antonelli, che primo italiano dopo 60 anni trionfa con la sua Mercedes nel Gran Premio d'Italia a Monza, il tutto partendo dalla 19esima posizione. Antonelli che ora peraltro è lanciato verso il mondiale. Lo sentiamo a Sky Sport.
3: Questa è stata più emozionante perché, sai, partendo da dietro e poi anche comunque Gran Premio di casa e, sai, anche dopo tutti i momenti difficili che ho avuto qua, e poter vincere oggi è davvero speciale. Comunque il podio qua a Monza è il più bello della stagione e vedere così tanto supporto, così tante persone appassionate sul rettilineo è stato incredibile. E quindi poi anche la canzone alla fine è stata la ciliegina sulla torta, quindi no, sono davvero contento e adesso mi godrò questa giornata, questo momento, perché è stato davvero incredibile.
0: Sono le 9:05 minuti, è tempo allora di sentire come inizia la settimana il mondo della finanza, le borse, con Deborah Rosciani.
4: Buona mattinata a tutti. Intanto la settimana si apre con il rialzo del prezzo del petrolio, con il Brent a Londra addirittura sopra i $97 al barile, sopra i $92 il greggio di riferimento americano per le note questioni, gli attacchi statunitensi contro petroliere iraniane, la minaccia di Teheran di istituire una nuova zona soggetta a restrizioni al largo dello stretto di Hormuz. Primo tema. Secondo tema, la debolezza generale che condiziona i mercati finanziari da diversi giorni a causa dell'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, un tema di cui dovremo sicuramente parlare a lungo. Una settimana importante perché abbiamo la riunione della Banca Centrale Europea pronta a ritoccare i tassi di interesse. Andiamo a vedere l'apertura delle borse. Parigi debole, meno 0,03%, con i risultati elettorali del weekend. Francoforte in moderato rialzo, più 0,06%, un po' meglio Piazza Affari in rialzo dello 0,34%. Questa mattina molto bene Tokyo, con un rialzo di oltre 2 punti, con un nuovo traino generato dal settore tecnologico. Piazza Affari vede partire bene Prismian, più 2, STM più 2, Lottomatica più 1,98, Avio più 1,49, in rialzo di circa 1 punto Eni, Tenaris e Moncler, in calo abbiamo Amplifon, meno 1,48, di Assori nel ribasso di 1 punto. Operazioni straordinarie, questa settimana termina l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane su TIM. Questa mattina si è appreso che l'amministratore delegato di TIM Labriola e i dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le loro azioni. E poi ricordiamo che il 10 settembre c'è l'assemblea di Intesa San Paolo che deve dare il via libera all'aumento di capitale per sostenere l'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi. Settimana intensa, oggi Wall Street è chiusa per il Labor Day. È tutto.
0: Settimana intensa, settimana di riaperture e ritorno, dunque tra un momento Alessandro Milan, Leonardo Marera e GR24 che torna invece alle 10:00.

0: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
1: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
2: Nome.
3: Freeway Skyline.
2: Professione.
3: IRP.
2: Missione.
3: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me. Mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Nella puntata precedente.
8: Alessandro, ma tu stasera cosa fai?
9: Vado a Lodi.
8: Ma cosa fai lì a Lodi?
9: Devo parlare una serata con Franco D'Assisi. No, no, con Franco D'Assisi mi ha invitato a parlare di giornalismo.
10: Oggi Pietro.
9: Oggi? Sono 10 anni che. Senti Pietro.
11: Alessandro Milan, the journalist.

0: Milan.
1: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
2: Avete capito in che clima siamo tornati? Con un regista ostile, una redazione ostile, ma un Leonardo Manera che, essendo lunedì, non c'è come tutti i lunedì.
3: Sono qui, buongiorno. Oggi eccezionalmente, come prima giornata di questa stagione 26-27, sono qui per annunciare le grandi novità che ci saranno quest'anno.
2: Che sono?
3: Ma per esempio il radiodramma Anestesia Locale.
2: Senti, ti accolgo così da ritorno.
3: Del quale abbiamo già, tra l'altro, la sigla, no Pietro? Ce l'abbiamo la sigla. Poi, se Pietro La Corte si degnerà di prepararmi le voci dei conduttori, farò anche un posto al sole 24 ore, che non è mai andato in onda per la negligenza del qui presente regista.
2: Senti come ti accolgo. È arrivato Leonardo Manero, lo accogliamo così.
4: That's America!
2: Eccolo qua, oggi eccezionalmente una rentrée, una reunion Manera Spannaus.
4: Infatti noi due, noi siamo seduti, siamo già tranquilli. Alessandro Milan, tutto carico per la nuova stagione.
2: Ma, sì, no, ma finalmente siete qui, da quanto tempo è che non vi vedete? Intanto attenzione,
3: io l'ho visto una volta, io lo vedo ogni tanto perché viene qui a fare il podcast lui durante l'anno. Anche quando a volte ci sono io, viene a marcare il territorio. Marca il territorio, perché...
2: Signori, intanto un annuncio: potete vedere in diretta sul canale digitale 63, giusto? 63?
4: 2-6-3.
2: No, 63. No,
3: non è più quello, quello è vecchio, è stato cambiato, è diventato 63.
2: Ma vi confonde, era 2-4-6. Intanto okay. Adesso è il canale 63. 63.
4: A me non arrivano i messaggi di queste cose.
2: Vabbè, ma lascia stare, sei un esterno aziendale. Potete vedere la nuova descrizione fisica di Andrew Spannaus, che ora farò fare a Leonardo Manera. È tecnicamente un American goatee.
4: Goatee.
2: Cioè?
3: Ha questo barbetta pizzetto, insomma, un po' a metà.
2: Sì,
3: ecco,
2: ma
3: diciamo.
2: Goatee vuol dire?
3: Vai.
2: Pizzetto, no, no, detto. Che vai. La capretta, una capretta.
4: Però la tengo
3: è difficile
4: minimo,
3: da tenere
4: minimo.
3: Questo aspetto è difficile da mantenere così, perché tu non mi sembri il tipo che va dal barbiere quotidianamente.
4: Mi sta già consigliando il barbiere giusto Leonardo, quindi
3: sai che quest'estate invece in spiaggia a Toscolano Maderno vicino a Salò mi hanno rubato l'orologio.
2: Ma perché capitano tutti un tema? Ma quello che hai preso prima dal comprare?
3: No, era un orologio anche
2: il Polex al 20 euro.
3: No, era un orologio anche abbastanza bello, non dico da migliaia e migliaia di euro, però da insomma, non da po'. Allora, io cosa avevo fatto? Ho detto: vado a fare il bagno con mio figlio lì a Toscolano Maderno, nella spiaggia Lido degli Ulivi, si chiama.
2: Sì, molto bene.
3: E mi sono detto: vabbè, lascio le cose qui, tanto siamo a Toscolano Maderno, un posto tranquillo.
2: Tutti lasciano in spiaggia.
3: Però ho detto: non metto l'orologio nello zaino, perché se uno viene a rubare qualcosa,
2: sì, lo metto sotto l'asciugamano.
3: No, nella scarpa. Avevo i calzini, esatto, nella scarpa.
4: Non ho. Ecco,
3: in tempo che aveva bisogno di allontanarmi un minuto. Dopo sono andato alla scarpa, ho messo più volte

0: Pietro La Corte in regia, come purtroppo avete capito, c'è la nostra redazione, è sempre confermata, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, e possiamo partire. Vai!
1: Via le telefonate!

0: Dottor Milan.
1: Sì.
2: Occhio al cross, profondo in mezzo, Gatti! Fa 1-1! Colpisce lui! L'attaccante aggiunto!
1: Vabbè, io sono fiducioso comunque, dai, siamo lì vicino.
3: Una
1: alla
3: partita vetta, di una noia devastante, sì. Io sono milanista, lo sapete, però una partita, se vedi, Inter-Napoli giorno prima e Juventus-Milan giorno dopo, dice, cioè veramente un abisso.
1: Saremo
3: purtroppo.
1: Saremo però felici quando alla fine dell'anno noi milanisti vinceremo lo scudetto, molto bene. No?
3: Sicuramente.
1: Allora, vorrei subito, per stemperare questo clima di tensione tra Manera e Spannaus.
4: Ma qualcuno qui dice che siamo la stessa persona, dice finalmente in sono senso? Insieme, perché questo era convinto che io fossi un personaggio di Manera.
1: No, invece sono due.
3: Come,
4: secondo
3: come,
4: Fulvio,
3: come Jim Carrey in Man on the Moon, quando l'altro personaggio che è sempre lui.
1: Allora, vorrei subito creare un po' di tensione parlando di questa notiziola, poi andiamo alle notizie più importanti. Viene da Modena, ha descritto bene anche Simone Spezia sulla Stampa, oggi c'è una pagina su questo. C'è una iniziativa di una famosa catena che vende pollo fritto. A Modena ha lanciato questa iniziativa: se vi mettete in coda e vi fate tatuare il logo della nostra azienda che vende pollo fritto, avrete pollo fritto a vita. Secondo te di quale nazionalità è, caro Manera, questa
3: domanda
1: catena?
3: superflua.
4: Quale nazionalità sono quelli che accettano questa proposta?
1: Beh, diciamolo, però sono americani, la KFC, la KFC.
4: Colonel Sanders, grande personaggio, sì. Fondatore di KFC. Sai che è nato nel 1890.
1: Ma KFC o...
4: Lui. Harlan Sanders, il colonnello, quello da faccia di KFC che non so se c'è più.
1: Cioè, tu ti faresti tatuare, Andrew, da americano, una bella faccia del colonnello di KFC per avere pollo fritto a vita?
4: Insomma.
3: Ma dove? Tipo a linguine, uno si tatua.
4: Forse anche io mi sono chiesto, deve essere visibile questa cosa. Appunto, no, io dico, la metto sulla schiena dove non lo vede nessuno.
3: Sui glutei, così ogni volta che va a prendere pollo fritto.
4: Ma caro, tipo
3: si abbassa il pantalone e fa vedere.
1: Vabbè, ma
3: sul gluteo.
4: Vorrei sapere di più di queste
1: regole. Sei un po' scarico. Cioè, un tempo avresti attaccato l'imperialismo americano, il consumismo americano, il turbo capitalismo americano. Adesso ti vedo un po' con spiumato.
3: Siccome anche io ho intenzione di andarmi a farmi tatuare, adesso non posso agire contro quello che io stesso ho intenzione di fare, no?
1: Vabbè.
3: Anzi, dammi l'indirizzo, scusa.
1: È a Modena, vai a Modena, chiedi. Poi
4: e segui il profumo.
1: Mangi gratis a vita. Ma poi per il pollo fritto gratis a vita, perché
4: ogni 10 giorni.
1: Poi cosa fai? Quindi se te lo tatui sui glutei, esatto, poi devi andare a far vedere. Ma lei
4: probabilmente
1: tatuato.
4: Deve essere visibile. Sì, appunto, devi farlo vedere e allora ti mettono un tic sui 10 giorni.
3: Leggevo, non so se sia vero o no, che per gli uomini mangiare troppo pollo causa la crescita un po' del seno.
1: Perché i polli sono cresciuti a
3: quindi
1: ormoni.
3: Questi che mangeranno pollo fritto, che magari
4: lo devono mettere qui. Per
1: prima
4: far
1: notizia
4: vedere.
1: Da fact checking di Emilio Lucchetti, vai a vedere. Sì, ci sono gli allevamenti, magari dove i polli prendono gli ormoni. Quindi, subito fact checking
4: troppi
1: oppure
4: ormoni.
1: Leggenda di Leonardo Manera, leggenda metropolitana.
3: Se mangi troppo pollo, tipo tutti i giorni, grandi quantità di pollo fritto, così via.
1: Le notizie più importanti. Siete preoccupati, ve lo chiedo proprio tranquillamente, dell'ondata nera? Oggi leggo i titoli dei giornali: ultradestra valanga. Erano elezioni regionali, non erano elezioni però federali, però elezioni regionali. La FD in Sassonia-Anhalt ha preso
4: uno che l'ha detto giusto, meno male. Sento in giro Anhalt,
1: perché c'è Elisabetta Fusconi, che sa il tedesco, che

0: da lezioni private.
1: Bravo,
0: hanno stravinto la FDL, cosa ha preso? Il 44,5%.
2: Forse però non potrà governare da sola lì,
1: no. Senso,
0: dovrà... perché non è arrivata al 50%.
2: Allearsi,
1: potrebbe farlo con la Sara Wagenknecht, però non è detto, eh? Quindi
0: vabbè,
1: può essere
0: il
1: che...
0: tema, il tema, secondo me, sul governare o no, è l'idea della ondata nera. Cioè, io ho la sensazione, su questo litigo con Andrew Spannaus, che un popolo è più facile guidarlo se fai le narrazioni basate sulle paure, i timori, le fobie. E infatti, questo possibile nuovo governatore dell'AfD è... remigrazione, scuole separate tra immigrati e tedeschi, scuole separate tra disabili e non disabili, Novax e anche Novax. Penso un po'.
2: Copiano tutti il mio programma, attenzione. Copiano tutti il mio programma.
0: Ma guarda,
2: del partito super sovranista italiano.
0: È pure Novax.
1: E io dico:
2: mamma, ce l'hai questa cosa di Novax?
0: No,
2: ancora.
0: Cioè, è lui che è Novax, mica sono io.
2: Sì, ho capito.
0: L'ho detto,
2: mamma
0: come
2: mia.
0: Ultima cosa.
2: Sì, sì.
1: In risposta alla preoccupazione di Alessandro Milan, che il popolo non riesce a capire le cose, quindi puoi manipolare facilmente. Io dico: ma quando puoi manipolare?
0: Ma non
1: quando
0: è che sono... non capisce.
1: Aspetta, quando...
0: lo conduci, se lo riesci a
1: quando sono cresciuti i partiti, sì. Hanno cominciato a crescere i partiti populisti in Europa recentemente, al momento dell'austerità imposta,
0: è vero,
1: no?
0: È vero.
1: Dall'Unione Europea,
0: è
1: dalla
0: vero,
1: BCE,
0: è una risposta,
1: e dal
0: è una risposta
1: quando
0: a tutto
1: cresce
0: questo.
1: Di più adesso AfD in Germania, la guerra, perché questo partito, e lo dicono pochi, critica le guerre, critica la guerra, no? La mobilitazione, il riarmo, il super riarmo tedesco contro la Russia, critica la guerra anche in Iran, critica anche Trump. Quindi quando c'è il terreno fertile, allora sì, quando i governanti falliscono sui grandi temi, allora è più facile manipolare le persone.
0: Sulla
1: su
0: questione del
1: cose.
0: Riarmo e delle guerre, secondo me, è come l'orologio rubato a Manera, rotto, due volte al giorno. Segna l'ora giusta, quindi non è che non
2: però
0: è che
2: scusa,
0: può dire tutte le cose
2: sì, no.
0: sbagliate.
2: Però tu
0: persona.
2: Hai sempre l'idea che il popolo sia un po'
1: cosa,
2: bue,
1: sì.
2: Che segue la narrazione.
0: Adesso un po' io non l'ho detto.
2: Ecco, il popolo bue. Però il fatto è che, bene o male, ci sono vari tipi di narrazione, no? Quindi tu hai l'idea che il popolo
0: bue
2: segua esclusivamente quel tipo di narrazione, che è vero che è la più semplice, forse.
0: Ecco, questo ho detto.
2: Ho capito,
0: ma non ho detto che è bue, ho detto che è più facile convincere a votarmi se io andassi fuori a dire i nordafricani spacciano e stuprano, remigrazione a tutti, sicurezza stranieri di qui, italiani di là, cioè è più facile convincere.
2: Sì, però io ti dico anche,
0: fai presa
2: va bene,
0: sulle paure
2: però,
0: delle persone.
2: Però poi è anche vero che alla fine, se il popolo aderisce, il popolo bue, no? Aderisce a questo
0: bue,
2: tipo
0: no.
2: di narrazione, forse un pochino la verifica anche di qua e di là, altrimenti direbbe no, queste sono tutte stronzate.
0: Al di là delle battute, il popolo ha sempre ragione, quando si vota, tra l'altro hanno votato il 75%,
1: 80%.
0: Quindi grande applausi da questo punto di vista, grande manifestazione di adesione al voto, e quindi questo è sempre rispettabile. Nelle democrazie si vota e governa chi prende più voti. Però su questo tema veniamo, ecco, tu hai detto contro la guerra, salutiamo Savik Schuster che è con noi, ci sta ascoltando. Savik, oggi qua siamo carichi a molla.
3: Sì. Buongiorno a tutti, vi ascolto attentamente.
0: Eccoci
1: ciao
0: qua.
1: Savik.
0: Ciao Savik, allora
1: ciao.
0: No, Andrew Spannaus dice l'unica cosa almeno da sottolineare è che l'AfD e questo neo possibile governatore è contro le guerre, contro il riarmo europeo.
1: Ma anche sull'economia.
0: Vabbè, non so. No, perché lì ricordiamo che c'è una guerra in corso e gli inviati americani mi sembra che non abbiano ottenuto granché dal punto di vista della possibilità di chiudere questo conflitto, o no?
3: Conflitto quale?
0: Ucraina-Russia. Certo.
3: No, io volevo farvi notare una cosa. Che durante il conteggio dei voti Donald Trump ha pubblicato sul suo social i risultati, quindi si sa che l'amministrazione Trump sostiene quelli come Alternative für Deutschland, no? E Subito dopo il suo post è stato ripostato da Kirill Dmitriev, che in questi giorni è uno dei principali sostenitori, va bene, anche inviati di Vladimir Putin. E Dmitriev ha scritto: vedete, un governo che è in bancarotta, ora io non cito esattamente, ma ho usato delle parole abbastanza va bene, dico, insultava in pratica, diceva che il governo odierno della Germania non capisce nulla, è un traditore del popolo,
0: è un
3: cieco, eccetera, eccetera, è per quello che ha vinto. L'ha vinto l'estrema destra tedesca. E quindi questa è la reazione del Cremlino. E quindi quando Cremlino reagisce così, io ci ho veramente un pochino
0: un po'
3: di
0: paura. Un po' paura.
3: Ma paura no, paura no.
0: No, no, vabbè, paura. Hai le antenne dritte. Cioè, ci stai dicendo, caro Andrew, il nostro Saving Schuster, che a Trump in realtà sì, prenderà le critiche sulla guerra dall'AfD, ma piace questa ondata populista. In fondo è l'ondata lunga del trumpismo che arriva forse anche in Europa, o no?
1: Ma in realtà l'AfD viene da prima di Trump. Sì. Come adesso, molti di questi movimenti, certo, c'è qualcosa di simile in tutta l'Europa, simile a quello che fa Trump. Come fa notare giustamente Simone, che ci scrive, anche Trump era contro le guerre, ecco.
0: Sì.
1: No, non si è rivelato così. Per fortuna, io dico, l'AfD continua a criticarlo su questo, però culturalmente è chiaro che Trump sostiene questo, e sostiene, cioè, è molto contento Trump, come l'amministrazione americana in generale, su una politica di destra, da destra sociale, in teoria almeno sulle questioni immigrati, eccetera, in Europa. E Savic, sicuramente hai ragione che Trump cerca di sottolineare, no, chi critica la posizione europea in questo momento,
0: sì.
1: Questo è chiaro. Dall'altra parte, e purtroppo io ti faccio la domanda, insomma, d'altra parte c'è una visione in Russia, e non solo, che la Germania e l'Inghilterra soprattutto abbiano adottato proprio una posizione molto aggressiva che rende impossibile trattare. Poi mi dirai, è Putin che non vuole trattare, però alla fine sono due parti, no?
0: È così, Savic?
3: Ma senti, io non sarei tanto sicuro. Io penso che prima di tutto è Putin che non vuole trattare, perché non ha bisogno, secondo lui, di trattare, perché lui è nella posizione di forza, lui ha occupato una grande parte del paese, lui sta meglio economicamente, anche se sta male, ma sta meglio dell'Ucraina, e va bene, cioè ha più risorse, più uomini, più territorio,
1: più missili tutto. Adesso anche che non riescono a battere.
3: Sì, ma io non credo che gli europei tipo la Germania o l'Inghilterra non vogliono la pace, ma questo il popolo russo veramente non lo sa. Tutte queste cose che noi discutiamo o delle quali parliamo apertamente, il popolo russo non arriva, sa nulla.
0: Non arrivano queste notizie.
2: Però il popolo russo
3: è 100% propaganda, capisci? Sì. 100%, non 80%.
0: Leonardo Manera aveva una cosa
2: da dire. Dicevo, ma quindi il popolo russo può reggere il proseguire di questa guerra così per chissà quanto, ancora anni? Perché alla fine, nonostante la propaganda, poi c'è, insomma, la realtà, no, di una guerra che comunque va avanti. Adesso anche l'Ucraina comincia, anzi da mesi ha cominciato a reagire anche militarmente proprio contro la Russia. Quindi il popolo non è nessuna voce in capitolo, pur essendo, diciamo, un'autocrazia la Russia?
3: Ma storicamente il popolo russo ha molta pazienza, no, questo si sa, che loro sono capaci a soffrire, capaci a sopravvivere a delle difficoltà enormi, come è stata per esempio l'invasione nazista o anche andando dietro nella storia. Ma però anche se loro fossero scontenti, e che cosa fare? Perché la macchina di repressione è così violenta, è così disumana, che chiaramente la gente ha paura. Quelli che non hanno paura, stanno in prigione. Io voglio ancora vostra attenzione attrarre a questa sentenza a Schlossberg in Russia, 12 anni, perché lui ha scritto un paio di cose che non piacciono al governo, e lui è un politico abbastanza conosciuto, è uno che difende i diritti umani. Mm-hmm. Quindi quando queste cose accadono, sai, una persona che è per la strada, una persona, sì, normale, comune, non è che dice adesso io vado, rischio la mia famiglia.
0: No, no. Fai bene a ricordarcelo, cioè ricordiamo, Lev Schlossberg ha scritto delle cose, partito Yablok, che non vanno bene al regime. 11 anni di colonia penale, capite? C'è ancora la colonia penale, cioè stiamo parlando di questo, no? Ricordiamocelo. Poi a molti che ci scrivono, viva Putin, ricordatevi che se andate in Russia e dite qualcosa che non va bene, poi magari forse vi beccate qualche anno di colonia penale, se vi va bene, se vi va,
2: certo,
0: bene.
2: Poi insomma, è anche vero che la Russia non ha mai avuto esperienze democratiche nel senso che intendiamo noi. C'è stato quel periodo con Yeltsin,
0: sì, che Yeltsin, il nostro amico Paolo Nori, ci ricorda sempre che viene ricordato dai russi come il periodo peggiore, no?
1: È stato il crollo peggiore. Comunque io ho parlato pochi giorni fa con un amico italiano che abita a Mosca. Mm-hmm. Lui ha dovuto fare la cittadinanza russa perché ha perso il lavoro, se no faceva fatica, e c'era sempre la questione se mi chiamavano come volontario per andare in guerra, però ha detto che a parte questa cosa burocratica, per il resto, che è un professionista, che ha un lavoro decente, sta a Mosca più o meno.
0: Se ti fai, diciamo, i fatti tuoi e non ti occupi di politica,
1: non è cambiata, okay, insomma, più o
0: però
1: meno.
0: Però sai,
1: che
0: un'ultima cosa, perché nei giorni scorsi, come al solito, era uscita l'idea del possibile fine di conflitto, anche Putin aveva un'idea, cioè ci fai capire come potrebbe idealmente finire il conflitto? Potrebbe finire se Zelensky e gli ucraini si convincono a dire guardate, ormai il Donbass è perso per la parte in cui è perso, quindi dobbiamo lasciarlo per arrivare a una fine. E Putin, ti chiedo, si accontenterebbe di questo e del non ingresso nella NATO dell'Ucraina per dire ok, congeliamo la situazione così? Prima o poi un punto ci dovrà essere, magari tra 15 anni.
3: Sì, io credo se arrivasse un leader ucraino o lo stesso Zelensky, credo che lui, cioè nel senso lui non è così antirusso come sembra, allora lui, se cedendo alle tutte le condizioni russe, niente esercito, niente, ossia niente carri armati, niente aerei, niente nulla, e poi andare mai nella NATO, e allora potete stare anche con Donbass, a chi importa, no? Cioè, nel senso, non è un problema territoriale in questo senso,
0: okay,
3: ma in generale è anche territoriale, perché Ucraina fa parte della Russia, così pensa Putin. Ma il discorso è anche molto, cioè, la Russia non può diventare una superpotenza europea se non ha dentro la Bielorussia e l'Ucraina. Questo è sicuro. Bielorussia ce l'hanno già, adesso gli manca l'Ucraina. Quindi è questo il discorso, no? Un discorso abbastanza vasto.
0: Sì.
3: Come finisce? Non lo so, è chiaro.
0: No, noi ci accontenteremo di capire anche quando finisce, come poi è una sottocategoria, il quando è la prima speranza. Comunque ti ringraziamo, eccoci qua, ti ringraziamo Savik Schuster, grazie per essere...
3: Grazie a voi.
0: Ride, ciao. Il nostro Pietro La Corte, no, non si può mai tossire, perché non si può tossire in onda, cioè mi è venuto da tossire e lui, sai perché gode Savic, te lo devo dire, perché abbiamo un regista terribile, andrà subito a tagliare il pezzo in cui ho tossito in onda e ci farà tutte le sue manfrine, tutte le sue costruzioni.
3: Vabbè, poi diventa virale e tu diventi famoso.
0: Ma no, sì, per aver tossito in onda, sai che bello. Va bene, ciao Savik Schuster,
2: ciao.
0: Un abbraccio,
2: ciao.
0: A presto, caro Leonardo. Quindi ti ha convinto a fare sto tatuaggio o no? Non si è capito ancora. Tu te lo faresti, secondo me, per il pollo fritto?
2: Non sono un grande amante di pollo fritto, quindi, però se magari mi proponessero qualche altra cosa, sì.
0: Tipo?
2: Non lo so, non sto mangiando in questo periodo.
0: Non è detto che sia legato al cibo, per forza. Ah, io so, tra l'altro, Manera, devo dire una cosa, ha un nuovo mito. caro Andrew, ha un nuovo mito. Sfera e basta. Dai, sì, sfera e basta. Polemiche enormi anche oggi sui giornali, perché Sfera e basta si è presentato
2: a San Siro,
0: la partita Inter Napoli, credo, no? Sì. Inter Napoli, attorniato da 10 ragazze tutte bellissime. Mm-hmm. Quindi c'era questa immagine di Sfera e basta, sembrava le critiche, l'arem, l'immagine del rapper attorniato da 10 bellissime ragazze, no, subito le accuse, le donne oggetto.
2: Allora, si può cambiare tutta la cultura che si vuole, il patriarcato, quant'altro, ma io credo che un adolescente quella roba lì la vedrà sempre come un modello, un adolescente maschio, un adolescente maschio di 16, 17, 15 anni.
0: Digli di no.
2: Ma io ti posso dire di no, ma a quell'età non è più un ragazzo che ha delle erezioni, una grande erezione con intorno un ragazzo, e quando vedi un ragazzo che ha intorno 10 donne così, quello per l'adolescente maschio medio
0: è un mito,
2: diventa un modello, dice cazzo che figata, dice, è inutile, tu puoi dirgli quello che vuoi, però alla fine è così.
0: Vabbè. Il problema è che tu non sei adolescente, perché hai questo
2: per me non è, ma io non ho più.
0: Lui
1: pensa alle nuove generazioni.
0: No, attenzione, mi rettifico. Leonardo Manera è ancora nell'adolescenza. Ricordiamo che il 20 aprile prossimo, 60 anni, faremo la festa di compleanno
2: di uscita
0: dall'adolescenza. Quindi sei ancora tecnicamente un adolescente.
2: Certo. Non ho più quel tipo di.
0: No, però capisci i tuoi coetanei o i tuoi che hanno come mito Sfera e basta.
2: Come li posso venire? Omologhi, non lo so.
0: I tuoi, non lo so.
2: Sodali.
0: I tuoi sodali di adolescenza.
2: Dai, è arrivato il capo della radio, Guido Scotti.
0: Guido Scotti. Andiamo in pubblicità.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Mamma mia, stamattina che bello accendere la radio e sentire sia Manera che Spannaus il lunedì mattina, che bello!
1: Buongiorno Milan, ti sei fatto un mesetto di ferie, eh? Bravo! Dove sei stato di bello? Dove sei andato a farti queste ferie? Era ora che tornassi un po' a lavorare, no?
2: No, correggo però, caro ascoltatore, ho fatto 6 misere settimane di ferie, quindi un mese e mezzo, però...
3: Milan, di al tuo amico Andrew W. Jr. Jackson Spagno Spannaus che si dice Manhattan, non Manhattan. Ho sentito il podcast. Che nervi, Manhattan!
2: Perché, perché deriva dai nativi americani, questo ce l'ha spiegato, quindi bisognerebbe pronunciarla.
4: Allora, però...
2: Che vuol dire, tra l'altro, ricordiamo, lo spieghiamo a chi non ha ascoltato il podcast, cosa significa dai nativi americani, che è una zona paludosa.
4: Una zona, sì, è una zona di...
2: Cattivi odori.
4: Cattivi odori, no, è una zona un po' paludosa.
5: I Seminole c'erano?
4: No, Seminole sono più a sud. No,
5: Florida sono i Seminole.
2: Vabbè, ascoltati la puntata di Dez America sui nativi americani. Cosa vuoi? Vieni qui, Leonardo.
4: C'è tanto.
5: C'erano i Chippewa? C'erano i Chippewa forse.
4: I Chippewa erano più verso il centro.
2: Li deve elencare tutti.
4: Più verso il centro. Adesso.
2: Vabbè, c'è un altro messaggio.
6: Bentornati. Soprattutto Manera, io devo ancora riprendermi da quando hai raccontato a Ruffini che una tua ex faceva l'amore con te, chiedendoti di fare le voci dei tuoi personaggi. Sono ancora sconvolto.
2: Ma quale personaggio soprattutto?
5: Le piaceva Peter?
2: Oh, Peter,
7: scusa, ciao.
2: Non
7: posso,
2: mi sembra...
7: scusa, posso toglierti il regista, no?
2: Che non mi sembra proprio dei personaggi quello con la voce più sua dentro, però
5: a lei piaceva
2: ognuna...
5: Peter
8: e poi anche il vecchietto.
2: Beh, il vecchietto posso capire, insomma.
5: Cioè... Ah, puoi capire perché hai negato le mie prestazioni.
2: No,
5: dice no,
2: no,
5: sì, tu alludevi, è inutile negarlo.
2: Ci chiede un ascoltatore, ma non parlate neanche una parola sul caso Ranucci. È stato il giallo dell'estate, secondo voi non ne parliamo? C'è una scaletta, dura 2 ore il programma, ne parleremo nella seconda ora col professor Giorgio Simonelli. Certo che parleremo del caso Ranucci. Andrew Spannaus, per esempio, era colpito adesso dal fatto che la vitola che chiederà i domiciliari non avrà più una casa, perché la sua compagna,
4: la compagna ha detto no, io non la voglio più,
2: è infuriata dicendo.
5: Ma non può andare a casa i Ranucci?
2: Guarda che sei, sentite Manera.
5: No, sono amici, sono migliori amici, quindi potrebbe andare a casa di Ranucci, scegliere lì il suo domicilio.
2: Non lo so quello che succederà, ne parleremo nella seconda ora, non in questi termini. Ora vogliamo parlare un po' di scuola. Ripartono le scuole. Ogni anno ci sono 1000 problematiche con le scuole, una delle quali, la più stringente, è quella del caldo. Le scuole italiane, caro Andrew Spannaus, non hanno una grande diffusione di climatizzazione. Non c'era.
4: Non hanno una grande diffusione, nel senso zero.
2: Praticamente.
4: Ma io l'ho chiesto qualche anno fa, quando a Monza hanno costruito, rifatto tutto il liceo musicale Zucchi, grandissimo posto dove è andato mio figlio. Ho detto: ma ci sarà l'aria condizionata quando c'era la riunione con i genitori?
2: Ma no, no, non c'è bisogno.
4: No, non c'è bisogno. Perché di fatto l'idea è che magari 2 o 3 settimane tra maggio e giugno fa caldo, ma fa niente.
2: Si sopporta.
4: Vabbè, adesso c'è una settimana o due in più, sopporteranno anche questo.
2: Magari in Sicilia il problema è un po' diverso. Ne parliamo con Maurizio Franzò, che è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Sicilia, anche vicepresidente nazionale. Buongiorno Franzò.
9: Buongiorno a voi. Buongiorno a voi.
2: In Sicilia magari non è come a Monza il clima, e quindi...
9: In Sicilia fa un po' più caldo, diciamo, abbiamo temperature che arrivano anche a 40-42 gradi la settimana scorsa, quindi diciamo è un po' più sensibile la
4: questione. Ricordiamo che Milano non è mai arrivato a 40 gradi nella storia.
2: Il ministro Valditara ha detto in un'intervista a Repubblica sabato che il calendario spetta le regioni, cioè il ministero dice bisogna fare 200 giorni di scuola, poi la gestione dei calendari spetta alle regioni. Voi per la Sicilia cosa auspicate?
9: Il ministro ha ragione, il calendario spetta alle regioni, le regioni hanno detto, i dirigenti hanno l'autonomia scolastica, qua mi sembra un po' tutto a scaricabarile,

0: Nel senso che poi lasciano il cerino in mano alle scuole, ma in realtà non è così, perché noi potremmo adattare il calendario scolastico, ma poi dobbiamo recuperare questi giorni. E quando? Nelle vacanze di Natale, nelle vacanze di
1: A
0: Pasqua, ma
1: giugno
0: il
1: quando fa
0: problema
1: caldo.
0: a giugno quando fa caldo,
2: Da qualche
0: ma il
2: parte
0: problema
2: la coperta va,
0: la
2: come
0: coperta va
2: dire.
0: sistemata, ma il problema non è quello, sospendere o posticipare, ma le famiglie devono mandare i bambini a scuola, c'è gente che lavora e che quindi ha questa esigenza di, non è che hanno letate tutte quanti, quindi voglio dire, il problema esiste, il problema va programmato. Noi non abbiamo scuole con aria condizionata, è inutile che ci si dica delle bugie, forse il 4% delle scuole, ma quali? Sono casi limitatissimi, quindi il problema va pianificato. Ogni anno abbiamo il caldo, ma ogni anno sembra mettono, io dico, la polvere sotto il tappeto e poi dopo, l'anno dopo se ne riparla, ma abbiamo un buon anno per programmare. Io ho lanciato l'idea di sfruttare tutti i tetti degli edifici scolastici per impianti fotovoltaici e climatizzare le scuole.
2: Per
0: Tra l'altro
2: esempio,
0: questi impianti.
2: si potrebbe fare così, mi sembra un'idea buona, però effettivamente ogni anno questo problema
1: Ma
2: viene
1: in
2: riproposto.
1: Italia
0: Ogni
1: si sa
0: anno.
1: che l'aria
0: Sì?
1: condizionata fa male,
2: Esatto, qui
1: no?
2: c'è un
1: Fa
2: aspetto culturale. Il
1: male.
2: nostro amico americano Andrew Spannaus ne fa una polemica dicendo in America avrebbero risolto mettendo condizionatori dovunque, mentre qui in Italia c'è un po' la...
1: No, ma non serve, fa male. Poi fa, pensa a tutte le mamme preoccupate per i figli che tornano a casa con il raffreddore per colpa dell'aria
3: Quest'estate ho visto che
1: condizionata.
3: tante persone compravano i classici
2: Ventilatori.
3: ventilatori.
2: Ci sta prendendo in giro, presi del nostro amico americano,
0: Sì. No, ma voglio dire, certo, puoi mettere i condizionatori, bisogna fare la manutenzione, pulire i filtri, sistemarli, ma non è quello il problema.
1: Crea
0: Il
1: lavoro.
0: problema è un problema di natura energetica, cioè non è che possiamo mettere i condizionatori ovunque, poi la bolletta chi la paga? Quindi in ogni caso deve essere collegato ad impianti fotovoltaici. Aggiungo un'altra cosa, noi in estate, nei 2 mesi di chiusura delle scuole, potremmo produrre energia per mezzo paese, nei piccoli paesi, quindi è un problema che può essere
2: Culturale, sì.
0: benissimo
1: Ma
0: affrontato e pianificato.
1: sull'energia mi permetto solo di dirlo che costa di più riscaldare in realtà, in termini energetici, molto di più. Quindi se vogliamo risparmiare, togliamo un po' il riscaldamento.
3: E poi in Sicilia, insomma,
2: questo almeno in Sicilia è un
1: Sicilia è
2: problema
1: meno
2: meno
3: però
2: grave
3: ci sono
2: che
3: scuole dove
2: ammonza.
3: non c'è né riscaldamento né condizionatori,
1: Sì, e
3: dove c'è
1: imparano.
3: freddo durante
2: Ma
3: l'anno.
2: il problema,
0: Questo può capitare,
2: lei ce lo
0: sì.
2: insegna, Presi, il problema è che abbiamo delle scuole mediamente vecchie dal punto di
0: Un po'
2: vista delle strutture.
0: vecchiotte, un po' vecchiotte, sì, un po' vecchiotte.
1: Ma si fa il
0: Ci sono,
1: lavoro.
0: diciamo, però.
1: Si fa il lavoro, appunto, c'è uno sforzo per migliorare
0: sì, allora
1: e modernizzare.
0: il problema è strutturale, non è che la modernizzazione degli edifici si fa in un giorno, ci vogliono anni, ci vuole pianificazione, ci vuole progettazione. Quindi il problema è che non è che oggi noi possiamo ragionare su questo, bisogna pianificare e programmare. Allora, Val di Tara lancia, diciamo, il cerino, lo lascia nelle mani dei presidenti di regione. Proprio ieri abbiamo fatto una piccola polemica tra il nostro presidente Schifani e il suo assessore all'istruzione, che ormai non sapevano a chi consegnare questo cerino acceso, e l'hanno consegnato a noi dirigenti scolastici. E io ho detto: scusate, ma forse avete sbagliato bersaglio, perché noi abbiamo sì le spalle grosse e riusciremo a gestire quello che possiamo gestire, le emergenze, però la responsabilità politica è vostra.
2: In
0: Non
2: tutto,
0: possiamo,
2: scusi,
0: diciamo, dire.
2: se in tutto in Sicilia, al momento quando è prevista la riapertura delle scuole?
0: Il 15, ufficialmente il 15, ma molte
2: 15.
0: scuole apriranno il 14 lunedì.
2: Va bene.
0: Sì,
2: E
0: questo.
2: l'idea è che è compatibile con il clima attuale oppure vorreste
0: Allora, no, noi
2: posticiparla?
0: ci attrezziamo. Allora, posticipare non ha
2: Magari anche
0: senso
2: solo una
0: adesso, questa
2: settimana,
0: settimana.
2: poi uno recupera un giorno, sono
3: No,
2: 5
3: poi non
2: giorni.
3: recuperi più, è inutile dire recupero dopo.
2: Va
3: Sono quelli
2: bene.
3: che posticipano sempre, no? Non si può recuperare niente
2: Non
3: dopo.
2: si fa
0: Noi
2: domani
0: ci
2: una cosa.
0: attrezzeremo. Ci attrezzeremo. Io ho dato una battuta, io consegno la mia presidenza che c'è l'aria condizionata e mi faccio entrare una classe e si sistemano lì. Io voglio dire, faccio un po' di smart working, si può fare benissimo. È ovvio, questa è una battuta, però il problema esiste, quindi vediamo come ci potremo attrezzare la settimana prossima.
1: La settimana prossima io vengo in Sicilia, sarò a Palermo, quindi mi raccomando, tenete accesi i condizionatori.
2: Andrew
0: Tra l'altro, un'estate
2: Spannaus.
0: così lunga non la l'abbiamo mai vista. Io sono testimone. Ormai
2: quanti gradi ci sono? Quanti gradi?
0: Ma oggi siamo sui 32-33. Tutto sommato, oggi è fresco.
3: Sta bene,
0: rispetto alla settimana scorsa che avevamo 38-40 gradi.
2: Fa oggi più caldo a Milano, glielo dico. Fa quasi più caldo a Milano. Va bene. Noi intanto la ringraziamo, Maurizio Franzò,
0: a voi,
2: presidente dell'Associazione Nazionale Presi di Sicilia. Andiamo un attimo al traffico, poi ci devi dire qualcosa dell'America. Ah, beh, per esempio, interessante il dibattito sul walk. Qualcosa ci dovrà dire il buon
1: Andrew Spagnolo. In ritardo per il traffico, ci arriviamo.
2: No, vabbè, traffico e poi ne parliamo.
4: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
5: Ben trovati, sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code per 12 km tra Anagni e San Cesareo in direzione Firenze a causa di un incidente con veicolo ribaltato. Al momento il traffico defluisce su una sola corsia e in seguito a questo evento è stata chiusa l'uscita di Colleferro per chi proviene da Napoli e si registrano incolonnamenti presso l'uscita di Colleferro. Sempre nel tratto laziale dell'Autosole un altro incidente causa code tra Fiano Romano e Ponzano Romano, anche in questo caso in direzione Firenze, e ancora per incidente si sono formate delle code tra Napoli e l'allacciamento con la 16 Napoli-Canosa in direzione del capoluogo campano. Disagi anche in Emilia-Romagna sulla 14 Adriatica, segnaliamo code per incidente tra Forlì ed Imola in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 21 Torino-Brescia dove si viaggia incolonnati tra la barriera di Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza per un veicolo in fiamme. A più tardi.
4: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Milan proprio non ti rassegni, Milan. Quando la gente vota a destra proprio non ti va giù. E sono dei subculturati, che ci vuoi fare? Radica chic.
1: Io non ho detto niente di tutto questo, ma ho fatto un discorso un po' più profondo. Comunque va bene, caro ascoltatore, hai ragione tu.
2: Finalmente qualcuno che dice cosa c'è veramente alla base di sto vittoria del partito in Germania. Il rifiuto della guerra in Ucraina. Basta essere russofobi, basta dare soldi a quella carneficina.
1: Allora, in America c'è stato quest'estate, ha tenuto banco non so quanto, il dibattito sul woke, no? Andate ad ascoltarvi la puntata di That's America. Woke, come possiamo dirlo in quattro parole? Essere attenti sulle questioni.
3: Beh, woke vuol dire svegli. Però è politicamente corretto estremo, diciamo, di dimostrare che io sono molto attento con gli occhi aperti. Sono sveglio,
4: sbarrati
3: ai problemi, della società.
4: Quando parla
3: ai problemi della società, quindi
4: quando
3: razzismo,
4: qualcuno parla devi stare con gli occhi sbarrati,
3: genere,
4: perché rischi di offendere.
1: Smettila, dai.
3: Però la notizia era che Alexandria Ocasio-Cortez ha detto sì, woke ha fatto delle vere esagerazioni, quindi sono molti della sinistra progressista, anche quelli socialisti come chiamano
1: che
3: adesso.
1: Ha capito che effettivamente un pochino di voti a Trump l'ha portata questa,
3: esatto,
1: esagerazione.
3: Quindi hanno paura adesso di essere etichettati ancora come troppo di sinistra, e siccome devono vincere le elezioni, uh-huh, e siccome Alexandria Ocasio-Cortez sta un po' pensando al futuro, qualcuno parla di lei come candidata presidenziale,
1: comincia a dire forse abbiamo esagerato,
3: dobbiamo stare attenti, eccetera. Quindi voi siete ancora woke in Italia, dai, fateci sapere.
1: Beh, qua sai chi è il leader politico che subito ha preso la palla al balzo quest'agosto da Ocasio-Cortez e ha detto effettivamente abbiamo un po' esagerato con il woke. Il tuo amico.
4: Hai detto tu prima.
1: Il tuo amico.
4: Giuseppe Conte. Che si è...
1: No, lo dico a te perché è un po' il tuo faro, il tuo punto di riferimento quando parli di politica.
4: No, a me fa molto ridere, ecco, Conte quando si arrabbia. Non so se ce l'hai, se Pietro
3: sta facendo altro. Quando Conte si arrabbia.
1: Sono i grandi momenti. No, comunque Conte ha detto anche in Italia, forse sul dibattito sul woke abbiamo esagerato. Io vabbè, ce l'abbiamo un Conte che si arrabbia così.
5: Ma perché non si scompone in Europa? Perché non diventa paurazzo in Europa?
1: È questo. Io non ho mai capito, cioè, perché bisogna considerare che debbano essere alternative le questioni del o ti occupi, come dicono alcuni, della Shoa e dei diritti civili, o ti occupi dell'economia e dei salari degli italiani. Ma accidenti, abbiamo vari ministri, abbiamo diversi parlamentari.
4: Beh, alla fine poi...
1: ci si può occupare contemporaneamente.
4: Beh, alla fine poi qualsiasi governo si occupa di tutto alla fine, no?
1: Appunto, non è che
4: però,
1: siamo.
4: No, ma secondo me è un problema
1: mononeuronali.
4: No, però è un problema appunto di propaganda, di campagna elettorale, di puntare su un argomento invece che su un altro.
1: E su questo ti seguo. È un problema, secondo me, soprattutto nostro, di organi dell'informazione, ma... cioè quale titolo sui giornali e quindi quale narrazione dare di dove sta andando la politica.
3: Proprio è verissimo che spesso la stampa decide la notizia più, cioè magari il politico parla di 10 cose e la stampa mette quello che secondo loro è più importante.
4: Adesso ne parleremo dopo, ma insomma quest'estate i due casi di cui si è parlato, fino a un certo punto solo di Ranucci, solo quello. Poi a un certo punto sono arrivate le primarie del centro-sinistra, no? Quindi poi a un certo punto ci focalizza su determinati argomenti anche in modo un po' autoreferenziale, tutto sommato, no?
1: Sì,
4: da parte degli organi di informazione.
3: Se mi fate il piacere di riassumermi di cosa si è parlato in Italia quest'estate,
1: perché
3: io sono stato dall'altra parte.
1: Paginate sul caso Ranucci, Ranucci Report, e ne parleremo nella seconda ora anche noi. Sì, le primarie, sì, il dibattito.
4: Dopo adesso si è spostato su quello, in attesa poi adesso c'è il grande ritorno di Garlasco. Quindi bisognava coprire un po'.
1: Questo è TV, perché i programmi televisivi.
4: La mancanza di Garlasco per qualche mese ha causato, dice, cosa che parliamo adesso? Ranucci, poi adesso il primario, ma adesso sta tornando Garlasco. è già tornato, per la verità.
1: Ma che, per carità, adesso se noi diciamo che il caso Ranucci sia esagerato, ti diranno: ah, tu sei filo governativo. No, certo che il tema interessante è la TV pubblica, il controllo della TV pubblica, la politica e la TV pubblica. Si può fare una marea di discorsi su questo, però che si sia esagerato, onestamente, mi sembra abbastanza evidente.
4: Ma sembrava, no? La crisi della democrazia dovuta al caso Ranucci, insomma, dai, adesso un po' tanto, secondo me.
1: Abbastanza, sì. Perché in America non ci sono questi filoni. Di cosa si parla adesso sui giornali americani?
3: Si parla moltissimo del tema che registreremo nel podcast,
1: cioè
3: oggi, dell'opposizione ai data center e all'intelligenza artificiale.
4: That's America!
1: No, vabbè, volevo vedere se i tuoi riflessi erano ancora pronti.
3: Mi sono svegliato un po' male stamattina, ero in ritardo.
1: Quindi il tema dei data center, che è
3: il tema dei data center in America, di tutte le infrastrutture intorno, c'è molta opposizione a questa cosa, a destra e a sinistra.
4: È proprio la costruzione fisica dei data center.
3: La costruzione fisica delle cose, ma anche
1: in Italia sta prendendo piede questo.
3: Ma anche più in generale l'intelligenza artificiale, gli effetti dell'intelligenza artificiale. Si parla molto della questione dei social, si sarà parlato anche qua di Facebook, di Google, di Instagram, eccetera.
1: Beh, no, si è parlato di questo caso ultimo, hai visto, del robot, caro Leonardo, che è stato toccato da un cliente e si è messo sulla posizione da combattimento, il robot. Appena spintonato da un cliente si è messo in posizione di combattimento.
4: Ha reagito come l'italiano medio.
1: E infatti, come scriveva Gramellini, in realtà ha reagito così perché così è stato impostato dagli uomini. Se ti spingono, mettiti in posizione da combattimento e stata. Vabbè.
4: Ormai sono uguali a noi. Sono uguali a noi.
1: Che bella l'intelligenza artificiale. Andiamo da Gigi Donelli per il giornale radio.
6: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
7: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
6: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: 99, 99, non è possibile!
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso!
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99 Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: €99 al mese, anticipo €3,150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale €12,122.
10: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima, da €936 andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze, info su KLM.it.
11: Sono le 10.
12: GR24, il sole 24 ore.

0: In Libano 11 morti negli attacchi israeliani nel sud del paese. In Italia la scuola riparte dall'Alto Adige. Prima campanella per quasi 90.000 studenti. Sbarchi a Lampedusa nel fine settimana. 35 questa mattina soccorsi in mare. Ben ritrovati da Gigi Donelli al microfono. 11 persone morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati, così l'agenzia nazionale libanese NNA, dopo che già ieri attacchi avevano causato 7 vittime nonostante il cessate il fuoco in corso. In Germania, anzi nella Sassonia-Anhalt, è l'esito atteso ma comunque netto, molto esplicito, di Alternative für Deutschland, che non solo vince ma trionfa nelle elezioni del Länder.
1: Non conquista la maggioranza assoluta, ma la vittoria a valanga dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia con oltre il 44% è un terremoto politico che supera i confini del Land e della stessa Germania, provocando reazioni e allarmi in tutta Europa.
2: Sie ist Wirklichkeit geworden, wir haben...
1: Abbiamo fatto la storia, esulta Ulrich Siegmund, candidato della tornata locale, mentre il cancelliere Merz riunisce i vertici sotto shock della CDU uscita dimezzata dalle urne. In Italia Salvini è il primo a congratularsi con Alice Weidel, benché in Europa sia gemellata con il nemico Vannacci, che infatti gongola, Merz avrà l'ulcera, dice il generale. Pessima notizia, la reazione di segno opposto dell'altro vicepremier Tajani. Meloni per ora non commenta, ma in Fratelli d'Italia si teme che a Berlino si riaccenda la rincorsa a destra sul capitolo migranti, colpa di un'Europa che pensa al riarmo invece che al sociale, la lettura del 5 Stelle Conte. Con l'AfD ha vinto la paura, dice l'ala riformista PD, mentre la segretaria Schlein tace. Intanto nelle cancellerie europee, vertici di Bruxelles, cresce il timore che il colpo per il partito del cancelliere si riverberi nei popolari europei, primo gruppo parlamentare a Strasburgo, a cominciare dal prossimo bilancio pluriennale. Tanti infatti i dossier che senza la Germania potrebbero impantanarsi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La scuola, l'avete sentito nei titoli, si comincia dalla provincia di Bolzano che apre il nuovo anno scolastico, un calendario che fino poi al 16 del mese riguarderà quasi 8 milioni di studenti.
3: È partito come di consueto dalle Dolomiti il nuovo anno scolastico, con circa 90.000 tra bambini e ragazzi di lingua italiana, tedesca e ladina che sono tornati questa mattina nelle aule dell'Alto Adige. Giovedì 10 sarà la volta della provincia di Trento e delle regioni Valle d'Aosta e Veneto, mentre tra lunedì 14 e martedì 15 è previsto l'avvio dell'anno scolastico per gran parte degli studenti italiani, con ben 13 regioni, tra cui Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Sicilia. A chiudere giovedì 17 sarà la Puglia. Intanto in questi giorni sindacati e associazioni, a causa del persistente gran caldo e la mancanza di sistemi di climatizzazione e di isolamento termico in gran parte delle scuole, hanno avanzato la proposta dell'avvio delle lezioni a fine settembre, primi di ottobre. Scettici i dirigenti e contrari alle famiglie, che hanno evidenziato il forte disagio sociale ed economico che un posticipo causerebbe ai genitori lavoratori. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
0: 93 i migranti che sono arrivati all'alba a Lampedusa, mentre una motovedetta della Guardia Costiera sbarcava a Molo Papa Francesco. 35 persone soccorse in mare, mentre erano su un barchino salpato dalla Libia. Secondo quanto hanno dichiarato i carabinieri, rintracciavano lungo la strada di Ponente altri 58 migranti. Sono le 10 e 5 minuti in studio Milan Manera Spannaus, dunque la linea torna allo studio e GR24 invece torna alle 11.

0: da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac. Celebrating Natural Stone for 60 years.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: I quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
5: Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con i nuovi episodi di Anestesia Locale, radiodramma a puntate, personaggi e interpreti. Alessandro Milan è il dentista. Leonardo Manera è il paziente. Il paziente esprime ad alta voce i pensieri che gli si compongono nella mente, mentre il dentista, trapano in mano, lavora alacremente all'interno del suo cavo orale. La voce del paziente è modificata per rendere in modo realistico l'effetto dell'anestesia locale. Anestesia locale. Anestesia locale. Radio24.it. Da qualsiasi device, in qualsiasi momento.
6: In tutto questo il buon Leonardo Manera era sparito, così ha deciso, si è già stancato. Primo giorno, sta telefonando adesso.

0: Guarda che se Elisabetta
1: perché restare soli,
0: ti sente che canti Vasco Rossi,
1: fa male anche i duri,
0: si arrabbia, eh?
2: Ma io lo canto perfettamente Vasco.
3: Il presidente

0: Sicilia ha semplicemente detto che per condizionare le scuole ci vorrebbero anche gli impianti fotovoltaici. È la cosa più semplice del mondo, ma i petrolieri sono d'accordo?
1: Mi fanno ridere, non vogliono tornare a scuola perché fa caldo. Io sono 3 mesi che lavoro a 35 gradi e continuo a dimagrire. È una vergogna veramente. Troppi diritti inutili.
2: Condizionatori dappertutto, ma un po' di sofferenza, un po' di sana sofferenza, un po' di spirito giusto, di sacrificio, niente, niente. La scuola dovrebbe insegnare anche questo.
3: Oserei dire anche cattolica sofferenza, un po' di cattolico, un po' di croce da portare.
4: Però dai, c'è un po' un eccesso di condizionatori.
5: Ecco.
3: Eccolo là, a me no, figurati, io ti seguo anche. È il nostro Andrew Spannaus che si arrabbia subito su questo. Oh, tra l'altro, dimmi.
5: Ma è vero che, come dice l'ascoltatore, è vero che un po' l'idea è i ragazzi, non è che per 2-3 settimane all'anno fa caldo, non è che devono avere tutto comodo, un po' di caldo possono sopportare anche quello, no? Non hanno 80 anni con problemi al cuore.
4: Ci sono sempre i condizionatori a palla, ho notato, nelle farmacie, dei luoghi di mare. Tu entri in farmacia
3: solo in quelle dei luoghi di mare?
4: Sì, soprattutto perché io sono arrivato alla conclusione che più c'è lo sbalzo di temperatura, più uno si ammala e ha bisogno di medicinali.
3: Ah, vai in
4: quindi,
3: America allora. Quindi,
4: secondo me la farmacia tengono in condizione terrapalla per quel motivo,
5: no, per
4: vendere
5: i
4: più
5: batteri, per uccidere i batteri,
4: no,
5: e
4: è
5: virus,
4: per vendere più medicinali da banco.
3: Sì, sì. Allora, giustamente un ascoltatore, ascoltatrice, se non ricordo, mi spiace, ci ricordava quest'estate. Beh, due grandi lutti, quest'estate io sono stato segnatissimo dalla morte di Francesco Guccini, ma infatti abbiamo rimandato tra l'altro quest'estate, se siete stati attenti, l'incontro, ti ricordi, che avevamo fatto con il maestrone che era venuto a trovarci in radio, uno dei momenti più alti per me personalmente, insomma, poter stringere la mano a Francesco Guccini e poi Franco Baresi, Franco Baresi, il capitano per sempre.
4: Insomma. E a parte dopo la fine della carriera calcistica ha avuto una vita anche abbastanza travagliata. Poi...
3: Sì, ma insomma, due lutti veramente che mi hanno colpito.
5: E Dolly Parton è stato un grande, in America si è parlato tantissimo.
3: Va bene, ognuno, no? Come dire, cioè, spiegaci.
5: Tu Franco Baresi e noi
3: spiegaci
5: Dolly Parton.
3: Un po'. Spiegaci.
5: Beh, Dolly Parton è una grandissima cantante, country singer, però è diventata proprio un'icona pubblica. Però sono uscite un sacco di cose su di lei, che lei mandava dei libri ogni anno a tutti i bambini della sua contea, cioè ha fatto un sacco di iniziative proprio nel sociale, autrice di una delle canzoni più famose, I Will Always Love You, quella fatta poi da Whitney Houston, rifatta
4: sì,
5: da lei.
4: Come lo dice bene il titolo, puoi ridire solo il titolo?
5: I Will Always Love You. You.
4: Ridillo ancora, scusa.
3: Ma mi sembra proprio a me.
4: Ridillo un'altra volta.
5: Devo dirvi,
4: voglio registrarti.
5: Quando
4: puoi ridire un'ultima volta che ti.
3: Ma hai già registrato, chiedi a Pietro la corte.
4: Sì, ma Pietro poi si dimentica.
5: Devo dire che per Dolly Parton, noi, per la mia generazione, Dolly Parton era famosa soprattutto per un aspetto, l'aspetto fisico.
3: Sì.
5: No, era famosa soprattutto per questo. E quindi.
4: Ma cosa aveva di particolare? Come
5: si era rifatta alta alcune parti
3: abbondante
5: del corpo, compreso il seno, molto. Quindi
4: quanto?
5: Si facevano
4: cosa
5: battute.
4: Si era messa?
5: Se, ma non senti, penso che sia al di fuori delle misure, penso. Però lei rivendicava questo, cioè lei diceva: se qualcosa comincia a calare, cedere o trascinarsi nel mio corpo, la tiro su, la stringo o la tolgo, basta.
4: Senza tanti problemi, senza troppe discussioni.
5: Sì.
4: E che forse sarebbe il modo giusto di affrontare la vita, no? Senza troppi retropensieri.
3: Comunque ognuno giustamente ricorda i lutti che l'hanno più segnato. Credo che il nostro professore che abbiamo ospite, Giorgio Simonelli, ricorderà
6: buongiorno,
3: subito da grande fratello rossonero,
6: buongiorno,
3: quello di Franco Baresi, oltre che sì, di Francesco Guccini.
6: Sicuramente. Sì. È stato un vero lutto, anche se, come dire, sapevamo che non stava bene,
3: sì,
6: da tempo, sapevamo che, diciamo che era un lutto che a cui eravamo un po' preparati, però anche perché voi non so se ricordate, Franco Baresi ha avuto moltissimi, come dire, malanni, ce n'è uno in particolare che è stato dimenticato e che quando lo colpì, quando era giovanissimo, nell'81, il campionato 80-81, quando fu colpito da uno stranissimo virus, circolava uno stranissimo virus che paralizzava gli arti e si dava a Baresi in punto di morte.

0: credo anche di Leonardo Manera, che forse abbiamo un po' esagerato. Oggi devo dire c'è un'intervista alla nuova conduttrice di Report che dice: io fedele a Ranucci, perché subito Ranucci ha detto mi è molto fedele, che io sinceramente l'ho trovato una dichiarazione. Lei dice: io fedele a Sigfrido, sono fedele a Report. Quindi alla trasmissione, e poi ha aggiunto anche il modello sarà Milena Gabanelli.
1: Ora, è un po' una presa di distanza,
0: se non è una cesura con quello che è successo quest'estate, poco ci manca, però il professore sa tutto di TV.
2: No, quindi qui bisogna capirsi se Ranucci è stato il continuatore del modello Gabanelli, come insomma, sarebbe dovuto andare, allora la continuità è garantita ancora una volta. Se invece la leggiamo Ranucci come qualcuno che si è scostato un po' troppo dal modello Gabanelli, allora questa è una cesura, è un ritorno al passato. Però io...
0: Scusi professore, io la Gabanelli a cena con un Lavitola caratterialmente
1: ma non solo a cena, ma instaurare un rapporto così fraterno.
0: Però
2: farei un problema di metodo. Sì. Un problema di metodo. Lasciamo le cene e le frequentazioni. Come dicono i semiologi, parlano i testi, i comportamenti sono altri. Poi possono essere discutibili, intendiamoci. Io posso avere delle opinioni e ce l'ho, non favorevole ad andare a cena con Lavitola. Però quello che conta è quello che si vede e quello che si scrive. Allora, se la scrittura del programma vede una continuità tra Gabanelli, tra ciò che faceva Gabanelli e ciò che faceva Ranucci, allora questo è tutto liscio, tutto in continuità. Se invece leggiamo appunto Ranucci, non perché andava a cena con Lavitola, ma per quello che faceva, per il modo in cui faceva le interviste, per il modo in cui montava i servizi, eccetera, eccetera, come una esasperazione, esagerazione, rottura nei confronti del metodo Gabanelli, allora questo vuol dire che si torna
0: lei come la legge?
1: Tutti l'esperto di TV.
0: L'esperto di TV come la legge? La versione 1 continuità o la versione 2 estremizzazione?
2: Allora, posso fare, poi mi dite che posso fare né uno né due, uno e mezzo, sì. Nel senso che sicuramente ci sono stati dei trambusti, dei qualcosa di eccessivo, però non dobbiamo dimenticare che anche a Gabanelli si rimproveravano alcune cose, perché adesso tutti santificano Gabanelli, ma io ricordo che anche il metodo Gabanelli in molti casi fu criticato per eccessi, per essere troppo critico, per avere dei bersagli troppo evidenti,
3: soprattutto quindi, prendere
0: di mira alcune persone.
2: Questo lo si diceva anche di Milena Gabanelli, perché adesso tutto dice che Gabanelli è santificata, quindi all'epoca perché poi è qui, è come con Baresi, ci dimentichiamo alcune cose.
0: Sì, però io aggiungo solo una questione che riguarda, se vogliamo, anche questa trasmissione, Leonardo, Andrew, no? Cioè, questa trasmissione dalle 9 alle 11 del mattino non è nostra, non è mia, non è di Leonardo Manera, Andrew Spannhaus, non è di Giada Messetti. Non
1: ha ragione Andrew, si chiama Uno Nessuno 100 Milan.
0: Lascia stare lo spazio dalle 9 alle 11, non è neanche di Pietro La Corte, ecco lo dico, è della radio, è di Radio 24. Io prima conducevo 24 Mattino, adesso lo conduce ottimamente Simone Spezia, cioè lo spazio non è mio, come Report non è di Ranucci, è un programma della Rai.
1: A meno che in alcuni casi non ci sia, come dire, una personalizzazione estrema del programma stesso. Allora il programma si identifica col conduttore.
2: La personalizzazione avviene ovunque quando un programma è di successo. Quando un programma è di successo avviene con Baudo, con TG di Emilio Fede, con tutto quello che vogliamo. Quando c'è un conduttore che ha una forte personalità, che lascia una impronta, questo programma diventa sua nella Vox Populi. Poi è certo che Ranucci, se vogliamo dire questo, ha esagerato nel dipingere il programma come un programma suo e non come un programma. Tra l'altro è un programma in cui c'è un enorme, abbiamo scoperto proprio in questa, che c'è una enorme quantità di persone che lo fanno, no?
0: Eh beh sì, le inchieste, le report,
2: certo che in questo io non sono affatto d'accordo su come Renucci si sia comportato, perché ha accentuato lui la personalizzazione che c'era indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue parole.

0: era già nelle cose la personalizzazione. Lui l'ha cavalcata, diciamo così, in maniera eccessiva. Il programma è un programma della RAI, come questo è un programma di Radio 24. Su questo non abbiamo dubbi. Queste sono le cose che ci diciamo noi, però nell'immagine, poi l'immagine è che quello è un programma di annunci. Sì.
1: Leonardo si lamentava anche della martirizzazione.
2: Sì, sì, adesso è stato, probabilmente in questo ha ragione Giorgia Meloni, cioè a quanto pare Meloni avrebbe detto che era meglio che Ranucci continuasse a mantenere il suo posto.
1: Per non renderlo martire.
2: Ecco, lei come la pensa in merito?
0: Penso che questo, avendo una certa età, l'ho vista mille volte, ma si sa benissimo che quando si va poi contro una persona, gli si trovano, come è successo, tutti i difetti possibili, si fa, e soprattutto quando lo si allontana o demansiona, come però si dice, se fa un martire. Poi lui ha esagerato nel dipingersi come un certo tipo di martire, perché non era il caso.
2: Ecco, però con i comportamenti che anche Ranucci ha avuto, che non sono sempre limpidi nei suoi rapporti con la Vitola, la RAI avrebbe potuto mantenerlo alla guida di Report?
0: Io credo che, se noi andiamo a vedere, tocchiamo due temi delicati. Uno è quello del rapporto con le fonti. I giornalisti, si sa che poi non è il caso di dire andrei a cena anche con Totorina, non è il caso di dirlo, però i rapporti con le fonti sono per natura rapporti ambigui. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che, se noi andiamo a vedere tutti quelli che frequentano la Vitola, allora non so chi è.
2: Certo, però avrebbe potuto mantenerla credibilità senza che ogni volta gli venisse rinfacciato e allora tu,
1: sì, perché,
2: e allora tu, cioè è anche sì, una questione di no.
1: I critici dicevano alla base del metodo Report c'era: sei andato a cena, sei un politico,
3: la
1: sei andato
3: foto,
1: a cena
3: la
1: con
3: foto, chi sta a questa
1: e quindi,
3: cena con chi.
1: Però giustamente su questo Ranucci dice: ma io non sono un politico, sono un conduttore.
0: Io credo però che se noi cominciamo e allora tu, non ne usciamo più. Se noi cominciamo con la linea,
2: è quello che gli avrebbero allora rinfacciato i suoi detrattori nel caso lui avesse continuato a condurre la trasmissione.
0: Ma tanto glielo rinfacciavano comunque. Questo, insomma, quando uno fa quel tipo di giornalismo, anche molto aggressivo, commettendo anche degli errori, è inevitabile poi che gli si facciano le pulci.
1: Sì. C'è un caso, attenzione, americano, non è il caso Ranucci, però in questi giorni, quindi devo coinvolgere Andrew Spannhaus, perché abbiamo letto della vicenda di Maria Bartiromo. Ex guest star di Fox News, è stata cacciata da Fox News perché è stata accusata di aver mandato alcuni messaggi dell'editore alla Casa Bianca, praticamente, cioè di essere un po' la gola profonda di Donald Trump. Addirittura.
3: Trump, si sa, ha dei alleati, soprattutto a Fox News, però Fox News ha dovuto cambiare un po', perché era stato, ricordiamo, è stato condannato a pagare 787 milioni di dollari a una società che fa le macchine elettroniche per il voto, e siccome hanno detto che erano state truccate eccetera, non era vero, ecco, almeno nessuno l'ha dimostrato,
1: ha dovuto
3: pagare un sacco di soldi. Quindi Fox News adesso sta molto attenta a dire certe cose sul voto,
1: sì.
3: E la Bartiromo avrebbe mandato a Trump un messaggio dicendo: guarda che non mi hanno fatto dire queste cose, hanno deciso
1: proprio a Trump l'avrebbe mandato. È stata rimossa subito, non so se lì viene martirizzata, non lo so.
0: Lì c'è una differenza anche, no? che Fox fa quello che vuole, la RAI è servizio pubblico.
3: Ma questa è una domanda che io ho, se il Report sopravvive, no? Cioè a Ranucci, come dice Alessandro, cioè no, la trasmissione non è Ranucci o Gabanelli, però ha un certo metodo. Ha un certo metodo, questo metodo è della redazione, cioè un metodo sicuramente non sembra di centrodestra, almeno quando prende bersagli, ma adesso quanto influisce o non influisce la politica su questo programma, questa redazione?
0: Questo lo vedremo. Lì però, insomma, bisogna dire che non è di centrodestra, però Ranucci ha ragione quando dice: ma io ho colpito anche dei bersagli di centrosinistra, non è che tutta la sinistra fosse molto, molto felice di quello che faceva Ranucci, intendiamo. Poi è chiaro che la maggior parte dei bersagli erano di centrodestra. Adesso credo che questo è il grande problema del servizio pubblico, insomma, che finché non risolviamo il problema tagliando la testa al toro, cioè dicendo, creando realmente l'autonomia della RAI dalla politica. Perché io continuo a dire:
2: ma si creerebbe privatizzandolo alla fine,
3: non c'è più servizio pubblico.
0: No, io questo è un mio pallino, però voi che avete contatto con il pubblico, fate questi

0: questa. A chi deve gestire la RAI? Perché dire continuamente la RAI non deve essere gestita dalla politica è una bella cosa, ma non risolve il problema. Qualcuno deve prendersi la briga di dire chi gestisce la RAI. Chi fa le nomine?
1: Sei un servizio,
2: ma sei l'editore, la politica chi è che sceglie però, il direttore, l'editore?
0: Abbiamo la possibilità di affidare questa cosa a qualcuno che sia veramente super partes, che abbia tale prestigio da non su, allora ce la teniamo.
2: Ma magari un numero uno, però poi dopo c'è quello che dice assumi questo che è del mio partito, fai lavorare quest'altro.
0: Però io dico una cosa, poi potete, Presidente della Repubblica nomina i dirigenti della RAI, nomina il board della RAI, il Presidente della Repubblica.
3: Il Presidente. Su proposta del Presidente del Consiglio.
0: No.
2: O su proposta del Ministro delle Comunicazioni. No, e siamo sempre lì.
0: Questo per Fox è un altro, Fox è un altro mondo. Fox fa quello che vuole, un altro mondo. Non è un paragone possibile.
3: Ma invece, diciamo, questa caratteristica di molte inchieste televisive, non solo di Report, ma insomma di tanti programmi di inchiesta che a volte hanno quel tipo di approccio, ecco, secondo lei sono sempre attuali o un po' cominciano a segnare il passo?
0: No, questo invece è stato una grande novità, perché le inchieste un tempo, le grandi inchieste non avevano questo piglio. È un fatto recente che risale alla grande conflittualità politica, perché la conflittualità politica in Italia è cresciuta negli ultimi anni, poi c'è la dimensione social, poi ci sono tutte le cose che sappiamo, quindi questa era relativamente una novità rispetto alla tradizione, alla grande tradizione dell'inchiesta italiana, che risale agli anni 60-70 e che aveva un passo molto più lungo, un tono molto più, come dire, moderato nei modi e non come posizione politica. Quindi questa aggressività è recente, mi sembra che questo, vediamo un po' come va, però questo era un po' il tono della nuova televisione, non una cosa vecchia, una cosa assolutamente recente, vediamo se resiste, ecco, perché effettivamente quella che ha colpito Report è un ciclone, una bufera, perché Report era il punto di riferimento di questo tipo di inchiesta.
2: Sì, lo vedremo. Poi in questa trasmissione abbiamo parlato anche di questo, effettivamente le esagerazioni ci sono state come esposizione mediatica, ha ragione Leonardo Manera, che sia diventato il giallo dell'estate per cui non si parlava d'altro.
3: Sì, ha preso il posto di Garrasco.
2: Lo dico proprio brutalmente, non c'è stato un delitto di cronaca nera che ogni anno diventa il delitto dell'estate e quindi è diventato questo il giallo dell'estate. Finora non è assolutamente dimostrato che sapesse nulla di questo attentato commissionato dal suo amico fraterno La Vitola per renderlo celebre. Questa sarebbe
3: poi il meccanismo è quello suo che hai fatto quando così, mi hai rubato la sciarpa a casa tua, così hai detto, così gli ascoltatori ti mandano delle sciarpe.
2: Io non ti ho
3: quindi,
2: mai rubato
3: il meccanismo di La Vitola è stato quello che fa Alessandro Mina con la mia sciarpa.
2: Sono il tuo La Vitola,
3: ti sottraggo la sciarpa così gli ascoltatori te ne mandano altre.
2: Così tu lo dici in onda,
4: anche minacciato di mandarmi via per farmi arrivare i messaggi di solidarietà degli ascoltatori. Lui, ma è uno così, è un amico che ti
3: è la Vitola di
2: mi state dando della Vitola, va bene.
3: È la Vitola di Radio 24.
2: La mia fedina penale, che ne sappia io, è pulita fino a questo momento. Però se volete darmi della Vitola di Radio 24, io non mi offendo.
4: Andiamo a cena, ne parliamo.
2: C'è il risvolto, perché in tutte le vicende c'è anche il cuore, l'amore, le relazioni. Abbiamo già detto che la Vitola, che chiederà di andare ai domiciliari tramite il suo avvocato, non ha al momento, questo la sua compagna fa oggi un'intervista al Corriere della Sera, non ha al momento una casa in cui andare.
3: Perché la compagna lo ha
2: detto, non lo voglio più vedere.
4: Ma non può andare dall'altra.
2: Perché si è scoperto che, sempre interviste, un'intervista della Verità, ha intervistato una estetista di Roma Prati che dice la vera compagna di La Vitola sono io.
3: Vedi a fare il faccendiere.
4: Esce tutto.
3: Ho sbagliato lavoro. Devo fare il faccendiere, così un po' introdotto negli ambienti. Porca miseria. Cambio tutto la prossima vita.
2: Poi subito puoi farlo anche da adesso. Scusa, hai detto che questo è il tuo ultimo anno.
3: Sì, il decimo anno, quindi è l'ultimo.

0: e fai il faccendiere, che poi che lavoro è? Non lo so.
1: Così essere introdotto in tutti oliare i meccanismi, organizzare vede qualche gente. Attentato, finto,
0: faccende,
1: vero?
0: Vedi gente, vedi, sento cose.
2: Vedi gente.
1: Come si chiamava il più grande faccendiere della Repubblica Italiana, che veniva sempre citato?
0: Ma chi era? Pazienza? No,
1: no, no, no, no, mi viene il nome.
0: Carboni?
1: No, no, no, no, no, non ricordo.
2: Bisignani?
1: No, no,
0: no, non lo so, Licio Gelli, ma non no, era facendo, no. No, il faccendiere. Ma sì,
1: Che mestiere fa il faccendiere? E dopo...
0: Io ricordo, Carboni si diceva il faccendiere, Pazienza un po'. Vabbè, comunque
1: che era Vitolo.
0: C'è Deborah Rosciani.
1: Ah sì, l'ho vista in forma prima, era in grande forma.
3: Grazie.
0: Che... È qui.
3: Davvero?
0: È qui. No, cos'è? Inauguri un nuovo anno di...
3: Di complimenti.
0: Di zuccherini? Ma com'è sta cosa?
3: Ma no, sai che anche io e Mauro Meazza facciamo 10 anni di trasmissione insieme?
0: Sì. E non solo, mi sono dimenticato prima,
3: un
0: ma
3: altro
0: anche
3: anniversario.
0: Voi, no, anche voi parlerete di scuola.
3: Grazie,
0: perché
3: sì,
0: ne
3: sì,
0: abbiamo
3: sì.
0: parlato prima, e voi parlerete di costi quando si riprende l'anno, purtroppo tra i libri, la cancelleria.
3: Ma questo nuovo look di Andrew invece si sta facendo il pizzetto?
0: Il pizzetto da capretta, US goatee.
3: L'avete goatee. Già commentata la faccenda.
2: Sì.
3: Scusate,
0: perché non... ridi?
2: No. Mi ride.
0: No, stai ridendo, allora, stai irridendo. Pollice.
3: No, no, ancora devi completare ancora la
2: no,
3: crescita.
2: La tengo,
3: vedo
2: la
3: una
2: tengo
3: cosa
2: piccolo,
3: così ancora
2: tengo
3: non...
2: piccolo.
3: Ah, così un po'
2: sì,
3: pronunciata
2: sì.
3: relativamente.
2: Sì, sì, esatto.
3: Devo per rifletterci su okay. un attimo, forse tengo ti preferisco
2: piccolo.
3: Senza,
0: no,
3: pur
0: esatto.
3: piacendomi molto il pizzetto.
0: Attenzione, sì. dandoti ora la
2: questo
0: linea, Pietro la Corte
2: ecco.
0: ha però detto che forse è un pizzetto adesivo, cioè te lo attacchi.
2: L'ho attaccato così.
0: No, per quello c'è solo il parrucchino. Dai, andiamo alla borsa.
4: Alla borsa. Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
3: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Si muovono in maniera prudente le borse europee nella prima seduta di questa settimana. Oggi Wall Street sarà chiusa per la festività del Labor Day. È una settimana importante perché c'è la riunione della Banca Centrale Europea attesa a intervenire sui tassi di interesse, e vedremo se poi da questo meeting prenderà uno spunto anche successivamente alla Federal Reserve, che dovrà considerare anche i recenti dati economici americani. A partire dal dato sul mercato del lavoro diffuso venerdì scorso. In Europa naturalmente si guarda anche ai riflessi del risultato elettorale della Sassonia, appunto in Germania, con la vittoria del partito di ultradestra. In realtà il listino è poco mosso, leggermente negativo, meno 0,23%, Parigi sale dello 0,07%, Milano più 0,23%. Da segnalare il nuovo aumento delle quotazioni delle materie prime energetiche, il prezzo del petrolio e il prezzo del gas di nuovo in rialzo, il Brent a Londra a $96, il greggio americano a $91. Andando a Piazza Affari, monitoriamo i temi della giornata. L'Ottomatica riprende il volo, più 7,70%. Il gruppo guarda all'operazione siglata con la spagnola Sirsa nella settimana scorsa. Appunto, già il titolo era balzato e oggi riguadagna di nuovo terreno in maniera significativa. negativa. STM più 3, Prismian più 3, Avio più 2,59, rialzo di un punto Tenaris, mentre tra i titoli con i ribassi più accentuati c'è Amplifon meno 2,20, Diasorin meno 2, Nexi meno 1,65%. L'euro a 1,1633 sul dollaro, sotto i riflettori ancora il mercato obbligazionario per l'aumento dei rendimenti, appunto, che sta diventando anche un elemento di preoccupazione generale per gli operatori finanziari. Ne parleremo diffusamente a due di denari e quindi per ora è tutto.
10: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
11: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
12: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
13: Avere ragione è un'arte. Un libro per imparare ad ascoltare, scegliere le parole e riconoscere chi abbiamo di fronte. 56 schede illustrate con le strategie dei migliori negoziatori per trasformare ogni confronto in un'opportunità. La guida visuale alla negoziazione, dall'8 settembre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
14: Uno, nessuno, 100 Milan.

If you wanna strike me down in anger, here I stand, I'm your man.

0: your man.
1: Alessandro La Vitola, Milan.
0: The chains too tight, the beast won't go to sleep.
2: Ma secondo voi la trasmissione Report è un argomento che interessa così tanto agli italiani? Secondo me non gliene frega niente a nessuno, la state facendo anche un po' troppo lunga.
3: Ecco, questo è il grande tema, il dibattito. Cioè,
4: dobbiamo dibattere.
3: Ma no, ma voglio dire, ma è come il tema, parlate di Garlasco dal proprio punto di vista personale, cioè magari a questo ascoltatore non interessa assolutamente. A mio modo di vedere, si è sicuramente esagerato. Ci sono moltissimi italiani che per giorni e giorni non hanno parlato che di quello.
4: Infatti, cioè, qualcuno non è che si è lamentato, ma non parlate di Ranucci?
3: Esatto, appena abbiamo iniziato la trasmissione non parlandone, qualcuno ha detto: ma non parlate di Ranucci, il caso
4: Report. Alessandro Milan, uomo del popolo, risponde sempre.
3: No, vedete che non è che ognuno deve vedere dal proprio punto di vista personale. E va bene, saluto, e non l'ho fatto prima, il professor Giorgio Simonelli, che giustamente non l'abbiamo salutato, lo ringraziamo in ritardo per essere stato con noi, averci parlato e spiegato molto bene tutta la questione di Report, ma anche noi abbiamo un inviato che è sul pezzo. Dove è? Cosa vuol dire essere sul pezzo? Essere dove, secondo te, Andrew Spanosi, in questo momento in Italia? Per esempio.
4: Cos'è? In questi giorni tutti erano a Chernobyl.
3: Oh.
4: No?
3: E noi abbiamo il nostro Pino scappato di casa a Chernobyl, Forum Ambrosetti. Chiamiamolo, sai che si sa come iniziano le telefonate, non si sa mai come finiscono con il nostro.
4: Quindi.
3: Tanto non si sa neanche se iniziano, nel senso non si sa se risponde. Ecco, noi lo chiamiamo. Chissà, io sono anche un po'. Mi suda un po' la fronte per quello che potrebbe dire. Ricordiamo, siamo la radio comunque di Confindustria, industriale a Chernobyl, erano lì. Quindi temo anche un pochino. Però l'abbiamo assunto noi, quindi ci assumiamo la responsabilità di quello che abbiamo fatto.
4: Non risponde.
3: Ecco. Oh, Pino!
5: Parla, sì, sono Pino scappato di casa, sì. Chi parla?
3: Sono sempre Alessandro Milan, ricordi Radio 24. Sì,
5: sì, la radio, sì.
3: Sei a Chernobyl? Al Forum Ambrosetti, l'hai seguito?
5: Allora, sono a un passo da Chernobyl, sono a Bari.
4: Un passo lungo, ma come è arrivato a Bari?
3: Come a Bari?
4: Come mai?
5: Ma no, perché a Bari non deve arrivare la Meloni per la festa lì, cotillon del governo più lungo del mondo, quello lì. Non deve arrivare.
3: Intanto è già stata e andata via, e poi noi te avevamo.
5: Ma c'è già stata il mio cane Oliviero, un buon Oliviero che c'è qui, quello della radio.
3: Sì,
5: no,
3: è andata
5: già
3: via.
5: La
3: sì,
5: Meloni.
3: Sì, ed è andata
5: sì.
3: Via, peraltro. Poi se noi ti mandiamo a Chernobyl, tu vai a Chernobyl, non è che vai a Bari.
5: Sì. La Meloni c'è già stata, però sicuramente ha avanzato qualcosa, sicuramente ha fatto il coupé,
3: in che senso?
5: No? Perché è il governo più lungo. Hanno fatto il buffet più lungo del mondo, non lo so.
3: No, ma che
5: magari hanno fatto qualcosa per me, il mio cane Oliviero. Magari faccio in tempo a prendere qualcosa da mangiare prima che buttino via tutto.
4: Sì,
5: no?
4: Ma giustamente i giornalisti vanno dove c'è il buffet.
3: Dove
4: questo...
3: c'è il buffet?
5: No. Ma guarda che alla fine in tutte le manifestazioni l'unica cosa che interessa buffet. È il buffet.
3: Se
5: tu metti anche... Se tu fai, no? Presidente, ti ha invitato il presidente Mattarella.
3: Seguirà buffet.
5: Ma se tu metti in contemporanea da una parte della sala il presidente Mattarella che parla e poi dall'altra buffet aperto, ma tutta la gente va al buffet.
3: Grandi inviati di Radio 24, Pino scappato di casa.
5: Anche il mio caro Oliviero.
3: Non di Radio 24, di uno, nessuno, 100.000.
5: Il buffet vince su tutto. Il buffet vince su tutto.
3: Però Oliviero, sì.
5: Lì avranno fatto, scusa, a quella di la Meloni, avranno fatto tutte le tartine col caviale, no?
3: Sì, vabbè.
5: Il caviale, no, è nero, quindi, capito? Avranno tutte le...
3: La battuta. Senti, cosa sai di Chernobyl? Ti stai ficcando in un grande guaio, Pino. Cosa sai di Chernobyl?
5: So che è una ridente cittadina.
3: Ma no,
5: lago.
3: Ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, viva.
5: Non so, non credo che sia la cosa del lago di Bracciano.
3: Ma come il lago di Bracciano? Lago di
5: un lago di Bracciano, noi ci daremmo la mano, non c'era.
4: Ma c'era la grande polemica.
5: No, di Bassano. Vabbè, Bassano. Ah, in generale io preferisco il mare al lago, perché i pesci di lago hanno sempre un po' quel retrogusto di alga.
3: Noi,
5: e invece io e Oliviero preferiamo le orate.
3: Secondo
5: me sono più orate in crosta. Crosta di pane, in crosta di sale, non so se vi al buffet.
3: È successo qualcosa? Lo sai, dal punto di vista politico c'era anche Vannacci, qualche retroscena,
4: c'era una grande polemica sul dibattito Vannacci,
3: mamma mia, ragazzi, ma
4: Vannacci, come si chiama?
3: Monti.
5: Guarda, io non so niente, però che sicuramente anche a Cernobbio c'era qualcuno dei servizi segreti russi per danneggiare l'Europa e influenzare le prossime elezioni delle comunali di Cernobbio.
3: No, non perché credo, ormai, al limite non credo delle comunali di Cernobbio.
5: Ormai sembra, no, ho capito che i russi condizionano tutte le elezioni, anche locali.
3: Però Pino ci ha detto giustamente, Andrew, cioè, Vannacci, Monti hanno fatto un dibattito, la retorica del fascismo,
4: Vannacci.
3: Mamma mia, ragazzi.
5: Allora, sono le cose che ormai si dicono, se no, Monti ha detto che Vannacci è fascista, un po' Vannacci ha detto che non è vero. Hai capito perché preferisco rimanere a Bari a vedere se è avanzato qualcosa del buffet.
3: Su questo,
5: altrimenti sentiamo sempre le stesse cose. Adesso io ti devo salutare perché ho visto che qui a Bari sono avanzate un po' di tartine e gelatina. Non vorrei che passasse qualcuno, no, di qualche sezione locale di Alleanza Nazionale che ci porta a avere tartine, altrimenti devo andare a mangiare il

0: invece e mettere tutto sul conto di Radio 24, ma io non lo faccio.
1: Comunque Alleanza Nazionale non c'è più da non so quanti anni.
2: Un po'.
1: Pino, ti vedo sempre sul pezzo, grande scappato di casa.
0: Cosa c'è adesso?
1: Fratelli d'Italia. Sì,
0: ma
1: sì.
0: Fini?
1: Fini, ma no, Fini no, non fa più.
0: Fai i tortellini, è andato a fare i tortellini.
1: Ma non è quello
0: Fini.
1: Ma lascia per. Senti, Pino. Meno droga e più
0: tortellini, Fini,
1: no, te lo dico proprio così, meno droga e più sul pezzo, va bene?
0: Ti saluto, ciao Mila, ciao, ciao Spagna.
1: Salutiamo anche Oliviero. Vabbè. Io andrei al traffico.
3: Spero che trovi qualcosa da mangiare.
1: Sì, vediamo.
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati, partiamo ancora dal tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Anagni e Valmontone in direzione Roma. Si registrano ancora delle code dopo un incidente con veicolo ribaltato. Disagi anche a nord della capitale, ci sono infatti code per un altro incidente tra Fiano Romano e Ponzano Romano verso Firenze, mentre sulla diramazione Roma Nord per un veicolo in avaria sono stati chiusi i tratti tra Sette Bagne e Castelnuovo di Porto in entrambi i sensi di marcia, con conseguenti code nei tratti precedenti sia in uscita da Roma sia in direzione del grande raccordo anulare. Risolto invece l'incidente tra Caserta ed il bivio per la 16 in direzione Napoli, permangono code per il traffico accumulato. Passiamo sulla 14 Bologna-Taranto, anche qui per incidente si verificano incolonnamenti tra Forlì ed Imola in direzione Bologna. Da Radio Traffic vi saluta Giulio Cipollitti, Strada in diretta torna tra un'ora circa, più tardi.
4: Promo 24.
6: Oggi, per chi fa impresa, essere visionari significa avere un piano B. B come Benefit, il modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune. Una nuova cultura d'impresa che trasforma la sostenibilità ambientale e sociale in un fattore di competitività e reputazione. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il modello di società Benefit porta vantaggi sia a chi si relaziona con l'azienda, come le comunità locali, l'ambiente, le associazioni, sia all'azienda stessa, che migliora i profitti operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Se vuoi dare più valore alla tua azienda e alla società, scegli il modello Benefit. Informati su mimit.gov.it.
4: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Secondo me gli unici che non dovrebbero parlare di Ranucci e di Report sono i giornalisti, perché nessuno è all'altezza di farlo.
1: Il mio primo ricordo di Dolly Parton, come direbbe Andrew, è un flipper. Io mi ricordo il flipper di Dolly Parton. Mamma mia, che bellezza!
2: Finalmente siete tornati. Manera potrebbe fare il tatuaggio per il pollo sulla pelata.
3: Allora, a proposito di pelata, non è la notizia del giorno degli Stati Uniti, ma le foto che circolano di un Donald Trump con una chioma di diverso colore, hai visto? È diventato castano. Tra l'altro leggevo su Repubblica che secondo alcune indiscrezioni, secondo il biografo Michael Wolff peraltro, al seguito di Trump c'è sempre un kit

0: emergenza che contiene ciuffi di capelli da incollare a seconda delle esigenze.
1: Ah, sì.
0: Lo dice il biografo.
2: Sta gente che non accetta la calvizie.
0: Sì, effettivamente. Ma perché si è fatto castano, secondo te?
1: Secondo me è solo un errore tecnico
0: di colorazione.
1: Colorazione. Faceva del colore, qualcuno ha sbagliato e quella persona sarà licenziata di sicuro.
0: Sarà stata licenziata. Però ci volevi dire che la notizia principale, no, tra le varie notizie che ci sono dagli Stati Uniti, c'è questo rapporto che è un po' d'amore, odio no, però di amore e tensione con Netanyahu, in questo caso soprattutto la questione dei coloni.
1: Si è parlato in America perché l'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, un ex governatore dell'Arkansas, però anche un prete, un pastore evangelico, molto pro-Israele, perché sappiamo che in quel mondo c'è tutta una narrazione su Israele, popolo scelto da Dio, la guerra con i palestinesi porta all'Armageddon, c'è tanta roba strana di cui abbiamo parlato qualche volta.
0: In che podcast?
1: That's America! Ah, ecco. Ma lui ha detto che questi attacchi dei coloni nella Cisgiordania, questi sono dei terroristi. Perché è andato.
0: L'ha fatto anche perché ha attaccato una casa di alcuni americani.
1: Ci sono degli americani, palestinesi americani che vivono lì. Sì. Quindi.
0: Però quantomeno ha richiamato all'ordine su questo Netanyahu, che infatti ha deciso di smantellare un centinaio di avamposti illegali. Non stiamo parlando delle colonie, quelle. Sarebbero illegali anche quelle. In una, per esempio, vive Ben Gvir, vive in una colonia.
1: Sono quelle che stanno facendo in questi anni, che tra l'altro hanno preso un territorio più grande di Gaza solo dal 2023 in poi. E Smotrich cosa ha detto? Invece bisogna portare un milione di nuovi coloni in queste zone. Però gli rifiutato. Stati Uniti, ecco, metteranno più pressioni su questa cosa. Quindi
0: gli insediamenti illegali, i cosiddetti avamposti,
1: che continuano con molta violenza.
0: Netanyahu ha detto: questi li smantelliamo. C'è stata una pressione americana.
1: Di solito quando succede così finisce che l'esercito israeliano deve sparare anche ai coloni, a volte ci sono degli scontri.
0: E vabbè, per il resto degli Stati Uniti che cosa? Ci sono ricordiamo che tra poco ci sono le elezioni, oltre che in Israele, tra un mese. Le elezioni di midterm.
1: Il 3 novembre, ne parleremo tanto.
0: Non prendere appuntamenti,
1: tanto.
0: Pino, cioè Leonardo. Leonardo, quasi mandiamo, inviamo Pino scappato di casa a Washington D.C. Sì, vabbè, non potevamo non iniziare la stagione nuova di Uno Nessuno 100 Milan senza avere in onda il nostro amico Giorgio da Napoli. Possiamo definirlo nostro amico Giorgio, nostro amico
3: fedelissimo. Faccio il badante 24 ore su 24 per mio fratello e mi informo che devo fare.
0: Com'è
3: sto bloccato in casa.
0: Posso chiedere com'è la vita da quella si direbbe caregiver, no?
3: Esatto. Caregiver familiare.
0: Ecco.
3: È 24 ore dedicate a un fratello più piccolo che è stato sfortunato nella vita e io gli dedico tutta la mia vita perché io non ho vita mia praticamente.
0: Ricordiamo che tutto questo è un grande tema, l'abbiamo affrontato magari marginalmente, ma magari ci ritorneremo perché è un tema di assistenza anche economica nei confronti di
3: assolutamente chi? Io non ricevo nessun sussidio, niente, tutto con le nostre forze. Poi ci troveranno un giorno, spero, non come quella famiglia. Parlare un po' di cose che sono accadute ad agosto, che chiaramente le cose più importanti accadono sempre ad agosto,
0: un paio, abbiamo 3-2 minuti.
3: Allora la cosa per me è rilevante. Allora, l'incontro a Mosca fra Lavrov, il ministro degli esteri russo, il ministro degli esteri del Vaticano e il capo della CIA. Allora, non è un incontro comune, diciamo una cosa particolare. Sostanzialmente, cosa succede? Succede questo: che in Europa Francia e Germania hanno detto che vorrebbero fare un'Europa più snella, gli E6 li hanno chiamati, 6 paesi che rappresentano i 3/4 del PIL, dei soldi di della popolazione europea, per essere più snelli nelle decisioni, nel fare gli euro bond.
0: Un'Europa più Europa, l'Europa che conta, diciamo. Dai.
3: Esattamente.
1: Così si possono imporre le decisioni di pochi su tutti.
3: Vabbè, comunque diciamo, questa idea malsana, perché lo sappiamo che i francesi navigano in cattive acque, devono nei loro debiti li devono spalmare su tutti gli altri europei. Vabbè, hanno puntato sui nostri risparmi, la von der Leyen ha detto sono pigri 10.000 miliardi dei risparmi degli europei, sono un po' pigri questi soldi, dateli a me che so io cosa farne. Comunque, questo incontro, cosa significa questo incontro di questi tre? Allora, succede questo, loro devono, America e Francia e Inghilterra hanno i conti i peggiori d'Europa, hanno bisogno della terza guerra mondiale come il pane, devono farla scoppiare, devono fare qualcosa. Allora adesso loro devono fare un false flag in un paese degli E6, però escludendo quelli che sono l'Inghilterra, la Francia, che sono potenze nucleari, quindi non possono farsi il false flag perché poi devono reagire. Alla Russia, alla fine è rimasta l'Italia e la Germania col cerino in mano.
0: Sì.
3: L'Italia, il Vaticano si è precipitato in Russia lì a parlare con quello della, diceva: non lo fate, siamo noi a Roma perché qua non va bene, eccetera. Allora, adesso è rimasta la Germania.
0: È rimasta la Germania. Giorgio,
3: la
0: però,
3: Germania,
1: cioè, la questione di Lipsia, ci vuole dire che la questione di Lipsia, cioè dei droni.
3: Esattamente,
1: di
3: quello bene. È il primo, hai capito? Per mettere la gente in allarme, in modo che se cosa viene tutti contro i russi, hai visto?
0: Però Giorgio, no, siccome dobbiamo chiudere, poco fa è uscita su grande enfasi sull'ANSA quello che Savick Schuster ci ha detto alle 9:15, e cioè Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale, amministratore delegato di un fondo russo, insomma, molto vicino a Putin, ha detto: storica vittoria della FD, Mosca dice è umiliata l'arroganza di Merz. Quello che ci aveva anticipato Savick Schuster è uscito con grandi croci, grande risalto sulle agenzie. Insomma, tu vuoi chiudere?
1: Giorgio, sì, chiudiamo dicendo, io secondo me non è che hanno bisogno della terza guerra mondiale, però c'è, non ne hanno bisogno per i soldi, per i debiti. Io ti farei una correzione su questo, però c'è assolutamente una visione da grande gioco geopolitico da parte di Londra, tirato dentro la Germania contro la Russia. Poi che la Russia abbia i suoi problemi e le sue colpe, questo è fuori di dubbio.
0: Leonardo, sei convinto di iniziare il tuo ultimo
4: Dobbiamo
0: anno
4: chiudere.
0: Qui?
4: O no? L'ultimo anno, stasera vado a Belluno, domani trasmetto da Belluno.
0: Vabbè, non hai risposto. A domani alle 9:00.
5: Buon pomeriggio a tutti.

0: Bentornati a Smart City, cari ascoltatori, che riprende oggi dopo la pausa estiva. Parliamo di riciclare la CO2. Uno studio internazionale pubblicato su Science ha proposto un metodo per usare la CO2 in una delle più importanti e comuni reazioni nell'industria chimica, la produzione di alcheni, che sono molecole di partenza per moltissimi intermedi chimici, farmaceutici e per molti materiali avanzati. Trovare un utilizzo pratico per la CO2, fare cioè del gas clima alterante per antonomasia un prodotto utile anziché uno scarto, è un filone di ricerca tra i più gettonati dai chimici, specialmente da un paio di decenni a questa parte. Le piante, dopo tutto, usano la CO2 atmosferica come materia prima dalla notte dei tempi, ma anche noi umani stiamo facendo progressi. Ne parliamo stasera a Smart City, qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata!
1: SEC, Storage and Solar Expo Conference, il nuovo appuntamento B2B dedicato alla filiera del solare e dell'accumulo energetico. 22 e 23 settembre, Vicenza Expo Center. Ti aspettiamo.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: ERP.
2: Missione:
3: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
2: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con...

0: Ragazzi, avremo luci, piscina, aria condizionata.
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Le 11.
4: GR24, il sole 24 ore.

0: Valanga nera in Germania, AfD stravince in Sassonia, Procaccini di Fratelli d'Italia, Radio 24 non sono neonazisti. Femminicidio sulla A1, oggi l'autopsia sui corpi di Lorena Isceri e Federico Vella. Calcio, la Fiorentina a 0 punti, esonera Grosso e fa rotta sul ritorno di Vanoli. Buon inizio di settimana dalla redazione da Marco Mancini. Trionfo oltre le previsioni per l'ultradestra di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt, tra l'altro con un'affluenza record dell'80%. L'ultradestra vola oltre il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. La CDU di Merz crolla dal 37 al 17,4%, l'SPD al 9%. Abbiamo fatto la storia, un chiaro mandato a governare, esultano la leader Biden e il candidato governatore Siegmund. In Italia la maggioranza si spacca con il vice premier Salvini che esulta e l'altro vice premier Tajani che parla invece di pessima notizia. E così al microfono di Simone Spezia il co-presidente dei conservatori europei Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia.
1: Non credo che sia un partito neonazista, come purtroppo mi capita spesso di sentire. Io li conosco bene perché naturalmente in Parlamento europeo mi capita di avere, insomma, dire, relazioni politiche e pur non condividendo molti punti del loro programma non riesco veramente a capire come si possa far passare l'idea che si tratti di un partito neonazista quando la leader Alice Weidel ha più volte condannato il nazismo, ha anche una politica, come dire, libertaria, talvolta anche estrema, anche per la sua vita personale, penso lo sapete, eccetera, eccetera. Dopodiché farei un ragionamento di merito e uno di metodo. Quello di merito è che ci sono due o tre temi su cui AfD guadagna consenso rispetto ad altri partiti, per esempio il governo dell'immigrazione, per esempio la critica al Green Deal.
0: E commenti giungono anche da Mosca. La storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesco, scrive Kirill Dmitriev, inviato speciale, presidenziale e amministratore delegato del Fondo Russo per gli investimenti diretti. Ancora violenza in Medio Oriente, attacchi dell'esercito israeliano stamattina su Libano e Gaza, ci sono delle vittime, sentiamo.
2: C'è anche un neonato di 2 mesi fra le 11 vittime dell'attacco di stanotte dell'esercito israeliano su Kfar Reman nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira una struttura di Hezbollah. L'IDF ha anche lanciato attacchi durante la notte contro le infrastrutture di Hamas a Gaza dopo che uno dei suoi veicoli è esploso per un ordigno dentro la linea gialla, area occupata da Israele, ma l'alleato americano sembra insofferente. Dall'Ucraina l'inviato speciale americano Kushner si è lamentato del governo Netanyahu, definendolo irrazionale su Gaza e condizionato dalla campagna elettorale in corso. L'ambasciatore degli Stati Uniti, Huckabee, da giorni invece avverte Israele che deve fermare i coloni, autori di continue violenze in Cisgiordania. Le pressioni americane hanno avuto anche qualche conseguenza. Netanyahu ha ordinato l'evacuazione di alcuni insediamenti di coloni soltanto però nelle aree A e B, ma la tensione

0: Resta alta. Per una volta a farne le spese è stato un israeliano accoltellato nella fattoria Mautz Geruda nei pressi del villaggio palestinese di Usarin nel West Bank. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno 36enne Federico Vella nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla A1 Barberino di Mugello. Uno degli interrogativi principali dell'inchiesta è se la donna fosse ancora in vita al momento della caduta dal viadotto o se la morte fosse già avvenuta in precedenza. Per l'uomo sono previsti esami tossicologici. In chiusura il calcio, mancano pochi dettagli per il ritorno alla Fiorentina di Paolo Vanoli dopo il divorzio da Fabio Grosso annunciato ieri in tarda serata. La società viola ha scelto di richiamare l'allenatore cui non era stato rinnovato il contratto a giugno, dunque spazio al Vanoli bis più dei vari Thiago Motta e Tudor. La Fiorentina, dopo le prime tre giornate di campionato, è ultima ancora a 0 punti e bersaglio della contestazione dei tifosi. È tutto, prossimo GR24 a mezzogiorno.

0: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
1: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi chiaramente non avremmo fatto i fenomeni, non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento.
2: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
3: A tutti i risparmiatori, a tutti gli investitori, ascoltate subito Due di Denari con Meazza e la Rosciani.

0: Non è giugno, non è novembre, eppure c'è un compleanno da festeggiare. Buongiorno.
1: Buongiorno Deborah, bentornata e bentornata qui a Due Dinari. Sono contento che quest'anno facciamo la trasmissione insieme, almeno per oggi.
0: Non ci hanno cancellato per quest'anno, adesso intanto fino a dicembre la portiamo avanti, poi chissà nel 2027 se succederà qualcosa, ma speriamo di no. 10 anni appunto di Due di Denari e le cose vanno bene, proseguiamo così.
1: Eh sì, perché squadra che vince non si cambia, ha detto anche Christian Chivu l'altro ieri sabato. Naturalmente c'è anche Marco Lombardo dall'altra parte del vetro e senza di lui, come sapete, questo programma secondo me non esisterebbe.
0: Lui al mio fianco ne ha festeggiati molti di più di anni, ma noi ce lo teniamo ben stretto, altro che compleanno qua.
1: E poi l'immarcescibile e insostituibile Pietro Lacorte.
0: Eh sì, si trova bene a Due di Denari e quindi ha deciso anche in questo palinsesto di continuare, tecnicamente parlando, a seguirci, ad abbellire le nostre performance. Caro Mauro, allora saranno tanti gli argomenti che affronteremo quest'anno perché è stata un'estate impegnativa dal punto di vista degli argomenti, intanto finanziari. Io ho monitorato attentamente le borse, da remoto ho continuato a fare i miei collegamenti e quindi Meteo Borsa ovviamente sarà l'appuntamento con il quale riprenderemo Due di Denari, come abbiamo sempre fatto in questi anni, perché le cose da raccontare sono molte. E poi come prima puntata, come primo tema, è il 7 settembre, Sabah Sandir, ci dobbiamo occupare anche noi di scuola. Alessandro ci ha lanciato prima.
1: Sì, ma infatti dal primo dalla prima delibazione della trasmissione che ci ha preceduto, noi andiamo più a ragionare proprio sul portafoglio. Non sarà l'unico ragionamento sul portafoglio che facciamo, purtroppo questo settembre non vorremmo essere disfattisti, però c'è da dire che si prospetta con più di un aumento in vista. Questioni legate all'energia, che come sappiamo derivano dalle tensioni nel mondo intero, e questioni legate anche proprio ai rincari dovuti all'inflazione. E quindi ci sono diverse voci che saranno sotto nostra lente di ingrandimento qui a Due di Denari, a cominciare la puntata di questa mattina.
0: Allora io direi intanto di convocare immediatamente gli ascoltatori per capire in quanti si sono ripresentati. Dobbiamo fare l'appello di tutti quanti, anche noi come degli insegnanti, che cosa ne pensi? Adesso sarebbe un po' impegnativo, ma fateci sentire la vostra compagnia. Intanto raccontateci se siete contenti del nostro ritorno. Ovviamente aspettiamo i vostri suggerimenti anche sui temi da affrontare prossimamente, se c'è stato qualche grattacapo che vi ha dato qualche preoccupazione quest'estate, magari sarà il caso di affrontarlo a Due di Denari. Quali saranno i vostri impegni economici che avete messo in agenda, magari nella nostra agenda del risparmio per i prossimi mesi? Se ci volete raccontare anche questo, saremo ben felici di raccogliere appunto tutte le vostre adesioni su WhatsApp al 349-238-6666. E poi ci piacerebbe sapere anche se avete ricevuto delle sorprese economiche non proprio gradite, come quelle che sono capitate ai due protagonisti delle nostre due storie di copertina.
1: Esatto, perché per quanto vi possa sembrare paradossale, ricevere più di 500.000 sul conto corrente
0: non è tanto disdicevole,
1: ma senza esserselo meritato
0: istantaneo.
1: Adesso aspetta, mi procuro il 500.000 e poi vediamo
0: a chi è successo.
1: Potrebbe non essere una buona notizia. Allora, è successo, lo riferisce oggi Libero, a un ragazzo di 21 anni, ragazzo disoccupato, che controllando il conto dalla app della banca ha trovato depositati 524.000 euro.
0: Vabbè, l'ha chiusa, l'ha riaperta, ancora c'erano.
1: Sì, perché ha detto vabbè, ma è evidente che è un errore.
0: Esatto.
1: Mi sarò collegato chissà dove.
0: È un bacco informatico, sì.
1: Allora, in realtà racconta Libero, Arma Aereo, la direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità del Ministero della Difesa, ha sbagliato l'IBAN.
0: Non è un Mario Rossi qualsiasi.
1: Sì, doveva pagare un'azienda, un fornitore tedesco.
0: Pure.
1: E dopo qualche giorno il fornitore però ha chiamato dicendo scusate ma non vediamo il benefico bonifico, e da lì si è scoperto che era andato sul conto del ragazzo, il quale fidandosi forse dell'antico proverbio chi non fa non falla, ha detto vabbè sai che faccio, io non dico niente a nessuno, sto fermo, non li spendo questi soldi, lascio lì, non non tocco niente, e poi mi diranno, si accorgeranno dell'errore, chi lo sa.
0: Ecco, il punto è che si stanno accorgendo le autorità di questo comportamento e scopriamo addirittura che è un reato, è un'appropriazione indebita.
1: Potrebbe
0: non
1: configurarsi, come dicono quelli bravi, il reato di appropriazione indebita. Adesso i carabinieri appunto l'hanno già informato che è indagato e si vedrà poi che cosa decide il magistrato.
0: Però ci auguriamo che per il ragazzo non ci siano delle conseguenze, ovviamente, perché non ha fatto nulla in ogni senso. Ma adesso anche per le nuove disposizioni di bonifico, Mauro, se non c'è corrispondenza tra l'IBAN e l'intestatario, in realtà il bonifico viene bloccato. Qua addirittura parliamo di oltre 500.000 euro e nessuno si è accorto di niente, che non c'era corrispondenza tra l'IBAN e l'intestatario appunto di questo conto.
1: È una giusta osservazione, Deborah, però in una puntata di Truffe no grazie, che è andato in onda ogni sabato, abbiamo visto anche il caso,
0: che è la trasmissione che ha impreziosito il palinsesto estivo di Radio 24
1: e che potete ancora trovare in podcast se volete, abbiamo raccontato la cosiddetta truffa del CEO, del CEO, mm-hmm. E che consiste proprio nell'intrufolarsi in un bonifico e dirottarlo altrove con strumenti informatici che adesso non è il caso di affrontare. Non so se qua c'è stato un po' un pasticcio anche da parte dell'hacker, che potrebbe essere una delle cose che i carabinieri stanno investigando.
0: Ma non è stata l'unica sorpresa che ha dovuto gestire appunto una persona, perché ne abbiamo scoperto anche un'altra protagonista, un signore, non sappiamo appunto di che età, di Milano, che ha ricevuto in eredità 23 terreni tutti spalmati sul territorio appunto di Piacenza. Lui però non è stato molto contento, perché in realtà non sa proprio come gestirli, adesso non sapere neanche in capo dei terreni che tipo di fiscalità ci dovrebbe pagare appunto su queste proprietà, sicuramente non come delle proprietà immobiliari vere e proprie, ma qualche

0: qui il De Cuius ha lasciato, non sappiamo se più attivi o più passivi, e quindi non vorremmo capire cosa fare.
1: Quindi solamente con le nostre copertine già almeno abbiamo messo da parte in serbatoio 3 o 4 argomenti dei quali occuparci prossimamente. Lo faremo sicuramente volentieri, grazie anche alle vostre segnalazioni. Intanto stanno già arrivando molti auguri per il nostro 10° compleanno di Due di Denari, Mauro, te lo dico già.
0: Allora facciamo così, è lunedì e come ogni lunedì qui a Due di Denari da 10 anni a sta parte, cioè per il 10° anno consecutivo, c'è il Meteo Borsa. E allora Meteo Borsa sia.
2: Meteo Borsa.
3: Secular stagnation seems like a description of a past long ago. The new period is one of secular growth. And what I look forward to over the next couple of days with all of you is seeing, understanding what the growth prospects look like in each of your countries, whether growth looks cyclical or structural, and obviously share with you my perspectives of what's happening in the U.S.
1: Questa è la voce di un signore del quale abbiamo sentito già parlare spesso nelle scorse settimane, ma del quale probabilmente continueremo a sentir parlare, perché non vorrei che, nonostante le premesse della sua nomina, Kevin Warsh, il presidente della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve, molto voluto da Trump perché considerato, insomma, molto vicino alle sue posizioni accomodanti per quello che riguarda la politica monetaria, invece si sta ritrovando in un sentiero molto stretto per agire, con l'inflazione che morde anche negli Stati Uniti e dati economici che sono favorevoli ad una politica, appunto, dei tassi, sono diciamo in realtà dati economici che sono buoni e quindi potrebbero giustificare anche una ripresa dell'aumento dei tassi di interesse, e quindi un conflitto anche per lui, e chissà se sono in previsione anche delle liti con l'inquilino della Casa Bianca, che comunque ha già ribadito anche nel weekend: vedi, tagliarli questi tassi perché io non tollero una politica diversa.
0: E allora sarà un bel problema che però noi vogliamo affrontare con il nostro primo meteoborsologo della stagione. Si tratta di Tommaso Tassi, Country Head per l'Italia di Columbia Fried Needle Investments. Buongiorno, bentornato a Due di Denari.
4: Buongiorno, buongiorno Mauro, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli telespettatori.
1: Intanto oggi negli Stati Uniti è il Labor Day, per cui Wall Street chiusa, e quindi una...
0: Quindi il signor Warsh, Mr. Warsh, potrà prendersi una vacanzina magari.
1: Bah, sì, esatto, di riflessione. Da cosa vuoi cominciare?
0: Magari proprio da qui, Tassi, il lavoro, i dati sul lavoro che sono arrivati, se non mi sbaglio, venerdì scorso negli Stati Uniti, praticamente dicono che l'occupazione va bene, il che darebbe margine alla Federal Reserve di intervenire, quindi è un assist, se vogliamo metterla così, per Warsh di andare però addosso al suo presidente.
4: Sì, siamo in una fase un po' particolare, in particolar modo soprattutto questa settimana e la prossima. Questa settimana ci aspetta la BCE, quindi se l'atto europeo il 10 settembre, la Federal Reserve si esprimerà la settimana successiva al 16 settembre. Abbiamo un po' di dati contrastanti, perché l'economia americana sta comunque dimostrando di essere un'economia resiliente, che è forte e che comunque si sta continuando a crescere, nonostante le incertezze che ci sono all'orizzonte. La prima su tutte, ovviamente, se ne parla, magari lo citiamo ora, il prezzo del petrolio, che comunque, dovuto alle tensioni geopolitiche, sta oscillando pericolosamente intorno a $100 al barile. La seconda considerazione, che preoccupa non di poco Warsh, è i livelli dell'inflazione sul mercato americano, perché come sappiamo ovviamente la Fed ha due mandati, un po' di quello è mantenere l'inflazione intorno al 2% e l'altro ovviamente mantenere quella che è la crescita, la piena occupazione. Siamo in una fase in cui deve controbilanciare il suo mandato, e quindi quello di rappresentante della Banca Centrale Americana, e quindi cercare appunto di rispettare quelle che sono le indicazioni, e dall'altro ovviamente non creare, non fare un dispetto all'inquilino della Casa Bianca, ovviamente, come hai citato voi, che potrebbe, diciamo, o comunque ha dichiarato non velatamente di non gradire, diciamo, operazioni di rialzo dei tassi, accetterebbe soltanto quelle che sono la parte sui tagli dei tassi. Siamo in una fase un po' difficile, ad oggi sono tendenzialmente spaccati. Quello che stiamo vedendo è che comunque c'è un 50-50% tra quello che può essere un rialzo dei tassi oppure mantenere i tassi invariati. Quella che sarà la vera domanda, ovviamente, sarà sicuramente importante capire come si muoverà la Banca Centrale Americana, però soprattutto quello che i mercati, non soltanto obbligazionari, gli investitori, ma anche e soprattutto i mercati azionari stanno guardando, è se a questo potenziale rialzo, potenziale

0: stop di settembre cosa si farà dopo, perché se ci dovessero essere ulteriori rialzi o se l'atteggiamento della banca centrale americana dovesse essere più restrittivo, allora potrebbe essere un problema anche in termini di quelle che sono la valutazione della parte dei listini azionari, perché ovviamente più tassi alti comportano un costo del denaro più elevato e potenzialmente, diciamo, una rivalutazione di quelle che sono tutta una serie di stime di crescita e di utili futuri.
1: La parola magica è proprio tassi, non perché è il suo cognome appunto, ma proprio perché guardiamo l'andamento dei tassi sui titoli obbligazionari. Intanto non ho ricordato come si stanno muovendo le borse in questo momento. Abbiamo un quadro contrastato, leggermente positiva a Parigi, più 0,06, e negativa a Francoforte. Qua abbiamo il voto della Sassonia, meno 0,3% per il listino, più 0,09% per il FTSE MIB a Piazza Affari. Vi volevo leggere, andando alla grande incognita del momento, cioè la salita dei rendimenti sui titoli del mercato obbligazionario, su tutte le scadenze, soprattutto su quelle più lunghe, che è il grande fattore di preoccupazione, quello che ha scritto ieri sulle pagine del Sole Maximilian Cellino, raccontando di una nuova era del reddito fisso, ricordando, Mauro, noi ne parlavamo tanto in quel periodo, quello che succedeva nel 2021, quando addirittura in quel periodo, lui cita proprio il mese di dicembre di quell'anno, c'erano in circolazione 18.000 miliardi di dollari di bond e di obbligazioni che avevano rendimento negativo, e in pratica i sottoscrittori dovevano pagare di tasca propria per dare a prestito il proprio denaro. Qual è la situazione in questo momento, agosto 2026? La quota dei titoli obbligazionari con rendimento a scadenza superiore al 4%, che per qualcuno può essere una percentuale risicata, per il mercato obbligazionario su scadenze lunghe è una cifra invece molto preoccupante, ecco, vale l'84% dell'intero universo del reddito fisso, e di tassi sotto zero non c'è più traccia. Quella era una anomalia importante, ma forse lo è anche quella che stiamo vivendo in questo momento. Tassi, ci ricorda, a beneficio dei nostri ascoltatori, perché siamo arrivati a questa situazione?
0: Allora, non c'è un'unica ragione, ce ne sono magari 3-4 principali. La prima è che comunque il debito pubblico è sempre più elevato e quindi gli stati stanno emettendo enormi quantità di obbligazioni. Nell'ultimo periodo ovviamente abbiamo visto principalmente gli Stati Uniti, che comunque stanno continuando a emettere ulteriore denaro. E la problematica qual è? Più offerta di obbligazioni significa che gli investitori chiedono rendimenti più elevati, ovviamente, per assorbirla. La seconda tematica è legata all'inflazione. Siamo passati da un periodo in cui l'inflazione era molto bassa a una situazione in cui l'inflazione è andata oltre il livello di target, e quindi ovviamente anche in questo caso gli investitori vogliono essere compensati per il rischio che il loro potere di acquisto futuro venga eroso, e quindi chiedono ovviamente dei rendimenti più elevati. La terza forse considerazione, ma era un po' più tecnica, però è giusto ricordarlo, che fino a qualche periodo tempo fa le banche centrali compravano molto in termini, diciamo, di debito. In questo momento lo stanno facendo in maniera più ridotta, e anche in questo caso i privati devono essere chiamati in causa per assorbire. Infine, poi forse la cosa più problematica è relativa, appunto, ovviamente alla parte del rischio geopolitico. Si sta parlando in Europa di difesa, di riarmo, di transizione energetica, e poi ci sono tutta una serie di tensioni geopolitiche che richiedono grandi investimenti. Ovviamente il mercato si sta incominciando a chiedere chi paga tutto questo. Tendenzialmente la risposta è nuovo debito, e nuovo debito corrisponde, per le ragioni che vi ho appena detto, a tassi più elevati. Giusto per dare un riferimento, il treasury americano decennale è sopra il 4,7%, il bund tedesco, sempre il decennale, è intorno al 3,3, livelli che ovviamente non si vedevano da oltre un decennio, e molto probabilmente andrà a peggiorare, perché comunque abbiamo visto le tensioni anche politiche all'interno del mercato della parte in Germania. E è giusto ricordarlo, il BTP italiano, per dare un'idea, decennale è sopra il 4%. Però c'è da considerare che la tensione geopolitica, o comunque il nervosismo anche in termini di elezioni future, potrà spingere ancora questi rendimenti un po' potenzialmente un po' più alto. Queste mi vengono a citare quali possono essere indicazioni. Ovviamente c'è vantaggi e svantaggi. E ovviamente quello che stiamo assistendo è estrema volatilità, però diciamo ci sono dei rendimenti nell'ambito obbligazionario
1: esatto,
0: che non si vedevano.
1: Qualcuno con un po' di pelo sullo stomaco magari qualche opportunità di investimento in questo mercato la può anche andare a cercare. Mauro?
2: Beh, in realtà volevo un commento sulla vicenda tedesche, ma era già nelle sue parole Tassi, cioè tensioni geopolitiche, c'è stato questo voto in Sassonia, questo risultato imponente dell'ultradestra, della AfD, da capire un po', poi da decifrare, ne parlava anche Simone Spezia questa mattina, ovviamente è un'elezione locale, ovviamente è una regione con 2 milioni forse meno di abitanti, però anche lì bisognerà intervenire probabilmente finanziando, se si vuole in qualche modo gestire questa avanzata di un partito che sembra essere poco europeista, decisamente filorusso, e comunque insomma è per
1: un po' vannacciano
2: interventi è un po' sì, ecco, per capirci un po' sulle posizioni di Vannacci. Tassi?
0: Ogni diciamo elezione diventa implicitamente un po' un referendum sull'Unione Europea, su temi ampi, cioè migrazione, transizione energetica, sostegno all'Ucraina, e comunque può comportare un po' di volatilità. La problematica ovviamente è se ci sono dei partiti che possono non essere allineati completamente con la visione o quello che abbiamo visto dell'Unione Europea fino a qualche tempo, questo può minare ovviamente la stabilità e quindi può creare della volatilità sul mercato obbligazionario e ovviamente la credibilità la tenuta di alcuni governi e delle decisioni che sono state intraprese o che dovranno essere intraprese. Ovviamente ai governi meno affidabili, un contesto europeo che cambia faccia, perché lo citavo precedentemente, nel 2026, cioè comunque a breve nel 2026-2027 circa il 60-70% del PIL dell'Unione Europea verrà diciamo coinvolto in processi elettorali, quindi potete capire come ovviamente tante persone andranno a voto e se tutti si spostano diciamo su atteggiamenti magari meno europeisti o non c'è una comunione intenti su alcune dinamiche, i singoli obbligazioni possono ovviamente il debito. Tanti si possono chiedere quanto è sostenibile, quanto verrà diciamo onorato e di conseguenza per investire in quei determinati paesi ovviamente si andrà a richiedere un rendimento più elevato. Il mercato da questo punto di vista è estremamente cinico e quindi dove c'è opportunità, dove c'è maggior rischio, è in grado magari anche di rifinanziare un debito, però richiede tassi molto più elevati.
1: Non facciamo in tempo a commentare la situazione della tecnologia, ma allora sarà un pretesto per richiamare più avanti sicuramente di nuovo Tommaso Tassi, Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investment. Buona giornata, grazie, buona settimana e a presto.
0: Grazie a voi, buona giornata e buona settimana a tutti.
1: Intanto c'è Maria Grazia Mauro che ci scrive, carina, una signora di una certa età, non la cito naturalmente perché non mi sembra gentile, poco delicato, ma insomma ha una buona disponibilità finanziaria tra contanti e titoli, non so come investire. Io Maria Grazia le dico si goda un po' la vita. Arriva anche il momento del decumulo, no, ma adesso con tutto il rispetto per Grazia che è ancora così ricca di progettualità e quindi vuole correttamente gestire le sue risorse che magari ha anche risparmiato con fatica. Se vuole Maria Grazia ci scriva a 2didenari@radio24.it, a prescindere dal fatto che noi non possiamo darle dei suggerimenti di investimento, ma ci racconti un po' la sua storia sulle ragioni grazie alle quali è riuscita a risparmiare così bene e quali sono anche i progetti che ha in questo momento e che magari la sua storia potrebbe essere anche utile per un lavoro che stiamo facendo io e Mauro, come tutte le storie che ci raccontate ogni giorno.
2: Lo scoprirete solo ascoltando. Adesso andiamo al primo ospite.
3: Bentornati Neaz e Rosciani. Ci mancava solo che Giorgetti ci cantasse Finché la barca va.
4: Appropriazione indebita? Come quando paghi per caso qualcosa di non dovuto a un comune e li rivedi forse dopo 6 mesi?
1: Allora, in realtà la presentazione del primo ospite la possiamo fare solo telegrafica perché tra un po' devo di nuovo dare gli aggiornamenti di borsa, ma magari possiamo già cominciare a mettere qualche puntino sulle i sul tema che affronteremo con il nostro amico di sempre Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, scuola con la K. Daniele, bentornato, ciao.
5: Buongiorno e bentrovati.
1: La prima domanda a cui deve dare una risposta telegrafica, Mauro, quale potrebbe essere?
2: Ecco, quanto peserà il ritorno a scuola nei conti delle famiglie italiane? Perché secondo diverse associazioni di consumatori e anche secondo scuola.net è una delle voci più importanti che gravitano o che gravano sui conti familiari in questo inizio di settembre. Quindi Daniele, sappiamo che sei prontissimo, ti chiediamo solo un attimo di pazienza perché adesso Deborah ci dice come vanno le borse.
6: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio.

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta... Borse in diretta.
7: Aggiornamento telegrafico, ci concentriamo solo su Piazza Affari, in rialzo in questa prima seduta di questa settimana dello 0,05%. In questo momento torna a volare l'automatica più 7,87 dopo un'acquisizione spagnola formalizzata la settimana scorsa, STM più 2,42, Prismian più 2 più 1,7% per Tenaris, mentre i ribassi più importanti sono concentrati su Telecom meno 2,70, Poste Italiane meno 2,23. Questa settimana si conclude l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste appunto su Telecom. Peraltro nelle ultime ore si è appreso che l'amministratore delegato di TIM Labriola e i dirigenti con responsabilità strategiche del gruppo hanno portato in adesione le loro azioni. Peraltro questa settimana c'è anche l'assemblea di Intesa San Paolo che deve dare il via libera all'aumento di capitale per sostenere l'eventuale offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi. È tutto.
8: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Due di denari.
10: Ciao Mauro, un piccolo consiglio: qualche maglietta per ringiovanire al posto della camicia.

0: lasciami sfogare. Io senza amore non so stare.
1: A me, non so se si può dire, la banca mi ha accreditato più di 3 milioni di euro per sbaglio. Dopo mezz'ora me li ha tolti. Cosa succedeva se io in quel momento lì li mandavo alle Cayman?
2: E poi non provare.
3: Boh, meglio non saperlo.
4: Diciamo che
3: quella era vera appropriazione indebita.
4: Eh sì, però con 3 milioni. Vabbè, no, niente, non diciamo cose contrarie al codice penale. Torniamo invece con Daniele Grassucci. Buongiorno Daniele, ben ritrovato.
5: Ben trovati Mauro, in realtà con le magliette si risparmia anche meno stileria, meno lavanderia.
3: No, ma Mauro.
4: Sì, ho capito.
3: Mauro, per le sue telespettatrici del nostro canale, non credo che mai si esibirà in t-shirt. Io credo di non averlo mai visto in t-shirt.
4: Devo
3: neanche
4: dire che
3: per sbaglio ad una festa fuori dalla radio.
4: È un evento non consueto. Invece è consueto che ogni anno i libri scolastici costano di più. Poi diciamo anche che cosa ha precisato l'Associazione degli Editori, l'AIE, perché ha detto sì, è vero, c'è un aumento, ma è un aumento inferiore.

0: l'inflazione, questo diciamo telegraficamente. Però la verità è che specialmente per certe parti del ciclo scolastico i genitori devono affrontare delle spese importanti.
1: Sì, l'AIE dice una parte della verità, nel senso che è vero che negli ultimi anni i libri non sono aumentati più dell'inflazione, e questo lo certifica la GCM, quindi l'autorità garante per la concorrenza e il mercato, quindi quella che comunemente chiamiamo come antitrust, e che ha concluso a dicembre un'indagine sul settore non rilevando come dire, dei reati. Però per contro ha rilevato tutta una serie di criticità che in realtà rendono effettivamente impossibile per le famiglie risparmiare. Prima fra tutte c'è un tetto di spesa che il Ministero fissa, quindi i professori quando scelgono i libri non dovrebbero superare quella cifra lì, sommando tutti i costi dei prezzi di copertina. Stiamo parlando di una spesa massima di 395 euro al terzo anno del liceo classico, quando poi noi sappiamo, e in alcuni casi stiamo parlando anche di 100-200 euro l'anno, e noi sappiamo che tendenzialmente si sfora sempre quella cifra in qualsiasi condizione, quindi vuol dire che c'è qualcuno che non sta controllando, c'è una norma ma nessuno controlla. Peraltro, a proposito di mancanza di controlli, le nuove edizioni vengono messe sul mercato senza che qualcuno certifichi che effettivamente ci sia la necessità di pubblicare una nuova edizione, c'è un codice di autoregolamentazione e però vatte la pesca, insomma, anch'io sono buono insomma ad autoregolamentarmi, soprattutto se in ballo ci sono, e qui è il vero tema, e lo dice la GCM, un giro d'affari da 800 milioni di euro, e questi 800 milioni per il 90%, per questo vale il mercato del libro nuovo, per il 90% escono dalle tasche delle famiglie, perché dalle scuole medie in poi è obbligo da parte delle famiglie acquistare i libri, anche se si tratta di scuola dell'obbligo.
0: Ma infatti, scusami Deborah.
2: No, figurati, quello che volevo dire è che tutte le associazioni dei consumatori hanno fatto la loro puntuale ricognizione rispetto agli aumenti che dovranno sostenere le famiglie italiane. Noi abbiamo la nostra questa mattina, abbiamo Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. Luigi, bentornato anche a te a Due di Denari. Volevo farti raccontare qual è la vostra di ricognizione su questo tema, appunto, che avete fatto, che cosa dicono i vostri associati.
3: Beh, intanto buongiorno, non capisco perché le cattive notizie le devo dare sempre io in questo programma. In sostanza,
2: sei come Jessica Rabbit, che non è colpa tua, è che ti abbiamo disegnato così ormai e te lo devi tenere.
3: Ecco, giusto per chiarire quanto hanno chiarito a loro volta gli editori dei libri scolastici, quale inflazione, quella rilevata o quella effettiva? Perché c'è una grossa differenza. Loro dicono sì, siamo sotto l'inflazione, però noi continuiamo a dire, e per una volta finalmente l'Istat ci viene dietro, che quello che sta misurando non corrisponde con quello che sta accadendo, ovvero che la vita reale sta costando molto di più. A questo si aggiunge il conto del torno del back to school, ovvero è mai possibile che ogni anno lo stesso libro con una virgola e un punto diverso, ma con lo stesso concetto, la stessa frase, scritto dallo stesso autore, debba costare di più rispetto all'anno precedente, sebbene potremmo benissimo farne a meno, come accade in molti altri paesi d'Europa, dove si tende anche in qualche modo a utilizzare sempre più la dematerializzazione per alcune cose. Perché c'è anche un altro tema, ragazzi, avete visto quanto le gobbe dei nostri ragazzi stiano diventando sempre più vistose? Perché è vero, la cultura ha un peso, ma non può avere un peso di 10-12 kg sulla schiena di questi ragazzi, e poi si aggiungono le matite, le penne, il bombardamento marketing a cui sono sottoposti durante soprattutto il periodo estivo i ragazzi, anche sui social, anche su tante piattaforme digitali, a invogliarli, visto che l'influencer di turno dice che quello zaino è più bello, o anche il famosissimo diario, che ricordo non viene mai aperto. In soltanto, noi abbiamo fatto un conto per dare un ordine di grandezza: il primo anno si arriva a 246 euro per il liceo classico e linguistico, 331 per lo scientifico, 229 per gli istituti tecnici, 246 per alcuni indirizzi del settore tecnologico, ma in più si aumenta anche del 30% il costo complessivo di tutto il materiale di affiancamento.
0: Gli editori sono tornati su un punto che secondo me anche Scuola Net aveva, adesso vado a memoria, ma mi pare avesse già sollevato: chiedere una detrazione per l'acquisto dei libri scolastici. Perché prima giustamente Daniele Garsucci sollevavi il tema, c'è una scuola dell'obbligo, quindi c'è l'obbligo dei libri per ragioni proprio di diretta conseguenza, ma non c'è uno sconto su questo. uno sconto anche fiscale, mi intendo.
1: No, assolutamente non c'è purtroppo uno sconto fiscale. Quello che viene fatto è che c'è un fondo che quest'anno è arrivato a 160 milioni di euro che il Ministero dell'Istruzione e del Merito mette a disposizione per l'acquisto di libri da destinare al comodato d'uso. Però chiaramente tutto questo viene vanificato laddove i docenti nella stessa scuola non sono vincolati a mantenere fisse le adozioni. Ricordiamo verso la fine degli anni zero era stata introdotta una norma per bloccare le adozioni e che poi è stata ritirata per favorire l'ingresso dei nuovi libri digitali che avrebbero dovuto far risparmiare e che invece non hanno fatto risparmiare. Dall'altra c'è il problema appunto delle frequenti nuove edizioni e del supplemento digitale. Oggi il 95% dei libri di testo in Italia vengono venduti adottati in forma mista, ovvero cartacea e digitale. Cosa accade? Che il digitale è utilizzabile solamente dal primo utilizzatore, peraltro del supplemento digitale non si possono nemmeno stampare le pagine. La stessa AIE ha rilevato che praticamente questo supplemento digitale non lo usa nessuno, per cui noi abbiamo praticamente dei forti ostacoli nei confronti del mercato dell'usato o del comodato d'uso, tant'è che la Regione Valle d'Aosta è andata in contenzioso con l'associazione degli editori proprio perché loro compravano questi libri in comodato ma poi non potevano trasferire la licenza a tutti gli studenti che via via utilizzavano quel manuale, per cui ecco, bisognerebbe seriamente lavorare su questi temi, quindi nuove edizioni controllate, trasferibilità delle licenze dal primo utilizzatore a quelli successivi, divisione dei libri tra teoria e pratica e poi ultimo utilizzare il supplemento digitale per ridurre la dimensione dei libri scolastici. I nostri libri sono tra i più corposi d'Europa e quindi tra i più pesanti e costosi da fare, quindi l'essenziale in cartaceo e dei supplementi digitali stampabili per gli accessori, le cose che non tutti fanno.
2: Allora, io intanto volevo dare lettura di un messaggio che ci arriva da Danilo, da un paese in provincia di Verona, non per cambiare completamente argomento, ma in realtà adesso vi accorgerete che siamo molto coerenti con tutto il tema che stiamo affrontando ed esplorando in questa seconda parte della nostra Due di Denari. Danilo ci racconta: sono un coltivatore, quest'anno ci siamo trovati a pagare il gasolio agricolo il doppio dello scorso anno, abbiamo irrigato il mais 3 o 4 volte se non 5, prezzo del mais invariato e difficile da vendere, sotto raccolta causa tossine ci stanno facendo smettere appunto di fare questo mestiere. Tutto questo, Luigi, per arrivare a farti raccontare l'altra grande quantificazione che avete fatto rispetto al ritorno al mese di settembre alla vita normale, diciamo, per tutte le famiglie, su cui grava anche il costo dei carburanti. Voi avete fatto tutto un esame che riguarda, oltre alla scuola, le bollette, la spesa alimentare, i trasporti, le attività extrascolastiche. Tutto questo significa che le famiglie spenderanno in più rispetto all'anno scorso quanto?
3: Purtroppo noi abbiamo calcolato un esborso di quasi 3.000 euro, cioè siamo a 2.755, che è sono il 19.3% in più rispetto allo scorso anno. Attenzione, in questo c'è tutto il paradosso del caro carburanti e il che tira anche dietro il caro kilowattora, che quest'estate ha avuto un'impennata straordinaria. Non è più il tema Hormuz, perché come sappiamo abbiamo capito che siamo in una policrisi permanente. C'è il fatto che i costi energetici si sono allineati in rialzo e continuano a rimanere a livelli molto alti rispetto a quanto potrebbero giustificare con qualsiasi motivazione di tipo nazionale o internazionale. Cioè, nel senso, il kilowattora è aumentato, non scende più, non sta scendendo. Il prezzo del carburante è sostanzialmente, nell'ultimo trimestre, ha avuto questa impennata che è stata calcolata anche dallo stesso Mimit intorno al 25% complessivamente e non dà seguito. Questo, come sappiamo, dalla pompa al carrello è un insieme, una filiera, che tira dietro ogni singolo bene dell'insieme del cosiddetto paniere che è nelle disponibilità del consumatore, e è fatto presto che il conto arriva a più 25%. Quindi, in sostanza, se noi fino all'anno scorso spendevamo, faccio cifra tonda per far capire, 10.000 euro, quest'anno per gli stessi beni e servizi ne abbiamo bisogno invece di 12.500 euro, quindi vuol dire il 25% in più per acquistare le stesse identiche cose. Tra l'altro aggiungo che proprio il Sole 24 Ore la scorsa settimana ha avuto questa ridondanza anche abbastanza ampia, perché ha preso quello che facciamo noi tutte le settimane,
2: lo ha fatto su una forma.
3: L'ha fatto su una forbice di 5 anni, ha preso i beni 5 anni fa, i beni adesso, gli stessi senza

0: da modificarli, ha verificato quanto si pagava allora, quanto adesso. Noi lo facciamo tutte le settimane, quindi certe volte la percezione è inferiore, ma complessivamente lo avete certificato anche
1: Stai
0: voi, siamo
1: monitorando
0: arrivati
1: sempre
0: a
1: le zucchine,
0: 25.
1: Luigi?
0: Ma guarda, mi diverto a monitorare qualsiasi tipo di ortaggio. Fra poco, tra l'altro, andrò al mercato per capire come sta andando invece l'uva, che anche lì ne avrei più di qualcosa da dire, perché quest'anno dovrebbe essere produzione boom. Infatti, i viticoltori stanno dicendo che troppo
1: Molto
0: vino
1: anticipata,
0: quest'anno.
1: eh sì, tra l'altro.
2: Aspetta, aspetta, allora, perché se devi andare al mercato, noi adesso ti diciamo com'è il traffico.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
4: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Alle porte di Roma, situazione in miglioramento sulla 1 Milano-Napoli tra Fiano Romano e Ponzano Romano verso Firenze, dove comunque sono ancora presenti code in seguito ad un incidente. Sulla diramazione Roma Nord è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza per un veicolo in avaria. Segnaliamo ancora code tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto per chi viaggia verso il grande raccordo anulare. Sulla A14 Bologna-Taranto si viaggia in colonnati per operazioni di ripristino dopo un incidente tra Val di Sangro e Ortona in direzione Pescara, mentre segnaliamo code per traffico congestionato tra Forlì e Faenza verso Bologna dopo un incidente già risolto. Sulla A15 Parma-La Spezia segnaliamo code a tratti per lavori tra Vezzano Ligure e Stagnoni in direzione La Spezia. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Due di denari.

0: ho chiesto da ministro dei trasporti di poter pensare anche a una gratuità o a una forte scontistica per l'abbonamento per tutti i ragazzi di minore età che frequentano la scuola dell'obbligo per poter prendere i mezzi pubblici. Questo sì che sarebbe un incentivo assolutamente superiore alle punizioni, alle ZTL, a tutte le amenità. Qua il problema non è colpire i proprietari di auto, di furgoni o di moto, il problema è rendere la possibilità di scelta reale con un'alternativa, quindi tutti i ragazzi che sono in età scolare, dargli l'abbonamento che avevo io quando andavo alle medie o al liceo gratuito, sarebbe sicuramente un segnale importante per le famiglie.
1: Il ministro dei trasporti Salvini in un punto stampa al termine del meeting di Rimini dello scorso agosto. Allora, solo una precisazione sollecitata dagli ascoltatori che io ringrazio moltissimo, sono molto attenti, sono rientrati alla grande all'ascolto di Due di Denari e mi segnalano che Roberta Valla è la sindaca di un comune in provincia di Piacenza, si tratta di Travo, mentre la sindaca di Piacenza è Katia Tarasconi. Mi scuso, parlavamo di questa situazione, di questo milanese che si è trovato a ereditare 23 terreni evidentemente in questo comune di Travo, per il quale appunto poi per questa eredità la sindaca, lui voleva regalare tutti al comune ma ha detto no, quindi ha detto che erano di
2: la sindaca, la dottoressa Valla
1: è il Piacentino
2: Valla.
1: Comunque, nella zona del Piacentino, provincia Piacentino.
2: La dottoressa Valla ha detto no grazie e anche noi vorremmo dire no grazie a diversi di questi aumenti, però stavamo sul tema dei libri, che io mi permetto, avendo ormai il capello bianco da un po', è un tema eterno, cioè credo che lo affrontassero i miei genitori quando io andavo a scuola, l'ho affrontato io con la nuova generazione e adesso però Giancarlo, che è un promotore editoriale di libri scolastici, se leggo bene dagli appunti del centralino, grazie a Giuseppe.
1: Quindi
2: del
1: un
2: centralino,
1: rappresentante di editoria scolastica, Giancarlo, quello che capisco. Sì.
3: Esatto, esatto. Buongiorno, grazie per aver richiamato.
2: Prego.
3: Allora, so che devo essere sintetica, grazie, anche se l'argomento sarebbe oggetto di ampio discussione. Allora, tre cose. Ogni settembre c'è questo annoso dibattito stucchevole sui libri di testo che costano di più. Allora, c'è un tetto di spesa che è quasi 20 anni che non viene aggiornato, come se l'editoria scolastica non avesse gli aumenti che hanno altri generi merceologici.

0: che aumentano di un euro ogni giorno, ma nel senso, va bene, quello passa in cavalleria.
1: Non è vero, Giancarlo, segnaliamo tutti gli aumenti, però è che arriva tutto insieme a settembre per le famiglie, diciamo, sembra più importante per quello.
0: Ma io non sto parlando della vostra trasmissione ascolta e apprezza e quant'altro. Allora, quindi qua l'intervento dovrebbe essere del governo, qualunque colore abbia, nessuno è mai intervenuto. La spesa della scuola è qualcosa che, tanto le famiglie si arrangiano, cioè l'usato, andiamo avanti così. Allora, se veramente il governo in carica o chi succederà alle prossime elezioni, non lo so, avesse a cuore la didattica, l'insegnamento, dovrebbe rendere gratuiti, almeno fino alla scuola dell'obbligo, i libri di testo. Non sarebbero cifre fantasiose o impossibili. Sentivo dall'intervento precedente che l'uso, perché i zaini pesano, sì, sono d'accordo, però l'utilizzo del digitale come strumento di didattica, oltre a quello dell'approfondimento, è qualcosa che è stato affrontato in altri paesi più avanzati e c'è un ritorno alla carta, perché ci sono studi, non sono io che lo dico, che apprendere attraverso uno smartphone piuttosto che un tablet non ha la stessa qualità che sfogliare un libro.
1: Certo, magari non per la storia, non per la letteratura, però magari qualche ambito di studio potrebbe essere tranquillamente maggiormente trasferito nel mondo digitale. Come al solito, Giancarlo, per tutte le cose poi l'equilibrio è difficile appunto da raggiungere. Chiediamo a Daniele Grassucci cosa pensa delle osservazioni di questo nostro ascoltatore, che tra l'altro appartiene al comparto. Daniele.
2: Sì, chiaramente sono tutte osservazioni condivisibili. Il vero tema, fidando anche quello che diceva Mauro, il problema è che ci sono dei problemi strutturali che è difficile sistemare, perché mettere mano davvero a questi problemi strutturali vorrebbe dire scontentare qualcuno. Faccio un esempio: bloccare le edizioni, le nuove edizioni e le adozioni vorrebbe dire in qualche modo contrarre il mercato del nuovo e quindi creare un problema al mercato dell'editoria. Abbiamo detto 800 milioni di euro, un comparto industriale molto importante, un patrimonio da tutelare, però chiaramente le famiglie non possono fare da ammortizzatore sociale di un comparto industriale. Questo sicuramente è un primo punto. Il secondo punto, altrettanto importante, è quello chiaramente del anche del fatto che le famiglie devono passare ad un consumo responsabile, nel senso che chiaramente oggi il conto tende a lievitare perché si insegue più o meno giustamente l'ultima moda. Allora in questo caso bisognerebbe aiutare anche a comprendere far comprendere alle famiglie che, diciamo, magari che è un po' di educazione finanziaria, quindi magari seguire il brand laddove non è necessario, però su prodotti che hanno una durata pluriennale, come ad esempio lo zaino, non seguire il brand ad esempio sul quaderno o sulla penna, che è un bene invece di consumo. E poi chiaramente favorire un po' di libera concorrenza, nel senso, per legge lo sconto sui libri di testo nuovi scolastici è stato fissato al 15%, perché la GDO e i grandi distributori online facevano molto di più, però in questo caso facevano risparmiare anche tanto le famiglie, quindi anche qui non, per preservare un comparto, cioè dal dettaglio, abbiamo danneggiato le famiglie. Insomma, dobbiamo trovare una soluzione, però a pagare non possono essere sempre le famiglie. Questo secondo me è il punto più importante.
3: Guarda Daniele, io vorrei chiosare questo dibattito, piccolo dibattito tra appunto Giancarlo e le tue precisazioni, con Rosa, un'ascoltatrice, che ci dice: segnalo che almeno nelle scuole della mia zona i libri rimangono spesso intonsi, mai aperti durante l'anno scolastico. Mia figlia non compra più i libri scolastici se non di seconda mano, e solo quelli di cui è sicura che verranno usati dai professori, altrimenti studia sugli appunti. Metodi, come dire, più artigianali di autodifesa da un problema che, come abbiamo detto, non so, mi pare che sia oramai pluridecennale,
1: esatto,
3: ma che non trova mai un punto di equilibrio per migliorare.
1: Così come il suggerimento che dava Daniele poco fa, lo zaino, l'ultima moda, l'astuccio, super trendy, ma il punto è che poi con i figli ci dobbiamo discutere noi, io non ne ho, ma ho delle persone molto vicine.
3: Con
1: che
3: i nipoti ci devi comunque discutere tu.
1: E i miei devo dire che sono anche abbastanza responsabile a questo punto di vista. Però ritorniamo, gli ultimi due minuti, al supermercato con Luigi Gabriele, pronto alla sua

0: indagine sul campo, che cosa farai oggi, quali tipo di generi alimentari metterai sotto osservazione. Luigi, poi magari ti richiamiamo nei prossimi giorni per farci raccontare cosa hai scoperto.
1: Intanto oggi ci concentriamo su frutta e verdura, questo perché il clima così caldo delle ultime settimane, direi degli ultimi 3 mesi, cerchiamo di capire se ha messo realmente alla prova la produzione nazionale ed ha spostato verso più temperate produzioni estere oppure di altra forma, e quanto questo ha inciso eventualmente effettivamente sul prezzo al chilo finale. E poi anche pesce e carne, vogliamo capire realmente se sono oggetto di rincari o se stanno seguendo un andamento ordinario o straordinario, come sembrerebbe che sta accadendo. Questo perché poi alla fine frutta, verdura, pesce e carne fanno il carrello di base dei consumatori.
0: Tra l'altro sarà il caso di fare una puntata specifica sulle bollette, su che cosa ci aspetta dati gli aumenti generalizzati, appunto i prezzi dell'energia, e soprattutto che bollette stanno arrivando a casa degli italiani, perché che sono certa che in tanti purtroppo non avranno potuto rinunciare al condizionatore acceso giorno e notte. Stanno arrivando dei salassi che non avremmo mai voluto vedere, soprattutto perché d'estate insomma ci vogliamo godere il mare, ma stare in casa era impraticabile in molte circostanze, per cui dagli sotto col condizionatore. Vi è arrivata la bolletta? Raccominciatelo già a raccontare, così poi domani lo raccontiamo a tutti gli altri.
2: Potete anche scriverci, potete scriverci a duedinari@radio24.it, e noi ringraziamo i nostri ospiti, Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, scuola è scritto con la K, come sapete benissimo, grazie Daniele.
0: Pronti a pubblicare, grazie, peraltro, l'intervista al ministro Valditara, che prossimamente, nelle prossime ore, sarà sul sito di scuola.net e sui loro canali.
2: Grazie a Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, grazie Luigi.
1: Ciao a tutti.
0: A presto.
2: Noi torniamo domani.
0: Torniamo domani e continuiamo più o meno su questo filone, perché parleremo del costo dei figli che vanno a studiare fuori sede, quindi l'università, la casa e tutto quello che costa anche questo impegno per le famiglie. A domani.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Mezzogiorno.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Dopo la vittoria in Sassonia, AfD apre al dialogo con tutti i partiti. Procaccini a Radio 24, non sono neonazisti. Tajani, pessima notizia, ma Salvini esulta. In migliaia a Belgrado per l'ultimo saluto a Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. Femminicidio sulla A1, oggi l'autopsia sui corpi di Lorena Isceri e Federico Vella. Calcio, la Fiorentina esonera Grosso e fa rotta su Vanoli stasera. Cagliari, Lecce e Udinese Lazio. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In primo piano le reazioni al risultato delle elezioni in Sassonia, con il successo dell'ultradestra di Alternative für Deutschland, che ora apre gli altri partiti. Intanto è un voto che in Italia divide la maggioranza.
9: La vittoria a valanga in Sassonia-Anhalt è un trionfo storico per l'AfD e un terremoto politico che supera i confini della Germania e solleva timori nel resto d'Europa.
10: Sie ist Wirklichkeit geworden, wir haben...
9: Abbiamo fatto la storia, esulta Ulrich Siegmund, vincitore della tornata locale, mentre il cancelliere Merz riunisce i vertici sotto shock della CDU, uscita dimezzata dalle urne. Superato lo sbarramento del 5%, la sinistra nazionalpopulista di Sarah Wagenknecht si pone ora come ago della bilancia, cui l'AfD risponde aprendo a tutti i partiti, compresi a sorpresa i cristiano-democratici. Siamo inorriditi, la reazione intanto della comunità ebraica tedesca, cui si somma la delusione della Chiesa cattolica, mentre contro l'avanzata delle estrema destra si scende in piazza da Francoforte a Berlino e cresce anche la preoccupazione di cancellerie e vertici di Bruxelles che il tonfo del partito del cancelliere si ripercuota sul governo federale e sui popolari europei, primo gruppo parlamentare a Strasburgo, a cominciare dal prossimo bilancio pluriennale, tanti i dossier che senza la Germania potrebbero arenarsi. Solo gli idioti o i traditori possono gioire di questo trionfo, dice non a caso il premier polacco, il popolare Tusk. Non c'è cordone sanitario che tenga, esulta invece invece l'alleato francese Zemmour, che incalza da destra Marine Le Pen. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Il successo dell'AfD in Germania spacca la maggioranza. Il leader della Lega Salvini, tra i primi a commentare la volata dell'ultradestra tedesca, parla di successo clamoroso. A brindare ovviamente anche il leader di Futuro Nazionale, Merz all'ulcera, nessun dorma, scrive Vannacci sui social. Di tutt'altro avviso il vice premier e ministro degli esteri Tajani, l'affermazione di una forza politica antitetica rispetto ai valori liberali occidentali è una pessima notizia. Certo è, aggiunge Tajani, che l'Europa deve cambiare, basta fondamentalismi, basta Green Deal, meno burocrazia, ma il leader di Forza Italia invita anche a considerare quello tedesco come un episodio circoscritto, un voto locale. La premier Meloni per ora tace, nessuna presa di posizione di esponenti di Fratelli d'Italia, ad eccezione del co-presidente dei conservatori europei Nicola Procaccini a 24 Mattino.
12: Pur non condividendo molti punti del loro programma, non riesco veramente a capire come si possa far passare l'idea che si tratti di un partito neonazista, quando la leader Alice Weidel ha più volte condannato il nazismo.
11: Preoccupate invece le opposizioni, per il PD è agghiacciante il giubilo di Salvini. L'Unione Europea è a rischio, avverte Calenda Azione. Renzi, Italia Viva, dice di avere i brividi perché Vannacci è come l'AfD tedesca. Per Fratoianni, AVS, una sveglia per l'Europa, bisogna correre ai ripari contro gli estremismi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
7: Migliaia di persone sono arrivate di prima mattina nella piccola chiesa ortodossa serba di San Luca, Belgrado, per rendere omaggio a Ratko Mladic, criminale di guerra morto in detenzione, definito il macellaio di Srebrenica.
13: Il presidente serbo Vučić ha organizzato un appuntamento all'estero per non esserci, ma nulla di più. Non ha fatto nulla per impedire quello che sta accadendo in queste ore, quando la salma di Ratko Mladic viene onorata da migliaia di persone. Mladic è stato condannato nel 2017 per aver orchestrato il massacro di oltre 8.000 musulmani a Srebrenica, era l'anno 1995, per avere coordinato l'assedio della capitale bosniaca Sarajevo e per altri crimini di guerra, tra cui la creazione dei campi di concentramento per civili non serbi e per soldati nemici detenuti. La Serbia, che durante la guerra sostenne le forze serbo-bosniache, continua a mantenere una posizione di sfida sul proprio ruolo nel conflitto e accusa l'Occidente di avere un atteggiamento ostile nei confronti dei serbi in quanto tali. Dalla morte di Mladic, avvenuta nell'ospedale del centro di detenzione dove era recluso, i suoi sostenitori hanno organizzato veglie, dipinto una serie di murales con la sua immagine e acceso fumogeni tricolori in suo onore. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
7: Medio Oriente, c'è anche un neonato di 2 mesi tra le 11 vittime dell'attacco israeliano di stanotte nel sud del Libano. L'IDF ha dichiarato di aver preso di mira una struttura di Hezbollah. 93 i migranti arrivati all'alba a Lampedusa, all'hotspot di Contrada Embriacola. Ci sono 351 ospiti, tra cui 112 minorenni non accompagnati. Il femminicidio di Lorena Isceri ieri sera a Firenze, centinaia di persone hanno voluto stringersi attorno alla famiglia della donna, deposti fiori, candele e messaggi sotto la sua abitazione. Oggi l'autopsia sul corpo di Lorena e del suo omicida Federico Vella.
14: Potrebbero arrivare dall'autopsia i nuovi elementi per ricostruire il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Gli accertamenti dovranno stabilire se Lorena fosse ancora viva quando è stata fatta precipitare oppure se la morte fosse già avvenuta nel tempo intercorso tra la disperata telefonata al 112 dal bagagliaio dell'auto e l'arrivo al viadotto. Sul corpo di Vella saranno eseguiti esami tossicologici per verificare l'eventuale assunzione di sostanze. L'inchiesta della Procura di Firenze intende stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto e la premeditazione. Al vaglio degli investigatori anche uno scontrino relativo ad un acquisto in un supermercato la mattina del delitto e il materiale trovato nell'auto, tra cui fascette, un martello, forbici, nastro adesivo e un telo serviti per l'agguato a Lorena sotto la sua abitazione. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Treni, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS da oggi alle 21:18 alle 21 di domani. Per il trasporto del regionale sono garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Calcio, mancano pochi dettagli per il ritorno alla Fiorentina di Paolo Vanoli. Dopo il divorzio da Fabio Grosso, annunciato ieri in tarda serata, la società viola ha scelto di richiamare l'allenatore cui non era stato rinnovato il contratto a giugno. La Fiorentina, dopo le prime tre giornate di campionato, è ultima ancora a zero punti e bersaglio della contestazione dei tifosi. E stasera si completa il quadro delle partite di questa giornata di campionato con due posticipi. Alle 18:30 si gioca Cagliari-Lecce, alle 20:45 in campo Udinese e Lazio. Tra poco l'appuntamento con Melogo. Buon inizio di settimana a Gianluca Nicoletti.
15: Ciao, buongiorno, buon inizio anche a te. Oggi chiederemo al pubblico se non avverte un certo spostamento del proprio baricentro. A tra poco.
7: Grazie a Gianluca Nicoletti, è tutto. Prossimo GR24 alle 13:00.

Avere ragione è un'arte. Un libro per imparare ad ascoltare, scegliere le parole e riconoscere chi abbiamo di fronte. 56 schede illustrate con le strategie dei migliori negoziatori per trasformare ogni confronto in un'opportunità. La guida visuale alla negoziazione. Dall'8 settembre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ricomincio da me. È il filo conduttore dei nostri appuntamenti di questa settimana. Piccoli gesti, attenzione, scelte quotidiane per rimettere noi stessi al centro. Ne abbiamo tra l'altro parlato anche questa mattina a Obiettivo Salute e Risveglio. E oggi torniamo su un tema che ci riguarda molto da vicino, il microbiota. Perché se davvero vogliamo ricominciare da noi, forse dobbiamo ricordarci che dentro di noi c'è un mondo fatto di miliardi di microorganismi che dialogano continuamente con il nostro organismo, che possono avere un ruolo importantissimo per la nostra salute e per il nostro benessere, perché la salute non è mai una faccenda soltanto individuale, fatta di relazioni, di equilibri, di dialoghi. E oggi proviamo a capire meglio proprio questo dialogo insieme al professor Giovanni Barbara, che è ordinario di gastroenterologia all'Università di Bologna e direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed epatologia al Policlinico Sant'Orsola. Professore, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Professor Barbara, lei il microbiota lo studio lo conosce a fondo, ma se dovesse trasformare tutta questa conoscenza in qualcosa di molto concreto, tre piccoli gesti quotidiani che possiamo fare per prenderci cura del nostro microbiota, quali ci consiglierebbe?
2: Allora, le attenzioni sono quelle di mantenersi in buono stato di attività, fare un'attività moderata che deve essere ovviamente calibrata alle nostre possibilità. Non si può chiedere a un anziano di fare una corsa di 6 ore, ma sicuramente ognuno di noi deve fare un po' di attività fisica. Questo è stato dimostrato dalla scienza essere molto importante per mantenere in salute il nostro microbiota. Poi la dieta, dobbiamo ricordare, è il principale regolatore della salute del nostro microbiota. E allora ci sono tanti accorgimenti che sono assolutamente importanti. Intanto le cose da evitare. Dobbiamo evitare gli alimenti cosiddetti ultraprocessati, dobbiamo evitare i farmaci che non sono necessari, pensiamo agli antinfiammatori, agli antibiotici, ma soprattutto dobbiamo avere una dieta ricca di quegli elementi che forniscono salute al nostro microbiota. Mangiare frutta e verdura, purtroppo l'inverno non ci porta dei grandi prodotti, però non dobbiamo dimenticare di utilizzare questi alimenti. Per chi ha stitichezza, il kiwi è una soluzione fantastica, molto fisiologica, che regolarizza le funzioni intestinali e porta, senza grossi problemi e disagi, a una buona fermentazione del microbiota. E poi non dobbiamo eccedere in integrali. Tutti pensano che il cibo integrale sia fondamentale per la salute. Sembra che si vinca una medaglia se si mangia molto integrale. L'integrale non è un alimento altamente fermentabile, per cui va bene sì per il colesterolo, per la glicemia, ma per il microbiota non è che sia fondamentale. E poi invece dobbiamo mangiare quegli alimenti fermentati, come ad esempio la mozzarella, alcuni formaggi, il natto, il miso, ma soprattutto anche lo yogurt, il kefir e i fermenti lattici, che portano a fermentazione benefica al nostro microbiota e quindi portano salute.
1: Lascia la linea Gianluca Nicoletti, come d'abitudine, state bene, una buona giornata dalla vostra Nico.

0: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Comunisti, meglio che iniziate a tremare. AfD in Sassonia al 44%. Stiamo tornando non solo in Italia, in Europa. AfD ne è la dimostrazione. Un saluto a tutti i camerati di AfD e congratulazioni, continuate così, dobbiamo riprenderci l'Europa. La vera destra sta tornando.
2: Ora faccio subito una premessa, non voglio ricominciare la stagione di Melog parlando di politica. Lo trovo talmente retrivo, talmente stupido, talmente volgare, consumarsi nel dibattito fra rosso e nero, fra bianco e nero, chiamatelo come vuoi, visto che oggi tutti hanno diritto di parola, tutti possono esprimersi, quindi anche questo signore può dire che è felice che in Sassonia ha vinto l'AfD con quasi il 50%, mai successa una cosa del genere, figuriamoci, l'Unione Cristiana Democratica è arrivata al 18%, mai successo. Cominciamo a riflettere sul fatto che la Germania, che sembrava abbastanza vaccinata su quello potrebbe essere una sorta di ritorno nostalgico ai tempi che furono, sta in qualche maniera creando un precedente per noi abbastanza preoccupante. In Italia Vannacci sta arrivando all'8%, sta mangiando tutti i partiti della maggioranza, ne hanno più paura a destra che a sinistra, ma anche sul piano del linguaggio sta cambiando.

0: metto in colpa di essere maschio e bianco e occidentale. Ho provato un giorno a fare una lezione su come è cambiata l'economia in un certo stato con l'avvento del vapore. Si è alzata una studentessa nera, ha detto: lei non ne può parlare perché questo è un argomento che riguarda la nostra minoranza, non ne parlare senza di noi. Ecco, questo è il pensiero woke, questa è una cosa totalmente fuori dal tempo. Da noi il pensiero woke era, che ne so, un po' di gentildonne che mettevano la schwa per scrivere in termine neutro, ragazze di ottima famiglia e ottimo lignaggio e ottima terrazza che parlavano del sorello parlando di un loro amico e via dicendo, cose che potevano anche farne a meno, non hanno dato fastidio a nessuno, anzi devo dire il pensiero woke la mia generazione lo vede come un motivo di essersi inciviliti. Abbiamo capito che è brutto parlare con disprezzo delle minoranze, è brutto essere centrati sulla propria condizione di privilegio, e che il linguaggio ha un suo valore, può essere un'arma molto forte, molto efficace. Su questo ci siamo in parte inciviliti. Oggi ci troviamo però in un mondo molto particolare, anche soltanto un'estate è bastata a farci cambiare l'impressione del baricentro. Il baricentro si è spostato, è stata un'estate torrida, infernale, ovunque. Io ho passato parte dell'estate in un paesino in mezzo a un bosco dove c'è sempre stata frescura, e gli ex contadini del posto stanno mettendo i condizionatori, perché anche lì ci vuole l'aria condizionata, perché il mondo si sta riscaldando, è vero, si sta scaldando. Abbiamo preso per il culo Greta Thunberg e tutta la masnada delle persone che facciano ridere, che stendono lungo le strade, ma però devo dire che in realtà ci stiamo accorgendo che stiamo prendendo fuoco, quindi un altro spostamento. Cambia il linguaggio, oggi si può dire tranquillamente negro, frocio, qualunque cosa, figuriamoci, il woke è morto. Cosa ci avete guadagnato? Vi sentite meglio? Vi sentite liberati? Vi sentite finalmente al centro della vostra cultura? Non so esattamente cosa significa, ma il mondo sta cambiando. Come ve ne state accorgendo? Come cambia la vostra vita? In che maniera il mondo sta cambiando, non riferendosi necessariamente alla condizione italiana, ma tenendo conto anche di quello?
1: Secondo me, ascoltando i suoi interventi, leggendo il programma, un aspetto del fascismo, il più insidioso, è già in atto. Non è probabilmente la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, ma trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo.
0: Molto si è discusso di questo incontro a Cernobbio, un grande consesso dove si parla di economia, si parla di sviluppo. Hanno invitato il generale l'onorevole Vannacci, in generale è soltanto una sorta di appellativo romantico per i suoi fan, e si è contrapposto con l'antico vecchio senatore Mario Monti. Gli ha detto queste parole, e poi i giornali hanno diversamente commentato a seconda del punto di vista. Monti è bollito, figuriamoci, ancora questa storia di essere fascista, oppure Monti si è mangiato Vannacci. Non so esattamente qual è il punto di vista che voi attribuite in questo cambio di baricentro, però è vero, sono due generazioni che si contrappongono, generazioni che si mettono a confronto su quello che sono i dati essenziali. Il mondo sta cambiando, si sta spostando il baricentro, torneremo a un mondo più cattivo, più oscuro, più intollerante, in cui le persone disabili andranno messe in dei ghetti come era una volta, in cui le persone straniere dovranno dare un attestato di esistenza per avere il diritto di esistere, in cui basta, non se ne può più finalmente, e poi si lamentano se arriva Vannacci. 800240024. Vorrei sapere qual è il vostro punto di vista sul baricentro, si sta spostando. Intanto saluto il mio ospite, buongiorno professor Gianfranco Pellegrino, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Mi scusi la lunga introduzione, ma la prima puntata dopo 3 mesi di pausa, quindi dovevo chiarire quello che era oggi il cammino che stiamo tracciando con i nostri ascoltatori, che ci seguono, che possono intervenire chiamando l'800240024. Ricordo che Gianfranco Pellegrino è professore ordinario della Luis Guido Carli, insegna filosofia politica e etica pubblica, dirige il corso di laurea di Global Management and Politics, scrive per Il Domani e per Gli Appunti di Stefano Feltri,

0: ormai una newsletter che equivale a un quotidiano, a un giornale. Cito qualche suo libro, La fuga di Astrea, filosofia politica e emergenze globali, Alla fine dell'età dell'oro, Lewis, 2014, Etica pubblica, una piccola introduzione, Lewis University, 2015, Nell'antropocene, etica e politica, Alla fine del mondo, scritto con Marcello Di Paola, di Rivia Prodi, 2018. Allora, professore, al di là delle letture politiche, avremo tutti i talk del pomeriggio, della sera, della notte, della giornata di domattina per vedere i politici contrapposti, per dire quello che è accaduto, cosa sta accadendo, come influirà sulla politica nazionale, quindi ci interessa poco. Che l'ex sindaco di Terracina dica da Bruxelles che l'AfD in realtà non è un partito nazista, conforta molti, avete visto, basta con questa ossessione. Ma lei è convinto che il baricentro stia realmente spostando, al di là di questi segnali, la percezione generale del mondo che sta cambiando, secondo lei, avvertita?
1: Allora, non è mia abitudine dare ragione a Giorgia Meloni, ma forse questa volta devo farlo forse un po' ironicamente. Nel senso che quando si è all'interno delle cose è difficile avere una percezione esatta. Quindi, diciamo che il baricentro si sta spostando, non lo so, e lo temo, ma non è detto che succeda. Le elezioni sono così, bisogna vedere come vanno, come funzionano le leggi elettorali, e poi forse io raccoglierei il suo invito di non parlare di politica specifica o politicante. Quello che si sta spostando probabilmente è la sensibilità. Si sta spostando, io lo direi in maniera piuttosto semplicistica, mi perdonerete, però forse è efficace, la pancia. La pancia si sta spostando e si sta sempre più allontanando dalla testa. Quello che lei ha detto in una parte della sua introduzione, che forse ci siamo inciviliti, abbiamo capito che certe cose che anche pochi anni fa per noi maschi occidentali erano battute innocue, forse non sono battute innocue, forse è rimasto soltanto a livello di testa, e adesso per ragioni le più varie la pancia protesta e viene fuori. Può essere che non sia la nostra pancia, la sua, la mia, quella di alcuni ascoltatori o della maggior parte degli ascoltatori, ma è la pancia del nostro vicino di casa, del collega, di altri ascoltatori. Questo a me sembra il dato socialmente, esistenzialmente e poi anche politicamente in un senso ampio e rilevante.
0: Anche perché, professore, sono convinto, guardi, chi mi ascolta lo sa, lo dico anche a lei, da bambino avevo un padre che era esattamente la copia di quello che è oggi Vannacci, vengo da una famiglia di questo tipo, la mia formazione nei primi anni è stata in questo humus, che c'era stata una sconfitta, c'era stato un grande tradimento, che avevamo alle spalle un mondo pieno di valori, che oggi era un mondo che aveva dimenticato la maniera corretta di vivere. Poi anch'io ho riflettuto, mi sono evoluto, mi sono incivilito, ho messo in discussione con tutta la comprensione questo mondo da cui venivo, che è il mondo tipico di una famiglia nel dopoguerra, di persone che erano rimaste ancorate al pensiero che fu. Mi meraviglio molto oggi vedere giovani che ancora inneggiano a quel modo di pensare che io considero degno di ogni riflessione, di ogni critica, ma ormai che faccia parte del passato. Oggi però c'è questo rinnegare, cioè no, noi non siamo fascisti, non c'entra niente con quel mondo, siete fissati. Vogliamo far capire che lo spostamento di baricentro non è che tornerà la gente con la camicia nera, con i gagliardetti, con le teste del duce, ma tornerà una maniera di concepire il mondo, di pensare il mondo, una spietatezza generale che non è sufficiente demonizzare tutto il pensiero woke, tutta la sensibilità esagerata, il buonismo, quello che volete, non si può più dire una donna bella figa, che vergogna, in che mondo siamo. Queste sono cose superficiali, da chiacchiere da osteria. In realtà cambierà il mondo nei nostri comportamenti quotidiani, nei nostri usi quotidiani, i nostri figli vivranno in una scuola diversa, noi avremo leggi diverse, noi probabilmente avremo una diversa concezione quella della nostra libertà. E concorda, professore, oppure c'è qualcosa da aggiungere a quello che penso?
1: No, io concordo con questo, e questo mi sembra il pericolo principale. Quello che vorrei dire, aggiungere a questo pericolo, è cercare di capire un po' quali sono le radici, e anche questa mossa retorica di dire no, questo non è nazismo, non tornerà, e invece quello che lei dice, con cui io concordo, sì, forse non tornano le forme, ma tornano una serie di cose sostanziali. Secondo me questa è un po' la direzione, cioè una serie di radici psicologiche e sociologiche, la paura sostanzialmente.

0: i traumi. C'era il trauma nella famiglia di cui, la sua famiglia di cui lei mi parla, il trauma della sconfitta, di una serie di crisi economiche. Oggi forse ci sono altri traumi uguali, anche se diversi. Forse quella è la radice. Io non sono assolutamente convinto che quelli che invece io chiamerei tranquillamente fascisti o nazisti siano coraggiosi o supereroi. Sono persone impaurite che evocano una forza che tutto sommato non hanno e temono di non avere. Questo è estremamente psicologistico, un po' me ne scuso, temo però che un po' colga. Tornando alle questioni più politiche, la fatica della democrazia, come la fatica della convivenza, è probabilmente accogliere da un lato questo tipo di paure e sbancarle da un altro lato e provare a fare vedere quanto più saldo sia non averle o quell'altra cosa. Non si può dire niente. Che vuoi dire? Qual è il punto? Perché ti fa star meglio dire bella figa, se posso usare? Oppure, perché è faticoso per te avere una persona neurodiversa o diversamente abile nella classe di tuo figlio? Qual è questa fatica? Parliamone, vediamo. Potrebbe essere una fatica che alleviamo e che forse è una soluzione troppo semplice. Ovviamente a me vengono in mente mille altre cose del tipo: ma quanto sei neurodiverso tu? O ma quanto sarai fragile durante la vecchiaia? Lì ti mettiamo. Ok, però queste sono le mie reazioni di pancia. Che invece penserei a,
1: Certo, ognuno viene
0: perché
1: toccato
0: forse
1: nelle
0: l'emergenza
1: sensibilità che fanno parte della
0: sì,
1: sua esperienza
0: insomma,
1: esistenziale. Lei
0: capirà.
1: parla di neurodivergenza, un
0: Sì.
1: figlio autistico. Noi abbiamo probabilmente un'età che si sta avviando verso un'età matura, diciamo così, e pensiamo: ma cosa sarà di noi un momento spietato? Come in tutti
0: Appunto.
1: i romanzi di fantascienza di fantasy, cioè racconti di Nobuzati in cui c'è la caccia al vecchio, e il protagonista si
0: Sì,
1: trova a un certo
0: infatti.
1: punto un'orda di giovinastri che va, caccia al vecchio, libera tutte le notti, ammazza i vecchi, trova davanti suo figlio insieme a quelli e lui si mette a correre perché anche il figlio potrebbe ucciderlo. Ci fermiamo un istante, diamo le informazioni della borsa, date un vostro segnale di vita 800 24 0024.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Le borse europee stanno continuando a muoversi contrastate, ma la seduta è caratterizzata da una certa prudenza, se non debolezza. Con le elezioni in Sassonia del weekend, Francoforte accusa un ribasso dello 0,3%, moderatamente positiva la piazza di Parigi, più 0,06 Milano, inchiodata sulla parità. Torna a salire il prezzo del petrolio, torna a salire soprattutto il prezzo del gas. Sotto i riflettori continuiamo a mantenere il mercato obbligazionario con il recente aumento dei rendimenti su tutte le scadenze, una certa tensione nel settore che sicuramente gli operatori finanziari monitoreranno e vigileranno con attenzione prossimamente. Nel frattempo, oggi Wall Street sarà chiusa per festività, è il Labor Day. Andiamo a Piazza Affari ai temi del giorno, segnalando i peggiori titoli. In questo momento c'è un ribasso identico di Poste Italiane e Telecom, meno 4,3%, sta andando verso la conclusione dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su Telecom. Si concluderà venerdì 11 settembre. Nel frattempo, proprio oggi, abbiamo appreso che i vertici di TIM hanno tutti portato in adesione le azioni detenute appunto all'OPAS di Poste.

0: calo dell'1,9% per Amplifon, meno 1,90% per Diasorin, meno 1,7% per Nexi, in positivo. Anzi, in volo, Lottomatica più 8,8% reduce da un'acquisizione spagnola comunicata la settimana scorsa, STM più 2,53%, Avio più 2,34%. Sulla scia dell'aumento delle quotazioni del petrolio salgono i titoli del settore Eni più 1,21%, Tenaris più 1,20%. Per ora è tutto.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Dog.
1: Allora, riprendiamo quello che è il primo appuntamento alla nuova stagione di Melog. Lo faccio con grande piacere, lo faccio con un ospite che mi sta seguendo in un mio ragionamento, perché è giusto che si rifletta sul fatto che in realtà sta cambiando molto attorno a noi, non ce ne stiamo rendendo forse conto, ma l'asse, il nostro equilibrio, il nostro baricentro si è spostato. Può piacerci, non piacerci, può farci comodo, non farci comodo. Io sono in collegamento con il professor Gianfranco Pellegrino, che è un docente della LUIS, che mi sta aiutando a riflettere su quello che sta accadendo. Ripeto, oggi non mi interessa fare analisi politiche, prendere parte o altro, voglio solo capire che il mondo sta cambiando. Il mondo, per come noi siamo abituati a concepirlo, che è un mondo in evoluzione, soprattutto nella generazione, un mondo che partiva da una sconfitta, da una guerra, da un'ansia di rinascita, passato attraverso momenti estremamente perigliosi, gli anni del terrorismo, gli anni di piombo, gli anni dell'illusione del benessere, gli anni del ritorno, gli anni del reflusso e gli anni dell'esplosione del berlusconismo e i contro e pro, e poi improvvisamente ci rendiamo conto che non è tanto la politica, non è che ci sia la Meloni piuttosto che un'altra persona, non è che ci sia Salvini che dice che bello, ha vinto l'FD, battiamo le mani, è quello che c'è dietro. Dietro c'è uno slittamento. Domani qualcuno potrebbe venire a dirvi: ecco, vostro figlio non può più stare in questa classe perché è diverso dagli altri. Oppure potrebbe dirvi: sii più discreto se tu hai un comportamento amoroso, emotivo, di attrattiva diverso da quella che è la norma statistica, come dice Vannacci. Poi si mette le vestaglietta a fiori, sembra quasi una presa in giro. Comunque do voce a qualche ascoltatore per vedere se il pubblico mi sta seguendo in questa riflessione. Non sono catastrofista, non mi strappo i capelli, non faccio la Cassandra, vi dico che il mondo sta cambiando. Cambia perché il mondo è più caldo, cambia perché il mondo è meno vivibile. Marco da Milano, buongiorno.
2: Buongiorno Nicoletti, un piacere. Ecco, vorrei premettere che sono di formazione liberale e sono veramente preoccupato non tanto per la figura del, fra virgolette, onorevole generale Vannacci, ma da chi lo segue, perché leggo soprattutto sui social alcuni spropositi che non stanno in cielo e in terra, nessun rispetto per la Costituzione né per gli altri. E perché vedo spesso l'ignoranza, anzi sempre l'ignoranza, si accompagna all'arroganza, e l'arroganza diventa anche violenza, cattiveria. Chiaro, non avverrà, come già lei ha detto, che ci saranno decine di persone in camicia nera che marciano, ma dopo tutto devo pensare a questo. Tutto qua, io no? Sono appunto teso per questo.
1: Quindi

0: Guarda,
1: un cambio del baricentro. Il baricentro si sta spostando, dobbiamo renderci conto che il mondo non è più come quello che pensavamo che fosse, ma anche soltanto, sinceramente lo dico, prima dell'estate. Questa estate torrida, improvvisa, inequivocabile, in cui il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, non si può più dire no, sono tutte esagerazioni, e anche il cambiamento di punto di vista. A me guardi che spaventa il plauso, il giubilo, la folla e gli onori che stanno tributando al boia di Srebrenica, una persona che ha massacrato, ucciso di una spietatezza unica. Ci sono persone che comunque lo rimpiangono, e nel rimpianto dei grandi criminali della storia nasce proprio lo spostamento del baricentro. Professor Pellegrino, vediamo di riprendere un po' il punto su quello che ci stavamo dicendo sul cambiamento di ottica. Il problema non credo che sia soltanto tanto Vannacci, che più se ne parla, come mostra la fantascienza, più uno ci spara cannonate più diventano forti, perché si prendono l'energia delle cannonate. In questo momento più la spara grossa più la gente dirà che bello, finalmente uno che dice le cose come tutti pensano. Non trovo che sia un paradosso, però, questo grande movimento di cambiamento, di ritorno alle origini, della riscoperta delle origini, si sta basando, sta usando in maniera distorta, in maniera malevola, quelli sono gli strumenti e la contemporaneità. L'uso dell'intelligenza artificiale che fanno i vannacciani, hanno fatto una soap ambientata che sembrano i Monty Python quando fanno Marco Piselonio, ecco la stessa cosa. Eppure tutti, che bello vedere Vannacci vestito da antico romano, la Meloni vestita da vestale, da principessa, da regina, non so bene. Non trova che questo uso rozzo e grezzo degli strumenti propri della contemporaneità sia piuttosto singolare? Non ce lo aspettavamo, perlomeno. Professor Pellegrino, mi ha sentito?
2: Sì, sì, l'ho sentita, stavo rispondendo, mi sente?
1: Sì, adesso la sento,
2: okay.
1: Sì.
2: Okay. Dicevo, sì, sono d'accordo con lei e mi sembra che questa sia una delle autentiche novità e una delle ragioni per cui appunto non torneranno i fascisti in camicia nera e gagliardetto, ma ci sarà qualcosa di nuovo, e anche questo aspetto che ha a che fare con la comunicazione. Poi mi chiedo se si tratti, potrebbe essere due cose, una cosa, un amplificatore. Si tratta di meccanismi che c'erano anche prima, ma adesso sono più semplici, vengono amplificati nel numero di persone che possono essere raggiunte, nella facilità con cui certi contenuti vengono fatti circolare. E un'altra possibilità è che si sia colmato un buco, cioè la voglia delle persone di certo tipo di comunicazione, anche di articolare una serie di contenuti. La cosa che dicevamo prima, non si può dire più niente perché voglio dire delle cose che corrispondono a pulsioni, rabbie, paure, abbia trovato un canale. Lì francamente farei un discorso un po' più politico. Quel canale è stato lasciato. Una serie di strutture che c'erano prima, la dico proprio dura, discussione democratica, le sezioni, i grandi eventi, si sono inariditi, e quindi, siccome non esistono buchi in politica, le possibilità date dai social, da una certa maniera di comunicare, si sono sostituite. Se però queste possibilità amplificano gli aspetti più irrazionali, di maggiore polarizzazione, i sentimenti più cattivi, su questo c'è un sacco di letteratura. La polarizzazione è semplice: se tu non vedi le persone, non guardi le persone negli occhi, è facile dire a un migrante che non vedi, che non hai in casa, vai via. È più facile, è più semplice. Gli esseri umani funzionano così, hanno bisogno di vedere le persone in faccia perché scattino una serie di sentimenti morali.
1: Ma certo, professore, questo per tutti noi sarebbe più facile vivere in un ambiente in cui siamo circondati solo da amici, gente che la pensa come noi e che ci lusinga ogni mattina col fatto che siamo al centro di un universo che ci ripercuote e ci rappresenta. Ma la vita è complessa, noi ci siamo inciviliti proprio capendo e comprendendo il valore della complessità, di gestire la complessità.
2: Ma la complessità è faticosa, questo è il punto. E allora la complessità, diciamo che è proprio l'anti-social, l'anti-velocità, perché per capire che quella complessità poi nel lungo periodo paga. Perché appunto, si ricorda, prima dicevamo, quando saremo vecchi non vogliamo essere inseguiti dai giovani, eccetera, eccetera. C'è bisogno di tempo, c'è bisogno di appunto di mettersi là, pensarci un attimo, oppure di fare la fatica di guardare le persone negli occhi. E quella fatica lì probabilmente non stiamo riuscendo a gestire.

0: Ma non è che
1: L'io
0: stiamo
1: temo
0: coltivando
1: che
0: in
1: c'entri
0: noi
1: un po' la
0: una
1: politica.
0: sorta di tentazione elitaria? Perché verrebbe da dire, ma è tutta colpa di gente totalmente priva di strumenti per decodificare il mondo. Lei è uno strumento d'espressione, tutti dicono: oh, che bello, viva il Retravicello, che è il migliore del mondo. Però questo ci fa fare ancora un passo indietro. Vogliamo creare una sorta di elite che gestisca questi strumenti, pensando poter fare di meglio noi rispetto a chi li usa per fare il fotoromanzo a puntate di Robertus Vannaccius, che sconfigge i cattivi e mette alla gogna i suoi nemici.
1: No, io proverei a dire esattamente il contrario, stavo provando a dirlo, quando pensavo al lavoro di tutti i cittadini col proprio vicino o al lavoro dello sposo del migrante con i propri vicini, al guardarsi negli occhi tutti, esattamente il contrario dell'elite, cioè l'idea che nessuna elite potrebbe risolvere questo problema e anzi sarebbe condannata alla sconfitta. Nessuna discussione totalmente razionale potrebbe risolvere questo problema, ma proprio una cosa del tipo: chiudi un attimo il computer e ne parliamo, guardami negli occhi, dove mi vuoi mettere, in quale classe mi vuoi mettere. Questo è esattamente il contrario dell'elite, che però credo che sia quello che sia mancato quando sono venute meno luoghi di discussioni, ripeto, come le sezioni, i grandi eventi, le campagne elettorali casa per casa. Quel tipo di cosa
0: Quindi
1: lì, sarò un po'
0: sono
1: nostalgico.
0: cambiati gli strumenti di diffusione, non dico della conoscenza, ma perlomeno della lettura del mondo. Sono alla portata di tutti. Abbiamo tutti applaudito, un grande strumento di democrazia. Figuriamoci, chi segue la rete dagli anni 90 la vedeva come un cambiamento positivo del mondo. Oggi si è reso conto che il mondo, sta implodendo in se stesso, è entrato in un buco nero proprio perché tutti esprimono pareri e non esistono più mediatori di pareri. Sentiamo Angelo da Genova. Ascolto.
2: Sì, buongiorno, mi fa piacere che mi avete dato la linea. Io sono un uomo di 60 anni, disoccupato, disoccupato di mia volontà perché ho voluto assisto mia mamma novantenne da più di 10 anni, con una grave patologia che non sto qui
0: Il suo lavoro non retribuito, quello che sta svolgendo.
2: Esattamente, le do un quadro brevissimo in pochi secondi, che poi lei analizzerà se le fa piacere. Io vengo da una famiglia, si può dire, erano tutti comunisti, erano gente che mi hanno parlato tanto della guerra e mi hanno anche, diciamo, formato su determinate linee di pensiero. Queste linee di pensiero io in questi anni, specialmente nell'ultimo ventennio, ho dovuto modificarle completamente. Ma non perché io abbia qualcosa contro un determinato gruppo di persone, ma perché la società ha fatto sì, e specialmente anche tutto quello che è il welfare, che secondo me è sbagliato, di mettermele, non dico contro, ma sono diventato adesso non trovo l'aggettivo, un emarginato tra gli emarginati. E
0: Si
1: di
0: definisce, ma
1: conseguenza,
0: questo è
1: quando
0: ancora
2: questa
0: stile.
2: guerra diventa
0: Lasciamo
2: una guerra tra
0: perdere i
2: poveri,
0: retaggi.
2: non.
0: Scusi, Angelo, non ci sovrapponiamo. Lasciamo stare i retaggi familiari, le tradizioni politiche. Uno di noi esce da una famiglia in un certo modo e poi si rende autonomo dalla famiglia, uccide i propri padri e comincia a ragionare con la sua testa senza farsi condizionare. Ecco, rispetto alla sua situazione marginale, oggettivamente marginale, una persona che non lavora e si occupa, fa il caregiver della madre disabile, è una persona di cui la società non si fa più carico. È un problema, ci toglie un problema, si occupa lui di un disabile, non ce ne dobbiamo occupare noi, è uno in meno che ci vediamo di torno. Ecco, qual è il cambiamento? Com'è cambiato? Come si è spostato il suo baricentro in questo percorso?
2: Classico esempio, portavo mia madre a fare dei prelievi del sangue, all'epoca si faceva ancora lo scoagulante, ci voleva gli esami molto frequenti e vedevo queste donne cinesi in stato interessante che passavano avanti, capisce? E quando vedo questo paese che è stato costruito dai miei nonni, dai suoi nonni,
0: Sarebbero
2: dai
0: passate
2: nostri
0: avanti
2: padri.
0: comunque perché erano donne incinta o perché erano cinesi, perché erano, diciamo, woke, quindi favoriscono gli stranieri per magari mettere in crisi la nostra linea di sangue. Faccia capire.
2: No, no, no, no, no, assolutamente, nessuna linea di sangue. Io non sono un razzista. Io solamente mi sono trovato a combattere contro questa realtà, contro
0: E
2: questo
0: quindi lei,
2: mondo
0: oggi lei,
2: che.
0: se oggi lei trovasse una persona che incarna la sua delusione, la sua frustrazione, chi sarebbe? Nel quadro delle persone che in qualche maniera ambiscono a prendere in mano la guida del paese?
2: io non ne voglio fare, però io vorrei una persona che mi garantisse la sicurezza, che mi garantisse la
0: pulizia
2: per strada.
0: Mi dica un nome, mi dica un nome, secondo lei, non abbia paura, dica un nome.
2: Anche Vannacci nelle sue idee, che molte sono addirittura assurde, le trovo assurde non adeguate.
0: No, ma mica sta bestemmiando. Sì, lei pensa che Vannacci potrebbe in qualche maniera riscattare la sua condizione di marginalità? Ci fermiamo un istante, diamo le informazioni del traffico, poi commentiamo con il professor Gianfranco Pellegrino.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per incidente tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. In Liguria sulla 7 Milano-Genova un altro incidente provoca code tra il bivio per la A12 e quello per la A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Sulla stessa A12 Genova-Rosignano si viaggia incolonnati tra Rapallo e Genova-Nervi verso Genova per un veicolo in avaria. Passiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo per operazioni di ripristino dopo un incidente code tra Val di Sangro e Ortona per chi viaggia verso Pescara. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Promo 24.
5: Oggi, per chi fa impresa, essere visionari significa avere un piano B. B come Benefit, il modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune. Una nuova cultura d'impresa che trasforma la sostenibilità ambientale e sociale in un fattore di competitività e reputazione. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il modello di società Benefit porta vantaggi sia a chi si relaziona con l'azienda, come le comunità locali, l'ambiente, le associazioni, sia all'azienda stessa, che migliora i profitti operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Se vuoi dare più valore alla tua azienda e alla società, scegli il modello Benefit. Informati su mimit.gov.it.
3: Melog.
0: Ringrazio i colleghi che per la prima volta in questa stagione mi hanno assistito, quindi Anna Riva e Paolo Valentino da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo che io sono in collegamento con il professor Gianfranco Pellegrino, che è ordinario da Luis Guido Carli, lo insegna filosofia politica, etica pubblica. Professor Pellegrino, Angelo da Genova, persona, una famiglia di sinistra, tutti comunisti, genovese, poi me lo immagino, quindi quanto sia radicale questa appartenenza, si ritrova a 60 anni con una madre disabile, disoccupato, deve occuparsi lui della madre, è deluso da tutto e dice che Vannacci probabilmente gli dà più sicurezza degli altri. Ecco, non critico Angelo e trovo che sia forse comprensibile il suo punto di vista, ma a cosa dipende questo? Che uno va in direzione della rozzaggine e della totale mancanza di concezione del mondo in cui stiamo vivendo, con le sue complessità, ma con un ritorno bieco al passato, perché qualcuno lo ha deluso, è colpa di chi lo ha deluso o non ci sono altre alternative, che alla fine Vannacci vincerà, ma Vannacci inteso in senso lato, come questo spostamento di baricentro sarà inevitabile?
1: Io non credo e non vorrei, oppure meglio, io non vorrei credere che sia inevitabile, però quello che dice Angelo mi sembra interessante e rivelativo, perché Angelo parte da una situazione in cui la sua situazione con la mamma disabile non è stata presa in carico da nessuna parte della nostra società, né volontariato né è stato nulla di nulla, e a questo punto la sua risposta, che vorrei essere chiaro e delicato, è comprensibilissima, per quanto secondo me sbagliata, è ok, io ho costruito questo paese, sono in questo paese, però poi una persona cinese in stato interessante passa avanti. Io non direi che qui c'è, ha ragione, non c'è razzismo, c'è l'idea di come stiamo distribuendo delle risorse di cura, e dovrebbero mostrarci altri che queste risorse di cura sono scarse, perché probabilmente non lo sono. Ci sarebbero le risorse in un paese occidentale avanzato, dove c'è ricchezza, per avere risorse di cura per le persone organizzate meglio. Questo secondo me è il vero scandalo.
0: Poi vede, l'effetto che fa, io leggo un commento di un ascoltatore nel gruppo su Telegram, Mello che ha parlato, dice: ormai per i sinistri woke europeisti è tardi, per mia grande gioia verranno asfaltati. Benissimo, tutto quello che ha messo in crisi Angelo da Genova o che l'ha portato alla sua situazione di emarginazione e sofferenza verrà asfaltato, cioè verrà coperto l'asfalto per colpa degli europeisti, degli wokeisti, così.
1: Fattualmente però io risponderei: i sinistri hanno creato questa cosa? Beh, a quel punto uno diventa un po' seccante. Quanti sono stati i governi woke negli ultimi 50 anni? I governi in cui c'era un partito che non è così, è un errore storico, concettuale, fattuale.
0: Però la semplificazione ormai passa retorica per i social. Professore, lei lo sa, ci sono tonnellate di video fitti, fatti con l'intelligenza artificiale, fanno vedere signore velate che vanno alle poste e non si vogliono togliere il velo, gente che sta con i piedi sui sedili nell'autobus e non vuole scendere, non vuole pagare il biglietto, la corsa ai borseggiatori. Ormai c'è un clima generale in cui sembra che noi siamo sull'orlo di un baratro. Può essere che in parte ci siamo veramente, che la colpa è del woke, del buonismo e via dicendo, che arriverà soltanto le forze armate del generale e ci salveranno da tutto.
1: La mia diagnosi è: ci sono dei reali bisogni, queste sono soluzioni false, e direi anche, scusi, questo vorrei dirlo, che c'è un mercato di soluzioni false, c'è qualcuno dietro un mercato di soluzioni false. Il libro del generale Vannacci ha venduto un numero enorme di copie ad agosto, quando nessuno legge nulla. Quando nessuno legge nulla in Italia, era su Amazon, bisognava farselo mandare, dove, in spiaggia. Chi ha comprato quel libro? Io francamente a questo punto direi questo: c'è un mercato di soluzioni false.
0: Quindi la tesi del cavallo di Troia, in qualche maniera, anche se poi ci sono state reazioni molto folcloristiche, lui si mette il colbacco con la vodka in mano, la moglie che si veste da Masha e Orso con la vodka in mano, ma che è paradossalmente assurdo. Quindi attraverso gli strumenti di divulgazione del pensiero digitali, quelli più avanzati, che usano l'intelligenza artificiale, che usano i social, in realtà è un modello che ci sta manovrando. Ciò che dovrebbe darci la massima autonomia, l'orgoglio di appartenenza, è quello che sta rendendo ancora di più schiavi di qualcosa che noi non potremmo controllare.
1: Sì, e facendo però una distinzione fra chi vende soluzioni false e i problemi reali delle persone. Quei problemi sono reali, il problema di Angelo è un problema reale di cui tutti i governi, non soltanto gli eventuali ipotetici o fantasiosi governi woke, non si sono fatti carico. Questo è il problema reale che forze serie, politiche serie, di cui dovrebbero farsi carico. Poi ci sono le soluzioni false immediate a questo problema, che fanno parte della natura umana amplificata dai woke. Io ho il peso, il carico di mia madre, vado in poste o vado all'ospedale, trovo un ostacolo, la cosa più facile è pensare che quello sia ostacolo. Si chiama proiezione, si chiama pensiero semplice, eccetera, eccetera. Secondo me sarebbe importante, non elitista e politicamente proficuo, cominciare a occuparsi dei problemi reali, lasciare perdere per un attimo le soluzioni false, spacciate.
0: Ma vedi, professore, vale l'impatto emotivo. In questi giorni le stazioni italiane sono presidiate da paracadutisti, dicendo finalmente ci si muove, si mette l'esercito nelle stazioni. C'erano soldati in assetto da battaglia con dei fucili d'assalto che, se sparassero a qualcuno alla stazione Termini, colpirebbero il Papa San Pietro a distanza di 2 chilometri, e pensando quella è la soluzione, quando in realtà è una soluzione soltanto fantasmagorica. Che può fare un soldato col giubbotto antiproiettile, con le giberne, con le bombe, fucili, tutto addosso, un fucile che peserà 10 kg addosso, rispetto al disgraziato che dorme per terra perché è emarginato, drogato, quello che volete, delinquente, quello che volete. Eppure cioè, finalmente intervengono in Parà e riporteranno la pace e la tranquillità nelle nostre stazioni. È un po' quello il meccanismo.
1: Sì, è quello, ma le soluzioni emotive hanno il pregio di poter essere riraccontate. Io quando vedo un Parà, con tutto il rispetto per le forze armate,
0: ma io ho fatto il Parà, ho fatto attività sportiva per tanti anni e l'ho fatto con grande piacere.
1: Io quando,
0: vedo un Parà, pregiudizio, figuriamoci.
1: Certo, no, ma anch'io, ma quando vedo un Parà però penso: oddio, ma allora siamo in guerra, mi prendo paura. Io quando vedo un barbone, chiamiamolo così, non mi prendo paura e dico: oddio, ma come mai è qui? Che succede? Allora, però chi riracconta queste cose? Le stiamo raccontando di nuovo? No.
0: Uno non si rende conto che quando finalmente scatta il pugno di ferro, se la prende con le aree emarginate. Finiti gli emarginati nelle stazioni, si comincerà a pensare alle persone emarginate, cioè nel senso che pensano ai margini rispetto a quello che è il pensiero corrente. Riflettete su questo, il mio non è un segnale d'allarme. Grazie professor Pellegrino, grazie agli ascoltatori, ci sentiamo domani.

0: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: I quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore, da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru. Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Vittoria AfD in Germania, la leader Weidel, ora fateci governare. Il cancelliere Merz è un peso per il paese. Mosca intanto celebra il successo dell'estrema destra tedesca, umilia l'arroganza e il bellicismo del governo di Berlino. In Italia festeggiano Lega e Vannacci. A Belgrado i funerali di Ratko Mladic, folle e bandiere serbe per l'ex generale condannato per crimini di guerra. Medio Oriente, nuovi raid israeliani su Gaza e sul Libano meridionale. Riparte la scuola, al via oggi gli studenti di Bolzano, giovedì anche Veneto, Valle d'Aosta e Trentino. Calcio Serie A, la Fiorentina esonera Grosso, stasera i posticipi Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano l'esito del voto in Germania, la vittoria dell'AfD nel Land Sassonia-Anhalt, un'affermazione storica per l'estrema destra in un Land regionale tedesco. Tra le reazioni internazionali si segnala quella di Mosca, che celebra il risultato di un partito da sempre contrario al sostegno all'Ucraina.
2: La vittoria a valanga in Sassonia-Anhalt è un trionfo storico per l'AfD e un terremoto politico che supera i confini della Germania e solleva timori nel resto d'Europa.
3: Sie ist Wirklichkeit geworden, wir haben...
2: Abbiamo fatto la storia, esulta Ulrich Siegmund, vincitore della tornata

0: locale mentre il cancelliere Merz riunisce i vertici sotto shock della CDU uscita dimezzata dalle urne. Superato lo sbarramento del 5%, la sinistra nazionalpopulista di Sarah Wagenknecht si pone ora come ago della bilancia, a cui la AfD risponde aprendo a tutti i partiti, compresi a sorpresa i cristiano-democratici. Siamo inorriditi, la reazione intanto della comunità ebraica tedesca, cui si somma la delusione della Chiesa cattolica, mentre contro l'avanzata dell'estrema destra si scende in piazza da Francoforte a Berlino e cresce anche la preoccupazione di cancellerie e vertici di Bruxelles che il tonfo del partito del cancelliere si ripercuota sul governo federale e sui popolari europei, primo gruppo parlamentare a Strasburgo, a cominciare dal prossimo bilancio pluriannale, tanti i dossier che senza la Germania potrebbero arenarsi. Solo gli idioti o i traditori possono gioire di questo trionfo, dice non a caso il premier polacco, il popolare Tusk. Non c'è cordone sanitario che tenga, esulta invece l'alleato francese Zemmour, che incalza da destra Marine Le Pen. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in Italia la reazione a questo risultato della AfD divide la maggioranza, che festeggia con la Lega e invece si dice preoccupata con Forza Italia. Fratelli d'Italia mantiene un basso profilo.
2: Nella maggioranza c'è chi festeggia e chi parla di risultato doloroso. Questa volta la spaccatura è netta. Per il leader della Lega Salvini l'affermazione dell'AfD è un successo clamoroso. Brinda ovviamente anche il leader di Futuro Nazionale. Nessun dorma, scrive Vannacci sui social. Di tutt'altro avviso il vice premier Tajani. L'affermazione di una forza politica contraria a valori liberali occidentali, dice, è una pessima notizia. Certo è che l'Europa deve cambiare. Basta fondamentalismi, basta Green Deal, meno burocrazia, aggiunge il ministro degli esteri, che invita anche a considerare quello tedesco un episodio circoscritto, un voto locale. La premier Meloni per ora tace, così come lo Stato Maggiore di Fratelli d'Italia. Da Bruxelles invece il commento del co-presidente dei conservatori europei Nicola Procaccini a 24 Mattino.
3: Pur non condividendo molti punti del loro programma, non riesco veramente a capire come si possa far passare l'idea che si tratti di un partito neonazista, quando la leader Alice Weidel ha più volte condannato il nazismo.
2: Preoccupate le opposizioni, agghiacciante il giubilo di Salvini per il PD. L'Unione Europea è a rischio, avvertono Renzi e Calenda. Per Fratoianni AVS bisogna correre ai ripari contro gli estremismi. Per 5 Stelle il risultato di un'Europa che vuole riarmarsi e che non pensa ai cittadini. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Un piccolo passo verso la pace, così il portavoce del Cremlino Peskov oggi ha giudicato l'esito dei colloqui avuti nel fine settimana dagli inviati americani Kushner e Witkoff a Mosca e a Kiev. Intanto, secondo il Kiev Independent, il presidente americano Trump dovrebbe avere oggi una conversazione telefonica sia con il presidente russo Putin sia con quello ucraino Zelensky. Folla a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Bandiere serbe sono state appese dai partecipanti nelle vicinanze della chiesa di San Luca.
4: Il presidente serbo Vučić ha organizzato un appuntamento all'estero per non esserci, ma nulla di più. Non ha fatto nulla per impedire quello che sta accadendo in queste ore, quando la salma di Ratko Mladic viene onorata da migliaia di persone. Mladic è stato condannato nel 2017 per aver orchestrato il massacro di oltre 8.000 musulmani a Srebrenica, era l'anno 1995, per avere coordinato l'assedio della capitale bosniaca Sarajevo e per altri crimini di guerra, tra cui la creazione dei campi di concentramento per civili non serbi e per soldati nemici detenuti. La Serbia, che durante la guerra sostenne le forze serbo-bosniache, continua a mantenere una posizione di sfida sul proprio ruolo nel conflitto e accusa l'Occidente di avere un atteggiamento ostile nei confronti dei serbi in quanto tali. Dalla morte di Mladic, avvenuta nell'ospedale del centro di detenzione dove era recluso, i suoi sostenitori hanno organizzato veglie, dipinto una serie di murales con la sua immagine e acceso fumogeni tricolori in suo onore. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Restiamo all'estero, in Medio Oriente, ancora attacchi dell'esercito israeliano questa mattina a Gaza e nel sud del Libano.
5: I corpi di 73 bambini sono tra i 106 palestinesi sepolti sabato a Gaza in un funerale di massa. Le salme sono state recuperate dalle macerie di un edificio residenziale nel sud-est di Gaza City, distrutto 2 anni fa da un attacco aereo israeliano, lo riferisce Save the Children. È la seconda volta nell'arco di un mese che a Gaza si celebra un

0: funerale di massa di queste dimensioni e intanto continuano i raid. L'IDF ha colpito durante la notte le infrastrutture di Hamas a Gaza dopo che uno dei suoi veicoli è passato sopra un ordigno esplosivo piazzato dal gruppo palestinese dietro la linea gialla, l'area occupata da Israele. E continuano i raid anche in Libano, 11 le vittime tra cui alcuni bambini e un neonato di 2 mesi. In Cisgiordania intanto la tensione è sempre più alta e per una volta a farne le spese è stato un israeliano, accoltellato nella fattoria Mautz Jehuda. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto che il terrorismo è attualmente al livello più basso negli ultimi decenni, ma qualora la situazione dovesse cambiare sarà guerra totale. Chiunque tenti di minacciarci pagherà un prezzo altissimo, gli ha fatto eco Netanyahu. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora con la cronaca, torniamo in Italia. Il femminicidio di Lorena Isceri ieri sera a Firenze, centinaia di persone hanno voluto stringersi attorno alla famiglia della donna con una manifestazione, depositati fiori, candele e messaggi sotto la sua abitazione. Oggi l'autopsia sul corpo della donna.
2: Potrebbero arrivare dall'autopsia i nuovi elementi per ricostruire il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Gli accertamenti dovranno stabilire se Lorena fosse ancora viva quando è stata fatta precipitare oppure se la morte fosse già avvenuta nel tempo intercorso tra la disperata telefonata al 112 dal bagagliaio dell'auto e l'arrivo al viadotto. Sul corpo di Vella saranno eseguiti esami tossicologici per verificare l'eventuale assunzione di sostanze. L'inchiesta della Procura di Firenze intende stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto e la premeditazione. Al vaglio degli investigatori anche uno scontrino relativo ad un acquisto in un supermercato la mattina del delitto e il materiale trovato nell'auto, tra cui fascette, un martello, forbici, nastro adesivo e un telo serviti per l'agguato a Lorena sotto la sua abitazione. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed oggi è anche il giorno dell'udienza di fronte al Tribunale del Riesame per Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo organizzato lo scorso ottobre ai danni dell'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.
3: Walter Lavitola sarà in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, da dove renderà dichiarazioni spontanee. Lo hanno detto entrando a Piazzale Clodio per l'udienza del riesame gli avvocati Sergio e Arturo Cola, difensori dell'ex imprenditore e mandante reo confesso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I penalisti, che puntano alla scarcerazione del loro assistito e alla concessione degli arresti domiciliari, intendono dimostrare che non ci sono esigenze cautelari e dichiarano di aver depositato una memoria difensiva di 72 pagine, il cui contenuto sarà oggetto del nostro intervento difensivo, spiega l'avvocato Sergio Cola.
4: Ci soffermeremo anche ampiamente sulle 3 questioni di diritto che abbiamo posto e che hanno ad oggetto la inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare, la competenza per territorio che noi riteniamo sia incompetente, dunque, ed infine l'aggravante del metodo mafioso.
3: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Questa settimana segna anche la riapertura delle scuole per i quasi 8 milioni di studenti italiani, i primi a tornare sui banchi di scuola, oggi quelli di Bolzano.
5: È partito come di consueto dalle Dolomiti il nuovo anno scolastico, con circa 90.000 tra bambini e ragazzi di lingua italiana, tedesca e ladina che sono tornati questa mattina nelle aule dell'Alto Adige. Giovedì 10 sarà la volta della provincia di Trento e delle regioni Valle d'Aosta e Veneto, mentre tra lunedì 14 e martedì 15 è previsto l'avvio dell'anno scolastico per gran parte degli studenti italiani, con ben 13 regioni, tra cui Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Sicilia. A chiudere giovedì 17 sarà la Puglia. Intanto in questi giorni i sindacati e associazioni, a causa del persistente gran caldo e la mancanza di sistemi di climatizzazione e di isolamento termico in gran parte delle scuole, hanno avanzato la proposta dell'avvio delle lezioni a fine settembre, primi di ottobre. Scettici i dirigenti e contrarie le famiglie famiglie che hanno evidenziato il forte disagio sociale ed economico che un posticipo causerebbe ai genitori lavoratori. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
1: 13 e 11 minuti, siamo alla pagina sportiva, ce la racconta Carlo Genta. Ciao Carlo,
6: ciao,
1: buongiorno, ben ritrovato.
6: Quante ore abbiamo?
1: Perché, okay, effettivamente ce ne
6: perché
1: sono.
6: Perché la pagina sportiva di questi giorni diventano 2, 3, 4, dato che soltanto nel weekend abbiamo visto di tutto, tra big match del campionato di Serie A, ultimo dei quali ieri sera l'1-1 tra Juventus e Milan, e altri sport. Direi che l'evento clou, siamo tutti d'accordo, è stata la vittoria di Antonelli a Monza. Perché è Antonelli? Perché un italiano torna a vincere 60 anni dopo, perché si avvicina al mondiale e per il modo in cui lo ha fatto. Tra l'altro, notizie motoristiche così en passant, dico che l'automobilismo italiano ha festeggiato anche nella notte la vittoria nel WEC Mondiale Endurance della Ferrari, tre volte vincitrice a Le Mans, che è tornata alla vittoria prima stagionale ad Austin in Texas. Quanto al resto, ragazze quasi vincenti, quelle della pallavolo che sono arrese nella finale per la medaglia d'oro alla Turchia, padrona di casa, al tie break in una partita strana in cui l'Italia sembrava, dopo il terzo set, quello del 2-1, sembrava avere la partita in mano. Le ragazze del basket che hanno perso di misura di 3 punti contro gli Stati Uniti, imbattuti e imbattibili nella seconda prova dei mondiali, però siamo solo al girone. Stasera si gioca con la Cina e il turno è già passato, perché passano in 3 su 4. Oggi ci resta della Serie A, perché avremo la chiusura di questa interminabile giornata iniziata venerdì sera con Cagliari-Lecce 18:30, Udinese-Lazio 20:45, e da domani, già ha parlato Mourinho, si ricomincia con la Champions League. Quindi tutto a rotta di collo, Alessio.
1: Tutto da seguire più tardi con tutti i convocati. Grazie Carlo, ti ritroviamo più tardi. Noi ci fermiamo per il primo break, a tra poco.
7: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi: la vittoria dell'AfD in Germania, la leader Weidel, ora fateci governare. Mosca celebra il successo dell'estrema destra tedesca. A Belgrado i funerali di Ratko Mladic, folle bandiere serbe. Medio Oriente, nuovi raid israeliani su Gaza e sul Libano del Sud. Riparte la scuola, al via oggi gli studenti di Bolzano. E poi il calcio, la Serie A, la Fiorentina esonera Grosso e stasera si giocano i posticipi.

0: Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi anche per questa stagione. 349-238-6666, come sempre il numero per scriverci su WhatsApp per commentare tutte le notizie di oggi. Avete appena sentito una breve sintesi della giornata. Andiamo allora subito in Germania con l'inviato del Sole 24 Ore, Gianluca Di Don Francesco. Buongiorno e benvenuto. Eccoti qua.
1: Buongiorno.
0: Allora, il giorno dopo questo risultato elettorale nel Land, perché viene a pronunciare all'inglese, ma si dice Land, Sassonia-Anhalt, dove, come sapete, ormai da diverse ore ne stiamo parlando, il titolo è quello: vittoria per l'AfD, il partito dell'estrema destra tedesca, il cui leader ha detto, insomma, sostanzialmente già questo è un risultato storico, vedremo se potremo poi governare, perché la prima cosa che ti chiedo

0: che ha eletto dei cristiano democratici a saltare il fosso, e c'è il partito rosso-bruno, Alleanza Sahra Wagenknecht, che invece ha aperto a una cooperazione, bisognerà vedere in quale forma.
1: Ecco, ricordiamo un po' anche i risultati degli altri partiti, no? Che cosa ne è del partito di governo, partito uscente anche in questo land, la CDU e anche gli altri partiti, Gianluca.
0: La CDU ha un risultato pessimo, il cancelliere federale Friedrich Merz ha già parlato di shock profondo per tutto il partito qui in Sassonia-Anhalt, perde quasi 20 punti, si ferma sotto il 18%. Gli altri partiti, Linke, Socialdemocratici e Verdi, stanno intorno al 9% con un recupero non sperato per Socialdemocratici e Verdi, che a un certo punto durante la campagna elettorale erano in bilico, sembrava non potessero arrivare alla soglia di sbarramento del 5%. E poi c'è questo partito, l'Alleanza Sahra Wagenknecht, di sinistra antimigrazione filo putiniano, che è al 5%.
1: Ecco, proviamo a spiegare di nuovo un po' più nel dettaglio, ora che per la prima volta, diciamo, con queste proporzioni in uno stato tedesco, stato federale tedesco, in un land, questo partito, l'AfD, insomma, raggiunge questo tipo di risultato. Qual è, diciamo, il programma, l'essenza delle richieste di questo partito? Io leggo dal programma velocemente, ma diciamo, sono solo titoli, poi ti lascio la parola per spiegare un po' meglio l'impasto di tante cose che possono sembrare anche diverse, contraddittorie. Si va dall'abolizione dell'obbligo scolastico alla riduzione dello studio del nazismo a scuola, l'abolizione dei programmi scuola senza razzismo, l'abolizione del diritto d'asilo, a proposito di migranti, espulsione, e remigrazione, ripristino dei pieni rapporti con la Russia. E poi ci sono naturalmente anche i temi economici, con una Germania che è in difficoltà in questo periodo.
0: Sì, molte delle cose che ha proposto AfD in campagna elettorale in Sassonia-Anhalt riprendono i temi nazionali, ma sono al di là della portata delle competenze di un governo regionale. Ovviamente queste non sono sottigliezze per partiti populisti, e in ogni caso sono agenda setting, influenzano il dibattito. Sulla scuola, invece, il governo ha ampie competenze e Alternative für Deutschland, come hai giustamente detto tu, vuole abolire completamente l'inclusione, propone classi differenziali per i disabili. Una delle proposte più bizzarre è vietare le bandiere arcobaleno nelle scuole, e poi c'è la revisione dei programmi scolastici per liberare il land, i bambini, i ragazzi dal senso di colpa tedesco per l'Olocausto, così la mettono loro.
1: Gianluca Di Don Francesco, con l'aiuto tra l'altro di YouTrend, questa mattina analizzando un po' i dati anche rispetto a quelle che sono le tematiche in cima all'agenda di questo partito, per, diciamo, ammissione dei suoi stessi elettori, cioè un sondaggio che metteva al primo posto il tema della sicurezza, la paura per la criminalità, poi i migranti e anche i temi legati alla Germania dell'Est. C'è un'immagine, no? Perché oggi il leader cioè ieri il leader, Ulrich Siegmund si è presentato al voto su un motorino Simpson, che è un simbolo della Germania dell'Est, no? E questo, secondo molti, diciamo, ha voluto proprio dare una testimonianza di quello che è, che cosa, cioè l'impasto di tutto questo, che diciamo, che significato ha in quella zona della Germania?
0: Allora, in Germania, nei Länder della ex Germania Est, Alternative für Deutschland è forte ovunque, è forte qui in Sassonia-Anhalt, in Turingia, in Mecklenburg-Pomerania, dove si voterà fra un paio di settimane, con percentuali che stanno sopra il 30%, perché è il partito che meglio di tutti è riuscito a intercettare il senso di frustrazione e rivalsa dei tedeschi est, dei tedeschi est. Dopo la riunificazione c'è stato un

0: per queste popolazioni con un grande deflusso di popolazione verso l'ovest. In questi anni il gap economico è stato ampiamente recuperato, ormai c'è una differenza attorno al 10%. In Sassonia-Anhalt è più alta e comunque i tedeschi est si sentono trattati con condiscendenza dai tedeschi ovest. E Alternative für Deutschland ovviamente cavalca anche questo sentimento, questa cosa di pancia, diciamo.
1: Senti, sempre Gianluca Di Don Francesco, lo ricordo, inviato il Sole 24 Ore a Magdeburgo, sempre nelle priorità degli elettori dell'AfD, così come registrate, diciamo, dai sondaggi, al quarto posto appaiati ci sono economia, lavoro, un po' i temi che dicevi anche tu, approvvigionamento energetico, i temi energetici, sappiamo che le critiche all'Europa si rivolgono anche su questo fronte del Green Deal, e poi il mantenimento della pace. Ti voglio chiedere proprio una domanda, fare una domanda su questo tema della pace, perché insomma l'AfD è molto contraria al piano di riarmo da 100 miliardi del governo di Berlino, e unisce a questo anche uno stop immediato al sostegno all'Ucraina in guerra contro la Russia. Ti voglio chiedere se questo tema qua, nel momento in cui appunto la Germania è in primo piano in Europa su questa corsa al riarmo che spaventa, questo va detto, non pochi cittadini dell'opinione pubblica europea, se questo tema può avere avuto e quale eventualmente ruolo?
0: Non è l'unico partito che si opponga a opporsi al riarmo. C'è appunto l'alleanza Sahra Wagenknecht e c'è la Linke, con significative differenze. Nel senso che sia Alternative für Deutschland che l'alleanza Sahra Wagenknecht usano espressioni, una retorica che fa da megafono alla propaganda del Cremlino. La Linke propone la soluzione del conflitto con l'Ucraina in maniera negoziale, ma riconosce che l'Ucraina è lo Stato
1: C'è una
0: aggredito.
1: posizione più sfumata rispetto alle posizioni, cioè.
0: Diciamo che distingue fra aggressore ed aggredito, cosa che ad AfD non riesce proprio e alla BSP molto poco.
1: E quindi forse proprio questo fa fatto invece di legare da parte dell'AfD, oltre che il partito di Sahra Wagenknecht, diciamo, la contrarietà al riarmo e anche la contrarietà a questo, diciamo, riarmo, che è quello dell'Ucraina, con tutte le ambiguità del caso, può aver reso forse più solida questa posizione agli occhi degli elettori, soprattutto forse quelli meno istruiti, la frangia più populista. Questo può essere un punto, te lo chiedo.
0: Non saprei, secondo me non è il fattore determinante.
1: A questo punto, diciamo, detto di quello che può accadere, vedremo il gioco delle alleanze all'interno del Land, Sassonia-Anhalt, a livello nazionale, presto per dirlo, ma insomma, questa è una piccola regione tedesca, ci vive credo il 3% della popolazione, se mi sono informato bene, Gianluca Di Don Francesco, ma quale potrebbe essere il gioco, diciamo, a cascata su Berlino?
0: Il gioco a cascata è che ovviamente i partiti, sia la CDU che la SPD, sono riuniti per cercare di capire che cosa sta succedendo, come mettere un argine al loro continuo deflusso di voti. Il governo non è in bilico, anche perché non ci sono molte alternative. Poi in Germania far cadere un governo è una cosa molto complicata. È chiaro che il cancelliere Friedrich Merz è già con i consensi ai minimi, attorno al 15%, ha critici all'interno del partito, le difficoltà aumentano.
1: Gianluca Di Don Francesco, inviato del Sole 24 Ore a Magdeburgo, grazie, buon lavoro, a presto. Questa, diciamo, la prima pagina di apertura oggi sul voto in Germania, poi ne parleremo anche più avanti, naturalmente, immagino, all'interno di Effetto Mondo con Giulia Crivelli. Adesso però invece ci prendiamo qualche minuto per parlare di tutt'altro. Andiamo, se c'è già il collegamento, con Venezia, con la nostra Marta Cagnola per la mostra del cinema di Venezia, sesta giornata. giornata oggi. Marta, ciao.

0: Ah, buongiorno.
1: Ebbene sì,
0: come va?
1: Alessio, bentornato. No, siamo qui insieme la settimana scorsa,
0: sì,
1: in redazione, diciamolo, noi i segreti li svegliamo tutti, ma bentornato con effetto giorno. E qui siamo alla sesta giornata che si è aperta con il Leone d'Oro alla carriera per Ellen Burstyn. Ve la ricordate nell'Esorcista, in Alice non abita più qui, Interstellar,
0: certo.
1: E poi film in concorso. Oggi tocca all'Estranea di Paolo Strippoli, con Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Romana Maggiora Vergano. Allora, la storia è così. Una donna si presenta a casa della figlia, la madre è Jasmine Trinca, la figlia Romana Maggiora Vergano, e le dice: tutto il male capitato negli anni nella nostra famiglia è legato a un patto stretto molti anni fa con un'estranea. Io non posso dirvi di più, è un film bello forte, nello stile di Strippoli, ma svelato al pubblico questa sera nella proiezione delle 19.30, quindi per ora embargo, non vi posso dire se è bello, brutto, cosa, non vi posso dire niente. Alle 19 l'atteso Look Back di Hirokazu Koreeda, un grandissimo regista molto amato a Venezia, la storia di un adolescente che sogna di diventare una mangaka, cioè un'autrice di fumetti. Ieri invece, e di questi film possiamo parlare, è stato il giorno di Woman Unknown della regista danese May El-Touki, qui molte polemiche perché sono solo due le registe donne in concorso. Stiamo parlando del secondo dopoguerra in Danimarca. Anche in Danimarca la resa dei conti con i collaborazionisti coi tedeschi nel dopoguerra. Questa storia è molto femminile perché è una donna ad avere delle ombre nel suo passato. E poi ancora lo struggente Possible Love del coreano Lee Chung-dong, che è già stato designato dalla Corea del Sud come candidato ufficiale per l'Oscar al miglior film internazionale. Due coppie, una molto ricca, una invece che ha dei grossi problemi economici, si intrecciano in qualche modo molto molto molto struggente. Poi The Echo Chamber di Andrea Pallauro, Luca Marinelli è un produttore musicale, la star con cui lavora è niente meno che Susan Sarandon, si innamora lui di una fisioterapista, Alicia Vikander, quindi grande cast. La sceneggiatura era stata scritta da Bernardo Bertolucci. Sentiamo cosa ha detto proprio a questo proposito Andrea Pallauro.
2: Ereditare la sceneggiatura, l'ultima sceneggiatura di una voce così significativa e leggendaria come quella di Bernardo Bertolucci ha comportato una grandissima responsabilità. Ho capito subito che il modo per onorare la sua essenza era quella di lasciarla filtrare attraverso una mia sensibilità, una mia visione, e allo stesso modo anche proteggere la sensibilità e la visione di tutti i grandi artisti che hanno collaborato a realizzarla.
0: Marta è Marta Cagnola, inviata alla Mostra del Cinema di Venezia. Tra poco ti chiedo anche cosa vedrai questa sera, quindi qualche anticipazione. Prima però, visto che diciamo ripartiamo oggi con l'attualità, con Effetto Giorno, recuperiamo anche, ti chiedo di tornare al momento con Nanni Moretti a questo film.
1: Ero sicura.
0: Dopo 37 anni ritorno in gara.
1: Sì, Nanni Moretti dopo 37 anni torna in gara, tra l'altro con un film che ha molto stupito, perché nonostante qualche morettata, cioè quelle belle scene che sappiamo, no, tipiche di Nanni Moretti, un po' stradonato, invece è una storia d'amore, una bella storia d'amore anche classica. Purtroppo al cinema sarà solo a dicembre, quindi bisogna un po' attendere. Ma la cosa buffa è stata, e lo so che tu hai letto questa cosa e ti è piaciuta, che Moretti, fedele all'essere Nanni Moretti, si è arrabbiato tantissimo con uno spettatore che aveva un telefonino acceso nella proiezione per il pubblico. Lui ha visto la luce del telefonino all'inizio del film, ha pazientato qualche secondo e poi non ce l'ha fatta, urlato, ha fatto fermare tutto.
0: Già è tanto che non è andata a cercarlo in sala prendendo la schiaffi. No,
1: però
0: scherzo, sarebbe stata una scena da film.
1: Sì. Non gli do torto.
0: Lo sappiamo, qual è la sensazione in questi casi, non è gradevole, soprattutto se sei il malcapitato, ma comunque non è gradevole per nessuno. Torniamo invece a questa sera, Marta, le anticipazioni, 4 ore di un documentario su Elon Musk, possibile?
1: Allora sì, infatti ci stiamo preparando anche fisicamente, in realtà mi hanno detto che è abbastanza scorrevole perché sono in realtà due puntatone, da 2 ore ci sarà anche un intervallo in mezzo, cosa che tu si è vista poche cose, poche volte a Venezia l'intervallone, ad esempio in The Brutalist, perché in effetti 4 ore di fila sono un po' provanti. Documentario di Alex Gibney per HBO, qui alla Mostra del Cinema di Venezia, si intitola Musk, viene proiettato appunto alla Mostra del Cinema di Venezia, ne sapremo qualcosa di più domani, perché io lo

0: appunto stasera fino a tardissima ora, sicuramente sappiamo che ci sarà una visione molto meno edulcorata di Elon Musk rispetto a quella che il cinema all'inizio ci aveva raccontato, no? All'inizio sembrava un avventuriero, un esploratore, adesso insomma ne vedremo anche i lati più neri, questo ci propone, ci promette il documentario di Alex Gibbs che ci apprestiamo a vedere noi stampa questa sera e domani il pubblico a 4 ore.
1: Marta Cagnola da Venezia, grazie, ciao, buon lavoro, ci risentiamo sicuramente più avanti nel corso della programmazione di Radio 24 e domani su Effetto Giorno. Break, a tra poco.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it. Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026. 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: A metà giornata le borse europee proseguono fiacche senza il faro di Wall Street, chiusa per il Labor Day. Attorno alla parità Milano, Parigi e Francoforte, che valuta la vittoria del partito di ultradestra alle elezioni regionali tedesche. In una giornata povera di dati macro, l'attenzione è già rivolta a giovedì con la riunione della BCE e l'ipotesi di un rialzo dei tassi. Invece, venerdì ci sarà il dato sull'inflazione americana che potrà orientare le mosse della Fed. Sull'azionario, Lottomatica guadagna circa 9 punti con le nuove stime post-fusione con CIRSA. Bene anche i tecnologici con ST su di oltre 2 punti. Focus sempre sul risico bancario con l'avvicinarsi dell'assemblea di Intesa San Paolo il 10 settembre. In coda TIM e Poste, mentre la D e i vertici della società di TLC hanno deciso di aderire all'OPAS di Poste. Infine, euro sopra 1,16 dollari, petrolio in rialzo, spread in calo 81 punti. Stefania Arcudi da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
9: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
10: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km?

0: a domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Effetto Mondo.
2: Die CDU eine historische Wahlniederlage eingefahren hat, aber sie hatte immerhin noch irgendwie 18%. Sie wird im Übrigen im Bund keine Wahl mehr gewinnen. Das sind wir, die gewinnen werden. Auch dort haben wir im Bund einen Regierungsauftrag bei der zukünftigen Bundestagswahl.
3: Giulia, buongiorno. E ben ritrovata.
4: Davvero, vero, vero, sono felice che sia tornato.
3: Che sei tornato e che tu sia qui, ma sentivo anche quest'estate, naturalmente.
4: Sì. E non potevamo che iniziare, insomma, da quello che è successo in Germania, certo. Anche se ovviamente ne hai parlato con Gianluca di Don Francesco, che è lì. Questa che abbiamo sentito era la voce di Alice Weidel, la co-leader insieme a Ciupalla della AfD. E diceva, la sconfitta Niederlage della CDU è storica e questo siamo tutti d'accordo, però la domanda che le hanno fatto è: siccome avete detto di voler governare e non di essere all'opposizione, con chi governereste? E lei risponde, la scelta naturale sarebbe la CDU, perché comunque anche dopo questo tracollo ha il 18% dei consensi. Il problema è che loro in teoria non vogliono, ma comunque stiano tranquilli perché perderanno tutte le prossime elezioni e anche a livello del Bund, cioè federale, perderanno anche quelle. Noi governeremo ovunque. Quindi
3: ma
4: direi
3: interessante che uno che si candida contro qualcuno poi dice ci governerei insieme, ma sono loro che non vogliono.
4: Esatto.
3: Nel senso è un modo di ragionare un po' così eterodosso.
4: Poi la Bild tenta il gioco di parole. Il titolo della Bild è Jubel und Schmerz, quindi Jubel, giubileo, e Schmerz che vuol dire dolore, ma Merz naturalmente ultime quattro lettere e sono anche quelle del cancelliere. Si parla di anche qui un neologismo, Politbeben, cioè terremoto politico in Sassonia. Questo è il Tagesspiegel. L'AfD dice Faz dice l'AfD grande vincitrice, la CDU in pezzi. Quindi adesso naturalmente il tema è questo, cioè siccome vogliono governare, e molti analisti dicono fategli fare questa prova, perché hanno il tema del programma è che noi diremmo non ci sono le coperture, cioè ci sono delle misure annunciate che non si capisce come finanziare, e siccome comunque la Sassonia-Anhalt, come molti dei Länder dell'ex Germania Est, è economicamente fragile, non si riesce a immaginare come trovare questi fondi, perché la Germania è uno stato autenticamente federale, quindi per tantissime materie sono le diverse regioni, esatto, che devono trovare le coperture. Quindi vedremo nei prossimi giorni. Naturalmente l'onda di questa vittoria colpisce, ha fatto effetto in tutta Europa, e ci sono, insomma, vedremo, ripeto, nei prossimi giorni, perché i dati sono praticamente certi adesso, e questa strana alleanza che potrebbe invece configurarsi, perché basta pochissimo alla AfD per avere la maggioranza assoluta, con qui l'ironia della storia, veramente, con un partito di sinistra o la Linke o quello di Sara Wagenknecht, che dove come ha spiegato Gianluca prima, il tema dell'Ucraina vede questi due partiti di sinistra, uno veramente estrema della Wagenknecht, su posizione sfumate, quindi vedremo. Tant'è che oggi i giornali tedeschi, come sempre, lo abbiamo sempre segnalato, molta attenzione a questo, non possiamo dire che sia uno sviluppo, però a questi colloqui che ci sono stati sia a Mosca e poi a Kiev, con questa coppia strana di inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
3: Scusa, mi fai fare solo una precisazione? Sì. Al 349-238-666, perché ho detto meno istruiti gli elettori dell'AfD, ma non era un giudizio in nessun modo, era un dato oggettivo, perché tra i laureati l'AfD prende meno voti che non tra le persone che non hanno un diploma, e questo, diciamo, è un dato oggettivo, non era un giudizio di nessun tipo. Giulia?
4: No, mi ricollego anche a quello, la famosa frase di Bonaccini, che ha detto che i partiti di estrema destra spesso tra i loro elettori ci sono più persone che hanno un'istruzione minore, ma non è un insulto, non deve essere mai considerato un insulto, anzi è proprio e semmai è un vulnus, ed è anche un vulnus da sanare, cioè l'istruzione dovrebbe essere garantita a tutti e con la miglior qualità possibile, quindi appunto prendere il fatto stesso di un dato di fatto meno istruito come un insulto non è un insulto, sono perfettamente d'accordo con te.
3: Dove andiamo, Giulia? Sempre in Germania?
4: No,
3: o
4: ti porterei negli Stati Uniti, perché comunque. E qui sentiremo adesso questo audio di Harris Soon, che invito tutti ad ascoltare. È un youtuber, secondo me uno dei più in gamba, questi youtuber under 30 che parlano veramente come politici scafati e fanno fact checking su tutto quello che esce dalla Casa Bianca, e qui lo sentirete che elenca i post che Donald Trump ha fatto ieri, ma tipo uno dietro l'altro, con largo utilizzo dell'intelligenza artificiale, uno più assurdo dell'altro. Sentiamolo.
1: He posts this AI image of him meeting with George Washington in the Oval Office. 1:47 p.m. he posts this photo of him scratching out Lake Ontario, calling it Lake America. At 1:48 p.m. he suggested renaming New Mexico to New America. Seriously. At 1:56 p.m. he claimed that the moon is owned by the United States. At 1:57 p.m. he posted this map of the Middle East with his face in place of Iran. Like, I'm not kidding.
4: Continua a dire, non sto scherzando, perché appunto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale ha postato lui che è nell'Oval Office con George Washington, sì. Poi naturalmente Lake Ontario, che è stato con un executive order totalmente inefficace dal punto di vista pratico, rinominato Lake America, poi New Mexico lo vuole chiamare New America, la Luna è territorio americano e altre cose. Questo per dire che la salute mentale, a giudicare da questi post a pochi minuti uno dall'altro, la salute mentale Donald Trump continua a essere un tema, però le polemiche sono soprattutto riguardano l'11 settembre, è un anniversario diciamo tondo, non che gli altri anni non si sia celebrato l'11 settembre del 2001, non si sia ricordato, però quest'anno appunto sono 25 anni.
3: Giusto.
4: Come sempre tutti i presidenti possibili viventi vanno, ma gli organizzatori di questi ricordi della tragedia non permettono a nessuno di tenere dei discorsi politici, cioè la presenza è importante ma non devono prendere la parola, non possono prendere la parola. Donald Trump, avendo saputo questo e avendo chiesto invece di fare un discorso ed essendogli stato detto di no, ha deciso di non andare. Non credo che sia una decisione saggia in un momento in cui oggi ennesimo sondaggio, ennesimo crollo nei consensi, però poi naturalmente prima abbiamo citato Kushner, ricordiamolo sempre, Jared Kushner è il marito di una dei tre figli del primo matrimonio di Donald Trump, ma non ha alcun incarico ufficiale politico, né naturalmente è stato eletto, quindi tutte le volte che lo si vede in questi due tavoli che possono decidere non solo il futuro della Russia e dell'Ucraina, ma diciamo con tutte le conseguenze, insomma c'è chi solleva più di un sopracciglio.
3: Un titolo se ce la fa, ma in 10 secondi.
4: 10 secondi, Nigel Farage, il suo partito Reform UK ha tenuto un congresso, lui respinge qualsiasi accusa di malversazione, di fondi illegali, va dritto per la sua strada, in questo momento comunque non cala nei consensi.
3: Bene, Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Carlo Salvatore regia, Alessandro Schirano in redazione, ciao a tutti, buona giornata.

0: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati in nostra compagnia sulla 7 Milano-Genova. Per incidente si procede incolonnati per 2 chilometri tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano e il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Per incidente code anche sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Est e il bivio per la 7 in direzione del capoluogo Ligure. Si verificano code per incidente sulla 22 del Brennero tra Mantova Nord e Mantova Sud in direzione Modena. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica. Per ripristino incidente si verificano code di 6 km tra Val di Sangro e Ortona in direzione Pescara. Infine code per incidente sulla 24 Roma-Teramo tra Castelmadama e Tivoli in direzione Roma. È tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
2: Hashtag autotrasporti.
4: Hashtag autotrasporti, l'appuntamento del lunedì di Radio 24 con le notizie e le voci dal mondo dei trasporti e della logistica. Dunque buon pomeriggio da Andrea Ferro. Inevitabilmente ripartiamo dall'emergenza del caro carburanti, un'impennata che pare inarrestabile e impatta pesantemente sulle famiglie, le imprese, tanto più su chi con i carburanti lavora e quindi sul mondo dell'autotrasporto. Come è noto, lo sconto complessivo di 17 centesimi al litro sul gasolio scattato alla fine di luglio e via via prorogato resterà in vigore fino a giovedì. Poi, come ha annunciato il governo, stop a interventi generalizzati, si passerà a misure mirate a sostegno dei soggetti più colpiti dal caro carburanti, quindi i ceti meno abbienti e gli autotrasportatori, interventi che sono allo studio e per i quali occorrerà ancora qualche settimana, così è emerso in questi giorni. Michele Santoni, presidente di CNA Fita, buongiorno, bentrovato.
5: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, salve.
4: Dunque, si va verso la fine dello sconto per tutti. A questo punto, quali misure mirate a sostegno del comparto auspicate?
5: Ma sicuramente la situazione è veramente in una fase estremamente pericolosa e delicata allo stesso tempo. Noi interventi mirati ci aspettiamo che siano rivolte all'azienda di trasporto in maniera un po' più strutturale. Oggi è veramente veramente difficile pianificare un servizio di trasporto con questo gasolio che anche in alcuni casi inspiegabilmente non riusciamo mai a controllare, a fare una pianificazione di spesa, e per noi comincia a essere sempre più difficile veramente fare il nostro lavoro in termini economici. Speriamo che il governo metta in campo delle manovre affinché si possa, da un punto di vista economico, normalizzare questo andamento dei prezzi di gasolio, e allo stesso tempo, secondo la nostra visione, potrebbe mettere in campo delle normative che già ci sono in parte, mi riferisco ai valori indicativi di riferimento e alle clausole del fuel surcharge, rendendole sicuramente più semplici e soprattutto estesa a tutto il mondo del trasporto. Questo permetterebbe alle aziende sicuramente di far rientrare nei loro problemi economici quello che è la parte del costo del gasolio. Ecco.
4: Per le imprese più piccole, quindi meno strutturate, è più difficile imporre ai committenti il ribaltamento del maggior costo del carburante, che, lo ricordiamo, incide almeno per il 30% sui costi operativi delle aziende.
5: Il problema è proprio questo: il mondo del trasporto è talmente variegato per la parte che a me rappresenta, che interessa, quelle che rappresentiamo noi come piccole imprese, abbiamo delle difficoltà oggettive sul ribaltare questi costi. Ma in più aggiungo una cosa: anche il meccanismo che è in vigore in questi giorni, questo credito straordinario che abbiamo chiesto a gran voce e accogliamo con positivo, diciamo così, l'esito che sta andando. Abbiamo avuto qualche problema, ma sicuramente la piattaforma funziona. Questo non era altro che un rimborso, perché il meccanismo delle accise mobili, che vediamo che va avanti di giorno in giorno, diciamo così, penalizza una parte del mondo del trasporto. Questo rimborso era proprio stato chiesto in virtù di perdere quello mancato. Però voglio aggiungere una cosa, che in questi rimborsi straordinari sotto forma di credito d'imposta sono fuori tutta quella parte di veicoli più leggeri, le piccole portate, che fanno comunque parte del mondo del trasporto. Questi meccanismi portano sicuramente a un po' di respiro. Però le aziende più piccole rispetto a quelle più strutturate hanno oggettivamente delle difficoltà a stare su un mercato che è sempre più in crisi.
4: A proposito del credito d'imposta, lo ricordiamo, per le imprese c'è tempo fino al 15 settembre per presentare le domande sulla piattaforma del Ministero, Santoni.
5: Esatto, mancano pochissimi giorni alla chiusura. Per ora noi abbiamo messo a disposizione tutti i nostri uffici territoriali per dare supporto. Per ora grosse problematiche non ci sono state. Abbiamo trovato anche veramente un grande appoggio da parte dei funzionari del Ministero, che mi preme ringraziare per quello che stanno facendo. Però finirà questo credito e logicamente è una goccia in un oceano, vedendo come stanno andando l'evoluzione di questo gasolio. Si pensiamo che tra brevi

0: veramente scaderà se non verrà prorogato il taglio tuttora in vigore di 14 centesimi, e le previsioni che parlano di addirittura 2,60-2,70 litri nei prossimi mesi sicuramente non ci fanno dormire sonni tranquilli. Ecco.
1: Michele Santoni, presidente di CNA Fitta, grazie, buona giornata.
0: Grazie a lei, buona giornata.
1: Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il testo della riforma doganale che ora passa al Parlamento prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, il nuovo codice doganale interviene sul fenomeno dell'e-commerce e chiarisce che le piattaforme di paesi terzi che spediscono nell'Unione Europea saranno considerate importatori di merci e pertanto responsabili dell'esecuzione di tutte le formalità doganali e dei pagamenti dei dazi. Previsto anche un nuovo sistema di sanzioni per gli operatori del commercio elettronico che violano gli obblighi doganali. La riforma prevede poi la tassa di gestione delle piccole spedizioni che scatterà il 1 novembre, tassa introdotta per contribuire a coprire l'aumento dei costi derivanti dal monitoraggio del numero crescente dei piccoli pacchi. Nella logistica la questione del rispetto delle regole, della legalità, assume sempre più rilevanza anche alla luce di quanto è avvenuto in passato all'interno di un comparto complesso, segmentato, oggetto di attenzioni e inchieste da parte delle procure. Certificare le aziende sane, distinguerle all'interno di un mercato sempre più competitivo è uno degli obiettivi di ANIS, la neonata associazione sbocciata nell'ambito di FEDIT, la Federazione dei Corrieri Espresso. Al nostro microfono Michela Crecco, manager e imprenditrice che è la presidente di ANIS.
2: ANIS è l'associazione nazionale che rappresenta le imprese di servizi di logistica e di trasporto. Sono delle aziende che svolgono un ruolo essenziale all'interno della filiera, sono in grado di incidere anche sui livelli operativi delle grandi committenze, ma sono anche aziende che finora non hanno avuto una rappresentanza specifica, una voce autonoma, quindi nasce prima di tutto per dar loro voce. Il tratto distintivo di questa associazione è una certificazione di regolamento che è requisito di accesso all'associazione. Sostanzialmente c'è un ente con comprovate competenze di due diligence fiscale e legale che verifica il pieno adempimento di queste aziende alle normative fiscali, contributive e del lavoro. Vogliamo creare selezionare operatori affidabili e creare una comunità imprenditoriale che sia in grado di distinguersi sul mercato. Le imprese che lavorano bene si devono distinguere e si devono valorizzare. Questo è quello che è ANIS.
3: Anche perché la questione della legalità nella logistica è una questione piuttosto calda.
2: Sì, abbiamo visto che le recenti inchieste delle procure hanno comunque messo in evidenza la necessità di accelerare un percorso di riqualificazione del comparto, e questo è anche l'obiettivo di ANIS. Vogliamo restituire valore, vogliamo restituire reputazione a un comparto che è veramente strategico. Oggi la logistica è un'infrastruttura strategica al pari dell'energia e delle telecomunicazioni, e quindi merita. Chi crede nel valore di questo settore deve credere nel un settore che deve essere riqualificato, bisogna investire nella sua riqualificazione, bisogna garantirne la continuità e bisogna tutelare le imprese che vi operano correttamente, e questo è quello che con ANIS vogliamo fare, quindi tutelare le aziende del nostro comparto che operano correttamente.
1: Una notizia che riguarda il traforo del Frejus: la prossima notte e quella successiva il tunnel sarà chiuso per 8 ore dalle 22 alle 6, e attenzione, altre chiusure notturne scatteranno durante questo mese. Un'occhiata a quello che succede fuori dai nostri confini: in Olanda proseguono gli scioperi nel settore dei trasporti, la scorsa settimana stop nel porto di Rotterdam con strascichi che ancora si susseguono sulle attività, dopodomani si fermano i servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro. I sindacati protestano contro una serie di tagli decisi dal governo sul fronte della previdenza sociale, e tra questi l'innalzamento dell'età pensionabile. In seguito agli scioperi il governo ha annunciato modifiche a questo pacchetto di interventi. aree di sosta e di servizi autostradali inadeguate rispetto alle esigenze degli autotrasportatori e non solo degli autotrasportatori. È un problema diffuso in tutta Europa e in Germania un'indagine del club automobilistico tedesco ne ha bocciate la metà. Sotto accusa, in sostanza, la carenza di servizi, si intendono servizi igienici, servizi di ristorazione. Ora, la società pubblica che gestisce le autostrade ha stanziato 500 milioni per interventi

0: adeguamento e di ammodernamento delle strutture. Hashtag autotrasporti, mettiamo la freccia a Costiamo. Ricordo gli altri appuntamenti di Radio 24 dedicati al mondo dei trasporti e della logistica. Punto autotrasporti il giovedì intorno alle 13.45, container il sabato alle 13.15. Grazie per l'attenzione, ad Andrea Ferro, una buona giornata.
1: Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
8: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
9: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
10: Sono le 14.
1: GR24, il sole 24 ore.

Ben ritrovati con l'aggiornamento delle notizie di GR24. Non vogliamo costruire muri, ma tendiamo la mano a chi vuole affrontare i problemi del paese con noi. È questo l'appello del leader dell'estrema destra tedesca AfD, vincitore in Sassonia Anhalt. Una vittoria con quasi il 45% dei consensi, che però non consegna una maggioranza all'AfD, che dovrà trovare alleati. La CDU è scossa, ha detto intanto il cancelliere tedesco Merz. Ci concentreremo ancora di più sulle riforme sostanziali di cui il paese ha bisogno. E da Mosca si celebra il successo dell'AfD, umilia l'arroganza e il bellicismo del governo di Berlino. In Italia invece governo diviso, festeggiano Lega e Vannacci, Forza Italia preoccupata, basso profilo da parte di Fratelli d'Italia. A Belgrado i funerali di Ratko Mladic, folla e bandiere serbe per l'ex generale condannato per crimini di guerra. In Medio Oriente si segnalano nuovi raid israeliani su Gaza e sul Libano meridionale. L'estate 2006, la più calda in Italia dal 1950, ha battuto il record del 2003, lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del CNR. Nell'estate 2026 la temperatura media è stata di 24,3 gradi contro la media di 23,6 dell'estate 2003. Riparte la scuola, al via oggi gli studenti di Bolzano, giovedì anche via per quanto riguarda Veneto, Valle d'Aosta e Trentino. Poi in chiusura il calcio, la Serie A, la Fiorentina ha esonerato l'allenatore Grosso affidando la squadra a Vanoli. Stasera i posticipi Cagliari, Lecce e Udinese-Lazio. È tutto.

0: Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
3: Invece, cosa sono stati gli ultimi pensieri prima di entrare in campo? Da punta, sostanzialmente.
4: Mi dispiace che ti stupisci. Il mio passato è questo. Ci provano in tutti i modi a... ma non muoio mai.
5: Dobbiamo convocare la banda.
6: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia! È storia!
2: Questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
3: Fuori la battuta di Paola Egonu, la Turchia fa back to back.
4: Sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche oggi che non abbiamo vinto. Si può perdere molando, noi non abbiamo molato. Questo gioco è così, bisogna vincere 3-0.
5: Qui questa partita con l'ennesimo errore arbitrale manata nell'occhio di Zandalasini.
6: Queste ragazze che ogni volta dimostrano di avere sempre qualcosa in più, giocare alla pari contro una squadra che è incredibile, se loro sono state incredibili per vincere significa che noi siamo arrivati vicini, anche noi siamo incredibili.

0: we didn't deserve to win, if we are honest. I think Juventus didn't deserve to lose. We won 1 point. Of course, we need to do better, but we need time. It was a tough game for us.
1: In queste partite qui non c'è possibilità di chiedere permesso. Si va lì e ci si prende quello che ci dobbiamo prendere se vogliamo alzare quello che è il nostro mirino.
2: Dunque, prima Gatti e poi il riassunto di un interminabile, durissimo weekend con poche finestre per allontanarsi dalla televisione, ma ne valeva in larga parte la pena. Abbiamo capito diverse cose, che il calcio italiano sa essere bello anche se gioca una squadra di Allegri, che Roma e Como sono le vere favorite del campionato amministrativo, oltre all'Inter e al Napoli, mentre Juventus e Milan per ora no, che Gatti è il miglior centravanti della Juventus, poi che altro? Che le ragazze meravigliose non possono vincere sempre, ma sono sempre libere di sognare sia nel volley che nel basket, e che nel main event Kimi Antonelli ha rubato alla fine il cuore dei tifosi di Motori Italiani riscrivendo la tabellina del 6. Parliamo di tutto questo e di molto altro. Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno.
3: Ciao, come andiamo?
2: Beato te che hai fatto le telecronache, almeno ti sei distratto un po', perché io ho passato 3 giorni, compreso venerdì sera, davanti alla TV. Non ce la facevo onestamente più. Però bello.
3: Io ho appena recuperato Italia-Stati Uniti.
2: Vedi che sei indietro. Vedi che sei indietro.
3: Lo so, ragazzi. Sono tornato alle 3 di notte.
2: Io dopo che ho finito di sentire te e Andrea Stramaccioni, che ringrazio, ciao mister.
4: Ciao, buongiorno. Ciao Pier, quanto tempo.
2: Appena voi avete finito di parlare, ho sentito la intro di diretta alle 8, eccetera. Poi ho detto c'è il basket, vado a vedere Italia-Stati Uniti e ne valeva la pena. Poi sono andato avanti con i motori, insomma, un sacco di cose. Ma col vostro permesso, però Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio di oggi le guardo in sintesi, come sintesi estrema. In sintesi. Sintesi estrema è stato
3: Cagliari-Lecce, faccio le pagelle. E Udinese-Lazio la guardo.
2: Udinese-Lazio è bella partita.
3: Stasera che c'hai?
2: No, ma
3: è un burraco, che c'hai?
2: Un burraco, no, ci avrei una vita più o meno, quel che ne resta. Una sintesi è stata anche l'esperienza di Grossa Firenze. È andato via, c'è di nuovo Vanoli. Andrea, sei sorpreso?
4: Ma io credo che sia questo un pochino lo stress, la forzatura, la pressione del nostro campionato, perché comunque, ma non perché voglia difendere l'allenatore, però insomma mandare via un allenatore dopo 3 partite con una squadra cambiata per 14 ventesimi. No, sicuramente è ovvio che da fuori è difficile giudicare, certo. Ma sicuramente ci sarà stata qualche avvisaglia di forte incompatibilità sul progetto,
2: se no calcisticamente certo. non ha ragione, una squadra completamente nuova.
4: Onestamente no, però sicuramente diciamo queste cose quando avvengono le prime giornate. Io ricordo ad esempio una cosa che adesso fa anche sorridere, Gasperini con l'Inter, no?
2: Certo.
4: Cioè lui fu dopo la partita di Novara, ma non era un discorso di lavoro, era proprio un discorso di forte incompatibilità col progetto, col gruppo.
2: Ma è chiaro, no, ma anche perché dopo 3 giornate non si può parlare di lavoro, si può parlare di un inizio di percorso che è andato
3: sì,
2: così come
3: tra l'altro con giocatori in qualche caso arrivati anche da 15 giorni.
2: Ma certo, anche ma pure da meno,
3: No, ma allora mi fa piacere per Vanoli, perché in qualche modo se l'era guadagnato questa cosa, nel senso che non aveva fatto male, in mente proprio l'intervista di qualche giorno fa in cui sottolineava questi aspetti. Mi spiace per Grosso, perché a parte io penso sia bravo.
2: Anch'io.
3: Ma non è che lo penso per chissà quali motivi, perché ad oggi è un allenatore di quelli che senza grandissimi proclami ha fatto quasi sempre bene.
4: No, e tra l'altro ricordiamoci, ragazzi, che era uno della lista di Maldini, sì. DT,
2: certo.
4: Cioè sarebbe stato un potenziale CT dichiarato. Quindi.
2: No, ma infatti, ma era un allenatore emergente, ma emergente forte, cioè quello che ha fatto Sassuolo, poi ha anche una discreta esperienza, ha allenato all'estero, Lione, insomma, è uno che fin qui ha fatto le cose per bene, Frosinone.
3: Io sul mercato della Fiorentina l'ho detto in questi giorni, insomma, la Fiorentina ha preso chiaramente dei prospetti interessantissimi, Mastantuono, giocatore sopraffino, non c'è dubbio, Atta è un grandissimo acquisto, ma insomma, ha fatto delle cose importanti, rilevanti, ne ha fatte tante, e quindi un po' di lodaggio, a me sembra proprio che la squadra non sia ancora squadra.
2: No, non lo è.
3: Squadra.
2: Non lo
3: ha
2: è.
3: Delle potenzialità che si intravedono, però la struttura, allora È chiaro che un progetto del genere dovesse essere di non dico di lungo periodo, ma di medio periodo.
2: È il problema.
3: Sono
2: il
3: d'accordo con Flamma, no, evidentemente si arriva a questa supportato. Soluzione.
2: Beh, ma certo Andrea.
3: Minimo devi ma, però evidentemente c'era qualcosa che non andava.
2: Ma è una squadra molto, no. È una squadra molto verde, molto acerba, si capisce, no? Probabilmente arrivare dopo una stagione della grande paura come quella dell'anno scorso, adesso c'è il centenario, eccetera, un insieme di cose che si sono connesse. Io vi ascoltavo attentamente ieri sera. Juventus e Milan, secondo me, Andrea, ci hanno messo intensità. Il ritmo era valido, il pallone correva veloce, anche se non esattamente nelle stesse direzioni in cui correva in Inter Napoli o in Roma Atalanta. Però dal punto, cioè, il ragazzo si è impegnato, gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati vediamo.
4: Bravo, mi piace questa chiosa, nel senso questa secondo me si percepisce veramente in maniera chiara, soprattutto lato Milan, perché ovviamente sulla sì. Juventus avevamo meno dubbi, no, della forza del progetto Spalletti, ma lato Milan la sensazione di una squadra che si sta applicando esattamente alla filosofia, al credo di questo nuovo allenatore, lo ha fatto anche andando ieri spesso in apnea, consentimi il termine, perché sì. Comunque ci sono tanti giocatori che hanno lavorato senza palla, te ne cito due che poi sono usciti anche tra virgolette senza aver tanto inciso, che sono Salemakers e Rabiot in un ruolo nuovo che deve imparare a interpretare. Ieri secondo me troppe volte ha ricevuto palla quasi da attaccante, quasi sì, spalla alla porta, sì, e sì. Non è il suo, non è la sua comfort zone, ma è un giocatore che lì ti può dare una mano incredibile. E poi ci sono queste bellezze del calcio, perché quello che fa Sis alla fine è qualcosa, insomma, di
2: tanta roba.
4: Che non ha colori, è proprio un gesto tecnico spontaneo. Io ho ripetuto più volte la parola naturalezza. Quando noi eravamo più giovani, Pier, andavamo a vedere giocare i bambini o i settori giovanili, dicevi questo qui c'ha dentro il calcio. Ecco, ieri abbiamo visto in Serie A un giocatore che ha dentro il calcio, cioè io lo definirei un predestinato.
2: Un colore c'è ed è l'azzurro, perché questo è uno di quelli che possono vestire la maglia azzurra naturalmente. È così, no, Pierluigi? Cioè ci sono sì, state sì, certe sì, cose la, dentro la partita da sottolineare.
3: Sì, quella giocata, però sai, poi alla fine per i giocatori offensivi soprattutto ti basta una giocata per essere, al di là di tutto il resto, di tutto il lavoro che devi fare per la squadra. Ma ti basta una giocata come quella di ieri per rubare l'occhio e per guadagnarti giustamente la gloria.
2: Ma in base a quello, sulla base di quello che ha detto Andrea, il Milan è destinato a vivere in questo modo, cioè un po' pericolosamente, un po' in apnea per come si va strutturando?
3: Ma allora, la partita di ieri secondo me non ha sciolto i dubbi, nel senso, ieri era una partita appunto per fare e per capire, citando Guccini, cioè mi ero ispirato a quello che diceva Capuano l'altro giorno, che era vero, cioè Juve e Milan sono due oggetti ancora abbastanza misteriosi, dei quali si comprende la potenzialità. Ieri non va dimenticato anche che la Juve aveva tantissime assenze, questa cosa deve essere comunque presa in considerazione, ma ancora si fa fatica, almeno io faccio fatica a percepirne la reale portata, la reale forza. La partita di ieri non mi ha svelato chissà quali scenari, né in un senso né nell'altro. Secondo me si porta dietro per tutte e due.
2: Eri reduce da Inter Napoli, faccio notare.
3: Sì, però, sì, però attenzione anche ai sillogismi facili, cioè non è che per forza la partita più spettacolare significa che sono più forti, cioè non sono,
2: no,
3: lì,
2: certo.
3: L'Inter è più forte perché lo sappiamo, perché ha due squadre, eccetera. Però non è che una partita, io ho visto grandissime partite di grandissime squadre brutte, quindi voglio dire, non è per forza, anzi, rispetto agli ultimi Juve Milan ieri ci è andata quasi bene. Ma al di là di questo, insomma, io ieri ho visto applicazione da una parte e dall'altra, ho visto due squadre ancora un po' spuntate. È chiaro che in termini di capacità di essere già brillanti, l'Inter è un'altra cosa, la Roma è un'altra cosa, il Como è un'altra cosa, e tutto sommato, se il Napoli ha giocato quella partita complessivamente alla pari, che con una scelta diversa di qualche centimetro da parte di Anghissa di andare con l'altro piede, poteva finire 3-2 per il Napoli, sinceramente, no? Perché poi chi vince ha sempre ragione, questo è indiscutibile. Se Anghissa non la mette dentro e Lautaro la mette dentro, è merito dell'Inter, e fa benissimo l'Inter giustamente a godersi questo spirito vincente.
2: Ma certo,
3: la differenza è fatta dai dettagli. Però se andiamo a vedere in maniera più complessiva, a me il Napoli, lo ripeto, l'altro giorno mi è piaciuto,
2: a me
3: è sembrata nettamente
2: anche
3: la migliore delle
2: poco.
3: Tre partite.
2: Anche non poco.
3: Quindi, no, tornando a ieri sera, secondo me l'aspetto positivo di ieri sera è che tutte e due pur non brillando in maniera clamorosa, si guadagnano un'altra settimana relativamente tranquilla per poter progettare, per poter pensare, sì, per poter costruire, sì, perché il tempo, soprattutto ieri c'erano 11 giocatori su 22, 7 nella Juve su 11 al momento del calcio d'inizio, che lo scorso anno non vestivano la stessa maglia, quindi insomma anche qui un po' il discorso che facevamo per la Fiorentina, un po' di tempo di rodaggio, di assemblaggio bisogna concederlo,
2: no, certo.
3: E quindi insomma, questo è l'aspetto positivo della serata di ieri.
2: Hanno guadagnato del tempo, cioè l'aspetto positivo, sì, hai ragione tu, sì, hanno sì. guadagnato del tempo, perché se una delle due avesse perso quel tempo non c'era oggi. No, ma scusate se insisto col professor Stramaccioni, ma con tanto campo alle spalle, mi riferisco al Milan, i tre dietro del Milan, che ieri pure sono stati molto bravi, De Winter secondo me è stato il migliore del Milan, sono destinati a soffrire, sono destinati forse, Andrea, un po' a vivere così. E poi ci sono delle alchimie molto complesse, cioè Musa è diventato indispensabile perché è l'unico che fa quel lavoro lì e non ne hanno un altro. Rabiot, l'hai citato tu, da trequartista spalla alla porta, fa una fatica pazzesca, ma credo sia destinato a farlo perché non è il suo mestiere. Il giocatore più importante di questo Milan a me sembra Chukwueze, perché è l'unico che strappa, ma anche Cisse per i motivi di cui sopra. Cioè mi sembra una squadra che ha davvero tante cose da mettere a posto.
4: Sì, sì, assolutamente. Allora, partendo dalla difesa, ovviamente è un atteggiamento di squadra. De Winter ha i nostri microfoni nel prepartita perché noi gli abbiamo fatto notare come venisse da una stagione col Milan dove la prima da titolare l'aveva giocata all'ottava giornata con Max Allegri contro il Pisa. Adesso era titolare inamovibile dalla prima, se vogliamo ha scalzato Gabbia, che comunque era infortunato, ma nelle scelte sembra essere avanti. E la sensazione è che la distanza fra la sua schiena e Maignan sia aumentata tantissimo, ecco, rispetto all'anno scorso, ecco. E quello sicuramente, però io concordo con te, a me ieri è piaciuto tantissimo, ha vinto totalmente il duello con Colomoni e secondo me è perfetto a tre. Tra l'altro il Milan l'aveva

0: sostituito, la staffetta la stanno facendo Modric e Yashari, sicuramente ti fa capire che Amorim in quella zona del campo vuole un giocatore che copra metri, vuole un giocatore che arrivi sulle zone dove si fa fatica ad arrivare. Ieri Musa ha perso due o tre palloni,
1: Certo.
0: non, diciamo un pochino pericolosi. E davanti io lascio il giudizio sospeso perché manca ancora Capitano America, che secondo me in questo modulo può diventare un giocatore importante. Diego Moreira non può essere quello di ieri, sicuramente. L'hai detto bene, Lucio Chiesa ha cambiato marcia, ma Diego Moreira ha delle qualità, è stato pagato tanto. Ieri i primi due o tre palloni l'ha addirittura controllato in fallo laterale, ci può stare, l'esordio allo stadium. Abbiamo visto campioni ben più blasonati di Diego Moreira approcciare alla Serie A, magari con un pizzico di difficoltà, quindi. E poi c'è Gonzalo Ramos che tutti sostengono che sia un giocatore. Io ti dico che questo fa un lavoro della Madonna. Cioè, lui fa un
1: Sì,
0: lavoro.
1: come
0: Sa.
1: no, come no, no, no.
0: Ma cioè, sai, mi è piaciuta l'intervista. Non so se l'ha fatta Piero o chi l'ha fatta per DAZN, in cui lui ha detto: sì, ma ieri abbiamo visto che quello che ha detto è la verità. Cioè, a me non interessa fare gol, dobbiamo vincere le partite. Ecco, lui lavora totalmente per la squadra. È ovvio che in certe partite dovrà stare a
1: Lavora
0: dispetto del
1: tanto, c'è
0: rigore.
1: bisogno che faccia quei dannati
0: Lavora
1: gol,
0: tanto.
1: però
0: Assolutamente.
1: c'è bisogno che faccia quei gol lì per il Milan. No, volevo chiederti ancora questo,
0: Guarda.
1: poi andiamo avanti io e il tuo socio, Andrea. Capitolo nuovi, poi la chiedo anche a Pier. Allora, Alaibegovic a me è sembrato interessantissimo, ma acerbo, no? Io credo che sia un gran giocatore. Diego Moreira carino, ma in fondo inutile nel Milan di ieri. Woltemade col baffetto da Sparviero. Non mi sembra malaccio, però non è uno stoccatore. Cioè, Colomoni, secondo me, è un gran giocatore, ma non è uno stoccatore. Il miglior centravanti della Juventus è Gatti.
0: Ieri mentre Pier, quando è entrato Gatti, ho visto che si piazzava stabilmente. No, ma che poi Gatti ha veramente, ragazzi, adesso non vorrei scomodare, adesso non, ce ne sono anche sicuramente altri in Serie A, ma sicuramente nel gioco aereo, soprattutto quando arriva in terzo tempo, è uno dei più forti che c'è nella nostra Serie A. È difficile prenderlo perché lo trovi già in cielo. Ieri sul colpo di testa ha dato una botta, una frustata, come si dice in gergo. Maignan non è riuscito neanche a trovare il tempo di alzare le mani, e stiamo parlando di un portiere fortissimo. E sulla Juventus, sì, sono d'accordo con te. Allora, Alaibegovic, 18 anni, ragazzi, e questo è carino, eh? Questo è carino perché a
1: Sì.
0: me piace quella sterzatina di personalità, ma poi a me piace vederli anche come parlano. Voleva palla, non era, diciamo, intimidito, non ha inciso, ma ha fatto vedere. E poi ricordiamoci che in teoria in quella mattonella lì ci dovrebbe essere, ovviamente c'era ben altro giocatore in senso
1: Certo, certo.
0: di potenzialità. Voltemade è entrato, ha fatto bene. Ha lavorato due o tre palloni di spalle, ha preso fallo, ha calciato di sinistro, quella palla è uscita di 1 metro sopra la traversa. Chioso finendo sulla Juventus. Ragazzi, la Juventus ieri non ha fatto male. La Juventus ieri è mancata negli ultimi 16 metri contro una squadra che si è difesa alle volte in 9, in 10, molto bassa, si è difesa molto bene. Il problema, secondo me, e ieri poi si è percepito anche allo stadium, è cominciato ad esserci un pizzico di scetticismo su Colomoni. Questo ragazzo ha bisogno di trovare il gol. Ha bisogno di trovare il gol, ha bisogno di trovare fiducia, perché è stato anche sfortunato sul contrasto con De Winter, nasce il gol del Milan. Il Milan non aveva mai tirato in porta fino a quel momento. Però, ripeto, a me la Juventus ha fatto vedere diverse cose buone. La coppia centrale, Bremer-Lucumi, è solidissima. A centrocampo Douglas Luiz se ne sta, diciamo, parlando poco, ma comunque il pallone viaggia. Nico Gonzalez ha fatto un ottimo primo tempo. Con Seisao, palo, due occasioni. È mancato, lo hai detto tu e sono d'accordo, è mancato lo stoccatore.
1: No, certo. Grazie Andrea, grazie davvero.
0: Grazie a voi, un
1: Grazie.
0: piacere.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao
1: Ciao Andrea
0: Pier.
1: Stramaccioni, un piacere nostro. Ti faccio sentire cos'è tuo Spalletti su Colomani perché mi sembra un argomento.
2: Colomani, io sono su quel carro e rimango su quel carro e si vedrà alla fine questo carro dove ci ha portato. Io salgo sul carro di Colomani andandolo a scegliere, volendolo come punta, e ora ci rimango. Fine campionato, vediamo dove ci ha portato questo carro.
1: Avanti coi carri, Pierluigi.
3: Beh, insomma, non è un'inversione a U, perché sai, io avevo considerato le uscite post Frosinone come delle uscite, delle critiche a fin di bene, delle critiche costruttive, sia nei confronti del ragazzo che nei confronti della società. Non posso pensare che un acquisto così importante non abbia avuto l'avallo da parte dell'allenatore. Rimane un po' il tema che si diceva prima, cioè che comunque la Juve è uno stoccatore vero, ma non è neanche facile trovarli, eh? Cioè, uno stoccatore vero paradossalmente Vlahovic quando sta bene, sta facendo cose importanti in Turchia, ma quella era una storia evidentemente finita. Ma di attaccanti con così tanti gol nei piedi, con questo istinto veramente spietato.

0: insomma, non è facile trovare, non ce l'ha neanche Ramos, secondo me, che fa un lavoro straordinario per la squadra. Sono d'accordo con quello che diceva Stramma prima, attaccante che fa veramente tantissimo lavoro per i compagni. La Juve ha dei margini di crescita enormi, ieri c'erano delle assenze,
1: certo,
0: in termini numerici che qualitative molto importanti.
1: Però saranno lunghe, saranno anche assenze.
0: Sono lunghe, Thuram lo sappiamo, Yildiz pure, non è roba da poco. Quindi insomma puoi recuperare McKennie, sicuramente puoi recuperare Cambiaso, puoi recuperare qualche giocatore che ti può aiutare nelle rotazioni, però il tema rimane. Voltemade mi è piaciuto come approccio, sicuramente credo sia difficile chiedergli 15-20 gol, però comunque è stato in quel lasso di partita finale in cui c'era bisogno di un po' di confusione creativa, lui è entrato bene. Alibegovic, sono d'accordo sul fatto che insomma il talento si intravede, bisognerà capire ovviamente. È molto legato a questo discorso, vale sia per la Juve che per il Milan, è molto legato al fatto che sono due grandi squadre del calcio italiano ed europeo che fanno fatica da un po', che hanno bisogno di accorciare le distanze nei confronti dell'Inter o comunque della vetta della classifica, e quindi c'è questo elemento tempo che è un elemento importante.
1: Bisogna accorciare anche nei confronti, secondo me, di Roma e Como in questo momento, perché mi sembra che Roma e Como vabbè, sono a secondo anno, cioè sono più avanti, guarda, con i lavori.
0: Il campionato è lunghissimo, secondo me non bisogna neanche farsi, cioè sarebbe secondo me sbagliato. Il Como ha gli stessi punti di Juve e Milan. Ora è evidente che queste tre giornate, dal punto di vista della percezione e della bellezza estetica, il Como sia stato nettamente superiore. Però insomma la strada è lunga, ci sono mille variabili, ci sono le coppe, non va drammatizzata la situazione. Quello che è certo è che quando vesti la maglia della Juve e del Milan, e soprattutto se sei arrivato per cifre importanti, penso anche per esempio a Borreira, che è un giocatore comunque è stato pagato tanto, e è vero che è un ragazzo, però fra un po'.
1: Lo dico
0: vuoi far fruttare, magari non succederà questa cosa qui, no?
1: No, certo.
0: Colomoni, stesso discorso dall'altra parte, quindi è questo tema della pressione che secondo me alla lunga potrebbe.
1: E certo, è il motivo per cui su Colomoni, quello che dice Andrea è sacrosanto, cioè in questo momento comincia ad avere la pressione addosso di dover cercare il gol, ed è una brutta condizione per un attaccante. Lorenzo Milano, buongiorno, ascoltatore, 800, allora ricapitolo tutto, 800 24 00 24, telefonate 349 238 6666, i miei preferiti, cioè WhatsApp vocali, soprattutto vocali perché poi scritti non li leggo. E poi allora torniamo in radio, siamo già il 20 agosto, in TV, Sole 24 ore TV, andiamo in replica alle 18.30, mi pare, sì, 18.30. Torneremo presto anche sugli schermi di DAZN in diretta, mi sembra di aver detto tutto, quindi Lorenzo, buongiorno.
2: Buongiorno e complimenti a voi e complimenti alle ragazze della Pallavolo.
1: Certo,
2: volevo
1: sempre.
2: Farvi una domanda,
1: sì,
2: a entrambi. E magari se riuscite a girarla a Spalletti. Io ho visto, io ho 62 anni, ho visto la Juve vincere con un certo signor Brio, un certo signor Torricelli. Quindi non è che ci voglia per forza il Beckenbauer per vincere. Con cinque gatti in una squadra, io credo che si possa far bene. Questo volevo solamente dirvi e chiedervi che cosa ne pensate voi. Gatti è... Lo capisco che non è Baresi, Scirea.
1: Ho capito il discorso, l'atteggiamento. Lei dice l'atteggiamento di Gatti, che è uno che si sbatte, che ha la faccia giusta, che ci tiene, che ogni tanto fa anche il gol, una specie di Materazzi del 2026, insomma. Di questo stiamo parlando, sì. Capisco anche che ai tifosi piaccia la gente così, insomma.
0: No, ma questo senz'altro, e sono le sue caratteristiche, vanno certamente lodate, anche perché il gol di ieri non è così casuale, cioè lui queste situazioni ce l'ha. L'anno scorso segnò un gol che sembrò per lunghi tratti decisivo, quello del 3-3 all'Olimpico contro la Roma, poi è andato in maniera diversa, però insomma, quindi non è nuovo a questo genere di imprese. Va detto che là dietro o si mette a giocare veramente l'attaccante, sto scherzando ovviamente, però il suo ruolo in questo momento è coperto, cioè non è che
1: è un backup.
0: Ci sia una situazione di affanno, di difficoltà della Juve. Ieri la Juve prende il primo gol della stagione, cioè Vicario subisce il primo gol e lo subisce al primo tiro. La coppia centrale ieri comunque delle garanzie le ha offerte,
1: Lukumi, Bremer,
0: non penso neanche che si, poi magari ci sarà il turnover, però insomma non credo che si possa discutere tanto Lukumi, quindi punto vero è giocare dove. Mi pare che ieri in qualche modo Spalletti abbia riconosciuto, bisogna dargli atto, questa capacità

0: di gatti, di risolvere delle situazioni da attaccante, con la sua scelta.
1: La gerarchia mi sembra chiara. La gerarchia mi sembra chiara, cioè bisogna
0: però così da qui, che si fa. Da qui che diventi, che per il gol di ieri possa diventare stabilmente il titolare della Juve, è un altro discorso. Ma ripeto, non perché io non abbia fiducia nei confronti di Gatti, che è un buon giocatore, assolutamente, ma perché in quel reparto lì non mi pare che la Juve abbia grandi problemi.
1: Detto
0: questo, è chiaro che questo gol gli darà ancora più energia e sarà una soluzione. Poi la stagione è lunga, l'Europa League è impegnativa, quindi io penso un po' di spazio lo troverà. Però non è che in questo momento c'è una voragine che si è aperta, cioè non è che Bremer stia giocando male o Lukumi stia giocando male da portare a una rivoluzione nelle gerarchie.
1: No, sono d'accordissimo. Allora, stai con me? Cioè la borsa, devo
0: raccontare. Sì, sì.
1: Poi Roberto De Ponti, che ho scoperto, è a Londra. Voglio chiedergli cosa ci fa lì.
2: Non telefono, non chiamo.
3: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
4: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
3: Ecco, bravo mister.
5: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui il voto non si discute.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Intanto dobbiamo ricordare che oggi non abbiamo Wall Street, è chiusa per il Labor Day, quindi procediamo nell'osservazione dell'andamento del mercato europeo, contrastato da questa mattina con segnali positivi da Parigi, più 0,17%, meno 0,3% a Francoforte. Si ragiona ancora su quello che è stato il vero e proprio shock subito, lo ha detto poco fa dal cancelliere tedesco Merz rispetto al risultato elettorale della Sassonia. Ha detto: sono scioccato dalla vittoria dell'estrema destra, ma andiamo avanti con le riforme. La borsa oggi è in leggero calo. Milano meno 0,04% sul FTSE MIB, debole da questa mattina, non si muove più di tanto dalla parità. Andiamo a vedere i protagonisti di questa seduta italiana, ricordando che per quello che riguarda l'Europa questa è la settimana in cui torna a riunirsi la Banca Centrale Europea, pronta a ritoccare verso l'alto i tassi di interesse. L'ottomatica corre di nuovo da questa mattina, come già successo settimana scorsa dopo la comunicazione di una importante acquisizione spagnola. Il titolo anche oggi vanta un rialzo dell'8,69%, segue STM a distanza, più 2,61 Avio, più 2. Di nuovo il rialzo il prezzo del petrolio e di nuovo su i titoli del settore Eni, più 1,15%, Tenaris più 0,99%, Saipem più 0,32%, in rialzo dell'1,7% anche Prysmian, più 1,49% per quello che riguarda invece il gruppo automobilistico Stellantis. In negativo da questa mattina insistono con un calo di oltre 4 punti Poste Italiane e Telecom nella settimana in cui si conclude l'offerta pubblica di acquisto e scambio che appunto Poste ha lanciato su Telecom. Oggi si è saputo che l'amministratore delegato di TIM Labriola con i dirigenti massimi della società hanno portato in adesione le loro azioni all'operazione. È tutto.
10: Ufficio, cosa smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede

0: su unilink.it.
1: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.

0: Vedendo anche l'immagine dei tifosi viola a festeggiare questo centenario, un pochettino ne sono orgoglioso.
1: Certo.
0: Ho dato la possibilità.
1: Beh, lasciati in A, ecco, voglio dire almeno questo.
0: Sì. Questo ha dato la possibilità di costruire un sogno, perché oggi veramente col mercato che è stato fatto si può costruire un sogno.
2: La città l'ha esonerata.
3: Ovviamente questa non era la partenza che volevamo, altre cose non dipendono da me, quindi non ci perdo le energie.
4: Sembrava un progetto iniziato insieme con Paratici. Entri dentro uno spogliatoio della Fiorentina, ti giri, non sai a chi aggrapparti, a chi chiedere che cosa significa la Fiorentina. I soldi spesi tanti, ma spesi così. Tante belle figurine messe lì, tanti highlights messi in campo. Di costruzione vera e propria di una squadra solida non mi ha dato la sensazione.
1: Allora, questi erano Vanoli, intervista ovviamente d'archivio, Grosso e Berami ieri sera a DAZN, che ha detto delle cose molto secche, molto dure, molto decise, ma anche molto vere secondo me. Pierluigi Pardo è rimasto con me, c'è Roberto De Ponti. Ciao Roberto.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ex direttore del Dorso Fiorentino del Corriere della Sera, ora responsabile dello sport del Corriere della Sera, dei servizi sportivi, che è a Londra perché A, per intervistare De Zerbi che ha fatto un punto, B, per riportare a casa Palestra, C, per sabotare l'aereo per Napoli dell'Arsenal in modo che non arrivino, D, per raccontare come accolgono Kimi Antonelli a Brackley, la casa della Formula 1 Mercedes. Quale di questi?
5: Mi vergogno un po' di dirlo, ma devo dire E, per vedermi un concerto di Bon Jovi, vi dico solo questo, quindi direi che sono un po' fuori categoria, però
1: ma sei
5: sono preso una giornata di vacanza.
1: Ma sei un peggio, no? che De Ponti sia un rocchettaro, anche scritto il libro sui Queens, questo si sapeva. No, avevo anche un'altra opzione per scovare i nostalgici di Paratici, Pierluigi, a Tottenham, se ci sono.
5: Io non ne ho idea.
1: Ah, non lo so, sei tu che fai. Tu, il giornalista inviato sei tu.
5: No, certo.
1: Pier, cosa? Berami ieri molto duro, ma realista, a DAZN.
6: Sì, ma è un po' detto con parole molto nette, un po' quello che dico da giorni, e in realtà lo dico da sicuramente da prima, almeno della partita contro il Frosinone. Cioè, è chiaro che c'è stato un grande entusiasmo, e l'entusiasmo fa sempre bene nella vita, perché la Fiorentina ha speso dei soldi, e ha speso dei soldi per dei giocatori molto interessanti, non è che li ha buttati, però è chiaro che ha fatto un progetto che è un progetto più che sembra più di medio periodo che da brevissimo periodo, e probabilmente alcuni nodi, io credo soprattutto l'aspetto difensivo, non so francamente se li abbia risolti, quindi questo lo dico da un po' di giorni. Cioè, l'altro giorno Ordine diceva una cosa, tipo un mercato per far prendere gli applausi a Paratici e far esonerare Grosso, anche quella era insomma un modo molto forte per dirlo. Ci vorrebbe un pochino di pazienza, qui non c'è stata, ripeto, se è arrivata questa decisione perché, come dicevo pure Stramaccioni prima, evidentemente c'è stato un po' di incompatibilità, un po' di problemi, si parla di problemi con la squadra, di problemi nei rapporti con Paratici, non lo so. L'inizio è stato sicuramente molto
1: scioccante,
6: negativo,
1: sì.
6: però questa ancora non è una squadra, ecco, deve fare la torta, e poi su questa torta ci saranno sicuramente delle ciliegine interessanti, perché alcuni prospetti sono di assoluto livello.
1: Ma io credo che Mastantuono sia in potenza un super giocatore. Giocasse nel Como,
6: sì, anche Atta per un gran acquisto.
1: Insomma, mi sembra che questi giocatori rimangano forti, non è che sono diventati

0: dei brocchi o degli acquisti sbagliati, mi sembra che si innestino tante situazioni, no? Questo solito spirito rinascimentale di Firenze per i 100 anni che poi imponeva una squadra giovane, bella, sognatrice, non importava se costosa o svampita o incompleta. Poi la notte finisce e di giorno bisogna andare a lavorare, cioè bisogna giocare, e il prodotto è questo, Roberto.
1: Io sì, ho la sensazione, la tua analisi è esatta, ma la sensazione è che sia un film già visto e rivisto e rivisto ancora. Io non so, adesso col senno di poi, se i giocatori presi, per quanto di grande prospetto e di grande qualità tecnica, fossero i giocatori adatti al tipo di gioco che ha in mente Grosso. Ora poi sento in intervista, in tempi non sospetti, ma secondo me anche per giustificare eventuali risultati buoni della Fiorentina, Vanoli che dice un mercato che fa sognare, però non so nemmeno se sono i giocatori adatti all'idea di squadra che aveva Vanoli. Vanoli l'ha dispiaciuto per non aver potuto rimanere e dire una squadra che ho in mente io, e non so se questa è la squadra che aveva in mente lui. Io e credo che l'unica cosa vera è che si siano spaventati dopo l'esperienza dell'anno scorso.
0: Appunto, tutto questo viene dopo l'anno scorso, hai capito? Avessero fatto
2: quindi,
0: un campionato
2: normale, da cercare.
1: No, certo, la scelta è
2: subito.
1: No, perché con Pioli hanno aspettato e poi si sono ritrovati a essere ultimi in classifica dopo 10 giornate e non sapevano da che parte girarsi. Qui ha detto cambiamo subito, perché se prende questo andazzo,
0: certo,
1: l'umore della città e della squadra rischia veramente di tornare a un anno fa.
0: Questa situazione si è creata dopo la stagione grande spavento. Fosse arrivato 8ª l'anno scorso a Fiorentina dopo un campionato normale, non ci sarebbe stato questa situazione o sensazione, Pierluigi. Cioè, mi sembra che tutte cose che creano una tempesta
2: più o meno psicologica. Una chiave psicologica importante, anche perché insomma comunque Firenze è una di quelle realtà nelle quali lo è ovunque, no? L'entusiasmo è utile ovunque, però insomma ci sono piazze che magari possono insomma, è anche il bello di Firenze, certamente, no? È una piazza di grandissima passione, dove si parla e si vive per la Fiorentina 365 giorni l'anno, e questo nei momenti positivi diventa uno straordinario strumento di moltiplicazione dell'energia e degli entusiasmi, in certi momenti può portare anche a delle improvvise depressioni. Quindi io credo che una chiave di questo tipo ci sia stata, ma ripeto, secondo me un esonero dopo 3 giornate di un allenatore nuovo, preso comunque con entusiasmo, deve essere per forza figlio di qualche incomprensione, di un feeling non trovato, perché se ci fosse stata una perfetta identità di vedute fra società, direttore e allenatore, si sarebbe andati avanti nonostante un inizio così. Poi la chiave psicologica ci sta sicuramente. Firenze viene da un'annata molto complicata all'inizio, e che poi è stata rimessa in corsa, e arriva la persona che questo genere di situazioni ha dimostrato di poterle gestire. Poi io penso che la potenzialità della squadra, lo dicevo l'anno scorso quando la Fiorentina era ultima con dei numeri che nella storia statistica della Serie A avrebbero fatto pensare chissà quali catastrofi, ci sono 1000 registrazioni in cui io non potevo immaginare che la Fiorentina retrocedesse, ma al tempo stesso mi ricordo che ammonivo sulla necessità di dare una certo, spezzata subito, perché certo, poi il rischio vero lì sarebbe stato se la Fiorentina fosse rimasta invischiata 5-6 giornate dalla fine. Allora lì poi veramente la paura ti può attanagliare, ti può portare veramente a implodere. Quindi hanno deciso, sono d'accordo con Roberto, insomma, hanno deciso sicuramente di dare una sterzata subito, però ripeto, se ci fosse stato un feeling pieno fra chiaro, allenatore e direttore, questa cosa non sarebbe successa, quindi chiaro, evidentemente c'era un malanno più profondo.
0: Ma leggono le cose.
2: Ed è un peccato infatti, comunque, no, io sono certo contento per Vanoli perché certo, se la merita questa opportunità, però io a Grosso ci credo, ripeto le cose che dicevo 20 minuti fa, cioè per me rimane un allenatore che fin qui ha fatto quasi sempre bene, un allenatore di quelli promettenti, magari senza l'allure sicuramente di Fabregas o di altri, ma un allenatore sicuramente di grande prospettiva, per cui è un peccato, ero curioso di vederlo all'opera in un progetto come quello del
0: sì, no, ma pure io, mi sembrava tutto
2: immagino
0: giusto.
2: Immagino che il mercato lui lo avesse avallato, cioè
0: sì, ma mi sembrava tutto giusto. Mi sembrava anche l'allenatore giusto, vista l'esperienza con il Sassuolo, per questo tipo di squadra. Ma evidentemente non ci sono state delle cose. Si parla di una di una discussione.

0: interazione con Paratici che ha determinato questa situazione. Hai ragione tu, sicuramente ci sono delle incomprensioni, perché fino a ieri pomeriggio Manuel era allenatore della Fiorentina. Ciao Pier, ci sentiamo domani.
1: Ciao ragazzi.
0: Baci,
1: ciao, ciao,
0: ciao. Prima di lasciare Roberto De Ponti a John Bon Jovi, però Roby, ragazze, prima parlavo Fiorentina bella e un po' svampita, mentre ieri abbiamo visto le nostre ragazze che svampite non lo sono, sono ragazze da sogno, due sconfitte di peso specifico e dolore diverso. L'argento non brilla come l'oro, non sono d'accordo con Miriam Silla, anche perché la sconfitta è arrivata quando l'Italia a fine terzo set sembrava avere quella medaglia, quella d'oro vero in pugno. Poi c'è quella del basket, che vabbè, questa è un'altra storia, siamo all'inizio in questo caso di un torneo, però le ragazze del basket che mettono paura agli Stati Uniti della WNBA e arrivano a un possesso dalla vittoria della partita, sinceramente non me lo aspettavo.
2: Nemmeno io, sinceramente nemmeno io. Devo dire che secondo me sono due storie un po' diverse, cioè la pallavolo ha una storia alle spalle importante di una squadra che ha perso l'europeo ma lo poteva vincere e che comunque si è confermata ai livelli più alti. Il basket è una squadra giovane ma non giovanissima, che ha grande entusiasmo, che ha fatto benissimo agli europei e poteva fare anche ancora meglio con un po' di fortuna, che ha perso di un canestro con gli Stati Uniti e che comunque si è già qualificata per almeno per gli spareggi per la seconda fase del mondiale, e che però credo che alle spalle abbia ben poco, ecco, cioè mentre la pallavolo rappresenta un movimento che è il movimento probabilmente più forte che c'è al mondo.
0: Sì, sì, assolutamente.
2: Il basket è una squadra di 12 giocatrici, 12, facciamo una quindicina, perché poi nella rotazione di chi non c'è e chi avrebbe potuto esserci, mettiamocene qualcuna, ma che poi alle spalle ha un movimento in grave difficoltà. Praticamente queste ragazze sono espressioni di se stesse, benissimo guidate, benissimo allenate e con grande volontà. Credo che la sconfitta con gli Stati Uniti possa essere un carburante importante per andare avanti nel mondiale. Sì. Però non facciamoci illusioni che sia qualcosa che,
0: no, certo,
2: che costruisce qualcosa in futuro. Ecco.
0: No, ma nella pallavolo siamo a potenza mondiale, soprattutto al femminile, ma pure al maschile, e continueremo ad esserlo. Nella pallacanestro ci godiamo queste meravigliose stelle comete, che sono bellissime, ci incantano, ma stelle comete sono, hai ragione tu. Salutami John. Ciao Roby.
2: Non manca. Ciao.
0: Grande,
2: ciao,
0: buon ciao concerto. Ah, Roberto De Ponti, mi sono tenuto il dolce in fondo, naturalmente, perché dopo il traffico parliamo di Kimi Antonelli.
3: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
4: Vabbè, Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri SMS vocali al 349-238-6666. WhatsAppatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
5: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: Strade in diretta.
7: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sulla A22 del Brennero, un incidente che ha richiesto l'intervento di numerosi mezzi di soccorso provoca 4 km di coda tra Mantova Nord e Mantova Sud in direzione Modena. Sulla variante di valico della 1, code per la rimozione di un veicolo all'altezza della galleria Sparvo tra Badia e La Quercia in direzione Milano. Alle porte di Roma, sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo, per un incidente in colonnamenti tra Castelmadame e Tivoli in direzione della capitale. Il traffico era anche rimasto bloccato all'interno della galleria Stonio. In Abruzzo, infine, sulla A14 Adriatica, permangono code tra Val di Sangro e Ortona, verso Bologna, per le operazioni di ripristino in seguito ad un maxi tamponamento poco dopo l'entrata di Lanciano. È tutto, strada in diretta, tornerà tra circa un'ora.

0: Io non avrei mai pensato di essere qui oggi.
1: Assurdo.
0: Sto ancora cercando di realizzare, perché quello che è appena successo, cioè, l'avevo detto, la vittoria era un sogno e oggi siamo riusciti a realizzarlo.
2: Questo è l'uomo del momento, il ragazzo del momento, che ha riscritto la tabellina del 6, che adesso vi dico come, anche se lo sapete già da soli. Mi dicevano che mio amico Giorgio Sernagiotto era stato sequestrato dall'anonima sarda, dato lo scenario in cui, dato lo sfondo, lo potete vedere in TV, cari amici del Sole 24 Ore TV. Dove sei? Ciao Giorgio. Vedete? Sei incastrato. È stato sequestrato, è vero, è stato sequestrato l'anonima sarda. No, vi spiego la storia, lo ricolleghiamo, cerchiamo di scarcerarlo, ma lo ricolleghiamo. Vi spiego la tabellina del 6. La tabellina del 6 è 66, e lo sapete ormai tutti, è tornato di grande attualità Scarfiotti, il cugino dell'avvocato Agnelli, ultima vittoria di un italiano a Monza, in quel caso su Ferrari. 96, prima vittoria di Schumi su Ferrari. 2006, l'ultima vittoria di Schumi su Ferrari. 26, i sorpassi che ha realizzato ieri Kimi Antonelli. E aggiungiamo 66, i punti di vantaggio che dopo la gara di ieri Antonelli ha su Russell, che è quello che lo insegue adesso in classifica mondiale, dove c'è stato il sorpasso su Hamilton. Abbiamo ricollegato Giorgio Sernagiotto? No, ma adesso lo ricolleghiamo, sempre che lo possano scarcerare. Tra l'altro, questo è stato il cuore, quella di ieri, la gara di ieri di Kimi Antonelli è stata il cuore in un giorno perfetto, dove tra l'altro la Ferrari, e di questo parleremo nel corso della settimana, così deludente a Monza, dove secondo me ha vissuto il weekend peggiore della stagione, tutto compreso, e viste le premesse. Ebbene, ieri vince Kimi Antonelli, ma la Ferrari torna a vincere nel WEC, nella notte, se c'è stata la notte italiana, gara di Austin, Texas, e ha vinto la Ferrari numero 50 di Antonio Fuoco. Vediamo se riusciamo, vorrei proprio parlare con il mio amico Sernagiotto, che si trova in quella in quel luogo imprecisato, vediamo di riuscirci. Intanto la gara di ieri, aspettate un attimo, ho un fuori programma, c'era la signora Sernagiotto che mi sta chiamando, e adesso passo il telefono, guardate cosa succede in diretta, lo potete vedere anche in televisione, la signora Sernagiotto che mi sta chiamando evidentemente per chiedere notizie del marito, che verrà presto liberato dall'anonima sarda. In attesa di Giorgio Sernagiotto, saltando di palo in frasca, vi faccio sentire, dato che è fresco, cosa ha detto José Mourinho, che non è Kimi Antonelli, prima della partita con l'Inter, oggi ai microfoni di Sky.
3: In questo momento è il mio stadio, però al di là di essere il mio stadio, perché lavoro per il Real Madrid, sarà sempre il mio stadio desde ese maggio del 2010. Ogni partita è importante per noi, Real Madrid, per l'Inter, per tutti che siamo in questa competizione, però sono 8 partite, spero di rivedere l'Inter più davanti. Una squadra che è l'unica sorpresa negli ultimi anni e che non ha vinto la Champions ancora.
2: Dunque, questo era Mourinho, così anticipo già la puntata di domani. Intanto abbiamo prontamente pagato il riscatto, Giorgio Sernagiotto è tornato libero ed è al telefono. Buongiorno.
4: Eccoci, mi sentite?
2: Sì, ti sentiamo.
4: Ma sapete cosa mi è successo? Sono al cartodromo di Desenzano, Lonato,
2: sì?
4: E spento il telefono perché è troppo caldo. Adesso sono dentro un frigorifero, ma non sto scherzando, sono dentro un frigorifero.
2: Ascoltami, prima ho rifatto la tabellina del 6, ieri eri a Monza per una giornata in cui un giorno voi che c'eravate direte io c'ero quel giorno lì, no Giorgio?
4: Ieri abbiamo visto e vissuto qualcosa di epocale, ragazzi, ma tutta l'Italia, tutti gli appassionati di motorsport mondiali, non solo le 406.000 persone che c'erano a Monza, e io ero uno dei fortunati sinceramente, ma tutte le persone anche davanti alla televisione e secondo me nel mondo. E ieri abbiamo visto la meglio Italia per quanto riguarda Antonelli, perché i brividi di vedere questo ragazzo su quel podio così importante, con tutto il popolo ferrarista che lo applaudiva in modo così sportivo e così profondo e con così tanto amore, con così tanta voglia di fargli la festa, è stata la cosa penso più bella a livello sportivo che abbiamo visto nel motorsport da tanti tanti anni.
2: Ha rubato il cuore ai ferraristi?
4: Sai che secondo me ieri i ferraristi hanno preso una cotta per Antonelli e secondo me stanno già sognando chissà un futuro in rosso, però nel frattempo godiamocelo così in argento che sta facendo delle cose incredibili. Ieri da 19° a primo è stato qualcosa che sinceramente non ci credeva nessuno, nessuno poteva aspettarselo. Forse lui è stato l'unico a preparare il weekend anche a livello tecnico in modo così intelligente, consapevolmente che non poteva fare delle qualifiche brillanti perché tanto non gli sarebbero servite. Ha lavorato per il passo gara e ragazzi, da metà gara in poi è volato, ha sbagliato poco. Ha anche sbagliato, sì. Tre giri della fine, sì. Ha anche fatto un errore che ha dato quel pepe alla gara, che poi il sorpasso a due giri della fine, stupendo. Ed è stato qualcosa che sinceramente anche noi che siamo abituati a vivere nel mondo delle piste così, la lacrimuccia la sarà fatta scendere a tutti qua.
2: Senti una cosa, a te da ex pilota, ma anche da cultore della materia, no, da storico della materia, voglio chiedere due cose ancora. La prima è questa. Prendila con le pinze, però tra i grandi degli ultimi 50 anni, al secondo anno in Formula 1, non sto a guardare l'età, ecco, la maturità di Kimi, io me la ricordo forse in Niki Lauda e in Hamilton, ed è maggiore di quella di Prost, Senna, Schumacher, Verstappen, ad esempio, al secondo anno di Formula 1. Non sto dicendo che è più forte di questi, perché sarei scemo o pazzo, però maturo come Kimi, io forse ho visto in tempi recenti forse solo Lewis Hamilton al secondo anno.
4: Sono molto d'accordo con te, non sono uno da fare confronti perché sinceramente ogni era, ogni anno ha un po' la sua storia, però il livello di maturità di Kimi che ha dimostrato in questi due anni e che ha dimostrato, attenzione, anche nelle formule minori e in go-kart, quando aveva 11 anni, io me lo ricordo, veniva nei paddock ed era come parlare con un adulto, è sempre stato un ragazzo molto profondo, un ragazzo molto focalizzato e quello che a me sorprende è come lui riesce a isolarsi da tutto quello che gli sta accadendo intorno. Ma vi rendete conto che razza di interesse che c'era su di lui in questo weekend del Gran Premio di Monza? È stato qualcosa di stupendo. E secondo me c'è stato un momento in cui lui è definitivamente maturato ed è stato proprio due anni fa, quando Toto Wolff aveva indetto la conferenza stampa il sabato pomeriggio per ufficializzare il suo ingaggio come pilota ufficiale della Mercedes Formula 1, e lui ha sbattuto durante le prove libere alla parabolica davanti a tutto il suo pubblico e quella è stata, sai, la classica mazzata, la grande lezione che ti fa maturare proprio come uomo, come sportivo, come persona. E come tanti genitori direbbero, ogni tanto qualche bastonata fa bene per educare nel modo giusto, e lui si è preso un'educazione straordinaria anche da quel fatto lì.
2: Senti, la prossima volta parliamo anche della Ferrari, adesso ho 30 secondi e non ci riusciamo, ma dimmi solo una cosa secca, quel sorpasso, quel tentativo di sorpasso di Hamilton a Leclerc al pronti via, cosa vuol dire?
4: È un'ennesima dimostrazione che Hamilton vuole diventare la prima guida e vuole mettere al secondo posto Leclerc.
2: E ce la farà o ce l'ha già fatta?
4: Secondo me ce l'ha già fatta e lo dimostra quello che è successo anche ieri, anche nel dopogara, e ne parleremo.
2: Beh sì, tra una settimana, anche perché si corre a Madrid e quindi tra una settimana qui, mi raccomando, no, fai il bravo, perché se ti sequestrano poi non riesco più a scarcerarti. Grazie a, grazie a Giorgio Sernagiotto, ci fermiamo qui per oggi. Claudia Schiattone in redazione con Paolo Valentino, Gianmarco Ferronato in regia, ciao a tutti.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.

0: Professione.
1: IRP.
0: Missione.
1: Sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
0: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Le 14:59.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Vittoria FD, ora fateci governare, Merz, siamo scossi. Ucraina, Trump verso colloqui con Putin e Zelensky, non regge però la tregua. CNR estate 2026 da record, ma da mercoledì pioggia e calo delle temperature. Nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. La FD, dopo la vittoria alle elezioni in Sassonia-Anhalt, chiede ora di poter governare, ma alla maggioranza mancano alcuni seggi, sarà dunque necessaria una alleanza. Non vogliamo costruire muri, ma tendiamo la mano a chi vuole affrontare i problemi del paese con noi, ha detto il leader Ulrich Siegmund. La CDU ha detto invece il cancelliere Merz è scossa. Ci concentreremo ora ancor più sulle riforme sostanziali di cui il paese ha bisogno. Un piccolo passo verso la pace, così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha giudicato l'esito dei colloqui avuti nel fine settimana dagli inviati americani Kushner e Witkoff a Mosca e Kiev.
6: Il Cremlino non esclude una ripresa dei negoziati trilaterali sul conflitto ucraino, un dialogo tra russi, ucraini e mediatori americani rimasto in sospeso dalla scorsa primavera. Una possibilità auspicata anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma che il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, lascia ancora sul vago, definendo prematuro per ora parlare di un luogo e di una data. Questo, e non è molto, è tutto quanto è dato sapere della missione del fine settimana a Mosca e a Kiev dei due inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, che avrebbero condiviso con Putin e poi con Zelensky nuove idee, non meglio specificate. Qualcosa di più si riuscirà forse a capire nelle prossime ore, secondo una fonte americana citata dal Kyiv Independent. Dopo aver avuto un resoconto dei due inviati, Trump parlerà al telefono prima con Putin e poi con Zelensky. Farà in seguito sapere se da questo viaggio, che Peskov ha definito un piccolo passo verso la pace, è emerso davvero qualcosa di nuovo, un cambio di posizione che permetta di discutere di passi avanti concreti. Pochi ci credono, mentre da una parte e dall'altra gli attacchi aerei sono ripresi. Antonella Scott, Radio 24, sulle 24 ore.
4: La Groenlandia può contare sull'Unione Europea. Oggi presentiamo un nuovo pacchetto di partenariato. La Groenlandia è un alleato strategico e un amico fidato. Così oggi la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Nuuk, annunciando un nuovo pacchetto di interventi europei per la Groenlandia da 200 milioni di euro. Ho fatto tutto questo per proteggere Ranucci da un attentato di cui avevo notizie. Così Walter Lavitola, poco fa davanti ai giudici del Tribunale del Riesame, secondo il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso sotto casa del giornalista, c'era la necessità di proteggere Ranucci e Lavitola aveva chiamato lo stesso Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata. Secondo i meteorologi, mercoledì è previsto un calo estremo delle temperature e con piogge. Sentiamo.
7: Se ancora oggi per due città, Bari e Campobasso, persiste il bollino arancione, livello 2 di allerta, già domani sarà visibile un primo cambiamento. L'arancione verrà archiviato, le città in verde saliranno a quota 13. Mercoledì poi la svolta.

0: almeno per il momento. L'Italia sarà quasi tutta verde, il colore che indica allerta zero per il meteo. Quella del 2026 è stata comunque un'estate horribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica, e rischia di superare quelle del 2022 e del 2023. A denunciarlo è Carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai, le alte temperature e lo zero termico, stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi. L'estate 2026, aggiunge il CNR, è la più calda dal 1950, con una temperatura media su tutto il territorio di 24,3 gradi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto con le notizie, ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
1: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
0: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
1: Questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
0: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
1: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
0: È fatto.
2: Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Misi il braccio sotto un masso enorme, toccai un piccolo sasso che spostò tutto. Il masso fracassò il mio braccio e mi bloccò nell'acqua gelida del torrente Parma.
9: Un giorno, diversi anni fa, questo signore ha raccontato per radio questa storia. Io sono veramente sobbalzata, perché mi è sempre rimasta dentro questa disavventura.
8: Storie di salvati e salvatori in una puntata che si intitola Tutti noi facciamo aiuto di secondo nome.
10: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Durante l'estate una sera mi sono ritrovato, verso la fine di luglio, a raccontare delle storie su un palco che non era propriamente il mio, dove non intendo mio di proprietà, ma nel senso che era un palco dedicato a un'altra cosa. Mi trovavo all'interno di un festival che si chiama Dromos, in Sardegna, in una

area archeologica bellissima, appartenuta, insomma, creata dai Fenici, per capirci, e su quel palco di lì a poco sarebbe salita Carmen Consoli a cantare le sue canzoni. E a me avevano chiesto di aprire un concerto, cosa mai fatta nella mia vita, ma nemmeno mai vista l'apertura di un concerto con qualcuno che non sia un cantante o musicista, raccontando delle storie legate a dei segreti. Evidentemente gli organizzatori del festival ascoltano questo programma, conoscono il lavoro che facciamo qui a Matteo Caccia Racconta, e quindi io sono salito, ho raccontato un po' di storie, sapendo che ero un po' ospite su quel palco, nel senso che le 1300 persone che si trovavano a Cabras quella sera aspettavano Carmen Consoli. Però ho cercato delle storie interessanti, in modo che facessero il loro lavoro, cioè intrattenessero e dicessero qualcosa di più. E a un certo punto ho raccontato una delle storie che sono un po', per me sono il cardine su cui hanno girato moltissime delle storie che ho raccontato, una delle storie di Massimo Nerriotti. Era la storia che si chiama Scagnolari, che raccontai molto tempo fa, che era giusta per chiudere quell'appuntamento. Sono sceso dal palco, ho salutato Carmen Consoli che saliva e il pubblico l'ha calorosamente accolta, mi sono seguito il concerto, poi sono tornato a casa. Qualche settimana dopo ho ricevuto un messaggio da una persona che conosco, che era un'amica di Massimo Nerriotti, che mi ha raccontato questa storia nella storia, che è che quella sera tra il pubblico c'era una persona che non sapeva chi fossi, non ascolta i miei programmi e semplicemente si è ascoltata le storie, ma che era un amico intimo di Massimo Nerriotti. E quindi lui, che era lì per vedersi un concerto di Carmen Consoli, a un certo punto ha sentito un suo amico molto caro che è scomparso qualche anno più, citato e raccontato su un palco, e questa cosa mi ha raccontato questa persona, lo ha fatto molto emozionare ed è stata una sorta di cortocircuito tra le storie. Vi racconto questo episodio perché le storie fanno cortocircuito, lo fanno molto spesso, e quando, come nel nostro caso, le racconti da moltissimi anni, perché vi ricordo che chiedo ad Anita, questa è la ottava stagione di fila, siamo partiti con un programma che raccontava i vizi capitali, abbiamo attraversato il Covid, le storie di rinascita, e adesso siamo qui a raccontare quelle che definiamo le storie che non sai, cioè le storie che magari abbiamo tenuto per noi, oppure poche persone sanno, oppure semplicemente abbiamo deciso di raccontare pubblicamente attraverso la mia voce questo programma. Ecco, queste storie inevitabilmente a un certo punto fanno cortocircuito, ed è proprio il caso di questa puntata. È la puntata con cui apriamo questa nuova stagione, che contiene due storie. Una è una storia, e facciamo un piccolo lo strappo alla regola, che io raccontai moltissimi anni fa all'interno di un programma che si chiamava Voi siete qui, ed è la storia di Massimo, ed è la storia di un'emergenza che accade a Massimo mentre si trova a fare un'attività che è pescare con le mani in un torrente sopra Parma, e l'altra è la storia di Elisabetta. Queste due storie si incrociano. Quando io ho letto la storia di Elisabetta quest'estate mi sono molto emozionato, perché ricordavo la storia di Massimo, mi ricordavo bene il racconto di quest'uomo che adesso vi farò, ovviamente, quindi non ve lo spoiler, non ve lo anticipo, ed è la sua stessa emozione quando lei ha sentito quella storia raccontata. Capirete tutto, come sempre, grazie alle storie. Prima la storia di Massimo, poi la storia di Elisabetta. È la prima puntata della nuova stagione, si intitola Tutti noi facciamo aiuto di secondo nome. Benvenuti.

2007, il 3 settembre. Primo giorno di vacanza sull'Appennino tosco-emiliano in provincia di Parma, dove i miei genitori hanno una specie di agriturismo, senza avere mai iniziato alcun tipo di attività commerciale. La giornata era splendida e io, come al solito con i miei due bambini, mi accingevo ad andare a pescare al fiume. La mia casa si trova su un cucuzzolo a 750 metri di altitudine e il fiume scorre di sotto nella valle. Mamma a casa a leggere in giardino e io, Chicco e Ga sulla moto da trial per un chilometro. Giù dalla montagna, uno davanti, quello di 2 anni e mezzo, e dietro quello di 6 e mezzo. Cosa c'è di particolare nel pescare in un fiume? Niente, se non fosse che dalle mie parti, e da quando avevo 7 anni, gli anziani mi hanno insegnato a pescare con le mani. Sì, con le mani. Braccio in grotta, cerchi il pesce, chiudi la fuga e lo prendi per le branchie. Sì, lo so, non è molto legale. Ma cosa c'è di più difficile di prendere un pesce viscido tra le mani? Anni e anni, trote fario anche di 1,5 kg. Ma il 3 settembre di quell'anno avrebbe segnato la mia vita. Bimbi, ancora l'ultimo sasso e poi andiamo a casa dalla mamma. Loro si divertivano a lanciare i sassolini nell'acqua. Io misi il braccio sotto un masso enorme. Toccai un piccolo sassolino sotto che si spostò e il masso franò, fracassando il mio braccio e tra urli di dolore mi bloccò, immerso fino al collo, nell'acqua gelida del torrente Parma. Il piccolo sentiva me urlare e si bloccò a 2 metri di distanza. Il più grandicello mi continuava a dire che stavo scherzando. Se fossi svenuto sarei morto affogato. Se fosse passato troppo tempo sarebbe subentrata l'ipotermia. 6 anni. Disse a mio figlio: amore, devi andare sulla strada a cercare qualcuno, altrimenti papà muore nel fiume. Oggi devi diventare grande. 600 metri in mezzo al bosco, scalzo, piangente, riesce ad arrivare sulla strada. Dopo 5 macchine indifferenti si ferma una persona, viene sul greto del fiume. Si sente in un film drammatico. Chiama i soccorsi, intanto è passata 1 ora. Arriva l'elisoccorso, 2 ambulanze, i vigili del fuoco e infine, tra lo sgomento di tutti, l'elicottero dei pompieri di Bologna con l'attrezzatura per sollevare 7 quintali di macigno. Mi estraggono e li trasportano a Parma all'ospedale maggiore. Mi promettono che faranno di tutto per salvarmi il braccio. 3 giorni di rianimazione, scongiurata l'ipotermia, braccio paralizzato e 2 angeli del mio sangue che mi hanno salvato la vita. Chicco ha fatto l'impresa, Gabi invece ha pianto e mi ha mantenuto vigile e la mia pelle è stata dura, tanto dura, quasi 2 ore. Il braccio era diventato grosso come una gamba. Nei mesi successivi elettrostimolazioni e a casa una grande forza di volontà. E dopo 2 mesi un piccolo movimento del mignolo mi diceva che il braccio l'avrei recuperato non completamente, ma abbastanza per fare i miei lavori.

Loro sono Warpaint, che cantano Undertow, ed ora, dopo la storia di Massimo, che forse i più affezionati di voi, quelli che ricordano ancora i miei programmi di molti anni fa, da Vendo Tutto a Io Sono Qui, forse, vi dicevo, qualcuno la ricorda. Ecco, abbiamo fatto questo piccolo strappo alla regola, quello di aprire questa nuova stagione di Matteo Caccia Racconta con una storia molto vecchia di un ascoltatore, per una ragione ben precisa, e la ragione è la prossima storia, la storia di Elisabetta, che è arrivata con questa mail di accompagnamento, chiamiamola così. Caro Matteo, mi chiamo Elisabetta, sono una 68enne. Da molti anni ascolto i tuoi programmi radiofonici, solitamente in podcast, quando faccio spesso lunghi giri in bicicletta tra le belle colline del Parmense che circondano il paese in cui abito, Langhirano. Ho molte volte desiderato anch'io scriverti una delle mie storie, ma la vita è piuttosto usuale e non densa di episodi particolarmente interessanti. E poi ho pochissima memoria e quei pochi li ho dimenticati. Certamente, però, non ho dimenticato quello che mi accingo a raccontarti, accaduto molti anni fa e che in un certo senso ti coinvolge. Nella storia capirai il perché. È anche un modo, per me, per chiudere un cerchio. E questa è la storia che ci ha mandato Elisabetta. Nel settembre del 2007 sono di turno al centralino di assistenza pubblica a Langhirano, dove tuttora faccio volontariato da ormai diversi decenni. Arriva una chiamata assai strana. Un uomo dice di aver incontrato in strada, in una strada di alta collina, piuttosto poco frequentata, un bambino, che gli dice che suo papà è rimasto intrappolato nel torrente adiacente con un braccio sotto un masso e non riesce ad uscire da quella situazione. Ora potrà immaginare lo stupore e l'incredulità di tutti noi. Comunque parte un'ambulanza con due volontari, Davide e Giacomo, per raggiungere una località a una ventina di chilometri di distanza dalla nostra sede. Accompagnati dal bambino, scendono dalla strada principale al greto del torrente Parma e si rendono conto che un uomo è davvero disteso nell'acqua in un piccolo fondone, con un braccio completamente trattenuto dal peso di un grosso masso e un

0: Però per me questa cosa di mandare il suo bambino di 6 anni in strada a cercare aiuto per lui, quindi davvero di mettere a repentaglio la vita del suo bambino per salvare la sua stessa vita, a me questa cosa ancora adesso mi fa emozionare, ecco,
1: Ti lascio immaginare le condizioni di questa persona, un braccio quasi maciullato, il dolore e forse ancora più grave, l'essere costretto a mandare un bimbo piccolo da solo in strada per cercare aiuto. È inutile che racconti che il cellulare non aveva alcuna rete. Per molti anni ho pensato a questo singolare episodio finché un giorno, in auto, ascolto la tua trasmissione che all'epoca si intitolava Voi siete qui e a chi sento raccontare una storia, proprio al malcapitato che soccorremmo almeno una decina d'anni prima. Io non riuscirò mai a descriverti la mia emozione nel sentire dalla sua voce il racconto di quelle ore strazianti e nel sapere che il bimbo mandato in strada era il figlioletto più grandicello e aveva solo 6 anni, mentre il bimbo tenuto con sé ne aveva 4 e l'ha aiutato a rimanere vigile nei momenti in cui si sentiva scivolare in uno stato soporoso ben pericoloso in quella condizione. Ho anche saputo che dopo molti mesi di riabilitazione ha salvato il braccio pur se non recuperando totalmente. Questa storia non solo me la ricordo, ma mi emoziona ancora oggi. Ha dovuto mandare il suo bambino per strada a cercare aiuto per lui.

0: Si intitola Black River Killer, questo brano che Luca Micheli ha scelto per evidentemente chiosare la storia che ci ha mandato Elisabetta. Come vi dicevo, questo è stato un po' uno strappo alla regola, perché non raccontiamo delle storie che ci ha mandato un ascoltatore, soprattutto anni fa in un altro programma che si chiamava All'epoca voi siete qui, ma che faceva più o meno lo stesso lavoro di quello che fa questo. Non l'abbiamo mai fatto, però quando io ho letto la storia di Elisabetta mi ricordo proprio quel momento, mi sono emozionato tantissimo. Ho detto, ma che storia incredibile, una persona. Capita delle volte che delle persone si ritrovino in un contesto di una storia raccontata da qualcun altro, no? Magari un'estate in cui è successa una cosa, magari un luogo in cui è successa una cosa, ma il fatto che Elisabetta fosse in qualche modo coprotagonista di questa storia, perché lei è al centralino e prende la telefonata di soccorso del signore che il figlio di Massimo è riuscito a fermare, insomma, mi sembrava veramente incredibile, quindi abbiamo deciso di comporre questa puntata in questo modo. Basta parlare perché Elisabetta è con noi. Ciao Elisabetta, buongiorno.
1: Ciao Matteo, buongiorno.
0: Come stai?
1: Io tutto bene, è un gran piacere parlarti, perché sentirti ti sento quasi quotidianamente, ma parlarti oggi.
0: Bene, ne sono molto felice. Elisabetta, in cosa consiste? Tu la fai ancora la volontaria per quale associazione?
1: Allora, noi siamo, sì, faccio ancora la volontaria, è la Croce Verde di Langhirano, che è un'assistenza pubblica.
0: Ah, ok, e la fai ancora, quindi stai ancora al centralino?
1: No, adesso ho fatto un altro percorso e ho iniziato a guidare le ambulanze.
0: E quante ore si stava al centralino? Cioè, quante telefonate si prendevano?
1: Allora, le ore, il turno pomeridiano, quello che coprivo io, va tuttora dalle 13 alle 21, e le giornate a volte arrivavano due telefonate, a volte 20.
0: Ah, e tu ti ricordi proprio quella telefonata?
1: Mi ricordo più che la telefonata in sé, lo sgomento, l'incredulità che ne è conseguita, perché era una situazione paradossale, assurda, una persona, un signore che chiama dicendo che un bambino piccolo, 6 anni, l'ha fermato per strada dicendogli che il suo papà era in difficoltà. Renditi conto dell'incredulità che ci ha preso, ecco.
0: Ma Elisabetta, in un caso come questo, voi poi come avete notizie di quello

0: succede dopo? Cioè, siete in contatto con l'ospedale? Immagino non avrete mai incontrato il protagonista di questa storia, Massimo.
1: No, io l'ho incontrato grazie a te, nel senso che, come ti ho scritto anche nel racconto, un giorno in macchina, dopo diversi anni che non ti so quantificare, nel programma Voi siete qui, ho sentito il racconto di questa Massimo. Persona. Sono, sì, come potrai immaginare, sono sobbalzata, letteralmente. Ho subito chiamato Davide, agitatissima. Accendi Radio 24, ascolta. E tramite voi, tramite te, sono riuscita a seguire poi la sua vicissitudine
0: negli anni successivi. E guarda, Elisabetta, visto che tu ci hai raccontato questa storia, e devo dire anche in me un po', non quanto te, però un po' è sobbalzato il cuore nel contatto tra storie che girano intorno e poi si ritrovano. Noi, oltre a raccontare la storia di Massimo, abbiamo deciso di chiamarlo in modo che così lo risentivamo noi e magari lo senti anche tu. Pronto? Ciao Massimo, buongiorno.
2: Ciao Matteo, ciao Elisabetta.
1: Guarda, questa è una sorpresa meravigliosa. Avrei voluto chiedervelo, perché però mi sembrava troppo, e tu non sai il piacere che mi fa questa cosa, davvero.
0: Ne siamo felici, perché non siamo abituati noi di fare delle robe un po' come in stile Raffaella Carrà, però ci fa piacere innanzitutto risentire Massimo. Come stai Massimo? Come sta il braccio? E poi adesso noi siamo tutti curiosi di sapere quanti anni ha tuo figlio adesso.
2: Allora, intanto personalmente vi dico che è abbastanza difficile riuscire a non essere emozionato dopo questa cosa. È stata una cosa incredibile che mi avete richiamato, perché è una persona che è stato un tassello importantissimo della mia storia. Mancava questo pezzo, insomma.
0: L'abbiamo rimesso insieme, in qualche modo siamo riusciti a rimetterlo insieme e siamo felici che stiate sentendo le reciproche voci. Il braccio come va, Massimo?
2: Il braccio va benissimo, non ha nessun problema tecnicamente, manca un pezzettino del muscolo, e quindi, però visivamente non si nota più di tanto. E diciamo che ha difficoltà nel momento in cui lo tieni in forza, ma mi resiste poco, però riesco a fare qualsiasi tipo di lavoro, riesco a fare tutto quanto, e quindi niente, la cosa è andata benissimo, perché dopo quello che è successo, la cosa gravissima che è successo, tutto il resto è andato benissimo, è andato avanti benissimo, e adesso approfitto per ringraziare Elisabetta per quello che ha fatto. Ha fatto un lavoro magnifico.
1: Guarda Massimo, io porterò i tuoi ringraziamenti anche a Davide e Giacomo, che sono arrivati e hanno parlato con te in quel giorno, e poi hanno tenuto i tuoi bambini, perché mi hanno detto che a un certo punto il loro aiuto non era più necessario, perché c'erano i vigili del fuoco eccetera eccetera, e i tuoi bambini sono stati intrattenuti, diciamo, in ambulanza da loro, quindi porterò i tuoi ringraziamenti anche a loro.
2: Ringraziali veramente tanto. Io alcuni pezzi chiaramente li ho persi di quel giorno, però tantissime cose ce le ho ancora nella testa, e il discorso dei bambini, ho visto che erano stati portati via, quello mi sono accorto, poi dopo so che la mamma è scesa e quindi li ha recuperati, dopo loro sicuramente dopo stavano molto bene, ecco.
0: Massimo, Elisabetta, grazie per le storie che ci avete mandato, e sono felice di aver creato questo cortocircuito.
2: Grazie mille a voi.
1: Felicissima.
2: Tutti.
1: Felicissima. Grazie mille a tutti.
0: Ciao Massimo, ciao Elisabetta.
2: Ciao, ciao Massimo.
1: Ciao, ciao.

0: Loro sono i Beatles che cantano Help per chiudere una delle telefonate forse più memorabili di questo programma. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Tutti noi facciamo aiuto di secondo nome.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Oggi Wall Street manca all'appello. Buon pomeriggio a Deborah Rosciani. C'è il Labor Day e quindi l'Europa procede da sola, indipendentemente dalle notizie che arrivano dagli Stati Uniti, in un mercato che viaggia contrastato nel vecchio continente da questa mattina, cominciando con la reazione di Francoforte al risultato elettorale della Sassonia, con l'avanzata della estrema destra che ha messo sotto scacco, sotto shock anche il cancelliere tedesco Merz, come lui stesso ha dichiarato nel pomeriggio. Il destino tedesco segna meno 0,19%, tutto sommato la borsa tiene. E Parigi segna invece più 0,39%, Milano pure in miglioramento più 0,23%, un'ora fa era sulla parità. Settimana in cui arriverà la Banca Centrale Europea pronta a ritocco dei tassi di interesse e un nuovo aggiornamento sull'inflazione americana, mentre peraltro la situazione internazionale forse nelle prossime giornate lascerà lo spazio all'inizio del dibattito per gli Stati Uniti, appunto, che cominciano a prepararsi alle elezioni di midterm fra pochi mesi. Piazza Affari, i migliori titoli in questo momento, corre da questa mattina ma in realtà da giorni l'Ottomatica dopo l'importante acquisizione spagnola. Il titolo anche oggi vanta un progresso record più 8,57%, segue STM più 3,63%, Prysmian più 2,49%, Avio più 1,88%. Il petrolio è tornato a crescere e con esso i titoli del settore, a cominciare da Eni più 1,21%, Tenaris più 1,16%. I peggiori titoli, Telecom Italia e Poste Italiane meno 4 e meno 3,5 punti. Il gruppo, come noto, i gruppi stanno provando ad integrarsi. È stata lanciata mesi addietro l'offerta pubblica di scambio di Poste Italiane su TIM, offerta che si conclude venerdì, e i titoli appunto probabilmente stanno proseguendo questa marcia che le accomuna con un obiettivo di adeguarsi anche alle quotazioni scelte per l'operazione straordinaria. In calo anche Amplifon meno 2, meno 1,5 punti per Diassorin e Nexi, e per ora è tutto.
9: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro? Tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso!
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro!
12: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
13: Matteo Caccia racconta.
0: In questa prima puntata di questa nuova stagione di Matteo Caccia racconta, è una puntata dedicata all'aiutare, all'essere aiutati. Ora vi raccontiamo la storia

dopo questo incontro molto emozionante tra i due protagonisti delle due storie. È stata un po' una di quelle cose da TV della sorpresa o TV dell'emozione, però non siamo riusciti a frenarci. Quando abbiamo letto la storia di Elisabetta abbiamo detto: dobbiamo recuperare assolutamente Massimo, la sua storia. Insomma, siamo felici di averlo fatto. Vi dicevo, continuiamo a raccontare, come sempre facciamo. È la storia di una donna che a un certo punto della sua vita decide di chiedere aiuto a persone che non conosce. E la risposta è sorprendente. È la storia di Laura Persson. Alcuni anni fa, io e mio marito andammo a trovare dei vecchi amici che si stavano preparando a traslocare. Quando stavamo andando via, dicemmo loro di farci sapere se avevano bisogno di aiuto. Qualche settimana dopo, però, restammo sorpresi quando ci chiamarono e ci chiesero davvero se fossimo disposti ad aiutarli il giorno del trasloco. Non ci aveva dato fastidio, anzi, ma non ci aspettavamo che la nostra vaga offerta di aiuto sarebbe stata ascoltata. Avevamo sempre pensato che "fammi sapere se ti serve qualcosa" fosse solo una di quelle cose che si dice per dire, no? Alcuni anni dopo, nel 2016, passai dall'essere una madre incinta con un bambino piccolo all'essere una paziente oncologica da un giorno all'altro. Feci cose che col senno di poi sembrano impensabili, come sottopormi a un intervento chirurgico mentre ero incinta e iniziare la chemioterapia quando mia figlia aveva una settimana di vita ed era ancora in terapia intensiva in un ospedale a 100 km da casa. Mio marito, mio figlio e io ci eravamo trasferiti da Londra a Leicester qualche settimana prima e non conoscevamo molte persone della nostra nuova città. Gli amici erano lontani e tutti muniti di giovani famiglie proprie a cui badare. Ognuno mandò fiori, cioccolatini, libri e tutto questo aiutò sicuramente. Ma ciò che ci mancava era un supporto più sul campo. Tenemmo duro finché potemmo e alla fine, stranamente, non fu né l'intervento né la chemioterapia a spezzarci. Il crollo avvenne circa 18 mesi dopo, quando mio marito era in ospedale a causa della sua malattia di Crohn. Io mi stavo prendendo cura da sola dei nostri due bambini, ancora molto piccoli, e mia figlia cadde dalle scale, ruzzolando dalla cima fino all'ultimo scalino. Non si fece male, restò incredibilmente illesa, ma io iniziai a piangere, tanto che non riuscivo a fermarmi. Mi fu chiaro in quel momento che avevo bisogno di aiuto. Perché chiedere aiuto è così difficile? Abbiamo paura di mostrare debolezza preferendo mantenere l'immagine di famiglia perfetta che trasmettono di solito i social media? O è perché non sentiamo di meritarlo, pensando che anche gli altri siano occupati e sopraffatti dalle cose? In fondo, perché dovrebbero mettere tutto da parte per darci una mano? Il modo in cui viviamo ora, spesso lontani dalla nostra famiglia allargata, con entrambi i genitori che ancora lavorano mentre cerchiamo di destreggiarci tra una miriade di soluzioni per la cura dei figli, sperando contro ogni logica che i nostri bambini non si ammalino il giorno della nostra grande scadenza o riunione o presentazione, dovrebbe darci più di un'occasione di chiedere oppure offrire aiuto. Eppure, chiacchieriamo davanti al cancello della scuola o all'uscita dell'asilo, senza mai fare davvero nulla.

Io avevo raccontato la mia esperienza con il cancro al seno in un blog e con il tempo intorno ai miei post si era costruita una community di amici e di conoscenti locali. E così il giorno della caduta di mia figlia mi arrese

mesi e pubblicai una richiesta d'aiuto proprio sul mio blog. Le risposte arrivarono immediate e scoprii così che le persone spesso vogliono aiutare, solo non sono sicure di come o cosa offrire. Ma se ti fai avanti, loro ti vengono incontro. Nel giro di un paio di giorni avevo un nuovo gruppo WhatsApp con circa 20 persone a cui rivolgermi nei momenti difficili. E lo feci. Una volta, quando ero bloccato in ospedale e pensavo che potesse servire qualcuno per andare a prendere mia figlia all'asilo, un'altra volta solo per chiedere un consiglio su una piccola ferita, o quando avevo bisogno di un passaggio per un appuntamento. Onestamente scoprii anche che spesso basta sapere che in caso di necessità c'è qualcuno su cui contare, per stare un po' meglio. 2 mesi fa ho affrontato l'operazione più grande fino ad oggi, una ricostruzione del seno realizzata usando tessuto del mio addome. Sono stata sotto anestesia per 11 ore e mi era stato detto di aspettarmi una convalescenza molto lunga. Allora ho chiesto aiuto alla mia rete. Mi sono fatti avanti offrendo pomeriggi di gioco per i miei figli, passaggi, pasti. Un'amica che non ha figli ha detto che non si sentiva in grado di offrire assistenza ai bambini, ma desiderava davvero cucinarci qualcosa ogni tanto. La ringraziai pensando che prima o poi avrebbe portato uno sformato di carne e invece per le prime 6 settimane dopo l'intervento ci fece consegnare quasi ogni sera un pasto cucinato in casa. E questo significò che mio marito, che cercava di gestire il lavoro e i bambini, aveva una cosa in meno a cui pensare. Viviamo tutti vite impegnate, difficili, complicate. Ho amici che lavorano fino a tarda notte perché è l'unico modo per far quadrare tutto. Ho amici che sono genitori single con tutto il peso di quella responsabilità che grava solo su di loro. Ho amici che fanno cogenitorialità dopo una separazione, che gestiscono il proprio dolore e la propria rabbia per fare ciò che è meglio per i figli. Nulla di tutto questo è facile. Ora sono io che cerco modi per aiutare gli altri. Conosco la difficoltà di chiedere. Quindi provo ad anticipare i bisogni degli altri e a offrire quando posso. Spero che una delle cose che il cancro mi abbia insegnato sia stata la capacità di essere un'amica migliore, perché per quanto possa sembrare banale, a volte un pochino di aiuto fa fare davvero molta strada. E a volte ci facciamo in quattro per far funzionare qualcosa quando l'intervento di un amico potrebbe alleggerire il carico senza grande impegno per lui. Vi esorto a provarci. Fatelo per qualcuno. Fatelo oggi.

0: Loro sono gli Smiths, che cantano Ask, cioè chiedi, domanda, fai una richiesta, mentre questa storia l'ha raccontata lei stessa, Laura Pearson, in un pezzo per il Guardian di qualche anno fa, si intitola a quei titoli lunghi che spesso usa il Guardian. Stavo cercando di conciliare lavoro, figli e cancro e avevo bisogno di aiuto, poi 20 nuovi amici sono accorsi in mio soccorso. La puntata di oggi si intitola Tutti noi facciamo aiuto di secondo nome, ora le strade in diretta, e poi ritorniamo per raccontarvi una nuova serie tratta da un podcast che si intitola Marco.
1: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
2: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
3: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
4: L'armonia della logistica è eccellente. Modulblock.com
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In apertura i gravissimi disagi in Toscana sulla 1 Bologna-Firenze, che è chiusa tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Firenze a causa di un'auto incendiatasi all'interno della galleria Santa Lucia. Nel tratto chiuso il traffico è bloccato, ci sono lunghe code in entrambe le direzioni. Per le lunghe percorrenze verso sud si consiglia di utilizzare la A15 Parma La Spezia, la A12 Genova Livorno per rientrare poi verso Firenze. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove si verificano incolonnamenti per recupero carichi dispersi tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna, e sul tratto abruzzese della A14 ancora code tra Val di Sangro e Ortona verso Bologna per operazione di ripristino incidente. Infine in Lombardia sulla A21 Torino Piacenza Brescia code per lavori tra Cremona e Castelvetro in direzione Torino. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strade in diretta tornerà tra un'ora circa.
5: Matteo Caccia racconta.
0: Prima puntata di questa nuova stagione di Matteo Caccia racconta, e prima puntata anche per la nostra storia seriale. Non potrebbe essere stato così, perché sarebbe stato bizzarro chiudere a metà con una storia seriale e riaprire a metà. Quindi tutto nuovo, ripartiamo con un podcast che in realtà è un video podcast di 24 ore podcast, quindi è una cosa nostra che facciamo in casa, una coproduzione Radio 24 su 24 ore. Gli autori e conduttori sono due voci, due volti, ma anche due nomi noti per chi bazzica questi luoghi, ascolta la nostra radio, sono Simone Spezia e Daniele Bellasio. Il video podcast si chiama Marco, e Marco non è un Marco qualunque, perché il sottotitolo è Marco sai chi era Pannella. È stato pubblicato nel maggio dello scorso di quest'anno, diciamo la scorsa stagione per noi, ma un po' per tutti, ormai gli anni si misurano fino a giugno, luglio e poi a ripartire da settembre, quindi è uscito a maggio del 2026. Perché il 19 maggio del 2026 ricorrevano 10 anni dalla morte di Giacinto Pannella, e già questo magari qualcuno non lo sa, detto Marco, come era scritto poi sulle schede elettorali, e chi è la metà, insomma, se lo ricorda abbastanza bene. Di Pannella si ricorda spesso la fisicità, il portamento, lo sguardo, l'uso del corpo, la sua voce, che sono sempre stati uno strumento di lotta politica per lui, no? Ce lo ricordiamo per i scioperi della fame, per i scioperi della sete, perché si incatenava, si imbavagliava, usava il corpo tantissimo. Marco Pannella era protagonista delle sue campagne. Daniele Bellasio e Simone Spezza hanno scelto in questo video podcast di partire da questo corpo, da questo fisico, per raccontare Pannella, e gli episodi del video podcast si intitolano infatti Occhi, Corpo, Cuore e Testa. Oggi partiamo dagli occhi. A raccontarceli c'è la voce di Sergio Rovasio, che è stato uno storico esponente radicale, nonché a lungo segretario personale di Marco Pannella.
7: Che occhi aveva Marco Pannella? Ecco, bella domanda. Intanto aveva una profondità straordinaria, sapeva usarli benissimo, guardando le telecamere quando quelle poche volte che riusciva ad andare in televisione, soprattutto nella televisione pubblica, li usava con molta attenzione. E soprattutto il ricordo più forte che io ho di questi decenni passati vicino a Marco era il fatto che se gli dovevi parlare, gli dovevi dire delle cose, lo dovevi guardare negli occhi. Per lui era fondamentale. Se non lo guardavi negli occhi, qualcosa non andava bene, e credo che questo dipendesse proprio anche da una profondità che andava al di là degli occhi. Cioè, evidentemente era qualche cosa che per lui era più interpretabile, comprensibile, se lo guardavi negli occhi, come sto facendo io adesso con te.
8: Che sguardo aveva? Abbiamo detto degli occhi, ma che sguardo aveva? Soprattutto, che sguardo aveva? Abbiamo detto che andremo un po' all'indietro cronologicamente, no? Che sguardo aveva in quegli ultimi giorni, in quel 2016, nel quale questa processione di esseri umani, di politici, di militanti va a...
9: Di star.
8: Che sguardo aveva in quegli ultimi giorni?
7: Io, quando gli ultimi mesi di vita di Marco, non ero già più a Roma, ero già tornato a Torino, ma mi chiamarono le persone che erano più vicine a lui, che lo stavano seguendo, perché cominciava a avere delle difficoltà fisiche e anche un po' comportamentali, e mi chiesero di andare a Roma perché si era capito che mancava poco alla fine. E su questo sono stati tutti molto pragmatici, molto chiari. Il medico Claudio Santini, che lo seguiva, Matteo e Laura, che lo hanno accompagnato negli ultimi giorni di vita. Quando andai, credo un mese prima che morisse, quando andai alla panetteria.
9: La panetteria, che era la via di Roma dove lui aveva questa mansarda mitica.
7: Sì, conosciuta tra i radicali come la casa di Marco, la panetteria, perché era in via della panetteria, che era la stradina che andava al Quirinale, dove c'era il panifici, c'erano i panifici, il panificio del Quirinale, quindi storicamente si chiama via della panetteria. Quindi quando è arrivato alla panetteria, ovviamente fu una giornata di grande emozione, con dettagli molto particolari e che umanamente anche molto difficile da spiegare, però vedere Marco in quelle condizioni francamente è stata forse una delle cose più difficili dei 30-40 anni passati vicino a lui. Finita la giornata alla panetteria, lo sguardo di Marco era diverso dal suo solito sguardo, dalla sua solita profondità anche di leggere e di interpretare il mondo che gli era intorno, perché aveva delle difficoltà oggettive davvero notevoli. Scesi le scale a piedi, noi avevamo fatto mettere un ascensorino alla panetteria proprio per lui, in virtù del fatto che aveva difficoltà a fare 5 piani a piedi negli ultimi anni della sua vita. E mentre scendevo a piedi pensai che una cosa che sicuramente ancora gli avrebbe fatto piacere in quel periodo che poteva ancora rimanere di vita, di chiamare tutti quelli che erano stati i personaggi politici, storici, culturali, artistici che lo avevano accompagnato nei decenni della sua vita. Quindi incominciai a chiamare Vasco Rossi, Clemente Mimun, Giuliano Ferrara e via dice Gianni Letta, Roberto Giachetti, perché intervenisse su Renzi, che allora era presidente del Consiglio. Ed erano tutti nomi che io avevo nella mia rubrica raccolta nei miei anni, quindi tutto il mio viaggio di ritorno dalla panetteria a Torino l'ho passato a chiamare tutti quanti dicendo: andate a trovare Marco. E questo credo che sia stato forse il regalo più importante per il suo accompagnamento verso il fine vita, perché quella sfilata, quell'incontro con ministri, capi di Stato, artisti, cantanti, da Renato Zero al ministro Orlando, che arrivò con 5 detenuti, prese 5 detenuti e come ministro della giustizia li portò alla panetteria. Arrivò Renato Zero, che per 20 anni non ci aveva filato, a parte gli anni 70, andò a trovarlo persino Renato Zero. Cioè, arrivò una marea umana di personalità, di personaggi e di amici, di compagni da tutta Italia, i nostri, i radicali, e credo che quello sia stato forse il mese di più grande, forte emozione della sua vita, pur stando in questa difficoltà oggettiva, fisica, notevole, che
9: Beh, l'ha fatto diventare un momento comunque anche politico, anche verso la fine, e ha avuto anche quei riconoscimenti che magari durante l'esistenza ha ricevuto più in affetto che in manifestazioni formali e plastiche. Ma e poi
8: assolutamente.
9: Però è successo che è mancato.
8: Mi telefonò Matteo, mi disse che si era deciso di portarlo in clinica. In questa clinica, dove tra l'altro c'erano due suore e suorine che gli volevano un bene dell'anima. E
9: a lui anticlericale.
8: A lui anticlericale, che era viziato da queste suore. Quando stava male andava in questa clinica dove c'erano queste suorine che gli volevano un bene dell'anima.
10: Si chiamava in clinica.
8: Sto arrivando. E per dimostrare l'affetto e l'amicizia delle suorine verso Marco, quando entravano nella stanza e c'era la puzza del sigaro, gli dicevano: ha mica acceso la sigaretta? No, è puzza che arriva da fuori, vede che c'è la finestra aperta. Quindi lui accusava lo smog di Roma di essere quello che inquinava di fumo la stanza, perché lui fumava di nascosto. Infatti aveva tutti i baveri delle giacche, delle camicie bruciati, perché quando non poteva fumare nascondeva le sigarette sotto o il sigaro sotto il bavero della camicia o della giacca. Infatti erano tutti bruciati.

Ringraziamo moltissimo Simone Spezia e Daniele Bellasio per permetterci di raccontare il loro video podcast che si intitola Marco, sai chi era Pannella, che ovviamente trovate sul sito di 24 ore podcast o su tutte le piattaforme che preferite per ascoltare e guardare i vostri podcast e video podcast. Dopo questa prima puntata, come sempre, ringrazio moltissimo chi permette di fare questo programma, che è la solita incredibile squadra: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Vi ricordo che l'indirizzo per mandarci le storie è sempre quello: Matteo Cacciaracconta, @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, ma direi, essendo la prima puntata della stagione, un'intera stagione. C'è una lunga coda di lettura, quindi vi chiediamo solo di avere un po' di pazienza, perché insomma ci mettiamo lì e le leggiamo tutte le storie e le raccontiamo tutte quelle che sono storie, ma appunto giusto un po' di pazienza, perché il nostro cervellone è quello, i nostri cervelloni sono quello che sono, il mio, di Anita e di Federico. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera con la prima puntata della nuova stagione Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Cominceremo con una manifestazione davvero interessante e particolare, la Formula SAE Italy, che si è svolta questo fine settimana a Varano dei Melegari, una competizione che vede le università di tutto il mondo coinvolte su progetti dedicati all'automobile. Ne parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Avere ragione è un'arte, un libro per imparare ad ascoltare, scegliere le parole e riconoscere chi abbiamo di fronte. 56 schede illustrate con le strategie dei migliori negoziatori per trasformare ogni confronto in un'opportunità. La guida visuale alla negoziazione, dall'8 settembre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 € in più.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: E siccome ormai ci siamo, devo fare una confessione. Siamo arrivati a quel punto dell'anno dove io lunedì farò una settimana di detox totale da Cruciani, da Parenzo, da quelle bestie che chiamano quest'anno dalla regia, dall'alcol e dalla droga. Una settimana da casto, pulito, pulitissimo. Torno un essere umano, riassaporo la vita fuori da questo circo e poi non faccio null'altro che aspettare settembre per ricadere nel mio vortice di merda.
7: Giuseppe Cruciani, David Parenzo, La Zanzara. Dal 7 settembre, di nuovo in onda.
8: Sono le 16.
9: GR24, il Sole 24 Ore.
8: Vittoria FD, Merz ammette la sconfitta ma non si arrende, in arrivo riforme fondamentali. Folla e bandiere serbe a Belgrado ai funerali di Mladic. CNR estate 2026 dal record, ma da mercoledì pioggia e calo delle temperature. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. Il giorno dopo il voto in Sassonia, il cancelliere tedesco Merz non nasconde la disfatta, ma promette non solo riforme fondamentali, ma un solido ancoraggio nell'Unione Europea. Arrendersi non è un'opzione, dice. Non vogliamo costruire muri, ma tendiamo la mano a chi vuole affrontare i problemi del paese con noi, ha detto invece il leader dell'estrema destra Ulrich Siegmund, vittorioso ma senza la maggioranza per poter governare. La Groenlandia può contare sull'Unione Europea, oggi presentiamo un nuovo pacchetto di partenariato. La Groenlandia è un alleato strategico, lo ha detto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Nuuk, annunciando il nuovo pacchetto di interventi da 200 milioni di euro. Folla a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Bandiere serbe sono state appese dai partecipanti nelle vicinanze della chiesa di San Luca.
10: Il presidente serbo Vučić ha organizzato un appuntamento all'estero per non esserci, ma nulla di più. Non ha fatto nulla per impedire quello che sta accadendo in queste ore, quando la salma di Ratko Mladić viene onorata da migliaia di persone. Mladić è stato condannato nel 2017 per aver orchestrato il massacro di oltre 8.000 musulmani a Srebrenica, era l'anno 1995, per avere coordinato l'assedio della capitale bosniaca Sarajevo e per altri crimini di guerra, tra cui la creazione dei campi di concentramento per civili non serbi e per soldati nemici detenuti. La Serbia, che durante la guerra sostenne le forze serbo-bosniache, continua a mantenere una posizione di sfida sul proprio ruolo nel conflitto e accusa l'Occidente di avere un atteggiamento ostile nei confronti dei serbi in quanto tali. Dalla morte di Mladić, avvenuta nell'ospedale del centro di detenzione dove era recluso, i suoi sostenitori hanno organizzato veglie, dipinto una serie di murales con la sua immagine e acceso fumogeni tricolori in suo onore. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
8: Ho fatto di tutto per proteggere Ranucci da un attentato di cui avevo notizie, così Walter Lavitola, davanti ai giudici del Tribunale del Riesame, secondo il faccendiere, accusato di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso sotto casa del giornalista. C'era la necessità di proteggere Ranucci e Lavitola aveva chiamato lo stesso Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata. L'estate 2026 è stata la più calda dal 1950, superando anche il record del 2003, lo ha detto il CNR analizzando le temperature. Intanto il caldo anomalo alle ore contate, perché da mercoledì sono in arrivo piogge e un calo delle temperature. In concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, uno dei soli due film tra i 21 in corsa per il Leone, diretto da una donna, Woman Unknown, della regista danese di origini egiziana May El Tuki, racconta una storia ambientata nella Danimarca del dopoguerra, con il paese alle prese con i collaborazionisti dei nazisti. E in questo caso la protagonista, dalle misteriosi ombre del passato, è una giovane donna. Sentiamo la regista.
11: I would, you know, love if every of my male peers in competition.
8: Sarei felicissima se i registi uomini in concorso e i delegati presenti si ponessero la stessa domanda del perché ci sono solo due donne in concorso. Siamo tutti il problema, ma siamo tutti anche parte della soluzione, ha detto il Tuki. È un problema strutturale, maggiore difficoltà nei finanziamenti, budget diverso. Il mio film parla in fondo della invisibilità delle donne, del non avere voce. Era l'ultima notizia, è tutto per questa edizione di GR24. Adesso Nessun Luogo è Lontano.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: IRP.
0: Missione:
1: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: ADF trionfa in Germania, sconfitta la CDU, Russia-Ucraina riparte lo sforzo americano. Benvenuti a una nuova puntata.
4: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
5: The alternative for Germany has won decisively.
6: This is a disastrous Ergebnis here for the CDU.
7: On behalf of President Trump, Steve and I are going to be doing everything we can.
8: The president asked Jared and I to come here and to restart conversations, negotiations, because this is so important to him.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
3: Questo è Nessun Luogo Lontano. Buona giornata, ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team. Oggi con me Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Canizzaro, Piero Dal Poz per la TV, il montaggio video di Michele Tagliabue, la regia e di Daniele D'Aquila. In console, come sempre, trovate Valeria Bernardi. Per voi, invece, come sempre, le coordinate le conoscete: 349-238-6666, SMS, WhatsApp, domande e commenti. Siamo su X, ci trovate su Facebook, c'è la diretta video sul canale 63 del Digitale Terrestre e c'è naturalmente il nostro canale Instagram. '16:07 è una manciata di secondi, qui in Viale Sarca a Milano, lo stesso orario a Magdeburgo, Germania, in Sassonia-Anhalt, dove AfD ha trionfato alle ultime elezioni.

0: Euroscettici, linea dura contro l'immigrazione, contraria alle sanzioni alla Russia, contraria al Green Deal, sostenitori della famiglia tradizionale, contro l'ideologia woke. Si è votato in questo weekend in un land tedesco con un'affluenza da record, 76,5%. L'altro record è che il partito di estrema destra AfD ha ottenuto il 43,8% dei voti. Siamo a più del doppio rispetto a 5 anni fa. Crollo della CDU del cancelliere Merz, che ha appena riconosciuto la cocente sconfitta. Gli altri partiti non hanno fatto benissimo. I socialdemocratici sono arrivati al 9,3%, i verdi all'8,9%, Die Linke all'8,6%. Insomma, l'ultradestra tedesca non lascia, anzi raddoppia, la CDU invece si dimezza, preoccupazione a Bruxelles, le congratulazioni, le altre reazioni. Beh, le congratulazioni arrivano innanzitutto da Mosca, che esulta per il trionfo alle elezioni in Sassonia-Anhalt della destra. La storica vittoria umilia l'arroganza, la mentalità ristretta, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo. Questi gli avvelenatissimi strali che sono arrivati da Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente Putin per gli investimenti e la cooperazione. Visto che ho citato Mosca, nell'ultima parte di questa nuova puntata, la nuova stagione di Nessun Luogo è Lontano, andremo anche tra Mosca appunto e Kiev per capire l'esito di un altro round negoziale, quello di Kushner e Witkoff. Gli Stati Uniti provano a riaprire un canale diplomatico, il tutto a poche settimane dall'inizio del pesantissimo, come sempre è, inverno in quelle regioni. Questi temi di quest'oggi, voi iniziate pure a scaldare i polpastrelli. 349-238-6666, noi partiamo dai dossier internazionali. Che ci riportano in Vicino Oriente, lì dove, secondo Reuters e altre agenzie internazionali, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato di smantellare gli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata. Notizia confermata anche dal ministro delle Finanze Smotrich. Questo provvedimento riguarderebbe circa 100 insediamenti mai riconosciuti dallo Stato israeliano, ma creati nelle zone A e B dei territori occupati per iniziativa dei coloni stessi. L'ordine arriva dopo che l'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, aveva condannato come terroristi gli attacchi di coloni israeliani contro i villaggi palestinesi e aveva invitato il governo israeliano a perseguire questi crimini. Secondo le stime delle Nazioni Unite, dall'inizio del 2026 quasi 1000 palestinesi sarebbero stati uccisi negli attacchi dei coloni. L'ONG israeliana Yesh Din stima che solo il 3% degli attacchi abbia poi condotto a condanne contro i coloni. Si sono svolti oggi a Belgrado i funerali di Stato di Ratko Mladic, organizzati dal governo di Aleksandar Vučić. Peraltro leggo da agenzie anche un po' di notizie che riguardano proprio la Serbia e ve ne darò conto tra pochissimo. Mladic è morto ad agosto in un carcere nei Paesi Bassi, era il comandante dell'esercito dei serbi bosniaci durante la guerra civile in Bosnia e Erzegovina negli anni 90, condannato dalla Corte Penale per l'ex Jugoslavia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, in particolare il genocidio di Srebrenica, che causò più di 8.000 uomini morti in pochi giorni. Nonostante questo, in Serbia era un uomo ancora molto, molto popolare, da molti considerato un eroe. I giornalisti sul campo riferiscono che fin dal primo mattino migliaia di persone hanno reso omaggio alla bara di Mladic nella cattedrale di San Luca, apostolo di Belgrado, e che alla cerimonia erano presenti varie autorità serbe, tra cui il ministro della difesa. E anche questa naturalmente può essere letta come una provocazione da parte della Serbia verso l'Europa e Bruxelles. In Regno Unito, domenica a Portsmouth, sulla costa sud del Regno appunto, centinaia di attivisti di estrema destra hanno bloccato le strade per ore. Perché? Cosa era successo? Beh, una barca con a bordo 140 persone, migranti, era stata salvata dalle autorità britanniche mentre cercava di attraversare il canale della Manica. Un episodio simile si era verificato sabato a Dover, dove un gruppo di attivisti che si fanno chiamare Patriot Platform ha bloccato parzialmente l'accesso al porto della città. Non è un caso isolato, è l'ultimo episodio di una serie di manifestazioni, anche a volte piuttosto accese, e di proteste anti-immigrazione che si sono tenute in varie parti del Regno Unito. La più importante, forse la ricorderete, a Belfast a giugno di quest'anno. L'ultimo dossier di quest'oggi ci porta a Ocaña, nel nord-est della Colombia, lì dove venerdì sera 3 militari sono stati uccisi, 4 feriti da un attacco di droni caricati con esplosivi. Secondo le autorità locali, l'attacco è stato compiuto dall'Esercito di Liberazione Nazionale, l'ELN, uno dei principali gruppi armati di estrema sinistra ancora attivi nel paese. L'ELN ha una storia che affonda le sue radici fin dagli anni 60, si è scagliato contro il governo centrale per il controllo del territorio e delle risorse colombiane. Dal 2023 ha iniziato progressivamente a utilizzare una strategia che abbiamo visto purtroppo in tantissimi conflitti che si combattono tuttora, cioè l'utilizzo massiccio di droni, piccoli droni a sciami, contro esercito, contro polizia e costituendo a tutti gli effetti una minaccia particolarmente significativa. Pensate, il Ministero della Difesa colombiano riferisce che nel 2025 ci sono stati 333 attacchi di questo tipo, nel 2024, l'anno prima, appena 61, segno che evidentemente il gruppo armato è riuscito a impiantare una linea logistica, una catena logistica di approvvigionamento dei droni stessi. I nostri dossier internazionali sono fatti e spunti, notizie dai quattro angoli del mondo, magari sembrano irrilevanti, magari diventeranno i prossimi approfondimenti, qui a nessun luogo. Li chiudiamo, vi porto in Germania, lo facciamo con questa voce.
1: Abbiamo fatto la storia in questo paese, questo va detto chiaramente. Qui in Sassonia-Anhalt i cittadini hanno dato un segnale politico molto chiaro. Non si può continuare così. Abbiamo bisogno di una svolta politica fondamentale in questo paese, di una politica che finalmente si concentri nuovamente sui nostri interessi, sul nostro paese. E questo è un segnale che difficilmente potrebbe essere più chiaro. Naturalmente, è anche un segnale verso Berlino. Friedrich Merz ha fatto gran parte del lavoro per noi. Quest'uomo oggi è di troppo. Anche gli abitanti della Sassonia-Anhalt la pensano così. E ovviamente la pensano così in tanti, a livello nazionale. Non avevano un programma, parlavano solo male di AfD. E il risultato parla da sé.

0: La voce del leader di AfD, leader locale Ulrich Siegmund, che lancia la sveglia, una doccia fredda a tutti gli effetti alla politica federale tedesca. Segnali preoccupanti per Berlino, per Merz, arrivano appunto fin nella capitale tedesca. Quanto il risultato che è avvenuto, che è straordinario dal punto di vista numerico, è qualcosa di derubricabile a semplicemente regionale, a locale, quanto invece è il segnale di un cambiamento nella politica tedesca. Non è una doccia fredda a tutti gli effetti, se andiamo a vedere che sono anni che AfD sta crescendo e come. I segnali c'erano, Friedrich Merz ha fatto un mea culpa, ha promesso riforme immediate, ma forse troppo tardi. E poi c'è il tema del cosiddetto cordone sanitario. In realtà qualcuno di molta sinistra potrebbe non rispettarlo e su base programmatica allearsi con AfD, che, lo ripeto, nella Sassonia-Anhalt ha conquistato la maggioranza, ma non è la maggioranza assoluta, siamo quasi al 44% dei voti. Daniel Mosseri, firma del Foglio, voce spesso nel suo luogo lontano sulle questioni tedesche, in diretta da Berlino. Daniel, buongiorno, ciao, ben ritrovato.
1: Buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, fotografie e risultati, li ho detti, li ho ricapitolati, sono eclatanti. Quanto sono indicativi di una tendenza nazionale, quanto invece questi numeri sono profondamente radicati in quel territorio, in quel land tedesco?
1: Sono molto radicati in quel territorio, sono molto radicati in generale tutti i länder della ex Germania Est, ma comunque gli ultimi sondaggi, anche quelli di queste ore, vedono l'AfD al 28% a livello federale, primo partito davanti alla CDU, quindi il contagio, se vogliamo, non è più limitato a quelle regioni orientali, ma è dappertutto, e le ragioni sono diverse. Certamente Merz oggi ha fatto ammenda, come dicevi, ma la sensazione è che siamo un po' in ritardo, perché comunque AfD è stata fondata nel 2013 e sono passati tanti anni senza che nessuno abbia mai proposto di ascoltare, non AfD e i suoi dirigenti, molti dei quali veramente hanno dei curriculum molto, molto preoccupanti, ma le persone che li votavano. Nessuno si è chiesto perché tanti votassero AfD, e oggi sono veramente un po' troppi per non fare niente.
0: E il fare qualcosa poi naturalmente sarà demandato alla politica tedesca, una politica che comunque è turbolenta oramai da parecchi anni. Daniel Mosseri, in diretta da Berlino, ci sta aiutando a capire quanto questa scossa, così l'ha definita lo stesso Friedrich Merz, e peraltro una batosta notevole per la CDU, che sostanzialmente si vede dimezzata nei propri voti, possa avere in qualche modo un riverbero anche a livello nazionale. I prossimi due appuntamenti elettorali tedeschi però, Daniel, sono comunque locali, anche se particolarmente importanti. Il 20 settembre si va al voto per assemblee regionali a Berlino e in un altro lander. Quello sarà un altro land, sarà quello il vero test, visto che si tocca anche la capitale?
1: Certamente sì. Nel recente passato Merz ha operato un piccolo rimpasto di governo per il caso dello scandalo creato da un capogruppo. Il punto è che molti gli hanno rimproverato questo rimpasto, gli hanno detto: cancelliere, avrebbe dovuto aspettare il 20 settembre, perché proprio con l'ultima elezione in Mecklenburgo si potrà sapere finalmente quanto forte è AfD. L'elezione di Berlino, per quanto sia la capitale, è meno importante, perché Berlino già

0: ovviamente faccia passi indietro. E resta poi aperta la questione anche del brand Mauer, del cordone sanitario, sì, che tu hai menzionato. È evidente che questo modo di isolare del tutto AfD e i suoi rappresentanti non funziona. Anni fa, nel Bundestag, negli uffici del Bundestag, i deputati degli altri partiti uscivano dall'ascensore se nell'ascensore entrava un rappresentante dell'AfD. Un gesto, se vogliamo, simbolico, ma il risultato politico è che oggi AfD è il primo partito in Germania, quindi è tempo che anche i politici tedeschi cerchino soluzioni più pragmatiche per filtrare le scorie naziste, neonaziste di AfD, ma non hanno più tempo di ignorare il voto di milioni di elettori che quel partito comunque scelgono.
1: La voce e l'analisi in diretta da Berlino, Daniel Mosseri, firma del Foglio. Fra poco, fra l'altro, estenderemo un attimo il ragionamento per capire anche a Bruxelles quanta preoccupazione si vive. È interessante, Daniel, andare con te a analizzare un po' di reazioni dal punto di vista internazionale, perché Donald Trump, per esempio, ha ritwittato i risultati ma senza commentarli. Elon Musk, il patron di SpaceX e di Tesla, invece, che da parecchio tempo non nasconde le sue simpatie per AfD, ha dato un endorsement un pochino più vivace. Lo citavo all'inizio, Mosca si è detta soddisfatta sostanzialmente, dicendo che questo è il frutto dell'inettitudine da parte di Merz e di questa politica tedesca. Che cosa ci dicono le reazioni in giro per il mondo di un voto che, lo ricordavi tu, è provinciale, è regionale, eccetera, ma a un livello nazionale? Ricordo che il Land in cui si è votato ha 1,7 milioni di abitanti, però l'affluenza è stata molto alta. Ma le reazioni delle altre cancellerie, degli altri attori nel palcoscenico internazionale, che cosa ci fanno pensare, Daniel?
0: Allora, la reazione di Elon Musk, che non è la Casa Bianca ma è stato vicino alla Casa Bianca, ci indica certamente che, e anche forse un po' il silenzio di Trump, ci indica che l'America forse non distingue bene tra i diversi partiti della destra europea, perché molti partiti in Francia, ma anche in Italia, hanno fatto un percorso dalla destra verso il centro, mentre AfD ha fatto esattamente il percorso contrario. È stata fondata nel 2013 come partito antieuropeo ed è diventata sempre di più una forza antisistema, eversiva e anche antirussa. Ed è da qui, leggiamo, la soddisfazione del Cremlino, che trova in AfD, e non solo in AfD, perché ci sono anche partiti della sinistra estrema che sono, come AfD in Germania, estremamente filorussi, e Putin vede in questi partiti delle leve che gli permettono di influenzare la politica tedesca, e secondo i disegni più catastrofisti, sì, addirittura di cercare di dividere di nuovo la Germania in due. Però è vero che per motivi economici, politici e culturali c'è una Germania occidentale renana che guarda alla Francia, che guarda al Belgio e all'Inghilterra, e c'è una Germania della Prussia, del Brandeburgo, ovvero la Germania orientale, che è anche geograficamente un pochino più nell'orbita russa, e aiutare, sostenere questi partiti anche da parte americana vuol dire non sapere che si sta aiutando indirettamente la Russia, oppure semplicemente saperlo benissimo, però può fare gioco alla Casa Bianca in questo momento. Sta di fatto che uno dei problemi principali in questo momento politici in Germania è che più del 50% degli elettori votano partiti filorussi, che sostanzialmente vuol dire non vogliono che il governo si impegni finanziariamente e militarmente al fianco dell'Ucraina. E questo è anche un problema per Friedrich Merz, che ha proposto riforme, ma che resta un uomo solidamente atlantico, sì, e che non ha nessuna intenzione al momento di rinunciare al suo aiuto all'Ucraina, tanto più in un momento in cui Putin, come sappiamo, ha scatenato una guerra ibrida alla Germania.
1: E staremo a vedere, naturalmente, perché si prospettano giorni e settimane particolarmente intense. Poi, giusto, hai citato la situazione russo-ucraina, ci andremo in chiusura. Intanto grazie mille, Daniel Mosseri, in diretta da Berlino. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, Daniel. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: senza dare alcuna forma di conseguenzialità a quello che vi sto raccontando, però sono fatti e i fatti sono concomitanti, ci stanno accadendo proprio in queste ore, in questi giorni. Vi do conto del fatto che se la politica tedesca è sotto pressione, lo è anche l'apparato di sicurezza. Questa mattina la polizia della Sassonia, land confinante ma non lo stesso dove si è votato, diverso quindi dalla Sassonia-Anhalt, ha reso noto di aver trovato 9 ordigni esplosivi nei pressi di alcune linee elettriche ad alta tensione. Anche venerdì erano stati trovati altri esplosivi. È il quarto sabotaggio o tentato sabotaggio in una settimana. Lo ricapitolo brevemente, ci ha pensato il nostro Antonio Taglia. Il 1 settembre il governo federale tedesco accusa formalmente la Russia per il tentato sabotaggio con drone esplosivo avvenuto all'aeroporto di Lipsia, era il 4 agosto, e vara peraltro misure diplomatiche contro Mosca, la quale Mosca non si è fatta attendere nella sua risposta e ha appena, credo, chiedo conferma di là dal vetro, perché ho letto il messaggio vostro, San Pietroburgo, console tedesco che viene sostanzialmente accompagnato gentilmente alla porta. E quindi diciamo, pressione politica, pressione diplomatica, pressione dal punto di vista della sicurezza. 2 settembre, secondo sabotaggio contro le linee elettriche nella Renania-Vestfalia, anche qui piccoli blackout. La polizia non si è poi espressa se non dire che sta seguendo delle piste che hanno a che fare con l'interferenza straniera. Il giorno dopo è il 3 settembre, a Monaco di Baviera ordigni esplosivi vengono lanciati contro il cantiere della Rode Schwarz, un'azienda attiva nel settore della difesa. Fermati 2 cittadini bulgari, si indaga per motivazioni politiche. Pensate che secondo Süddeutsche Zeitung, un rapporto riservato della Polizia Federale Tedesca, ma i giornalisti segugi tedeschi sono riusciti a metterci le mani sopra, ebbene, dall'inizio dell'anno fino ad agosto la Germania avrebbe subito 160 tentativi di sabotaggio. Questo per dare un quadro particolarmente drammatico e complesso della Germania in queste ore. Tra poco, peraltro, vi farò sentire, lo ha raggiunto Giulia Cannizzaro, Erik Engelhardt, che è il vicepresidente Generation Germany, in tedesco sarebbe Generation Deutschland, viene dalla Turingia, è il vicepresidente di questa organizzazione, che è l'organizzazione giovanile ufficiale del partito Alternative für Deutschland. Peraltro Generation Germany o Generation Deutschland ha sostituito la Junge Alternative, cioè la giovane alternativa, perché era stata sciolta nel 2025 dalle autorità tedesche perché era stata classificata come organizzazione estremista di destra. 349-238-6666, tra pochissimo andremo a sentire i numeri, senso buono, sono quelli della borsa, e do un po' di reazioni che arrivano da parte degli ascoltatori. Nessuno dà dello stupido a chi vota Alternative für Deutschland, gentile ascoltatore, stiamo semplicemente fotografando la questione. Qualcun altro si addentra un po' meglio nell'analisi politica. Se tu, CDU, scrive l'ascoltatore, continui a gridare al lupo, ma non fai niente per difendere il gregge, è ovvio che prima o poi il lupo arriva e in questo caso ti mangia te, ma non il gregge. Qualcun altro, Sandro da Milano, quanto può aver contato la disinformazione e i social sul voto tedesco? In realtà, da quello che diceva giustamente Daniel Mosseri, qui non è un fenomeno nuovo. Sono oltre 10 anni che Alternative für Deutschland raccoglie le istanze, le esigenze di una popolazione che ha un tenore di vita, che ha un'aspettativa, che ha anche una visione del mondo e dell'Europa diversa da quella della Germania occidentale. È stata probabilmente, in questo probabilmente ha ragione anche Ulrich Simund, una miopia molto molto colpevole da parte della politica federale tedesca. Ci andiamo tra pochissimo, perché questo terremoto, così lo scossone lo ha definito Friedrich Merz, è destinato a avere scosse di assestamento parecchie, mi sa, ma anche a Bruxelles. Andiamo a sentire come se la cavano i mercati, poi torniamo.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Manca anche Wall Street oggi in questa giornata di contrattazioni sul mercato, la prima della settimana, quindi un impulso importante e di conseguenza una giornata piuttosto incolore per i listini continentali. Sicuramente ci si aspettava un effetto più rilevante sulla borsa tedesca rispetto all'avanzata della destra nelle elezioni della Sassonia del weekend, risultato che ha letteralmente tramortito il governo Merz, come lui stesso ha dichiarato nelle pomeriggio. La borsa regge, meno 0,18% in questo momento sul listino. Parigi sale dello 0,35%, Milano sale dello 0,14%, quindi prestazioni molto modeste in una settimana che vedrà peraltro l'intervento sui tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea e poi venerdì un aggiornamento sull'inflazione americana. Vola Piazza Affari Lottomatica, come già fatto nella fine della scorsa settimana dopo un'importante acquisizione spagnola, più 8,92% per il titolo in questo momento, segue STM più 3,68, più 2 di Prismian, più 1,7% di Avio, mentre i cali più importanti li registrano in questa giornata Poste Italiane e Telecom. Poste, come noto, ha lanciato l'offerta pubblica di acquisto e scambio su TIM. L'operazione si chiude questa settimana. I vertici di TIM hanno consegnato in adesione le azioni, si è saputo questa mattina. Nel frattempo i titoli viaggiano con importanti ribassi. Telecom meno 5, Poste Italiane meno 4,44%. È tutto.
8: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
9: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
10: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
12: Nessun luogo è lontano

0: La vittoria di AfD nel Land tedesco, una vittoria schiacciante, un raddoppio dei consensi rispetto al precedente appuntamento elettorale, a fare come da faccia B, lato B della medaglia, il crollo, quasi il dimezzamento della CDU di Friedrich Merz. Da ciò alla stessa missione di sconfitta da parte di Merz e la parola utilizzata scossone. Uno scossone, attenzione cari ascoltatrici e ascoltatori, non viaggia soltanto sul piano della politica tedesca, ma ha raggiunto Bruxelles, perché vi è forte preoccupazione. AfD ha una tendenza euroscettica molto molto pronunciata, ha una vicinanza alla Russia, nel senso che dice le sanzioni alla Russia non se ne parla assolutamente, che sta preoccupando alcuni leader europei. 349-238-6666. Qualcuno particolarmente tranchant, Luca da Bergamo, va lasciata governare l'AfD in Sassonia. Li voglio vedere quando i ventenni tedeschi dovranno fare gli spazzini porta a porta, lasciando intendere che cosa, se interpreto bene l'ascoltatore, che il programma economico di AfD in realtà non porterà un granché. Attenzione poi, perché i poteri dei Länder sono inseriti in un contesto di Repubblica Federale, quindi non è che il governatore del Land fa quello che vuole. Ugo da Milano scrive: non credete che questi attentati attribuiti ai russi possano essere delle false flag, cioè delle provocazioni che in realtà arriverebbero dall'altra parte? È possibile, in alcuni casi la matrice russa alle autorità tedesche sembrava molto molto più chiara, in altri casi non è dato saperlo naturalmente. Qualcun altro, il nostro ministro Salvini, che si complimenta per la vittoria dell'estrema destra in Germania, forse è importante anche questo, ha perfettamente ragione, stavamo dando conto innanzitutto delle dichiarazioni che arrivavano dalle cancellerie straniere. Buongiorno e ben ritrovato, nel suo luogo lontano anche Arturo Varvelli, il direttore dell'European Council on Foreign Relations di Roma. Arturo, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora, davo conto di un po' di reazioni, grazie anche agli ascoltatori che ci hanno ricordato la presa di posizione più ottimistica, se vogliamo, dal lato italiano, che è quella di Salvini. L'altro premier, Tajani, si è dimostrato un pochino più preoccupato. È molto interessante questo voto, Arturo, perché stiamo parlando di un land da 1.7 milioni di abitanti, con un'affluenza che è stata altissima e che sta creando un terremoto incredibile, direi, in tutta Europa.
1: Sì, se uno dovesse fare, diciamo, l'analista dei flussi del voto, ci vedrebbe più quasi un voto di protesta che un voto politico. E dico questo perché il voto di protesta riesce a mobilitare molto spesso persone che raramente vanno alle elezioni, ed è un fenomeno che abbiamo visto, per esempio, nel centro e sud Italia con il Movimento 5 Stelle, quando il segreto del suo successo, un po' quel raggiungimento, insomma, di cifre molto alte, mi pare quasi al 30%, fu dovuto in passato soprattutto al fatto che riuscì a mobilitare persone che erano scontente della politica in senso generale, la seguivano poco, erano amareggiate, che hanno visto il Movimento 5 Stelle un po' un tentativo di rivalsa, di rivincita, o che ne valesse la pena riprovarci. Mi sembra che AfD riesca a comunicare, a parlare un po' in maniera simile a quanto è successo, quindi c'è un elemento importante di voto, diciamo, di protesta, che andrebbe un po', che va un po' a fare un overlap con invece il voto politico e le richieste che sono classiche di AfD, quindi il voto contro il sistema, il voto contro i migranti,
0: contro l'Europa.
1: Contro l'Europa, eccetera. Quindi c'è un overlapping importante che l'AfD in questo caso riesce a fare. Ora pare che questa sia una tendenza piuttosto pronunciata in tutta la Germania, se guardiamo ai dati. Certo, in questo land specifico ha trovato anche un terreno, diciamo, molto molto fertile per questo tipologia di approccio politico, quindi insomma, dal mio punto di vista, quello di un europeista, sì, certo. Non a critico, ma diciamo critico, dico che non ci dobbiamo fasciare la testa e pensare come ineluttabile, totalmente ineluttabile questo risultato, come se fosse valido per tutta la Germania, però insomma è un segnale molto molto importante.
0: Segnale importante, segnale rispetto alla quale, Arturo, se ascoltiamo insieme la voce di Erik Engelhardt, che è il vicepresidente di Generation Germany, in tedesco Generation Deutschland, che è il partito giovanile, cioè AfD, la sezione sostanzialmente giovanile, ci parla dalla Turingia, ha parlato al microfono di Giulia Cannizzaro, un commento a caldo sul voto appena conclusosi, sentiamo.
2: 43,8%.
3: Questo è il miglior risultato dell'AfD in un'elezione parlamentare regionale. Un chiaro colpo di mano per l'AfD in Sassonia-Anhalt e per Ulrich Siegmund. L'ha ammesso anche la CDU. Quello che è evidente è che l'AfD è scatenata e sta avendo la meglio sulla CDU. Il popolo della Sassonia-Anhalt ha scelto consapevolmente l'AfD. Abbiamo appena assistito ad una svolta politica e questa svolta ora è nelle mani di Ulrich Siegmund e dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il fatto che il partito di Sarah Wagenknecht sia aperto ad un dialogo con l'AfD è una buona cosa. Fa crescere l'AfD per il futuro della Germania. Ho fiducia in questa collaborazione per il bene della Sassonia-Anhalt e della Germania.

0: Così al microfono di Giulia Cannizzaro si è espresso Erik Engelhardt, che fa parte dei giovani di Alternative für Deutschland, che cita che cosa? Arturo Varvelli, torno naturalmente da te, European Council of Foreign Relations di Roma, perché cita chi potrebbe rompere il cordone sanitario. Cos'è il cordone sanitario? Lo dico ai pochi ascoltatrici e ascoltatori che ancora non hanno ben inteso questa espressione. In Germania si è detto mai con la AfD, cioè nessun partito vuole fare un accordo di governo, perché non ha la maggioranza assoluta AfD, per permettere loro di governare. Ebbene, pare che i fuoriuscite di Linke, in qualche modo, in particolare il partito di Sarah Wagenknecht, siano aperte a un dialogo, magari su singoli e specifici dossier. È il segnale che qualcosa si muove, nel senso che AfD magari è disposta a rinunciare a alcune posizioni troppo estreme e fare collante con qualcun altro. Stiamo parlando peraltro di estremissima sinistra, da questa parte.
1: Ma questo non è casuale, cioè non è casuale che due partiti di estrema destra e di estrema sinistra trovino un terreno fertile o potenzialmente possano trovarlo. È quello che noi abbiamo chiamato insomma l'alleanza rosso-bruna. Perché? Perché al centro di ciò c'è una crisi e una denuncia, diciamo, una critica delle istituzioni e della globalizzazione, del mondo globalizzato, del sistema liberale, cioè tutti questi vengono legati insieme ed accusati in un pacchetto nel quale il cittadino che in qualche maniera vota AfD, così come altri partiti appunto rossobruni, accusano di non essere stati sufficienti, di non aver fatto il bene del cittadino, di essersi concentrati su altre cose, su principi e valori che sono forse astratti e, diciamo, i dividendi del sistema liberale, della globalizzazione, a loro non sono arrivati, sono arrivati in forma minore. E quindi su tutta questa classe di persone ha molta leva, che siano a sinistra che a destra. Questo discorso è un discorso che in questo momento storico ha una grande presa, e quindi un po' non siamo particolarmente spiazzati noi analisti relativamente a queste alleanze trasversali, proprio perché è maggiormente il centro, le posizioni centriste che sono messe sotto accusa dagli estremi. Poi viviamo in un'epoca di polarizzazione, dove polarizzare è molto più facile di quanto non fosse in passato. Le nostre società vivono continuamente, lo sai meglio tu di me, di una comunicazione polarizzante, e quindi anche questo aiuta e facilita i messaggi estremi rispetto ai messaggi moderati.
0: E soprattutto messaggi semplificati, lasciami aggiungere, perché la complessità è sempre difficile da comunicare, da comprendere, da abbracciare, da votare, evidentemente, e quindi invece una semplificazione estrema sinistra, estrema destra naturalmente diventa un cavallo di battaglia facilmente vendibile. Quasi un telegramma, Arturo, perché qua con Daniel Mosseri da Berlino parlavamo del 20 settembre, prossimo appuntamento, due landi importanti tra cui il Mecklenburgo e Berlino, però poi l'anno prossimo ci sono un sacco di elezioni in Europa importantissime. Quanto questo segnale viene visto con preoccupazione secondo te da un Macron o quantomeno dal suo partito in Gran Bretagna, con Farage che ribussa alle porte? Insomma, si vota in parecchi paesi europei importanti, la Polonia per esempio.
1: Beh, questo è il tema del prossimo futuro, del prossimo anno, sostanzialmente il tema di cui credo ci dovremmo occupare da qua ai prossimi mesi, perché c'è un'ascesa un po' in ogni paese di queste formazioni con connotazioni diverse, non vogliamo metterle tutte nello stesso calderone, però hanno molti punti in comune: AfD, la Le Pen, Farage, Vox, Vannacci. Insomma, i punti comuni sono forti, la tendenza è molto forte. Alcuni paesi hanno questa cultura, diciamo, del cordon sanitaire, no? A cui tu hai accennato. Il nostro paese, l'Italia, mi sembra che invece sia molto lontana da questa cultura, e noi siamo un po' per l'appeasement, no?
0: Sì.
1: Parliamoci, vediamo cosa propone, in qualche maniera si mitigherà, si sistemerà, entrerà anche lui a far parte del sistema. Noi abbiamo questa concezione, diciamo, culturale e politica. Io credo che per alcuni versi, se non teniamo dei paletti ben precisi su alcuni valori etici, sulla democrazia, sulla forza delle istituzioni, fare questo discorso rischia di essere molto molto scivoloso e far deragliare tutte le nostre democrazie verso qualcos'altro.
0: Grazie mille, come sempre. Arturo Varvelli, European Council on Foreign Relations di Roma. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima, direttore. Noi andiamo sul traffico. Poi torniamo, mettiamo il grand'angolo, andremo a Mosca e a Kiev.
2: Strade in diretta.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sul tratto milanese della A4, code per incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Il traffico era anche rimasto bloccato fino a poco fa. Permangono pesanti disagi in Toscana sulla 1 Bologna-Firenze, con lunghe code tra Badia e Calenzano in direzione Firenze a causa dell'incendio di un veicolo nella galleria Santa Lucia, a lungo chiusa al traffico. Si sta tentando di smaltire la coda, ci sono code anche in direzione Bologna. Sulla 15 Parma La Spezia, incolonnamenti per un incidente tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Traffico molto intenso sul tratto romagnolo della 14 Adriatica, con code tra Faenza e Imola in direzione Bologna, segnalato anche un incidente. Infine, sul tratto abruzzese dell'autostrada Adriatica, permangono code per operazioni di ripristino tra Baldisangro e Ortona in direzione Bologna. È tutto, fate buon viaggio.
2: Nessun luogo è lontano.
4: Faremo del nostro meglio per cercare di ottenere un risultato. Una cosa è certa: se non ci proviamo, non avremo successo e nulla cambierà. È importante provare. E questo è ciò che cercheremo di fare. Quindi non posso garantire che avremo successo, ma quello che posso promettere a tutti qui in Ucraina e persino a tutti in Russia è che, a nome del presidente Trump, Steve e io faremo tutto il possibile. Abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di trovare una soluzione a un pasticcio creato prima dell'insediamento del presidente Trump, che ha avuto un enorme costo.
0: Avete appena sentito la voce di Kushner, uno dei due inviati di Donald Trump assieme ad Witkoff, che nel weekend appena trascorso ha provato a tessere una tela diplomatica. Un malcelato ottimismo traspirava dal passaggio che Valentina Ternullo ha appena selezionato, ma poi, come sapete, c'è il gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, e poi c'è il gioco della doccia fredda e della doccia calda. Questa era la doccia tiepida. La doccia fredda arriva, e me la segnala Antonio Talia, dai media, è un'agenzia appena battuta dall'ANSA. Putin è intenzionato a proseguire la guerra in Ucraina dopo l'incontro con gli inviati Witkoff e Kushner. A riportarlo a sua volta è l'agenzia Bloomberg, che cita alcune fonti presenti ai colloqui al Cremlino. Putin è determinato a assumere il controllo di Donetsk e ritiene che il suo esercito possa farlo nei prossimi mesi. Insomma, tanto rumore per nulla. Questa è la domanda delle domande che giro immediatamente al nostro ospite Gian Piero Massolo, il direttore dell'Osservatorio sul rischio geopolitico Università Luis Guido Carli. Direttore, buongiorno e ben ritrovato.
5: Buongiorno a voi, grazie. Ma allora, che dire, diciamo che le cose non sono molto cambiate. C'è stata la missione del direttore della CIA che è andato a Mosca a dire state non riuscite a vincere la guerra, non dovete usare assolutamente armi di ultima istanza come il nucleare, su tutto il resto si può negoziare fondamentalmente. Dopodiché sono partiti i negoziatori. Il vero punto è che Putin sembra ancora convinto, come dicevate, di poter conquistare con le armi sul terreno ancora una parte o tutto, addirittura il Donbass, il che è soprattutto la parte che gli manca della regione del Donetsk, e questo fa sì che rifiuta ogni opzione negoziale che non sia invece alle sue come le vuole lui, e quindi che non sia un'opzione che preveda la conquista per via negoziale di quello che ancora non è stato conquistato con le armi. Viceversa, gli ucraini che fanno male alla Russia con i loro droni, con gli attacchi in profondità, ritengono di poter ancora resistere, ritengono che diciamo a forza di infliggere colpi possano far percepire alla Russia un costo elevato e intollerabile della guerra. Quindi siamo allo stallo. I tentativi negoziali si impongono, forse il presidente americano potrebbe essere un pochino più determinato in termini come dire di torcere il braccio alla Russia con sanzioni, ma cosa che finora non ha pensato, non ha ritenuto di fare, e quindi andiamo avanti. Mi aspetto un'escalation durante i prossimi mesi, che ci avviamo verso l'inverno, e temo che ci si debba riaggiornare a fine anno, primi mesi dell'anno prossimo, per vedere a che punto saremo.
0: E io addirittura spero che con lei ci ragioneremo molto prima, non dobbiamo aspettare l'anno prossimo. Detto ciò, mi perdoni naturalmente la battuta e la facezia. Lei è stato particolarmente lungimirante, perché nei primissimi giorni del conflitto, primissime settimane, ricordo perfettamente che disse: è il campo che guida la diplomazia e non viceversa. Però qua entriamo nel quinto anno di guerra in cui la diplomazia non batte un colpo. Non ha la sensazione che questa... reiterata inefficacia della diplomazia, anche con la diplomazia statunitense, anche con i due inviati di punta, possiamo discutere del curriculum di Kushner e di Witkoff e di quanto siano, come dire, avvezzi a una certa grammatica, però qua siamo di fronte a 5 anni di inefficacia statunitense. Lei e anche dell'Europa, ma Putin con l'Europa non vuole molto parlare, ritiene che ci sia un prezzo che pagheremo in futuro per questa diplomazia che perde continuamente valore, che perde continuamente significato?
5: Beh, bisogna vedere come andrà a finire in Ucraina, perché se in Ucraina si dovesse congelare il conflitto, o se in Ucraina Putin non vincerà troppo, diciamo così, allora forse lo sforzo diplomatico sarà stato tale da evitare conseguenze peggiori. Se invece dovesse verificarsi che magari gli Stati Uniti e la Russia finiranno per trovare una soluzione un po' sulla testa dell'Ucraina, ipotesi che non si può del tutto escludere allo stato dei fatti, allora diciamo che nell'ottica europea la diplomazia avrà fallito, ma io spero che non arriveremo a questo esito.
0: Insomma, speriamo di non celebrare il fallimento di una di quella che dovrebbe essere lo strumento principe per risolvere questo tipo di controversie. Tra poco vi darò conto di un'agenzia che mi ha segnalato Antonio Italia, che ha un po' del surreale, perché Putin ha appena detto, o almeno indiscrezioni raccontano di un Putin determinato a non trattare dal punto di vista diplomatico, quindi gli incontri Witkoff, Kushner, Putin non sono andati bene. Te la dico subito, va. Witkoff, dopo la visita a Mosca a Kiev, progressi sostanziali, così ha detto, trasudando ottimismo. Direttore Massolo, abbiamo parlato nella lunga prima pagina di Nessun Luogo Lontano della vittoria a valanga dell'AfD in un importante land tedesco. La vittoria di partiti di destra che osteggiano le sanzioni alla Russia o si dimostrano filorussi in molto casi. I tentativi di infiltrazione russe, le azioni di disturbo e di sabotaggio. Lei vede un concreto, reale rischio geopolitico per l'Europa?
5: Sicuramente la Russia non ci è amica, e senza arrivare a ipotesi estreme di guerra convenzionale, no? Cioè i carri armati russi sulle strade di Lisbona piuttosto che di Roma, ma sicuramente dal punto di vista di due altri tipi di guerre, la guerra ibrida, quindi gli sconfinamenti, i droni, qualche aereo che passa, il cibernetico, i sabotaggi e così via e così via, e dal punto di vista della cosiddetta guerra cognitiva, vale a dire l'idea di cercare di influire sui meccanismi attraverso i quali si forma il consenso nelle società democratiche, questo è in atto e risponde ad una tradizionale mentalità prima zarista, poi sovietica e ora post-sovietica, quindi putiniana, di influenzare, di influire e di ottenere per questa via dei risultati concreti in termini di potenza. E da questo punto di vista sicuramente la Russia è una minaccia temibile, come lo è dalla possibilità che ha di destabilizzare scenari di crisi internazionale, e mi riferisco alla Libia, mi riferisco all'Africa subsahariana, mi riferisco ai Balcani, destabilizzati i quali ci sarebbero conseguenze in termini di sicurezza, approvvigionamenti energetici e anche movimenti di persone per l'Europa. E quindi da questo bisogna guardarsi. Questo è in palio in realtà in Ucraina, non solo la difesa di un principio che è quella di aiutare l'aggredito, ma anche aiutando l'aggredito aiutare noi stessi e il futuro della sicurezza europea.
0: Qualcuno, direttore Massolo, potrebbe obiettare che questo desiderio di proiezione anche in teatri apparentemente lontani appartiene anche a tante potenze occidentali, penso in termini diversi e per carità, forse anche con obiettivi diversi, penso alla Francia, Francia, nel continente africano penso agli Stati Uniti, per stare in Africa anche la stessa Turchia, che sul Corno d'Africa, come dire, sta cercando di fare i propri interessi. E allora qualche

0: L'ascoltatore spesso lo chiede, ma insomma, perché se gli americani guardano il resto del mondo non possono fare lo stesso anche i russi?
1: Ma tutti hanno diciamo le loro politiche di far avanzare gli interessi nazionali e di condurre politiche di potenza, indubbiamente. Oggi come oggi le politiche di forza, le politiche di potenza sembrano essere diventate un elemento costitutivo del disordine mondiale. C'è intanto una questione di misura, c'è intanto una questione di possibilità di dare seguito alle proprie intenzioni, avendo intenzione di nuocere alla controparte. Questo raramente appartiene alle potenze europee e sicuramente non appartiene alla NATO, che è un'alleanza difensiva, mentre invece, come la storia ha dimostrato, appartiene crescentemente a un paese come la Russia.
0: Io ringrazio Gian Piero Massolo, il direttore dell'Osservatorio sul rischio geopolitico, Università LUISS. Direttore, buona giornata, buon lavoro. Ci sentiamo prima di gennaio, promesso.
1: Sicuramente sì, buon lavoro a voi.
0: Buona
1: grazie.
0: Giornata, alla prossima. Allora, ci sarebbe una pioggia di messaggi al 349-238-6666 che fatico naturalmente a sintetizzare, anche se a proposito di polarizzazione c'è chi punta il dito sulla politica particolarmente espansionistica di Vladimir Putin, sui suoi appetiti, chi punta il dito invece sugli Stati Uniti, chi lo fa su Volodymyr Zelensky e sull'Ucraina naturalmente. Allora, ribadiamo anche per questa stagione di Nessun Luogo Lontano il piccolo patto che facciamo ogni anno tra noi, tutto il team di Nessun Luogo Lontano e voi ascoltatrici e ascoltatori. Proviamo a fare fatica insieme, proviamo a capire questo mondo dove sta andando, cercando di farlo nella maniera più asettica, più laica possibile, magari cambiando occhiali e lenti quando è ora di farlo. Cosa ci guiderà lo sapete, ci piacciono tantissimo le opinioni, soprattutto se informate, e poi ci piace la sigla. Niente più metal, viva! No, quello naturalmente ne parliamo. Valeria Bernardi, abbiamo un anno per parlarne. Un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra. Ci sentiamo domani alle ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
4: I quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. 2 nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
7: Settembre, l'estate finisce, l'autunno si avvicina e 24 Mattino torna nel suo formato tradizionale. Sono Simone Spezia e vi aspetto dalle 6.30 con i fatti, le analisi, le interviste, la rassegna stampa.
8: Il fruscio dei giornali di Spezia è come la schiuma che rimane sul baffo dopo il primo sorso di birra.
7: E l'irrinunciabile appuntamento quotidiano con Paolo Mieli.
9: Dai, dai! Che alle 8:15 inizia il Mieli Time.
7: Naturalmente qui, su Radio 24.
10: Le 17.
11: GR 24, il sole 24 ore.
10: Merz, dopo il voto in Sassonia, promette riforme fondamentali e un solido ancoraggio nell'Unione Europea. Il comune di Gran Montanà sapeva del pericolo di incendio, l'allarme in una mail. Il CNR, l'estate 2026, la più calda in Italia dal 1950. Ben ritrovati dalla redazione da Katia Caramelli. Il giorno dopo il voto in Sassonia, Merz non nasconde la disfatta, ma promette non solo riforme fondamentali, ma un solido ancoraggio nell'Unione Europea. Arrendersi non è un'opzione, dice. La CDU è scossa nelle fondamenta, siamo scioccati. Quella in Sassonia è la peggiore sconfitta da decenni, ha aggiunto il cancelliere. La AfD intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale non avendo i numeri. La Russia ha revocato il proprio consenso all'attività del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a San Pietroburgo, che dovrà cessare entro il 18 settembre 2026. Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri di Mosca. Ora andiamo in Medio Oriente.
12: I corpi di 73 bambini sono tra i 106 palestinesi sepolti sabato a Gaza in un funerale di massa. Le salme sono state recuperate dalle macerie di un edificio residenziale nel sud-est di Gaza City, distrutto 2 anni fa da un attacco aereo israeliano, lo riferisce Save the Children. È la seconda volta nell'arco di un mese che a Gaza si celebra un funerale di massa di queste dimensioni e intanto continuano i raid. L'IDF ha colpito durante la notte le infrastrutture di Hamas Hamas a Gaza dopo che uno dei suoi veicoli è passato sopra un ordigno esplosivo piazzato dal gruppo palestinese dietro la linea gialla, l'area occupata da Israele. E continuano i raid anche in Libano, 11 le vittime, tra cui alcuni bambini e un neonato di 2 mesi. In Cisgiordania intanto la tensione è sempre più alta e per una volta a farne le spese è stato un israeliano, accoltellato nella fattoria Mauz Jehuda. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto che il terrorismo è attualmente al livello più basso negli ultimi decenni, ma qualora la situazione dovesse cambiare sarà guerra totale. Chiunque tenti di minacciarci pagherà un prezzo altissimo, gli ha fatto eco Netanyahu. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: E di Gaza ha parlato anche il Presidente della Repubblica in un colloquio al Quirinale con il Presidente estone Karis. Tra gli altri temi, l'integrazione europea, la difesa comune, la migrazione e la guerra in Ucraina. In particolare, i due presidenti hanno confermato il sostegno a Kiev. Il Presidente Mattarella ha anche espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati. Tramontana, nuovi elementi nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Indagata anche un ex dirigente del comune.
13: Un'email mai resa pubblica finora e che potrebbe rappresentare un elemento decisivo nell'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana è quella inviata da Rosemary Clavien, ex consigliera comunale con delega all'edilizia tra il 2017 e il 2024, nella quale la donna avrebbe avvisato che bisognava prestare attenzione alla schiuma utilizzata per l'isolamento acustico del locale Constellation, poiché avrebbe potuto provocare un rogo. La donna, che nell'interrogatorio del 28 agosto si è avvalsa della facoltà di non rispondere, è la 17ª indagata nell'inchiesta, ma della pericolosità della spugna di cui era ricoperto il soffitto della discoteca andata a fuoco il 1 gennaio era consapevole anche la stessa proprietaria Jessica Moretti. In un messaggio inviato nel dicembre del 2019 aveva infatti invitato i dipendenti a fare attenzione sull'utilizzo delle candele pirotecniche che avrebbero potuto incendiare il rivestimento. Leggere una notizia del genere lascia senza parole, hanno commentato i familiari delle vittime, parlando di comportamenti non solo negligenti ma omertosi che rasentano l'irresponsabilità e che

0: Pedro ha maggior ragione di fare piena luce su ciò che è accaduto e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto quella del 2003, finora considerata un record. Lo dice l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi. La linea va ora a Focus Economia, GR24 torna alle 18.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Le innovazioni dal mondo dell'intelligenza artificiale, i nuovi materiali e le nuove biotecnologie, le novità dal mondo dell'economia circolare e della manifattura intelligente, la ricerca sulle fonti energetiche alternative e sull'adattamento climatico. Questo e altro ancora è Smart City, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 con l'innovazione e la ricerca applicata. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto dal lunedì al giovedì alle 20.45 su Radio 24. Per parlare di soluzioni in un mondo che ne richiede di nuove, perché non ne tornino di vecchie.
5: In collaborazione con SEC, Storage and Solar Expo Conference, il nuovo appuntamento B2B dedicato alla filiera del solare e dell'accumulo energetico. 22 e 23 settembre, Vicenza Expo Center. Ti aspettiamo.
6: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, che torna nella sua, nel suo format tradizionale fino alle 18:30, dopo la settimana scorsa che invece abbiamo terminato tranne che venerdì alle 18. I temi di questa giornata economico-finanziaria: allora, chiaramente quello che è successo in Sassonia nel fine settimana è un tema eminentemente, prevalentemente politico. Sappiamo che, guardando i sondaggi e le indicazioni degli elettori che hanno premiato Alternative for Deutschland col 43,8% dei voti, e tra l'altro che ha ottenuto 39 seggi nel Parlamento regionale, vedremo se riuscirà a formare una maggioranza oppure no, e il crollo parallelo della CDU, crollata al 17,5%. Avete già ascoltato nei nostri GR24 le dichiarazioni del cancelliere Merz, che ha detto la peggiore sconfitta della CDU da decenni. Per me arrendersi non è un'opzione, miglioreremo tutti, la CDU è scossa nelle fondamenta e il paese ha bisogno di riforme fondamentali. Il punto è che, dicevo, guardando tutti i sondaggi sappiamo che il tema più forte che ha spinto Alternative for Deutschland, secondo le dichiarazioni, è il tema migrazione, gestione dei flussi migratori, re-migrazione come nel loro programma. C'è però anche, guardando sempre i sondaggi tedeschi, c'è al secondo posto nelle indicazioni fornite la situazione anche economica. C'è un dato che viene riportato da molti: il 61% degli operai tedeschi della Sassonia avrebbe votato per Alternative for Deutschland. Poi sappiamo che c'è tutto il tema della riunificazione che ha creato, ai tempi di Kohl, col Marco, il cambio Marco dell'Est 1-1, ha creato, diciamo, un senso di povertà, tant'è che c'è una parte anche di così di nostalgia, secondo quanto leggiamo, per come si stava durante la vecchia Repubblica, e quindi, diciamo, socialista tedesca. Ma il tema economico viene a molti citato come il secondo tema che ha spinto questo forte voto di protesta, o comunque forte voto verso Alternative for Deutschland. È chiaro che questo si interseca in qualche modo con la crisi della Volkswagen. L'abbiamo raccontata la settimana scorsa: 50.000 più 50.000 licenziamenti annunciati, di cui 50.000 in Germania, chiusura di alcune fabbriche. È arrivato l'accordo, diciamo, con il Land della Bassa Sassonia in qualità di azionista di riferimento sul piano di risanamento. Attenzione, perché oggi il quotidiano tedesco Bild dice che Volkswagen intenderebbe vendere lo stabilimento di Honersbruck, mantenendo la gran parte dei dipendenti, e su questo l'ipotesi è uno degli stabilimenti più storici di Volkswagen. Lo stabilimento cambierebbe pelle e convertirebbe le proprie linee verso l'industria della difesa aerea. È un accordo industriale. Il piano prevede che il fondo Aurelius Capital, sostanzialmente in qualità di azionista di maggioranza, acquisisca la società insieme alla Bassa Sassonia. E questo riguarda Volkswagen, che ha annunciato comunque la chiusura di un'altra fabbrica. Poi Jaguar Land Rover conferma l'obiettivo del taglio di 4.000 posti di lavoro. Attenzione, qui il controllo è di Tata Motors, quindi gli indiani. C'è preoccupazione anche in Italia, tra l'altro, su tutta la supply chain, la catena di fornitura per la crisi Volkswagen. Ma insomma, cercheremo di capire se e quanto la variabile economica abbia pesato, oltre a quella più nota e più anche, tra virgolette, intuitiva del tema flussi migratori e immigrazione. Parleremo di questo, parleremo anche di una decisione dell'OPEC, lo faremo subito in apertura, che ha abbastanza a sorpresa, secondo molti, ha lasciato le stime di produzione, l'obiettivo di produzione invariato. I 7 paesi dell'OPEC Plus, Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman, hanno deciso di mantenere inalterati i livelli di produzione di petrolio su settembre e ottobre. È un'inversione di rotta, perché ricorderete che
dopo l'attacco americano, statunitense e israeliano all'Iran, l'OPEC ha iniziato a aumentare i livelli di produzione proprio per cercare di riequilibrare i 20 milioni di petrolio che non arrivavano mai contati più dallo stretto di Hormuz. Abbiamo già detto che adesso sembra che una parte, però le informazioni sono molto molto frammentate e difficili da verificare, che una parte stia passando. È chiaro che è una decisione anche simbolica, nel senso che nel momento in cui tu hai alcuni dei partecipanti dell'OPEC, e in particolare Arabia Saudita, Iraq e Kuwait e anche Oman, che hanno difficoltà a esportare, quindi tu puoi dire aumento o taglio, ma tanto da lì passa poco. Però è interessante come lettura, perché la prima lettura che uno può fare di questa decisione è che si attende l'OPEC che comunque la situazione nello stretto di Hormuz

tornerà ad essere più accettabile, non dico lo stato di prima, ma a essere meno critica. Questo nel giorno, così vado anche a dare l'aggiornamento sui mercati energetici, in cui il Brent è stabilmente a 97 dollari e mezzo al barile, più 1,3, il WTI a 92,72, più 1,36%. Siamo a un 34% in più sul Brent dal 27 febbraio e a un 38,5% in più nel WTI. La benzina è salita a 2,054 euro il prezzo medio ieri in modalità self sulla rete stradale e siamo a un più 23%. Il gasolio è, a 2,165 euro, anche qui più 26%. Visto che stavo dando i mercati energetici, do anche il livello del gas, che a me personalmente preoccupa anche più di quello del petrolio, ma continuo a dirlo perché il gas, che pure è bloccato, nel senso che passavano il 20% di tutto, un quinto di tutto il gas liquido passava per Hormuz, il gas è a 73 euro a megawattora, un anno fa era a 32, prima dell'attacco era a 32, quindi possiamo immaginare che sarebbe rimasto a 32, il che significa che non stiamo pagando ad Amsterdam il 125% in più rispetto a un anno fa e anche rispetto a quello del 27 febbraio, con la conseguenza che domani l'elettricità, il PUN, verrà venduto a 224 euro a megawattora e un anno fa veniva venduto a 95, quindi siamo a oltre il 100% di rialzo, ma del resto segue l'andamento del gas, abbiamo spiegato molte volte, la fonte più cara per produrre elettricità fa ancora da riferimento per la bolletta finale, e se il gas ha fatto 125%, il PUN, l'elettricità, sta facendo una cifra molto vicina al 125% di rialzo. Quindi questo è l'altro tema che affronteremo poi quello che sta capitando in borsa sulla fusione tra Poste e Telecom Italia, nel senso che non ne avevamo già parlato quando era stata annunciata. È la settimana decisiva per l'Opas, pesano però le vendite. Oggi, tra l'altro, il ministro delegato Labriola ha detto che ha portato lui e i dirigenti, diciamo, apicali, hanno portato in adesione le azioni detenute nell'offerta pubblica di acquisto e scambio, e come già comunicato al mercato lo scorso 18 luglio. Ora, in questo momento TIM ha le Poste già al 20%, mentre le Poste italiane dentro hanno al 35% la Cassa Depositi e Prestiti, al 30% il Ministero dell'Economia. Stiamo parlando di un gruppo TIM che fattura 14 miliardi quasi e un gruppo come Poste Italiane che di miliardi ne fattura 13, però gli utili netti, l'utile netto delle Poste 2 miliardi e 2 è stato l'anno scorso, quello di TIM 520 milioni. Ne parleremo perché il mercato oggi ha un'inclinazione piuttosto negativa, adesso hanno un po' recuperato, comunque i due peggiori titoli nel FTSE MIB sono Telecom Italia meno 2,80, Poste meno 2,1, poi c'è Snam meno 1,90, Diasori meno 1,60, come Inwit, Nexi meno 1,40, come Amplifone, l'1,35 perde Banca Mediolanum, l'1% Terna. Chi guadagna? L'automatica, adesso vi arrivo, più 8,40%, Estima Electronics più 4, Avio più 2,5, Prismian più 2,5, Fincantieri più 1,5%. Per quello che riguarda la parte italiana, devo dire che non ho dato le altre borse europee, avete ragione, questa mattina è buona la chiusura dell'Asia con Tokyo più 2%, negativa invece di un punto percentuale Hong Kong, le altre borse, Parigi più 0,35, Francoforte, come è avvenuto nel passato, non c'è una grossissima reazione della borsa tedesca al dato elettorale della Sassonia o elettorale in generale, c'è un calo dello 0,20%, l'America ha aperto negativa sul Dow Jones, mezzo punto percentuale, adesso meno zero, avrebbe aperto, scusatemi perché Wall Street oggi è chiusa come avrei indicato, però ricordavo la chiusura di ieri, è stata una crasi, la chiusura di venerdì, era stata una chiusura negativa per Dow Jones e Standard & Poor's, era stata leggermente positiva per il Nasdaq, visto che continuiamo a riflettere sul rischio bolla dei titoli energetici, più 0,21%. Euro su dollaro sempre sopra quota 1,16, 1,16,27. E quindi OPEC da un lato, operazione TIM, Poste Italiane dall'altro,
ma anche

2009. Siamo l'unico paese OCSE a non avere recuperato interamente il potere dal 2011. Com'è possibile che aumenti l'acquisto di casa nelle fasce economicamente più deboli? Allora, e tra l'altro i giovani sono saliti dal 28% al 36%. Ne parleremo, non è dico subito che non è spoilero la cosa, non è che gli italiani siano più ricchi di quello che dicono. C'è stato uno spostamento nei comuni più piccoli, nel mezzogiorno, nelle isole, ma anche, penso a Roma e a Milano, all'effetto, grazie anche ai collegamenti resi possibili dalle infrastrutture, ha un effetto in cui vai a spostarti nei comuni limitrofi, dove il costo dell'immobile è nettamente più basso. Tra l'altro, apro e chiudo, questo pone anche un serio problema sulle statistiche, perché quando tu in una città, pongo l'esempio di Milano, tu hai, dici il costo della vita è questo, abbiamo queste persone che vi lavorano, però poi tu hai in realtà una buona parte di queste persone, o parte di queste persone che si sono spostate grazie ai mezzi pubblici, non solo, vivono in comuni limitrofi, e la fotografia è un po' sfasata, nel senso che dovresti allora allargarla all'intera area metropolitana, non solo al comune di Milano, per capire quale sia la media vera del costo della casa, perché altrimenti tu rischi di avere persone che lavorano a Milano, sono residenti nella provincia, per cui non è il pendolarismo quello di una volta in cui uno veniva per lavoro e tornava, ma e quindi orbitano attorno a tutta la città, ma hanno fatto una scelta di vita diversa. Comunque il dato di oggi segnala che l'incremento dei proprietari di casa è dovuto principalmente allo spostarsi in aree a costo minore che ti permettono di comprarla questa casa, che sia per te o che sia, come vediamo nel caso dei giovani, per i figli, danno un aiuto al figlio. Ultimo tema, chiaramente la Germania, parleremo della variabile economica, ma l'ho già anticipato, 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, è tornata la diretta su Facebook e YouTube, YouTube no, forse ancora no, mi segnalano dalla regia no, Facebook sicuramente, e soprattutto è tornata la diretta sul canale 63 del digitale terrestre.

qualcuno mi sta già scrivendo, guardi che molti giovani hanno fatto i mutui a 30 anni, si acquista una casa perché gli affitti sono proibitivi. Certo, sono d'accordo, non è dunque, qualcuno mi contesta, anni di disinformazione su elettrico e energia rinnovabile. Allora, dunque, guardate, su questo lo dico molto tranquillamente, avremo di nuovo ospite l'ex ministro Giovannini, che poi abbiamo avuto ospite durante la diretta da Chernobyl, perché ha uno studio molto interessante che va appunto a dire che non è vero che il Green Deal 2035 fosse costruito sulle ipotesi senza piani di fattibilità, e anche di come sta evolvendo l'industria delle auto elettriche. Per esempio, ci segnalava che in Cina c'è un problema di aumento delle scorte, diciamo così, quindi delle macchine nei concessionari, perché dando tutti per scontato, i consumatori cinesi, che arriveranno batterie sempre più performanti, quindi come ricarica e come autonomia, si tende a posticipare l'acquisto, e questo sta rappresentando un grosso problema per l'industria automobilistica cinese, e permetterebbe anche di spiegare perché l'industria automobilistica cinese, pur colpita dai dazi anche in Europa, riesce comunque a portare in Europa modelli a costi bassissimi, perché, voglio dire, piuttosto che tenerteli in magazzino, preferisci in qualche modo venderli. Ecco il tema del dumping.

messaggi su questo, andiamo sulle altre notizie in breve, anche perché abbiamo alcuni a margine, come si chiama in gergo, da Cernobbio, dal workshop Ambrosetti, soprattutto quelli di sabato e la domenica con il ministro Giorgetti. E parleremo della missione di Confindustria e ICE in Brasile e Argentina, da oggi a Buenos Aires e poi a San Paolo, 1300 incontri B2B, cercheremo di farlo domani. È il primo paese che va con una missione di sistema in quell'area dopo l'accordo fatto con l'Unione Europea per il Mercosur. Ancora andando, dalla Cina arriva la notizia che il governo metterà presto 300 miliardi di yuan, 44 miliardi di dollari, in titoli di Stato speciali per rafforzare il capitale di 8 società finanziarie statali direttamente amministrate dal governo centrale, tra cui l'Industrial and Commercial Bank of China e l'Agricultural Bank of China, e poi 4 compagnie assicurative statali, China Life e China Taiping, perché evidentemente c'è bisogno di rafforzare il capitale. Questo è il capitalismo cinese, cioè. Qualcuno mi chiede: ma quando arriva la decisione della Banca Centrale Europea? Arriva il prossimo 10 settembre, quindi per quello che riguarda l'intenzione della BCE, da quello che si capisce tutte le indicazioni sono un rialzo dei tassi di interesse, dovrebbe essere un quarto di punto e per l'ultima volta, almeno per un po'. Veniamo all'Italia, c'è un'indagine del CNEL che segnala quello che molti immaginavamo, cioè l'83% dei giovani italiani all'estero tornerebbe in Italia con salari più alti, ma attenzione, l'80% chiede anche più merito. Ricordo che l'anno scorso sono andati come giovani, sono usciti in 114.000, di cui la metà laureati, e qui c'è un costo calcolato in 11 miliardi di crescita minore per il paese, sono tutte stime, però insomma il tema è sempre quello: va bene che il laureato o il diplomato vada all'estero, fa formazione, conosce un mondo diverso, impara anche una lingua, si immagina, il problema non sono i 140.000, l'abbiamo già detto con molte classifiche, è che tu dopo anni hai, se ti va bene, un rientro in Italia di questi che è meno della metà, questo è il problema, e vanno a sommarsi. Beh, sull'Ilva gli avvocati, i ricorrenti hanno chiesto no alla sospensiva sullo spegnimento dell'area caldo, la Regione Puglia ha chiesto che le decisioni dei giudici consenta la totale decarbonizzazione, adesso vedremo che cosa capiterà. Sempre sull'Italia vi hanno già detto che domani, il nostro GR, che domani vi sarà alle 21, sciopero di 24 ore possibili, disagi, ed è di questo fine settimana la notizia che l'autorità per i trasporti ha dato una multa alla società Rete Ferroviaria Italiana di 1.750.000 euro per la grave negligenza che mandò i treni a termini, la storia del chiodo. In sostanza dice: va bene, la causa non è stata solo un chiodo piantato nel punto sbagliato, ma una negligenza grave nella gestione dei sistemi predisposti per limitare le conseguenze dell'avaria. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora iniziamo con una breve sintesi di quello che ha detto il ministro Giorgetti, visto che adesso il governo dovrà iniziare a fare anche la legge finanziaria. Qualcuno mi chiede: ma come sono le scadenze elettorali dopo il voto in Sassonia? Allora, in Germania si vota per le presidenziali il 30 gennaio dell'anno prossimo, in Francia si vota per le presidenziali il 18 aprile, primo turno, e 2 maggio ballottaggio, in Spagna si vota non oltre il 22 agosto dell'anno prossimo, in Italia la data non procrastinabile è il 22 dicembre, ma alcuni ragionamenti puntano a dire che si potrebbe votare ad aprile o ad ottobre. Quello che è la sintesi plastica di tutto, che i 4 principali paesi dell'Europa vanno tutti a elezioni l'anno prossimo. Lasciamo stare le spinte russe, le infiltrazioni, gli hacker russi, quant'altro. È chiaro che anche, per esempio, l'Alternative for Deutschland con la Russia ha un rapporto ambiguo, non si capisce,
da un lato vengono chiamati nazisti, sappiamo che Putin dice che sta denazificando l'Ucraina, dall'altro però loro sono contro l'appoggio all'Ucraina. Quindi torniamo a Giorgetti da Chernobyl.

0: Il PIL potrebbe avvicinarsi all'1% a fine anno, e per quello che riguarda invece il deficit italiano, se starà sotto il 3%, quindi usciremo dalla procedura di inflazione con patto di stabilità, ha detto Giorgetti, vedremo millesimo più, millesimo meno.
1: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente, rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8%. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%, adesso lo dico qui naturalmente con tutte le cautele del caso, ma sicuramente al di sopra di quelle che sono le previsioni contenute nel documento di finanza pubblica. Naturalmente il 22 di settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto a sto benedetto 3%. Prendo atto delle regole, sono quelle, e quindi quelle dobbiamo accettarle. Quindi se saremo un millesimale sopra resteremo in procedura, se saremo un millesimale sotto saremo sotto. Chiaramente non avremo fatto i fenomeni, non saremo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento e vi posso assicurare l'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria. Ma sulle retribuzioni non può esserci soltanto il governo, ci devono essere anche coloro che pagano le retribuzioni. Il governo è disposto a fare la sua parte in termini anche di incentivi fiscali o se vogliamo contributivi, però ci devono essere gli imprenditori che devono vedere questa come una delle prime forme di investimento in assoluto per far partire un circolo virtuoso.

0: così, ministro Giorgetti, devo dire, visto che adesso poi si andrà comunque, già lo si è, secondo me, una campagna elettorale da qua ad aprile, da qua a ottobre, devo dire che ha ragione però Giorgetti, io cerco di essere più obiettivo, più onesto, obiettivo è impossibile, onesto, intellettualmente possibile, ha ragione che secondo me uno dei maggiori successi del governo Meloni, grazie anche al ministro Giorgetti, è stata la tenuta dei conti pubblici, perché adesso vediamo sotto il 3 al 2,9, 99, 3, un PIL, non è solo quello italiano, anche quello tedesco, commentavamo la settimana scorsa, vanno meglio delle attese, e lo spread, ho capito che lo spread non si è mosso perché si è alzato anche il rendimento dei titoli di Stato tedeschi, però insomma, possiamo dire che dal punto di vista dell'affidabilità contabile o fiscale, come si chiama in Europa, cioè i conti pubblici, la Francia ha problemi molto più grossi di noi, ha un deficit che viaggia sopra il 5%, quindi ha ragione Giorgetti nel rivendicare questo. Poi non so se l'elettorato, diciamo, che ha votato i partiti del governo avesse questo come primo obiettivo o altri, però io devo riconoscere che i conti pubblici sono sotto controllo, e ragione Giorgetti, che i partner europei non ti guardano più come problema. Poi domani faremo ascoltare invece altre due interviste, sempre del nostro Andrea Ferro. Sul risico bancario e su quello che sta capitando. L'altro è la parola del vecchio. Poi quello invece del sottosegretario dell'economia Federico Freni, ma anche sul tema energetico, il numero uno di Veolia Trentin e il numero uno di Senex Protto. Adesso andiamo invece sul meteo e la pubblicità.
1: Nome:
2: Freeway Skyline.
1: Professione:
2: IRP.
1: Missione:
2: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
1: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
3: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su kplm.it.
4: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
5: Tempo in diretta.
6: Ben trovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. L'atmosfera diventerà via via più instabile, con temporali sulle Alpi centro-orientali e sugli Appennini del centro, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Altrove tempo soleggiato, con caldo fino a 37 gradi in Campania e sul Lazio. Domani mattinata soleggiata, pomeriggio con temporali più presenti su Alpi e Appennini. Scarica l'app de ilmeteo.it.
7: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
8: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
7: Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.
8: Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
9: Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoSet.it.
10: Colesterolo? O ti senti così? Ah! O ti senti ACT? Ah.
11: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
11: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Focus Economia.

0: 17:38 minuti, però spacca, come dice, ragazzi, spacca. È Previato che ha lavorato anche d'estate, incredibile, almeno d'estate oserei dire. Allora, dunque, altro che fuga, i cervelli arrivano e nessuno se ne è accorto. Non capisco il messaggio di un ascoltatore. Invece non capisco neanche quale sia il ragionamento dietro il fatto che l'OPEC, e quindi i principali paesi produttori di petrolio, abbia deciso di mantenere inalterati i livelli di produzione per la prima volta dopo che aveva iniziato a pompare, almeno sulla carta, perché quando tu hai, ripeto, Iraq, Oman, Arabia Saudita bloccati dallo stretto di Hormuz, è sulla carta, ma almeno aveva dichiarato di aumentare i livelli di produzione. Il sospetto, che sarebbe anche un sospetto positivo, è che si attendano una risoluzione o comunque un allentamento del blocco, abbiano elementi per dire che stanno passando più navi, come l'America continua a dire, ma chiaramente di parte. Allora andiamo anche dietro questa notizia.
1: Dietro la notizia.
0: Allora, bentornato dopo la pausa estiva ad Alessandro Platerotti. Buonasera Alessandro.
2: Grazie Sebastiano, a te e a tutti gli ascoltatori 24.
0: Allora, ho detto già tutto, nel senso, ho uno sentito, può immaginare.

0: Puoi immaginare che sia anche una buona notizia, perché questi l'OPEC, i paesi dell'OPEC sono più ottimisti di quanto non lo siano i mercati sul prezzo del petrolio.
1: Non è così. Purtroppo non è così. La realtà è diversa. Ed è qual è? È che l'OPEC ha completamente il controllo sul prezzo del petrolio. Ormai, tra la questione degli attacchi alle navi, tieni presente che Goldman Sachs oggi ha fatto un report dicendo che sono gli attacchi alle petroliere, sei negli ultimi giorni, a provocare l'aumento del petrolio. Quindi i livelli produttivi sono del tutto influenti. E perché sono influenti? Perché lo stesso OPEC, che non è in grado di fissare dei parametri di produzione in questo momento, uno, per i danni alle centrali e i danni ai pozzi che ci sono stati, due, non è chiaro quello che sarà il 2027. Tanto è vero che è un appuntamento importante per capire le quote. 2027 sarà il 5 ottobre, la nuova data che ha fissato l'OPEC proprio per guardare al 2027. Quindi per il 2026 non aspettiamoci più nulla. Ma quali sono gli elementi importanti? Uno, giusto come dicevi te, c'è il discorso di una possibile tregua o di una fine delle, diciamo, una sospensione delle, degli attacchi alle petroliere. Ma in realtà c'è anche un altro aspetto, e questo riguarda la corsa. Attenzione, guarda tutti i report oggi, che cosa dice? Attenzione, perché il petrolio può andare a 120, però allo stesso tempo, se cessano gli attacchi, va a $80. Quindi attenzione a chi investe sul petrolio. E su che cosa bisogna investire allora? E qui arriviamo un po' alla comica della giornata. Gas, e soprattutto il gas e il gasolio vengono considerati come i due settori che continueranno a salire di prezzo a prescindere da quello che succede sulle petroliere. Allora, questo è un elemento molto importante tenere presente, perché riguarda anche l'Europa. In quali termini? Questo è un aspetto di cui si dovrà discutere in Europa. Come ti ricorderai, l'Europa ha fissato degli obiettivi di riserve di gas al 90% della capienza. Sai quanto siamo? Al 65%.
0: E la settimana scorsa l'Europa ha detto che anche l'80% va bene. Devo dire, l'Italia è messa meglio, noi dovremmo già essere all'80%. Prego.
1: Qual è il problema? Che se andiamo all'80%, il prezzo del gas va alle stelle, perché significano acquisti, acquisti massicci. Allora siamo in una sorta di trappola, dove da una parte non si possono rifornire le riserve, perché col prezzo attuale, se l'Europa riempie le proprie riserve anche all'85%, significa che il prezzo risale di un 30% ulteriormente. Allora, come uscirne? E questo è il punto principale. Molti, l'attenzione è concentrata sulla Cina, come sai, in questo momento, perché si dice che il prezzo del petrolio lo stia facendo la Cina, in quanto è l'unico paese che dispone di riserve tali da aver tagliato le importazioni. Sì. Questo ha calmerato un po' i prezzi. Questo non avviene sul gas, perché il gas lo fornisce la Russia. E quindi non hanno problemi, il problema riguarda noi.
0: No, ho capito, ed era interessante l'indicazione, c'era ogni tanto, chiedo scusa, saltava il collegamento, ma l'indicazione che tu hai registrato, per cui molta prudenza sull'investire sul petrolio, perché è vero che potrebbe andare a 120, ma nel caso dovessero passare sempre più navi da Hormuz potrebbe scendere 80. Altra cosa, il prezzo del gas e del gasolio, lì c'è tutto il tema della raffinazione, perché la previsione, come tu ricordavi, è che siano prezzi più rigidi, cioè che anche a fronte di una tregua non andranno a calare in questo senso rigidi, perché parte la stagione, o meglio è già partita, perché l'inverno, non dico che sia alle porte col caldo di oggi a Milano, che
1: mi prende per... aggiungo un'altra cosa.
0: Sì.
1: Ti aggiungo un altro aspetto, che quello che sostengono gli operatori in questo momento è che il prezzo del petrolio non è andato oltre 100 e non ci sta andando, perché in realtà c'è un flusso di petrolio fantasma che sta continuando a girare ed è molto forte e non viene registrato attraverso i passaggi di Hormuz. Questo è un altro elemento importante da tenere presente quando si considera quali saranno le dinamiche del prezzo. Chiaro. Ripeto, qui in questa situazione l'oscillazione può essere molto forte, basta un annuncio positivo, il petrolio mi va 80.
0: No, ma è chiaro il tuo ragionamento, perché
1: il problema fondamentale dei consumi di derivati del petrolio.
0: Di derivati del petrolio e quindi raffinazione per quello che riguardi il petrolio, e gas come elemento molto più rigido. Grazie Alessandro Platerotti, noi non restiamo sul tema. Perché adesso andiamo sul traffico e poi ripartiamo invece con un altro tema, che riguarda i mercati finanziari, la cosa più rilevante di oggi.

0: ieri è nella settimana cruciale per l'OPA di Poste, OPA di Poste su Telecom Italia, e che i due titoli peggiori sul listino oggi tra quelle a maggiore capitalizzazione sono Poste Italiane -2,42%, Telecom Italia -3,56%, Traffico.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi4Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto. I maggiori disagi in Lombardia intorno a Milano. Sul tratto milanese della 4, un incidente tra 5 auto, un camion e una moto provoca lunghe code tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Al momento si transita su una sola corsia, code per curiosi verso Torino tra Sesto e Cormano. Sulla tangenziale nord di Milano, per ripercussioni per un veicolo fermo in colonnamenti tra Paderno e Nova Milanese verso Bologna. E sulla tangenziale ovest di Milano, code per un altro incidente tra Valtidone e Nesto A1 in direzione Bologna. Ci spostiamo sul tratto Torino-Milano della 4, dove per un mezzo pesante incendiato si sono formate code tra Arluno e Rho in direzione Milano. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole permangono code tra Badia e Calenzano in direzione Napoli e tra Firenze Improneta e Barberino verso Milano per il precedente incendio di un veicolo nella galleria Santa Lucia che aveva a lungo bloccato il traffico. Infine segnaliamo disagi in Liguria intorno al nodo autostradale di Genova a causa di un incidente sulla A10 Genova-Savona all'altezza di Genova Aeroporto in direzione Savona. È tutto, fate buon viaggio.
3: Focus Economia.

0: 7:48 minuti, lo so, ho chiesto scusa agli ascoltatori che ogni tanto avevamo problemi, saltava il collegamento con Platerotti, però ragazzi non è che ci posso, cioè dovrei occuparmi di contenuti, spiegare i contenuti, fare domande agli ospiti, capire le domande, casomai tradurle, non posso occuparmi anche della parte tecnica. Vediamo se andrà meglio con Antonella Olivieri, che però dovrebbe essere, spero, più facile. Antonella, buonasera.
1: Speriamo.
0: No,
1: ciao.
0: Ma ti sento già meglio. Allora, Antonella, la domanda è molto semplice. Noi abbiamo raccontato quando Post Italiana ha lanciato l'Opas, qui offerte pubbliche di acquisto e scambio su Team, abbiamo, di cui ha già il 20%. Ho detto primi rapporti, chiamiamoli così, di forza, il fatturato di Team è, di quasi, è stato l'anno scorso di quasi 14 miliardi, quello delle Poste Italiane di 13 miliardi, la differenza nell'utile, le Poste hanno fatto un utile l'anno scorso di 2 miliardi 200 milioni, Team di 520 milioni. La domanda, ripeto, è molto semplice, visto che la settimana è quella cruciale, abbiamo saputo che i manager, a partire da Labriola e tutti i top manager di Team, hanno portato in adesione le loro azioni, hanno comunicato. Questa l'Opas scade l'11 settembre, come va letto un calo così forte? Telecom meno 3,5% e Poste meno 2,42%.
1: Allora, ci sono due fattori. Dunque, uno è il fatto che l'offerta non è per contanti, è solo parzialmente per contanti, e ti propone uno scambio di azioni, no? E quindi un fondo che ha azioni Telecom in portafoglio probabilmente voleva investire in telecomunicazioni. Poste diventerà un conglomerato. Gli analisti, alcuni, ho visto un report di Kepler, cominciano a fare la tara di sconto holding a Poste e quindi dicono, diciamo, in qualche modo stanno già pronosticando che l'offerta avrà successo, e a quel punto Poste sarà il titolo che rappresenterà le Poste, i servizi finanziari e anche le telecomunicazioni, quindi di fatto un conglomerato. E in qualche modo applicano quello che il mercato chiama lo sconto holding, okay. L'altra cosa però è che sempre

0: Perché c'è questo scambio che non è tra titoli di due società di telecomunicazione, ma due società che hanno natura differente. I titoli che è un fondo focalizzato sulle TLC non ha interesse ad avere, perché non rientrano nella sua strategia di investimento. E cosa fa? Li vende sul mercato e li prendono gli arbitraggisti. Allora, se tu vai a vedere le quotazioni a stasera, le condizioni dell'offerta di Poste sono leggermente a sconto rispetto alle quotazioni di Telecom, ed è un po' un'indicazione che molto timidamente, perché è una cosa minimale, però il mercato non esclude che ci sia un rilancio. Secondo me sotto c'è una specie di braccio di ferro tra gli arbitraggisti e le Poste, sì. Però
1: no, è molto chiara la tua spiegazione. La prima parte, attenzione, che quando tu sei un fondo di investimento e vuoi investire in TLC, il nuovo soggetto è meno identificabile come TLC, e quindi puoi andare a essere meno interessato, perché una holding, il famoso sconto holding, come tu giustamente lo chiamavi, è una holding che dentro avrà, sarà una holding che dentro avrà Telecom e la parte delle comunicazioni, ma anche tutta la parte della rete postale italiana e via così. E sei meno sexy per chi vuole investire duro e puro, diciamo, sulle telecomunicazioni. L'altra parte che tu dicevi, quando li vendono, vanno gli arbitraggisti, ci può essere anche un po' di braccio di ferro sul prezzo, nella speranza che venga l'offerta ritoccata verso l'alto. Grazie molte per la spiegazione, soprattutto Chiara, per la tua chiarezza, e anche perché se sto giro almeno sentita, che in radio non è proprio poco.

0: Oh, visto che siamo parte con le nuove basi, ma se qualcuno mi scrive da poste telegrafi a poste telefoni, passo breve, non è male, non è male. Questo diventerà. No, visto che siamo in tema di mercato, da Cernobbio, sempre grazie al nostro Andrea Ferro, c'è stata una dichiarazione che molti hanno riportato, ma noi vogliamo farvela ascoltare. Da parte di Leonardo Maria Del Vecchio, beh, insomma, non proprio morbida nei confronti della gestione Milleri, col basta dualismo, come sapete che lui accusa Milleri di aver portato gruppo investimenti molto finanziari, tutta la battaglia su Monte dei Paschi, Mediobanca, e di essere, diciamo, troppo autonomo. Exilux ha perso il 50%.
1: Io vorrei spostare un po' l'attenzione su questo dualismo che si è creato tra me e Francesco Milleri, quando invece al posto deve tornare Exilux. Exilux, voglio ricordare che è l'ascito, è il vero investimento di Delfin, è la vera legacy di nostro padre, e ha perso il 50% in borsa. Al di là, quindi, cioè, si parla troppo di me e Francesco, e si parla troppo di risico bancario, sul quale poi sono sicuro ci saranno altre domande, ma la cosa più importante è quella di custodire e portare altri 10 anni di successi a essere Luxottica. Che sia io e Francesco Milleri o Tizio e Caio non è importante, quello che è importante sono le 250.000 persone che ci lavorano. Io auspico un cambio delle strategie e auspico una nuova fase. Chi sarà più vicino a rispecchiare queste nuove strategie, che dovranno essere condivise con gli azionisti, e per azionisti non parlo solo di noi otto, ma anche degli altri azionisti che sono il 60% dell'azienda, hanno bisogno di una strategia chiara e di una visione a lungo periodo, non di 3 anni ma di 50. Beh, di progetti ce ne sono tanti, però dovrebbero essere i board members a dirli, non gli azionisti, posto che sono loro che dicono di essere al comando. C'è molta attesa, diciamo, dopo 4 anni di inattività o attività diversa da quello che dovrebbe essere quello di ruolo di custodi di Delfin, posto che il loro mandato è a vita, quindi non sono nominati ogni 3 anni come manager di qualsiasi altra società. La custodia e l'esecuzione testamentaria è mancata tuttora. Penso di essere stato l'unico e la persona più attiva nel cercare di chiudere la successione, molto di più che scalare le quote di Delfin, era chiudere, ed è sempre stato chiudere la successione di nostro padre. Ero pure disposto a indebitarmi 10 miliardi, il resto è storia. Ora vorrei che i board members facessero i board members, però che lo facessero full time, non part time. Beh, sicuramente se è stata richiesta un'indagine di cui voi avete pezzi della lettera, posto che sono stati nominati revisori, penso che sia giusto far rispondere loro, quindi vorrei che facessero loro il lavoro che in questi anni forse è mancato, sicuramente a livello di informative, sicuramente a livello di condivisione di piani strategici con gli azionisti. Le banche sono un investimento finanziario, come dicevo prima, l'investimento industriale, e da proteggere sono ed è Exilux Luxottica. Ad oggi perde il 50%, riportiamolo a 300 euro.

0: l'abbiamo fatta sentire per esteso, perché c'è tutto in questa dichiarazione resa da Andrea Ferro, il nostro Andrea Ferro, da Leonardo Maria del Vecchio. C'è l'attacco, devo dire, sapendo che appunto a Cernobbio comunque si usano le buone maniere, un attacco sguaiato, ma per chi conosce il linguaggio, un bel attacco alla gestione Milleri, accusato esplicitamente di essere andato troppo sul fronte finanziario, vedi vicenda Monte dei Paschi, Mediobanca, le quote in generale, così, e di aver trascurato la parte industriale di Luxottica, tre volte ha detto Del Vecchio, perso il 50% in borsa, la parte industriale, le banche sono un investimento finanziario ma non è il nostro core business. C'è l'attacco anche alla gestione, revisori, sappiamo della lettera e tutto, del board, quindi insomma mi sembra un quadro molto chiaro. Non le ha mandate a dire, questo gli va riconosciuto, e invece noi andiamo direttamente sul GR24 349-238-6666, poi parliamo di questo aumento, ripeto, abbastanza sorpresa, delle case di proprietà anche nella popolazione meno abbiente italiana e anche nei giovani, e chiudiamo con la variabile economica sul successo di Alternative for Deutschland in Germania.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Le 18.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Ucraina, progressi sostanziali, dice l'inviato Witkoff, si attende ora all'intervento di Trump. Il cancelliere tedesco Merz si dice scioccato per il risultato in Sassonia. Dopo il caos ai US Open, Wimbledon ha deciso di non concedere accrediti agli influencer nel 2027. Ben ritrovati dalla redazione, da Katia Caramelli. In apertura alla guerra in Ucraina, progressi sostanziali, dice l'inviato Witkoff. Trump presto sentirà Putin e Zelensky. Gli ultimi aggiornamenti.
9: Abbiamo iniziato un processo costruttivo, ci sono stati progressi sostanziali. Lo ha detto l'inviato di Trump Witkoff dopo le visite in Russia e Ucraina e i colloqui tenuti con Putin e Zelensky. A Kiev, a incontrare Witkoff e Kushner, anche i rappresentanti di Germania, Regno Unito e Francia. Dall'Eliseo la notizia, avuta dai negoziatori americani, di una rinnovata disponibilità ai colloqui della Russia dopo le elezioni della Duma il 20 settembre. Nel frattempo la diplomazia rimane appesa a Trump, il quale si è prende sentirà presto Putin e quindi Zelensky. Lo stesso Cremlino non esclude una possibile telefonata tra i due presidenti e intanto affida le sorti della guerra di nuovo alle armi. Secondo Kiev, solo nelle ultime 24 ore, gli attacchi russi hanno ucciso almeno 3 persone e ferito una quarantina in diverse zone dell'Ucraina, verso cui sono stati lanciati nella notte quasi 100 droni. Anche la Russia denuncia 5 morti e 15 feriti nelle ultime ore per attacchi ucraini sulle regioni russe o sotto il controllo di Mosca. La Russia intanto chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alla chiusura del consolato russo a Bonn e avvisa inoltre la Norvegia di contromisure dopo il suo dispiegamento di nuovi sistemi missilistici considerati da Mosca una minaccia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Il cancelliere tedesco Merz ha definito scioccante la vittoria dell'AfD in Sassonia e ha assicurato che avrà delle conseguenze anche a livello internazionale. È il peggior risultato della CDU da decenni, ha detto il leader della CDU. Sono fermamente deciso a continuare il percorso che ho avviato, ha però precisato Merz. Ora le parole della Premier Giorgia Meloni al termine dell'incontro con il premier belga De Wever a Palazzo Chigi. Rimango fermamente convinta, ha detto, che sia possibile preservare lo spazio Schengen solo se si difendono gli spazi esterni dell'Unione e se tutti fanno la loro parte nella lotta ai trafficanti. Ho fatto tutto questo per proteggere Ranucci da un attentato di cui avevo notizie, così Walter Lavitola davanti ai giudici del riesame. Secondo il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso sotto casa del giornalista, c'era la necessità di proteggere Ranucci e Lavitola aveva chiamato lo stesso Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata. Dopo il caos a US Open, Wimbledon ha deciso di non concedere accrediti agli influencer in vista del torneo 2027.
10: Wimbledon dice basta agli influencer. Dal 2027 l'All England Lawn Tennis Club, organizzatore del prestigioso torneo, non introdurrà più una categoria di accredito dedicata. La decisione arriva dopo le recenti polemiche agli US Open, dove quest'anno sono stati invitati un centinaio di creator, il doppio rispetto all'anno scorso. Strategia pensata per raggiungere un pubblico più ampio, che ha però prodotto effetti collaterali frequenti: interruzioni di gioco, rumori e luci moleste, quali quelle delle famigerate ring light per i video realizzati a bordo campo. In seguito ad una serie di episodi del genere, Naomi Osaka ha chiesto maggiore rispetto dell'etichetta del tennis. Il tema non è raccontare l'evento, ma raccontarlo solo in funzione del proprio contenuto, un'amplificazione digitale di cui forse lo sport, come la vita, non ha bisogno. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: È tutto per questa edizione, la linea torna ora a Focus Economia, prossima edizione di GR24 alle 19:00.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Focus Economia.

0: 18 e 6 minuti. Dunque, che gli italiani fossero anche a livello europeo tra i maggiori proprietari di casa, lo sapevamo, e quindi non deve sorprendere, a mio avviso, che tra 2019 e 2025 la quota di italiani che sono proprietà, che vivono in una casa di proprietà, sia passata dal 78,8, quasi 79, all'82,6, quasi 83. Di mezzo ci sono stati fino al 2021 tassi molto bassi, c'è stato anche la necessità di un investimento e c'è stato l'aumento anche degli affitti. Quello che sorprende di più nell'indagine pubblicata oggi da Sole 24 Ore, realizzata da Confedilizia, a mio avviso, è il fatto che la quota è aumentata in maniera anche significativa nella parte più meno ricca, economicamente più fragile. Il 20% della popolazione meno abbiente ha visto passare la quota di proprietari di casa dal 54% del 2019 al 61% del 2025, quindi un aumento anche più forte rispetto alla media, diciamo, dei proprietari di casa. E poi altra cosa non intuitiva è che i giovani sul mercato, i giovani nel 2025, la quota dei giovani proprietari ha raggiunto quasi il 36% contro il 28% del 2019, anche qui un dato superiore alla media. Qui c'è stata la spinta delle agevolazioni delle garanzie statali per gli under 36, e questa che era stata una buona iniziativa, e si è anche abbassata l'età media di chi accende un mutuo per acquistare casa. Vorrei capire come mai, che caratteristiche ha questo aumento della quota di proprietari nella fascia meno abbiente, con il presidente Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Buonasera presidente.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, che caratteristiche ha? Perché se ho ben capito, da lì a dire, ecco, gli italiani sono più ricchi di quello che non dicono, nonostante il calo del potere d'acquisto e dei salari che è ancora sotto del 6% rispetto al 2019, sarebbe un po' un cortocircuito. Dove hanno comprato casa la parte degli italiani più fragili economicamente?
1: Beh, intanto non era quello, diciamo, il messaggio, ma non c'era proprio un messaggio in questa ricerca, la volontà era quella di capire, insomma, l'andamento del mercato immobiliare e anche della ricchezza, se la vogliamo capire così, chiamare così, delle famiglie. È evidente dai dati che gli acquisti sono stati maggiormente nei piccoli centri e nelle degli immobili di minor valore, però è il passaggio che c'era nei dati che ha citato che io vorrei sottolineare: crescita della percentuale di proprietari in generale negli anni 19-25 da 78-82, lo risottolineo, crescita maggiore tra coloro che hanno redditi più bassi, ma io poi aggiungo, oltre al dato dei giovani, quello, il passaggio successivo che noi facciamo, che secondo noi questo va evidenziato come modo per ridurre le disuguaglianze, perché se è vero, come è vero, che ci sono concentrazioni di ricchezza sulle quali i media si concentrano, scusate il bisticcio, quasi quotidianamente, e ci sono nel 10% e nel 5% della popolazione
0: più ricca
1: e questi patrimoni aumentano, è anche vero che attraverso il patrimonio immobiliare, attraverso da un lato gli acquisti immobiliari in maggior numero, ma dall'altro anche l'aumento di valore di una parte degli immobili, c'è anche una possibilità che la diffusione della proprietà e in qualche caso anche l'aumento dei valori porti a una riduzione di queste disuguaglianze. Insomma,
0: sì, no,
1: il concetto
0: ho capito. Se sei proprietario, prego, di casa tua, dovresti avere ridurre un pochino la disuguaglianza, anche perché ho capito col mutuo, con qualunque cosa, ma sei comunque proprietario. No, io le avevo chiesto una cosa ulteriore, cioè l'aumento della parte meno abbiente. Allora, è impensabile che questo sia avvenuto con le quotazioni che vediamo nei centri urbani
1: No,
0: di Milano,
1: sì,
0: Roma,

0: Torino, Firenze e via così. C'è un'altra ipotesi che, se ho ben capito, voi avanzate, che questo sia avvenuto proprio perché gli affitti sono stellari in molti casi nei grandi centri urbani. E così i prezzi dei immobili, magari uno si è spostato utilizzando anche il servizio pubblico, non solo, in aree limitrofe.
1: Sì, sì, assolutamente. L'accennavo, poi ho divagato, ma l'aumento più pronunciato è stato esattamente nelle aree del paese in cui la situazione economica è peggiore, nelle aree del sud, nelle isole e nei centri più piccoli, dove è evidente che c'è minore pressione abitativa, minore richiesta di immobili sia in affitto che in vendita, e quindi prezzi più bassi. Questo è assolutamente un dato, non è una considerazione. Però è una cosa da valutare. Poi tutto questo non ci deve portare, se posso aggiungere una considerazione, lo dico da rappresentante della proprietà immobiliare, a dire dobbiamo essere tutti proprietari, perdonate la rozzezza dell'approccio, e stimoliamo solo l'acquisto. Assolutamente no, è un paese, il nostro, che ha bisogno di tante cose, ha bisogno anche di mobilità sociale e del lavoro, e quindi c'è bisogno anche di un mercato dell'affitto sano. Questo è un problema di cui ci dobbiamo occupare, soprattutto nei centri di cui non abbiamo parlato, ai quali lei giustamente accennava, quelli maggiori, dove la pressione abitativa è maggiore, gli affitti sono più alti.
0: E anche la pressione turistica è maggiore, perché
1: anche la pressione turistica è maggiore, dobbiamo ampliare il mercato.
0: Airbnb, finché non facciamo una regola seria su questo, diventa...
1: Ma finché io aggiungo, però, non facciamo anche una cosa che, per fortuna,
0: riforma,
1: in Parlamento,
0: certo,
1: sta per partire, un miglioramento della normativa sul rientro in possesso degli immobili.
0: Sono d'accordissimo su questo, perché l'obiezione più grossa che mi viene mossa ogni volta è: sì, io l'affitterei anche, però poi devo essere garantito che posso tornare in tempi ragionevoli, senza fare macelleria sociale, ma che posso tornare a riavere la mia proprietà e non resto bloccato. Questo, diciamo, è l'altro tema delicatissimo. In una battuta, perché poi devo andare sulla Germania, si figuri, ma questo dato contempla, me lo chiedono gli ascoltatori, anche chi ha la seconda casa, cioè voi siete riusciti a scorporarlo, è la quota totale degli immobili, quindi io posso avere già avuto una casa di proprietà e aver comprato una casa al mare, in montagna, magari dopo il Covid, o è per testa? Non so se mi sono fatto capire.
1: Non è scorporato, ma insomma, soprattutto nel caso degli immobili delle fasce più basse,
0: sì, certo,
1: nella stragrande maggioranza
0: prima casa,
1: abitazione principale.
0: Prima casa. E questo vale sia per i giovani, che, ripeto, sono passati dal 28% del 2019 al 36%. Quando ho detto le agevolazioni e le garanzie statali per gli under 36 sono servite. Quando mi chiedete: ma che politiche, cosa proponi? Beh, per esempio sui giovani questo è un elemento che potremmo riallacciare anche al tema demografico. Non sto dicendo che se sei proprietario della casa fai un figlio o fai un figlio in più. Ho detto che sicuramente hai più così qualche sicurezza in più per farlo che se non sei in affitto e non sai dove devi andare se nasce il figlio o se nasce il secondo figlio. Non ho detto, non è così grossiero il ragionamento, però... Quando poi uno dice le politiche sociali è anche la garanzia per gli under 36, che magari non hanno la fortuna di avere dei genitori che possono mettere le garanzie per loro e quindi evitare il problema bancario e via così. Tutto questo si tiene, sono anche iniziative molto, non modeste, ma molto specifiche, che poi portano dei numeri di tutto rispetto. Grazie al presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.

Allora, io vedo che chiaramente, come è immaginabile, si stanno, non dico sprecando, ma proliferano i commenti su quello che è successo in Sassonia-Anhalt. Giustamente un'ascoltatrice mi dice:

0: pronunciatelo tutto, il Land. Tedesco, 43,8% dei voti, non sappiamo ancora se riuscirà a avere la maggioranza per quello che riguarda i deputati, perché i 39 seggi non sono i 42 necessari per governare in autonomia, però è il miglior risultato di sempre per il partito di estrema destra Alternative for Deutschland. La sede 1 nel frattempo, forza di governo centrista, non so se dire centrodestra, comunque centrista, non certo, è crollata al 17,5%, varie dichiarazioni del cancelliere Merz. E come ho detto in apertura, è chiaro che tutti indicano nella politica di blocco dell'immigrazione o reimmigrazione il motivo principale, però vorrei capire se vi sia stato anche qualche elemento economico, visto che in contemporanea la Volkswagen ha annunciato in queste settimane 100.000 licenziamenti, 50.000 in Germania, e li ha confermati dopo l'accordo con i sindacati. Oggi la notizia è che riguarda Jaguar Land Rover, un gruppo britannico, però Tata taglierà, Tata che è indiana, 4.000 posti di lavoro. Sappiamo le difficoltà di tutta l'industria automobilistica tedesca, e c'è un dato che secondo i sondaggisti tedeschi il 61% degli operai tedeschi ha votato per operai tedeschi della Sassonia-Anhalt ha votato per Alternative for Deutschland. Daniel Gross, che è tedesco ma è anche direttore dell'Institute for European Policy Making della Bocconi. Buonasera, professor Gross.
1: Buonasera.
0: No, ho precisato che lei è tedesco perché in questo caso mi interessa il giudizio sia dell'economista, che lei ha votato, immagino. No, non in Sassonia, no, non è in Sassonia. No, magari no, beccavo anche no. Che ha votato in Sassonia, niente, avevamo fatto bingo. No, però no. Comunque lei voterà comunque il 30 gennaio, immagino, dell'anno prossimo per le presidenziali.
1: Ecco.
0: Allora, da elettore tedesco, da economista e da osservatore, quanto ha pesato? Tra l'altro la Germania proprio recentemente, come altri paesi, aveva rivisto al rialzo le stime sul PIL di quest'anno all'1,4%. Quanto ha pesato la variabile economica, cioè crisi dell'automotive e quant'altro rispetto alle altre variabili?
1: Pochissimo.
0: Pochissimo.
1: C'è un trend a favore purtroppo dell'AFD, oramai da 15 anni, che l'economia vada bene o vada male, che ci siano delle notizie sull'auto o altro, perché prima erano tutte buone, l'AFD è cresciuta quasi senza interruzione, per cui l'economia veramente c'entra poco.
0: Quindi anche quando la Germania andava meglio da questo punto di vista. E quindi il fatto che ci sia una componente così alta di operai è più un elemento, diciamo, sociale che economico in senso stretto?
1: Sì, senz'altro, purtroppo era simile negli anni 30. Gli operai si sentono minacciati nel loro status dai nuovi arrivati. E peraltro la Sachsen-Anhalt non ha un'industria automobilistica molto forte, la Volkswagen in Niedersachsen, che è un land dove l'AfD è molto meno forte, per cui non penso che ci sia veramente un legame tra la debolezza dell'industria automobilistica e questo risultato.
0: Senta, il fatto che Alternative for Deutschland, pur essendo da alcuni accusata di essere nazista, io ho fatto la battuta prima, insomma, Putin dice che sta denazificando l'Ucraina, allora un ascoltatore mi ha scritto: cosa farà con la Sassonia-Anhalt? Ma al di là di questo, la posizione in politica estera è abbastanza, diciamo, singolare per chi parla di nazionalismo, no?
1: Sì, infatti è molto strano quello che dicono, cioè che quello che è nel loro programma per quanto riguarda la politica estera, anche quella europea, ma ho l'impressione che gli elettori non prendono nota di questo. Vedono qualcuno che dice quello che vogliono sentire, poi non hanno nessuna responsabilità, non hanno avuto mai nessuna responsabilità, per cui hanno il beneficio del dubbio per il momento, e il programma del partito conta per poco.
0: Senta, quanto può pesare, in senso, in questo caso, quello che è successo in Italia? Cioè, in Italia, allora, non sto paragonando Fratelli d'Italia a Alternative for Deutschland, manco per sbaglio, per questo va premesso, ma in Italia

0: livello regionale, ma devo dire che quello che dicono alcuni dei suoi esponenti sulla politica estera, in particolare sulla Russia, mi fa pensare che non saranno una Meloni 2.
1: Ammesso che riescano a raggiungere la maggioranza. Per quello che riguarda invece l'ultima domanda, qual è la critica, la penultima domanda forte che viene fatta all'Europa? Perché per esempio noi sappiamo in Italia che l'austerity, il rigore di Angela Merkel poi aveva creato all'inizio dei mal di pancia, anche perché c'era stato oggettivamente una politica di austerity dopo lo spread italiano, e questo aveva alimentato questa visione che anch'io ho criticato molte volte di quell'Europa tutta legata al deficit mio per ragionieristica e stupida. Ora abbiamo un'Europa che, per carità, con tutti i difetti che ha vedi il PNRR, ha esordito per la prima volta con un debito comune, lo ha fatto anche per il meccanismo SAFE e quant'altro. Qual è la critica più forte che viene mossa?
0: Appunto quella, che l'Europa abbia fatto il debito comune. Non dimentichiamoci che l'AFD è nata come partito di professori di economia che erano contro tutto quello che l'Unione Europea ha fatto contro la crisi finanziaria già nel 2010-11. E per non parlare poi del debito comune.
1: Cioè la critica che l'Europa ha permesso di fare debito agli europei?
0: Questo era inizialmente la critica più forte per l'AFD, quando era ancora un partito dei professori di economia. Mm-hmm. Poi sono entrati tutti, come dire, nazionalisti e hanno ripreso il partito, e per loro l'aspetto economico è veramente di secondaria importanza. Più importante è che l'Europa sia, come dire, un simbolo dell'apertura verso il mondo.
1: Cioè, loro non vogliono che l'Europa sia un simbolo dell'apertura sul mondo, capito bene, più che la variabile economica.
0: Loro non, cioè, dicono, noi vogliamo, come dire, rinchiuderci, e l'Europa come dire, è un ostacolo a questo.
1: Ok, alle barriere che vogliamo mettere. Resto ancora per un secondo sull'economia, al di là della FD, però noi sappiamo, professore, che non basta la Sassonia-Halt. Le elezioni sono tra pochissimo, la Germania è la prima che va a elezione, ripeto, il 30 gennaio. Che margini ha Merz per sfruttare la variabile economica?
0: Nessuna, è vero, perché lui in questi mesi che rimangono non può fare qualcosa che poi abbia un effetto immediato sull'economia. Può darsi che abbia fortuna. E lui ha già fatto, ho messo in moto due riforme che fra 10 anni secondo me avranno un impatto molto forte, ma per l'anno prossimo no, non c'è più niente da fare.
1: No, quindi anche se paradossalmente vi fosse un miglioramento dello scenario internazionale, calasse il prezzo del gas, dell'elettricità, della benzina e del petrolio, ormai lei dice non fermi più l'effetto inerziale?
0: No, su questo versante appunto, ma adesso non è lui che lo fa, lui può avere fortuna che questo accada, ma che lui faccia qualcosa a Berlino che poi abbia un effetto sull'economia non ci credo.
1: Ultima notizia, molti dicono guardate però, sì, sono d'accordo, la FD è confrontabile con Vannacci, certo, infatti basta vedere chi gli ha dato il plauso. L'ultima cosa, molti fanno notare, guardate che però alla base di questo malcontento c'è ancora quell'unificazione fatta da Kohl col Marco della Germania dell'Est 1-1 e che ha creato poi, adesso uso un esempio, visto che l'Italia, quello che è successo con l'Italia del Sud, secondo alcuni storici, cioè comunque che ha creato e ha lasciato l'amaro in bocca a tutti i tedeschi che abitavano nell'Est. Quindi sotto il comunismo, addirittura in chi vota Alternative for Deutschland c'è quasi una nostalgia per alcune cose che faceva il regime comunista. A lei risulta o è ingigantita da quello che vede dalla stampa?
0: Ma io penso che ci sia una componente di nostalgia verso
1: nella parte dell'est, chiaramente, no?
0: nella parte dell'est, ma è una nostalgia più, come dire, sociologica, più nazionalista che economica.
1: Anche perché economicamente non è che la Germania dell'Est navigasse nell'oro, io ero piccolo, insomma, non è che proprio fosse un modello economico, no?
0: Sì, ma adesso stanno bene.

0: solamente che non si sentano, come dire, presi sul serio, sentono un po' di seconda classe, anche se dal punto di vista del benessere economico, del PIL pro capite, c'è una piccola differenza, ma stanno benissimo.
1: Cioè non c'è una differenza, diciamo, come tra certe regioni italiane, ecco, questo lei ci sta dicendo.
0: C'è differenza, ma molto meno che tra le regioni italiane. E tra le regioni italiane cioè, ci sono altre differenze, ma la Lombardia e la Sicilia no, sono quasi due mondi diversi, mentre Sachsen-Anhalt e Sachsen o Niedersachsen sono non uguali come
1: alla Baviera, diciamo.
0: Ma dal punto di vista dello sviluppo economico, sociale e altro sono molto simili.
1: Grazie, grazie anche per averci chiarito che, ma al di là di quello che non poteva immaginare, la variabile economica ha contato pochissimo sia nel giudizio personale di come stanno gli abitanti dell'est, della Germania Est, come si chiamava una volta, nel caso specifico di Sassonia-Anhalt, sia nell'andamento, diciamo, della parte dell'automotive e quant'altro, visto che lì la presenza è molto bassa. Grazie a Daniel Gross, direttore dell'Institute for European Policy Making della Bocconi.

vedo molti messaggi, ci sono alcuni ascoltatori che mi dicono: guardate che la quantità di soldi messi dalla Germania Ovest nella Germania Est è stata grandissima e stanno molto bene. Molti mi stanno scrivendo su questo, ma infatti anche Daniel Gross diceva: guardate, non è la condizione economica personale né le prospettive sull'economia ad aver avuto una grande influenza sul voto. È veramente tutto per questa puntata, noi torniamo domani dalle 17 in poi.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Chiusura in ordine sparso per le borse europee, orfane del faro di Wall Street chiusa per festività. La vittoria dell'AfD in Sassonia ha riacceso i timori per l'instabilità politica in Germania e in Europa. Francoforte tuttavia recupera sul finale e termina con un calo dello 0,16%. Fa peggio Madrid, meno 0,2%. Tengono invece Parigi più 0,3% e Milano più 0,2%. A trainare il listino milanese la corsa di Lottomatica più 7,7%. Grazie a nuovi aggiornamenti post-fusione con la spagnola CIRSA. Bene il comparto dei chip con ST in rialzo del 4%, in coda al FTSE MIB, TIM meno 3,5% e Poste meno 2,4% nel giorno in cui la D, la Briola e il top management della società di telecomunicazioni hanno deciso di aderire all'OPAS lanciata dal gruppo guidato da Matteo Delfante. Sul fronte energetico resta in rialzo il petrolio. Il Brent viaggia sopra i 97 dollari al barile, guadagnando quasi un punto e mezzo percentuale. Poco mosso l'euro dollaro a 1,16. Chiara Di Michele da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: IRP.
0: Missione:
1: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
0: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
5: Franco da Mantova, dimmi.
6: Non lo so, non mi ricordo più.
5: Come non ti ricordi? Ma va, fanculo, va. Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo.
7: Via,
5: Paolo
7: via,
5: da Modena,
7: via,
5: dai.
8: Pronto?
7: Perché, poverino, scusa?
8: Pronto?
5: L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare.
7: Vabbè.
9: La

0: Bene, più di un mese di vacanza, a grattarvi le palle, noi qua a schiattare sotto il caldo, il sole, a sentire le idiozie di Vannacci, e ci avete lasciati soli, abbandonati in questa Italia di merda. Adesso tornate e vogliamo vedervi schiumare. Avanti tutta!
1: Ehi merde, sono finite le vacanzine, sono finite! Si torna a combattere, Lotta Tigre!
2: Siete tornati, cornuti? Quello ha finito di fare lo stalker dei Kennedy. Cornuti? 6 settimane di vacanza, cornuti? Siete tornati, ah?
3: Sì, ma che due coglioni, esco dall'ufficio alle 7 e ascolto Paolo Ruffini che parla e sembra un prete. Quando è che torna la zanzara? Quando è che tornate a lavorare? Vogliamo la zanzara, sangue e merda!
4: I mortacci vostri, 40 giorni più di ferie. Ma il problema non sono le ferie vostre, il problema è l'estate di merda che ci fate passare senza la zanzara.
5: Bentornati brutti stronzi, noi ci abbiamo provato a essere delle persone migliori, ci abbiamo provato a non voler più ascoltare le stronzate woke di Anna Rita Briganti, ci abbiamo provato a non desiderare di ascoltare ogni 5 minuti il di Mirko Oro, ci abbiamo provato, ma siamo dipendenti, è finita la pacchia tigre, combatti!
6: Basta Ruffini!

0: tutti, ragazzi. Sembra sia arrivata l'onda nera. L'onda nera. La svastica di nuovo trionfante in Germania. Dobbiamo fermarli. Come facciamo a fermare i nuovi fascisti, i nuovi fascistoni, i nuovi barbari?
1: Lo dicono loro.
0: Fermo. Così reagisce il mondo mainstream. Il mondo istituzionale, quello dei congressi, quello dei forum, quello dei forum, quelli spesso che vorrebbero governare senza voti. Ma non siamo negli anni 30, non c'è alcuna dittatura all'orizzonte, c'è solo un partito che ha idee diverse e udite, i tedeschi! Non dei paesi del terzo mondo, i tedeschi lo votano. Allora pensate che eresia, le elezioni, la democrazia. E poi, scusate, il capo del partito che ha vinto adesso in Sassonia, forse vincerà in Germania, non lo so, non mi interesso, è una che ama leccare la baggiana. È una lesbicona, sta insieme a una bengalese, hanno pure dei figli adottivi. E questi sarebbero un pericolo. La lesbicona che ama dai, su, fatemi il piacere. Seconda cosa, caro David, seconda cosa, ti ho già sentito che con la tua vocina di sottofondo che cercavi di fare il controcanto, ma non te lo permetterò. Fermo. Sfera e basta. Il caso Sfera e basta. Allora, si vergognino innanzitutto quelli che hanno collegato il caso di Sfera e basta con l'uccisione della donna a Firenze, con quel fatto drammatico, perché dicono è la faccia della stessa medaglia, la stessa cultura, il patriarcato, la donna trattata come oggetto. C'è il caso di Sfera e basta e poi vedete quello che accade a Firenze. Vergognatevi, che cazzo c'entra un cantante con una donna scaraventata da una cavalcavia? Non diciamo cazzate. L'unico rimedio a queste cose, io lo dico sempre, non c'è un rimedio naturalmente, ma l'unico possibile rimedio a queste cose orribili, è smetterla con il possesso e con la gelosia. Il possesso e la gelosia sono la rovina del mondo. E ovviamente gli assassini devono pagarla in maniera molto cara.
1: È arrivato lui.
0: Devono pagare con la galera oppure si devono ammazzare come ha fatto quello che ha ucciso la povera Lorena, come si chiamava, il Mugello, scaraventandola da un viadotto. Ok? O si ammazzano
1: oppure in galera.
0: Poi affronteremo anche questa diatriba. Chi ha ragione tra la Meloni e Vannacci, per esempio? La Meloni è una fan del femminicidio, del termine femminicidio. Vannacci dice che no, è contrario. Non è un'eresia. Chiedetemi da che parte sto. Allora, il vero motivo per cui il generale Vannacci prende tanti voti, o meno sembra prendere tanti voti, è la vicenda del bengalese di Torino. La vicenda del bengalese di Torino, di cui tu ovviamente non ti sei occupato.
1: No.
0: Ti sei occupato di altre cose. La vicenda del bengalese di Torino. Cioè, abbiamo un uomo di 40 anni che molesta una tredicenne che entra in un mini market per comprarsi una bibita, la palpeggia, la abbraccia, approfitta del fatto che è una ragazzina.
1: Ma se ne occuperà infante.
0: Poco prima,
1: se ne occuperà il dottore infante, perché devo occuparmene io?
0: Poco prima aveva fatto lo stesso con un'altra donna. C'è un giudice che scrive nero su bianco che questo è addirittura recidivo e che potrebbe ripetere la stessa cosa. E poi lo manda a casa con l'obbligo di firma. Con l'obbligo di firma perché si è pentito, ha collaborato, è incensurato. Ah, ragazzi, ma andate a fare in culo. Ma che cazzo di paese è quello in cui non si riesce a tenere in galera uno che ha palpeggiato delle ragazze? Dai, su, è una cosa incredibile. La tredicenne, quella che è entrata a comprare la merenda magari, eccetera, si è ritrovata con le mani addosso. Come si deve sentire quando sa che il suo molestatore dorme nel suo letto e magari deve fare la firmetta in questura? Dai, per questo votano Vannacci, perché ci sono queste situazioni, non l'avete capito ancora? Per questo lo votano. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Bello che lo votano.
0: Non ho detto bello brutto. Io non ho detto bello brutto.
1: Lo sappiamo, tanto ormai ti abbiamo smascherato. In questo anno, cari ascoltatori della Zanzara, voi ascolterete un vannaccismo all'ennesima potenza. Perché questo signore, e io qui faccio la denuncia pubblica e spero che la procura e l'azienda, l'amministratore delegato, ne prendano atto. questa trasmissione è purtroppo l'aus organ ufficiale del generale Vannacci.
0: Ma ti denuncio per questa cosa.
1: Io lo denuncio alla prima puntata, perché deve essere chiara la mia presa netta di distanza. Secondo, quello che è accaduto in Germania è un dramma assoluto, cioè la vittoria dei nazisti, ma lo dicono alcuni di questi esponenti stessi, facevano parte di movimenti neonazi, lo capisci o no? Non è che lo diciamo noi giornalisti progressisti.
0: Mettere fuori legge?
1: Bisogna fare un cordone sanitario.
0: Il cordone sanitario vuole fare, lui vuole fare il cordone sanitario contro Vannacci.
1: Posso essere chiaro?
0: Sì, può essere chiaro.
1: Assolutamente sì. Guarda, io oggi qua chiudo. Ho intervistato, era tanto che non veniva da me Matteo Salvini. Ho intervistato Salvini.
0: Hai intervistato?
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: dopo vediamo questa intervista.
1: Sì,
0: non era un'intervista,
1: Salvini.
0: Gli hai fatto
1: ma
0: un pompino.
1: Questo gli hai fatto. Vergognati, schifoso. Gli ho addirittura accarezzato la mano a un certo punto.
0: Sì,
1: sì, dice perché questa sarà la mia io tutto posso dirti. Io tutto l'anno accarezzerò le mani degli ospiti dell'aria che tira a tutti quelli che vengono, perché questo deve essere la cifra narrativa di quest'anno.
0: Cioè, non ho capito.
1: Perché
0: tu sei fai una trasmissione esplicitamente contro Vannacci per fare un cordone sanitario contro Vannacci per impedire che Vannacci vada al governo.
1: Posso dirtelo. Sì, totalmente.
0: Cioè, tu saresti disposto a votare il più anti-israeliano che c'è in Italia pur di non far andare Vannacci al governo? Dimmi la verità. Cioè, tu tra uno lo vedi?
1: Salis di Genova, ottima sindaca di Genova,
0: quella che occupava le case.
1: Non lo so,
0: vedi che di fronte a quello
1: poi
0: ti fermi.
1: Comunque ho parlato poi, ma ne parleremo nelle prossime con Carlo Freccero, che mi ha l'altro giorno e ha dei format straordinari.
0: Dopo me lo dirai.
1: No, ma mi ha proprio telefonato.
0: Dopo me lo dirai.
1: Uno è pazzesco, potentissimo.
0: Allora, vi faccio sentire questa intervista che ha realizzato oggi. Dei pezzetti.
1: È tutto uguale a prima, posso dire tutto uguale a prima.
0: Dei pezzetti
1: faccio sentire
0: del tuo leccaculismo. Con Salvini hai leccato il deretano.
1: Guarda sempre meno di te, che sei andato alla festa di Salvini e poi traditore di un traditore da Vannacci. Posso dirti, tu sei il traditore di Salvini. Tu sei il vero traditore, hai tradito Salvini, il tuo amichetto.
0: Fermalo.
1: Beh, clamoroso in questa nostra prima puntata dell'area che tira. Il ministro Matteo Salvini.
0: Clamoroso.
2: Beh, dopo due mesi di vacanza del Tigre, dovevo festeggiare il ritorno.
1: So che lei ha lavorato
2: tutto pesantemente come vacanze, anche come qualità dei resort che avete frequentato.
1: La bruciatura
2: lo dico senza invito.
1: Da radical chic.
0: Ti sei fatto prendere per il culo Tigre e la bronzatura, eccetera.
1: Ma non ti vergogni.
0: Vergogni
1: tu, regia, di rompere i coglioni e prima fai le interviste, regia, anziché mettere solo gli audio.
0: Sentiamo ancora la leccata di culo di oggi.
1: Ma quale Vannacci da bambino andava nella metropolitana di Parigi e accarezzava le mani delle persone di colore.
2: Ora, lei sta accarezzando la mia, quindi
1: si rende conto. Adesso il tema è scopriamo Vannacci oggi, quello accarezzava. È incredibile.
2: Ma c'è gente in Parlamento che fa cose più strambe, voglio dire.
1: No.
0: Ma nemmeno su questo ti ha dato retta, perché lui attacca Vannacci su altre cose, non su queste minchiate qua.
1: Lui ha la responsabilità di aver mandato in Parlamento un signore che accarezzava i neri in metropolitana. Era già tutto scritto in quel libro. Era già tutto scritto lì, te ne rendi conto?
0: Scusa, io voglio chiederti una cosa, ma veramente tu hai visto quella scena di Sfera Ebbasta a San Siro circondato da 10 donne? L'hai vista quella scena?
1: Circondato
0: da 10 donne. Ora, ti ha fatto schifo quella scena là? C'è un cantante che.
1: Posso dirti?
0: Dimmi.
1: Mi ha fatto tristezza, se devo
0: ti ha fatto
1: io
0: tristezza. Perché
1: io
0: tristezza?
1: Quest'anno voglio moderare le parole perché dobbiamo ridurre il tasso di parolacce, eccetera.
0: Si dice sempre così all'inizio.
1: Se lo dici il primo giorno, ho detto, se non lo dici il primo giorno, pensate quanto ormai è dentro di me. Comunque, mi ha fatto tristezza, posso dirti.
0: Perché?
1: Perché io ho due figlie femmine. Una si chiama Margherita, straordinaria, fa il primo anno di medicina.
0: Ma chi se ne frega adesso? Un'altra si chiama Noa.
1: L'altra si chiama Noa Tulli, esatto.
0: Ma tu perché ti vuoi complicare la vita? O si chiama Noa o si chiama Tulli.
1: Uno potrà chiamarsi come voglio, come meglio voglio. Anche questo diventa tema di discussione. Non andiamo. Non derazziamo. Il tema è, mi ha fatto tristezza quella foto, quella immagine. Mi ha fatto tristezza, perché ho pensato a mia figlia, ho pensato alle amiche di mia figlia, alle donne italiane, alle ragazze italiane.
0: Perché le ragazze italiane? Non ho capito. Allora, qui abbiamo un cantante che ha per scopi promozionali, con un fine
1: poi
0: promozionale,
1: non mi piace, poi
0: ha
1: non
0: affittato
1: mi
0: tramite
1: non
0: un'agenzia 10 ragazze, appunto, tutte vestite uguali, affittato,
1: tutto brutto, tutto
0: le ha
1: sbagliato,
0: le ha portate in un box a San Siro. Operazione riuscita, perché poi si sono scatenati gli imbecilli, quelli che dicono: oddio, lo sfruttamento del corpo della donna.
1: Posso dirti, poco originale. Beh, sei oddio, tu il comunicatore dietro di lui, ormai cosa fai? Anche la comunicazione di Sfera e basta.
0: No, per carità di Dio.
1: Ma proprio basta, posso dirti. Ma proprio basta.
0: Fermo là.
3: Sì, però, ma...
4: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: Strade in diretta.

0: Ancora una buona serata, ben ritrovati. I maggiori disagi ancora in Lombardia sul tratto milanese dell'A4. Si è verificato un nuovo incidente, stavolta in direzione Torino, e si sono formate code tra Monza e Cormano. Sulla 8 Milano-Varese incolonnamenti per un altro incidente tra Innesto A4 e Fiera Milano in uscita da Milano, e sulla tangenziale ovest di Milano, anche qui per incidente, si viaggia in coda tra Quinto De Stampi e Innesto A1 in direzione Bologna. Ci spostiamo a Torino. Sulla tangenziale, code a tratti tra Pianezza e Venaria in direzione Aosta per un precedente veicolo in avaria e per un incidente da poco avvenuto poco dopo Corso Regina. In miglioramento invece la situazione sul tratto appenninico dell'autostrada del Sole. Andiamo infine a Roma, dove un incidente provoca code sul grande raccordo anulare tra Pontina e Ardeatina in carreggiata esterna. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, strada in diretta, tornata nel corso della serata.
1: La Zanzara.
2: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
3: Pezzi di merda, io ho già ripreso a lavorare da 2 settimane e voi dove cazzo siete? Sono in astinenza!
4: Mi fate capire perché io il 1° di settembre devo tornare a sbattermi in ufficio e voi invece con calma il 9? A lavorare, Cruciani e Parenza, all'attacco, forza che siamo in astinenza tutti i zanzarosi!
5: Qua la gente sta lavorando da settimane, merde, veloci, merde, tornare.
6: Ti faccio sentire quelle follie pronunciate da alcune femministe, o non solo da femministe, anche da uomini, da maschi, che sostengono che ci sia un collegamento tra la vicenda di Sfera Ebbasta, che ha semplicemente fatto un'operazione promozionale portando 10 strafighe, lo vogliamo dire? Si può dire ancora? 10 strafighe più o meno, 10 sorche, come si direbbe a Roma.
7: Brutto, sorche.
6: Come si dice in termine popolare? Però termine popolare quale? 10 fighe a Roma, sì, anzi a Milano, a Roma si dice sorca, a Milano lo stadio, per promuovere il suo disco, per promuovere non lo so che cosa, il suo album. E ha fatto benissimo, perché il modo in cui si accaniscono queste persone dicendo che è praticamente simile a un femminicidio è chiaramente una follia. Sentiamo questa che si chiama Mir, vai.
8: Il femminicidio di Lorena Isceri e la parata imbarazzante di Sfera San Siro sono due frutti, per quanto evidentemente molto diversi, dello stesso albero. E se non cogliamo questa cosa, abbiamo un problema nel guardare la realtà. Lorena Isceri è stata brutalmente rapita e uccisa da Federico Vella, l'ex fidanzato. Proprio mentre delle famiglie si consumano nel dolore per una tragedia simile, Sfera, una delle personalità più influenti del mondo dell'intrattenimento in questo paese, pensa di presentarsi a San Siro con una schiera di 10 ragazze per la promozione del suo nuovo album.
6: Le donne esibite come dispositivo di potere, sensi, come dispositivo di potere, le hanno ingaggiate e pagate, dai su.
8: Nessuno pretende che Sfera faccia sensibilizzazione sulla violenza di genere, ma una scelta di questo tipo non può passare inosservata, soprattutto a ridosso di una vicenda che ha riportato il tema della violenza di genere al centro del dibattito pubblico. Le donne in queste immagini vengono esibite al pari di orologi, gioielli, macchine, soldi, come dispositivi di potere. Sono simboli ricorrenti nella cultura hip hop e rappresentano una rivalsa, uno status, con la differenza che gioielli, macchine, orologi e soldi sono degli oggetti, le donne no.
6: Giustamente mi suggeriscono da Napoli, bisognerebbe dire 10 pucchiacconi, cioè sono 10 pucchiacche, questo è il punto, 10 fighe, non c'è niente da fare, più o meno, Ruggeri,
7: ma il senso di
6: Andrea
7: questa roba
6: Ruggeri
7: quale?
6: Non è d'accordo, il
7: Andrea,
6: senso è la promozione, il marketing,
7: vabbè,
6: esibendo una cosa che
7: la
6: è la
7: banalità,
6: bellezza,
7: ma anche la banalità del male, la poca fantasia di sto basta, Sfera, di sto Sfera e basta, la poca fantasia nell'affittare 10 ragazze bellissime, posso anche criticare la scelta del marketing,
6: ma
7: totalmente povera,
6: sì,
7: idiota, cioè,
6: ma
7: sciocca,
6: in nome di che cosa? Del fatto che c'è lo sfruttamento delle donne?
7: Ma
6: lo sfruttamento delle donne?
7: Ma se vuoi anche, ma è roba vecchia,
6: se
7: anni 80, vecchia.
6: Allora, voglio capire se ti ha fatto piacere vedere la scena del dottor Carabella che
7: la
6: questa, che no, la Schlein non mi interessa.
7: No, ho capito, la scena o la Schlein?
6: No, la scena di Carabella,
7: ah,
6: lo sai chi è Carabella?

0: bella, sì.
1: Certo, cioè
0: influencer, influencer di estrema destra, esatto.
1: Sì, quel disgraziato che è venuto spesso sarà qua, presente, ovviamente.
0: Che sarà presente, ma credo, certo. domani sì. qui a raccontarci quello che è successo. Che è andato in un parco a Mestre dove c'era la preghiera degli islamici.
1: Ma non sta su Roma, Angela
0: Carabella. È andato fino a Mestre a protestare per il fatto che c'è la preghiera degli islamici lì, dei musulmani. E che ti devo dire, con un panino di mortadella, dice: mangio il panino con la mortadella.
1: Beh,
0: e
1: stronzo.
0: Si è messo a cantare l'inno italiano.
1: Beh, uno stronzo provocatore che va a mangiare il panino con la mortadella, che non c'è nessun bisogno di fare lì. Uno stronzo provocatore.
0: Io lo dirai, domani.
1: No,
0: io lo dirai.
1: Ma non gli dico proprio niente, te lo dico a te adesso, domani vediamo se vengo. Ma è uno stronzo provocatore, guarda.
2: Bene quello che
3: non va bene che?
2: Cosa ti stanno facendo?
3: Ma sono un affare mio.
2: No, ma cosa ti stanno facendo?
3: Ma io devo dire quello che devo fare io. Mi fa schifo a me vedere l'Italia così. Vedere l'Italia nella quale una donna non può andare in costume perché la mandano, mi fa schifo.
2: Questo, sì, sono d'accordo.
3: Ok, sei d'accordo?
2: Cosa ti stanno facendo là adesso?
3: Mi fa schifo, ma questa Italia, ma che cazzo è? Oh, ma che sta a dire? Ma che sta a giocare?
0: Poi a un certo punto si avvicina a quello che sta facendo il sermone. Che sta facendo il sermone islamico.
1: Ma scusa, senti,
0: se signor Carabella.
1: Signor Carabella è un provocatore, ma glielo devi dire anche tu. È andato lì a provocare. Se uno entrasse in una chiesa,
0: è un parco pubblico.
1: Sì, ma è una provocazione inutile. A questo stronzo gli dovresti dire: scusi, se uno entrasse in una chiesa e cominciasse a fare battute, che so io, su Gesù o sui santi, che ne so io. Ma secondo te come verrebbe presa?
0: Ma non è una chiesa quella, è suolo pubblico.
1: Ma ci vuole rispetto.
0: Senti,
1: il
0: Carabella.
1: Cristianesimo insegna rispetto.
0: Senti, Carabella.
1: Questo insegna il cristianesimo, altro che.
3: Ascolta, ma se vuoi essere quello che te la costa a Roma, stiamo a Venezia.
4: Andiamo in
3: stiamo a Venezia, è Italia, capito? Ma questo è un parco pubblico, io sto rispettando, che c'è? Fa quello che ti pare, io mangio un panino con la mortadella, va buono.
4: Sì, mangia pure.
3: E allora?
4: C'è la panchina.
3: Allora io voglio sta qua.
4: Sieda pure e mangi pure.
3: Io voglio sta qua.
0: Poi a un certo punto dice: dovete parlare italiano, e inizia a cantare l'inno italiano, signor Carabella.
1: Ma puoi anche giocare il signor Carabella, il signor è un coglione, dovresti anche dire. No, il signor.
3: Oh, qua dovete parlare italiano! Ve dobbiamo capire quello che dite! Non dovete parlare arabo! Capito? Fratelli d'Italia! L'Italia! C'è destra dell'Elmo di Scipio, c'è città la destra dove la...
1: Mamma mia,
0: comunque hanno pubblicato
1: dell'inno italiano.
0: Hanno pubblicato un meme dove ci sono tutte le ragazze di San Siro con la figura di Parenzo al posto di Spera e Basta.
1: Ma per chi l'ha fatto? Denunzialo, su, io lo chiamo l'avvocato, ma faccio presto, sai? Perché se circola quella cosa è un danno reputazionale enorme.
0: Senti,
1: enorme.
0: Guarda, c'è la tua foto.
1: Non voglio vedere
0: in
1: niente.
0: Mezzo a 10 ragazze.
1: Cioè, ecco, me l'hai mandato, sì.
0: Sante
1: un danno,
0: da Monopoli.
1: Mamma mia.
0: Sante.
1: Un danno
5: bentornati,
1: enorme.
0: Dimmi,
1: enorme.
0: Sante,
5: David, allora, nel tuo delirio degli ultimi anni, una cosa giusta l'hai detta. Quello è uno stronzo provocatore, che poi è esattamente il programma elettorale di quell'altro stronzo, sì, dell'ex generale.
0: Sì.
5: Per cui l'amichetto tuo, sì, là,
0: perché
5: che
0: dovrebbe essere
5: di fianco virtualmente?
0: Perché dovrebbe essere stronzo Vannacci?
5: Perché è un coglione che se ne esce.
0: Attenzione, come calma.
5: Mandano
0: poi le letterine a casa. Mandano le letterine a casa.
5: Fa paura solo a quelli come lui. Vannacci,
0: vabbè, allora dimmi.
5: Perché uno che dice che il femminicidio non è un reato, che non deve esistere.
0: Io sono d'accordo con lui su quello. Sono d'accordo con lui.
1: È morto un'altra
5: quando
1: ragazza.
5: Quando uno
1: giù
5: utilizza questo argomento, che è un non argomento, come cardine del suo programma elettorale, è uno stronzo provocatore. Perché non sta parlando di nulla, hai capito? Come fai tu? Tu non parli di nulla,
0: vabbè,
5: tu provochi,
0: Sante,
5: e basta.
0: Sante,
5: però tu giochi.
0: Sì,
5: stai bene a farlo.
0: Devi stare tranquillo.
5: Lui vuole guidare il paese. No, io non sto tranquillo per un
0: cazzo. Hai paura di Vannacci? Sì. Hai paura dell'onda nera anche tu? Sei intimorito da lui?
5: Non credo ci sia da avere paura.
0: Lui è intimorito dall'onda nera.
5: Io non sono intimorito, io ho detto un'altra cosa.
0: Penso. Vuoi
5: ho
0: fare
5: detto
0: il cordone
5: che
0: sanitario?
5: Quel programma elettorale
0: vuoi
5: è un programma da stronzo provocatore, quindi non dire cose che non mi mettere in bocca cose
0: questo
5: che non ho detto, capito?
0: Vuole fare il cordone sanitario come Parenzo, le forze democratiche.
5: Non un cordone sanitario. femminicidio è un diritto acquisito, anzi è una legge acquisita al nostro ordinamento.
0: Ma uno può anche essere contrario al reato di femminicidio, no? Può anche essere contrario. Oppure la discussione democratica è proibita. Volete proibire la discussione?
5: Io voglio sapere come quel pagliaccio vuole risolvere il problema della sanità, il problema delle scuole. Ma
0: quello è un altro discorso. Angelo da Roma, a casa, Sante, a casa. Angelo da Roma.
6: Allora, AfD, la questione i nazisti non c'entra un cazzo, la svastica, la questione economica. Finalmente riusciremo nel giro di un anno a prendere a calci questo spazzacamino nero cocainomane incallito di Zelensky. È il primo segnale che lo manderemo a fare.
0: Angelo da Roma, fermola. Cioè, abbiamo aperto la stagione con un signore che dà del cocainomane a un capo di Stato, alleato dell'Italia, peraltro.
1: Allora, io purtroppo.
0: Angelo da Roma.
1: Angelo da Roma è un poverino, ma io di questo purtroppo ormai non riesco neanche a rammaricarmi più, perché la colpa è tua. È solo tua.
0: Cioè,
1: ma tu
0: se questo date il cocainomane a Zelensky, sarà colpa mia.
1: Ma tu dovresti chiuderlo al minuto uno. Sono anni che tu hai seminato questo schifo.
0: Ma
1: anni
0: non è uno schifo, è uno che ha la sua idea sbagliata su Zelensky.
1: Non è una sua idea. Zelensky è uno statista che ha salvato l'Europa dai russi. È l'unico che combatte i russi per ora. L'unico.
6: Oggi ho lanciato uno osservatorio
1: anti-putiniano. Questo l'ho detto in diretta.
6: Ma vaffanculo, aperto la breccia AfD al fatto economico, perché tra un anno riusciremo
1: Luca da Belluni, insieme al pranzo con la cena.
7: Volevo raccontarti di cosa ha combinato il pezzente conduttore di questa trasmissione quando è andato a fare la marchetta al suo libro in una nota località friulana. Ha dovuto chiamare Mauro Corona per far soprire la pizza a cena.
0: Ma vai, chiamare
7: quel parassita di Mauro Corona per fare
0: giù. Ma veramente? Ma non è vero, tutte cazzate.
1: È vero che hai fatto le vacanze a spese dei festival.
0: Fermo.
8: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
9: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
13: Sono le 19.
14: GR24, il sole 24 ore.

0: Merz si dice scioccato per il trionfo dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt, ma nessun passo indietro, dice. La strage di Capodanno a Cramontana, il comune conosceva il pericolo, lo rivela una mail. Il papà di Chiara Costanzo commenta: ora vogliamo la verità. A dircelo sono anche i dati ufficiali, ora in Italia questa estate è la più calda dal 1950. Cosa vuol dire essere un padre? Cosa vuol dire essere il padre di un bambino disabile? Nel film presentato a Venezia di Landucci, protagonista Riccardo Scamarcio. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La peggiore sconfitta elettorale della CDU da anni, se non da decenni, ha ammesso il cancelliere tedesco Merz il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt, che ha visto stravincere l'estrema destra AfD con quasi il 44% delle preferenze. Merz ha escluso un suo passo indietro e ha rilanciato sulla stagione di riforme.
1: Il giorno dopo il processo politico per il clamoroso successo dell'estrema destra nella Sassonia-Anhalt, è tutto per il cancelliere Merz. Ai minimi di popolarità nel paese è particolarmente osteggiato nell'ex Germania Est.
2: Deswegen ist meine Entschlossenheit, den Reformkurs fortzusetzen.
1: Qualcosa è cambiato non solo nella Sassonia-Anhalt, ma in tutta la Germania. Tuttavia, arrendermi non è per me un'opzione, afferma Merz dopo la debacle pesante soprattutto per il suo partito, la CDU. Il cancelliere non nega lo shock per un risultato che segna uno spartiacque elettorale nella storia tedesca del dopoguerra, se ne assume anzi la responsabilità, ma dopo aver rassicurato i cittadini e i partner internazionali sulla stabilità e solidità delle istituzioni democratiche, Merz indica la strada da seguire, quella delle riforme economiche, sociali e della sicurezza. L'autunno sarà foriero di cambiamenti e Merz esorta a spiegare meglio agli elettori ciò che la sua fragile, grossa coalizione sta progettando. A livello nazionale il coro di preoccupazione e sgomento abbraccia l'intera società civile, dagli industriali alle comunità ebraiche, inclusive l'ambasciata israeliana, dalle associazioni rom e dei rifugiati alle chiese cristiane ed evangelica. In Sassonia-Anhalt intanto si prepara un mese di trattative tesissime per la formazione del governo. L'SPD non esclude un ministro presidente apartitico, la CDU si dichiara all'opposizione e il vincitore delle elezioni Sigmund vuole un chiaro mandato a governare. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Sono oltre 576.000 gli elettori che alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt hanno votato AfD. Un istituto di ricerca oggi sottolinea come i voti siano arrivati soprattutto da uomini, un elettore su due, fra i 25 e i 34 anni, operai, quasi il 60% degli operai ha votato AfD, bassa istruzione e fra chi è scontento della propria situazione economica. Fra gli elettori di AfD l'89% teme di non riuscire più a pagare le bollette a causa dell'aumento dei prezzi. L'economia tedesca in effetti è infrenata e fra i comparti più in difficoltà c'è quello dell'auto.
3: Lo stabilimento Volkswagen di Osnabrück non produrrà più auto dal 2027 e sarà riconvertito all'industria della difesa aerea. La casa automobilistica tedesca, alle prese con la crisi del settore e un profondo piano di ristrutturazione, ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare con il Land della Bassa Sassonia e il fondo israeliano Aurelius Capital per una possibile cessione dell'impianto di Osnabrück. Aurelius diventerebbe l'azionista di maggioranza, affiancato dal Land della Bassa Sassonia. Il primo progetto importante dovrebbe essere una partnership con l'israeliana Rafael, azienda produttrice di sistemi di difesa aerea, missili guidati e sistemi di guerra elettronica, nota per il suo Iron Dome, il sistema di protezione dello spazio aereo israeliano. L'obiettivo della collaborazione è produrre a Osnabrück la tecnologia necessaria a proteggere la Germania e l'Europa. Secondo il consiglio di fabbrica, l'accordo garantirà posti di lavoro a quasi 1.400 dei 1.800 dipendenti. Volkswagen aveva già annunciato nel 2024 l'intenzione di cessare la produzione dei veicoli nello stabilimento di Osnabrück entro l'estate del 2027. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Con il risultato in Sassonia-Anhalt, a guadagnare terreno sono i partiti che sembrano ciechi di fronte alla minaccia russa, lo ha dichiarato l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas.
4: Mosca esulta per il trionfo di AfD in Sassonia e intanto chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alla chiusura di quello russo a Bonn. Tensione anche con la Norvegia, il cui rafforzamento militare al confine con la Russia viene considerato una minaccia da Mosca che promette contromisure. Nuovi attacchi reciproci con vittime, la diplomazia cerca di farsi strada attraverso i recenti colloqui con Putin e poi con Zelensky tenuti dagli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Ci sono stati progressi sostanziali, afferma quest'ultimo, dopo aver incontrato a Kiev anche rappresentanti europei ai quali ha parlato di una nuova disponibilità ai negoziati della Russia a partire dal 20 settembre dopo le elezioni della Duma. Nel frattempo la diplomazia rimane appesa a Trump, il quale si apprende sentirà presto Putin e quindi Zelensky. Lo stesso Cremlino non esclude una possibile telefonata tra i due e intanto affida le sorti della guerra di nuovo alle armi. Secondo Kiev, solo nelle ultime 24 ore gli attacchi russi hanno ucciso almeno 3 persone e ne hanno ferite una quarantina in diverse zone dell'Ucraina, raggiunta nella notte da quasi 100 droni. Anche la Russia denuncia 5 morti e 15 feriti nelle ultime ore per attacchi ucraini. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Groenlandia può contare sull'Unione Europea, così la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha incontrato la Premier danese Mette Frederiksen a Nuuk, annunciando un nuovo pacchetto di partenariato da 200 milioni per il 2026-2027, pari al 7-8% del PIL groenlandese in 2 anni. A Roma invece l'incontro della Premier Giorgia Meloni con il Premier belga Bart De Wever. Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare lo spazio Schengen solo se si difendono gli spazi esterni dell'Unione, se tutti fanno la loro parte nella lotta ai trafficanti. Così Meloni, tornando sul tema migranti e sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna dopo le migliaia di arrivi a Ceuta dal Marocco il 30 e 31 luglio. Fatti per i quali oggi un tribunale spagnolo ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato è grave attacco all'integrità territoriale della Spagna. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, nonostante il cessate il fuoco in corso. Fra le vittime ci sono 2 neonati. 9 persone sono state uccise in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale. 2 soccorritori sono stati uccisi mentre erano in auto. I militari israeliani riferiscono di aver colpito terroristi di Hezbollah. Tramontana, nuovi elementi nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno in cui sono morte, lo ricorderete, 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Indagata anche una ex dirigente del comune.
5: Un'email mai resa pubblica finora e che potrebbe rappresentare un elemento decisivo nell'inchiesta sull'incendio di Cramontana è quella inviata da Rosemarie Clavien, ex consigliera comunale con delega all'edilizia tra il 2017 e il 2024, nella quale la donna avrebbe avvisato che bisognava prestare attenzione alla schiuma utilizzata per l'isolamento acustico del locale Constellation, poiché avrebbe potuto provocare un rogo. La donna, che nell'interrogatorio del 28 agosto si è avvalsa della facoltà di non rispondere, è la 17ª indagata nell'inchiesta, ma della pericolosità della spugna di cui era ricoperto il soffitto della discoteca andata a fuoco il 1 gennaio era consapevole anche la stessa proprietaria Jessica Moretti. In un messaggio inviato nel dicembre del 2019 aveva infatti invitato i dipendenti a fare attenzione sull'utilizzo delle candele pirotecniche che avrebbero potuto incendiare il rivestimento. Leggere una notizia del genere lascia senza parole, hanno commentato i familiari delle vittime parlando di comportamenti non solo negligenti ma omertosi che rasentano l'irresponsabilità e chiedono a maggior ragione di fare piena luce su ciò che è accaduto e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Le nuove dichiarazioni di Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame di Roma, che dovrà decidere se concedere domiciliari.
6: L'attentato a Ranucci con la bomba è stata un'idea di Gomez Tavares, rispetto alla quale mi assumo tutta la responsabilità. Io avevo dato un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno. È quanto ha sostanzialmente detto davanti ai giudici del riesame Walter Lavitola. Lavitola ha spiegato che voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva notizie e che dall'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Secondo quanto riferiscono i legali, sarebbe insussistente il movente politico che la Procura di Roma ipotizza. Ora i giudici dovranno decidere se concedere alla Vitola la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in un'abitazione in Basilicata. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Mercoledì le temperature subiranno un brusco calo, ma il caldo di questa estate non lo dimenticheremo facilmente. È infatti l'estate più calda dal 1950.
7: Se ancora oggi per due città, Bari e Campobasso, persiste il bollino arancione, livello 2 di allerta, già domani sarà visibile un primo cambiamento. L'arancione verrà archiviato, le città in verde saliranno a quota 13. Mercoledì poi la svolta, almeno per il momento. L'Italia sarà quasi tutta verde, il colore che indica allerta zero per il meteo. Quella del 2026 è stata comunque un'estate horribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica, e rischia di superare quelle del 2022 e del 2023. A denunciarlo è Carovana dei Ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e Ghiacciai, le alte temperature e lo zero termico, stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi. L'estate 2026, aggiunge il CNR, è la più calda dal 1950. Con una temperatura media su tutto il territorio di 24,3 gradi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Notizia che leggiamo insieme dalle agenzie, ma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa, appunto a Roma, nel pomeriggio e trasportata in codice rosso all'ospedale, sarebbe in gravi condizioni. Dalle 21.18 di questa sera alle ore 21 di domani, sciopero nazionale del trasporto del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Possibili cancellazioni o variazioni, ci sono due fasce di garanzie per i treni regionali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per i treni a lunga percorrenza, meglio consultare la lista dei treni garantiti. Oggi a Venezia e presto in sala un delicato film italiano nella sezione Orizzonti, I figli della scimmia di Tommaso Landucci.
8: Dario è padre di un bambino disabile al quale dedica tanta cura e attenzione e ha un delizioso nipote adolescente.
9: Metti in moto, bel colpo secco, perfetto, lascia, vai, bravo.
10: Adesso tornano, Harry.
8: Col tempo, Dario si affeziona sempre di più al nipote, quasi trovando il figlio che avrebbe voluto avere e assume il ruolo del padre che avrebbe potuto essere. Un gioco di proiezioni e desideri inespressi che finirà per incrinare l'equilibrio interiore dell'uomo, che avverte un crescente senso di colpa e travolgerà l'intera famiglia. È la storia, dolce, amara, senza cliché, di I figli della scimmia di Tommaso Landucci. Protagonista e produttore è Riccardo Scamarcio.
11: Un'affinità di intenti umana, questo sguardo indulgente, tenero, dolcissimo nei confronti non dei figli, ma dei genitori. È una cosa piuttosto rara, no? Una cosa sulla quale credo tutti quanti noi, anche chi non è genitore, penso, però gli adulti, no? Possano, secondo me, leggere e commuoversi, forse, probabilmente.
8: I figli della scimmia sarà in sala dal 17 settembre. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
0: Siamo al calcio, in diretta Giovanni Capuano.
12: Sì, si chiude oggi la terza giornata del campionato di Serie A e si chiude con due partite, una in corso da 42 minuti a Cagliari, vede il Cagliari in vantaggio 1-0 su Lecce, sta decidendo fin qui il gol segnato poco prima della mezz'ora da Daniel Maldini, poi alle 20.45 sarà il turno di Udinese-Lazio, Lazio ricordiamo che è ancora a punteggio pieno. E poi è stata la giornata in cui si è perfezionato il ribaltone alla Fiorentina, ieri in tarda serata la notizia dell'esonero di Fabio Grosso, per lui tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato, come non accadeva alla Fiorentina da 91 anni. Nel pomeriggio, un'ora fa, è arrivato l'annuncio del ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina dei Viola. Vanoli che nella scorsa stagione ha trovato la salvezza proprio alla guida della Fiorentina, senza poi essere confermato per lui il contratto biennale. Dunque si chiude la vicenda del primo esonero della stagione in Serie A. A te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano. Ed è tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
13: GR 24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
14: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati in software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute!
15: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
16: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
17: La Zanzara.

Vai giù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fa l'800 24 00 24, oppure se volete mandare uno spaccio i miei messaggi coppa WhatsApp

0: 393 71 71 701.
1: Mo si spiega, uno spende 3.500 per se fare una vacanza va a Washington, tanto per dire una volta che ci va in vita, va là, Casa Bianca chiusa, gruppo tutta parte, chiusura stradale ovunque, o Gran Premio di Rucine 50 anni, Bio Lincoln Memorial, la piscina chiusa, cagava c'è la coppa, la sfarda la coppa, chiusa, strachiusa, uno va apposta perché lì in vita a Washington. Però per 3-4 giorni che succede che l'umbastata stupesta che si andasse alla trasmissione, stumbastata nera, stuoccia sicca, sta cicciuetta, mette la fotografia che sta issa là. Ma si spiega tutte cose, stumbastata. E a te che non do, non do fa presa a me.
2: Otto mesi di lavoro non stop, sabati e domeniche, e tre mesi prima si prenota con la mia ragazza una vacanza a New York. Se non che la settimana prima di partire mio fratello mi scrive: parenzo a New York, stai attento. Nella settimana successiva due tifoni, due accoltellamenti, e io sono partito con questa preoccupazione immensa di dover fare la vacanza con gli strascichi della presenza di David.
3: Ragazzi, è meglio non andare nelle stesse zone che sono presenziate, che sono occupate dal dottor Parenzo.
4: Ma
3: dal
4: ad esempio
3: Parenzo.
4: In Nepal non sono andato io, c'è quella tragedia, non sono andato.
3: Meglio non dirlo.
4: Lì
3: meglio
4: non sono andato.
3: Meglio non dirlo. Tu vuoi capire il motivo per cui la gente vota per la FD in Germania, per Banacci in Italia?
4: Non c'è da capire, purtroppo
3: eccetera,
4: quel messaggio violento
3: no?
4: di quella destra retriva
3: no,
4: è un messaggio violento,
3: è lo
4: stesso di Banacci, di chi vota
3: Bannacci. Pugni agli agenti che finiscono all'ospedale, ma l'africano è subito libero.
4: Vabbè,
3: l'uomo è stato prima arrestato,
4: di cronaca,
3: poi lasciato
4: che
3: andare.
4: Vengono usati strumentalmente.
3: La rabbia del sindacato di polizia. In questo paese si può ancora pretendere che chi ci aggredisce ne risponda davvero?
4: Ma questo
3: c'è
4: certo.
3: il vero motivo per cui alla fine la gente si è
4: ma
3: rotta
4: ragazzi, c'è
3: il
4: un
3: cazzo
4: governo di centrodestra
3: e vota
4: adesso.
3: AfD e magari vuole votare Bannacci.
4: Ma ragazzi,
3: perché
4: ma
3: accadono
4: c'è un
3: cose
4: di
3: come queste
4: in Italia?
3: È
4: non c'è
3: no.
4: un ma non c'è il governo della signora Ilaria Salis in Italia, c'è un governo di destra.
3: La mancata carcerazione del bengalese che ha molestato una ragazzina.
4: Adesso la gente vota per il bengalese.
3: Certamente
4: il bengalese?
3: La gente dice ci siamo rotti il cazzo e ovviamente vota per Bannacci, per l'FD. Poi magari loro non risolveranno
4: un cazzo. Quindi se arriva Bannacci cosa fa?
3: No.
4: Il bengalese rimaneva in galera?
3: No,
4: ma ragazzi,
3: non lo so,
4: che
3: non
4: parliamo,
3: succede un cazzo
4: dai.
3: Ma questo è il motivo
4: ma
3: per
4: basta,
3: cui votano
4: ma per, no, il motivo per cui votano è perché purtroppo
3: perché
4: si fanno a Maria.
3: Ah, perché
4: si
3: sono ignoranti, sono stupidi.
4: Da
3: stai
4: dei
3: dicendo che sono stupidi
4: radiofonici che nel corso
3: io
4: degli
3: non ho
4: anni
3: detto nulla.
4: Hanno votato prima Grillo, poi Salvini e ora Bannacci. Questo è il problema vero. Appunto, fammi sentire che cosa ha detto Bizzarri, Luca Bizzarri, grande
3: no, che
4: artista.
3: Vuole Bizzarri ancora
4: grande,
3: cosa
4: mi ha mandato
3: vuole?
4: Oggi un bellissimo messaggio
3: sì.
4: che vorrei che la regia
3: sì.
4: mandasse in diretta per te. Senti,
3: sì, sentiamo
4: Bizzarri,
3: sentiamo,
4: Luca
3: sentiamo.
4: Bizzarri.
5: David, ho passato tutto il mese di agosto ad ascoltare solo repliche. Allora, è molto semplice. Adesso ho capito una cosa, non c'è bisogno di fare le puntate, perché tanto sono tutti uguali. Inizia lui facendo esatto. il bannacciano, poi ti dà la parola,
4: esatto.
5: Tu cerchi di dire qualcosa di normale, però poi interviene l'altro bannacciano, e poi alla fine, nell'ultima mezz'ora, mignotti e cazzi
4: esatto.
5: in culo.
4: Perfetta analisi.
5: Perfetto, non c'è bisogno di fare ogni giorno una puntata diversa, potete registrare 5 al giorno e per il resto della settimana sei completamente libero. A parità di stipendio, naturalmente.
4: Bravissimo.
3: Andasse a fare il culo, Bizzarri. Ogni giorno
4: bravissimo.
3: Ci sono ingredienti diversi, cose diverse. Ogni giorno
4: merda
3: ci sono...
4: diversa, merda.
3: E
4: magari c'è quel giorno
3: merda...
4: che uno mangia.
3: Certo.
4: Ecco la metafora. Magari c'è quel giorno che uno mangia un po' più verdure e quindi la merda ha un sapore diverso. Poi c'è il giorno che invece uno mangia meno verdure, mangia solo frutta. C'è il giorno che uno mangia solo porcherie e quindi la merda ha un altro sapore, un altro colore. Questo è, tu sei un produttore di merda. Certamente. Te ne do atto. Merda diversa, merda diversificata, feci diverse. Questo, ma sei un produttore di letame.
3: Nando
4: di letame
3: dalla
4: umano.
3: Provincia di Roma.
4: Sei
3: Nando dalla Nando. Provincia di Roma, vai Nando. Nando,
6: Nando da Monza, non da Monza, da Roma.
4: Ma scritto ora non posso ascoltarvi, dice Bizzarri. Domani lo sento perché sono sul set.
3: Sul set.
4: Quello,
3: sul set.

0: bravissimo Carabella, perché sei dottore Bambalù,
1: guarda,
0: come si chiama lì?
1: Carabella, guarda Carabella ha fatto una cosa di una violenza inaudita. È andato a provocare della gente che non... Ascoltami, è andato a provocare delle persone che non hanno nessuna colpa e non hanno commesso alcun reato. Stavano pregando. Punto.
0: Sì, ma perché in Italia si può pregare nel parco?
1: Sì.
0: Ah, si può pregare nel parco.
1: C'è una legge contraria? Che cazzo dici? C'è una legge contraria che non
2: puoi
1: pregare.
2: Non so se si può pregare nel parco, in un parco.
1: Si può pregare, ma io
2: se
1: nel
2: ci
1: parco.
2: Si può inginocchiare o fare altre cose.
0: Non si può pregare. Dottor Parenzo, non si può pregare, anche per fare funzioni religiose e cattoliche, bisogna chiedere il permesso al comune.
1: Senti Nando, io non so chi cazzo tu sia, Nando,
0: so solo che
1: oggi è soltanto il 7 di settembre, è la prima puntata, e io mi trovo a dover interloquire con tal Nando.
0: Sono un coglione come me.
1: Il quale tal Nando telefona e mi dice che nei parchi pubblici non si può pregare. E io dovrei mettermi a discutere con questo idiota?
0: Nando, bisogna chiedere i permessi ai comuni.
1: Basta dire che sei un cretino. In un parco loro avevano chiesto l'autorizzazione. Nessuno è intervenuto.
0: Al vecchio sindaco che gli aveva promesso la moschea. La dottoressa Aprile, la dottoressa Gruber, state facendo in modo che in Italia torni direttamente il pelatone, perché non vi si può sentire, alla dottoressa Aprile ogni sera Vannacci guadagna 0,5.
2: Cosa c'entra adesso la dottoressa Aprile?
0: Vedo l'indomani Vannacci è salito dello 0,5, ma non è possibile sentire queste persone, ma difendono l'indefendibile, ma poi vengono a dire
1: cosa difendiamo. Io non so cosa ha detto la signora Aprile, io dico quello che dico io. Ho difeso il diritto di queste persone a pregare, visto che non stavano commettendo nessun reato. Un imbecille di primo livello è andato lì con un panino alla mortadella dicendo che è maiale per provocare gli islamici, che notoriamente il maiale non lo mangiano. Le sembra intelligente?
2: E si è messo a cantare l'inno italiano mentre quelli pregavano.
1: Nando, ti sembra domanda che ti faccio?
0: Bisogna pregare, parlare in italiano.
1: Nando,
0: ha cantato l'inno d'Italia.
1: Nando,
0: in Italia si parla
1: italiano,
0: a
1: mangiare il maiale.
0: Nando,
1: ti sembra a te una cosa intelligente?
0: Doveva portare direttamente i maiali al pascolo. Dovevano portare i maiali, così non ci pregano, pregano a casa loro.
2: Signor Nando vuole che i signori
0: islamici, è inutile che ognuno che non la pensa come lei è un nazistello. Dottor Parenzo, lei porta i voti a Vannacci come la dottoressa Aprile e come la dottoressa Gruber e il dottor Formigli. Siete la propaganda di Vannacci, voi idioti siete la propaganda. E poi bisogna combattere l'onda nera, l'unica onda nera è quella che arriva dall'Africa. Dottor Parenzo,
2: l'unica onda nera è quella che viene dall'Africa.
0: Ma questa storia dell'onda nera, ma allora la gente che ha votato
2: Nando.
0: Luciani, hai sentito anche qualcuno ha detto annullare le elezioni in Sassonia, perché non gli vanno bene.
2: Se c'è qualcuno che non piace a Parenzo, a qualcuno dell'establishment, diranno annulliamo le elezioni o facciamo il cordone sanitario. Questo è il punto.
0: Siete
2: contrari alla democrazia, questo
0: Giuseppe,
2: è il punto. Questo,
0: io sono
2: quando
0: di
2: votano
0: che...
2: i partiti che sono vicini al vostro pensiero, alle vostre idee, va tutto bene la democrazia.
1: Si potrà dire che quello che è accaduto in Germania con il 44% di un partito neonazista è inquietante.
2: Ma tu puoi
1: dire che hanno votato, ma non c'entra la democrazia. Anche Hitler andò al potere democraticamente, non vuol dire un cazzo. Si può criticare il programma di un partito anche se è votato dal 44%, la dico tutta, 44% di stronzi in Germania. Sì, il 44% di stronzi,
0: analfabeti,
1: hanno votato il programma di un partito.

0: sito dove si parla di classi separate, separate per le persone disabili. Una schifezza, una schifezza nazista.
1: Ma l'ha letto il programma.
0: E allora io a questo dico che chi vota questa merda, chi vota questa merda, chi vota per le classi separate è merda, ok? Si può dire?
1: Sì. Non lo farà. Non dica stronzate lei.
0: Questo c'è.
1: Le classi separate di cose. No, ma lei lo sa, come ha detto Cruciani, che la ridere è una
0: in
1: lesbica.
0: Italia c'è qualcuno che non vorrebbe gli omosessuali in televisione.
1: È una lesbica sposata con un'africana, con figli adottati. Non vi va bene voi.
0: Ma che c'è?
1: Perché come dall'altra
0: il
1: parte
0: di
1: circuito.
0: Mi scusi,
1: il
0: non c'è nessun cortocircuito. Lei ha letto il programma
2: Vincenzo
0: di Alternativa
2: da Roma. Va bene, ma io non sono d'accordo con quella roba là. Si può essere d'accordo o non
0: quello
2: d'accordo, ma non lo faranno mai. Vincenzo da Roma. Vincenzo da Roma. Vincenzo da Roma, dai, Vincenzo di Vincenzo?
3: Ma, Vincenzo,
2: dimmi, Vincenzo.
4: Ciao, buonasera, sono Vincenzo. Sto tizio che sta parlando, c'ho lei i figli?
2: Chi?
4: Perché
2: Parenzo?
4: io non posso portare. No, sto tizio che è contro Caravella per quello che ha fatto.
2: No,
4: io non posso
2: è
4: portare
2: favore,
4: i figli né
2: a favore, cretino, è a favore.
4: Meno male, vabbè, io sono il cretino, lei è il fenomeno.
2: Ma non ha capito un cazzo. Quello che è intervenuto era a favore di Caravella, non contro. Cretino di un cretino.
0: E poi questa gente vota, poi capito?
4: Vabbè,
0: la capacità test cognitivo pari a
4: zero. Siamo tutti cazzoni.
0: Scusi, ma perché non va a condurre report? Perché questo
4: giornale
0: a condurre report? Abbiamo trovato un nuovo conduttore di report.
4: Caravella, contro Caravella.
2: Ma questo è Parenzo. Questo è Parenzo che parla contro Caravella.
4: Io, vabbè.
2: Vabbè.
0: Lei ha una capacità cognitiva pari allo zero, non sa neanche chi parla, che cosa uno dice.
2: Ma Vincenzo da Roma è intervenuto dicendo:
4: stavo solo parlando, sì, che io volevo solo dire che io c'ho dei figli, abito 20, da 20 anni a Roma,
2: allora?
4: Da 10 anni a sta parte non si possono portare i figli nel parco.
2: Ma chi l'ha detto che non si possono portare?
0: Li porto tutti i giorni, ma che cazzo dice?
4: Ma
0: io abito a Roma da 15 anni,
4: dove va?
0: Li porto in tutti i parchi,
4: dove
0: li porto
4: li
0: a Villa Panfili, 4,
4: quanti anni i figli suoi?
0: 4, grande va per i fatti suoi.
4: C'ha le bimbe, non vede come li guardano i musulmani e i figli suoi?
0: Nessuno
4: la guarda. A 10 anni, aspetta che fanno 7-8 anni. Tutti i pedofili, ma stai.
2: No, ma non diciamo cazzate.
4: Ma
2: non dire cazzate, dai.
4: Sono tutti i pedofili, ma
2: diciamo cazzate.
0: Ma che schifo,
2: ma
0: vergogna.
2: Vai a fare in culo. Giù, fermo là,
5: Via, mandai. Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: La vittoria dell'AfD in Sassonia riaccende i timori per l'instabilità politica in Germania. Le borse europee però resistono alla scossa e terminano in ordine sparso, una seduta per lo più interlocutoria e segnata dalla mancanza del faro di Wall Street chiusa per il Labor Day. In questo contesto Milano strappa un rialzo dello 0,25%, mentre termina in rosso Francoforte, che nelle battute finali della giornata riesce però a recuperare leggermente terreno grazie alle rassicurazioni di Friedrich Merz. Il cancelliere tedesco ha infatti

0: detto che cercherà di affrontare l'esito del voto molto seriamente nelle prossime settimane. Passando all'azionario prosegue la marcia di Lottomatica con guadagni a più 7,7% sul finale, grazie ai nuovi aggiornamenti post fusione con la spagnola Sirsa. Terminano invece in coda al FTSE MIB Team e Poste, che chiude a meno 2,4% nel giorno in cui la D e il top management della società di TLC hanno deciso di aderire all'offerta del gruppo guidato da Matteo Delfante. Giorgia Colucci da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
6: La Zanzara.

0: Minchia, un mese e mezzo di vacanza. Parenzo che se ne va in vacanza nella sua adorata America. Cruciani in montagna nel frattempo a ingannare l'attesa a fare video con l'intelligenza artificiale. Ora non c'è scassata la minchia e ricominciate a combattere.
1: Oh Giuseppe, sbrigati a tornare che qua non ce la si fa più con Ruffini. Ma cos'è sta merda? Cosa sono sti ritmi, Ruffini? Senti qua.
2: Tu lo potessi raccontare un pochino anche per tutte le
1: sei
2: persone.
1: Sei lento, Ruffini!
2: A un certo punto si ritrovano.
1: Sei lento, Ruffini! Vai, dai, dai, non andrai mai in fronte. Molto bene, continuiamo caro Davide, continuiamo.
3: Naturalmente, sì,
1: professor Freccero,
3: eccoci qua, siamo tornati, naturalmente carichi di idee. Dunque, una prima considerazione rapidissima. Ho visto che su Rete 4 è partito un nuovo programma che si chiama Ore 11.
1: Sì.
3: Dai.
1: Vabbè, ottimo.
3: Ma cos'è l'ora esatta? Ore 11, sì,
1: vabbè,
3: no.
1: Ho capito, si chiama
3: dottor
1: così perché...
3: Infante è molto bravo, naturalmente lo portai io in Rai, naturalmente.
1: Ma no, non mi risulta, comunque, allora...
3: Bravissimo, molto allora... elegante, sempre vestiti di
1: che
3: ottimo taglio.
1: Su?
3: Ma come si fa a chiamare un programma Ore 11? Ma che cosa vuol dire? Ma che cos'è l'orario del treno? Dice
1: vabbè,
3: Ore 11,
1: è un modo come un altro, dai, vabbè.
3: Dai, gliel'ho detto a Pier Silvio Berlusconi, Ore 11. Bisogna fare un salto di qualità in tutti questi programmi, naturalmente di cronaca nera, il dottor Nuzzi, quarto grado.
1: Sì, che salto di qualità.
3: Scusa. L'altro giorno sono stato alla Rai, mi hanno cacciato, non capisco perché, mi ha fatto una grande proposta, un nuovo programma eccezionale, titolo unico, obitorio. Molto bene.
1: Che cazzo
3: ora, i titoli brevi. Ho fatto una piccola ricerca. In Italia, naturalmente, ci sono 375 obitori. 375. Allora? Ci sono in media 1780 morti al giorno. Sì. Sostanzialmente 75 all'ora. Un decesso al minuto. Bellissimo. Allora ho detto, perché non valorizziamo, naturalmente, tutti questi morti? Naturalmente. E facciamo una bellissima diretta ogni giorno, 375 giorni all'anno. Uno non si fa. Ogni giorno da un obitorio diverso. Naturalmente in diretta. Dove la gente da casa, bellissimo, decide come sezionare il cadavere della persona. Una cosa straordinaria, naturalmente, fatta in collaborazione con il Ministero della Salute. Obitorio, titolo unico. Perché stavo riflettendo sul fatto che questi programmi di cronaca nera, poi alla fine anche il dottor Infante, che è bravissimo, a un certo punto dicevo, non vi possiamo...

0: dobbiamo mostrare le immagini del morto. Dai, fai il 2 allora, fai il 2 senza il morto. Il ma fai il 9. Ma non funziona. Obitorio, naturalmente risolve tutti i problemi.
1: Alla Rai non hanno accettato.
0: Mi hanno cacciato in modo indegno. Dicono che è macabro. Per forza è macabro. Si chiama Obitorio, naturalmente.
1: Detto,
0: è un'idea macabra, non si può fare.
1: Grazie, professore.
0: Fare. E allora alla Rai chiuderanno. Faranno il 2 alla Rai. Il 2.
1: Allora, dopo il solito.
0: Fai conto, però, ha ragione, professore. Sono 1780 morti al giorno.
1: Ma non si può fare un programma che si chiama Obitorio.
0: Ma lui dice solo di valorizzare i morti.
1: Beh, ho capito, ma non si può fare.
0: È una risorsa.
1: Allora, ti faccio sentire una cosa che ha detto la Salis, sindaco di Genova. Che se l'avesse detta un maschio sarebbe stata accusata di sessismo. La lunga durata, a proposito della Meloni, dice non è sinonimo di qualità. L'avesse detto un maschio, la lunga durata sarebbe stata massacrata.
0: Ma no, è
1: massacrata.
0: Una battuta,
1: certo che è una battuta, va benissimo. Io sono contento che la sinistra si apra alle battute con riferimenti sessuali. Sono molto contento. Molto contento. Sentiamo.
2: Io credo che in tante cose della vita una lunga durata non corrisponda poi alla qualità, diciamo, penso che possiamo essere tutti d'accordo.
1: Sì, e tu ridi. Se l'avesse detta Vannacci, tu avresti
0: diverso,
1: detto
0: no?
1: Sessismo, macismo.
0: Ma è importante. Ma scusami, però su questo. Il grande filosofo Nietzsche diceva: è importante chi dice le cose. Bravo. Allora, chi dice le cose? Vannacci, siccome
1: c'entra,
0: è un noto. Siccome Vannacci è contro il femminicidio, vuole riportare le donne a cucire,
1: a cucire, non ha mai proposto.
0: Si ha una visione
1: mai
0: medievale.
1: Proposto di portare le donne a cucire a casa.
0: Posso dirti, ha una visione medievale della società, ma non passerà.
1: Ha detto
0: posso
1: che la donna è più fragile dell'uomo.
0: Appunto.
1: La donna è più fragile dell'uomo.
0: Io conosco certe donne.
1: Ma è normale che sia così, ma
0: non voglio usare un'espressione macista come due coglioni così, perché non voglio perché è macista.
1: Dei casi ci sono, ma scusami, nella
0: donna
1: nello sport
0: sono,
1: gli uomini fanno
0: ragazzi,
1: i tempi più veloci,
0: ma io
1: tirano
0: ma
1: il peso più lontano,
0: mia moglie
1: lanciano il giavellotto più lontano,
0: ma io gli scatenerei mia moglie. Io al generale Vannacci gli scatenerei mia
1: quello
0: moglie. Voglio vedere se gli va a dire in faccia
1: dire,
0: che,
1: più
0: che è più debole, più fragile. Ah, mia moglie è più fragile. Ma io, ragazzi, vivo in uno stato di schiavitù. Devo portare bambini. Ma che fragile. Ma che fragile.
3: Quindi questo è il mio concetto, non di lasciare indifese le donne. Certo, ho parlato di essere fragili perché fisicamente la donna è più fragile dell'uomo. Certamente non psicologicamente, non sempre, sono d'accordo con lei, non sempre lo è.
1: Allora, la mia destra, Anna Rita Briganti. Buonasera.
4: Buonasera a tutti. Ma quante ne dice Vannacci?
1: Allora, calma. Allora, innanzitutto voglio capire che cosa pensi di Sfera e Basta.
4: No,
1: cioè, dalla
4: io penso
1: Sfera,
4: che faccia veramente schifo, perché bisogna dire le cose come sono. E aggiungo un elemento che tu non hai trattato.
1: Cioè, non ho capito, Sfera e Basta hanno affittato delle donne tramite un'agenzia.
4: Belle. Tu non hai trattato questo elemento.
1: Fighe.
4: Vogliamo dire alle donne, non dire queste parole,
1: erano
4: per favore.
1: Fighe le donne.
4: Queste parole mi danno fastidio. Uno, due, vogliamo dire alle donne di smettere di vendersi? Perché
1: ma se
4: le
1: una
4: donne
1: vuole andare in uno
4: che
1: stadio
4: si vendono
1: a farsi pagare
4: e fanno
1: per fare una
4: quella
1: sfilata.
4: Scena penosa mentre Lorena viene buttata viva da un cavalcavia di 40 metri, fa schifo e fa schifo anche chi è complice di quella scena. Chi
1: ma vergogna di avere fatto questo collegamento tra l'omicidio di una ragazza, di una donna, di una donna e questa roba qui delle foto.
4: Perché
1: è
4: noi in Italia non possiamo. Io mi vergogno per Sfera e Basta e dico a queste ragazze che non devono vendersi.
1: Ma
4: quanto avranno avuto
1: non lasci
4: per
1: la
4: andare lì?
1: La libertà
4: alle
1: donne
4: libertà
1: di decidere
4: di farsi
1: se
4: usare
1: andare con Sfera
4: ma
1: e Basta.
4: Visto
1: ma
4: visto che erano vestite
1: usare
4: tutte uguali,
1: e
4: tipo
1: allora,
4: di
1: nero,
4: bambole,
1: ti dà fastidio nero,
4: tipo delle bamboline.
1: Sì. E allora qual è il problema?
4: Ma
1: era,
4: poi
1: era
4: detto
1: uno,
4: tra
1: era
4: noi,
1: era uno
4: chi
1: sketch.
4: È Sfera e Basta?
1: Era uno
4: cioè,
1: sketch.
4: Cioè, che ha fatto per il paese Sfera e Basta?
1: Ma che c'entra?
4: Mica una grande star internazionale che fa l'Italia grande. Ma chi lo ascolta Sfera e Basta? Basta, ma chi è? Ma cosa c'entra? Io non sono mai stata a un concerto di Sfera Ebbasta. E queste ragazze, tutte vestite uguali, ma non si rendono conto che sono trattate come un pezzo di carne? Fermala. Mentre a Lorena non danno la possibilità di vivere.
1: Tu sei contro la libertà individuale. Metti insieme due cose che non c'entrano un cazzo.
4: Io sono contro lo sfruttamento del corpo delle donne.
1: Ma quelle sono state pagate per fare quella roba.
4: Perché una ragazza nel 2026 si deve vendere
1: per soldi,
4: per fare questa figura bambina,
1: per lavorare, per
4: molto meglio non averli i soldi. Sono anche loro complici di quella scena penosa. Tutti e 11.
1: Musica. Adesso fermi tutti, perché durante l'estate si è parlato molto anche sui giornali mainstream, caro David, di un signore.
5: Ma cos'è sto giornale mainstream?
1: I giornali, diciamo, quelli tradizionali.
5: Ma che vuol dire mainstream?
1: I giornali dell'establishment.
5: I giornali che danno notizie
1: ufficiali.
5: Ma che vuol dire giornaloni?
1: Vabbè, i giornaloni. Io ho detto mica in senso negativo.
5: Non ci sono giornali,
1: hanno dato
5: sono
1: spazio
5: giornali
1: anche
5: che danno
1: a un
5: notizie.
1: Signore che noi conosciamo bene, perché è considerato una specie di quinta colonna del generale Vannacci a Milano e dintorni. È tesserato, credo, ha preso la tessera per Vannacci in Futuro Nazionale, è considerato una delle menti, così dicono i giornali, di Futuro Nazionale. Beh, il barone nero Roberto Yonghi Lavarini, buonasera
6: a tutti. Eccoci. I patrioti in questo giorno di luce e di vittoria per l'Europa.
1: Fortunatamente
6: dalla Germania arrivano segnali di riscossa europea per tutti i popoli. Il sistema si può abbattere, può cambiare. Ritornano i patrioti dalla Germania, i sassoni, fino ad arrivare in Francia e in Italia col generale Vannacci.
1: Però scusi,
6: molto bene,
1: lei è contentissimo
5: esaltato
1: di questo
5: nazi fascista esaltato.
1: Dunque, se lei lei è felice di essere chiamato filo nazista, scusi, lei
6: continuiamo a parlare di storia. Secondo me non sono offese. Preferisco parlare
5: lo devono
6: di
5: cacciare dal movimento di Vannacci,
6: di futuro.
1: Però scusi.
6: Ho il mio giudizio, l'ho già espresso più volte. Il mio giudizio complessivamente positivo sui fascismi europei. Punto.
1: Positivo.
6: L'ho già detto, continuo a ripeterlo. Non rinneghiamo nulla.
1: No, lei non rinnega nulla. Questo è da un certo punto di vista.
6: Devo ripeterlo continuamente.
1: Però, barone, mi scusi, lei è considerato praticamente
5: una. La feccia.
1: Lei è considerato. Che stai dicendo? Aspetta, fermo. Adesso intervieni. Lei è considerato uno degli uomini di riferimento del generale Vannacci qui a Milano. Questo dicono i giornali, non so se sia vero o no, fermo. Dunque lei dice:
6: io da destra, perché il generale Vannacci e Futuro Nazionale sono molto moderati, io da destra sto cercando di dare dei buoni consigli alla dirigenza nazionale e locale di Futuro Nazionale. Questo è il mio contributo patriottico e disinteressato.
1: Però se le faccio una domanda, lei ha già risposto una volta, questa volta è ancora più importante. Lei avrebbe preferito che la guerra l'avessero vinta quelli dell'asse, dunque?
6: Assolutamente sì, sarebbe un mondo migliore per tutti, certamente sì.
5: Certamente sì,
6: non c'è ombra di dubbio, insomma. Questo è il mio parere, condiviso da tantissimi italiani, europei, ma anche giapponesi, orientali, sudamericani e persino africani.
5: Quindi è un parere personale,
6: condiviso e diffuso.
5: Non condiviso da nessuno, è una diarrea. L'esaltazione del nazismo è diarrea. Lei è una diarrea vivente.
1: Questo è il giudizio di Parenzo di fronte a una frase sua molto molto pesante.
6: Certamente, se avesse vinto l'asse per l'Europa sarebbe stata molto meglio.
1: È la vittoria del baffino.
6: Beh, è una situazione un pochino più complessa.
5: Non c'è nulla di complesso, non è questo lo spazio per dibattiti e approfondimenti storici. Ma qui non si approfondisce niente.
6: Se lo facciamo sono ben disponibile. Non ho complessi di colpa, non ho complessi di inferiorità nei confronti di nessuno e delle vostre critiche me ne strafrego. Detto questo, credo che per un dibattito storico ci voglia un altro spazio, un altro
5: luogo
6: disponibilissimo.
1: Lei considera il fascismo meglio della democrazia, mi sembra di capire, no?
6: In quello spazio-tempo certamente sì, i valori della tradizione certamente sì,
1: meglio della democrazia.
6: Ma adesso ci vuole una democrazia differente,
5: sono
6: tutti termini novecenteschi. tedeschi sorpassati. Dobbiamo concepire nuove forme di Stato.
5: No, ma per carità
6: nuove
5: di Dio.
6: Forme
5: scusi,
6: di Stato.
5: Lei non concepisce nulla. Lei l'unica cosa che, che concepisce è lo stronzo del cesso. E lo scarico.
6: Potere,
5: l'unica cosa che deve concepire.
6: Non i poteri forti che influenzano e comprano i partiti.
1: Allora,
6: ci deve essere un rapporto diretto fra il popolo e il suo presidente.
1: Ma lei è,
6: regimi,
1: lei,
6: governi stabili, democratici, ma nazional popolari.
1: Lei sta carichissimo, Barone.
6: No, normalmente da buon patriota.
1: Scusi un attimo, lei considera che un libricino che si chiama Mein Kampf contenga delle cose anche giuste?
6: Beh, come tanti altri libri, anche il libro rosso di

0: libro quindi rosso sono, di Mao Zedong,
1: di fronte alla storia non bisogna porsi in maniera manichea.
2: No, ho capito, ma
1: non esiste il male assoluto, ma nazista, che ci hanno rotto le balle per 50 anni, anzi, per 80 anni,
0: che non
1: dal
0: sei
1: 1945
0: altro.
1: In poi la gente l'ha capito, se ne frega di sti argomenti di storia, la gente pensa alla sicurezza, al lavoro, alla giustizia sociale e delle critiche, delle accuse di fascismo e di nazismo, se ne strafrega. Fa bene, votate chi vi difende,
3: una sola cosa mi tranquillizza come è andata a finire, ristudi come è andata a finire,
2: allora, però, scusi,
3: è l'unica cosa che mi tranquillizza,
1: ma se lei è marxista voi come siete finiti,
3: è l'unica cosa che mi tranquillizza,
1: una vecchia di testa comunista, ma voi come siete finiti nel cesso, veramente noi siamo stati sconfitti dalla guerra, voi dalla miseria comunistella, e vieni qua a dare lezioni di storia, ma tappati la bocca, te la tappi un qualche uomo, lei, se lo trovi,
3: lei non si permette di dire queste cose,
1: ma comunistella che viene a dare le lezioni,
3: con la sua coscienza che non ha la sua coscienza sporca,
1: la comunistella che ci viene a dare lezioni di democrazia e lezioni di storia, il comunismo ha fallito da solo in tutto il mondo.
3: Non è
1: fra
3: che
1: sangue e miseria, mentre i fascismi sono stati sconfitti
3: dovrete,
1: da voi comunisti alleati al capitalismo, voi eravate sempre alleati al capitalismo,
3: lei non esisterebbe,
1: basta fare la comunistella,
3: se fossimo nella democrazia,
1: sei fuori tempo,
3: non esisterebbe,
1: sei tu una macchietta, comunistella,
3: vedrà come andrà a finire, io parlo di cultura, non lo
1: rompiballe comunistella,
3: non l'ho offesa, allora, non l'ho offesa,
1: rompiballe comunistella,
3: tanto mi tranquillizza perché andrà a finire nello stesso modo.
2: Allora, fermatevi un attimo, allora, innanzutto lei ha detto delle frasi molto gravi,
3: esatto,
2: da tappare la bocca,
3: e Crociani si dovrebbe dissociare,
2: e quello non va bene,
4: terribile.
2: E poi l'altra bene, dovrebbe chiedere scusa, ecco, per questa frase,
1: ma deve stare zitta, mi viene a dare una comunistella che mi viene a dare lezioni di storia,
4: ecco,
1: democrazia,
4: questa è l'unica cosa, questa.
1: Se c'è qualcuno che ti fotte,
3: ma io sono tranquilla.
1: Comunistella le critiche, la gente non vi ascolta
2: calma,
1: e in Sassonia è l'esempio, così sarà in tutta Europa,
3: la Sassonia non conta nulla,
1: basta, bla bla bla bla, il sionista e la comunistella che non c'è,
4: sionista,
1: non
4: certo.
1: Ti ascolta più nessuno,
3: Vorrei ricordare che Marine Le Pen dovrebbe avere il buco del culo.
1: Ma è una cosa originale, dici Parenzo, stendi a copione, studia qualche cosa,
4: imbecille,
1: di nuovo.
2: Allora lei
4: imbecille,
2: barone, le reitero la
4: nazista,
2: richiesta di prima,
4: neanche fascista, la richiesta nazista,
2: la richiesta di prima di chiedere scusa alla dottoressa Brigati,
3: ma io non
1: no,
3: le voglio le
1: io lezioni dalla comunistella, la maestrina comunista, non le prendo, non le voglio, e stia veramente zitta, se no ti coglioni, ma scusa di che cosa, ma sei comunista, sei democratico comunista, sei da capo di comunista e vieni a darci lezioni, ma vai fuori dai coglioni,
3: ma io non me ne vado,
1: lezioni di democrazia da una comunista, basta,
4: è la prima puntata,
1: ho lezioni di democrazia dal sionista dei massacri e genocidi di Israele,
3: nell'Italia
1: in cui noi non vi fidano più, non vi seguono più, basta.
2: Ho visto che il successo dell'FD in Sassonia ha
3: ma
2: in qualche
3: la Sassonia
2: modo...
3: non conta nulla, conta meno di questa persona che non so chi sia.
1: Ha dato l'esempio, sì. I popoli bianchi europei e cristiani seguiranno in Francia, nel Regno Unito e in Italia. Vabbè. Questo è.
3: Ma non è che urlando
1: questo
3: la leva, sta dicendo un sacco di sciocchezze.

0: non c'era la
1: maestrina, ma lei deve stare al suo posto.
0: Ma che questo è un fatto, dico la mamma, lo dico alla mamma, non fare il cattivo.
1: No, guardi, io mi difendo da sola, la ringrazio, è la mia vita privata. Quando ne parla si pulisca quella cosa che definisce bocca, perché la mia vita privata non la tocca. E
0: no, la tua vita, la comunista, che viene a dare lezioni di democrazia
1: elettronico mentre fa la campagna elettorale.
0: Questa è
1: la situazione in Italia.
0: I comunisti che danno lezioni di democrazia.
2: Scusami Davide,
1: lei non mi mette etichette.
2: Allora, prendiamo un punto,
0: portatele
2: del...
0: un sincero calma, democratico fermia. Con cui dialogare. Allora, non un sionista e la comunista.
1: Lei non mi mette etichette, ha capito? Allora, non si permette di insultarci perché ha fatto una
0: comunista?
1: Figura barbina.
0: Sì,
1: ha fatto una... Io sono democratica.
2: Allora, fermi un attimo, volevo capire una cosa.
1: Uno che odia le donne per come si è espresso, si vergogni, meno male che arriva il
0: tutto. Noi andiamo veramente, loro lo sanno.
2: Calma. Allora, voglio dire una cosa. Vietare la presenza, dice Vannacci.
1: Dalle 6 alle 23. Ma i bisessuali dove li colloca?
2: Calma, stai zitta. Degli omosessuali in televisione. Lei è d'accordo con questo punto?
0: Non ha detto questo nel programma. La propaganda, aveva ragione.
2: No, la faccia protetta
0: per i bambini. Omosessuale, se un omosessuale della sua vita privata fa quello che vuole. Ma non devi fare propaganda gender.
2: Ma che vuol dire? Ma dov'è la propaganda?
0: Come no?
2: Vanno
0: a parlare di normalità, che non bisogna fare propaganda.
2: Un conduttore dichiaratamente gay o transessuale, ci può
0: benissimo,
2: essere o no?
0: Che fa il suo lavoro, fa il suo mestiere, chi se ne frega, bravissimo artista.
1: Meno male che non conta niente.
2: Limitare la presenza
0: omosessuale. La propaganda.
2: Che vuol dire la propaganda?
0: Un conto è un attore, un conduttore, un qualunque nel mondo dello spettacolo, la televisione, che parla e fa il suo mestiere.
2: Ma non bisogna dire
0: andare lì,
2: cioè,
0: ma sì, non bisogna fare propaganda gender, arcobaleno, in televisione,
3: in radio, poi
0: nelle
3: gay.
0: Fasce protette.
3: Ma questo è stupido,
2: non ho capito, scusi.
0: Nelle fasce protette.
3: Questo è stupido.
2: Parlare del gay pride non si può fare. Parlare del gay pride.
0: Si può parlare, ma non se ne può fare un motivo di propaganda.
1: Ma dovrebbero togliere il diritto di voto a chi vota queste persone.
0: Bene.
1: Sono la degli ignoranti
0: comunista.
1: Le persone che votano FD, che votano Giuseppe, se il futuro nazionale è rappresentato da questo cafone, sta messo male, altro che le percentuali che abbiamo visto. È un partito da sciogliere per pericolo del fascismo.
2: Scusi, l'omosessualità è un pericolo
1: se
2: per lei?
1: Se lei rappresenta il suo partito.
2: L'omosessualità e aborto è un pericolo?
0: Beh, sono dei problemi grossi per lo sviluppo di un popolo.
2: L'omosessualità è un problema.
0: Certo. L'omosessuale più aborti vuol dire meno famiglie, meno figli, quindi la razza bianca europea diminuisce e scompare.
1: Ma non esiste la razza bianca.
0: I nostri popoli prosperino, vigorosi, liberi.
2: Pazzesco.
0: Tante famiglie, tanti matrimoni, tanti bei figli bianchi nelle nostre valli, nei nostri terreni. Perché questa è la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra identità. Che problema c'è?
1: No, ma Vannacci,
0: ogni popolo si sviluppa nella propria terra. Il bello
1: è
0: che ogni popolo si deve sviluppare nella propria terra con le proprie tradizioni, la propria cultura, la propria etnia, la propria religione. Questo è vero amore per i popoli.
2: Vannacci è accusato di essere filo Putin. Mi sembra che lei sia ultra filo Putin, lei, no?
0: No, Vannacci non è filo Putin.
2: Troppo poco.
0: Vannacci è un patriota pragmatico che capisce che per gli interessi economici, energetici e geopolitici dell'Italia, la guerra in Ucraina è un buco nero di corruzione e un'alleanza
2: Putin,
0: con Putin è strategica. Io sono putiniano convintissimo,
2: di ferro.
1: Ce l'ha tutte
2: come Putin.
1: Ma si nota
0: la Russia
1: che
0: di Putin è un modello a cui ispirarsi,
1: che
0: in tutti
1: uccidono
0: i popoli
1: gli oppositori sul pianerottolo
0: dovrebbero, di casa. Dovrebbero ispirarsi.
2: Certo. Questo, ragazzi, è il barone nero Roberto Yonghi Lavarini, caro David, il quale ne ha anche per Israele, ma è meglio forse non toccare questo argomento, diciamo.
3: Forse
0: ma
3: è meglio,
0: detto, però, visto le grandi critiche che faceva Parenzo, Alternativa Furdoce, ad esempio, l'unica critica che faccio Alternativa Furdoce è che invece è sionista.
2: Come siamo sionisti?
3: Beh, certo. Non lo difenderei. Sì, perché vuole che tutti gli ebrei se ne vadano dalla Germania.
0: No,
3: certo.
0: No, in quel senso
3: è sionista.
0: No,
3: perché dice che è meglio che gli ebrei lasciano la Germania.
0: Così.
3: Senti,
0: e
3: vergognati.
0: Sciacquati
3: la bocca. Sciacquati la bocca e stai
0: vanno
3: zitto,
0: in
3: fascista. Con te abbiamo già fatto i conti. Con te abbiamo già fatto i conti in passato. La storia, come disse Pertini, quindi con voi abbiamo già fatto i conti in passato, come disse Bertini.
0: Li state facendo a Gaza
3: già fatto i conti in passato.
0: Li state facendo a Gaza i conti.
2: Grazie barone, grazie,
0: anche dei territori occupati della Cisgiordania.
2: Arrivederci barone, musica. Saverio da Firenze.
4: Eccomi.
2: Dimmi, Saverio. Sì, dimmi.
4: No, volevo parlare con la Briganti, che dice una marea di stronzate, perché non solo usa la scusa di dire le donne sfruttate da Sfera Ebbasta sono direttamente collegate alla tizia, tra l'altro, di Firenze,
1: tizia,
4: che è stata buttata.
1: La per signora, favore,
4: la donna, la persona,
1: la
4: non è che uno dice tizia,
1: la automaticamente
4: sta denigrando la persona.
1: Okay.
4: Dottoressa Briganti, rimanga sull'argomento.
1: No,
4: non
1: in italiano tizia per
4: semantica,
1: una donna uccisa
4: è inutile,
1: in un femminicidio non mi
4: faccia
1: piace.
4: Semantica, è inutile.
1: Grazie.
4: È inutile fare semantica, perché il fatto che delle ragazze, delle modelle pagate, non è che quelle sono state portate lì con i ceppi, oppure sono state incatenate
1: anche loro,
4: o pistola alla testa da
1: Sfera
4: Ebbasta. Se sono state là è perché gli fa comodo anche a loro. E poi lei, che è una giornalista, che dovrebbe sapere il mondo, come, cioè, cosa succede nel mondo, dicendo che Sfera Ebbasta non lo conosce nessuno, dice una stronzata colossale, perché
1: sì, certo.
4: Sfera Ebbasta, piaccia o non piaccia, è comunque uno degli artisti italiani più famosi al mondo,
1: con questa
4: più ascoltati
1: scena
4: al mondo, numeri alla mano,
1: certo non è la Pausini.
2: Vabbè, ma che
1: nel mondo
4: ma
1: ci
4: che
1: vanno altri,
4: dice?
1: Non ci va a Sfera Ebbasta,
4: allora perché lei quello può ascoltare, lei la Pausini si può ascoltare.
1: Beh,
4: lei solo
1: Tiziano
4: la Pausini
1: Ferro
4: si può ascoltare, avete capito?
2: Lasciamo perdere i paragoni. Sfera Ebbasta fa quello che vuole, non l'ha fatto costringendo nessuna ragazza, quelle ragazze lì sono andate liberamente a fare quella roba là. Fermi tutti là.
5: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempi in partenza da Torino e Firenze. Info su kplm.it.
6: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
10: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
11: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
12: La Zanzara.
13: Finalmente torna la Zanzara e noi tutti ci stiamo chiedendo, in un'estate così calda, Cruciani, almeno una doccia a settimana, l'avrà fatta? Zozzo!
2: Adesso vi spiegherò qual è stata la mia principale preoccupazione durante quest'estate, una preoccupazione per cui ho convocato addirittura uno specialista per farmi chiarire una volta per tutte come si arriva, diciamo, alla soluzione finale. Non voglio dire.
3: Non è bello. No. Dopo l'intervista, dopo quello che abbiamo sentito,
2: sì,
3: in studio,
2: utilizzare l'espressione la soluzione finale.
3: Mi permetto di farti notare. Sì. È vero che tu ormai sei alla vigilia dei 60 anni e ne parleremo, perché tra poco è il tuo compleanno. Quindi ormai sei mezzo rincoglionito. Sì. Sì. Però voglio dire, usare la parola soluzione finale.
2: Non è
3: poco
2: bellissimo.
3: Dopo, anche se mezzo c'era la pubblicità, la musichetta,
2: sì,
3: tutto quel che vuoi. Capisci che pesante,
2: non è bello,
3: no?
2: Sì, non è bello. No, però ragazzi, no, prima di affrontare questo argomento vi devo dire una cosa. Anzi, a tutti quelli che sono in ascolto voglio fare un grandissimo regalo. Stai attento pure tu. c'è il nostro spettacolo a Roma, come sapete, no?
3: No.
2: Sì, sì, c'è il nostro spettacolo a Roma.
3: No.
2: Il
3: è stato cancellato
2: fermo.
3: Per mancanza di ospiti.
2: Dai,
3: ospiti
2: fermo, fermo, fermo. Nostro spettacolo a Roma il 7 di novembre al Palasport a Roma, sabato, ore 21. Ora, andare ovviamente su Ticket One, lo farò ogni giorno, martellerò ogni giorno per comprare il biglietto. Quelli che acquistano, state molto attenti, quelli che acquistano questa settimana, solo questa settimana, per il terzo anello, per il terzo anello, che è quello un po' più lontano, ma molto amato da noi, perché è quello popolare, quello popolare.
3: Sì, quello dove spesso vado a salutare anche
2: esatto.
3: A un certo punto.
2: Andate a vedere, sono i settori C9, C10, eccetera,
3: vabbè,
2: eccetera.
3: Adesso cos'è la battaglia navale? Vai.
2: Aspetta, certo.
3: C9, C10.
2: Allora,
3: che roba è?
2: Quelli che acquistano questa settimana i biglietti per i popolari terzo anello avranno in omaggio non solo un magnifico cappello della Zanzara, ma anche sarete nostri ospiti speciali. Però dovete mandarci il biglietto.
3: Non ricevo nessuno.
2: Ma te lo dico che cosa faremo. Comincia la battaglia di Roma, ticketone.it, la grande battaglia di Roma, Palasport 7 novembre. Giorgio da Napoli, vai. Dimmi.
12: Salve Cruciani, buonasera, bentornati.
2: Sì, ma va a fanculo, va, bentornati. Non mi dire bentornati che mi incazzo. Bentornati, ma vai a fare in culo.
12: Senti un po', no, volevo parlare di fatto dei Salvini che avete parlato all'inizio della trasmissione. Pare stamattina è andato.
2: Mi sento, è una voce conosciuta quella di Giorgio.
12: Allora, ascolta, era Salvini stamattina da Parenzo.
2: Sì,
12: come
2: era
12: da
2: Parenzo,
3: non era mai venuto.
2: Era lì,
3: da tempo.
2: Era lì, ha omaggiato. Diciamo, Parenzo ha omaggiato Salvini.
3: Sono andato lì, ho fatto l'intervista.
2: Ha leccato il deretano.
3: Ho fatto domande
2: semplici,
3: normali e molto dritte.
12: Aspetta,
3: domande molto dritte.
12: Allora, per farti capire il livello di Parenzo. Allora, ascoltami qua. Salvini, un ignorante che non può fare manco l'uscire del ministero.
2: Vabbè, adesso
12: Salvini.
2: Questo però, adesso
12: no, cosa ti faccio l'esempio pratico, guarda. Il caso Roggero. Tu
2: ma
12: lo conosci bene.
2: Che c'entra?
12: Ascolta,
3: quello
12: qua,
3: è un caso terribile.
12: No, sì, io chiedo la grazia, come ha detto, noi stiamo valutando di
3: voleva
12: fare
3: candidarlo addirittura, cosa
12: di
3: che
12: candidare,
3: non si può fare.
12: Di candidare,
2: hanno valutato la candidatura.
12: La candidatura
2: non si può fare. Non
12: per
2: si
12: chi
2: può fare.
12: Ha meno di 5 anni di pena.
2: Sì, e lo sappiamo. Allora
12: è uno. Poi dopo ha detto vabbè
2: allora che vuoi dire Giorgio? Mi dici che vuoi dire?
12: Che non conosce il diritto. Non può fare.
2: Scusa Giorgio, se non ricordo male, tu sei quello che dice che gli ebrei comandano il mondo, o sbaglio?
12: Vabbè, questo è un altro argomento. Salvini che c'entra con gli ebrei?
2: No.
12: Sì, è vero.
2: No,
12: è un altro argomento.
3: È una stupidaggine.
12: Però volevo finire il discorso di Salvini. Fate, dice allora noi facciamo la grazia. Ma la grazia cancella la pena, ma non il delitto.
2: Vabbè, Giorgio, rimane... adesso non ci rompere i coglioni. Ciao, via. Musica. Stavo attaccando sugli ebrei, Giorgio da Roma.
3: Ma è normale, mi pare. Ormai è
2: allora, ragazzi, ho passato tutta l'estate a domandarmi qual è il modo migliore per pulirsi il buco del culo. Questa è la mia, il grande interrogativo.
3: Ma perché?
2: Perché sono andato a cagare molte volte e ogni volta, secondo me, commettevo un errore. Allora mi sono interrogato, ho detto: guarda, appena riprendo la Zanzara, devo invitare qualcuno che mi spiega veramente qual è la procedura esatta per pulirsi il buco del culo, per pulirsi il deretano, chiamate come volete, pulirsi il sedere se siete un po' più gentili. E ho invitato per la prima puntata qui uno specialista, un medico proctologo, specialista in chirurgia dell'apparato digerente, che si chiama Francesco Caruso, che è famosissimo anche sui social. Buonasera.
14: Ciao, buonasera, grazie.
2: Eccoci qui.
14: Buonasera.
2: Allora,
14: famosissimo per modo di dire.
2: Beh, insomma, sì, sui social è un tuo seguito. Allora,
3: secondo te, volevo chiedere prima che tu inizi questa preziosissima intervista, perché secondo te sui giornali non ci sono rubriche dedicate a questo? Cioè,
2: perché hanno paura di affrontare questo argomento.
3: Ammettiamo che questo sia veramente un tema di interesse pubblico o pubblico, no? Ti sei mai chiesto come mai sul Fatto, faccio un esempio, un giornale
2: Fatto
3: a caso,
2: Quotidiano, perché
3: sul
2: si
3: Fatto
2: occupano
3: Quotidiano
2: di Putin,
3: perché non c'è una rubrica
2: di Putin e di altre cose.
3: Perché non c'è una rubrica su come pulirsi il culo,
2: per esempio? Sarebbe molto letta.
3: È una domanda
2: sarebbe molto letta,
3: io credo, legittima.
2: Sì, sì.
3: Legittima. Legittima. È una domanda, io credo, legittima. Io
2: allora, credo. Scusi, professore,
3: ma ti sei mai chiesto come mai nessuno l'ha mai fatta?
2: Ma non è vero.
3: Prova a pensare, il Corriere della Sera, giornale fondato nel 1876.
2: Il Corriere della Sera
3: non
2: ci arriverà.
3: Non ti devi neanche permettere.
2: Ma perché no? Allora,
3: non ti devi
2: qui abbiamo uno specialista, Francesco Caruso. Allora, la prima domanda è questa. In generale, dalla sua esperienza, ci puliamo bene o ci puliamo male?
3: Oh, mi dica,
14: come
2: vi pulite? In generale, no, noi.

0: Non in particolare, dalla sua esperienza, la gente che lei viene al suo ambulatorio, allora, ma
1: tendenzialmente male.
0: Male, noi ci puliamo male il buco del culo. Dunque, questa è la sua, questa è importante.
2: È
0: importante.
2: Agenzie, subito agenzie.
1: Agenzie stanno, sì. Allora, il punto è questo.
2: Breaking news, subito sentiamo la musica. Breaking news.
0: Francesco Caruso, due punti. Esatto. Gli italiani si puliscono male il buco del culo. Grazie.
2: Pazzesco.
1: Ecco qua.
2: Evviva.
1: Allora, tendenzialmente allora, il punto è questo: se si pulissero bene non ci sarebbero tutti questi problemi proctologici che sono, diciamo,
0: ci sono. Se no lui non guadagnerebbe, cioè gli ambulatori
1: proctologi mangiano col buco del culo, questa
2: però
1: è la,
2: questo è interessante,
1: diciamo,
2: secondo
1: cosa,
2: lei ad esempio, mi scusi,
0: bella questa
2: così,
0: cosa, i proctologi mangiano col buco del culo, bellissimo,
1: esatto, questa,
2: però
1: questo,
2: mi scusi dottore, per fare anche un legame con l'attualità e con la cronaca, lei pensa ad esempio che gli elettori di Vannacci abbiano questo, cioè un 8%, se dovessimo prendere i sondaggi, no? Sì. L'8% di chi vota Vannacci, sì, secondo lei, sì, corrisponde, lei me lo diceva prima, a quell'8% di italiani
0: che non si puliscono bene,
2: male.
1: Lei
2: prima mi ha detto c'è l'8% degli italiani, allora io ho detto
1: ma lei, io, ma quando mai?
2: Lei
0: no, ha detto che gli italiani si puliscono male.
2: Lei mi ha detto, io ho detto se possiamo fare prima della trasmissione, lei mi ha detto se dovessimo fare delle percentuali saremmo attorno all'8%. Allora io ho detto, mi scusi, ma possiamo trasferire questo in politica? Evidentemente ci può essere, non lo so, glielo chiedo. L'8% vota Vannacci, l'8% si pulisce male il buco del culo. Si possono mettere in
0: La domanda è questa: chi si pulisce male il buco del culo? Che poi magari è anche quello più ignorante, come ha detto Bonaccini. Chi si pulisce male ha un colore politico? No, immagino.
1: Allora, no, assolutamente no. Il problema non è una questione di politica o di chi vota. Il punto è, diciamo, delle abitudini sbagliate. Per esempio, la carta igienica.
0: Affrontiamo questa cosa qua.
1: È la cosa peggiore che si possa
0: addirittura
1: fare.
0: Addirittura.
1: Assolutamente. Io spero che voi non abbiate sponsor di carta igienica, eccetera.
0: Beh, oddio, questo
2: non distruggerei una grande industria, diciamo. Esatto. Non la distruggerei.
1: Ma è una grande industria sbagliata, nel senso, io capisco che
2: sbagliata la carta igienica,
1: magari ne usa tanta, però
2: parla, dottore, sì, anche quella
1: male, è malissimo,
2: sette veli.
1: Male, malissimo, però inquina tantissimo la sette veli. No, il punto è che la carta igienica è assolutamente la cosa peggiore che si può fare per
0: il nemico del buco del culo.
1: Il nemico del deretano. Perché il sedere va lavato, cioè una volta che si è evacuato.
2: Ma questo ci mancherebbe.
0: No, però attenzione, questo è importante. Lei sta dicendo che.
2: Ma
1: è ovvio per chi lo fa. Per chi non lo fa, non è ovvio. Insomma, perché se no non troverei gente che viene in visita con la carta igienica attaccata al sedere. Insomma.
0: Addirittura.
2: È un'immagine terribile.
1: Ma avete invitato voi per parlare di questa cosa?
2: Io non l'ho invitato. Sono arrivato qui alle 6:31.
1: È male, ha preso tempo con Salvini. Che dobbiamo fare? Che è più importante?
2: Sono di male che invito uno per chiedergli come ci si pulisce il buco del culo.
0: L'ho invitato io.
2: Scusi, dottore, vi assicuro che io non l'ho invitata.
1: No, perché
0: puntualizziamo. Parenzo non l'ha invitata. Questo
2: ma neanche il dottor Tamburini, che dirige tutto la struttura che la ospita. Anche il dottor non l'ha invitata, ma
0: l'ho invitato io.
2: Non sa che lei c'è.
0: Mi attribuisco. Allora, se bisogna eliminare, secondo lei,
1: ma non secondo me, qualunque proctologo invitato,
2: eliminare la carta igienica. Ma dove sta scritto?
1: Non è come dico io.
0: Scusate, se
1: ma invitatene un altro, chiedeteglielo, vedete se.
0: Dunque, la carta igienica, diciamo, è il male per il sedere.
1: Diciamo che è controproducente. Tendenzialmente irrita.
0: Restano di solito quando uno si pulisce con la carta igienica, a me piace moltissimo, per esempio. Io la prima cosa che faccio adesso che me lo sta dicendo, potrei cambiare assolutamente abitudini. Cioè, io mi metto sul bidet, esatto. Mi metto nel bidet, anche non solo nel bidet, anche nella tazza del cesso.
1: La carta igienica la usi prima del bidet.
0: La uso prima, sì, ha ragione. Mi arresto nella tazza del cesso, prendo la carta igienica e comincio a strofinarmi fortissimo.
1: Bravissimo.
0: Fortissimo.
1: Ci vediamo in ambulatorio. Esatto.
0: Cioè, per lei è la
1: non,
0: prima...
1: non per me, la carta igienica è irritante. Quindi...
0: Dunque, se io che vado là con la carta igienica,
1: sì, puoi fare una passata, diciamo, rapida, e poi va lavato il sedere, non va,
0: ecco, importante. Dunque, uno, diciamo, eliminiamo la carta igienica. Eliminiamo. Cosa bisogna fare?
1: Bisogna lavarsi con dei saponi neutri, ci sono dei prodotti specifici.
0: Ma con la mano, dunque, sostanzialmente. Con le mani.
1: Diciamo che con i piedi, no, sì, con la mano, certo.
0: Con le mani,
1: sì.
0: Con le mani. E dunque bisogna infilare un dito.
1: Allora,
0: preferibilmente.
1: Diciamo che il canale anale è un un apparato di, è sì, un organo di 3-4 centimetri.
0: Vabbè. Allora,

0: attenzione, questa, precisiamo questa cosa qua. Il canale anale
1: è lungo 3-4 centimetri.
0: È lungo 3-4 centimetri.
1: Il canale anale va lavato in maniera adeguata. È chiaro che se non ci sono problemi, questa pratica può anche non attuarsi, però ci sono persone alle quali, diciamo, rimangono tracce di fece all'interno del canale anale. Questo può dare dei bruciori, dei
0: e dunque lei consiglia
1: di, dicevo che è buona norma,
0: lei,
1: diciamo,
0: lei è qui, dunque è lei che lo dice, e lei consiglia buona norma di mettersi,
1: di lavarsi, diciamo, in maniera adeguata, ecco.
0: Mettersi il bidet e infilare un dito dentro, questo
1: ma piano piano, diciamo, delicatamente.
0: Sì, delicatamente infilare un dito dentro là, no?
2: E ma che bisogno c'è
0: ravanare, no, e che fai uno col dito, che fa
1: così? Piano piano si entra, diciamo, col dito e basta, e che fa? Uno due volte le feci sono
0: che fa così. Così, cioè, ci deve essere un movimento che si deve fare.
1: Non c'è nessun movimento.
0: Per pulire
1: uno,
0: meglio.
1: Due, pulito, finito.
0: Ah, uno, due bottarelle così.
1: Due bottarelle, sì. Se piace a te,
0: no, ma io voglio capire tecnicamente, perché non basta evidentemente solamente mettere un dito così.
1: Basta. Bisogna... Allora, tendenzialmente, ripeto, bisogna pulire bene, bisogna lavare la parte perianale esterna.
0: Esterna.
1: E poi, diciamo,
0: se... La parte esterna come? Sempre con l'acqua, pulito, col sapone, eccetera.
1: Ah, questo sapone è neutro con dei prodotti specifici.
0: Poi, però,
1: non tutti i saponi vanno bene.
0: La cosa importante, ecco, quali saponi bisogna evitare, esempio.
1: Allora, ci sono i saponi dei supermercati che sono del supermercato, che sono i peggiori di tutti.
0: I peggiori,
1: assolutamente.
0: Pure, cioè, oltre alla carta igienica, pure i saponi del supermercato.
1: Ma che volete
0: bene.
1: Da me? Mica è colpa mia.
0: No, per carità, cioè, un poveraccio che va là al supermercato a comprare un sapone, no, dice fa male. Va benissimo.
1: No, allora, il punto non è che fa male, il punto è che ci sono delle persone particolarmente delicate che possono avere, diciamo, delle reazioni dermatologiche legate a dei saponi che non sono adatti per quella zona.
0: Ok, benissimo.
1: E quindi ci sono dei prodotti.
0: La posizione ha importanza o no?
1: La posizione per evacuare o per lavarsi?
0: No, per lavarsi. Ah, cioè, una volta che uno infila quel suo dito, fa la pulizia bene esterna, eccetera, lo deve fare in una certa posizione oppure...
1: No, seduto sul bidet.
0: Seduto sul bidet. La donna?
1: Uguale, l'unica cosa è che la donna non si deve pulire dal dietro all'avanti, quindi non portare le feci verso la vagina.
0: Ma dietro, benissimo. Che cos'è la defecografia?
1: La defecografia è un esame fondamentale per capire come...
0: Io non sapevo che esistesse la defecografia.
1: Lo sanno in pochi.
0: Ma come funziona?
1: Funziona praticamente che è un esame che serve letteralmente per vedere come si va di corpo.
0: Cioè come si caga.
1: Come si caga, letteralmente.
2: Sì. Sì. Vabbè, l'esame delle feci, dai.
1: No, non è l'esame delle feci.
0: Non è l'esame delle feci.
1: Per favore.
0: Che cos'è?
1: Allora, la defecografia è un esame radiologico, per cui sono delle lastre che si fanno, diciamo, nel momento in cui si inietta del mezzo di contrasto, diciamo, nella bolla
0: mentale.
1: Sì. Esatto.
2: Ma perché, cioè, sostanzialmente uno deve iniettare nella bolla
1: mentale? Se no non vediamo la dinamica del pavimento pelvico,
0: deve vedere,
1: non vediamo
0: con questo mezzo di contrasto esattamente il momento in cui uno caga.
1: Esatto, esattamente il momento, la dinamica proprio, sono
0: come
1: delle
0: immagini. Ma
1: che escono,
2: senso ha?
1: Ma Renzo mi aveva chiesto delle immagini, non sono riuscito a portarle.
2: Tutto in diretta con le immagini, però questo funziona.
0: Le immagini della cagata, certo, bellissimo.
1: Ma lo facciamo tutti i giorni.
0: Feci, questo potrebbe essere un
1: lo
0: titolo.
1: Feci
2: che può essere anche passato, bello, perché è un titolo double meanings, feci. Nel senso che ho fatto oppure feci.
0: Molto bene, grazie dottor Caruso.
1: Grazie
0: la cosa
1: a voi.
0: Che viene fuori qual è?
2: Ma è del mestiere questo.
0: Ma è la proctologo. La cosa principale è no carta igienica, e
1: no,
0: le aziende non saranno contente. Poi pulirsi con un ditino.
2: Entrambe, noi diciamo
1: pulirsi bene, con buon senso e con dei prodotti specifici.
0: E poi la defecografia.
1: La defecografia, se c'è bisogno, la defecografia la indica uno specialista.
0: Molto bene, grazie, fermi tutti.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: IRP.
3: Missione:
4: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
3: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: all'inizio la prendevamo a ridere. Donato da Varese, Mauro da Mantova, sono coincidenze, ovvio. E però poi Meluzzi, Giovanni da Reggio Calabria, Roberto di Giandomenico, l'inviato con Patangelo, e poi arrestano la Cerenza, la voce di Spatalino che se ne va, e ora il nemico numero uno di Battista, giovanissimo, che ha un ictus a Cuba. Giuseppe, tu devi chiamare un esorcista, mandalo a Lourdes, fai il cazzo che vuoi, ma bisogna fermare al più presto David Parenzo, a qualsiasi costo, o questo ci stermina tutti.
1: Molto bene Nicola da Ravenna, vai Nicola da Ravenna. Intanto è tornata tra noi la dottoressa Briganti, che si è assentata quando parlavamo di pulizia del buco del culo.
2: Sono basita.
1: Nicola da Ravenna.
2: È un discorso molto da uomini.
1: Non era
2: due
1: da uomini.
2: Donne non avrebbero molto mai fatto uomini. Quel discorso.
3: Aspetta, qual è il lavoro più antico del mondo?
1: Questo l'ho riconosciuto subito.
2: Ma io non ho capito la domanda perché è talmente bassa che non le posso rispondere.
3: È molto semplice. Qual è il più antico lavoro al mondo?
2: Non è un lavoro.
1: Non esiste un lavoro.
2: Non è un lavoro.
3: Non è un lavoro. Cazzo. Quindi quando delle donne a pagamento vanno su una barca, vanno sul sono delle zoccole, cosa sono?
2: No, queste parole non le usi, ne sono le usate, vorrei anche dire per le ragazze di Sfera Ebbasta che loro sono solo andate a fare quella scena penosa, quindi io le
1: non
2: attacco
1: è una scena penosa,
2: per
1: è
2: la
1: una
2: scena
1: come
2: penosa,
1: un'altra.
2: Ma non assolutamente
3: allora
2: in questi termini.
3: Vengono
2: perché
3: pagate.
2: Le donne possono ribellarsi e visto che esistono ancora dei malati come questo che ci ha chiamato, queste donne si mettono in pericolo.
1: Scusami un attimo, adesso tornando
2: potevano
1: su questo argomento.
2: Potevano non accettare quell'incarico.
1: Ma invece hanno accettato.
2: Modella,
1: vuoi rispettare o no questa cosa?
2: Che sfila, non
1: ma
2: che
1: la vuoi rispettare
2: fare...
1: questa cosa?
2: No, io non rispetto chi si vende, perdonami.
1: Ma scusa,
2: quindi chi
1: si sono comportate
2: non...
1: come
2: chi
1: delle
2: si
1: modelle
2: vende
1: qualsiasi.
2: Per due minuti di like non lo rispetto.
1: Ma lascia perdere, quelle
2: perché
1: sono state
2: una modella
1: pagate.
2: Nella città delle
1: sono
2: Fashion Week,
1: pagate.
2: 200 Fashion Week all'anno può fare la modella se
1: ma
2: fa che la
1: te
2: modella.
1: Ma che te ne frega a te se fa la modella va a sfilare
2: sfila.
1: A San Siro?
2: No, non
1: è uguale, come una sfilata.
2: Era un esempio di possesso maschilista sessista, patriarcale, colonizzatore,
4: diciamo
2: perché lui camminava tutto
4: trocchio
2: con queste 10 donne tutte uguali che sembravano senza una loro identità.
1: Nicola, dimmi,
4: no, ma scusa,
1: Nicola.
4: Soprattutto per fare la sfilata, per fare la stilista, la modella ci vuole del talento,
3: no,
4: non è che solo la bellezza.
3: Lui è un coglione, lì sì. Il rapper lì, quello lì
1: ma
3: è un coglione.
1: Ma perché deve essere un coglione, poveraccio? Perché ha fatto?
3: È
1: stato geniale questa cosa qua, è stato geniale.
3: È stato geniale, però loro ci sono andate a pagamento.
1: Beh, certo, senza dubbio.
4: Vabbè,
1: senza dubbio,
4: forza.
1: Questo per forza.
2: Vabbè, ma questo.
1: Vabbè, questo è completamente ubriaco, come al solito. Michele da Varese, vai, Michele, dimmi. Michele.
5: Ciao Cruciani, ho la soluzione per la pulizia intima maschile posteriore.
1: Qual è?
5: Dal Giappone 10 anni fa il water intelligente con il braccetto automatico, un pulsante come avesse un occhietto, un centraggio perfetto, niente mani, niente stupri maschili. Eccezionale, da provare.
1: Sì.
5: Da provare.
1: Il cesso giapponese, ma lo sappiamo che in Giappone sono all'avanguardia in queste cose qui.
5: È geniale. Tu schiacci un pulsante, lui miracolosamente centra esattamente dove deve centrare. Non
1: posso
5: c'è
1: dirti
5: nessun...
1: una cosa: quest'estate sono capitato in un albergo che non aveva il bidet, incredibile.
4: E non hai pagato.
1: No, perché tu non
4: hai pagato un euro quest'estate. Le famiglie normali si indebitano, viaggiano per girare con la famiglia e spendono soldi perché vanno in vacanza, alimentano il Made in Italy. L'industria del turismo, tu invece sei l'unico che in vacanza ha un più davanti, cioè hai passato a scrocco tutti i festival italiani, da Raca al Muto, dal sud Italia fino a Bergamo Alta, Madonna di Campiglio, tutto a spese dei festival, a presentare il libro, ti facevano parlare mezz'ora, ti davano pure i soldi, una vergogna, un festival, lo so per esperienza, che durava un giorno, ho detto venga a presentare il libro, no guardi quasi quasi me ne fermo quattro, quelli poveretti che poi mi hanno chiamato, mi dicono, oh sai Cruciani. Sì, sì, in Sardegna hai fatto 6 giorni, avevi la presentazione una sera, ti sei fermato per 6 giorni a spese di quel festival, un festival che poi poveretti non sapevano neanche come dirti no, perché ovviamente tu hai una celebrità che arriva lì, che non sanno che durante le puntate racconta di come ci si pulisce il buco del culo, l'hanno invitato perché ha scritto un libro, quindi non è un festival di lì, non è che ce l'hanno invitato perché intervista il medico del buco del culo, no, l'hanno invitato poverini perché ha scritto un libro per il grande ottimo Cairo e quindi dicono vabbè un giorno in Sardegna lo invitiamo, no, cosa fa lui pur di non spendere, dice no mi fermo 6 giorni, cazzo il festival dura 1, ma io mi fermo 6, e così hai fatto sistematicamente, hai coperto i 30 giorti, una vergogna assoluta.
1: Cioè tu dici che, di solito, uno, sapere, no, che di solito uno dal primo al 30 agosto spende 100
4: e dunque
1: il bilancio
4: spende,
1: è meno 100,
4: io diciamo. Il viaggio in America me lo sono

0: e poi dice una cosa incredibile. La cosa incredibile è che ti invitano, poverini, in Sardegna, ancora stanno pagando i conti del frigo bar. L'altra cosa, tu sei il più grande svuotatore di frigo bar.
1: Ma non è vero, è una cazzata.
0: E questo lo so anch'io, che ti ho ospitato ad Asiago l'anno precedente, quest'anno col cazzo, perché tutte le volte ci vengo un giorno, sì, un giorno, non è mai un giorno, perché poi te ne fermi, ti fermi almeno tre.
1: Barra tre.
0: Per due carità di Dio, a me fa anche gran piacere, perché ti voglio bene,
1: sì,
0: ci divertiamo.
1: Tre notti sono a carico tuo.
0: Però tre notti sono a carico mio. Risultato, oltre a tutti i pranzi e cene, frigo bar svuotato, cazzo. Svuota,
1: vero.
0: Sei il terrore dei festival, tu. Tu sei il terrore dei festival.
1: Michele dalla provincia di Torino.
0: Il terrore.
1: Michele
0: terrore.
1: Dalla provincia di Torino.
0: Frigo bar svuotato.
2: Sì, da Pinerolo.
1: Dimmi,
2: allora,
1: Pinerolo.
2: Io volevo parlare nello specifico della pulizia dell'ano.
1: Sì,
2: che penso, cioè, ritengo che sia importante.
1: È molto importante, stai
2: sessuale,
1: scherzando. Molto importante.
2: Ma a livello sessuale proprio.
1: Sì.
2: Perché anni fa mi ritrovai durante un festival,
1: sì,
2: in una situazione che mi mise un
1: però
2: po' di disagio.
1: Stasera abbiamo avuto una notizia fondamentale, ragazzi, una notizia fondamentale che, ed è anche sorprendente, tutti noi in casa abbiamo la carta igienica, cioè il proctologo di prima ci ha detto basta carta igienica, bisogna pulirsi il buco del culo semplicemente col dito, con l'acqua e col sapone, senza carta igienica, è un dramma per tutte le aziende che producono carta igienica, cioè chiunque usi la carta igienica, io la uso continuamente, io mi sfrego il sedere,
3: ma
1: come un pazzo.
3: Ma perché me lo fai vedere?
1: No,
3: Cruciani,
1: ma te lo faccio vedere.
3: Ma
1: me
3: che c'è?
1: Ma non te lo sto facendo vedere.
3: No, me lo stai facendo vedere.
1: Mi dovrei denudare, mi dovrei denudare.
3: No,
1: e non
3: ma
1: mi
3: ci arriveremo a farlo in diretta.
1: No, no, perché
3: se hai fatto la depilazione in diretta, possiamo fare anche questo
1: dello
3: in diretta.
1: Scroto, ma che c'entra? La pulizia avviene, io la faccio in maniera molto rapida e anche in maniera forse troppo veloce, troppo forte, e mi procuro ogni tanto, è vero, mi procuro delle infiammazioni. Dunque il dottore ha ragione, devo eliminare tutta la carta igienica che ho a casa. Che ti devo dire? Vabbè, allora Michele, che vuoi dire? Non ho capito.
2: No, ma anche a livello sessuale è una cosa importante, perché è una forma di rispetto verso la donna a cui ci si ritrova di fronte.
1: No,
2: a me
1: tu dici pulirsi in generale, pulirsi il buco del culo.
2: No, il buco del culo, perché mi sono ritrovato durante
1: un rapporto orale. Calma, sono specifico, non andiamo troppo nello specifico, sennò altrimenti non c'entra niente. Non è importante. È chiaro che, essendo, stiamo parlando di relazioni corporali, di relazioni tra uomini, è normale che la pulizia sia fondamentale, perché altrimenti, anche se qualcuno poi a qualcuno può piacere, può piacere anche sporco, nel senso la sporcizia, non parlo
3: ma
1: di quello.
3: No.
2: Ti dirò di più.
1: Davide da Parma, mi hai rotto i coglioni. Davide da Parma, dimmi. Davide.
4: Oh, Brooks.
1: Dimmi.
4: Ascolta, la compagna di Alice dello Sri Lanka, non bengalese, quella della Tassone,
1: vabbè.
4: Ascolta, volevo chiedere a Parenzo cosa pensa di Ratko Mladic, dei funerali con tanti onori che gli hanno fatto.
0: Cosa
1: vabbè, anche ce ne frega adesso a noi di questa roba qua.
0: Di Mladic ci interessa come un
1: a proposito,
0: un
1: il barone
0: criminale.
1: Nero, il barone nero era anche a favore di Mladic prima,
0: ma
1: non l'ha detto.
0: Ma per forza,
1: era
0: ma come
1: anche a favore di
0: ma
1: Mladic.
0: Ma è ovvio.
1: Ciao Davide,
0: ovvio.
1: Musica. Allora, grande ritorno qui Mia Liberty Queen, buonasera. Allora, per chi non se la ricordasse, questa ragazza quarantenne, diciamo lombarda, diciamo così, giusto lombarda,
3: sì,
1: non sbaglio, è organizzatrice di feste scambiste, ha lasciato il suo lavoro tempo fa, faceva la grafica pubblicitaria per organizzare feste scambiste in tutta Italia, porta quella maschera, l'abbiamo già detto, per motivi soprattutto di marketing, perché ormai lo sanno tutti quello che fa, anche i suoi cari,
3: esattamente,
1: diciamo, gli amici, eccetera, eccetera. E ha le sue idee sul mondo libertino di cui abbiamo parlato l'altra volta anche con la dottoressa Briganti. Io sono convinto di una cosa, poi affrontiamo l'argomento che è l'estate di Cap Dagd, che credo che sia un posto che la dottoressa Briganti vorrebbe far chiudere praticamente.
3: Ma certo, è totalmente legale.
1: No, è legalissimo, la spiaggia libertina,
3: legale.
1: Il posto libertino di Cap Dagd. Moltissimi miei amici che conosco hanno passato, praticamente c'è uno che ho conosciuto che ha passato tutto il mese a
3: Cap
1: Dagd. Pensa
3: com'è messo.
1: Tutto
3: pensa
1: il mese a Cap Dagd. Allora,
5: è divertito.
1: Tu, Parenzo, sai che cos'è Cap Dagd?
0: L'ho sentito perché ne abbiamo parlato qui tante volte, ma non ci sono mai andato né mai ci andrò.
1: Perché
0: non ho nessuna intenzione di fare nessuno scambio di coppia. Mia moglie me la tengo stretta e mi auguro altrettanto. Non faccio scambi di coppie in alcun modo.
1: Ma te la puoi tenere stretta anche andando
0: non
1: a Cap Dagd.
0: Non faccio nessun Cap Dagd. Vado a Cape Cod in America, la spiaggia dei Kennedy. Non vado a Cap Dagd, posso?
1: Quelli però fanno scambismo, magari fanno delle
0: non
1: altre cose dentro le case, dentro le case. Magari.
0: Questo è quello che dicono i complottisti.
1: No, ma è la verità. Cioè che spesso le persone lo fanno.
0: Io sono stato davanti alla casa del senatore Kennedy.
1: Sì.
0: Di Ted Kennedy.
1: Ti sei emozionato.
0: Sì.
1: Perché
0: ho quasi pianto in quella cosa.
1: Hai pianto? Perché? Perché hai pianto?
0: Pronto?
1: Sì. Chi è che sta parlando?
0: Chi è?
1: Chi è?
0: Eh? No.

0: Famiglia.
1: Agente?
0: Per le utenze domestiche.
2: No, sono questi che rompono i coglioni.
1: Agente IA?
2: Sono, sì, sono questi che rompono
1: ma
2: il cazzo sulle utenze.
1: Ma come si permette di chiamarmi quando sono in diretta alla radio, scusi?
2: È gravissima questa cosa qua.
1: Eh?
0: Mi scusi per il disturbo.
1: Ma no, disturbo, cazzo! Sono in diretta alla radio, agente IA, non mi interessa!
0: Capisco perfettamente.
1: No, non capisci un cazzo! Perché mi chiami come agente AI anche durante le dirette dell'aria che tira! Basta!
0: Capisco, la ringrazio.
1: Ma non capisci nulla! Basta! Capisco, continua a ripetere capisco l'intelligenza artificiale. Capisci un cazzo, continua a chiamare.
2: Ah, perché l'intelligenza artificiale questa qua.
1: Eh sì, perché ti chiamano con gli AI adesso. Hanno tolto dei lavoratori. Anche questo è un altro grande tema da affrontare. Cioè nei call center una volta lavoravano dei lavoratori.
2: L'unica cosa che rimane da fare che l'intelligenza non riuscirà mai a fare
3: ma
2: è scopare.
3: Esatto. Ma dai, ma non si dice così.
2: Fermi tutti, torniamo con il
3: l'amore.
2: Grande racconto di CapDog. Fermi.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica!
6: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: La vittoria dell'AfD in Sassonia riaccende i timori per l'instabilità politica in Germania. Le borse europee però resistono alla scossa e terminano in ordine sparso, una seduta per lo più interlocutoria e segnata dalla mancanza del faro di Wall Street chiusa per il Labor Day. In questo contesto Milano strappa un rialzo dello 0,25%, mentre termina in rosso Francoforte che nelle battute finali della giornata riesce però a recuperare leggermente terreno grazie alle rassicurazioni di Friedrich Merz. Il cancelliere tedesco ha infatti detto che cercherà di affrontare l'esito del voto molto seriamente nelle prossime settimane. Passando all'azionario prosegue la marcia di Lottomatica con guadagni a più 7,7% sul finale, grazie ai nuovi aggiornamenti post fusione con la spagnola Sirsa. Terminano invece in coda al FTSE MIB Team e Poste, che chiude a meno 2,4% nel giorno in cui la D e il top management della società di TLC hanno deciso di aderire all'offerta del gruppo guidato da Matteo Del Fante. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24. 4 ore.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
16: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile.

0: responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: La Zanzara.

0: Allora ragazzi, a proposito di scambismo, a proposito di perversioni, tra virgolette, che poi non sono perversioni, a proposito di trasgressioni, anzi è il termine più corretto, io vi dico una cosa, vi dico che questo mondo che è sempre più largo, ci sono sempre più persone che lo praticano, chi per una sola volta, chi in maniera costante, è l'esatto opposto delle molestie, della violenza sessuale e di tutte le porcherie che vediamo in giro. Vabbè, perché l'ho detto più volte, perché non c'è mondo più corretto, poi ovviamente gli stronzi ci sono ovunque, per carità di Dio, le teste di cazzo ci sono ovunque, perché è un mondo, da quello che io posso conoscere attraverso la testimonianza delle persone, è un mondo in cui si chiede sempre il permesso, chiede sempre cosa vuoi fare, posso
1: legarla, certo, sifone,
2: giusto, la prima cosa proprio, regola base.
0: Cioè, se viene qualcuno, tu sei con un marito, no? Con un compagno, e se uno si avvicina a te, deve prima chiedere, deve prima chiedere assolutamente.
2: Sì, ma non esiste proprio il contrario. Non esiste.
0: Allora, tu hai passato una parte di quest'estate a Cap d'Agde, Francia. Che succede lì? Cioè, è un posto di, come dire, cosiddetto di perdizione. Può succedere di tutto, può succedere anche niente.
2: Esatto.
0: Però fondamentalmente succede di tutto.
2: Fondamentalmente è il paese dei balocchi, sì.
0: Cioè?
2: Per chi ama la trasgressione.
0: Sì.
2: Puoi vivertelo come vuoi, anche in relax,
0: sì.
2: Però chi va lì tendenzialmente vuole divertirsi e puoi fare festa dal pomeriggio, dalla mattina, pomeriggio e sera.
0: Continuamente.
2: Oppure decidere
0: fare festa significa fondamentalmente
2: fare festa,
0: significa fare sesso,
2: fare
0: giocare.
2: Sesso. Esatto, fare sesso, avere rapporti, conoscere persone, è bellissimo perché appunto vi entri in contatto con una marea di persone internazionale, poi quindi anche stranieri. Tutti libertini, tutti con la mentalità aperta, la voglia di divertirsi, di conoscersi. Poi non vuol dire che vai con tutti necessariamente.
3: Pensa che bello.
2: Scegli con chi avere poi rapporti. Però sì, è bello perché ti offre tanti contesti, la possibilità di conoscere tante persone che hanno ognuna un trascorso. Eh sì, e fai delle
0: però,
2: esperienze
0: scusami,
2: molto
0: mia,
2: divertenti.
0: Allora, spiegami una cosa. Tu sei bisexo, no?
2: Sì.
0: Cioè, vai con gli uomini e con le donne. E a Cap d'Agde che cosa ti è capitato di fare? Adesso, generalmente, adesso non nei dettagli naturalmente, di fare orge con più persone, di andare con tre uomini insieme, di andare con tutto. Cioè, qual è stato il tuo... Quanto sei stata innanzitutto?
2: Sono stata una settimana e dove alloggiavo io c'era anche una piscina e un giorno sì un giorno no facevano l'aperitivo pool party, per cui senza comodamente da casa arrivavano le persone esterne da fuori, quindi si riempiva la piscina, bello perché c'è la musica, chiacchieri... fai sesso effettivamente,
3: cioè con degli sconosciuti, così tu vedi una persona
2: al momento
3: e hai un rapporto intimo.
2: Ma è quello il
3: la
2: bello.
3: Cosa più preziosa che ci sia, cioè il tuo corpo deve essere un dono all'altra persona.
2: Ma infatti io scelgo di donarlo, lo scelgo di donare, faccio un'opera
3: con il primo che passa per fare il gioco aperitivo in piscina in questo posto,
2: certo,
3: sperduto.
2: Perché è bella la trasgressione di, per un momento
3: state
2: fai
3: rovinando
2: roba
3: le relazioni
2: che...
3: non
0: aspetta,
3: si riesce più ad avere
2: una relazione
3: sana per colpa vostra.
0: Aspetta,
2: sì, magari fosse uno il problema,
3: sì,
2: è molto
3: sì,
2: più
3: è
2: ampio
3: vostra.
2: Purtroppo
0: cioè, che cosa è che contesti tu? Non ho
3: che
0: capito.
3: Praticamente questo modello di come senza valori, di lascivia, di malattia per il sesso, di addiction, sta rovinando le relazioni normali, perché ormai non riesce più ad avere una conoscenza normale, perché si aspettano poi il gioco aperitivo e piscina. Ma tu il gioco aperitivo e piscina non glielo dai.
0: Aspetta, vai.
2: A dire il vero, il problema delle relazioni adesso è che le persone, le ragazze, e ne conosco tantissime single, hanno problemi a avere rapporti sessuali, non si trovano uomini e donne con cui avere rapporti sessuali, ok? Quindi semmai
3: ma
2: noi agevoliamo
3: dicendo?
2: Questa agevoliamo ma... almeno questo aspetto di una relazione.
3: Che vergogna.
0: No, ma spiegami una
2: poi,
0: cosa, l'ambiente favorisce che cosa? Cioè il fatto che
2: l'interazione tra le persone e il sesso facile.
3: Appunto.
2: Perché tutti sono lì per lo stesso motivo: divertirsi, conoscersi e
3: ma
2: avere rapporti sessuali.
3: Non
0: hai
3: fare
0: avuto anche
3: sesso.
0: Rapporti con più uomini insieme lì?
2: Più uomini assieme a Cap? No, perché non c'è stata l'occasione, francamente.
1: Ah,
2: però
1: ecco, mi spiace.
2: Peccato. Sì, mi sono persa un'occasione.
1: Per
2: in piscina mi sono divertita sempre, carino, con coppie francesi, straniere. Avevamo degli amici anche italiani.
0: Hai preferito le coppie in questo caso? Hai preferito la coppia?
2: Ho preferito le coppie, sì, in quel caso.
0: Per poter andare con una donna anche insieme.
2: Ma no, non necessariamente, però. Perché preferivano, chi ho conosciuto mi piacevano di più le coppie piuttosto che situazioni con single.
3: Ma non
2: uomini.
3: È una conoscenza, questa è una depravazione.
2: Ma è una conoscenza
3: una
2: al
3: conoscenza
2: fine
3: non
2: di avere rapporti.
3: Sesso.
2: Ovvio che non è una...
3: Questa è una dipendenza. Poi ci meravigliamo di casi di cronaca anche in Italia.
2: Ma no, non è
3: il rapporto intimo non deve essere una dipendenza. Una conoscenza non si basa sul rincontro
2: allora,
3: dei corpi.
2: Sarebbe una dipendenza se fuori
3: non
2: da quel contesto non riesce a essere
3: di una
2: felice.
3: Persona che ne è dipendente,
2: no,
3: perché
2: parlo
3: una,
2: con una
3: persona
2: che
3: io l'ho ascoltata, quindi mi ascolti, una persona che dice mi sono divertita, sono entrata in piscina, sono stata a fare delle cose con dei perfetti estranei, per me ha dei seri problemi.
1: Certo.
0: Ma perché? Non ho capito.
3: Per me il divertimento è incontrare una persona e parlare, non so, di geopolitica, parlare di libri, parlare di vedere una mostra,
2: cosa,
3: parlare
2: certo.
3: di cultura, non
2: ma
3: accoppiarsi
2: non
3: senza alcun filtro, senza alcuna selezione, anche perché l'incontro dei corpi dovrebbe essere la ciliegina sulla torta chiamata amore.
2: No, sì, se sei innamorato c'è il sesso e c'è l'amore, sono due cose distinte.
3: No,
2: è,
3: in questo caso per me
2: è depravazione. Veramente, Democriti, dire che non c'è il sesso senza amore è impossibile.
3: Per me il sesso
2: dai.
3: Non può essere
2: il sesso
3: senza un sentimento,
2: sì,
3: non ha senso.
0: Allora, caro Davide, la situazione è questa. Volevo capire se qualcosa era cambiato rispetto agli anni scorsi, perché mi riferiscono che ci sono anche molti furti, cioè che la situazione, essendoci un assembramento di persone pazzesco ad agosto, bisogna stare attenti. Ma lei fa sesso anche in spiaggia?
2: No, ecco, la spiaggia è uno di quei posti che io evito come la peste.
0: Perché?
2: Però, perché è un contesto too much per me, non mi piace essere circondata da segaioli, si può dire?
0: Sì,
2: Okay. Non mi piace, ecco, perché fanno entrare uomini che non hanno nulla a che vedere in realtà con il mondo dello scambismo, non tutti, una parte, per cui non sanno bene le regole, come ci si comporta, e quello è sbagliato, perché creano una situazione spiacevole in una situazione che invece dovrebbe essere piacevole.
0: Ma io non ho capito che cosa c'è.
2: Tu
0: chiuderesti questa spiaggia?
3: Questo posto.
1: Come
3: questa
1: funziona?
3: Piscina
1: cioè,
3: subito.
1: Entra chiunque
3: cioè,
1: in spiaggia,
3: la cosa che mi ha sconvolto è che quest'estate in Italia si è discusso di un'ora che si dava alle donne musulmane che potevano nuotare in Santa Pace,
1: giusto, invece
3: questi si accoppiano in piscina senza un senso. E aggiungo, Giuseppe, che non esiste il sesso senza amore, senza un sentimento.
2: No, dai,
3: per me non esiste.
2: È
3: un messaggio molto volgare e molto grave.
0: Scusami, io non ho capito. Tu questo posto si trova in Francia.
3: Totalmente illegale.
0: Si trova in Francia, tipo
3: è depravatissimo.
0: A 900 km dall'Italia.
3: E sbagliano totalmente.
0: Cioè, non ho capito, uno va chiuso.
2: Migliaia di persone,
3: sono anche
2: danni.
3: Dei messaggi molto gravi. Io mi chiedo anche, ma le coppie, no, che accolgono questa signora con la mascherina in una piscina in Francia, ma che problemi avete? Ma separatevi, ma lasciatevi, mandate con altre persone.
2: È una tua idea. L'idea che avete, chi è monogamo, chi non capisce giustamente che la coppia, allora cosa stai insieme a fare se dovete aprire la coppia? Ma non è vero, l'esclusività è sentimentale, è solo della coppia, all'interno della coppia.
1: Ma questo è un
2: non
1: tema,
2: abbiamo l'esclusività sessuale.
1: Mi incuriosisce di più
2: la
1: spiaggia. Cosa succede in spiaggia? Dico che una cosa che fa raccapriccio addirittura a lei. Che succede in spiaggia? Questo no, scusi se vado nel dettaglio.
0: Perché in spiaggia c'è spesso una specie di grande mucchia in cui la donna viene circondata da persone.
1: Cioè la donna, una donna arriva e viene circondata subito da sti quattro maiali, sti cinque maiali.
0: Ma non lo fa. Lei, la donna ci va volontariamente,
1: tipo i leoni. Tipo i leoni con la gazzella.
0: La
1: come
0: donna
1: funziona?
0: Ci va apposta. La donna va apposta in un posto, accompagnata spesso da dal marito, dal compagno,
2: certo.
0: Da quello che è. Per farsi montare, diciamo, per farsi.
1: Peggio mi sento. Quindi il marito va in spiaggia. Scendiamo in spiaggia. Anch'io sono sceso in spiaggia a Cape Cod. Sono stato in tante ad Anzio.
0: Vai in spiaggia invece di prendere il sole. Oppure anche dopo aver preso.
1: Ho già capito, non voglio sapere niente. Mi fa orrore.
0: Ma ti fa orrore, ma ragazzi, cosa ti fa orrore?
2: Non è proprio il marito, cioè anche il marito accompagna, ma ci sono anche bisex uomini, perché la Francia è molto più aperta, tra l'altro, rispetto all'Italia da questo punto di vista. Cioè, si fa la mucchiata, si chiama
3: appunto.
2: Così,
3: e dovrebbe essere illegale fare questa parola che ha detto.
0: Ma perché dovrebbe essere illegale?
3: Perché le persone provano un sentimento, individuano un altro essere umano e scelgono di fare un percorso con questo essere umano in pieno consenso. Per me una donna con più uomini in un luogo pubblico è proprio l'inciviltà, l'immagine dell'inciviltà.
0: Beppe da Modena, questo è un tuo modo di intendere i rapporti. Beh, altri hanno un'idea diversa di intendere i rapporti, punto e basta. Beppe da Modena, vai Beppe, dimmi.
4: Cioè, quindi fatemi capire, io posso, sono libero di andare in giro, molestare delle persone, molestare delle donne, poi chiedo scusa e poi dopo non
0: mi fanno
4: più niente. Ma tu
0: stai parlando del caso, del coso? Stai parlando del caso...
4: del bengalese, lo stupratore di Beppe.
0: Non è uno stupratore, è un molestatore, ma comunque va bene, per
1: insomma,
0: carità.
1: È grave.
0: No, ma figurati, ci sono persone che dicono che toccare il culo a una persona è meno grave,
1: è meno grave rispetto
0: allo stupro vero e proprio,
4: è una cosa pericolosissima. Cioè, questi hanno legittimato il fatto che uno è libero di andare a molestare, toccare in giro delle donne. E poi dopo
3: ma non è così quello
4: bendito.
3: Che è successo.
0: Questo è successo.
3: Non è accaduto.
0: Scusa, è stato liberato.
3: No, la giudice.
4: Questo è il mondo che volete.
3: Scusatemi, chi ha deciso? Anzitutto, lei non mi attribuisce pensieri che non provo. Lei non mi attribuisce pensieri che non provo. Non c'era pericolo di fuga. Quindi, non smettiamola di usare le notizie che riguardano persone di origine straniera per alimentare il razzismo. C'è un giudice che ha deciso.
0: C'è un giudice che ha deciso.
3: Cioè, se fosse stato italiano non ve ne occupereste, e questa è la verità.
0: Ma non dire cazzate.
3: E questa è la verità.
0: Cioè, tu stai dicendo...
3: Io questi uomini così indignati per i femminicidi fatti dai bravi ragazzi italiani non li vedo in Italia.
0: Ma
3: non è stata fatta una manifestazione per la signora Lorena da parte di uomini.
0: Ma che c'entra? L'hanno uccisa l'altro giorno. Ma che c'entra da parte di uomini?
3: Non ho visto un post di un uomo che ha detto mi vergogno.
0: Scusami, ma per te è giusto che questo signore qua si è a piede libero adesso?
3: La
0: che
3: giudice
0: questo bengalese
3: ha deciso che
0: non
3: te ne puoi fregare del potere giudiziario. Io non ho detto
0: che va bene, Cruciani, ho detto
3: che c'è una giudice che ha fatto una valutazione, c'è un ricorso in corso, vedremo.
0: Ma questa è la cronaca.
3: Questo è lo stato di diritto.
0: Tu non preferisci
3: se non
0: che ci sia qualcuno
3: stato,
0: in galera
3: se
0: che
3: non
0: tocca
3: fosse
0: il culo,
3: io non voglio giustizialismo, e questa vostra foga la vorrei ogni volta che ci uccidono, che c'è violenza economica, che ci molesta.
0: Non
3: ho mai visto un
0: post
3: di un uomo contro queste cose, però è bengalese e quindi vi fa comodo.
0: Ma figurati,
4: da una classe di magistrati che canta bella ciao,
3: ecco,
4: che cosa
3: appunto
4: ti vuoi aspettare?
3: Ma che ne sa di questa giudice chi è? Sta ricevendo anche minacce di morte. Le state facendo la gogna. Le state facendo la gogna.
4: Può anche essere Borsellino, ma tu non hai capito la gravità della cosa.
3: Rispetti le persone, rispetti i poteri dello Stato.
4: Hanno legittimato la violenza.
3: Non è così.
1: Anche lo Stato può sbagliare. Su questo Annarita io non sono d'accordo. Anche lo Stato può sbagliare.
3: Sì,
1: si può criticare
3: una
1: sentenza.
0: Fermi tutti. Però ricevo un messaggio da Ibiza, cara mia, in cui c'è una persona che sostiene di avere fatto serenamente, felicemente un party sessuale con te a Ibiza. Dico solo questo. Ricordi?
1: Questo è grave.
0: Hai fatto qualche party sessuale a Ibiza?
2: Sì, sono stata a Ibiza.
0: Hai trombe a Ibiza? Sì, ebbene sì. Fermi tutti, ragazzi. Italiani!
5: Noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
0: Lo so,
5: alle 8,
0: lei ha ragione, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Autostrade in diretta.
1: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Attenzione sul grande raccordo anulare di Roma. Sono segnalati rallentamenti per un incidente all'altezza dello svincolo di via Laurentina in direzione Appia. E poi code per traffico intenso sulla 1 nel tratto Bologna-Firenze tra la variante di Valico e Barberino di Mugello in direzione Firenze. Con questo è tutto. Grazie della vostra attenzione. Ci risentiamo più tardi. A dopo.
0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
2: Buonasera, bentornati a Smart City. Trovare un utilizzo pratico per la CO2, fare cioè del gas climalterante per antonomasia un prodotto utile anziché uno scarto di cui liberarsi spedendolo in atmosfera, è un filone di

0: ricerca tra i più gettonati dai chimici, specialmente da un paio di decenni a questa parte. Dopotutto l'idea non è che sia naive. Le piante utilizzano la CO2 atmosferica come materia prima dalla notte dei tempi. Finora quello che abbiamo appurato è che le piante sono più brave di noi in chimica, ma insomma anche noi umani ci stiamo attrezzando, e qui veniamo alla notizia di questa sera, cioè uno studio internazionale pubblicato su Science che ha proposto un metodo per utilizzare la CO2 in una delle più importanti e comuni reazioni nell'industria chimica, cioè la produzione di alcheni, che sono molecole di partenza per poi fare vari altri intermedi chimici, farmaceutici, materiali avanzati, eccetera, eccetera. Allora, tra i contribuenti a questo studio c'è anche il Politecnico di Milano, e qui è rappresentato da Gianvito Villè, che è professore di processi chimici al Politecnico di Milano. Bentornato a Smart City.
1: Grazie mille, grazie ancora per l'invito, buonasera a tutti.
0: È abbastanza complicato raccontare la chimica in radio, mi lasci dire una cosa, però voi avete piegato la CO2 al vostro volere, non figurativamente ma letteralmente, ci spiega questa cosa?
1: Sì, piegare la CO2 è proprio il passaggio chiave del nostro lavoro, e lo facciamo proprio per poter attivare questa molecola. Solitamente la CO2 è una molecola lineare, cioè ha dei doppi legami, e geometricamente è una molecola in cui tutti gli atomi si allineano in maniera lineare.
0: Sì.
1: Esatto, e quindi per renderla meno stabile, cioè la CO2 è solitamente una molecola molto stabile, questo significa che è molto difficile convertirla.
0: Spezzare questi legami e liberare gli atomi di carbonio e di ossigeno. Esatto. Per renderli disponibili alle reazioni, no?
1: Esatto, quindi lo facciamo facendo interagire questa molecola con un catalizzatore, un sistema catalitico che riceve quindi la densità elettronica degli atomi della CO2, e di fatto piegano geometricamente la molecola, rendendola quindi più attiva e più reattiva.
0: Espone il collo, diciamo, della molecola di CO2 quando arriva. Chi deve poi tagliarlo. Ecco, e quali sono i vantaggi di questo processo? Ripeto, questo è un processo chimico molto comune, no? Quindi uno, quando pensa ai grandi impianti chimici, sono robe che si fanno lì e si producono grandi quantitativi di alcheni, no? Quindi è importante, sì, da questo punto di vista. Quali sono i vantaggi rispetto ai metodi tradizionali?
1: Sono notevoli, sono anche diversi. Da un lato c'è sicuramente l'uso della CO2 come reagente utile, una molecola molto stabile, abbondante, che spesso
0: fin troppo,
1: anche
0: come sappiamo,
1: la,
0: certo,
1: nostra atmosfera. Anche l'uso della luce, perché è un processo che utilizza la luce per poter attivare la CO2. Questo apre la strada a processi ambientali, diciamo, che richiedono
0: anche
1: meno
0: la luce solare, quindi, per esempio,
1: anche la luce solare, okay, perché di fatto sì, utilizziamo la luce visibile. E poi sicuramente l'alternativa a ossidanti più problematici. Questa è una reazione che è molto importante dal punto di vista industriale, ma richiede ossidanti molto forti, poco sostenibili.
0: Come l'ozono, dirne uno.
1: Esatto, l'ozono. E quindi, ecco, l'idea di poterla fare questa reazione in maniera più sostenibile e più pulita.
0: Ecco, ma si può immaginare che questo tipo di reazioni sostituiscano quelle tradizionali, effettivamente? Perché poi il diavolo spesso si annida nei dettagli.
1: Diciamo che noi abbiamo mostrato che questa reazione ha una serie di vantaggi, è possibile ed è anche industrialmente rilevante. Abbiamo fatto ovviamente questo lavoro all'interno di un ambito accademico, e quindi adesso c'è tutto uno sviluppo che partirà per arrivare ad un TRL molto più elevato.
0: Questo va insomma ancora dimostrato, no? Sostanzialmente.
1: Sì.
0: Catalizzatori a singolo atomo, questa è la parola, sì, chiave per capire il vostro lavoro. In un minuto cosa ci può raccontare?
1: Sì, di fatto sono dei catalizzatori in cui noi abbiamo atomi isolati su delle superfici, diciamo.
0: Catalizzatore è qualcosa che facilita una reazione chimica, no? Rimanendo, sì, inalterato alla fine della reazione.
1: Esatto, sì, ma potremmo immaginare questi atomi singoli un po' come dei posti di lavoro all'interno di un ambiente, quindi di fatto è lì, su questi atomi isolati, che avviene la reazione, che poi è quello che potremmo pensare come un posto di lavoro all'interno di un ambiente più grande. Ecco, i nostri materiali sono materiali di questo tipo, cioè materiali che catalizzano reazioni andando a minimizzare l'uso di questi metalli, e quindi sono anche sostenibili proprio perché permettono
0: di quantitativi, certo, sono piccolissimi, ma comunque poi c'è questa magia, adesso non abbiamo il tempo di spiegare la magia, non è niente di magico, ma insomma il fatto che un atomo singolo si comporta in modo completamente diverso e a volte molto sorprendente rispetto al materiale. Cioè un atomo di ferro è una cosa, un pezzo di ferro è una cosa completamente diversa. Magari ne parliamo un'altra volta. Grazie Gianvito Villè.
1: Grazie mille, buona serata.
0: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata a tutti voi.

0: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
1: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
2: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
3: Smart Car di Massimo De Donato.
4: Monoposto tradizionali, elettriche, a guida autonoma, leggere, scattanti e progettate dall'ingegno di studenti di tutto il mondo. Sono queste le caratteristiche dei veicoli che hanno animato questo fine settimana la Formula SAE Italy, la competizione internazionale organizzata da Anfia, dove il futuro dell'automotive è sceso in pista tra tecnica e velocità. Sono Massimo De Donato e questa è la prima puntata della nuova stagione di Smart Car e abbiamo deciso di parlare di questa competizione davvero un po' particolare in compagnia di Raffaele Fragonese, che è il direttore di Formula SAE Italy. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
5: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, una manifestazione che si ripete ogni anno, l'abbiamo anche seguita nelle passate stagioni, ma vogliamo ricordare ai nostri radioascoltatori quali sono le caratteristiche, ma soprattutto quali sono gli obiettivi di questo evento.
5: Gli obiettivi di questo evento sono quelli di permettere agli studenti universitari di costruire e presentare un veicolo, il veicolo è un po' il supporto, proprio il life motive di questo progetto, per poter sviluppare quello che è proprio un lavoro di livello professionale, quindi andare a presentare un progetto, a discuterne i costi, presentare proprio a quelli che sono i potenziali investitori il progetto stesso e portare in pista la vettura in modo da imparare sul campo quello che verrà poi svolto durante l'attività professionale.
4: Insomma, un banco di prova per tutti quei giovani ingegneri che vogliono avvicinarsi al mondo dell'automotive, diceva, una competizione universitaria, università che arrivano da tutto il mondo.
5: Sì, abbiamo 53 team registrati con 51 università da 13 nazioni, di cui 21 di queste università sono italiane, ma comunque abbiamo team da Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Egitto, Turchia, Germania ovviamente, Polonia, Romania, piuttosto che Spagna e Svizzera.
4: Quindi comunque un po' tutto il mondo dell'auto si ritrova a Varano de Melegari, al circuito di Parma, per questa competizione ogni anno. Dicevamo prima, si studiano e si analizzano tutte le alimentazioni e non solo, perché oltre a veicoli endotermici, a veicoli elettrici, si parla anche di veicoli a guida autonoma. Ecco, a che punto siamo su questo fronte?
5: Siamo ormai a un punto, direi, piuttosto ben sviluppato, nel senso che sono già alcuni anni che abbiamo le vetture a guida autonoma. Sai dire, questi team hanno partecipato sia con la guida manuale sia con le prove della guida completamente autonoma, in cui si tratta di eseguire sostanzialmente le stesse prove, quindi comunque prove di abilità all'interno di un tracciato definito dai CONI, ma con il fatto che telecamere piuttosto che altri sensori vedono i CONI e quindi guidano le vetture. I primi anni erano molto, diciamo, tentativi molto complessi, diciamo difficili, lenti, ma certo, ormai siamo giunti a un livello di prestazione decisamente elevato anche in guida autonoma.
4: Insomma, tutti i giovani che probabilmente vedremo presto in Formula 1 o in Formula E, cioè la competizione massima che riguarda i veicoli elettrici. Bene, termina qui questa puntata di Smart Car. Noi salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, il primo ospite della nuova stagione, cioè Raffaele Fragonese, Formula SAE Italy Director. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
6: Settembre, l'estate finisce, l'autunno si avvicina e 24 Mattino torna nel suo formato tradizionale.

0: Sono Simone Spezia e vi aspetto dalle 6.30 con i fatti, le analisi, le interviste, la rassegna stampa.
1: Il fruscio dei giornali di Spezia è come la schiuma che rimane sul baffo dopo il primo sorso di birra.
0: E l'irrinunciabile appuntamento quotidiano con Paolo Mieli.
2: Dai! Che alle 8:15 inizia il Mieli Time.
0: Naturalmente qui, su Radio 24.
3: SEC, Storage and Solar Expo Conference, il nuovo appuntamento B2B dedicato alla filiera del solare e dell'accumulo energetico. 22 e 23 settembre, Vicenza Expo Center. Ti aspettiamo.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, bravo anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: I quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. 2 nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
9: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
10: Die Lebenssituation vieler Menschen in Deutschland ist schwierig. Wir wissen, dass viele Menschen Angst haben um ihre eigene Zukunft, um das wirtschaftliche Fundament, um ihre soziale Absicherung.
11: È tedesco, ma è chiaro, soprattutto la prima parte, il cancelliere Merz, il cancelliere tedesco, che si dice scioccato per quello che è successo in Sassonia, per il voto che c'è stato ieri, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, che ha visto ha visto la grande vittoria, vittoria schiacciante dell'AfD, quindi dell'estrema destra tedesca, appunto in Sassonia. Dice: siamo scossi e scioccati, ha detto il cancelliere, la situazione in Germania è difficile, ma assicura non ci arrenderemo, arrendersi non è un'opzione, non faremo passi indietro. E però l'analizzeremo sicuramente oggi in questa puntata, sarà sicuramente uno degli argomenti dominanti di questa prima puntata, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, di Effetto Notte, di questa nuova stagione. Ci siamo con qualcuno già ritrovati con Effetto Estate fino a venerdì scorso, adesso invece comincia la stagione tradizionale di Effetto Notte, quindi sempre dalle 21 alle 22 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Vi dicevo, quindi argomento principale sicuramente quello che è successo in un land della Germania, certo un 3% della popolazione intera tedesca, però che ha già sconvolto e preoccupato l'Europa, con altri invece che esultano, come per esempio Putin. Poi torneremo sull'inchiesta della strage di Crans-Montana, perché c'è una novità che però alcuni legali che stanno occupando di questa vicenda, legali di famiglie italiane, trattano con cautela. Poi ne parleremo con uno di loro in particolare. E fra le altre cose, collegamento anche oggi con la mostra del cinema di Venezia, perché protagonisti sono dei film italiani. Per i vostri messaggi, per i vostri commenti, le vostre riflessioni, come sempre vi ricorderete il numero per messaggi WhatsApp 349-238-6666, lo ricordo, 349-238-6666, altrimenti c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte. Quindi ben ritrovate a tutti, e direi di partire quindi prima di tutto con la sintesi della giornata. L'efferato femminicidio in Toscana. Dall'autopsia sul corpo di Lorena Isceri emergerebbe che la giovane era ancora viva quando l'ex l'ha gettata dal viadotto. Germania, il cancelliere tedesco Merz si dice scioccato per il trionfo dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt, ma assicura nessun passo indietro. L'inchiesta sulla strage di Crans Montana, il comune conosceva il pericolo, lo rivelerebbe una mail, il papà dichiara Costanzo, dice ora vogliamo la verità. Emma Bonino è stata ricoverata a Roma, trasportata in ospedale e in gravi condizioni. Un'estate da record, ora lo certificano anche i dati ufficiali, in Italia è stata la più calda dal 1950. Partiamo quindi dalla strage senza fine delle donne in Italia, uccise da mariti, compagni ed ex, una piaga senza fine, una delle ultime in ordine cronologico, perché dopo di lei da giovedì ce ne sono stati altri dei femminicidi in Italia. Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, che l'aveva prima picchiata a sangue e chiusa nel bagagliaio dell'auto. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma di Lorena, di cui è in corso l'autopsia. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione della medica legale Beatrice De Fraia, nominata dal sostituto procuratore di Firenze Antonio Natale. La relazione poi sarà consegnata fra 90 giorni. In Germania, lo avete sentito dall'inizio, il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere tedesco Merz è un giorno particolarmente buio, non nasconde la disfatta, dice siamo scossi, siamo scioccati, prova però a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra, arrendersi dice non è un'opzione. La leader di AfD, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato dell'Andala, il co-leader di AfD, Ulrich Siegmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Intanto è allerta l'Unione Europea per la tenuta del cancelliere, invece il fronte sovranista esulta, Mosca in particolare per la vittoria, e arrivano i complimenti anche di Musk. Il voto spacca il centrodestra in Italia, con Tajani che parla di preoccupazione di una notizia pessima, mentre Salvini festeggia questa vittoria. Poi tra poco ne parleremo. E a proposito di Germania, l'economia tedesca è infrenata e fra i comparti più in difficoltà c'è quello dell'auto.
12: Lo stabilimento Volkswagen di Osnabrück non produrrà più auto dal 2027 e sarà riconvertito all'industria della difesa aerea. La casa automobilistica tedesca, alle prese con la crisi del settore e un profondo piano di ristrutturazione, ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare con il Land della Bassa Sassonia e il fondo israeliano Aurelius Capital per una possibile cessione dell'impianto di Osnabrück. Aurelius diventerebbe l'azionista di maggioranza, affiancato dal Land della Bassa Sassonia. Il primo progetto importante dovrebbe essere una partnership con l'israeliana Rafael, azienda produttrice di sistemi di difesa aerea, missili guidati e sistemi di guerra elettronica, nota per il suo Iron Dome, il sistema di protezione dello spazio aereo israeliano. L'obiettivo della collaborazione è produrre a Osnabrück la tecnologia necessaria a proteggere la Germania e l'Europa. Secondo il consiglio di fabbrica, l'accordo garantirà posti di lavoro a quasi 1.400 dei 1.800 dipendenti. Volkswagen aveva già annunciato nel 2024 l'intenzione di cessare la produzione dei veicoli nello stabilimento di Osnabrück entro l'estate del 2027. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E con il risultato in Sassonia-Anhalt a guadagnare terreno sono i partiti che sembrano ciechi di fronte alla minaccia russa, lo ha dichiarato l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas.
13: Mosca esulta per il trionfo di AfD in Sassonia e intanto chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alla chiusura di quello russo a Bonn. Tensione anche con la Norvegia, il cui rafforzamento militare al confine con la Russia viene considerato una minaccia da Mosca, che promette contromisure. Nuovi attacchi reciproci con vittime, la diplomazia cerca di farsi strada attraverso i recenti colloqui con Putin e poi con Zelensky, tenuti dagli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Ci sono stati progressi sostanziali, afferma quest'ultimo, dopo aver incontrato a Kiev anche rappresentanti europei, ai quali ha parlato di una nuova disponibilità ai negoziati della Russia a partire dal 20 settembre, dopo le elezioni della Duma. Nel frattempo la diplomazia rimane appesa a Trump, il quale si apprende sentirà presto Putin e quindi Zelensky. Lo stesso Cremlino non esclude una possibile telefonata tra i due e intanto affida le sorti della guerra di nuovo alle armi. Secondo Kiev, solo nelle ultime 24 ore gli attacchi russi hanno ucciso almeno 3 persone e ne hanno ferite una quarantina in diverse zone dell'Ucraina, raggiunta nella notte da quasi 100 droni. Anche la Russia denuncia 5 morti e 15 feriti nelle ultime ore per attacchi ucraini. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: A Roma l'incontro di Giorgia Meloni con Giorgia Meloni, che finora non ha commentato questa vittoria, il suo incontro col primo ministro belga Bart De Wever. Rimango fermamente convinta, dice, che sia possibile preservare lo spazio Schengen solo se si difendono gli spazi esterni dell'Unione e se tutti fanno la loro parte nella lotta ai trafficanti. Così Giorgia Meloni, tornando sul tema migranti e sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna dopo, ricordate, le migliaia di arrivi a Ceuta dal Marocco il 30 e 31 luglio, fatti cui oggi un tribunale spagnolo ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato è grave attacco all'integrità territoriale della Spagna. E ci spostiamo in Medio Oriente. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, nonostante il cessate il fuoco in corso. Fra le vittime ci sono 2 neonati. 9 persone sono state uccise in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale e 2 soccorritori sono stati uccisi mentre erano in auto. I militari israeliani riferiscono di aver colpito terroristi di Hezbollah che avevano lanciato 2 droni esplosivi contro le truppe di Tel Aviv. Tramontana, si torna a parlare, naturalmente l'inchiesta è in corso da mesi, ma ci sono nuovi elementi in questa inchiesta sull'incendio di Capodanno in cui, ricordiamo, sono morte 41 persone, 115 sono rimaste ferite, per lo più tutti giovanissimi. Indagata anche un ex dirigente del comune, dopo, come dicevo, ne parleremo direttamente con uno dei legali dei ragazzi sopravvissuti. Per la politica, Emma Bonino è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma, è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio e trasportata in ambulanza in codice rosso. Già a fine 2025 Emma Bonino, che ha 78 anni, era stata ricoverata nello stesso ospedale in terapia intensiva in seguito a un malore. Non si trattò però di una recidiva del tumore che l'aveva aggredita nel 2015, spiegarono poi i medici, ma di un problema legato al metabolismo, e sta arrivando la solidarietà di tanta parte della politica. Siamo alla cronaca con le nuove dichiarazioni di Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame di Roma, che dovrà decidere se concedere i domiciliari.
14: L'attentato a Ranucci con la bomba è stata un'idea di Gomez Tavares, rispetto alla quale mi assumo tutta la responsabilità. Io avevo dato un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno. E quanto ha sostanzialmente detto davanti ai giudici del riesame Walter Lavitola. Lavitola ha spiegato che voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva notizie e che dall'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Secondo quanto riferiscono i legali, sarebbe insussistente il movente politico che la Procura di Roma ipotizza. Ora i giudici dovranno decidere se concedere alla Vitola la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in un'abitazione in Basilicata. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Il caldo che tutti hanno patito mercoledì, le temperature però subiranno un brusco calo. Il caldo di quest'estate non lo dimenticheremo però facilmente, perché infatti l'estate è più calda dal 1950. Ne parleremo poi con un esperto nel corso di questa puntata. Invece poi annuncio lo sciopero di questa sera, che inizia tra poco, dalle ore 21:18 di questa sera alle 21 di domani. C'è lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Possibili cancellazioni o variazioni. Ci sono 2 fasce di garanzia per i treni regionali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per i treni a lunga percorrenza, meglio consultare ovviamente la lista dei treni garantiti. La ricerca e la medicina, un nuovo eccezionale risultato dalla ricerca italiana che punta a battere la paralisi con l'aiuto della tecnologia. 4 persone con lesione midollare completa sono infatti tornate a camminare grazie alla neurostimolazione controllata dal movimento del tronco. Questo approccio ci permette di aiutare anche le persone con lesione completa, dando loro la possibilità di controllare in maniera volontaria il dispositivo senza impianti corticali. A dirlo alla Salute e alla Press è Silvestro Micera, guru della robotica e professore di bioingegneria alla Scuola Superiore Sant'Anna, illustrando i risultati del nuovo studio del team del laboratorio MINE, nato dalla collaborazione tra Università Vita San Raffaele e Scuola Superiore Sant'Anna e pubblicato su MedCell Press. A guidare il gruppo di ricerca, insieme a Micera, è Pietro Mortini, direttore dell'unità di neurochirurgia e radiochirurgia Gamma Knife dell'ospedale San Raffaele. Protagonisti di questo studio sono 4 giovani italiani, 3 uomini e una donna sotto i 35 anni, con lesione midollare toracica cronica e funzionalmente completa, privi della capacità di contrarre volontariamente i muscoli degli arti inferiori. Tutti e 4 sono riusciti a mantenere la posizione retta e a camminare con un deambulatore grazie a una nuova modalità di controllo della stimolazione elettrica epidurale del midollo spinale, senza assistenza manuale e senza sostegno del peso corporeo. Questa strategia ha permesso un controllo volontario del movimento, chiarisce Micera. In che modo? Basta un'inclinazione del tronco, dice, un piccolo movimento volontario in grado di modificare la risposta alla stimolazione e favorire il passaggio dall'estensione della gamba necessaria per sostenere il peso corporeo alla flessione coordinata di anca, ginocchio e caviglia necessaria per avanzare il passo. E dice, i partecipanti ora camminano con la stimolazione attiva e utilizzando un deambulatore, ma senza assistenza dei fisioterapisti o sistemi di sostegno del peso. Non serve altro, la persona potrà utilizzare il neurostimolatore per sempre, ci assicura lo scienziato. Insomma, sembra una notizia confortante per il momento. Chiusura con la mostra del cinema di Venezia. Terzo film italiano in concorso è Il giorno dell'estranea, l'horror di Paolo Stripoli con Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora, Vergano e Valeria Bruni Tedeschi. Nasce dalla mia più grande paura, dice Stripoli, regista 33enne, quella di perdere il controllo. In corsa per il Leone anche la storia del giapponese Koreeda, mentre il premio alla carriera lo porta a casa Ellen Burstyn. Classe 1932, una delle più grandi interpreti del cinema americano, alla quale la mostra rende omaggio con il secondo Leone alla carriera, dopo quello attribuito in apertura a George Clooney. Bene, direi che a questo punto ci possiamo brevemente fermare, c'è le abilità e poi cominciamo con gli ospiti, con gli argomenti da approfondire che voi potete commentare come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
11: Roberta Giordano di nuovo con voi, qui Effetto Notte, la nuova stagione appunto che parte da oggi e come sempre quindi vi accompagno tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 con la sintesi della giornata che abbiamo appena raccontato e poi tanti fatti da affrontare insieme agli ospiti che voi potete commentare sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso i messaggi al numero per WhatsApp 349-238-6666. Intanto ringrazio tutti, bentornata, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori e poi qualcuno che comincia a fare appunto a commentare la notizia, il fatto che affrontiamo per primo.
10: Die Lebenssituation vieler Menschen in Deutschland ist schwierig. Wir wissen, dass
11: e ve lo faccio risentire il cancelliere tedesco Merz che dice che la situazione in Germania è difficile, che dice siamo scossi, scioccati, però arrendersi non è un'opzione. Lo dice quando? Lo dice il cancelliere il giorno dopo questa schiacciante vittoria di AfD, Alternative für Deutschland, in Sassonia, quindi una delle regioni, tra l'altro ex Germania dell'Est, della Germania appunto, dove ieri si è votato il rinnovo del Parlamento locale nello Stato federato, come anche vengono chiamati Land, le regioni appunto della Sassonia Anhalt nell'est della Germania. Secondo i risultati definitivi, il partito di estrema destra, AfD per l'appunto, anti-immigrazione e vicino alla Russia, è al primo posto in queste elezioni con il 43,8% dei voti. Favorito tra l'altro da un'alta affluenza alle urne, si parla del 76,5%, ed è chiaramente uno schiaffo per il cancelliere tedesco Merz, che appunto, come avete sentito, si dice scioccato, un risultato che preoccupa notevolmente l'Europa. Esulta invece Putin, presidente russo, e in Italia abbiamo assistito a un centrodestra praticamente spaccato, perché Tajani, uno dei due vicepresidenti del Consiglio, dice una pessima notizia, è preoccupante per la tenuta della democrazia, dei nostri valori occidentali, liberali, democratici per l'appunto, mentre l'altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, all'aria che tira, ha commentato così.
17: Hanno votato e hanno chiesto il cambiamento, e mi sembra che in democrazia sia legittimo e doveroso, sì. Quello che mi preoccupa è che quando ci sono elezioni, certa sinistra, e non solo certa sinistra, sì, se non vanno come loro ipotizzavano, terrore, angoscia, paura, il nazismo, il fascismo, l'ondane, hanno votato.
11: Quindi due posizioni veramente molto distanti tra degli alleati, due principali alleati di Giorgia Meloni, che sono appunto il leader di Forza Italia Tajani e il leader della Lega Salvini. Saluto intanto il nostro Sergio Nava, caro Sergio.
18: Ciao Roberta,
11: grande
18: bentrovata.
11: Esperto di Europa che ha seguito molto da vicino appunto queste elezioni. Allora, intanto abbiamo detto che si tratta della Sassonia, è un piccolo land, solo il 3% della popolazione tedesca praticamente, sono 2 milioni di abitanti su 80 milioni che sono in totale i tedeschi. Però perché ha questa rilevanza, Sergio?
18: Beh, innanzitutto è un land tra i più deboli a livello economico, non dimentichiamolo, è scarsamente popolato, lo hai detto anche tu, lo hai fatto notare anche tu, se prendiamo la popolazione rispetto all'estensione si nota come sia uno dei più scarsamente popolati in Germania, e uno anche di quelli più rimasti indietro dopo la riunificazione. La Germania Est piano piano ha ripreso, è arrivata più o meno all'80% della forza economica dell'ex Ovest, la Sassonia-Anhalt in questo quadro è uno di quelli che fatica di più. Questo come premessa. Dopodiché, perché è così importante? Perché è il primo land dove l'alternativa für Deutschland ha vinto un'elezione, e l'ha vinta in modo assolutamente fragoroso, per quanto i sondaggi avessero avvertito tutti. Poi qualcuno forse ancora pensava che potesse cambiare, ma i sondaggi su questo erano assolutamente chiari. Ha vinto ancora un po' di più rispetto a quanto i sondaggi pronosticavano, è arrivata al 43%, si diceva 40%, ma alla fine è uno spartiacque. Cioè, su questo non si può ovviamente non c'è un modo di abbellire questa cosa. È uno spartiacque incredibile in un paese che per più di 80 anni ha fatto i conti col passato nazista.
11: Tra l'altro, scusami, sì, Sergio, è proprio la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, esatto, quindi dalla fine del nazismo, che un partito di estrema destra si candida.
18: Si è sempre detto che la grande differenza tra Germania e Italia è che la Germania aveva
11: fatto
18: i conti col passato, aveva avviato dopo la Seconda Guerra Mondiale un processo di riflessione sui mali che avevano portato all'ascesa di Hitler. L'Italia invece è stata un po' più latitante su questo, e vedere dopo 80 anni avvenire una cosa del genere ovviamente pone tanti interrogativi, pone tante preoccupazioni. Oggi ARD, il Tagesschau, che è il telegiornale del primo canale tedesco, ha fatto un'indagine e ha scoperto che 2/3 dei tedeschi sono preoccupati. Dopodiché parliamo di un partito che effettivamente ormai è sopra il 20% anche nella rilevazione nazionale.
11: Scusa Sergio, allora tu dicevi prima che una componente che ha portato a questo risultato può effettivamente essere la situazione economica difficile dell'Ant della Sassonia. Però sentiamo oggi che cosa ha detto a Focus Economia, al microfono di Sebastiano Barisoni, Daniel Gross, direttore dell'Institute for European Policy Making della Bocconi, che non è molto convinto che sia soltanto questo. Sentiamolo.
19: C'è un trend a favore purtroppo dell'AfD, oramai da 15 anni, che l'economia vada bene o vada male, che ci siano delle notizie sull'auto o altro, perché prima erano tutte buone, e l'AfD è cresciuta quasi senza interruzione, per cui l'economia veramente c'entra poco. Negli anni 30 gli operai si sentono minacciati nel loro status dai nuovi arrivati. Altro è la Sachsen-Anhalt non ha un'industria automobilistica molto forte, la Volkswagen in Niedersachsen, che è un land dove l'AfD è molto meno forte, per cui non penso che ci sia veramente un legame tra la debolezza dell'industria automobilistica e questo risultato.
18: E Roberta, aggiungo una cosa, sì. Perché giustamente Daniel Gross ha fatto notare come

0: dove c'è un invecchiamento maggiore rispetto agli altri, dove c'è quindi più emigrazione interna per cercare opportunità, e dove, altra cosa, un partito come l'AfD, che ha insistito molto sulla remigrazione, su no agli immigrati, bene, è uno dei Länder tedeschi, la Sassonia-Anhalt, dove c'è meno immigrazione, dove gli immigrati sono inferiori come percentuale rispetto ad altri
1: Länder. Eppure questo è uno dei punti principali, esatto, l'antimigrazione. Senti Sergio, a proposito di paradossi, te ne chiedo due.
0: Vediamo,
1: vediamo
0: se sei
1: pronto a domanda 1, domanda 2.
0: In caso mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
1: Allora, dopo questi paradossi che ci scioglierai, parleremo anche del personaggio Ulrich Siegmund, no? Che ha portato alla vittoria, e non solo lui, l'AfD. L'altra è la co-leader, forse era, diciamo, più in vista lei fino a qualche tempo fa, di Alice Weidel. E allora, siccome tra i punti di questo partito di ultradestra c'è quello di considerare legittima solo la famiglia cosiddetta naturale, però sappiamo che Alice Weidel è sposata con una donna, è con questa donna dei figli, e questa donna è un'immigrata cingalese. Quindi come si mettono insieme queste cose, cioè l'ideologia di questo partito e la sua leader? Che...
0: No, su questo non ha mai fatto mistero,
1: no,
0: non è un segreto.
1: Non dico che è un segreto.
0: Già da anni si sa. Fa parte probabilmente di tante contraddizioni, nel senso che l'AfD nasce tra l'altro con obiettivi ben diversi, nasce nel pieno della crisi dell'euro da un gruppo di professori universitari, se ricordo bene Bernd Lucke era uno di loro, molto anti-euro, erano assolutamente contrari all'euro, e poi diventa con gli anni un partito sempre più focalizzato, fa fuori il gruppo dirigente iniziale, cambia leader e piano piano si trasforma in qualcosa di diverso, si concentra più su immigrazione e sicurezza, prende posizioni sempre più filorusse, è contrario alle sanzioni contro Mosca, è contrario agli aiuti all'Ucraina, e comincia a intrecciarsi pericolosamente con un mondo filorusso. Questo è un altro aspetto da considerare, perché...
1: E questo infatti è l'altro paradosso,
0: esatto.
1: Scusa Sergio.
0: Andiamo al secondo paradosso.
1: Perché se Putin dice che sta bombardando senza fine l'Ucraina, quindi il territorio dell'Ucraina e il suo povero popolo, perché dice che c'è un regime nazista, che sarebbe quello di Zelensky secondo lui che praticamente fa incarcerare o fa far fuori così tutti coloro, anche solo che dicono ma io sono contrario a questa guerra in Ucraina, e lui che dice che Zelensky il neonazista, è che lui lo vuole combattere per questo, però poi esulta quando un partito che si rifà anche a quei valori, diciamolo, di estrema destra. E quindi come si mettono insieme le cose?
0: Si mettono insieme che non c'è ideologia, cioè è ormai è un grande risico dove la Russia vuole spaccare l'Europa, vuole influenzare le elezioni in Europa, è già in guerra ibrida con l'Europa. E non dimentichiamo che non più tardi di un mese fa c'è stato l'episodio dei droni a Lipsia. Poteva accadere una strage all'aeroporto di Lipsia. Quei droni, Merz poi ha puntato il dito proprio contro Mosca. Quindi non bisogna guardare l'ideologia, bisogna guardare il gioco di potere. Il gioco di potere in cui entra anche il mondo MAGA di Trump, anch'esso molto interessato.
1: Anche Musk ha esultato.
0: Anch'esso molto interessato affinché questa estrema destra europea diventi sempre più potente e nei fatti, e perché lì arriviamo, vada a minare la democrazia in Europa. È il grande, e arrivo all'altro paradosso, è il grande, forse gigantesco paradosso, e cioè minare la democrazia, le democrazie in Europa, usando le elezioni democratiche europee, puntando su quei partiti che sono filorussi, filomaga, e che guardano hanno nel loro stesso programma punti che sono molto molto a rischio, cioè l'AfD è sotto inchiesta in Germania, alcune fazioni anche giovanili dell'AfD, una proprio in Sassonia-Anhalt, perché nel programma, piuttosto che determinati personaggi di questo partito, sono molto al limite nei programmi e nelle convinzioni e in quello che dicono rispetto alle norme democratiche e costituzionali tedesche, non dimentichiamolo.
1: Così abbiamo risposto, fra l'altro, anche a un ascoltatore che

0: Lui stesso, ascoltatore, ascoltatrice, credo, che diceva effettivamente, dice Putin dà del nazista Zelensky e poi dopo è felice, insomma, esulta per questo risultato. Allora, Merz, cancelliere tedesco, ha detto sicuramente nessuna collaborazione con l'ultradestra, quindi adesso bisogna vedere se in Sassonia, non stiamo parlando
1: Sì,
0: della
1: sì, sì.
0: Germania, stiamo
1: Come va a
0: parlando
1: finire?
0: dell'Ante, della
1: Beh,
0: Sassonia.
1: possiamo fare questo gioco effettivamente, perché se a bocce ferme, a risultati, abbiamo 39 seggi per l'AfD, 39 seggi per tutti gli altri partiti, tranne la sinistra rossobruna del Bundesarah Wagenknecht, che è un'altra creatura politica abbastanza strana, perché non è arriva dalla sinistra, ma poi va a toccare anche lei tutto un mondo filorusso e anti-Ucraina, eccetera, eccetera. Quei 5 seggi diventano determinanti. Cosa succede? Tra un mese, il 6 ottobre, quindi tra poco meno di un mese, si riunisce il Parlamento, il Landtag della Sassonia-Anhalt. Ci sono 3 votazioni previste per eleggere il ministro-presidente. Se le prime due sono a maggioranza assoluta, quindi devono essere 42 seggi, sì, 42, 84, perché 83 è il 42. Se nessun partito raggiunge o coalizione raggiunge i 42 seggi, si va a maggioranza semplice, cioè praticamente chi prende più voti. E lì bisogna capire se la sinistra rossobruna, BSW, come ha fatto un po' intendere, perché sotto sotto già stanno un
0: E
1: po'
0: questo è l'altro paradosso, almeno visto dal di fuori, no? Uno immagina la sinistra, qui si chiama sinistra nazionale conservatrice, che sembra quasi un ossimoro, no?
1: siamo un
0: Dire,
1: po'
0: perché di solito noi
1: siamo un
0: la
1: po' oltre gli
0: percepiamo come
1: schemi ideologici.
0: progressista la
1: Siamo,
0: sinistra e quindi invece è
1: sì,
0: conservatrice.
1: è un altro. Lo dicevo prima, è un altro prodotto, è una costola della Linke, che è la sinistra, diciamo, tradizionale di Oscar Lafontaine, eccetera, che si era
0: Una
1: stata.
0: specie di rizzo all'italiana, non so,
1: È abbastanza simile, ecco,
0: vero?
1: come tendenza, sì, cioè è contro la globalizzazione, contro un po'
0: Ma anche sui
1: Vatok.
0: diritti civili, per esempio, non così attenta, anzi, c'è qualcuno che dice, cara Roberta, siamo alle solite, area depressa, elettori ignoranti, eccetera. Quando si capirà che se le forze politiche evolute, le mette tra virgolette, non sanno affrontare i problemi della gente, vengono soppiantate, dice questa.
1: Ha ragione, nel senso che se guardiamo la conferenza stampa di Merz oggi, è una conferenza stampa sottotono, che dice non mi arrendo, vado avanti con le riforme, eccetera, eccetera.
0: Però il suo partito, la CDU, deve fare chiaramente una riflessione, no?
1: Sì, però a livello di carisma, Merz è totalmente deficitario. Ha fatto una conferenza stampa da burocrate, non da leader carismatico che dice abbiamo capito, adesso
0: Svoltiamo, facciamo,
1: svoltiamo e vi do
0: cambiamo.
1: questo indirizzo.
0: Invece, carismatico è stato appunto il co-leader oltre a Alice Weidel di AfD, che è Ulrich Siegmund. Dici due cose: sappiamo che una volta era un venditore di profumi, poi invece.
1: Un passato giovanile nella CDU e poi diventa e passa all'AfD e pare sia molto bravo a vendere, cioè è qualcuno che è molto bravo con i social, con il mondo digitale, che appunto riesce a
0: Quindi un
1: intercettare.
0: ottimo comunicatore,
1: Un
0: insomma.
1: ottimo comunicatore. Come dire, rispetto al grigiore di Merz e diciamo, dei partiti della grossa coalizione, un personaggio come Sigmund chiaramente ha vita facile perché va a intercettare i nuovi linguaggi. Dopodiché, la sostanza, bisogna capire se quello che c'è nel programma sarà realizzato, sempre che vada al governo, ovviamente. Il problema è la differenza c'è tra il linguaggio, può essere moderno, carismatico, eccetera, e poi quello che veramente si va a fare. Perché comunque, torno a ribadire, questo risultato dell'AfD è estremamente preoccupante per la Germania e per l'Europa.
0: Qualcuno scrive: il governo di Giorgia Meloni si premia per la lungimiranza, per la stabilità, ma come viene calcolata la stabilità del loro governo? Che tutta la comunità del paese è felice, contenta, perché sono più ricchi con meno problemi, oppure al contrario, i sindacati sono tutti in rivolta per i troppi licenziamenti, le aziende chiuse e le alte difficoltà? Non so se Lino si riferisce a lì, la situazione in Germania in generale. Siamo in chiusura, Sergio.
1: Staremo a vedere. Ora ci sono due piste a seguire. Quello che accadrà a livello nazionale. Ricordiamo, il 20 settembre si vota nel Mecklenburg-Vorpommern, che è un altro land dell'ex Germania Est. Si vota poi nel land di Berlino, della

0: capitale, non sono comunali, ma è Land. Nel Mecklenburgo è ancora in testa l'AfD, ma col 35%, testa a testa con l'SPD nei sondaggi, mentre a Berlino, a Berlino invece c'è centro-sinistra e a sinistra sono davanti all'AfD, quindi saranno risultati importanti, ma non così clamorosi, almeno secondo i sondaggi. E poi bisognerà capire cosa succede in Sassonia-Anhalt, perché non, alla fine stiamo tutti guardando quello che accadrà in Germania, ma noi tra un mese possiamo avere il primo governo di Land, di Stato federato, a guida AfD. Ed è una notizia questa. Al di là della vittoria diventa una notizia, cosa farà?
1: Certo, e ci racconterai. Grazie al nostro Sergio.
0: Ciao Roberta.
1: No. Grazie Sergio, adesso ci fermiamo come sempre per una pausa di riflessione, ma torno ratta come la folgore.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, vediamo le previsioni per martedì 8 settembre. La pressione atmosferica inizia a diminuire sull'Italia. Dopo una mattinata tranquilla e prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui settori alpini e soprattutto sugli Appennini, con temporali irregolari. Non da escludere qualche isolato fenomeno che in serata potrà interessare la pianura padana occidentale. Scarica l'app de ilmeteo.it.
6: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
7: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCertSign.
8: Fai viaggiare il tuo business con InfoCertSign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
9: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
1: Sempre con voi Roberto Giordano per questa prima puntata della nuova stagione di Effetto Notte, quindi saremo sempre insieme dalle 21 alle 22 tutte le sere, dal lunedì al venerdì, e se state ascoltando Effetto Notte perché sapete che questo è l'appuntamento imperdibile di fine giornata. Allora abbiamo fatto l'analisi di questa vittoria schiacciante dell'ultradestra nel Land, nella regione della Sassonia in Germania, che però ha una rilevanza, diciamo, oltre questo piccolo stato federato della Germania che corrisponde al 3% della popolazione tedesca. Però c'è preoccupazione nell'Unione Europea, e mentre esultano Putin e Musk, per esempio, appunto ne abbiamo parlato, perché c'è ormai da tempo questo desiderio dal di fuori, insomma, di spaccare l'Unione Europea. Mi pare che questi giorni Mattarella abbia parlato di un'invidia per quanto riguarda appunto la tradizione, la cultura, l'economia e anche la potenza dell'Unione Europea, che pure, insomma, ha le sue ormai grosse fragilità. Adesso invece passiamo a un altro tema, un'inchiesta che ci sta molto a cuore. Mentre voi continuate a commentare al 349-238-6666, numero per WhatsApp, poi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, l'inchiesta, appunto, dicevo, è quella sul rogo di Capodanno nel locale Costellation a Cramontana in Svizzera, che nessuno può dimenticare visto che ci sono stati 41 morti, 115 feriti, per lo più tutti, insomma, giovanissimi. E la notizia che è arrivata oggi, la novità, sarebbe che il comune

0: Di Cramontanà sapeva del pericolo incendio in quel locale dei Morettini, il locale della di Costellation, e ci sarebbe una mail inviata da una consigliera comunale che allertava il comune di Cramontanà dicendo che quel locale, Costellation, era a rischio incendio, e la consigliera sarebbe la 17esima persona indagata in questa inchiesta sulla strage. C'è il padre di una delle ragazzine morte, di Chiara Costanzo, morta a 16 anni in questo rogo, Andrea Costanzo, che dice: bisogna fare piena luce su ciò che è accaduto e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato. Mia figlia, dice, e le altre vittime non possono essere riportate indietro, ma noi familiari abbiamo bisogno di sapere la verità. Allora, questo particolare del fatto che il comune sapeva che ci sarebbe di mezzo una mail è stato riportato da alcune testate, secondo le quali questo alert sarebbe una dimostrazione quindi del fatto che sarebbe, se non di dominio pubblico, era comunque risaputo tra gli addetti ai lavori di cosa si rischiava in quel locale. Ci sono però i legali, alcuni legali delle famiglie che ci vanno cauti, e quindi coinvolgo Fabrizio Ventimiglia, legale della famiglia di Sofia Donadio, una ragazza ferita, per fortuna sopravvissuta, a Cramontanà. Buonasera, avvocato Ventimiglia, bentornato qui a Effetto Notte.
1: Grazie, buonasera, buonasera dottoressa.
0: Avvocato, allora, quindi effettivamente c'è questa novità che quindi poi aggiungerebbe un'indagata in questa inchiesta, e poi bisognerebbe capire a cosa porterebbe ulteriormente se questa novità effettivamente è comprovata.
1: Sì, ha detto bene, dottoressa, ha riassunto bene un po' il contesto attuale di questi giorni. C'è una persona che è stata indagata, una funzionaria del comune, che è stata indagata ed è stata sentita originariamente come testimone durante il corso della propria audizione lo scorso 28 agosto. L'audizione stessa è stata interrotta perché lo hanno così notificato il cambio di status da testimone a indagato. Quindi questo è il dato certo. Ho letto anch'io le notizie di oggi di stampa sul fatto dell'esistenza di una mail riguardo la presunta conoscenza all'interno del comune, degli uffici del comune, del pericolo che potesse divampare un incendio all'interno del locale. Su questo ovviamente esprimo un po' di cautela perché non avevo presenziato quella audizione del 28 agosto, quindi non l'ho potuto sentire con le mie orecchie. C'è da dire però che ci affidiamo all'intuito investigativo di questi pubblici ministeri, hanno ritenuto di doverla indagare per concorso in negligenza, in omicidio colposo e in incendio colposo, quindi evidentemente ci sono degli atti a carico anche di questa funzionaria. E ovviamente, ove fosse confermata questa impostazione, sarebbe gravissimo perché sarebbe un ulteriore tassello che farebbe riflettere sull'attuale impostazione accusatoria rispetto alla possibilità che venga contestato anche l'omicidio doloso e non colposo, come allo Stato, sotto il profilo del dolo eventuale. Lei sicuramente ricorderà, dottoressa, ne avevamo già parlato qualche tempo addietro, sì, quando sono uscite le chat di Jessica Moretti con i suoi collaboratori, collaboratrici, lo staff, in cui invitava la massima cautela a tutti i ragazzi che lavoravano lì quando effettuavano il gioco, lo spettacolo delle candele, proprio per il pericolo dell'incendio rappresentato dalla presenza di questa schiuma. Quindi gli elementi per parlare di dolo eventuale ci sono tutti, e ove venisse confermata anche questa ulteriore notizia, questo tema dell'imputazione di omicidio volontario non riguarderebbe più soltanto i coniugi Moretti, ma anche eventualmente i tecnici e i funzionari del comune. Però bisogna esprimere massima cautela perché, ripeto, va ancora un attimo documentata e verificata.
0: Beh, per l'appunto, come dice lei, avvocato Ventimiglia, insomma, sarebbe un'aggiunta veramente molto molto grave a tutta questa terribile vicenda. E fra l'altro qualcuno, se fosse appunto comprovata questa cosa, rimprovera anche chi ha in mano l'inchiesta del fatto che questa cosa si doveva sapere più o meno dall'inizio. o sbaglio?
1: Certo, non c'è da biasimare chi commenta in questi termini. Ovviamente il punto è all'origine di questa indagine non è stata fatta un'acquisizione dei documenti, un sequestro come avviene in Italia, ma è stato fatto un ordine di esibizione e dunque il comune ha scelto quale documento esibire alla procura. È per questo che si è arrivati un po' in ritardo alla scoperta di questo tipo di documenti. Bisogna però cogliere il lato positivo, il bicchiere mezzo pieno, come direbbero i non tecnici, e dunque il fatto che il comune

0: Comunque si stia arrivando a queste determinazioni, a queste scoperte e alla contestazione di tutte queste incongruenze. C'è da dire che il comune di Crans Montana, al di là e a prescindere dallo scoperto, diciamo, dall'aver scoperto l'esistenza di questa mail, comunque si dovrebbe interrogare sul fatto che per ben 6 anni sono mancati i controlli alle costellazioni e quindi sicuramente una riflessione in questo senso dovrebbe farla. Anche e soprattutto per accelerare l'iter burocratico per arrivare ai risarcimenti, perché a prescindere da quelle che saranno poi l'accertamento totale dei fatti e quindi le responsabilità, è innegabile che per 6 anni non sono stati fatti dei controlli lì e questo è stato gravissimo e inaccettabile, inimmaginabile per un comune così rinomato come Crans-Montana.
1: Chiaramente. Avvocato Ventimiglia, ancora una cosa. Qualcuno chiede che differenza farebbe, in parte lei lo ha detto, se fosse poi invece il capo d'accusa dolo eventuale, che è diverso ovviamente dall'omicidio colposo, no?
0: Certo. Sì, dottoressa, il punto proprio diverge in termini di sanzione. Mentre per un omicidio colposo una pena lì può essere intorno ai 4-5 anni, che comunque è molto bassa, in Italia per una cosa analoga si arriverebbe sicuramente intorno ai 10-11 anni di pena, lì la metà. Se venisse contestato l'omicidio volontario col dolo eventuale, le pene sarebbero molto più elevate, quindi superiori ai 10 anni. In Italia sarebbe 20, lì sempre di meno. Per meccanismi giuridici che non, ovviamente non è questa la sede per approfondire, però sarebbe comunque importante dal punto di vista del trattamento sanzionatorio.
1: Comunque, insomma, quindi questa è un'altra tappa. Bisogna verificare che effettivamente questa mail ci sia stata, che il comune già lo sapeva. L'inchiesta comunque procede,
0: Va
1: avvocato
0: avanti.
1: Ventimiglia,
0: Domani
1: no?
0: ci sarà
1: Ecco.
0: un'altra audizione. Domani è prevista un'altra audizione, poi si proseguirà nelle prossime settimane, quindi l'inchiesta assolutamente non si ferma. Lo dicevamo anche nel corso del nostro ultimo collegamento, hanno fatto 5 audizioni a luglio, altrettante ad agosto,
1: Sì.
0: quindi devo dire che hanno recuperato un po' il tempo perduto, ma è per forza di cose un comportamento necessario e doveroso a fronte dell'immane tragedia che si è verificata a Notte di Capodanno.
1: Grazie, avvocato Fabrizio Ventimiglia, sempre molto prezioso, oltre che per la famiglia che lei segue, naturalmente, per tutta questa inchiesta e questa faccenda, vicenda veramente
0: La
1: terribile.
0: ringrazio.
1: Grazie e buona serata.
0: Grazie e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Arrivederci. Buona serata.
1: Bene, quello che ha detto oggi Mattarella è degno di un personaggio di maniera. Mi sfugge se non precisa di quale frase parla, ma insomma, diciamo, mi risulta difficile pensare che le frasi di Mattarella, che a grandissimo livello umano e istituzionale, possano essere paragonabili a quelle di qualsiasi comico, con tutto il rispetto naturalmente per i comici che fanno i comici, loro vogliono far ridere. Direi che c'è sì, la viabilità e ci ritroviamo un momento.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
3: Una buona serata, siamo giunti all'ultimo appuntamento di questa sera. Dobbiamo segnalare disagi per un incidente sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Arezzo e Valdarno. In direzione Firenze, per lavori code sulla 15 Parma-La Spezia tra l'innesto con la 1 Milano-Napoli e Parma Ovest in direzione La Spezia. Vi ricordiamo poi che fino alle ore 6 dell'8 settembre per lavori rimane chiusa la tangenziale di Varese per lavori tra Vedano-Lona e l'innesto con la 8 Milano-Varese in direzione di quest'ultima. È tutto. Buona serata domani.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Sempre Roberta Giordano con voi. Ringrazio naturalmente chi dà del bentornata, addirittura rientrato in studio a Parma da Milano, ti sto ascoltando ai soliti tradizionali orari, cara Roberta, per la gioia mia e dei tuoi affezionati ascoltatori. Grazie, Sebastiano scrive. Dicevo, mentre stavo guardando i vostri messaggi, poi ho visto anche invece tanti messaggi di solidarietà che arrivano da vari partiti, Emma Bonino, che vi dicevo all'inizio, nella sintesi della giornata, la leader di Più Europa, grande attivista del Partito Radicale che è stata storicamente vicino a Pannella, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma, è stata portata d'urgenza con l'ambulanza, oggi ha avuto questo malore, insomma, tifiamo per lei naturalmente.

0: fortissimo il vento, più o meno vento, insomma, avrebbe vento un po' di sollievo l'avrebbe dato, ma invece c'è stato davvero quest'estate un caldo che non ha dato tregua, e lo dico, mi è capitato quasi ogni tanto di dirlo ultimamente, insomma, per una grandissima amante del caldo come me anche, diciamo, è stato un po' troppo, e soprattutto finora non se ne vedeva minimamente la fine. Probabilmente tra qualche giorno un po' scenderanno le temperature, però ormai è certificato, di questo si sono accorti tutti, naturalmente in Italia ma anche in Europa, insomma, abbiamo assistito anche a cose molto molto gravi dovute all'eccessivo caldo, al caldo davvero anomalo. La nostra, quella italiana, è stata l'estate più calda dal 1950, e pensate che ha battuto addirittura il record dell'estate del 2003, che era considerato veramente imbattibile come record, invece siamo andati anche oltre. E questo lo certifica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del CNR, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950 nella banca dati del Centro Europeo per le Previsioni Meteo di medio periodo. E quindi giornate afose che si sono susseguite senza fine e hanno battuto addirittura questo record, anche se si intravede una perturbazione, poi ne parleremo. Ma cominciamo, Massimiliano Pasqui, climatologo del CNR, che ringrazio per il collegamento, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Iniziamo dal parlare di questo caldo che quindi ha superato qualsiasi record precedente, qualsiasi previsione, nel senso veramente è anomalo. E tutti si sono, tutti che, insomma, la gran parte delle persone, penso, amino l'estate, forse molti non ne possono più. Pasqui.
1: Sì, indubbiamente. Molti, tanti, quasi tutti direi, amano l'estate, forse questo, diciamo, è stata come dire, sentita, avvertita in maniera, infatti, diciamo, abbiamo avuto su, in particolare su gran parte dell'Europa centro-occidentale estate.
0: Pasqui, iniziata... Pasqui, mi perdoni, abbiamo dei problemi con il collegamento, come a volte succede, non so se lei è in una posizione particolare, non so, dove prende poco, vediamo se riusciamo a ricontattarla con un po' più di in modo più agevole. E sarà il caldo anche lì in qualche modo a deteriorare le linee, non lo so, ma insomma, normale che succeda quando chiamiamo gli ospiti in diretta nei posti più svariati, più diversi, che magari qualcuno non si trovi proprio nella collocazione ideale in quel momento per la ricezione. Comunque, vi dicevo che probabilmente questa afa sarà spazzata via, almeno per quanto riguarda il nord. Dopodomani, mercoledì, qui al nord dovrebbero arrivare piogge e temporali, sapete che non c'è una via di mezzo, o caldo caldo oppure la tempesta. Pasqui, ci risiamo?
1: Eccoci.
0: Oh, ora, bene, ora la sentiamo bene, quindi dicevamo che intanto concentriamoci su questo caldo che è stato il più forte dal 1950.
1: Esattamente.
0: Sì.
1: Esattamente, perché poi l'estate in realtà è iniziata anche prima dell'estate meteorologica, perché già a metà maggio avevamo temperature molto elevate e poi le abbiamo avvertite tutte, questa serie interminabile di ondate di calore che hanno portato praticamente i termometri vicino ai 40 gradi molto spesso in alcune zone, ricordiamo a luglio abbiamo superato i 46-47 gradi, quindi ci siamo avvicinati addirittura ai 50 gradi in alcuni luoghi della Sardegna per esempio. E questa sequenza di ondate di calore ha fatto, ha segnato un nuovo record, ahimè, di quelli che non vorremmo mai segnare, ma che purtroppo abbiamo capito fanno parte di questa tendenza degli ultimi 20-30 anni in cui le estati del Mediterraneo, e quindi per il nostro paese in particolare, hanno questa tendenza. Arrivano prima, durano di più, spesso sono caratterizzate da ondate di calore particolarmente intense, e quest'anno abbiamo avuto appunto questa estate eccezionale in cui per la verità le ondate di calore sono sembrate, soprattutto per chi vive nel centro-sud, soprattutto delle pulsazioni, ma non abbiamo avuto grandi ristori. Nelle regioni settentrionali in realtà tra un'ondata e l'altra ci sono state delle giornate, diciamo, di refrigerio temporaneo, ma significativo. E adesso

0: adesso vediamo forse la fine del tunnel.
1: Pasqui, quindi sì, quindi si prevede che per l'appunto mercoledì, almeno qui al nord, dovrebbe arrivare la pioggia temporale e poi man mano anche scendere. Ma quindi, considerato tutto questo, l'inverno che inverno sarà? Si può già in qualche modo avere qualche proiezione, Massimiliano Pasqui?
0: Allora, diciamo che dal punto di vista della prossima stagione, diciamo l'autunno e poi l'inverno successivo, diciamo la tendenza è quella di avere comunque temperature comunque superiori alla media. Il problema che dobbiamo ancora evidenziare, e questo sarà più evidente nei prossimi mesi, è capire se si tratterà, come ci attendiamo, di un inverno particolarmente più caldo, e soprattutto, più che sulla temperatura, diciamo il punto interrogativo è sulla distribuzione delle piogge, che sappiamo essere un aspetto critico nel Mediterraneo, nel nostro paese, in quanto diciamo ovviamente la stagione autunnale e invernale è quella che ci porta alla maggior quantità di piogge, quindi determina la ricarica delle falde, o comunque ci dà un, diciamo, un sollievo dal punto di vista della risorsa idrica. Ecco, il punto interrogativo rimane ancora questo, che verrà sciolto man mano, ma soprattutto a partire da ottobre.
1: E speriamo che ci sia una risposta positiva. Massimiliano Pasqui, climatologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, grazie molte e buona serata.
0: Grazie a voi, buona serata a tutti.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
1: E torniamo a parlare della Mostra del Cinema di Venezia, 83esima edizione, con la nostra Marta Cagnola. Questo, sentite questa clip, è del terzo film italiano in concorso. Marta.
3: Allora Roberta, buonasera. La sesta giornata è stata quella di L'Estranea, opera in concorso di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Romana Maggiora Vergano. Un horror, un thriller, ma anche melodramma, come l'ha definito il regista, che è un po' l'enfant prodige del cinema italiano, ha solo 33 anni ed era stato la rivelazione della mostra dell'anno scorso. Il film racconta la storia di una donna che si presenta a casa della figlia per raccontarle la verità sulla loro famiglia. Tantissime disgrazie, ma molti anni prima un patto stretto con un'estranea, una sorta di diavolo interpretato benissimo da Valeria Bruni Tedeschi. Il puzzle ha il merito, peraltro, di incastrarsi benissimo. Il film interessante, tra l'altro, uscirà molto presto, l'8 ottobre. Dal concorso anche un film che ha commosso tutti, il Look Back di Hirokazu Koreeda. La storia è quella di Fujino, un'adolescente determinata, talentuosissima, disegna meravigliosamente e sogna di diventare un'autrice di manga. Vive in una piccola città, conosce Kiyomoto, schiva solitaria, non esce mai di casa e iniziano a inseguire insieme quel grande sogno. Si piange moltissimo. Lo vedremo nei cinema italiani, distribuito da Lucky Red, che come sapete in questo senso è una garanzia. Oggi anche il leone d'oro alla carriera, la statunitense Ellen Burstyn, tra l'altro interprete del corto Flash Impact, diretto dalla presidente della giuria del concorso internazionale Maggie Gyllenhaal, che le ha fatto interpretare una Marilyn Monroe centenaria che non abbiamo ovviamente mai visto.
1: E Marta, è sempre per quanto riguarda invece il cinema italiano, le Venezia?
3: Sì, ancora per l'Italia, ti segnalo dalla sezione Orizzonti I figli della scimmia di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio. La storia è quella di Dario, padre di un bambino disabile, lo ama e lo cura moltissimo, ma ha anche un bellissimo rapporto con il nipote, figlio adolescente. Man mano che il rapporto col nipote cresce, Dario si sentirà in colpa perché il figlio adolescente è un po' il figlio che avrebbe voluto avere, è il padre che lui avrebbe potuto essere, insomma. È un gioco di proiezioni, desideri espressi, ma nessuna retorica, nessun pietismo, un film molto dolce. Uscirà molto presto anche questo, il 17 settembre. Direi che per ora da Venezia è tutto.
1: Grazie Marta Cagnola, buon cinema lì a Venezia. Noi ci fermiamo, la puntata è finita, però tra poco gli ultimi aggiornamenti.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
1: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
5: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
6: Nome:
7: Freeway Skyline.
6: Professione:
7: IRP.
6: Missione:
7: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
6: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
8: Sono le 22 e un minuto.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: E a questo punto della giornata questi fatti principali: l'efferato femminicidio in Toscana. Dall'autopsia sul corpo di Lorena Isceri emergerebbe che la giovane era ancora viva quando l'ex l'ha gettata dal viadotto. Germania, il cancelliere tedesco Merz si dice scioccato per il trionfo della AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt, ma assicura nessun passo indietro, il voto scuote anche l'Unione Europea. L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana: il comune conosceva il pericolo, lo rivelerebbe una mail. Il papà di Chiara Costanzo dice: ora vogliamo la verità. Emma Bonino è stata ricoverata a Roma, trasportata in ospedale in gravi condizioni. Un'estate da record, ora lo certificano anche i dati ufficiali: in Italia è stata la più calda dal 1950. E con questo Roberta Giordano calorosamente vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto, naturalmente per questa prima puntata della nuova stagione di Effetto Note, e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, alla parte tecnica Filippo Reggi. Domani è un altro giorno, ma l'appuntamento con Effetto Note è sempre alle 21.

0: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum. Costruita intorno a te.
3: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
5: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire...

0: questo promo, che ci siamo sempre tutto l'anno, escluse alcune date tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
1: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione. Ma
0: questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando vai in onda la trasmissione?
1: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Il sabato no, per esempio, la domenica no.
0: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
1: È fatto.

0: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
1: Inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, che torna nella sua, nel suo format tradizionale fino alle 18.30, dopo la settimana scorsa che invece abbiamo terminato tranne che venerdì alle 18. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, chiaramente quello che è successo in Sassonia nel fine settimana è un tema eminentemente, prevalentemente politico. Sappiamo che, guardando i sondaggi e le indicazioni degli elettori che hanno premiato Alternative for Deutschland con il 43,8% dei voti, e tra l'altro che ha ottenuto 39 seggi nel Parlamento regionale, vedremo se riuscirà a formare una maggioranza oppure no, e il crollo parallelo della CDU, crollata al 17,5%. Avete già ascoltato nei nostri GR24 le dichiarazioni del cancelliere Merz, che ha detto la peggiore sconfitta della CDU da decenni. Per me arrendersi non è un'opzione, miglioreremo tutti, la CDU è scossa nelle fondamenta e il paese ha bisogno di riforme fondamentali. Il punto è che, dicevo, guardando tutti i sondaggi, sappiamo che il tema più forte che ha spinto Alternative for Deutschland, secondo le dichiarazioni, è il tema migrazione, gestione dei flussi migratori, reimmigrazione come nel loro programma. C'è però anche, guardando sempre i sondaggi tedeschi, c'è al secondo posto nelle indicazioni fornite la situazione anche economica. C'è un dato che viene riportato da molti: il 61% degli operai tedeschi della Sassonia avrebbe votato per Alternative for Deutschland. Poi sappiamo che c'è tutto il tema della riunificazione che ha creato ai tempi di Kohl, col Marco, il cambio Marco dell'Est 1-1, ha creato, diciamo, un senso di povertà, tant'è che c'è una parte anche di così di nostalgia, secondo quanto leggiamo, per come si stava durante la vecchia Repubblica, e quindi, diciamo, socialista tedesca. Ma il tema economico viene da molti citato come il secondo tema che ha spinto questo forte voto di protesta, o comunque forte voto verso Alternative for Deutschland. È chiaro che questo si interseca in qualche modo con la crisi della Volkswagen, l'abbiamo raccontata la settimana scorsa: 50.000 più 50.000 licenziamenti annunciati, di cui 50.000 in Germania, chiusura di alcune fabbriche. È arrivato l'accordo, diciamo, con il Land della Bassa Sassonia in qualità di azionista di riferimento sul piano di risanamento. Attenzione, perché oggi il quotidiano tedesco Bild dice che Volkswagen intenderebbe vendere lo stabilimento di Honersbruck, mantenendo la gran parte dei dipendenti, e su questo l'ipotesi è uno degli stabilimenti più storici di Volkswagen. Lo stabilimento cambierebbe pelle e convertirebbe le proprie linee verso l'industria della difesa aerea. È un accordo industriale. Il piano prevede che il fondo Aurelius Capital, sostanzialmente in qualità di azionista di maggioranza, acquisisca

società insieme alla Bassa Sassonia. E questo riguarda Volkswagen, che ha annunciato comunque la chiusura di un'altra fabbrica. Poi Jaguar Land Rover conferma l'obiettivo del taglio di 4.000 posti di lavoro. Attenzione, qui il controllo è di Tata Motors, quindi gli indiani. C'è preoccupazione anche in Italia, tra l'altro, su tutta la supply chain, la catena di fornitura per la crisi Volkswagen. Ma insomma, cercheremo di capire se e quanto la variabile economica abbia pesato, oltre a quella più nota e più anche tra virgolette intuitiva del tema flussi migratori e immigrazione. Parleremo di questo, parleremo anche di una decisione dell'OPEC, lo faremo subito in apertura, che ha abbastanza a sorpresa secondo molti, ha lasciato le stime di produzione, l'obiettivo di produzione invariato. I 7 paesi dell'OPEC Plus, Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman, hanno deciso di mantenere inalterati i livelli di produzione di petrolio su settembre e ottobre. È un'inversione di rotta, perché ricorderete che dopo l'attacco americano, statunitense e israeliano all'Iran, l'OPEC ha iniziato a aumentare i livelli di produzione proprio per cercare di riequilibrare i 20 milioni di petrolio che non arrivavano mai contati più dallo stretto di Hormuz. Abbiamo già detto che adesso sembra che una parte, però le informazioni sono molto molto frammentate e difficili da verificare, che una parte stia passando. È chiaro che è una decisione anche simbolica, nel senso che nel momento in cui tu hai alcuni dei partecipanti dell'OPEC, e in particolare Arabia Saudita, Iraq e Kuwait e anche Oman, che hanno difficoltà a esportare, quindi tu puoi dire aumento o taglio, ma tanto da lì passa poco. Però è interessante come lettura, perché la prima lettura che uno può fare di questa decisione è che si attende l'OPEC che comunque la situazione nello stretto di Hormuz tornerà ad essere più accettabile, non dico lo stato di prima, ma a essere meno critica. Questo nel giorno, così vado anche a dare l'aggiornamento sui mercati energetici, in cui il Brent è stabilmente a 97 dollari e mezzo al barile, più 1,3, il WTI a 92,72, più 1,36%. Siamo a un 34% in più sul Brent dal 27 febbraio e un 38,5% in più nel WTI. La benzina è salita a 2,054 euro prezzo medio ieri in modalità self sulla rete stradale, e siamo a un più 23%. Il gasolio è a 2,165 euro, anche qui più 26%. Visto che stavo dando i mercati energetici, do anche il livello del gas, che a me personalmente preoccupa anche più di quello del petrolio, ma continuo a dirlo, perché il gas, che pure è bloccato, nel senso che passavano il 20% di tutto, un quinto di tutto il gas liquido passava per Hormuz, il gas è a 73 euro a megawattora, un anno fa era a 32, prima dell'attacco era a 32, quindi possiamo immaginare che sarebbe rimasto a 32, il che significa che non stiamo pagando ad Amsterdam il 125% in più rispetto a un anno fa e anche rispetto a quello del 27 febbraio, con la conseguenza che domani l'elettricità, il Punver, ha venduto a 224 euro megawattora e un anno fa veniva venduto a 95, quindi siamo a oltre il 100% di rialzo, ma del resto segue l'andamento del gas. Abbiamo spiegato molte volte, la fonte più cara per produrre elettricità fa ancora da riferimento per la bolletta finale, e se il gas ha fatto 125%, il PUN, l'elettricità, sta facendo una cifra molto vicina al 125% di rialzo. Quindi questo è l'altro tema che affronteremo poi quello che sta capitando in borsa sulla fusione tra Poste e Telecom Italia, nel senso che non ne avevamo già parlato quando era stata annunciata. È la settimana decisiva per l'OPAS, pesano però le vendite. Oggi, tra l'altro, il ministro delegato Labriola ha detto che ha portato lui e i dirigenti, diciamo apicali,
hanno portato in adesione le azioni detenute dall'offerta pubblica.

pubblica di acquisti e scambio e come già comunicato al mercato lo scorso 18 luglio. Ora, in questo momento TIM ha le poste già al 20%, mentre le poste italiane dentro hanno al 35% la Cassa Depositi e Prestiti, al 30% il Ministero dell'Economia. Stiamo parlando di un gruppo TIM che fattura 14 miliardi quasi e un gruppo come Poste Italiane che di miliardi ne fattura 13. Però gli utili netti l'utile netto delle poste 2 miliardi e 2 è stato l'anno scorso, quello di TIM 520 milioni. Ne parleremo perché il mercato oggi ha un'inclinazione piuttosto negativa, adesso hanno un po' recuperato, comunque i due peggiori titoli nel FTSE MIB sono Telecom Italia meno 2,80, Poste meno 2,1, poi c'è Snam meno 1,90, Diasori meno 1,60, come Inwit, Nexi meno 1,40, come Amplifon, 1,35 perde Banca Mediolanum, l'1% Terna. Chi guadagna? L'automatica, adesso vi arrivo, più 8,40%, Estima Electronics più 4, Avio più 2,5, Prismian più 2,5, Fincantieri più 1,5%. Per quello che riguarda la parte italiana, beh, devo dire che non ho dato le altre borse europee, avete ragione, questa mattina è buona la chiusura dell'Asia con Tokyo più 2%, negativa invece di un punto percentuale Hong Kong, le altre borse, Parigi più 0,35%, Francoforte, come è avvenuto nel passato non c'è una grossissima reazione della borsa tedesca al dato elettorale della Sassonia o elettorale in generale, c'è un calo dello 0,20%, l'America ha aperto negativa sul Dow Jones, mezzo punto percentuale adesso, meno 0, avrebbe aperto, scusatemi perché Wall Street oggi è chiusa come avrei indicato, invece però ricordavo la chiusura di ieri, è stata una crasi, la chiusura di venerdì era stata una chiusura negativa per Dow Jones e Standard & Poor's, era stata leggermente positiva per il Nasdaq, visto che continuiamo a riflettere sul rischio bolla dei titoli energetici, più 0,21%. Euro su dollaro, sempre sopra quota 1,16, 1,16 e 27. E quindi OPEC da un lato, operazione TIM, Poste Italiane dall'altro, ma anche un tema che oggi riporta al Sole 24 Ore, cresce la platea in Italia di chi vive in una casa di proprietà, la cosa interessante specialmente fra i redditi più fragili, la quota secondo l'analisi di Confedilizia di chi ha una casa di proprietà è passata tra il 2019 e il 2025 dal 78,8% all'82,6%, se vai a vedere il 20% della popolazione meno ricca, meno abbiente, la quota dei proprietari sale dal 54% del 2019 al 61% quasi del 2025. Ora, questo potrebbe essere non intuitivo, dici, ma come, abbiamo un potere d'acquisto che è ancora di un 6% sotto il 2019, siamo l'unico paese OCSE a non aver recuperato interamente il potere dal 2011, com'è possibile che aumenti l'acquisto di casa nelle fasce economicamente più deboli? Allora, e tra l'altro i giovani sono saliti dal 28% al 36%. Ne parleremo, non è dico subito che non è spoiler la cosa, non è che gli italiani siano più ricchi di quello che dicono. C'è stato uno spostamento nei comuni più piccoli, nel mezzogiorno, nelle isole, ma anche, penso a Roma e a Milano, all'effetto, grazie anche ai collegamenti resi possibili dalle infrastrutture, ha un effetto in cui vai a spostarti nei comuni limitrofi dove il costo dell'immobile è nettamente più basso. Tra l'altro, apro e chiudo, questo pone anche un serio problema sulle statistiche, perché quando tu in una città, pongo l'esempio di Milano, tu hai, dici il costo della vita è questo, abbiamo queste persone che vi lavorano, però poi tu hai in realtà una buona parte di queste persone o parte di queste persone che si sono spostate grazie ai mezzi pubblici, non solo, vivono in comuni limitrofi e la fotografia è un po' sfasata, nel senso che dovresti allora allargarla all'intera area metropolitana, non solo al comune di Milano, per capire quale sia la media vera del costo della casa, perché altrimenti tu rischi di avere persone che lavorano a Milano, sono residenti nella provincia, per cui non è il pendolarismo quello di una volta in cui uno veniva per lavoro e tornava, ma e quindi orbitano attorno a tutta la città, ma hanno fatto una scelta di vita diversa. Comunque il dato di oggi segnala che l'incremento
dei proprietari di casa è dovuto principalmente allo spostarsi in aree a costo minore che ti permettono di comprare questa casa, che sia per te o che sia, come vediamo nel caso dei giovani, per i figli, danno un aiuto al figlio. Ultimo tema, chiaramente la Germania, parleremo della variabile economica, ma l'ho già anticipato, 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, è tornata la diretta su Facebook e YouTube, YouTube no, forse ancora no, mi segnalano dalla regia no, Facebook sicuramente, e soprattutto è tornata la diretta sul canale 63 del digitale terrestre.

qualcuno mi sta già scrivendo: guardi che molti giovani hanno fatto i mutui a 30 anni, si acquista una casa perché gli affitti sono proibitivi. Certo, sono d'accordo, non è dunque, qualcuno mi contesta, anni di disinformazione su elettrico e energia rinnovabile. Allora, dunque, guardate, su questo lo dico molto tranquillamente, avremo di nuovo ospite l'ex ministro Giovannini, che poi abbiamo avuto ospite durante la diretta da Chernobyl, perché ha uno studio molto interessante che va appunto a dire che non è vero che il Green Deal 2035 fosse costruito sulle ipotesi senza piani di fattibilità, e anche di come sta evolvendo l'industria delle auto elettriche. Per esempio, ci segnalava che in Cina c'è un problema di aumento delle scorte, diciamo così, quindi delle macchine nei concessionari, perché dando tutti per scontato, i consumatori cinesi, che arriveranno batterie sempre più performanti, quindi come ricarica e come autonomia, si tende a posticipare l'acquisto, e questo sta rappresentando un grosso problema per l'industria automobilistica cinese, e permetterebbe anche di spiegare perché l'industria automobilistica cinese, pur colpita dai dazi anche in Europa, riesce comunque a portare in Europa modelli a costi bassissimi, perché, voglio dire, piuttosto che tenerteli in magazzino, preferisci in qualche modo venderli. Ecco il tema del dumping.

Dunque, vedo molti messaggi su questo. Andiamo su altre notizie in breve, anche perché abbiamo alcuni a margine, come si chiama in gergo, da Cernobbio, dal workshop Ambrosetti, soprattutto quelli di sabato e la domenica con il ministro Giorgetti. Parleremo della missione di Confindustria e ICE in Brasile e Argentina, da oggi a Buenos Aires, poi a San Paolo, 1300 incontri B2B, cercheremo di farlo domani. È il primo paese che va con una missione di sistema in quell'area dopo l'accordo fatto con l'Unione Europea per il Mercosur. Ancora andando, dalla Cina arriva la notizia che il governo metterà presto 300 miliardi di yuan, 44 miliardi di dollari in titoli di Stato speciali per rafforzare il capitale di 8 società finanziarie statali direttamente amministrate dal governo centrale, tra cui l'Industrial and Commercial Bank of China e l'Agricultural Bank of China, e poi 4 compagnie assicurative statali, China Life e China Taiping, perché evidentemente c'è bisogno di rafforzare il capitale. Questo è il capitalismo cinese, diciamo. Qualcuno mi chiede: ma quando arriva la decisione della Banca Centrale Europea? Arriva il prossimo 10 settembre, quindi per quello che riguarda l'intenzione della BCE, da quello che si capisce tutte le indicazioni sono un rialzo dei tassi di interesse, dovrebbe essere un quarto di punto e per l'ultima volta, almeno per un po'. Veniamo all'Italia, c'è un'indagine del CNEL che, diciamo, segnala quello che molti immaginavamo, cioè l'83%

Beh, sull'Ilva gli avvocati, diciamo, i ricorrenti hanno chiesto no allo sospensivo sullo spegnimento dell'area caldo. La Regione Puglia ha chiesto che le decisioni dei giudici consentano la totale decarbonizzazione. Adesso vedremo che cosa capiterà. Sempre sull'Italia, vi hanno già detto che domani i nostri GR, che domani vi sarà alle 21, da oggi alle 21, scusatemi, sciopero di 24 ore, possibili disagi, ed è di questo fine settimana la notizia che l'autorità per i trasporti ha dato una multa alla società, alla Rete Ferroviaria Italiana, di 1.750.000 euro per la grave negligenza che mandò i treni a termine. La storia del chiodo, in sostanza, dice: va bene, la causa non è stata solo un chiodo piantato nel punto sbagliato, ma una negligenza grave nella gestione dei sistemi predisposti per limitare le conseguenze dell'avaria. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora iniziamo con una breve sintesi di quello che ha detto il ministro Giorgetti, visto che adesso il governo dovrà iniziare a fare anche la legge finanziaria. Qualcuno mi chiede: ma come sono le scadenze elettorali dopo il voto in Sassonia? Allora, in Germania si vota per le presidenziali il 30 gennaio dell'anno prossimo. In Francia si vota per le presidenziali il 18 aprile, primo turno, e 2 maggio ballottaggio. In Spagna si vota non oltre il 22 agosto dell'anno prossimo. In Italia la data, diciamo, non procrastinabile è il 22 dicembre, ma alcuni ragionamenti puntano a dire che si potrebbe votare ad aprile o ad ottobre. Quello che, diciamo, è la sintesi plastica di tutto, che i 4 principali paesi dell'Europa vanno tutti a elezioni l'anno prossimo. Lasciamo stare le spinte russe, le infiltrazioni, gli hacker russi e quant'altro. È chiaro che anche, per esempio, la Tent for Deutschland con la Russia ha un rapporto ambiguo, non si capisce. Da un lato vengono chiamati nazisti, sappiamo che Putin dice che sta denazificando l'Ucraina, dall'altro però loro sono contro l'appoggio all'Ucraina. Quindi torniamo a Giorgetti da Chernobyl. Allora,

0: Dunque, il PIL potrebbe avvicinarsi all'1% a fine anno, e per quello che riguarda invece il deficit italiano, se starà sotto il 3%, quindi usciremo dalla procedura di inflazione con patto di stabilità, ha detto Giorgetti, vedremo millesimo più, millesimo meno.
1: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente, rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8%. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%, adesso lo dico qui naturalmente con tutte le cautele del caso, ma sicuramente al di sopra di quelle che sono le previsioni contenute nel documento di finanza pubblica. Naturalmente il 22 di settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto a sto benedetto 3%, prendo atto delle regole, sono quelle, e quindi quelle dobbiamo accettarle. Quindi se saremo un millesimale sopra resteremo in procedura, se saremo un millesimale sotto saremo sotto. Chiaramente non avremo fatto i fenomeni, non saremo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento e vi posso assicurare l'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria. Ma sulle retribuzioni non può esserci soltanto il governo, ci devono essere anche coloro che pagano le retribuzioni. Il governo è

disposto a fare la sua parte in termini anche di incentivi fiscali o, se vogliamo, contributivi, però ci devono essere gli imprenditori che devono vedere questa come una delle prime forme di investimento in assoluto per far partire un circolo virtuoso.

0: Così il ministro Giorgetti, devo dire, visto che adesso poi si andrà comunque, già lo si è secondo me, una campagna elettorale da qua ad aprile, da qua a ottobre, devo dire che ha ragione però Giorgetti, io cerco di essere più obiettivo, più onesto, obiettivo è impossibile, onesto, intellettualmente possibile, ha ragione che secondo me uno dei maggiori successi del governo Meloni, grazie anche al ministro Giorgetti, è stata la tenuta dei conti pubblici, perché adesso vediamo sotto il 3 al 2,9, 99, 3, un PIL, non è solo quello italiano, anche quello tedesco, commentavamo la settimana scorsa, vanno meglio delle attese, e lo spread, ho capito che lo spread non si è mosso perché si è alzato anche il rendimento dei titoli di Stato tedeschi, però insomma, possiamo dire che dal punto di vista dell'affidabilità contabile o fiscale, come si chiama in Europa, cioè i conti pubblici, la Francia ha problemi molto più grossi di noi, ha un deficit che viaggia sopra il 5%, quindi ha ragione Giorgetti nel rivendicare questo. Poi non so se l'elettorato, diciamo, che ha votato i partiti del governo avesse questo come primo obiettivo o altri, però io devo riconoscere che i conti pubblici sono sotto controllo, ha ragione Giorgetti, che i partner europei non ti guardano più come il problema. Adesso una breve pausa, pubblicità.
1: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
2: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
3: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
4: Gli adulti ci dicono sempre, voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
5: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
6: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
1: Io sono Federico Taddia.
2: Io sono Matteo Bussola.
1: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
2: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
7: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
8: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
9: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
10: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Le innovazioni dal mondo dell'intelligenza artificiale, i nuovi materiali e le nuove biotecnologie, le novità dal mondo dell'economia circolare e della manifattura intelligente, la ricerca sulle fonti energetiche alternative e sull'adattamento climatico. Questo e altro ancora è Smart City, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 con l'innovazione e la ricerca applicata. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto dal lunedì al giovedì alle 20.45 su Radio 24 per parlare di soluzioni in un mondo che ne richiede di nuove perché non ne tornino di vecchie.
14: In collaborazione con SEC, Storage and Solar Expo Conference, il nuovo appuntamento B2B dedicato alla filiera del solare e dell'accumulo energetico. 22 e 23 settembre, Vicenza Expo Center. Ti aspettiamo.
15: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
16: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
17: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
18: Focus Economia.

0: Allora, dunque, altro che fuga, i cervelli arrivano e nessuno se ne è accorto. Non capisco il messaggio di un ascoltatore. Invece non capisco neanche quale sia il ragionamento dietro il fatto che l'OPEC, e quindi i principali paesi produttori di petrolio, abbia deciso di mantenere inalterati i livelli di produzione per la prima volta dopo che aveva iniziato a pompare, almeno sulla carta, perché quando tu hai, ripeto, Iraq, Oman, Arabia Saudita bloccati dallo Stato di Hormuz, è sulla carta, ma almeno aveva dichiarato di aumentare i livelli di produzione. Il sospetto, che sarebbe anche un sospetto positivo, è che si attendano una risoluzione o comunque un allentamento del blocco, abbiano elementi per dire che stanno passando più navi, come l'America continua a dire, ma chiaramente di parte. Allora andiamo anche dietro questa notizia.
1: Dietro la notizia.
0: Allora, bentornato dopo la pausa estiva ad Alessandro Platerotti. Buonasera Alessandro.
2: Grazie Sebastiano, a te e a tutti gli ascoltatori di 24.
0: Allora, ho detto già tutto, nel senso, può immaginare che sia anche una buona notizia, perché questi l'OPEC, i paesi dell'OPEC sono più ottimisti di quanto non lo siano i mercati sul prezzo del petrolio.
2: Non è così. Prego. Purtroppo non è così. La realtà è diversa. Ed è qual è? È che l'OPEC ha completamente il controllo sul prezzo del petrolio. Ormai, tra la questione degli attacchi alle navi, tieni presente che Goldman Sachs oggi fa report dicendo che sono gli attacchi alle petroliere, 6 negli ultimi giorni, a provocare l'aumento del petrolio. Quindi i livelli produttivi sono del tutto influenti. E perché sono influenti? Perché lo stesso OPEC, che non è in grado di fissare dei parametri di produzione in questo momento, uno per i danni alle centrafinerie, i danni ai pozzi che ci sono stati. Due, non è chiaro quello che sarà il 2027. Tanto è vero che è un appuntamento importante per capire le quote. 2027 sarà il 5 ottobre, la nuova data che ha fissato l'OPEC proprio per guardare al 2027. Quindi per il 2026 non aspettiamoci più nulla. Ma quali sono gli elementi importanti? Uno, giustamente come dicevi te, c'è il discorso di una possibile tregua o di una fine delle, diciamo, una sospensione degli attacchi alle petroliere. Ma in realtà c'è anche un altro aspetto, e questo riguarda la corsa. Attenzione, guarda tutti i report oggi, che cosa dice? Attenzione, perché il petrolio può andare a 120, però allo stesso tempo, se cessano gli attacchi, va a $80. Quindi attenzione a chi investe sul petrolio. E su che cosa bisogna investire allora? E qui arriviamo un po' alla comica della giornata. Gas, e soprattutto il gas e il gasolio vengono considerati come i due settori che continueranno a salire di prezzo a prescindere da quello che succede sulle petroliere. Allora, questo è un elemento molto importante da tenere presente, perché riguarda anche l'Europa. In quali termini? Questo è un aspetto di cui si dovrà discutere in Europa. Come ti ricorderai, l'Europa ha fissato degli obiettivi di riserve di gas al 90% della capienza. Sai quanto siamo? Al 65%.
0: E la settimana scorsa l'Europa ha detto che anche l'80% va bene. Devo dire, l'Italia è messa meglio, noi siamo

0: Già essere all'80%,
1: prego. Qual è il problema? Che se andiamo all'80%, il prezzo del gas va alle stelle, perché significano acquisti. Acquisti massicci. Allora siamo in una sorta di trappola dove da una parte non si possono rifornire le riserve perché col prezzo attuale, se l'Europa riempie le proprie riserve anche all'85, significa che il prezzo ti sale di un 30% ulteriormente. Allora come uscirne? E questo è il punto principale. Molti, l'attenzione è concentrata sulla Cina, come sai in questo momento, perché si dice che il prezzo del petrolio lo stia facendo la Cina, in quanto è l'unico paese che dispone di riserve tali da aver tagliato le importazioni. Sì. Questo ha calmerato un po' i prezzi. Questo non avviene sul gas, perché il gas glielo fornisce la Russia. E quindi non hanno problemi. Il problema riguarda noi.
0: No, ho capito, ed era interessante l'indicazione, c'era... Ogni tanto, chiedo scusa, saltava il collegamento, ma è l'indicazione che tu hai registrato, per cui molta prudenza sull'investire sul petrolio, perché è vero che potrebbe andare a 120, ma nel caso dovessero passare sempre più navi da Hormuz potrebbe scendere a 80. Altra cosa, il prezzo del gas e del gasolio, lì c'è tutto il tema della raffinazione, perché la previsione, come tu ricordavi, è che siano prezzi più rigidi, cioè che anche a fronte di una tregua, non andranno a calare in questo senso rigidi, perché parte la stagione, o meglio è già partita, perché l'inverno, non dico che sia alle porte col caldo di oggi a Milano, che
1: mi prende per... aggiungo un'altra cosa.
0: Sì.
1: Ti aggiungo un altro aspetto, che quello che sostengono gli operatori in questo momento, perché il prezzo del petrolio non è andato oltre i 100 e non ci sta andando, perché in realtà c'è un flusso di petrolio fantasma che sta continuando a girare ed è molto forte e non viene registrato attraverso i passaggi di Hormuz. Questo è un altro elemento importante da tenere presente quando si considera quali saranno le dinamiche del prezzo. Chiaro. Ripeto, qui in questa situazione l'oscillazione può essere molto forte, basta un annuncio positivo, il petrolio mi va a 80.
0: No, no, ma è chiaro il tuo ragionamento, perché
1: il problema fondamentale dei consumi di derivati del petrolio.
0: Di derivati del petrolio e quindi raffinazione per quello che riguardi il petrolio e gas come elemento molto più rigido. Grazie Alessandro Platerotti.

0: 7:48 minuti, lo so, ho chiesto scusa agli ascoltatori che ogni tanto avevamo problemi, saltava il collegamento con Platerotti, però ragazzi non è che ci posso, cioè, dovrei occuparmi di contenuti, spiegare i contenuti, fare domande agli ospiti, capire le domande, casomai tradurle, non posso occuparmi anche della parte tecnica. Vediamo se andrà meglio con Antonella Olivieri, che però dovrebbe essere, spero, più facile. Antonella, buonasera.
1: Speriamo.
0: No,
1: ciao.
0: Ma ti sento già meglio. Allora, Antonella, la domanda è molto semplice. Noi abbiamo raccontato quando Poste Italiane ha lanciato l'Opas, offerte pubbliche di acquisto e scambio su Tim, abbiamo, di cui ha già il 20%. Ho detto primi rapporti, chiamiamoli così, di forza, il fatturato di Tim è stato l'anno scorso di quasi 14 miliardi, quello delle Poste Italiane di 13 miliardi, la differenza nell'utile, le Poste hanno fatto un utile l'anno scorso di 2 miliardi 200 milioni, Tim di 520 milioni. La domanda, ripeto, è molto semplice, visto che la settimana è quella cruciale, abbiamo saputo che i manager, a partire da Labriola e tutti i top manager di Tim, hanno portato in adesione le loro azioni, lo hanno comunicato. Questa l'Opas scade l'11 settembre, come va letto un calo così forte? Telecom meno 3,5 e Poste meno 2,42%.
1: Allora, ci sono due fattori. Dunque, uno è il fatto che l'offerta non è per contanti, è solo parzialmente per contanti, e ti propone uno scambio di azioni, no? E quindi un fondo che ha azioni Telecom in portafoglio probabilmente voleva investire in telecomunicazioni. Poste diventerà un conglomerato. Gli analisti, alcuni, ho visto un report di Kepler, cominciano a fare la tara di sconto holding a Poste e quindi dicono, diciamo, in qualche modo stanno già pronosticando che l'offerta avrà successo, e a quel punto Poste sarà il titolo che rappresenterà le Poste, i servizi finanziari e anche le telecomunicazioni, quindi di fatto un conglomerato. E in qualche modo applicano quello che il mercato chiama lo sconto holding. Okay. L'altra cosa però è che, sempre perché c'è questo scambio che non è tra titoli di due società di telecomunicazione, ma due società che hanno una natura differente, i titoli che è un fondo focalizzato sulle TLC non ha interesse ad avere, perché non rientrano nella sua strategia di investimento, e cosa fa? Li vende sul mercato e li prendono gli arbitraggisti. Allora, se tu vai a vedere le quotazioni a stasera, le condizioni dell'offerta di Poste sono leggermente a sconto rispetto alle quotazioni di Telecom, ed è un po' un'indicazione che, molto timidamente, perché è una cosa minimale, però il mercato non esclude che ci sia un rilancio. Secondo me sotto c'è una specie di braccio di ferro tra gli arbitraggisti e le Poste, sì. Però
0: no, è molto chiara la tua spiegazione. La prima parte, attenzione, che quando tu sei un fondo di investimento e vuoi investire in TLC, il nuovo soggetto è meno identificabile come TLC, quindi puoi andare a essere meno interessato, perché una holding, il famoso sconto holding, come tu giustamente lo chiamavi, è una holding che dentro sarà Telecom e la parte delle comunicazioni, ma anche tutta la parte della rete postale italiana e via così, e sei meno sexy per chi vuole investire duro e puro, diciamo, sulle telecomunicazioni. L'altra parte, che tu dicevi, quando li vendono, vanno in arbitraggisti, ci può essere anche un po' di braccio di ferro sul prezzo, nella speranza che venga l'offerta ritoccata verso l'alto. Grazie molte per la spiegazione, soprattutto Chiara, per la tua chiarezza, e anche perché se sto giro almeno sentita, che in radio non è proprio poco.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: We are working to finally end America's longest war.
7: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
8: לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
9: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
10: Focus Economia.

che gli italiani fossero anche a livello europeo tra i maggiori proprietari di casa, lo sapevamo, e quindi non deve sorprendere a mio avviso che tra 2019 e 2025 la quota di italiani che sono proprietari, che vivono in una casa di proprietà, sia passata dal 78,8

0: avevo, quasi 79, all'82,6, quasi 83. Di mezzo ci sono stati fino al 2021 tassi molto bassi, c'è stato anche la necessità di un investimento e c'è stato l'aumento anche degli affitti. Quello che sorprende di più nell'indagine pubblicata oggi da Sole 24 Ore, realizzata da Confedilizia, a mio avviso, è il fatto che la quota è aumentata in maniera anche significativa nella parte più meno ricca, economicamente più fragile. Il 20% della popolazione meno abbiente ha visto passare la quota di proprietari di casa dal 54% del 2019 al 61% del 2025, quindi un aumento anche più forte rispetto alla media, diciamo, dei proprietari di casa. E poi altra cosa non intuitiva è che i giovani sul mercato, i giovani nel 2025, la quota dei giovani proprietari ha raggiunto quasi il 36% contro il 28% del 2019, anche qui un dato superiore alla media. Qui c'è stata la spinta delle agevolazioni delle garanzie statali per gli under 36, e questa che era stata una buona iniziativa, e si è anche abbassata l'età media di chi accende un mutuo per acquistare casa. Vorrei capire come mai e che caratteristiche ha questo aumento della quota di proprietari nella fascia meno abbiente, con il presidente Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Buonasera presidente.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, che caratteristiche ha? Perché se ho ben capito, da lì a dire, ecco, gli italiani sono più ricchi di quello che non dicono, nonostante il calo del potere d'acquisto e dei salari che è ancora sotto del 6% rispetto al 2019, sarebbe un po' un cortocircuito. Dove hanno comprato casa la parte degli italiani più fragili economicamente?
1: Beh, intanto non era quello, diciamo, il messaggio, ma non c'era proprio un messaggio in questa ricerca, la volontà era quella di capire, insomma, l'andamento del mercato immobiliare e anche della ricchezza, se la vogliamo capire così, chiamare così, delle famiglie. È evidente dai dati che gli acquisti sono stati maggiormente nei piccoli centri e nelle degli immobili di minor valore, però è il passaggio che c'era nei dati che ha citato che io vorrei sottolineare: crescita della percentuale di proprietari in generale negli anni 19-25 da 78-82, lo risottolineo, crescita maggiore tra coloro che hanno redditi più bassi, ma io poi aggiungo, oltre al dato dei giovani, il passaggio successivo che noi facciamo, che secondo noi questo va evidenziato come modo per ridurre le disuguaglianze, perché se è vero, come è vero, che ci sono concentrazioni di ricchezza sulle quali i media si concentrano, scusate il bisticcio, quasi quotidianamente, e ci sono nel 10% e nel 5% della popolazione
0: più ricca
1: e questi patrimoni aumentano, è anche vero che attraverso il patrimonio immobiliare, attraverso da un lato gli acquisti immobiliari in maggior numero, ma dall'altro anche l'aumento di valore di una parte degli immobili, c'è anche una possibilità che la diffusione della proprietà e in qualche caso anche l'aumento dei valori porti a una riduzione di queste disuguaglianze. Insomma,
0: sì, no,
1: il concetto
0: ho capito. Se sei proprietario,
1: prego,
0: di casa tua, dovresti avere una ridurre un pochino la disuguaglianza, anche perché ho capito col mutuo, con qualunque cosa, ma sei comunque
1: certo
0: proprietario. No, io le avevo chiesto una cosa ulteriore, cioè l'aumento della parte meno abbiente. Allora, è impensabile che questo sia avvenuto con le quotazioni che vediamo nei centri urbani di Milano,
1: sì,
0: Roma, Torino, Firenze e via così. C'è un'altra ipotesi che, se ho ben capito, voi avanzate, che questo sia avvenuto proprio perché gli affitti sono stellari in molti casi nei grandi centri urbani. E così i prezzi dei immobili, magari uno si è spostato utilizzando anche il servizio pubblico, non solo, in aree limitrofe.
1: Sì, sì, assolutamente, l'accennavo, poi ho divagato, ma l'aumento più pronunciato è stato esattamente nelle aree del paese in cui la situazione economica è peggiore, nelle aree del sud, nelle isole e nei centri più piccoli, dove è evidente che c'è minore pressione abitativa, minore richiesta di immobili sia in affitto che in vendita e quindi prezzi più bassi. Questo è assolutamente un dato, non è una considerazione. Però è una cosa da valutare. Poi tutto questo non ci deve portare, se posso aggiungere una considerazione, lo dico da rappresentante della proprietà immobiliare, a dire

0: dobbiamo essere tutti proprietari, perdonate la rozzezza dell'approccio e stimoliamo solo l'acquisto. Assolutamente no, è un paese il nostro che ha bisogno di tante cose, ha bisogno anche di mobilità sociale e del lavoro, e quindi c'è bisogno anche di un mercato dell'affitto sano. Questo è un problema di cui ci dobbiamo occupare, soprattutto nei centri di cui non abbiamo parlato, ai quali lei giustamente accennava, quelli maggiori dove la pressione abitativa è maggiore, gli affitti sono più alti.
1: E anche la pressione turistica è maggiore, perché
0: anche la pressione turistica è maggiore, dobbiamo ampliare il mercato.
1: Airbnb, finché non facciamo una regola seria su questo, diventa...
0: Ma finché io aggiungo, però, non facciamo anche una cosa che per fortuna
1: riforma,
0: il Parlamento...
1: Certo.
0: Sta per partire un miglioramento della normativa sul rientro in possesso degli immobili.
1: Sono d'accordissimo su questo, perché l'obiezione più grossa che mi viene mossa ogni volta è: sì, io l'affitterei anche, però poi devo essere garantito che posso tornare in tempi ragionevoli, senza fare macelleria sociale, ma che posso tornare a riavere la mia proprietà e non resto bloccato. Questo, diciamo, è l'altro tema delicatissimo. In una battuta, perché poi devo andare sulla Germania, si figuri, ma questo dato contempla, me lo chiedono gli ascoltatori, anche chi ha la seconda casa, cioè voi siete riusciti a scorporarlo, è la quota totale degli immobili, quindi io posso avere già avuto una casa di proprietà e aver comprato una casa al mare o in montagna, magari dopo il Covid, o è per testa? Non so se mi sono fatto
0: capire. Non è scorporato, ma insomma, soprattutto nel caso degli immobili delle fasce più basse,
1: sì, certo,
0: nella stragrande maggioranza
1: è prima casa,
0: diciamo così, abitazione principale.
1: Prima casa. E questo vale sia per i giovani, che ripeto sono passati dal 28% del 2019 al 36%, quando ho detto le agevolazioni e le garanzie statali per gli under 36 sono servite. Quando mi chiedete ma che politiche, cosa proponi? Beh, per esempio sui giovani questo è un elemento che potremmo riallacciare anche al tema demografico. Non sto dicendo che se sei proprietario della casa fai un figlio o fai un figlio in più. Ho detto che sicuramente hai più così qualche sicurezza in più per farlo che se non sei in affitto e non sai dove devi andare se nasce il figlio o se nasce il secondo figlio. Non ho detto, non è così grossiero il ragionamento, però... Quando poi uno dice le politiche sociali è anche la garanzia per gli under 36 che magari non hanno la fortuna di avere dei genitori che possono mettere le garanzie per loro e quindi evitare il problema bancario e via così. Tutto questo si tiene, sono anche iniziative molto, non modeste, ma molto specifiche che poi portano dei numeri di tutto rispetto. Grazie al presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani. Testa. Per oggi è veramente tutto, noi ci risentiamo domani. Da Sebastiano Barigioni l'auguro di una buona serata.

0: Ci sono storie che aspettano solo di essere raccontate e chissà, magari è proprio la vostra. Raccontarsi tiene in vita, raccontarsi è una delle cose più vive che possiamo fare, dare voce a quello che siamo stati, a quello che siamo diventati, a pezzi della nostra vita. Ogni giorno alle 15 su Radio 24 Matteo Caccia racconta, il programma che prende le vostre storie e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Io sono qui ad ascoltarvi. Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo a cui mandare la vostra storia. Alle 15 su Radio 24.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: ERP.
3: Missione:
4: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
3: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Avere ragione è un'arte. Un libro per imparare ad ascoltare, scegliere le parole e riconoscere che abbiamo di fronte. 56 schede illustrate con le strategie dei migliori negoziatori per trasformare ogni confronto in un'opportunità. La guida visuale alla negoziazione, dall'8 settembre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
6: Sono le 23.
7: GR24, il Sole 24 Ore.
6: Germania, il cancelliere tedesco Merz si dice scioccato per il risultato elettorale in Sassonia-Anhalt. Era ancora viva Lorena Scheri quando è stata gettata dal viadotto dell'autostrada 1, lo ha stabilito l'autopsia. Ricoverata in terapia intensiva a Roma la storica leader radicale Emma Bonino. Calcio, la Lazio supera l'Udinese 2-1 in rimonta nel posticipo di Serie A. Buonasera da Sergio Nava. Il cancelliere tedesco Merz ha definito scioccante la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt e ha assicurato che avrà delle conseguenze anche a livello internazionale. Quello subito alle elezioni regionali è il peggior risultato della CDU da decenni e avrà delle conseguenze, ha affermato Merz. Sono fermamente deciso a continuare il percorso che ho avviato, ha precisato. La cronaca: Lorena Scheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dell'autostrada 1 dall'ex fidanzato Federico Vella e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma di Lorenza, di cui è in corso l'autopsia. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze, redazione che sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata portata in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma, dove trascorrerà la notte. La storica leader radicale è arrivata al pronto soccorso del nosocomio intorno alle 18 per una crisi respiratoria, è vigile e lucida, così ha riferito il medico curante. La politica: rimango fermamente convinta che sia possibile preservare lo spazio Schengen solo se si difendono gli spazi esterni dell'Unione Europea e se tutti fanno la loro parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani, così la premier Meloni al termine dell'incontro con l'omologo belga De Veva a Palazzo Chigi. Poste ha annunciato di rinunciare alla condizione soglia per l'offerta su TIM, pertanto, spiega in una nota, acquisterà tutte le azioni oggetto dell'offerta portate in adesione anche qualora si trattasse di un quantitativo inferiore al 66,67% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'emittente. Ho fatto tutto questo per proteggere Sigfrido Ranucci da un attentato di cui avevo notizie, così Walter Lavitoland di fronte ai giudici del riesame. Secondo il faccendiere, accusato di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso sotto casa del giornalista, c'era la necessità di proteggere Ranucci e Lavitola aveva chiamato lo stesso Ranucci per chiedere che la scorta gli venisse rafforzata. Siamo allo sport, calcio. Dopo la vittoria del Cagliari per 1-0 sul Lecce nel posticipo di Serie A, si è giocato questa sera anche l'altro posticipo tra Udinese e Lazio, vittoria dei biancocelesti con risultato di 2-1 in rimonta sui bianconeri. Infine, dopo il caos agli US Open, Wimbledon ha deciso di non concedere accrediti agli influencer in vista del torneo 2027. Sentiamo.
8: Wimbledon dice basta agli influencer. Dal 2027 l'All England Lawn Tennis Club, organizzatore del prestigioso torneo, non introdurrà più una categoria di accredito dedicata. La decisione arriva dopo le recenti polemiche agli US Open, dove quest'anno sono stati invitati un centinaio di creator, il doppio rispetto all'anno scorso. Strategia pensata per raggiungere un pubblico più ampio, che ha però prodotto effetti collaterali frequenti: interruzioni di gioco, rumori e luci moleste, quali quelle delle famigerate ring light per i video realizzati a bordo campo. In seguito ad una serie di episodi del genere, Naomi Osaka ha chiesto maggiore rispetto dell'etichetta del tennis. Il tema non è raccontare l'evento, ma raccontarlo solo in funzione del proprio contenuto, un'amplificazione digitale di cui forse lo sport, come la vita, non ha bisogno. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Ed era questa l'ultima notizia di GR24 che si aggiorna a mezzanotte.

0: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
1: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
0: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ricomincio da me. È il filo conduttore dei nostri appuntamenti di questa settimana. Piccoli gesti, attenzione, scelte quotidiane per rimettere noi stessi al centro. Ne abbiamo tra l'altro parlato anche questa mattina a Obiettivo Salute e Risveglio. E oggi torniamo su un tema che ci riguarda molto da vicino, il microbiota. Perché se davvero vogliamo ricominciare da noi, forse dobbiamo ricordarci che dentro di noi c'è un mondo fatto di miliardi di microorganismi che dialogano continuamente con il nostro organismo, che possono avere un ruolo importantissimo per la nostra salute e per il nostro benessere, perché la salute non è mai una faccenda soltanto individuale, fatta di relazioni, di equilibri, di dialoghi. E oggi proviamo a capire meglio proprio questo dialogo insieme al professor Giovanni Barbara, che è ordinario di gastroenterologia all'Università di Bologna e direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed epatologia al Policlinico Sant'Orsola. Professore, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Professor Barbara, lei il microbiota lo studio lo conosce a fondo, ma se dovesse trasformare tutta questa conoscenza in qualcosa di molto concreto, tre piccoli gesti quotidiani che possiamo fare per prenderci cura del nostro microbiota, quali ci consiglierebbe?
2: Allora, le attenzioni sono quelle di mantenersi in buono stato di attività, fare un'attività moderata che deve essere ovviamente calibrata alle nostre possibilità. Non si può chiedere a un anziano di fare una corsa di 6 ore, ma sicuramente ognuno di noi deve fare un po' di attività fisica. Questo è stato dimostrato dalla scienza essere molto importante per mantenere in salute il nostro microbiota. Poi la dieta, dobbiamo ricordare, è il principale regolatore della salute del nostro microbiota. E allora ci sono tanti accorgimenti che sono assolutamente importanti. Intanto le cose da evitare: dobbiamo evitare gli alimenti cosiddetti ultraprocessati, dobbiamo evitare i farmaci che non sono necessari, pensiamo agli antinfiammatori, agli antibiotici, ma soprattutto dobbiamo avere una dieta ricca di quegli elementi che forniscono salute al nostro microbiota. Mangiare frutta e verdura, purtroppo l'inverno non ci porta dei grandi prodotti, però non dobbiamo dimenticare di utilizzare questi alimenti. Per chi ha stitichezza, il kiwi è una soluzione fantastica, molto fisiologica, che regolarizza le funzioni intestinali e porta, senza grossi problemi e disagi, a una buona fermentazione del microbiota. E poi non dobbiamo eccedere in integrali. Tutti pensano che il cibo integrale sia fondamentale per la salute, sembra che si vinca una medaglia se si mangia molto integrale. L'integrale non è un alimento altamente fermentabile, per cui va bene sì per il colesterolo, per la glicemia, ma per il microbiota non è che sia fondamentale. E poi invece dobbiamo mangiare quegli alimenti fermentati, come ad esempio la mozzarella, alcuni formaggi, il natto, il miso, ma soprattutto anche lo yogurt, il kefir e i fermenti lattici, che portano a fermentazione benefica al nostro microbiota e quindi portano salute.
1: Lascio la linea Gianluca Nicoletti, come d'abitudine, state bene, una buona giornata dalla vostra Nico.

0: Rock. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Comunisti, meglio che iniziate a tremare. AfD in Sassonia al 44%. Stiamo tornando non solo in Italia, in Europa. AfD ne è la dimostrazione. Un saluto a tutti i camerati di AfD e congratulazioni. Continuate così, dobbiamo riprenderci l'Europa. La vera destra sta tornando.
2: Ora faccio subito una premessa, non voglio ricominciare la stagione di Melog parlando di politica, lo trovo talmente retrivo, talmente stupido, talmente volgare, consumarsi nel dibattito fra rosso e nero, fra bianco e nero, chiamatelo come vuoi, visto che oggi tutti hanno diritto di parola, tutti possono esprimersi, quindi anche questo signore può dire che è felice che in Sassonia ha vinto la AfD con quasi il 50%, mai successa una cosa del genere, figuriamoci, l'Unione Cristiano Democratica è arrivata al 18%, mai successo. Cominciamo a riflettere sul fatto che la Germania, che sembrava abbastanza vaccinata su quello potrebbe essere una sorta di ritorno nostalgico ai tempi che furono, sta in qualche maniera creando un precedente per noi abbastanza preoccupante. In Italia Vannacci sta arrivando all'8%, sta mangiando tutti i partiti della maggioranza, ne hanno più paura a destra che a sinistra, ma anche sul piano del linguaggio sta cambiando molto. Questa è stata l'estate in cui il pensiero illuminato, illuminista, progressista, chiamatelo come volete, mi interessa poco, sta prendendo le distanze con quello che era stata chiamata in termini denigratorio, forse anche a ragione, la filosofia woke. Persino il presidente della Crusca ha detto, l'Accademia della Crusca, di lasciare il woke agli americani. È vero, il wokismo importato fa ridere, vale in dei paesi in cui ci sono dei forti centri di opinioni date da minoranze etniche e razziali che hanno avuto grosse difficoltà di integrazione. Mi diceva ieri un professore universitario, sai, l'università americana, mi sento in colpa di essere maschio e bianco e occidentale. Ho provato un giorno a fare una lezione su come è cambiata l'economia in un certo stato con l'avvento del vapore, si è alzata una studentessa nera, ha detto, lei non ne può parlare perché questo è un argomento che riguarda la nostra minoranza, non ne parlare senza di noi. Ecco, questo è il pensiero woke, questa è una cosa totalmente fuori dal tempo. Da noi il pensiero woke era, che ne so, un po' di gentildonne che mettevano la schwa per scrivere in termine neutro, ragazze di ottima famiglia e ottimo lignaggio e ottima terrazza che parlavano del sorello parlando di un loro amico e via dicendo, cose che potevano anche farne a meno, non hanno dato fastidio a nessuno, anzi devo dire il pensiero woke la mia generazione lo vede come un motivo di essersi inciviliti. Abbiamo capito che è brutto parlare con disprezzo delle minoranze, è brutto essere centrati sulla propria condizione di privilegio e che il linguaggio ha un suo valore, può essere un'arma molto forte, molto efficace. Su questo ci siamo in parte inciviliti. Oggi ci troviamo però in un mondo molto particolare, anche soltanto un'estate è bastata a farci cambiare l'impressione del baricentro. Il baricentro si è spostato, è stata un'estate torrida, infernale, ovunque. Io ho passato parte dell'estate in un paesino in mezzo a un bosco dove c'è sempre stata frescura e gli ex contadini del posto stanno mettendo i condizionatori, perché anche lì ci vuole l'aria condizionata, perché il mondo si sta riscaldando, è vero, si sta scaldando. Abbiamo preso per il culo Greta Thunberg e tutta la masnada delle persone che facciano ridere, che stendono lungo le strade, ma però devo dire che in realtà ci stiamo accorgendo che stiamo prendendo fuoco, quindi un altro spostamento. Cambia il linguaggio, oggi si può dire tranquillamente negro, frocio, qualunque cosa, figuriamoci, il woke è morto. Cosa ci avete guadagnato? Vi sentite meglio? Vi sentite liberati? Vi sentite finalmente al centro della vostra cultura? Non so esattamente cosa significa, ma il mondo sta cambiando. Come ve ne state accorgendo? Come cambia

0: la vostra vita, in che maniera il mondo sta cambiando, non riferendosi necessariamente alla condizione italiana, ma tenendo conto anche di quello.
1: Secondo me, ascoltando i suoi interventi, leggendo il programma, un aspetto del fascismo, il più insidioso, è già in atto. Non è probabilmente la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, ma trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo.
0: Molto si è discusso di questo incontro a Cernobbio, un grande consesso dove si parla di economia, si parla di sviluppo. Hanno invitato il l'onorevole Vannacci, in generale soltanto una sorta di appellativo romantico per i suoi fan, e si è contrapposto con l'antico vecchio senatore Mario Monti, che ha detto queste parole. E poi i giornali hanno diversamente commentato a seconda del punto di vista. Monti è bollito, figuriamoci, ancora questa storia di essere fascista, oppure Monti si è mangiato Vannacci. Non so esattamente qual è il punto di vista che voi attribuite in questo cambio di baricentro, però è vero, sono due generazioni che si contrappongono, generazioni che si mettono a confronto su quello che sono i dati essenziali. Il mondo sta cambiando, si sta spostando il baricentro, torneremo a un mondo più cattivo, più oscuro, più intollerante, in cui le persone disabili andranno messe in dei ghetti come era una volta, in cui le persone straniere dovranno dare un attestato di esistenza per avere il diritto di esistere, in cui basta, non se ne può più finalmente, e poi si lamentano se arriva Vannacci. 800 24 00 24. Vorrei sapere qual è il vostro punto di vista sul baricentro che si sta spostando. Intanto saluto il mio ospite, buongiorno professor Gianfranco Pellegrino, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Mi scusi la lunga introduzione, ma la prima puntata dopo 3 mesi di pausa, quindi dovevo chiarire quello che era oggi il cammino che stiamo tracciando con i nostri ascoltatori, che ci seguono, che possono intervenire chiamando l'800 24 00 24. Ricordo che Gianfranco Pellegrino è professore ordinario della Luis Guido Carli, insegna filosofia politica e etica pubblica, dirige il corso di laurea di Global Management and Politics, scrive per Il Domani e per gli appunti di Stefano Feltri, che ormai è una newsletter che equivale a un quotidiano, un giornale. Cito qualche suo libro: La fuga di Astrea, filosofia politica e emergenze globali alla fine dell'età dell'oro, Luis 2014, Etica pubblica, una piccola introduzione, Luis University 2015, nell'antropocene etica e politica alla fine del mondo, scritto con Marcello Di Paola, di Rive a Prodi 2018. Allora, professore, al di là delle letture politiche, avremo tutti i talk del pomeriggio, della sera, della notte, della giornata di domattina per vedere i politici contrapposti, per dire quello che è accaduto, cosa sta accadendo, come influirà sulla politica nazionale, quindi ci interessa poco. Che l'ex sindaco di Terracina dica da Bruxelles che l'AfD in realtà non è un partito nazista, conforta molti, avete visto, basta con questa ossessione. Ma lei è convinto che il baricentro stia realmente spostando, al di là di questi segnali, la percezione generale del mondo che sta cambiando, secondo lei, avvertita?
2: Allora, non è mia abitudine dare ragione a Giorgia Meloni, ma forse questa volta devo farlo forse un po' ironicamente, nel senso che quando si è all'interno delle cose è difficile avere una percezione esatta. Quindi, diciamo che il baricentro si sta spostando, non lo so, e lo temo, ma non è detto che succeda. Le elezioni sono così, bisogna vedere come vanno, come funzionano le leggi elettorali, e poi forse io raccoglierei il suo invito di non parlare di politica specifica o politicante. Quello che si sta spostando probabilmente è la sensibilità. Si sta spostando, io lo direi in maniera piuttosto semplicistica, mi perdonerete, però forse è efficace, la pancia. La pancia si sta spostando e si sta sempre più allontanando dalla testa. Quello che lei ha detto in una parte della sua introduzione, che forse ci siamo inciviliti, abbiamo capito che certe cose che anche pochi anni fa per noi maschi occidentali erano battute innocue, forse non sono battute innocue, forse è rimasto soltanto a livello di testa, e adesso per ragioni le più varie la pancia protesta e viene fuori.

0: essere che non sia la nostra pancia, la sua, la mia, quella di alcuni ascoltatori o della maggior parte di ascoltatori, ma è la pancia del nostro vicino di casa, del collega, di altri ascoltatori. Questo a me sembra il dato socialmente, esistenzialmente e poi anche politicamente in un senso ampio rilevante.
1: Anche perché, professore, io sono convinto, guardi, chi mi ascolta lo sa, lo dico anche a lei, da bambino avevo un padre che era esattamente la copia di quello che è oggi Vannacci, vengo da una famiglia di questo tipo, la mia formazione nei primi anni è stata in questo humus, che c'era stata una sconfitta, c'era stato un grande tradimento, che avevamo alle spalle un mondo pieno di valori, che oggi era un mondo che aveva dimenticato la maniera corretta di vivere. Poi anch'io ho riflettuto, mi sono evoluto, mi sono incivilito, ho messo in discussione con tutta la comprensione questo mondo da cui venivo, che è il mondo tipico di una famiglia nel dopoguerra, di persone che erano rimaste ancorate al pensiero che fu. Mi meraviglio molto oggi vedere giovani che ancora inneggiano a quel modo di pensare, che io considero degno di ogni riflessione, di ogni critica, ma ormai che faccia parte del passato. Oggi però c'è questo rinnegare, cioè no, noi non siamo fascisti, non c'entra niente con quel mondo, siete fissati. Vogliamo far capire che lo spostamento di baricentro non è che tornerà la gente con la camicia nera, con i gagliardetti, con le teste del duce, ma tornerà una maniera di concepire il mondo, di pensare il mondo, una spietatezza generale che non è sufficiente demonizzare tutto il pensiero woke, tutta la sensibilità esagerata, il buonismo, quello che volete, non si può più dire una donna bella figa. Che vergogna, in che mondo siamo? Queste sono cose superficiali, da chiacchiere d'osteria. In realtà cambierà il mondo nei nostri comportamenti quotidiani, nei nostri usi quotidiani. I nostri figli vivranno in una scuola diversa, noi avremo leggi diverse, noi probabilmente avremo una diversa concezione di quella che è la nostra libertà. E concorda, professore, oppure c'è qualcosa da aggiungere a quello che penso?
0: No, no, io concordo con questo e questo mi sembra il pericolo principale. Quello che vorrei dire, aggiungere a questo pericolo è cercare di capire un po' quali sono le radici e anche questa mossa retorica di dire no, questo non è nazismo, non tornerà e invece quello che lei dice con cui io concordo, sì, forse non tornano le forme, ma tornano una serie di cose sostanziali. Secondo me questa è un po' la direzione, cioè una serie di radici psicologiche e sociologiche, la paura sostanzialmente, i traumi, c'era il trauma nella famiglia di cui, la sua famiglia di cui lei mi parla, il trauma della sconfitta, di una serie di crisi economiche. Oggi forse ci sono altri traumi uguali, anche se diversi. Forse quella è la radice. Io non sono assolutamente convinto che quelli che invece io chiamerei tranquillamente fascisti o nazisti siano coraggiosi o supereroi. Sono persone impaurite che evocano una forza che tutto sommato non hanno e temono di non avere. Questo è estremamente psicologistico, un po' me ne scuso, temo però che un po' colga, tornando alle questioni più politiche. La fatica della democrazia, come la fatica della convivenza, è probabilmente accogliere da un lato questo tipo di paure e sbancarle da un altro lato e provare a fare vedere quanto più saldo sia non averle o quell'altra cosa. Non si può dire niente. Che vuoi dire? Qual è il punto? Perché ti fa star meglio dire bella figa, se posso usare? Oppure perché è faticoso per te avere una persona neurodiversa o diversamente abile nella classe di tuo figlio? Qual è questa fatica? Parliamone, vediamo. Potrebbe essere una fatica che alleviamo e che forse è una soluzione troppo semplice. Ovviamente a me vengono in mente mille altre cose del tipo: ma quanto sei neurodiverso tu, o ma quanto sarai fragile durante la vecchiaia, lì ti mettiamo. Ok, però queste sono le mie reazioni di pancia che invece penserei a. Perché
1: Certo, ognuno viene toccato
0: forse
1: nelle
0: l'emergenza
1: sensibilità che fanno parte della
0: sì,
1: sua esperienza
0: insomma,
1: esistenziale. Lei
0: capirà.
1: parla di neurodivergenza, è un
0: Sì.
1: figlio autistico. Noi abbiamo probabilmente un'età che si sta avviando verso un'età matura, diciamo così, e pensiamo ma cosa sarà di noi un momento spietato, come in tutti
0: Appunto.
1: i romanzi di fantascienza di fantasy, cioè racconti di Nobuzzati in cui c'è la caccia al vecchio e il protagonista si
0: Sì,
1: trova a un certo
0: infatti.
1: punto un'orda di giovinastri che va, caccia al vecchio, libera tutte le notti, ammazza i vecchi, trova davanti suo figlio insieme a quelli e lui si mette a correre perché anche il figlio potrebbe ucciderlo. Ci fermiamo un istante, date

0: potrà ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, vediamo le previsioni per martedì 8 settembre. La pressione atmosferica inizia a diminuire sull'Italia. Dopo una mattinata tranquilla e prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui settori alpini e soprattutto sugli Appennini, con temporali irregolari. Non da escludere qualche isolato fenomeno che in serata potrà interessare la pianura padana occidentale. Scarica l'app de ilmeteo.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: this world.
1: Melog.
2: Allora, riprendiamo quello che è il primo appuntamento alla nuova stagione di Melog. Lo faccio con grande piacere, lo faccio con un ospite che mi sta seguendo in un mio ragionamento, perché è giusto che si rifletta sul fatto che in realtà sta cambiando molto attorno a noi, non ce ne stiamo rendendo forse conto, ma l'asse del nostro equilibrio, il nostro baricentro si è spostato. Può piacerci, non piacerci, può farci comodo, non farci comodo. Io sono in collegamento con il professor Gianfranco Pellegrino, che è un docente della LUISS, che mi sta aiutando a riflettere su quello che sta accadendo. Ripeto, oggi non mi interessa fare analisi politiche, prendere parte o altro, voglio solo capire che il mondo sta cambiando. Il mondo, per come noi siamo abituati a concepirlo, che è un mondo in evoluzione, soprattutto nella generazione, un mondo che partiva da una sconfitta, da una guerra, da un'ansia di rinascita, passato attraverso momenti estremamente perigliosi, gli anni del terrorismo, gli anni di piombo, gli anni dell'illusione del benessere, gli anni del ritorno, gli anni del reflusso e gli anni dell'esplosione del berlusconismo e i contro e pro, e poi improvvisamente ci rendiamo conto che non è tanto la politica, non è che ci sia la Meloni piuttosto che un'altra persona, non è che ci sia Salvini che dice che bello, ha vinto l'FD, battiamo le mani, è quello che c'è dietro. Dietro c'è uno slittamento. Domani qualcuno potrebbe venire a dirvi: ecco, vostro figlio non può più stare in questa classe perché è diverso dagli altri. Oppure potrebbe dirvi: sii più discreto se tu hai un comportamento amoroso, emotivo, di attrattiva diverso da quella che è la norma statistica, come dice Vannacci. Poi si mette le vestaglietta a fiori, sembra quasi una presa in giro. Comunque do voce a qualche ascoltatore per vedere se il pubblico mi sta seguendo in questa riflessione. Non sono catastrofista, non mi strappo i capelli, non faccio la Cassandra, vi dico che il mondo sta cambiando. Cambia perché il mondo è più caldo, cambia perché il mondo è meno vivibile. Marco da Milano, buongiorno.
3: Buongiorno Nicoletti, un piacere. Ecco, vorrei premettere che sono di formazione liberale e sono veramente preoccupato, non

0: tanto per la figura del, fra virgolette, onorevole generale Ballacci, ma da chi lo segue, perché leggo soprattutto sui social alcuni spropositi che non stanno in cielo e in terra, nessun rispetto per la Costituzione né per gli altri. E perché vedo spesso l'ignoranza, anzi sempre l'ignoranza, si accompagna all'arroganza, e l'arroganza diventa anche violenza, cattiveria. Chiaro, non avverrà, come già lei ha detto, che ci saranno decine di persone in camicia nera che marciano, ma dopo tutto il loro pensiero è questo, tutto qua, vero? Sono appunto teso per questo.
1: Quindi concorda, sì? un cambio del baricentro. Il baricentro si sta spostando, dobbiamo renderci conto che il mondo non è più come quello che pensavamo che fosse, ma anche soltanto, sinceramente lo dico, prima dell'estate. Questa estate torrida, improvvisa, inequivocabile, in cui il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, non si può più dire no, sono tutte esagerazioni, e anche il cambiamento di punto di vista. A me guardi che spaventa il plauso, il giubilo, la folla e gli onori che stanno tributando al boia di Srebrenica, una persona che ha massacrato, ucciso, di una spietatezza unica. Ci sono persone che comunque lo rimpiangono, e nel rimpianto dei grandi criminali della storia nasce proprio lo spostamento del baricentro. Professor Pellegrino, vediamo di riprendere un po' il punto su quello che ci stavamo dicendo sul cambiamento di ottica. Il problema non credo che sia soltanto tanto Vannacci, che più se ne parla, come mostra la fantascienza, più uno ci spara cannonate più diventano forti, perché si prendono l'energia delle cannonate. In questo momento più la spara grossa, più la gente dirà che bello, finalmente uno che dice le cose come tutti pensano. Non trovo che sia un paradosso, però, questo grande movimento di cambiamento, di ritorno alle origini, della riscoperta delle origini, si sta basando, sto usando in maniera distorta, in maniera malevola, quelli sono gli strumenti della contemporaneità. L'uso dell'intelligenza artificiale che fanno i Vannacciani, hanno fatto una soap ambientata che sembrano i Monty Python quando fanno Marco Piselonio, ecco la stessa cosa. Eppure tutti, che bello vedere Vannacci vestito da antico romano, la Meloni vestita da vestale, da principessa, da regina, non so bene. Non trova che questo uso rozzo e grezzo degli strumenti propri della contemporaneità sia piuttosto singolare? Non ce lo aspettavamo, perlomeno.
2: Sì, sono d'accordo con lei, e mi sembra che questa sia una delle autentiche novità e una delle ragioni per cui, appunto, non torneranno i fascisti in camicia nera e gagliardetto, ma ci sarà qualcosa di nuovo, e anche questo aspetto che ha a che fare con la comunicazione. Poi mi chiedo se si tratti, potrebbe essere due cose: una cosa, un amplificatore. Si tratta di meccanismi che c'erano anche prima, ma adesso sono più semplici, vengono amplificati nel numero di persone che possono essere raggiunte, nella facilità con cui certi contenuti vengono fatti circolare. E un'altra possibilità è che si sia colmato un buco, cioè la voglia delle persone di certo tipo di comunicazione, anche di articolare una serie di contenuti. La cosa che dicevamo prima, non si può dire più niente perché voglio dire delle cose che corrispondono a pulsioni, rabbie, paure, abbia trovato un canale. Lì francamente farei un discorso un po' più politico. Quel canale è stato lasciato, una serie di strutture che c'erano prima, la dico proprio dura, discussione democratica, le sezioni, i grandi eventi, si sono inariditi, e quindi, siccome non esistono buchi in politica, le possibilità date dai social, da una certa maniera di comunicare, si sono sostituite. Se però queste possibilità amplificano gli aspetti più irrazionali, di maggiore polarizzazione, i sentimenti più cattivi, su questo c'è un sacco di letteratura. La polarizzazione è semplice: se tu non vedi le persone, non guardi le persone negli occhi, è facile dire a un migrante che non vedi, che non hai in casa, vai via. È più facile, è più semplice. Gli esseri umani funzionano così, hanno bisogno di vedere le persone in faccia perché scattino una serie di sentimenti morali.
1: Ma certo, professore, per tutti noi sarebbe più facile vivere in un ambiente in cui siamo circondati solo da amici, gente che la pensa come noi e che ci lusinga ogni mattina col fatto che siamo al centro di un universo che ci ripercuote e ci rappresenta. Ma la vita è complessa, noi ci siamo inciviliti proprio capendo e comprendendo il valore della complessità, di gestire la complessità.
2: Ma la complessità è faticosa, questo è il punto. E allora la complessità, diciamo che è proprio l'anti-social, l'anti-velocità, perché per capire che quella complessità poi nel lungo periodo paga. Perché appunto, si ricorda prima dicevamo, quando saremo vecchi non vogliamo essere inseguiti dai giovani, eccetera, eccetera. C'è bisogno di tempo, c'è bisogno di appunto di mettersi là, pensarci un attimo, oppure di fare la fatica di guardare le persone negli occhi. E quella fatica lì probabilmente non stiamo riuscendo a gestire.
1: Ma non è che stiamo coltivando in noi una sorta di tentazione elitaria? Perché verrebbe da dire, ma è tutta colpa di gente totalmente priva di strumenti per decodificare il mondo. Lei è uno strumento d'espressione, tutti dicono oh, che bello, viva il Retravicello, che è il migliore del mondo. Però questo ci fa fare ancora un passo indietro, vogliamo creare una sorta di elite che gestisca questi strumenti, pensiamo poter fare di meglio noi rispetto a chi li usa per fare il fotoromanzo a puntate di Robertus Vannaccius che sconfigge i cattivi e mette alla gogna i suoi nemici.
2: No, io proverei a dire esattamente il contrario, stavo provando a dirlo, quando pensavo al lavoro di tutti i cittadini col proprio vicino o al lavoro dello sposo del migrante con i propri vicini, al guardarsi negli occhi tutti, esattamente il contrario dell'elite, cioè l'idea che nessuna elite potrebbe risolvere questo problema e anzi sarebbe condannata alla sconfitta, nessuna discussione totalmente razionale potrebbe risolvere questo problema, ma proprio una cosa del tipo chiudi un attimo il computer e ne parliamo, guardami negli occhi, dove mi vuoi mettere, in quale classe mi vuoi mettere, questo è esattamente il contrario dell'elite, che però credo che sia quello che sia mancato quando sono venute meno luoghi di discussioni, ripeto, come le sezioni, i grandi eventi, le campagne elettorali casa per casa. Quel tipo di cose lì, sarò un po' nostalgico.
1: Sono cambiati gli strumenti di diffusione, non dico della conoscenza, ma perlomeno della lettura del mondo. Sono alla portata di tutti. Abbiamo tutti applaudito, un grande strumento in democrazia, figuriamoci, chi segue la rete dagli anni 90 la vedeva come un cambiamento positivo del mondo. Oggi si è reso conto che il mondo sta implodendo in se stesso, è entrato in un buco nero proprio perché tutti esprimono pareri e non esistono più mediatori di pareri. Sentiamo Angelo da Genova.
3: Sì, buongiorno. Mi fa piacere che mi avete dato la linea. Io sono un uomo di 60 anni, disoccupato di mia volontà perché ho voluto assisto mia mamma novantenne da più di 10 anni con una grave patologia che non sto qui a
1: è il suo lavoro non retribuito quello che sta svolgendo.
3: Esattamente, e le do un quadro brevissimo in pochi secondi che poi lei analizzerà se le fa piacere. Io vengo da una famiglia, si può dire erano tutti comunisti, erano gente che mi hanno parlato tanto della guerra e mi hanno anche diciamo formato su determinate linee di pensiero. Queste linee di pensiero io in questi anni, specialmente nell'ultimo ventennio, ho dovuto modificarle completamente, ma non perché io abbia qualcosa contro un determinato gruppo di persone, ma perché la società ha fatto sì, e specialmente anche tutto quello che è il welfare, che secondo me è sbagliato, di mettermele, non dico contro, ma sono diventato un emarginato tra gli emarginati. Sì, e di conseguenza sì, quando questa guerra diventa una guerra tra poveri…
1: Non ci sovrapponiamo, lasciamo stare i retaggi familiari, le tradizioni politiche, ognuno di noi esce da una famiglia in un certo modo e poi sì, si rende autonomo dalla famiglia, uccide i propri padri e comincia a ragionare con la sua testa senza farsi condizionare. Ecco, rispetto alla situazione marginale, oggettivamente marginale, una persona che non lavora e si occupa, fa il caregiver della madre disabile, è una persona che… di cui la società non si fa più carico, è un problema, ci toglie un problema, si occupa lui di un disabile, non ce ne dobbiamo occupare noi, è uno in meno che ci vediamo di torno. Ecco, qual è il cambiamento? Come è cambiato? Come si è spostato il suo baricentro in questo percorso?
3: Un classico esempio, portavo mia madre a fare dei prelievi del sangue, all'epoca si faceva ancora lo scoagulante, ci voleva gli esami molto frequenti e vedevo queste donne cinesi in stato interessante che passavano avanti, capisce? E quando vedo questo paese che è stato costruito dai miei nonni, dai suoi nonni, dai nostri padri.
1: Comunque, perché erano donne incinta o perché erano cinesi, perché erano, diciamo, woke, quindi favoriscono gli stranieri?

0: per magari mettere in crisi il nostro, la nostra linea di sangue, faccia capire.
1: No, assolutamente nessuna linea di sangue. Io non sono un razzista. Io solamente mi sono trovato a combattere contro questa realtà, contro questo
0: mondo.
1: Lei,
0: oggi lei, se oggi lei trovasse una persona che incarna la sua delusione, la sua frustrazione, chi sarebbe? Nel quadro delle persone che in qualche maniera ambiscono a prendere in mano la guida del paese.
1: Io non ne voglio fare, però io vorrei una persona che mi garantisse la sicurezza, che mi garantisse la
0: pulizia
1: per strada.
0: Mi dica un nome, mi dica un nome, secondo lei, non abbia paura. Non abbia paura, dica un nome.
1: Anche Vannacci, nelle sue idee, che molte sono addirittura assurde, le trovo assurde non adeguate.
0: No, ma mica sta bestemmiando. Sì, lei pensa che Vannacci potrebbe in qualche maniera riscattare la sua condizione di marginalità. Ci fermiamo un istante e poi commentiamo con il professor Gianfranco Pellegrino.
2: I quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.

0: Dialog.
1: Ringrazio i colleghi che per la prima volta in questa stagione mi hanno assistito, quindi Anna Riva e Paolo Valentino da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo che io sono in collegamento con il professor Gianfranco Pellegrino, che è ordinario da Luis Guido Carli, lo insegna filosofia politica e etica pubblica. Professor Pellegrino, Angelo da Genova, persona, una famiglia di sinistra, tutti comunisti, genovese, poi me lo immagino, quindi quanto sia radicale questa appartenenza, si ritrova a 60 anni con una madre disabile, disoccupato, deve occuparsi lui della madre, è deluso da tutto e dice che Vannacci probabilmente gli dà più sicurezza degli altri. Ecco, non critico Angelo e trovo che sia forse comprensibile il suo punto di vista, ma a cosa dipende questo? Che uno va in direzione della rozzaggine e della totale mancanza di concezione del mondo in cui stiamo vivendo, con le sue complessità, ma con un ritorno bieco al passato, perché qualcuno lo ha deluso, è colpa di chi lo ha deluso o non ci sono altre alternative, che alla fine Vannacci vincerà, ma Vannacci inteso in senso lato, come questo spostamento di baricentro sarà inevitabile?
2: Io non credo e non vorrei, oppure meglio, io non vorrei credere che sia inevitabile, però quello che dice Angelo mi sembra interessante e rivelativo, perché Angelo parte da una situazione in cui la sua situazione con la mamma disabile non è stata presa in carico da nessuna parte della nostra società, né volontariato, né stato, nulla di nulla. E a questo punto la sua risposta, che vorrei essere chiaro e delicato, è comprensibilissima, per quanto secondo me sbagliata, è ok, io ho costruito questo paese, sono in questo paese, però poi una persona cinese in stato interessante passa avanti. Io non direi che qui c'è, ha ragione, non c'è razzismo, c'è l'idea di come stiamo distribuendo delle risorse di cura, e dovrebbero mostrarci altri che queste risorse di cura sono scarse, perché probabilmente non lo sono. Ci sarebbero le risorse in un paese occidentale avanzato dove c'è ricchezza per avere risorse di cura per le persone organizzate meglio. Questo secondo me è il vero scandalo.
1: Poi vede, poi l'effetto che fa, io leggo un commento di un ascoltatore nel gruppo su Telegram, Mello che ha parlato, dice: ormai per i sinistri woke europeisti è tardi, per mia grande gioia verranno asfaltati. Benissimo, tutto quello che ha messo in crisi Angelo da Genova o che l'ha portato alla sua situazione di emarginazione e sofferenza verrà asfaltato, cioè verrà coperto l'asfalto per colpa degli europeisti, degli wokeisti, così.
2: Fattualmente però io risponderei: i sinistri hanno creato questa cosa? Beh, a quel punto uno diventa un po' seccante. Quanti sono stati i governi woke negli ultimi 50 anni? I governni, sì, in cui c'era un partito che c'era, cioè no, non, non, non

0: Non è così, è un errore storico, concettuale,
1: Però una
0: fattuale,
1: semplificazione
0: una
1: ormai
0: mossa
1: passa per i
0: retorica.
1: social. Professore, lei lo sa, ci sono tonnellate di video finti fatti con l'intelligenza artificiale. Fanno vedere signore velate che vanno alle poste, non si vogliono togliere il velo, gente che sta con i piedi sui sedili nell'autobus e non vuole scendere, non vuole pagare il biglietto, la corsa ai borseggiatori. Ormai c'è un clima generale in cui sembra che noi siamo sull'orlo di un baratro. Può essere che in parte ci siamo
0: Sì,
1: veramente, che
0: è
1: la
0: così.
1: colpa è
0: No, è così.
1: del wok, del buonismo e via dicendo, che arriverà soltanto le forze armate del generale e ci salveranno da tutto.
0: La mia diagnosi è: ci sono dei reali bisogni, queste sono soluzioni false, e direi anche, scusi, questo vorrei dirlo, che c'è un mercato di soluzioni false, c'è qualcuno dietro un mercato di soluzioni false. Il libro del generale Vannacci ha venduto un numero enorme di copie ad agosto, quando
1: Bene.
0: nessuno legge nulla, quando nessuno legge nulla in Italia. Era su Amazon, bisognava farselo mandare, dove, in spiaggia. Chi ha comprato quel libro? Chi? Io francamente a questo punto direi questo: c'è un mercato di soluzioni false.
1: Quindi
0: Questo
1: la tesi
0: mercato di
1: del
0: soluzioni
1: cavallo di
0: false.
1: Troia, in qualche maniera, anche se poi ci sono state reazioni molto folcloristiche, lui si mette il colbacco con la vodka in mano, la moglie che si veste da Mascia e Orso con la vodka in mano, vedere, ma che è paradossalmente assurdo. Quindi attraverso gli strumenti di divulgazione del pensiero digitali, quelli più avanzati, che usano l'intelligenza artificiale, che usano i social, in realtà è un modello che ci sta manovrando. Ciò che dovrebbe darci la massima autonomia, l'orgoglio di appartenenza, è quello che sta rendendo ancora di più schiavi di qualcosa che noi non potremmo controllare.
0: Sì, e facendo però una distinzione fra chi vende soluzioni false e i problemi reali delle persone. Quei problemi sono reali. Il problema di Angelo è un problema reale di cui
1: Certo.
0: tutti i governi, non soltanto gli eventuali ipotetici o fantasiosi governi woke, non si sono fatti carico. Questo è il problema reale che forze serie, politiche serie, di cui dovrebbero farsi carico. Poi ci sono le soluzioni false immediate a questo problema, che fanno parte della natura umana amplificata dai woke. Io ho il peso, il carico di mia madre, vado in poste o vado all'ospedale, trovo un ostacolo. La cosa più facile è pensare che quello sia ostacolo. Si chiama proiezione, si chiama pensiero semplice, eccetera, eccetera. Secondo me sarebbe importante, non elitista e politicamente proficuo, cominciare a occuparsi dei problemi reali, lasciare perdere per un attimo le soluzioni false,
1: Prova
0: spacciate, e
1: a vedere,
0: provare a trovare
1: professore,
0: soluzioni vere.
1: vale l'impatto emotivo? In questi giorni le stazioni italiane sono presidiate da paracadutisti, dicendo finalmente ci si muove, si mette l'esercito nelle stazioni. C'erano soldati in assetto da battaglia con dei fucili d'assalto che, se sparassero a qualcuno alla stazione Termini, colpirebbero il Papa San Pietro a distanza di 2 chilometri. E pensando quella è la soluzione, quando in realtà è una soluzione soltanto fantasmagorica, che può fare un soldato col giubbotto antiproiettile, con le giberne, con le bombe, fucili, tutto addosso, un fucile che pesa 10 kg addosso, rispetto al disgraziato che dorme per terra perché è emarginato, drogato, quello che volete, delinquente, quello che volete. Eppure, cioè, finalmente intervengono i parà e riporteranno la pace e la tranquillità nelle nostre stazioni. È un po' quello il meccanismo.
0: Sì, è quello, ma le soluzioni emotive hanno il pregio di poter essere riraccontate. Io, quando vedo un parà, con tutto il rispetto per le forze armate,
1: Guarda, io ho fatto il parà, ho
0: penso:
1: fatto attività sportiva per tanti anni e l'ho fatto
0: sì,
1: con grande piacere, quindi
0: io quando
1: non ho
0: vedo
1: nessun
0: un parà,
1: pregiudizio,
0: con tutto.
1: figuriamoci.
0: Certo, no, no, ma anch'io, ma quando vedo un parà, però penso: oddio, ma allora siamo in guerra, mi prendo paura. Io, quando vedo un barbone, chiamiamolo così, non mi prendo paura e dico: oddio, ma come mai è qui? Che succede? Allora, però chi riracconta queste cose? Le stiamo raccontando di nuovo? No.
1: Uno non si rende conto che quando finalmente scatta il pugno di ferro, se la prende con le aree emarginate, finiti gli emarginati nelle stazioni, si comincerà a pensare alle persone emarginate, cioè nel senso che pensano ai margini rispetto a quello che è il pensiero corrente. Riflettete su questo, il mio non è un segnale d'allarme. Grazie professor Pellegrino, grazie agli ascoltatori, ci sentiamo domani.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, bentornati a Smart City. Trovare un utilizzo pratico per la CO2, fare cioè del gas climalterante per antonomasia un prodotto utile anziché uno scarto di cui liberarsi spedendolo in atmosfera è un filone di ricerca tra i più gettonati dai chimici, specialmente da un paio di decenni a questa parte. Dopotutto l'idea non è che sia naif, le piante utilizzano la CO2 atmosferica come materia prima dalla notte dei tempi. Finora quello che abbiamo appurato è che le piante sono più brave di noi in chimica, ma insomma anche noi umani ci stiamo attrezzando, e qui veniamo alla notizia di questa sera, cioè uno studio internazionale pubblicato su Science che ha proposto un metodo per utilizzare la CO2 in una delle più importanti e comuni reazioni nell'industria chimica, cioè la produzione di alcheni, che sono molecole di partenza per poi fare vari altri intermedi chimici, farmaceutici, materiali avanzati, eccetera eccetera. Allora, tra i contribuenti a questo studio c'è anche il Politecnico di Milano, e qui è rappresentato da Gianvito Villè, che è professore di processi chimici al Politecnico di Milano. Bentornato a Smart City.
2: Grazie mille, grazie ancora per l'invito, buonasera a tutti.
1: È abbastanza complicato raccontare la chimica in radio, mi lasci dire una cosa, però voi avete piegato la CO2 al vostro volere, non figurativamente ma letteralmente, ci spiega questa cosa?
2: Sì, piegare la CO2 è proprio il passaggio chiave del nostro lavoro, e lo facciamo proprio per poter attivare questa molecola. Solitamente la CO2 è una molecola lineare, cioè ha dei doppi legami, e geometricamente è una molecola in cui tutti gli atomi si allineano in maniera lineare.
1: Sì.
2: Esatto, e quindi per renderla meno stabile, cioè la CO2 è solitamente una molecola molto stabile, questo significa che è molto difficile convertirla.
1: Spezzare questi legami e liberare gli atomi di carbonio e di ossigeno. Esatto. Per renderli disponibili alle reazioni, no?
2: Esatto, quindi lo facciamo facendo interagire questa molecola con un catalizzatore, un sistema catalitico che riceve quindi la densità elettronica degli atomi della CO2, e di fatto piegano geometricamente la molecola, rendendola quindi più attiva e più reattiva.
1: Espone il collo, diciamo, della molecola di CO2 quando arriva. Chi deve poi tagliarlo. Ecco, quali sono i vantaggi di questo processo? Ripeto, questo è un processo chimico molto comune, no? Quindi uno, quando pensa ai grandi impianti chimici, sono robe che si fanno lì e si producono grandi quantitativi di alcheni, no? Quindi è importante, sì, da questo punto di vista. Quali sono i vantaggi rispetto ai metodi tradizionali?
2: Sono notevoli, sono anche diversi. Da un lato c'è sicuramente l'uso della CO2 come reagente utile, una molecola molto stabile, abbondante, che spesso anche contamina,
1: come sappiamo,
2: la,
1: certo,
2: nostra atmosfera. Anche l'uso della luce, perché è un processo che utilizza la luce per poter attivare la CO2. Questo apre la strada a processi ambientali, diciamo, che richiedono
1: anche
2: meno
1: la luce solare, quindi, per esempio,
2: anche la luce solare, okay, perché di fatto sì, utilizziamo la luce visibile. E poi sicuramente l'alternativa a ossidanti più problematici. Questa è una reazione che è molto importante dal punto di vista industriale, ma richiede ossidanti molto forti, poco sostenibili.
1: Come l'ozono, dirne uno.
2: Esatto. L'ozono, e quindi, ecco, l'idea di poterla fare questa reazione in maniera più sostenibile e più pulita.
1: Ecco, ma si può immaginare che questo tipo di reazioni sostituiscano quelle tradizionali, effettivamente? Perché poi il diavolo spesso si annida nei dettagli.
2: Diciamo che noi abbiamo mostrato che questa reazione ha una serie di vantaggi, è possibile ed è anche industrialmente rilevante. Abbiamo fatto ovviamente questo lavoro all'interno di un ambito accademico, e quindi adesso c'è tutto uno sviluppo che partirà per arrivare ad un TRL molto più elevato.
1: Questo va insomma ancora dimostrato, no? Sostanzialmente.
2: Sì. Sì.
1: Catalizzatori a singolo atomo, questa è la parola, sì, chiave per capire il vostro lavoro. In un minuto cosa ci può raccontare?
2: Sì, di fatto sono dei catalizzatori in cui noi abbiamo atomi isolati su delle superfici, diciamo.
1: Catalizzatore è qualcosa che facilita una reazione chimica, no? Rimanendo, sì, inalterato alla fine della reazione.
2: Esatto, sì. Ma potremmo immaginare questi atomi singoli un po' come dei posti di lavoro all'interno di un ambiente. Quindi di fatto è lì, su questi atomi isolati, che avviene la reazione, che poi è quello che potremmo pensare come un posto di lavoro all'interno di un ambiente più grande. Ecco, i nostri materiali sono materiali di questo tipo, cioè materiali che catalizzano reazioni andando a minimizzare l'uso di questi metalli, e quindi sono anche sostenibili proprio perché permettono
1: quantitativi, certo, sono piccolissimi, ma comunque poi c'è questa magia, adesso non abbiamo

0: Ho il tempo di spiegare, la magia non è niente di magico, ma insomma il fatto che un atomo singolo si comporta in modo completamente diverso e a volte molto sorprendente rispetto al materiale. Cioè un atomo di ferro è una cosa, un pezzo di ferro è una cosa completamente diversa. Magari ne parliamo un'altra volta. Grazie Gianvitto Vilè.
1: Grazie mille, buona serata.
0: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata a tutti voi.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Monoposto tradizionali, elettriche, a guida autonoma, leggere, scattanti e progettate dall'ingegno di studenti di tutto il mondo. Sono queste le caratteristiche dei veicoli che hanno animato questo fine settimana la Formula SAE Italy, la competizione internazionale organizzata da Anfia, dove il futuro dell'automotive è sceso in pista tra tecnica e velocità. Sono Massimo De Donato e questa è la prima puntata della nuova stagione di Smart Car e abbiamo deciso di parlare di questa competizione davvero un po' particolare in compagnia di Raffaele Fragonese, che è il direttore di Formula SAE Italy. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, una manifestazione che si ripete ogni anno, l'abbiamo anche seguita nelle passate stagioni, ma vogliamo ricordare ai nostri radioascoltatori quali sono le caratteristiche, ma soprattutto quali sono gli obiettivi di questo evento.
2: Gli obiettivi di questo evento sono quelli di permettere agli studenti universitari di costruire e presentare il veicolo è un po' il supporto, proprio il life motive di questo progetto, per poter sviluppare quello che è proprio un lavoro di livello professionale, quindi andare a presentare un progetto, a discuterne i costi, presentare proprio a quelli che sono i potenziali investitori il progetto stesso e portare in pista la vettura in modo da imparare sul campo quello che verrà poi svolto durante l'attività professionale.
1: Insomma, un banco di prova per tutti quei giovani ingegneri che vogliono avvicinarsi al mondo dell'automotive, diceva, una competizione universitaria, università che arrivano da tutto il mondo.
2: Sì, abbiamo 53 team registrati con 51 università da 13 nazioni, di cui 21 di queste università sono italiane, ma comunque abbiamo team da Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Egitto, Turchia, Germania ovviamente, Polonia, Romania, piuttosto che Spagna e Svizzera.
1: Quindi un po' tutto il mondo dell'auto si ritrova a Varano de Melegari, al circuito di Parma, per questa competizione ogni anno. Dicevamo prima, si studiano e si analizzano tutte le alimentazioni e non solo, perché oltre a veicoli endotermici, a veicoli elettrici, si parla anche di veicoli a guida autonoma. Ecco, a che punto siamo su questo fronte?
2: Siamo ormai a un punto, direi, piuttosto ben sviluppato, nel senso che sono già alcuni anni che abbiamo le vetture a guida autonoma. Sai dire, questi team hanno partecipato sia con la guida manuale sia con le prove della guida completamente autonoma, in cui si tratta di eseguire sostanzialmente le stesse prove, quindi comunque prove di abilità all'interno di un tracciato definito dai coni, ma con il fatto che telecamere piuttosto che altri sensori vedono i coni e quindi guidano le vetture. I primi anni erano molto, diciamo, tentativi molto complessi, diciamo, difficili, lenti, ma certo, ormai siamo giunti a un livello di prestazione decisamente elevato anche in guida autonoma.
1: Insomma, tutti i giovani che probabilmente vedremo presto in Formula 1 o in Formula E, cioè la competizione massima che riguarda i veicoli elettrici. Bene, termina qui questa puntata di Smart Car. Noi salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, il primo ospite della nuova stagione, cioè Raffaele Fragonese, Formula SAE Italy Director. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: È mezzanotte.
0: GR24, il sole 24 ore.
3: Cancelliere tedesco Merz si dice scioccato per il trionfo dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt, ma nessun passo indietro. La Russia esulta per i risultati dell'AfD, progressi sostanziali nei negoziati sull'Ucraina, dicono gli inviati di Trump. La strage di Capodanno a Crans-Montana, il comune

0: conosceva il pericolo, lo rivela una email. Calcio, la Lazio supera l'Udinese 2-1 in rimonta nel posticipo di Serie A. Stasera torna la Champions League. In primo piano le notizie dall'estero. Il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt per il cancelliere Friedrich Merz, quello più buio, non nasconde la disfatta, siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra, arrendersi non è un'opzione. Parlando in conferenza stampa, Merz ha affermato che qualcosa è cambiato non solo nella Sassonia-Anhalt ma in tutta la Germania. Il cancelliere non nega lo shock per un risultato che segna uno spartiacque elettorale nella storia tedesca del dopoguerra, se ne assume anzi la responsabilità e indica la strada da seguire, cioè quella delle riforme economiche, sociali e della sicurezza. Intanto l'economia tedesca appare in frenata e tra i comparti più in difficoltà c'è quello dell'auto.
1: Lo stabilimento Volkswagen di Osnabrück non produrrà più auto dal 2027 e sarà riconvertito all'industria della difesa aerea. La casa automobilistica tedesca, alle prese con la crisi del settore e un profondo piano di ristrutturazione, ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare con il Land della Bassa Sassonia e il fondo israeliano Aurelius Capital per una possibile cessione dell'impianto di Osnabrück. Aurelius diventerebbe l'azionista di maggioranza, affiancato dal Land della Bassa Sassonia. Il primo progetto importante dovrebbe essere una partnership con l'israeliana Rafael, azienda produttrice di sistemi di difesa aerea, missili guidati e sistemi di guerra elettronica, nota per il suo Iron Dome, il sistema di protezione dello spazio aereo israeliano. L'obiettivo della collaborazione è produrre a Osnabrück la tecnologia necessaria a proteggere la Germania e l'Europa. Secondo il consiglio di fabbrica, l'accordo garantirà posti di lavoro a quasi 1.400 dei 1.800 dipendenti. Volkswagen aveva già annunciato nel 2024 l'intenzione di cessare la produzione dei veicoli nello stabilimento di Osnabrück entro l'estate del 2027. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Con il risultato nella Sassonia-Anhalt, a guadagnare terreno sono i partiti che sembrano ciechi di fronte alla minaccia russa. A dichiararlo è stata l'alta rappresentante per la politica estera europea, Callas.
2: Mosca esulta per il trionfo di AfD in Sassonia e intanto chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alla chiusura di quello russo a Bonn. Tensione anche con la Norvegia, il cui rafforzamento militare al confine con la Russia viene considerato una minaccia da Mosca che promette contromisure. Nuovi attacchi reciproci con vittime, la diplomazia cerca di farsi strada attraverso i recenti colloqui con Putin e poi con Zelensky, tenuti dagli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Ci sono stati progressi sostanziali, afferma quest'ultimo, dopo aver incontrato a Kiev anche rappresentanti europei, ai quali ha parlato di una nuova disponibilità ai negoziati della Russia a partire dal 20 settembre dopo le elezioni della Duma. Nel frattempo la diplomazia rimane appesa a Trump, il quale si apprende sentirà presto Putin e quindi Zelensky. Lo stesso Cremlino non esclude una possibile telefonata tra i due e intanto affida le sorti della guerra di nuovo alle armi. Secondo Kiev, solo nelle ultime 24 ore gli attacchi russi hanno ucciso almeno 3 persone e ne hanno ferite una quarantina in diverse zone dell'Ucraina, raggiunta nella notte da quasi 100 droni. Anche la Russia denuncia 5 morti e 15 feriti nelle ultime ore per attacchi ucraini. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Groenlandia può contare sull'Unione Europea, così la presidente della Commissione von der Leyen, che ha incontrato la premier danese Frederiksen a Nuuk, annunciando un nuovo pacchetto di partenariato da 200 milioni per il 2026-2027, pari a 7-8% del PIL groenlandese in 2 anni. A Roma invece l'incontro della premier Meloni con l'omologo belga De Veva. Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare lo spazio Schengen solo se si difendono gli spazi esterni dell'Unione e se tutti fanno la loro parte nella lotta ai trafficanti. Così Meloni, tornando sul tema migranti e sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna dopo le migliaia di arrivi a Ceuta dal Marocco a fine luglio. Emma Bonino è stata portata in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma, dove sta trascorrendo la notte. La storica leader radicale è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale intorno alle 18 per una crisi respiratoria. È vigile e lucida, così ha riferito il medico curante. La cronaca: Lorena Iscieri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dell'autostrada A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma di Lorenza, di cui è in corso l'autopsia. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni. E la tragedia di Cran Montana, nuovi elementi nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, indagata anche una

0: ex dirigente del comune. Sentiamo.
1: Un'email mai resa pubblica finora e che potrebbe rappresentare un elemento decisivo nell'inchiesta sull'incendio di Crans-Montanat è quella inviata da Rosemarie Clavien, ex consigliera comunale con delega all'edilizia tra il 2017 e il 2024, nella quale la donna avrebbe avvisato che bisognava prestare attenzione alla schiuma utilizzata per l'isolamento acustico del locale Constellation, poiché avrebbe potuto provocare un rogo. La donna, che nell'interrogatorio del 28 agosto si è avvalsa della facoltà di non rispondere, è la 17ª indagata nell'inchiesta, ma della pericolosità della spugna di cui era ricoperto il soffitto della discoteca andata a fuoco il 1 gennaio era consapevole anche la stessa proprietaria Jessica Moretti. In un messaggio inviato nel dicembre del 2019 aveva infatti invitato i dipendenti a fare attenzione sull'utilizzo delle candele pirotecniche che avrebbero potuto incendiare il rivestimento. Leggere una notizia del genere lascia senza parole, hanno commentato i familiari delle vittime, parlando di comportamenti non solo negligenti ma omertosi che rasentano l'irresponsabilità e chiedono a maggior ragione di fare piena luce su ciò che è accaduto e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Gli spettacoli a Venezia, presto in sala un delicato film italiano nella sezione Orizzonti, I figli della scimmia di Tommaso Landucci.
2: Dario è padre di un bambino disabile al quale dedica tanta cura e attenzione e ha un delizioso nipote adolescente.
3: Metti in moto, bel colpo secco, perfetto, lascia, vai, bravo.
4: Adesso tornano, Harry.
2: Col tempo, Dario si affeziona sempre di più al nipote, quasi trovando il figlio che avrebbe voluto avere e assume il ruolo del padre che avrebbe potuto essere. Un gioco di proiezioni e desideri inespressi che finirà per incrinare l'equilibrio interiore dell'uomo, che avverte un crescente senso di colpa e travolgerà l'intera famiglia. È la storia dolce, amara, senza cliché, di I figli della scimmia di Tommaso Landucci. Protagonista e produttore è Riccardo Scamarcio.
5: Un'affinità di intenti umana, questo sguardo indulgente, tenero, dolcissimo nei confronti non dei figli, ma dei genitori. È una cosa piuttosto rara, no? Una cosa sulla quale credo tutti quanti noi, anche chi non è genitore, penso, però gli adulti, no? Possano, secondo me, leggere e commuoversi, forse, probabilmente.
2: I figli della scimmia sarà in sala dal 17 settembre. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
0: Infine il calcio, con i posticipi di Serie A e l'attesa per l'avvio della Champions League, con i campioni d'Italia dell'Inter impegnati stasera con il Real Madrid. Sentiamo.
6: La Lazio si affianca a Inter e Roma in testa alla classifica, punteggio pieno. 3 vittorie nelle prime 3 giornate, partenza a razzo per la squadra di Gattuso, che a Udine è passata con merito e di rimonta, trascinata dai nuovi arrivi del mercato. È finita 2-1, si è deciso tutto nella ripresa. Dopo 4 minuti il vantaggio di Karlström per i friulani, poi un monologo laziale premiato dal pareggio di Frattesi alla mezz'ora e dal colpo di testa di Gudmundsson al 43esimo. Lazio che sabato ospiterà il Milan all'Olimpico. Nell'altro match del lunedì, che ha chiuso il terzo turno di campionato, vittoria 1-0 del Cagliari su Lecce, reti di Daniel Maldini alla mezz'ora del primo tempo. Sardi a quota 6 punti in classifica. L'altra notizia di giornata è la scelta della Fiorentina. Paolo Vanoli torna sulla panchina viola dopo l'esonero a sorpresa di Fabio Grosso. Vanoli era stato il tecnico della salvezza a maggio, poi non confermato. E per chiudere la Champions League, che comincia oggi con le prime partite della prima giornata, riflettori accesi sul Bernabeu di Madrid. Alle 21 l'Inter sfida al Real di José Mourinho. Chivu senza Di Marco, rimasto precauzionalmente a Milano. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Franco da Mantova, dimmi.
2: Non lo so, non mi ricordo più.
1: Come non ti ammanta, ma va a fare in culo, va. Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo.
3: Via,
1: Paolo
3: via,
1: da Modena, dai.
3: Via.
4: Pronto? Pronto?
3: Perché, poverino, scusa?
4: Pronto?
1: L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare.
3: Vabbè.
0: La

0: Bene, più di un mese di vacanza a grattarvi le palle, noi qua a schiattare sotto il caldo, il sole, a sentire le idiozie di Vannacci, e ci avete lasciati soli, abbandonati in questa Italia di merda. Adesso tornate e vogliamo vedervi schiumare. Avanti tutta!
1: Ehi merde, sono finite le vacanzine, sono finite! Si torna a combattere, lotta tigre!
2: Siete tornati, cornuti? Quello ha finito di fare lo stalker dei Kennedy, cornuti? 6 settimane di vacanza, cornuti? Siete tornati, ah?
3: Sì, ma che due coglioni, esco dall'ufficio alle 7 e ascolto Paolo Ruffini che parla e sembra un prete. Quando è che torna la zanzara? Quando è che tornate a lavorare? Vogliamo la zanzara, sangue e merda!
4: I mortacci vostri, 40 giorni più di ferie. Ma il problema non sono le ferie vostre, il problema è l'estate di merda che ci fate passare senza la zanzara.
5: Bentornati brutti stronzi, noi ci abbiamo provato a essere delle persone migliori, ci abbiamo provato a non volerci ascoltare le stronzate woke di Anna Rita Briganti, ci abbiamo provato a non desiderare di ascoltare ogni 5 minuti il di Mirko Oro, ci abbiamo provato, ma siamo dipendenti, è finita la pacchia tigre, combatti!
6: Basta Ruffini!

0: tutti, ragazzi. Sembra sia arrivata l'onda nera. L'onda nera.
1: Beh, sì,
0: la svastica di nuovo trionfante in Germania. Dobbiamo fermarli. Come
1: direi,
0: facciamo a fermare
1: il
0: i nuovi fascisti, i nuovi fascistoni, i nuovi barbari?
1: Lo dicono loro.
0: Fermo. Così reagisce il mondo mainstream, il mondo istituzionale, quello dei congressi, quello dei forum, quelli spesso che vorrebbero governare senza voti. Ma non siamo negli anni 30, non c'è alcuna dittatura all'orizzonte, c'è solo un partito che ha idee diverse e udite, i tedeschi! Non dei paesi del terzo mondo, i tedeschi lo votano. Allora pensate che eresia, le elezioni, la democrazia. E poi, scusate, il capo del partito che ha vinto adesso in Sassonia, forse vincerà in Germania, non lo so, non mi interesso, è una che ama leccare la baggiana, è una lesbicona, sta insieme a una bengalese, hanno pure dei figli adottivi e questi sarebbero un pericolo. La lesbicona che ama Smed, dai, su, fatemi il piacere. Seconda cosa, caro David, ti ho già sentito che con la tua vocina di sottofondo che cercavi di fare il controcanto, ma non te lo permetterò. Fermo. Sfera e basta. Il caso Sfera e basta. Allora, si vergognino innanzitutto quelli che hanno collegato il caso di Sfera e basta con l'uccisione della donna a Firenze, con quel fatto drammatico. Perché dicono è la faccia della stessa medaglia, la stessa cultura, il patriarcato, la donna trattata come oggetto, c'è il caso di Sfera e basta e poi vedete quello che accade a Firenze. Vergognatevi, che cazzo c'entra un cantante con una donna scaraventata da una cavalcavia? Non diciamo cazzate. L'unico rimedio a queste cose, io lo dico sempre, non c'è un rimedio naturalmente, ma l'unico possibile rimedio a queste cose orribili, è smetterla con il possesso e con la gelosia. Il possesso e la gelosia sono la rovina del mondo. E ovviamente
1: lui,
0: gli assassini devono pagarla in maniera molto cara.
1: È arrivato lui.
0: Devono pagare con la galera oppure si devono ammazzare come ha fatto quello che ha ucciso la povera Lorena, come si chiamava, al Mugello, scaraventandola da un viadotto. Ok? O si ammazzano oppure in galera. Poi affronteremo anche questa diatriba. Chi ha ragione tra la Meloni e Vannacci, per esempio? La Meloni è del termine femminicidio. Vannacci dice che no, è contrario, non è un'eresia. Chiedetemi da che parte sto. Allora, il vero motivo per cui il generale Vannacci prende tanti voti, o meno sembra prendere tanti voti, è la vicenda del bengalese di Torino. La vicenda del bengalese di Torino, di cui tu ovviamente non ti sei occupato.
1: No.
0: Ti sei occupato di altre cose. La vicenda del bengalese di Torino. Cioè, abbiamo un uomo di 40 anni che molesta una tredicenne che entra in un minimarket per comprarsi una bibita, la palpeggia, la abbraccia, approfitta del fatto che è una ragazzina.
1: Ma se ne occuperà Infante?
0: Poco prima,
1: se ne occuperà il dottore Infante, perché devo occuparmene io?
0: Giù. Poco prima aveva fatto lo stesso con un'altra donna. C'è un giudice che scrive nero su bianco che questo è addirittura recidivo e che potrebbe ripetere la stessa cosa. E poi lo manda a casa con l'obbligo di firma. Con l'obbligo di firma perché si è pentito, ha collaborato, è incensurato. Ah, ragazzi, ma andate a fare in culo. Ma che cazzo di paese è quello in cui non si riesce a tenere in galera uno che ha palpeggiato delle ragazze? Dai, su, è una cosa incredibile. La tredicenne, quella che è entrata a comprare la merenda magari a cena, si è ritrovata con le mani addosso. Come si deve sentire quando sa che il suo molestatore dorme nel suo letto e magari deve fare la firmetta in questura? Dai, per questo votano Vannacci, perché ci sono queste situazioni, non l'avete capito ancora? Per questo lo votano. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Bello brutto. Lo sappiamo, tanto ormai ti abbiamo smascherato. In questo anno, cari ascoltatori della Zanzara, voi ascolterete un vannaccismo all'ennesima potenza, perché questo signore, e io qui faccio la denuncia pubblica e spero che la procura e l'azienda, l'amministratore delegato, ne prendano atto. questa trasmissione è purtroppo l'aus organ ufficiale del generale Vannacci.
0: Ma ti denuncio per questa cosa.
1: Alla prima puntata, perché deve essere chiara la mia presa netta di distanza. Secondo, quello che è accaduto in Germania è un dramma assoluto, cioè la vittoria dei nazisti, ma lo dicono alcuni di questi esponenti stessi, facevano parte di movimenti neonazi, lo capisci o no? Non è che lo diciamo noi giornalisti progressisti.
0: Li vuoi mettere fuori legge?
1: Bisogna fare un cordone sanitario.
0: Lui vuole fare il cordone sanitario anche contro Vannacci.
1: Posso essere chiaro?
0: Sì, può essere chiaro.
1: Assolutamente sì. Guarda, io oggi qua chiudo. Ho intervistato, era tanto che non veniva da me Matteo Salvini.
0: Ho intervistato Salvini. Gli hai fatto un pochino di più.
1: Gli ho addirittura accarezzato la mano a un certo punto. Dice perché questa sarà la mia io tutto l'anno accarezzerò le mani degli ospiti dell'aria che tira a tutti quelli che vengono, perché questo deve essere la cifra narrativa di quest'anno.
0: Cioè, non ho capito perché tu sei contro Vannacci, per fare un cordone sanitario contro Vannacci, per impedire che Vannacci vada al governo. Cioè, tu saresti disposto a votare il più anti-israeliano che c'è in Italia pur di non far andare Vannacci al governo? Dimmi la verità. Cioè, tu tra uno...
1: Ho capito, tra la Salis di Genova, ottima sindaca di Genova, quella che occupava le case. Di fronte a quello di Fermi, comunque ho parlato, ma ne parleremo, le cose da raccontare con Carlo Freccero, che mi ha, l'altro giorno, e ha dei format straordinari. Dopo me lo dirai. Uno è pazzesco, potentissimo.
0: Allora, vi faccio sentire questa intervista che ha realizzato oggi
1: dei pezzetti. Tutto uguale a prima, posso dirlo, del tuo leccaculismo con Salvini. Hai leccato il deretano, guarda, sempre meno di te, che sei andato alla festa di Salvini e poi traditore di un traditore da Vannacci. Posso dirti, tu sei il traditore di Salvini, il vero traditore, hai tradito Salvini, il tuo amichetto storico. Clamoroso in questa nostra prima puntata dell'area che tira,
2: il clamoroso, due mesi di vacanza del tigre, dovevo festeggiare il ritorno, due mesi di vacanza del tigre, anche come qualità dei resort, la natura lo dice, la bronzatura, e c'è la cosa, ma non ti vergogni, regia, di rompere i coglioni.
1: Prima fai le interviste, regia, anziché mettere solo gli audio.
0: Sentiamo ancora la leccata di culo di oggi.
1: Quale leccata?

0: Giannacci da bambino andava nella metropolitana di Parigi e accarezzava, scusi, le mani delle persone di colore.
1: Ora, beh, lei sta accarezzando la mia.
0: Adesso il tema è, scopriamo Vannacci oggi, quello accarezzava.
2: Non metterla.
0: È incredibile.
1: Ma c'è gente in Parlamento che fa cose più strambe, voglio dire.
0: No.
3: Ma nemmeno su questo da dato retta, perché lui attacca Vannacci su altre cose, non su queste minchiate qua.
0: Accarezzava, no, lui ha la responsabilità di aver mandato in Parlamento un signore che accarezzava i neri in metropolitana. Era già tutto scritto in quel libro, era già tutto scritto lì, te ne rendi
3: conto?
0: Scusa,
3: io voglio chiederti una cosa, ma veramente tu hai visto quella scena di Sfera Ebbasta a San Siro circondato da 10 donne? L'hai vista quella scena?
2: Sì, sì, come
3: circondato da 10 donne. Ora, ti ha fatto schifo quella scena là? C'è un cantante che...
0: Posso dirti?
3: Dimmi.
0: Mi ha fatto tristezza, sentivo
3: schifo. Ha fatto
0: io
3: tristezza. Perché
0: io quest'anno
3: tristezza?
0: Voglio moderare le parole perché dobbiamo ridurre il tasso di parolacce, eccetera. Mi ha fatto.
3: Si dice sempre così all'inizio.
0: Sempre, se non lo dici il primo giorno, cazzo. Eccola, senti. Ho detto, se non lo dici il primo giorno, vigo cazzo. Pensa a te quanto ormai è dentro di me. Comunque, mi ha fatto tristezza, posso dirti.
3: Perché?
0: Perché io ho due figlie femmine. Una si chiama Margherita, straordinaria, fa il primo anno di medicina.
3: Ma chi se ne frega adesso? Un'altra si chiama Noa,
0: Si chiama Noa Tulli, esatto.
3: Sì, no, perché vedere quella... Tu perché ti vuoi complicare la vita? Sicuro, o si chiama Noa o si chiama Tulli.
0: Uno potrà chiamarsi come voglio, come meglio voglio. Anche questo diventa tema di discussione. Non derazziamo. Il tema è, mi ha fatto tristezza quella foto, quella immagine. Mi ha fatto tristezza, perché ho pensato a mia figlia, ho pensato alle amiche di mia figlia, alle donne italiane, alle ragazze italiane.
3: Perché alle ragazze
0: tristezza?
3: Italiane? Non ho capito. Allora, qui abbiamo un
0: cantante
3: che per scopi promozionali, con un fine
0: poi
3: promozionale,
0: non mi piace, poi non mi piace.
3: Tramite un'agenzia 10 ragazze,
0: appunto,
3: tutte vestite uguali, affittato,
0: tutto brutto, tutto sbagliato.
3: Le ha portate in un box a San Siro. Operazione riuscita, perché poi si sono scatenati gli imbecilli, quelli che dicono: oddio, lo sfruttamento.
0: Mi pare una cosa anche poco
3: della
0: posso
3: donna.
0: Dirti poco originale.
3: Beh,
0: sei
3: oddio,
0: tu
3: no.
0: Il comunicatore dietro di lui,
3: no,
0: ormai cosa fai anche la
3: di
0: comunicazione
3: Sfera.
0: Di Sfera e basta.
3: No, per carità di
0: ma
3: Dio.
0: Proprio basta, posso dirti. Ma proprio basta.
3: Fermala.
4: Sì, però ma
5: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
6: Pezzi di merda, io ho già ripreso a lavorare da 2 settimane e voi dove cazzo siete? Sono in astinenza!
7: Mi fate capire perché io il 1° di settembre devo tornare a sbattermi in ufficio e voi invece con calma il 9 a lavorare, Cruciani e Parenza, all'attacco, forza che siamo in astinenza tutti zanzarosi.
8: Oh, qua la gente sta lavorando da settimane, merde, veloci, merde, tornare.
3: Ti faccio sentire quelle follie pronunciate da alcune femministe, o non solo da femministe, anche da uomini, da maschi, che sostengono che ci sia un collegamento tra la vicenda di Sfera Ebbasta, che ha semplicemente fatto un'operazione promozionale portando 10 strafighe, lo vogliamo dire? Si può dire ancora? 10 strafighe più o meno, 10 sorche, come si direbbe a Roma.
0: No, brutto,
3: sì,
0: brutto,
3: a Roma, sorche, 10 sorche, come si dice in termine popolare?
0: Però
3: il termine popolare quale? 10 fighe a Roma, sì, anzi a Milano, a Roma si dice sorca, a Milano lo stadio, per promuovere il suo disco, per promuovere non lo so che cosa, il suo album. E ha fatto benissimo, perché il modo in cui si accaniscono queste persone dicendo che è praticamente simile a un femminicidio è chiaramente una follia. Sentiamo questa che si chiama Mir, vai.
9: Il femminicidio di Lorena Isceri e la parata imbarazzante di Sfera San Siro sono due frutti, per quanto evidentemente molto diversi, dello stesso albero. E se non cogliamo questa cosa, abbiamo un problema nel guardare la realtà. Lorena Isceri è stata brutalmente rapita e uccisa da Federico Vella, l'ex fidanzato. Proprio mentre delle famiglie si consumano nel dolore per una tragedia simile, Sfera, una delle personalità più influenti del mondo dell'intrattenimento in questo paese, pensa di presentarsi a San Siro con una schiera di 10 ragazze per la promozione del suo nuovo album.
3: Le donne esibite come dispositivo di potere, sensi, come dispositivo di potere. Le ha

0: paralità del male, la poca fantasia di sto basta, sfera, di sto sfera e basta, la poca fantasia nell'affittare 10 ragazze bellissime. Posso anche criticare la scelta del marketing, ma totalmente povera, sì, idiota, cioè, okay, sciocca,
1: ma in nome di che cosa? Del fatto che c'è lo sfruttamento delle donne?
0: Ma
1: lo sfruttamento delle donne,
0: ma se vuoi anche, ma è roba vecchia, anni 80, anche. vecchia.
1: Allora, voglio capire se ti ha fatto piacere vedere la scena del dottor Carabella che
0: la
1: in questa
0: Schlein.
1: Che no, lascia la Schlein. Schlein, non mi interessa.
0: Ho capito la scena o la Schlein?
1: No, la scena di Carabella, ah, sai, sai chi è Carabella, sì.
0: Certo, cioè
1: influencer,
0: quello è
1: quel influencer di estrema destra, esatto.
0: Sì, quel disgraziato che è venuto spesso
1: sarà
0: anche qua,
1: presente,
0: ovviamente.
1: Che sarà presente, ma credo, certo, domani sì, qui a raccontarci quello che è successo, che è andato Carabella in un parco a Mestre dove c'era la preghiera degli islamici.
0: Ma non sta su Roma, Angela Carabella,
1: è andato fino a Mestre a protestare per il fatto che c'è la preghiera degli islamici,
0: chi
1: lì, dei musulmani,
0: Carabella?
1: E che ti devo dire, con un panino di mortadella, dice mangio il panino con la mortadella.
0: Beh,
1: e
0: stronzo.
1: Si è messo a cantare l'inno italiano.
0: Beh, uno stronzo provocatore che va a mangiare il panino con la mortadella, che non c'è nessun bisogno di fare lì. Uno stronzo provocatore.
1: Io
0: ma
1: lo dirai,
0: fatto...
1: io lo dirai domani.
0: No,
1: io
0: no,
1: lo dirai.
0: Ma non gli dico proprio niente, te lo dico a te adesso, domani vediamo se vengo. Ma è uno stronzo provocatore, guarda.
2: Bene quello che
3: non va bene che?
2: Cosa ti stanno facendo?
3: Ma non è un affare mio.
2: No, ma cosa ti stanno facendo?
3: Ma io devo dire te quello che devo fare io. Mi fa schifo a me vedere l'Italia così. Vedere l'Italia nella quale una donna non può andare in costume perché la mandano, mi fa schifo.
2: Questo, sì, sono d'accordo.
3: Ok, d'accordo, d'accordo.
2: Cosa ti stanno facendo là adesso?
3: Mi fa schifo, ma questa Italia, ma che cazzo è? Oh, ma che sta a dire? Ma che sta a giocare?
1: Poi a un certo punto si avvicina a quello che sta facendo il sermone. Che sta facendo il sermone islamico.
0: Ma scusa, ma
1: senti,
0: ma...
1: senti, se signor Carabella, Carabella...
0: signor Carabella è un provocatore, ma glielo devi dire anche tu.
1: È andato,
0: se uno
1: lì,
0: andasse
1: è andato
0: in chiesa,
1: lì,
0: è andato lì a provocare. Se uno entrasse in una chiesa,
1: parco
0: a questo
1: pubblico,
0: stronzo,
1: è un parco pubblico, è
0: no,
1: un
0: no,
1: parco
0: no, no, no,
1: pubblico.
0: Sì, ma è una provocazione inutile. A questo stronzo gli dovresti dire: scusi, se uno entrasse in una chiesa e cominciasse a fare battute, che so io, su Gesù o sui santi, che ne so io. Ma secondo te come verrebbe presa?
1: Ma non è una chiesa quella, pubblico, è suolo
0: ma
1: pubblico,
0: sembra, ma ci vuole rispetto.
1: Senti,
0: il
1: Carabella,
0: cristianesimo insegna rispetto.
1: Senti, Carabella,
0: questo insegna il cristianesimo, altro che.
3: Ascolta, ma se vuoi essere quello che te che stava a Roma, stava a Venezia. Stava a Venezia, è Italia, capito? Ma questo è un parco pubblico, io sto rispettando, che c'è? Fa quello che ti pare a te, io mangio un panino con la mortadella, va buono.
4: Sì, mangia.
3: E allora?
4: C'è la panchina.
3: Allora io voglio sta qua.
4: Sieda pure, mangi.
3: Io voglio sta qua.
1: Poi a un certo punto dice: dovete parlare italiano, e inizia a cantare l'inno italiano, signor Carabella.
0: Ma puoi anche giocare il signor Carabella, il signor è un coglione, dovresti anche dire. No, il signor.
3: Oh, qua dovete parlare italiano! Ve dobbiamo capire quello che dite! Non dovete parlare arabo! Capito? Fratelli d'Italia! L'Italia! Se testa dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dov'è la...
0: Mamma mia,
1: okay, hanno
0: uno
1: pubblicato,
0: stupro dell'inno
1: hanno,
0: italiano.
1: Hanno pubblicato un meme dove ci sono tutte le ragazze di San Siro con, la, con te, con la figura di Parenzo al posto di Sfera e Basta.
0: Ma per chi l'ha fatto? Denunzialo, su, io lo chiamo l'avvocato, ma faccio presto, sai? Perché se circola quella cosa è un danno reputazionale enorme.
1: Senti,
0: enorme.
1: Guarda, guarda, c'è la tua foto.
0: Non voglio vedere
1: in
0: niente.
1: Mezzo a 10 ragazzi.
0: Cioè, ecco, me l'hai mandato, sì.
1: Un Sante
0: danno,
1: da
0: mamma mia.
1: Sante.
0: Un danno
5: bentornati,
0: reputazionale
5: pronti.
0: Enorme.
1: Dimmi,
0: enorme.
1: Sante,
5: David, allora, nel tuo delirio degli ultimi anni, una cosa giusta l'hai detta. Quello è uno stronzo provocatore, che poi è esattamente il programma elettorale di quell'altro stronzo,
1: sì,
5: dell'ex generale.
1: Sì.
5: Per cui l'amichetto tuo,
1: sì,
5: là,
1: perché
5: che
1: dovrebbe essere stronzo
5: virtualmente.
1: Perché dovrebbe essere stronzo Vannacci?
5: Perché è un coglione che se ne esce.
1: Attenzione,
5: come
1: calma,
5: con,
1: calma.
5: Con una...
1: che,
5: sì, sì, no,
1: che, chiamano, mandano poi le letterine a casa. Mandano
5: sì,
1: le letterine
5: fa
1: a casa.
5: Paura solo a quelli come lui, Vannacci.
1: Vabbè, allora dimmi,
5: tranquillo.
1: Dimmi.
5: Perché uno che dice che il femminicidio non è un reato che non deve esistere.
1: Io sono d'accordo con lui su quello. Sono d'accordo con lui.
5: Infatti tra deficienti ci trovate.
0: È morto un'altra
5: quando
0: ragazza.
5: Uno, quando uno
0: giù
5: utilizza questo
0: via,
5: argomento, che è un non argomento, come cardine del suo programma elettorale,
0: bravo,
5: è uno stronzo provocatore. Perché non sta parlando di nulla, hai capito? Come fai tu? Tu non parli di nulla,
1: vabbè,
5: tu provochi
1: Sante,
5: e basta.
1: Sante,
5: però tu giochi.
1: Sì,
5: fai bene a farlo.
1: Devi stare tranquillo.
5: Lui vuole guidare il paese. No, io non sto tranquillo per un

0: Unzata, hai paura di Vannacci? Sì. Hai paura dell'onda nera anche tu? Sei intimorito da me?
1: Finiscono o scappano travestiti, quindi non credo ci sia da avere paura.
0: Lui è intimorito dall'onda nera.
1: Io non sono intimorito, io ho detto
0: come
1: un'altra
0: Parenzo,
1: cosa.
0: Vuoi fare il cordone sanitario?
1: Vuoi fare il cordone? Da provocatore, quindi non dire cose che non mi mette in bocca cose
0: questo
1: che non
0: vuole
1: ho detto,
0: vuole fare il cordone sanitario come Parenzo, le forze
1: democratiche. Andate a fare il femminicidio è un diritto acquisitante, è una legge acquisita al nostro ordinamento.
0: Ma uno può anche essere contrario al reato di femminicidio, no? Può anche essere contrario. Oppure la discussione democratica è proibita. Volete proibire la discussione?
1: Io voglio sapere come quel pagliaccio vuole risolvere il problema della sanità, il problema delle scuole.
0: No, quello è un altro discorso. Angelo da Roma, a casa, Sante, a casa. Angelo da Roma.
2: Allora, AfD, la questione i nazisti non c'entra un cazzo, la svastica, la questione economica. Finalmente riusciremo nel giro di un anno a prendere a calci questo questuante spazzacamino nero, cocainomane incallito di Zelensky. È il primo segnale che lo manderemo a fare.
0: Ma non c'è Angelo da Roma, allora scusami, fermola. Sì. Cioè, abbiamo aperto la stagione con un signore che dà del cocainomane a un capo di Stato, alleato dell'Italia, peraltro.
3: Allora, io purtroppo. Angelo da Roma è un poverino, ma io di questo purtroppo ormai non riesco neanche a rammaricarmi più, perché la colpa è tua. È solo tua.
0: Cioè, ma
3: tu
0: se appena questo date il cocainomane a Zelensky sarà colpa mia.
3: Tu dovresti chiuderlo al minuto uno. Sono anni che tu hai seminato questo schifo.
0: Ma
3: anni
0: non è uno schifo, è uno che ha la sua idea sbagliata
3: fine,
0: su Zelensky.
3: Non è una sua idea. Zelensky è uno statista che ha salvato l'Europa dai russi. È l'unico che combatte i russi per ora. L'unico. I russi.
2: Oggi ho lanciato
3: un osservatorio antiputiniano. L'ho detto in diretta. Un osservatorio anti
2: ma vaffanculo, aperto la breccia AfD ha fatto economico perché tra un anno riusciremo
0: già a
2: coglioni.
0: Luca sì, abbiamo capito. Luca
3: ma
0: da Belluno, Luca da Belluno,
3: il pranzo con la cena.
0: Luca da Belluno.
4: Shalom David.
0: Dimmi Luca,
4: shalom,
0: dimmi
4: fratello,
0: che c'è.
4: Shalom David, volevo raccontarti di cosa ha combinato il pezzente conduttore di questa trasmissione quando è andato a fare la marchetta al suo libro in una nota località friulana. Ha dovuto chiamare Mauro Corona per far soffrire la pizza a cena.
0: Ma vai, chiamare
4: quel parassita di Mauro Corona per fare
0: giù. Ma veramente? Ferma, non è vero, tutte cazzate. Gente
3: ma
0: che,
3: è vero
0: gente
3: che hai fatto le vacanze a spese dei festival.
0: Fermola.
5: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it. La Zanzara.

0: Minchia, un mese e mezzo di vacanza. Parenzo che se ne va in vacanza nella sua adorata America. Cruciani in montagna nel frattempo a ingannare l'attesa a fare video con l'intelligenza artificiale. Ora non c'è scassata la minchia e ricominciate a combattere.
1: Oh Giuseppe, sbrigati a tornare che qua non ce la si fa più con Ruffini. Ma cos'è sta merda? Cosa sono sti ritmi, Ruffini? Senti qua.
2: Tu lo potessi raccontare un pochino anche per tutte le
1: sei
2: persone.
1: Sei lento, Ruffini!
2: A un certo punto si ritrovano.
1: Sei lento, Ruffini! Vai, dai, dai, non andrai mai in fronte. Molto bene, continuiamo caro Davide, continuiamo.
3: Naturalmente, sì,
1: professor Freccero,
3: eccoci qua, siamo tornati, naturalmente carichi di idee. Dunque, una prima considerazione rapidissima. Ho visto che su Rete 4 è partito un nuovo programma che si chiama Ore 11.
1: Sì.
3: Dai.
1: Vabbè, ottimo.
3: Ma che
1: ottimo.
3: Cos'è l'ora esatta? Ore 11,
1: sì, vabbè,
3: no.
1: Ho capito, si chiama così.
3: Dottor
1: perché...
3: Infante è molto bravo, naturalmente lo portai sì. Io in Rai. Sì, naturalmente.
1: Ma no, non mi risulta comunque. Allora...
3: Bravissimo, molto allora... elegante, sempre vestiti di ottimo taglio.
1: Su,
3: ma
1: tu...
3: come si fa a chiamare un programma ore 11? Ma che cosa vuol dire? Ma che cos'è l'orario del treno? Dice
1: vabbè,
3: ore 11.
1: È un modo come un altro, dai. Vabbè.
3: Dai, gliel'ho detto a Pier Silvio Berlusconi, ore 11. Bisogna fare un salto di qualità in tutti questi programmi, naturalmente di cronaca nera, il dottor Nuzzi, quarto grado.
1: Che salto di qualità. Scusa.
3: L'altro giorno sono stato alla Rai, mi hanno cacciato, non capisco perché, mi ha fatto una grande proposta, un nuovo programma eccezionale, titolo unico, obitorio. Molto bene.
1: Che cazzo vuoi?
3: Ora, i titoli brevi. Ho fatto una piccola ricerca. In Italia, naturalmente, ci sono 375 obitori. 375. Allora? Ci sono in media 1780 morti al giorno, sostanzialmente 75 all'ora, un decesso al minuto. Bellissimo. Allora ho detto, perché non valorizziamo naturalmente tutti questi morti, naturalmente, e facciamo una bellissima diretta ogni giorno, 375 giorni all'anno, uno non si fa, ogni giorno da un obitorio diverso, naturalmente in diretta. Dove la gente da casa, bellissimo, decide come sezionare il cadavere della persona. Una cosa straordinaria, naturalmente, fatta in collaborazione con il Ministero della Salute. Obitorio, titolo unico. Perché stavo riflettendo sul fatto che questi programmi di cronaca nera, poi alla fine anche il dottor Infante, che è bravissimo, a certo punto diceva, non vi possiamo mostrare le immagini del morto. Dai, fai il 2 allora, senza il morto. Fai il 9. Ma non funziona. Obitorio, naturalmente, risolve tutti i problemi.
1: Alla Rai non hanno accettato.
3: Mi hanno cacciato in modo indegno. Dicono che è macabro. Per forza è macabro. Si chiama obitorio, naturalmente. Ho detto, è un'idea macabra. Non si può fare.
1: Grazie, professore.
3: E allora alla Rai chiuderanno. Faranno il 2 alla Rai. Il 2.
1: Allora, dopo il solito.
3: Fai conto però, ha ragione professore, sono 1780 morti al giorno.
1: Ma non si può fare un programma che si chiama obitorio.
3: Ma lui dice solo di valorizzare i morti.
1: Beh, ho capito, ma non si può fare. Allora, ti faccio sentire una cosa che ha detto la Salis, sindaco di Genova. Che se l'avesse detta un maschio sarebbe stata accusata di sessismo. La lunga durata, a proposito della Meloni, dice non è sinonimo di qualità. L'avesse detto un maschio, la lunga durata sarebbe stata massacrata.
3: Ma no,
1: massacrata. Certo che è una battuta, va benissimo. Io sono contento che la sinistra si apra alle battute con riferimenti sessuali. Sono se molto
3: sale,
1: contento. Molto contento. Sentiamo.
4: Io credo che in tante cose della vita una lunga durata non corrisponda poi alla qualità, diciamo, penso che possiamo essere tutti d'accordo.
1: Sì, e tu ridi, se l'avesse detta Vannacci, tu avresti detto sessismo, macismo.
3: Ma è importante, ma scusami, su questo, il grande filosofo Nietzsche diceva è importante chi dice le cose, bravo. Allora, chi dice le cose? Vannacci, siccome è un noto... siccome Vannacci è contro il femminicidio, vuole riportare le donne a cucire, le donne a cucire a casa.
1: Mai proposto.
3: Si ha una visione
1: mai
3: medievale.
1: Proposto di portare le donne a cucire a casa.
3: Posso dirti, ha una visione medievale della società. Ma non passerà.
1: Ha detto
3: posso
1: che la donna è più fragile dell'uomo.
3: Appunto.
1: La donna è più fragile dell'uomo.
3: Io conosco certe donne.
1: Ma è normale che sia così, ma
3: non voglio usare un'espressione macista come due coglioni così, perché non voglio perché è macista.
1: Dei casi ci sono, ma scusami, nell'atletica, nello sport, gli uomini fanno
3: ragazzi,
1: i tempi più veloci,
3: ma io
1: tirano
3: ma
1: il peso
3: io
1: più lontano,
3: mia moglie
1: lanciano il giavellotto più lontano,
3: ma io gli scatenerei mia moglie. Io al generale sentiamo. Vannacci gli scatenerei mia
1: quello
3: moglie, voglio vedere se gli va a dire in faccia
1: dire,
3: che è più debole, più fragile. Ah, mia moglie è più fragile. Ma io, ragazzi, vivo in uno stato di schiavitù, devo portare bambini. Ma che fragile! Ma che fragile!
5: Quindi questo è il mio concetto, non di lasciare indifese le donne. Certo, ho parlato di essere fragili, perché fisicamente la donna è più fragile dell'uomo. Ma certamente no, psicologicamente, non sempre. Non sempre, sono d'accordo con lei, non sempre lo è.
1: Allora, la mia destra, Annarita Briganti. Buonasera.
6: Buonasera. Ma quante ne dice Vannacci?
1: Allora, calma. Allora, innanzitutto voglio capire che cosa pensi di Sfera e Basta.
6: No,
1: cioè, dalla
6: io
1: vicenda
6: penso
1: Sfera, che
6: faccia veramente schifo, perché
1: ma
6: bisogna dire le cose come sono. E aggiungo un elemento che tu non hai trattato.
1: Cioè, non ho capito, Sfera e Basta hanno affittato delle donne tramite un'agenzia.
6: Belle. Tu non hai trattato questo elemento.
1: Fighe.
6: Vogliamo dire alle donne, non dire queste parole,
1: erano
6: per favore.
1: Fighe, le donne.
6: Queste parole mi danno fastidio. Uno, due, vogliamo dire alle donne di smettere di vendersi? Perché
1: ma se
6: le donne
1: vuole in uno
6: che si
1: a
6: vendono
1: pagare
6: e
1: per
6: fanno
1: fare una
6: quella
1: stilata.
6: Scena penosa mentre Lorena viene buttata viva da un cavalcavia di 40 metri fa schifo e fa schifo anche chi è complice di quella scena. Chi
1: ma vergogna
6: soldi,
1: di aver fatto questo collegamento tra l'omicidio di una ragazza, di una donna, di una donna e questa roba qui delle foto.
6: Perché
1: è
6: noi in Italia non possiamo. Io mi vergogno per Sfera e Basta e dico a queste ragazze che non devono vendersi.
1: Ma
6: fai, quanto avranno avuto
1: non lasci
6: per
1: la
6: andare
1: libertà,
6: lì
1: la libertà,
6: ma quale
1: le donne
6: libertà
1: di decidere
6: di farsi
1: se
6: usare?
1: Andare con Sfera
6: ma
1: e
6: visto
1: Basta
6: che erano vestite
1: usare
6: tutte uguali
1: e
6: tipo
1: allora,
6: delle
1: nero,
6: bambole
1: ti dà fastidio nero
6: tipo
1: non
6: delle bamboline
1: sì. E allora qual è il problema?
6: Ma
1: era,
6: poi
1: era
6: detto
1: uno,
6: tra
1: era
6: noi
1: un, era uno
6: chi
1: sketch.
6: È Sfera e Basta
1: era uno
6: cioè
1: sketch,
6: che ha fatto
1: era
6: per
1: una
6: il paese Sfera e Basta?
1: Ma che c'entra?
6: Mica una grande star internazionale che fa l'Italia grande, ma chi lo ascolta Sfera e Basta? Ma chi è?
1: Ma cosa
6: io non sono mai stata a un concerto di Sfera e Basta e queste ragazze tutte vestite uguali, ma non si rendono conto che sono trattate
1: cioè,
6: come un pezzo di carne
1: fermala.
6: Mentre a Lorena non danno la possibilità di vivere.
1: Tu sei contro la libertà individuale, metti insieme due cose che non c'entrano un cazzo.
6: Io sono contro lo sfruttamento del corpo delle
1: ma
6: donne,
1: ma quelle sono state pagate per fare quella roba.
6: Perché
1: quale
6: una
1: sfruttamento?
6: Ragazza nel 2026 si deve vendere
1: per soldi,
6: per fare questa
1: per
6: figura
1: quattrini,
6: bambina
1: per lavorare per
6: ma molto meglio non averli soldi.
1: Ah, meglio
6: sono
1: stare,
6: anche
1: meglio
6: loro
1: morire di fame.
6: Complici di quella scena penosa. Tutti e 11.
1: Musica,
6: bellissima
1: musica,
6: figura,
1: musica,
6: tutti e 11.
1: Adesso fermi tutti perché durante l'estate si è parlato molto anche sui giornali mainstream, caro David,
3: mainstream.
1: Di un signore.
3: Ma cosa sta il giornale mainstream?
1: I giornali,
3: mio?
1: Diciamo, quelli tradizionali.
3: Ma che vuol dire mainstream?
1: I giornali
3: dell'establishment.
1: I giornali.
3: Che danno notizie. Ma che vuol dire
1: sì.
3: Giornaloni?
1: Vabbè,
3: che
1: i giornaloni. Io ho detto mica in senso negativo.
3: Non ci sono giornaloni.
1: Hanno dato
3: sono
1: spazio
3: giornali
1: anche
3: che danno
1: a un
3: notizie.
1: Signore che noi conosciamo bene perché è considerato una specie di quinta colonna del generale Vannacci a Milano, Milano e dintorni. È tesserato, credo, ha preso la tessera. Per Vannacci in futuro nazionale è considerato una delle menti, così dicono i giornali, di futuro nazionale. Beh, il barone nero Roberto Yonghi Lavarini, buonasera.
7: Buonasera a tutti. Eccoci. I patrioti in questo giorno di luce e di vittoria
1: che
7: per l'Europa.
1: Che succede?
7: Beh, fortunatamente,
3: esatto.
7: Fortunatamente dalla
3: esatto.
7: Germania arrivano segnali beh. Di riscossa europea per tutti i popoli.
3: Scusi,
7: il sistema
3: schifosi.
7: Si può abbattere.
1: Però,
7: si scusi. Può cambiare ritornano i patrioti dalla Germania, i sassoni fino ad arrivare in Francia
3: sassoni.
7: E in Italia col generale Vannacci.
1: Però, scusi,
7: molto bene
1: lei,
7: molto bene
1: lei è contentissimo
3: esaltato
1: di questo
3: nazi, fascista esaltato.
1: Dunque, se lei dico lei è felice di essere chiamato filo nazista, scusi lei
7: continuiamo a parlare di storia, non sono offese, secondo me non sono offese.
1: Ah, non
7: preferisco
1: offese.
7: Parlare
1: filo...
7: preferisco parlare di contemporaneità di Vannacci, e di futuro.
1: Però scusi.
7: Ho il mio giudizio, l'ho già espresso più volte. Il mio giudizio complessivamente positivo sui fascismi europei. Punto. Positivo. L'ho già detto, continuo a ripetirlo. Non rinneghiamo nulla.
1: No, lei non rinnega nulla. Questo è da un certo punto di vista.
7: Devo ripeterlo continuamente.
1: Però, barone, mi scusi, lei è considerato praticamente
3: una. La feccia.
1: Lei è considerato. Che stai dicendo? Aspetta, fermo, adesso intervieni. Lei è considerato uno degli uomini di riferimento del generale Vannacci qui a Milano. Questo dicono i giornali, non so se sia vero o no, fermo. Dunque lei dice:
7: io da destra, perché il generale Vannacci e futuro nazionale sono molto moderati, io da destra sto cercando di dare dei buoni consigli alla dirigenza nazionale e locale di futuro nazionale. Questo è il mio contributo patriottico e disinteressato.
1: Però se le faccio una domanda, lei ha già risposto una volta, questa volta è ancora più importante. Lei avrebbe preferito che la guerra l'avessero vinta quelli dell'asse? Dunque,
7: assolutamente sì, sarebbe un mondo migliore per tutti. Certamente sì, non c'è ombra di dubbio. Insomma, questo è il mio parere, condiviso da tantissimi italiani, europei, ma anche giapponesi, orientali, sudamericani e persino africani.
8: È una diarrea vivente.
1: Questo è il giudizio di Parenzo di fronte a una frase sua molto molto pesante.
7: Se avesse vinto l'asse per l'Europa sarebbe stato molto meglio. Sarebbe stato un'Europa migliore.
1: È la vittoria del baffino.
7: È una situazione un pochino più complessa. Non è questo lo spazio per dibattiti e approfondimenti storici.
8: Ma qui non si approfondisce niente.
7: Se lo facciamo sono ben disponibile. Non ho complessi di colpa. Non ho complessi di inferiorità nei confronti di nessuno e delle vostre critiche me ne strafrego. Detto non questo, credo qualcuno. Che per un dibattito storico ci voglia un altro spazio, da altro
8: Paolo Mieli
7: disponibilissimo.
1: Lei considera il fascismo meglio della democrazia, mi sembra di capire, no?
7: Beh, in quello spazio-tempo certamente, in generale, i valori della tradizione,
1: cioè,
7: certamente
1: il fascismo è meglio della democrazia, questo, diciamo.
7: Ma adesso ci vuole una democrazia differente. Sono tutti termini novecenteschi sorpassati. Dobbiamo concepire nuove forme di Stato.
8: Lei non concepisce nulla. L'unica cosa che concepisce è lo stronzo del cesso
7: ad avere
8: lo scarico,
7: il vero potere.
8: L'unica cosa
7: non
8: che
7: i
8: deve
7: poteri
8: concepire.
7: Forti che influenzano e comprano i partiti.
1: Allora,
7: ci deve essere un rapporto diretto fra il popolo e il suo presidente.
1: Regimi, governi stabili, democratici,
7: ma nazional popolari.
1: Carichissimo, barone.
7: No, allora, normalmente da buon patriota.
1: Scusi un attimo, lei considera che un libricino che si chiama Mein Kampf contenga delle cose anche giuste?
7: Beh, come tanti altri libri, anche il libro rosso di Mao Zedong, persino il capitale di Marx contengono cose positive.
8: Il libro rosso di Mao Zedong,
7: di fronte alla storia non bisogna porsi in maniera manichea. Esiste il male assoluto che ci hanno rotto le balle per 50 anni, anzi per 80 anni, dal 1945 in poi. La gente l'ha capito, se ne frega di sti argomenti di storia. La gente pensa alla sicurezza, al lavoro, alla giustizia sociale e delle critiche, delle accuse di fascismo e di nazismo. Se ne strafrega e fa bene. Votate chi vi difende, non da 80 anni.
6: Questo comizio.
1: Ferma, una sola cosa.
6: Mi tranquillizza come è andata a finire. Ristudi come è andata a finire.
1: È l'unica cosa che mi tranquillizza.
7: Ma se lei è marxista, voi come siete finiti?
6: È l'unica cosa che mi tranquillizza. Ma voi come siete finiti nel cesso veramente?
7: Noi siamo stati sconfitti dalla guerra. Voi dalla miseria. Dalla miseria comunistella. E vieni qua a dare lezioni di storia. Ma tappati la bocca. Te la tappi un qualche uomo. uomo lei, se lo trovi.
6: Lei non si permetta di dire queste cose.
7: Comunistella che viene a dare le lezioni.
6: Con la sua coscienza che non ha la sua coscienza sporca.
7: La comunistella che ci viene a dare lezioni di democrazia e lezioni di storia. Il comunismo ha fallito da solo in tutto il mondo.
6: Non è che se urla
7: e miseria, sangue e miseria. Mentre i fascismi sono stati sconfitti da voi comunisti alleati al capitalismo. Voi eravate sempre alleati al capitalismo.
6: Lei non esisterebbe.
7: Basta fare la comunistella.
6: Se fossimo nella democrazia,
7: sei fuori tempo,
6: non esisterebbe.
7: Sei tu una macchietta.
6: Comunistella.
1: Calma,
6: vedrà come andrà a finire. Io ho parlato di cultura, non l'ho offesa.
7: Rompiballe comunistella.
6: Non l'ho offesa.
7: Rompiballe comunistella.
6: Tanto mi tranquillizza perché andrà a finire nello stesso modo.
1: Allora, fermatevi un attimo. Allora, innanzitutto lei ha detto delle frasi molto gravi.
6: Esatto.
1: Da
6: e Crociani si dovrebbe dissociare.
1: E quello non va bene. E poi l'altra bene, dovrebbe chiedere scusa per questa frase.
7: No, devi stare zitta. Mi viene a dare una comunistella che mi viene a dare lezioni di storia.
3: Questa è l'unica cosa.
7: Se c'è qualcuno che ti fotte.
6: Ma io sono tranquilla. Crociani, posso dirti una cosa?
7: Prendere da Radical Chic Parenzo o dalla comunistella le critiche. La gente non vi ascolta più. E il Sassonia è l'esempio. Così sarà in tutta Europa.
6: Ma il Sassonia non conta nulla.
7: Chiaro?
6: La Sassonia non conta nulla.
7: Bla bla bla bla. Il sionista e la comunistella che non vuole
6: ballare. Se no è inutile che sto qui.
3: Il sionista
7: non
3: certo.
7: Ti ascolta più nessuno. Il sionista non ti ascolta più nessuno.
3: Si chiama grandi interamente il nome.
7: Bravissimo.
6: Vorrei ricordare che a chi ci ascolta che Marine
3: nero.
6: Le Pen
3: sai perché
6: dovrebbe
3: è nero?
6: Avere
3: perché è nero come il suo buco del culo.
7: Ma è una cosa originale, dici Parenzo. Tendi a copione, studia qualche cosa.
3: Imbecille.
7: Di nuovo.
1: Allora lei barone, le reitero la
3: nazista,
1: richiesta di prima.
3: Neanche fascista.
1: La richiesta
3: nazista,
1: di richiesta di prima di chiedere scusa alla dottoressa Brigati.
6: Ma io non le voglio le
7: io lezioni dalla comunità. La maestrina
6: chi
7: comunista non le prende,
6: hai
7: non
6: capito?
7: Le voglio
6: una
7: e stia veramente zitta, ci ha rotto i coglioni. Sì, basta. Ma scusa di che cosa?
6: Parezzo,
7: ma sei comunista? Sei democratico comunista? Sei un cattivo comunista e vieni a darci lezioni.
1: Musica,
7: ma vai fuori dai coglioni.
6: No,
7: basta.
6: Però io non me ne
7: vado. Prendere lezioni di democrazia da una comunista. Basta.
3: È la prima puntata.
7: Ho lezioni di democrazia dal sionista dei massacri e genocidi di Israele.
6: Basta!
7: In cui non vi fiano più,
3: è
7: non vi seguono
3: puntata.
7: Più, basta!
1: Ho visto che il successo del Left Day in Sassonia ha
6: ma
1: in qualche
6: Sassonia
1: modo.
6: Ma la Sassonia non conta nulla, conta meno
7: il
6: di questa persona che non so chi sia.
7: Ha dato l'esempio, sì. I popoli bianchi europei e cristiani seguiranno,
3: mamma mia,
7: seguiranno
3: nazista.
7: In Francia,
3: è
7: nel
3: nazista.
7: Regno Unito e in Italia.
1: Vabbè.
7: Questo è.
6: Ma non è che urlando
7: questo
6: la
7: è.
6: Leva, sta dicendo
7: maestrina.
6: Un di
7: delle
6: sciocchezze.
7: Tue lezioncine,
6: capito?
7: Maestrina,
6: lei deve stare al suo posto.
7: E questo lo faccio, dico alla mamma, lo dico alla mamma, non fare il cattivo.
6: No, guardi, io mi difendo da sola, la ringrazio. E la mia vita privata, quando ne parla, si pulisca quella cosa che definisce bocca. Perché la mia vita privata non la tocca. E
7: la tua vita la comunista che viene a dare lezioni di democrazia.
6: Il braccialetto elettronico mentre fa la campagna elettorale.
7: Questo è penoso.
6: Questa facciamo è la situazione in Italia.
7: I comunisti che danno lezioni di democrazia.
1: Scusami, Davide, prendiamo,
6: mi mette etichette.
1: Allora, prendiamo un punto.
7: Portatevi
1: del
7: un sincero
1: calma,
7: democratico
1: fermila.
7: Con cui dialogare.
1: Allora,
7: non un sionista e la
6: lei
7: comunista.
6: Lei non mi mette etichette, ha capito?
1: Allora,
6: non si permette di insultarci perché ha fatto
7: sei
6: una
7: comunista?
6: Figura barbina.
7: Sì, sì,
6: ha fatto
7: certo.
6: Una io sono democratico.
3: Sionista non
6: io
3: mi
6: sono
3: non
6: democratica.
3: Mi
1: allora, fermi un attimo, volevo capire una cosa.
6: Uno che odia le donne per come si è espresso. cazzo si vergogni, meno male che arriva dietro.
7: Noi l'abbiamo veramente, loro lo sanno.
1: Allora voglio dire una cosa, vietare la presenza, fermo, vietare la presenza, dice Vannacci,
6: dalle 6 alle 23.
1: Dalle 6 alle 23.
6: Ma i bisessuali dove li colloca?
1: Calma, stai zitta. Degli omosessuali in televisione, lei è d'accordo con questo punto?
7: Non ha detto questo nel programma. La propaganda agenda, ha ragione.
1: No, la faccia protetta per i bambini.
7: Omosessuale, se un omosessuale della sua vita privata fa quello che vuole.
1: Ma
7: non devi fare propaganda gender.
1: Ma dove è la propaganda?
7: Come no? Vanno a parlare di normalità, che cioè di cose che non parlare, sono normali. Non bisogna fare propaganda.
1: Sì, ho capito, un conduttore dichiaratamente gay o transessuale.
7: Ma benissimo, che fa il suo lavoro, fa il suo mestiere, chi se ne frega, bravissimo artista.
6: Meno male che non conta
1: limitare la presenza
7: omosessuale. Propaganda,
1: non la propaganda
7: limitarti.
1: Che vuol dire la propaganda?
7: Un conto è un attore, un conduttore, un qualunque nel mondo dello spettacolo, la televisione, che parla e fa il suo mestiere.
1: Ma non bisogna dire viva le lì, coppie cioè, gay.
7: Ma sì, non bisogna fare propaganda gender, arcobaleno in televisione,
8: perché se uno lo dice poi diventa gay.
7: Protette,
8: ma questo è stupido,
1: non ho capito, scusi.
7: Nelle fasi
8: questo
7: protette.
8: È stupido,
1: parlare del gay pride non si può fare, parlare del gay pride.
7: Si può parlare, ma non se ne può fare un motivo di propaganda.
6: Ma dovrebbero togliere il diritto di voto a chi vota queste persone.
7: Bene,
6: sono
7: la
6: degli ignoranti
7: comunista.
6: Le persone che votano Giuseppe, se il futuro nazionale è rappresentato da questo cafone, sta messo male. Altro che le percentuali che abbiamo visto. È un partito da sciogliere per pericolo del fascismo.
1: Scusi, l'omosessualità è un pericolo per lei?
6: Se lei rappresenta il suo partito.
1: L'omosessualità e aborto è un pericolo?
7: Beh, sono dei problemi grossi per lo sviluppo di un popolo.
1: L'omosessualità è un problema.
7: Certo. Più omosessuali, più aborti vuol dire meno famiglie, meno figli, quindi la razza bianca europea diminuisce e scompare.
6: Ma non esiste la razza bianca.
7: I nostri popoli prosperino, vigorosi, liberi.
1: Pazzesco.
7: Tante famiglie, tanti matrimoni, tanti bei figli bianchi nelle nostre valli, nei nostri terreni. Perché questa è la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra identità. Che problema c'è?
6: No, ma Vannacci,
7: ogni popolo si sviluppa nella propria terra. Il bello
6: è
7: che ogni popolo si deve sviluppare nella propria terra con le proprie tradizioni, la propria cultura, la propria etnia, la propria religione. Questo è vero amore per i popoli.
1: Vannacci è accusato di essere filo Putin. Mi sembra che lei sia ultra filo Putin, lei, no?
7: No, Vannacci non è filo Putin.
1: Troppo poco,
7: Vannacci
1: diciamo.
7: È un patriota pragmatico che capisce che per gli interessi economici, energetici e geopolitici dell'Italia la guerra in Ucraina è un buco nero di corruzione e un'alleanza
1: Putin,
7: con Putin è strategica. Io sono putiniano convintissimo,
1: di ferro.
6: Ce l'ha tutte
1: come Putin.
6: Ma si nota
7: la Russia
6: che putiniano
7: è un modello a cui ispirarsi in
6: che
7: tutti
6: uccidono
7: i popoli,
6: gli oppositori sul pianerottolo
7: dovrebbero ispirarsi.
1: Certo. Questo, ragazzi, è il barone nero Roberto Yonghi Lavarini, caro David, il quale ne ha anche per Israele, ma è meglio forse non toccare questo argomento, diciamo.
8: Forse
7: ma
8: è meglio,
7: ecco,
8: bravo.
7: Però visto le grandi critiche che faceva Parenzo, Alternativa Furdoscia, ad esempio, l'unica critica che faccia Alternativa Furdoscia è che invece è sionista.
1: Come siano sionisti?
8: Beh, certo. Non lo difenderei. Sì, perché vuole che tutti gli ebrei se ne vadano dalla Germania.
7: No,
8: certo.
7: No, in quel senso
8: è sionista.
7: No,
8: perché dice che è meglio che gli ebrei lasciano la Germania.
7: Così.
8: Senti,
7: e
8: vergognati. Sciacquati la bocca. Sciacquati la bocca e stai
7: vanno
8: zitto,
7: in corto
8: fascista.
7: Circuito.
8: Con te abbiamo già fatto i conti. Con te abbiamo già fatto i conti in passato. La storia, come disse Bertini,
7: li state facendo a Gaza.
8: Li state facendo a Gaza.
7: Non ho idea. I conti.
1: Grazie, Barone.
7: O anche dei territori occupati della Cisgiordania.
1: Arrivederci, okay. Barone. Musica. Saverio da Firenze.
9: Eccomi.
1: Dimmi, Saverio. Sì, dimmi.
9: No, volevo parlare con la Briganti, che dice una marea di stronzate. Perché non solo usa la scusa di dire le donne sfruttate da Sfera e Basta sono direttamente collegate alla tizia, tra l'altro, di Firenze,
6: tizia,
9: che è stata buttata.
6: La
9: signora,
6: favore,
9: la donna, la
6: rispetto,
9: persona, non è che uno dice tizia,
6: la ringrazio,
9: automaticamente
6: sta denigrando
9: la persona.
6: Okay.
9: Dottoressa Briganti, rimanga sull'argomento.
6: Non è in italiano tizia per
9: semantica.
6: Una donna uccisa in un femminicidio, non mi piace.
9: Semantica è inutile, okay. È inutile.
6: Grazie.
9: È inutile fare semantica, perché il fatto che delle ragazze, delle modelle pagate, non è che quelle sono state portate lì coi ceppi, oppure sono state
6: hanno
9: incatenate.
6: Hanno sbagliato anche loro,
9: o
6: infatti hanno sbagliato.
9: Testa, per e basta.
6: Hanno sbagliato.
9: Se sono state là è perché gli fa comodo anche a loro. E poi, lei che è una giornalista, che dovrebbe sapere il mondo, come, cioè cosa succede nel mondo, dicendo che Sfera e Basta non lo conosce nessuno, dice una stronzata colossale,
6: sì,
9: perché
6: certo.
9: Sfera e Basta, piaccia o non piaccia, è comunque uno degli artisti italiani più famosi al mondo, più ascoltati al mondo, numeri alla mano, dottoressa, numeri alla mano, numeri alla mano.
6: Certo non è Eros, certo non è la Pausini,
1: vabbè,
6: eh?
1: Ma che c'entra?
6: Nel mondo ci vanno altri, non ci va a Sfera e Basta.
9: Allora, perché lei quello può ascoltare, lei la Pausini si può ascoltare.
6: Beh,
9: lei solo
6: Tiziano
9: la Pausini
6: non
9: si può ascoltare. Avete capito?
1: Lasciamo perdere i paragoni. Sfera e Basta fa quello che vuole, non l'ha fatto costringendo nessuna ragazza. Quelle ragazze lì sono andate, sono andate liberamente a fare quella roba là. Fermi tutti, fermi là.
10: GR24 di mezzanotte.
11: Cancelliere tedesco Merz si dice scioccato per il trionfo dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt, ma nessun passo indietro. La Russia esulta per i risultati dell'AfD, progressi sostanziali nei negoziati sull'Ucraina, dicono gli inviati di Trump. La strage di Capodanno a Crans-Montana, il comune conosceva il pericolo, lo rivela una email. Calcio, la Lazio supera l'Udinese 2-1 in rimonta nel posticipo di Serie A. Stasera torna la Champions League. In primo piano le notizie dall'estero. Il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt per il cancelliere Friedrich Merz, quello più buio, non nasconde la disfatta, siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra, arrendersi non è un'opzione. Parlando in conferenza stampa, Merz ha affermato che qualcosa è cambiato non solo nella Sassonia-Anhalt ma in tutta la Germania. Il cancelliere non nega lo shock per un risultato che segna uno spartiacque elettorale nella storia tedesca del dopoguerra, se ne assume anzi la responsabilità e indica la strada da seguire, cioè quella delle riforme economiche, sociali e della sicurezza. Intanto l'economia tedesca appare in frenata e tra i comparti più in difficoltà c'è quello dell'auto.
12: Lo stabilimento Volkswagen di Osnabrück non produrrà più auto dal 2027 e sarà riconvertito all'industria della difesa aerea. La casa automobilistica tedesca, alle prese con la crisi del settore e un profondo piano di ristrutturazione, ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare con il Land della Bassa Sassonia e il fondo israeliano Aurelius Capital per una possibile cessione dell'impianto di Osnabrück. Aurelius diventerebbe l'azionista di maggioranza, affiancato dal Land della Bassa Sassonia. Il primo progetto importante dovrebbe essere una partnership con l'israeliana Rafael, azienda produttrice di sistemi di difesa aerea, missili guidati e sistemi di guerra elettronica, nota per il suo Iron Dome, il sistema di protezione dello spazio aereo israeliano. L'obiettivo della collaborazione è produrre a Osnabrück la tecnologia necessaria a proteggere la Germania e l'Europa. Secondo il consiglio di fabbrica, l'accordo garantirà posti di lavoro a quasi 1.400 dei 1.800 dipendenti. Volkswagen aveva già annunciato nel 2024 l'intenzione di cessare la produzione dei veicoli nello stabilimento di Osnabrück entro l'estate del 2027. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Con il risultato nella Sassonia-Anhalt, a guadagnare terreno sono i partiti che sembrano ciechi di fronte alla minaccia russa. A dichiararlo è stata l'alta rappresentante per la politica estera europea, Callas.
13: Mosca esulta per il trionfo di AfD in Sassonia e intanto chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alla chiusura di quello russo a Bonn. Tensione anche con la Norvegia, il cui rafforzamento militare al confine con la Russia viene considerato una minaccia da Mosca, che promette contromisure. Nuovi attacchi reciproci con vittime, la diplomazia cerca di farsi strada attraverso i recenti colloqui con Putin e poi con Zelensky, tenuti dagli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Ci sono stati progressi sostanziali, afferma quest'ultimo, dopo aver incontrato a a Kiev anche rappresentanti europei, ai quali ha parlato di una nuova disponibilità ai negoziati della Russia a partire dal 20 settembre dopo le elezioni della Duma. Nel frattempo la diplomazia rimane appesa a Trump, il quale si apprende e sentirà presto Putin e quindi Zelensky. Lo stesso Cremlino non esclude una possibile telefonata tra i due e intanto affida le sorti della guerra di nuovo alle armi. Secondo Kiev, solo nelle ultime 24 ore gli attacchi russi hanno ucciso almeno 3 persone e ne hanno ferite una quarantina in diverse zone dell'Ucraina, raggiunta nella notte da quasi 100 droni. Anche la Russia denuncia 5 morti e 15 feriti nelle ultime ore per attacchi ucraini. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: La Groenlandia può contare sull'Unione Europea, così la presidente della Commissione von der Leyen, che ha incontrato la premier danese Frederiksen a Nuuk, annunciando un nuovo pacchetto di partenariato da 200 milioni per il 2026-2027, pari a 7-8% del PIL groenlandese in 2 anni. A Roma invece l'incontro della premier Meloni con l'omologo belga De Veva. Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare lo spazio Schengen solo se si difendono gli spazi esterni dell'Unione e se tutti fanno la loro parte nella lotta ai trafficanti. Così Meloni, tornando sul tema migranti e sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna dopo le migliaia di arrivi a Ceuta dal Marocco a fine luglio. Emma Bonino è stata portata in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma, dove sta trascorrendo la notte. La storica leader radicale è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale intorno alle 18 per una crisi respiratoria. È vigile e lucida, così ha riferito il medico curante. La cronaca: Lorena Iscieri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dell'autostrada A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma di Lorenza, di cui è in corso l'autopsia. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni. E la tragedia di Cran Montana, nuovi elementi nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, indagata anche una ex dirigente del comune. Sentiamo.
14: Un'email mai resa pubblica finora e che potrebbe rappresentare un elemento decisivo nell'inchiesta sull'incendio di Cran Montana è quella inviata da Rosemarie Clavien, ex consigliera comunale con delega all'edilizia tra il 2017 e il 2024, nella quale la donna avrebbe avvisato che bisognava prestare attenzione alla schiuma utilizzata per l'isolamento acustico del locale Constellation, poiché avrebbe potuto provocare un rogo. La donna, che nell'interrogatorio del 28 agosto si è avvalsa della facoltà di non rispondere, è la 17ª indagata nell'inchiesta, ma della pericolosità della spugna di cui era ricoperto il soffitto della discoteca andata a fuoco il 1 gennaio era consapevole anche la stessa proprietaria Jessica Moretti. In un messaggio inviato nel dicembre del 2019 aveva infatti invitato i dipendenti a fare attenzione sull'utilizzo delle candele pirotecniche che avrebbero potuto incendiare il rivestimento. Leggere una notizia del genere lascia senza parole, hanno commentato i familiari delle vittime, parlando di comportamenti non solo negligenti ma omertosi che rasentano l'irresponsabilità, e chiedono a maggior ragione di fare piena luce su ciò che è accaduto e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato.

0: e scongiurato. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Gli spettacoli a Venezia, e presto in sala un delicato film italiano nella sezione Orizzonti, I figli della scimmia di Tommaso Landucci.
2: Dario è padre di un bambino disabile al quale dedica tanta cura e attenzione e ha un delizioso nipote adolescente.
3: Metti in moto, un bel colpo secco, perfetto, lascia, vai, bravo.
4: Adesso tornano, Harry.
2: Col tempo, Dario si affeziona sempre di più al nipote, quasi trovando il figlio che avrebbe voluto avere e assume il ruolo del padre che avrebbe potuto essere. Un gioco di proiezioni e desideri inespressi che finirà per incrinare l'equilibrio interiore dell'uomo, che avverte un crescente senso di colpa e travolgerà l'intera famiglia. È la storia, dolce, amara, senza cliché, di I figli della scimmia di Tommaso Landucci. Protagonista e produttore è Riccardo Scamarcio.
5: Un'affinità di intenti umana, questo sguardo indulgente, tenero, dolcissimo nei confronti non dei figli, ma dei genitori. È una cosa piuttosto rara, no? Una cosa sulla quale credo tutti quanti noi, anche chi non è genitore, penso, però gli adulti, no? Possano, secondo me, leggere e commuoversi, forse, probabilmente.
2: I figli della scimmia sarà in sala dal 17 settembre. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
1: Infine il calcio, con i posticipi di Serie A e l'attesa per l'avvio della Champions League, con i campioni d'Italia e dell'Inter impegnati stasera con il Real Madrid. Sentiamo.
6: La Lazio si affianca a Inter e Roma in testa alla classifica, punteggio pieno. 3 vittorie nelle prime 3 giornate, partenza a razzo per la squadra di Gattuso, che a Udine è passata con merito e di rimonta, trascinata dai nuovi arrivi del mercato. È finita 2-1, si è deciso tutto nella ripresa. Dopo 4 minuti il vantaggio di Karlström per i friulani, poi un monologo laziale premiato dal pareggio di Frattesi alla mezz'ora e dal colpo di testa di Gudmundsson al 43esimo. Lazio che sabato ospiterà il Milan all'Olimpico. Nell'altro match del lunedì, che ha chiuso il terzo turno di campionato, vittoria 1-0 del Cagliari su Lecce, reti di Daniel Maldini alla mezz'ora del primo tempo. Sardi a quota 6 punti in classifica. L'altra notizia di giornata è la scelta della Fiorentina. Paolo Vanoli torna sulla panchina viola dopo l'esonero a sorpresa di Fabio Grosso. Vanoli era stato il tecnico della salvezza a maggio, poi non confermato. E per chiudere la Champions League, che comincia oggi con le prime partite della prima giornata, riflettori accesi sul Bernabeu di Madrid. Alle 21 l'Inter sfida al Real di José Mourinho. Chivu senza Di Marco, rimasto precauzionalmente a Milano. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.
8: Finalmente torna la Zanzara e noi tutti ci stiamo chiedendo, in un'estate così calda, Cruciani, almeno una doccia a settimana, l'avrà fatta? Zozzo!
9: Adesso vi spiegherò qual è stata la mia principale preoccupazione durante quest'estate, una preoccupazione per cui ho convocato addirittura uno specialista per farmi chiarire una volta per tutte come si arriva, diciamo, alla soluzione finale. Non voglio dire.
10: Non è bello. No. Dopo l'intervista, dopo quello che abbiamo sentito,
9: sì,
10: in studio,
9: utilizzare l'espressione la soluzione finale.
10: Mi permetto di farti notare. Sì. È vero che tu ormai sei alla vigilia dei 60 anni e ne parleremo, perché tra poco è il tuo compleanno. Quindi sì, ormai sei mezzo rincoglionito. Sì. Sì. Però voglio dire, usare la parola soluzione finale.
9: Non è
10: poco
9: bellissimo.
10: Dopo, anche se mezzo c'era la pubblicità, la musichetta, sì, tutto quel, sì, che vuoi. Capisci che è pesante,
9: non è bello,
10: no?
9: Sì, non è bello. No, però ragazzi, no, prima di affrontare questo argomento vi devo dire una cosa. Anzi, a tutti quelli che sono in ascolto voglio fare un grandissimo regalo. Stai attento pure tu. C'è il nostro spettacolo a Roma, come sapete, no?
10: No.
9: Sì, sì, c'è il nostro spettacolo a Roma.
10: No.
9: Il
10: è stato cancellato,
9: fermo,
10: per mancanza di ospiti.
9: Dai,
10: ospiti
9: fermo,
10: arrestati.
9: fermo. Nostro spettacolo a Roma il 7 di novembre. Al Palasport a Roma, sabato, ore 21. Ora, andare ovviamente su Ticket One, lo farò ogni giorno, martellerò ogni giorno per comprare il biglietto. Quelli che acquistano, state molto attenti, quelli che acquistano questa settimana, solo questa settimana,
10: okay,
9: per il terzo anello, per il terzo anello, che è quello un po' più lontano,

0: ma molto amato da noi, perché quello popolare, quello popolare,
1: sì, quello dove spesso vado a salutare anche,
0: esatto,
1: a un certo punto.
0: Andate a vedere, sono i settori C9, C10, eccetera.
1: Vabbè,
0: eccetera.
1: Adesso cos'è la battaglia navale? Dai.
0: Aspetta, certo.
1: C9, C10,
0: allora,
1: che roba è?
0: Quelli che acquistano questa settimana i biglietti per i popolari terzo anello, okay, avranno in omaggio non solo un magnifico cappello della Zanzara, ma anche sarete nostri ospiti speciali. Però dovete mandarci il biglietto.
1: Io non ricevo nessuno.
0: Ma te lo dico
1: no.
0: Che cosa faremo?
1: Ma col cazzo,
0: comincia la battaglia di Roma, ticketone.it, la grande battaglia di Roma, Palasport 7 novembre. Giorgio da Napoli, vai. Dimmi.
2: Salve Cruciani, buonasera, bentornati.
0: Sì, ma vaffanculo, va, bentornati. Non mi dire bentornati che mi incazzo. Bentornati, ma vai a fare in culo.
2: Senti un po', no, volevo parlare di fatto dei Salvini che avete parlato all'inizio della trasmissione. Stamattina è andato.
0: È una voce conosciuta quella di Giorgio.
2: Allora, ascolta, era Salvini stamattina da Parenzo.
0: Sì,
2: come
0: era
2: oggi.
0: Parenzo, era,
1: sì,
0: era
1: sì,
0: lì.
1: Non era mai venuto.
0: Era lì,
1: da tempo.
0: Era lì, ha omaggiato. Diciamo, Parenzo ha omaggiato Salvini.
1: Sono andato lì, ho fatto l'intervista.
0: Ha leccato il deretano.
1: Ho fatto domande semplici, normali e molto dritte.
2: Aspetta,
1: domande molto dritte.
2: Allora, per farti capire il livello di Parenzo. Allora, ascoltami qua. Salvini, un ignorante che non può fare manco l'uscire del ministero.
0: Vabbè, adesso questo però, adesso
2: no, ti faccio l'esempio pratico, guarda. Il caso Roggero. Tu
0: ma
2: lo conosci bene.
0: Che c'entra?
1: Quello è un caso terribile.
2: No, sì, io chiedo la grazia, come ha detto, noi stiamo valutando di
1: voleva
2: fare
1: candidarlo addirittura, cosa
2: di
1: che
2: candidare,
1: non si può fare.
2: Di candidare,
0: hanno valutato la candidatura.
2: La candidatura
0: non si può fare. Non
2: per
0: si può
2: chi
0: fare.
2: Ha meno di 5 anni di pena.
0: Sì, e lo sappiamo. Allora
2: è uno. Poi dopo ha detto vabbè però
0: allora che vuoi dire Giorgio? Mi dici che vuoi dire?
2: Che non conosce il diritto. Non può fare.
0: Scusa Giorgio, se non ricordo male, tu sei quello che dice che gli ebrei comandano il mondo, o sbaglio?
2: Vabbè, questo è un altro argomento. Salvini che c'entra con gli ebrei?
0: No.
2: Sì, è vero.
1: È una stupidaggine.
2: Però volevo finire il discorso di Salvini. Fate, dice, allora noi facciamo la grazia. Ma la grazia cancella la pena, ma non il delitto.
1: Vabbè, Giorgio, spiegaci come funziona.
0: Adesso non ci rompere i coglioni. Ciao, via. Musica. Stavo attaccando sugli ebrei, Giorgio da Roma.
1: Ma è normale, mi pare. Ormai è
0: allora, ragazzi, ho passato tutta l'estate a domandarmi qual è il modo migliore per pulirsi il buco del culo. Questa è la mia, il grande interrogativo.
1: Ma perché?
0: Perché sono andato a cagare molte volte e ogni volta, secondo me, commettevo un errore. Allora mi sono interrogato, ho detto: guarda, appena riprendo la Zanzara, devo invitare qualcuno che mi spiega veramente qual è la procedura esatta per pulirsi il buco del culo. Per pulirsi il deretano, chiamate come volete, pulirsi il sedere se siete un po' più gentili. E ho invitato per la prima puntata qui uno specialista, un medico proctologo, specialista in chirurgia dell'apparato digerente, che si chiama Francesco Caruso, che è famosissimo anche sui social. Buonasera.
3: Ciao, buonasera, grazie.
0: Eccoci qui.
3: Buonasera.
0: Allora,
3: famosissimo per modo di dire.
0: Beh, insomma, sì, sui social è un tuo seguito. Allora,
1: secondo te, volevo chiedere prima che tu inizi questa preziosissima intervista, perché secondo te sui giornali non ci sono rubriche dedicate a questo? Cioè,
0: perché hanno paura di affrontare questo argomento.
1: Ammettiamo che questo sia veramente un tema di interesse pubblico o pubblico, no? Ti sei mai chiesto come mai sul Fatto, faccio un esempio, un giornale
0: a caso, quotidiano, perché
1: sul
0: si
1: Fatto
0: occupano
1: quotidiano,
0: di Putin,
1: perché non c'è una rubrica
0: di Putin e di altre cose.
1: Perché non c'è una rubrica su come pulirsi il culo, per esempio?
0: Però dovrebbe esserci, sarebbe molto letta.
1: È una domanda
0: sarebbe molto letta.
1: Io credo legittima, legittima. È una domanda io credo legittima.
0: Allora, credo. Scusi professore,
1: ma ti sei mai chiesto come mai nessuno l'ha mai fatta?
0: Ma non è vero.
1: Prova a pensare, il Corriere della Sera, giornale fondato nel 1876.
0: Il Corriere della Sera
1: non
0: ci arriverà.
1: Non ti devi neanche permettere.
0: Ma perché no? Allora,
1: non ti devi
0: qui abbiamo uno specialista, Francesco Caruso. Allora, la prima domanda è questa. In generale, dalla sua esperienza, ci puliamo bene o ci puliamo male?
3: Come vi
0: in generale, non noi in particolare, dalla sua esperienza, la gente che lei viene al suo ambulatorio, ma
3: tendenzialmente male.
0: Noi ci puliamo male il buco del culo. Dunque, questa è la questa è importante.
1: Agenzie, subito.
3: Allora, il punto è questo:
1: Breaking news. Subito sentiamo la musica. Breaking news.
0: Francesco Caruso, due punti.
1: Esatto.
0: Gli italiani si puliscono male il buco del culo. Grazie.
1: Pazzesco.
3: Ecco qua.
1: Evviva.
3: Allora, tendenzialmente allora, il punto è questo: se si pulissero bene non ci sarebbero tutti questi problemi proctologici che
1: ma
3: sono
1: quali
3: diciamo
1: problemi?
0: Sì, sì.

0: ci sono, se no lui non guadagnerebbe, cioè gli ambulatori.
1: I proctologi mangiano col buco del culo, questa
2: però
1: è la
2: questione interessante. Questa secondo cosa, lei, ad esempio, mi scusi,
0: bella questa cosa, i proctologi mangiano col buco del culo, bellissimo.
1: Esatto, questa
2: però
1: è
2: mi scusi, dottore, per fare anche un legame con l'attualità e con la cronaca, lei pensa ad esempio che gli elettori di Vannacci abbiano questo, cioè un 8%, se dovessimo prendere i sondaggi, no? Sì. L'8% di chi vota Vannacci, sì, secondo lei, corrisponde, lei me lo diceva prima, a quell'8% di italiani
0: e non si puliscono
3: bene, male. Lei
2: prima mi ha detto c'è l'8% degli italiani, allora no, io ho detto
1: ma lei io? Ma quando mai?
2: Lei
0: no, ha detto che gli italiani si puliscono male.
2: Lei mi ha detto, io ho detto se possiamo fare prima della trasmissione, lei mi ha detto se dovessimo fare delle percentuali saremmo attorno all'8%. Allora io ho detto, mi scusi, ma possiamo trasferire questo in politica? Evidentemente ci può essere, non lo so, glielo chiedo. L'8% vota Vannacci, l'8% si pulisce male il buco del culo. Si possono mettere in correlazione.
0: La domanda è questa: chi si pulisce male il buco del culo? Che poi magari è anche quello più ignorante, come ha detto Bonaccini.
2: Ecco.
0: Chi si pulisce male ha un colore politico? No, immagino.
1: Allora, no, assolutamente no. Il problema non è una questione di politica o di chi vota. Il punto è, diciamo, è delle abitudini sbagliate. Per esempio, la carta igienica.
0: Affrontiamo questa cosa qua.
1: È la cosa peggiore che si possa
0: addirittura
1: fare.
0: Addirittura.
1: Assolutamente. Io spero che voi non abbiate sponsor di carta igienica, eccetera.
0: Beh, oddio,
2: non distruggerei una grande industria, diciamo, non la distruggerei.
1: Ma è una grande industria sbagliata, nel senso io capisco che
2: sbagliata la carta igienica,
1: magari ne usa tanta, però
2: parla dottore, sì, anche quella
1: male, è malissimo.
2: Sette veli.
1: Male, malissimo, però inquina tantissimo la sette veli. No, il punto è che la carta igienica è assolutamente la cosa peggiore che si può fare per
0: il nemico del buco del culo.
1: Il nemico del deretano.
0: Perché
1: il sedere va lavato, cioè una volta che si è evacuato.
2: Questo ci mancherebbe.
0: No, però attenzione, questo è importante. Lei sta dicendo che.
1: Ma è ovvio per chi lo fa. Per chi non lo fa, non è ovvio, insomma. Perché se no non troverei gente che viene in visita con la carta igienica attaccata al sedere.
0: Addirittura.
2: È un'immagine terribile.
1: Ma avete invitato voi per parlare di questa cosa?
2: Io non l'ho invitato. Nessuno. Sono arrivato qui alle 6:31.
1: È male, ha preso tempo con Salvini. Che dobbiamo fare? Che è più importante.
2: Sono di male che invito uno per chiedergli come ci si pulisce il buco del culo.
1: L'ho invitato io.
2: Scusi, dottore, vi assicuro che io non l'ho invitata.
1: No, perché
0: puntualizziamo. Parenzo non l'ha invitata. Questo
2: ma neanche il dottor Tamburini, che dirige tutta la struttura che la ospita. Anche il dottor non l'ha invitata, ma
0: l'ho invitato io.
2: Non sa che lei c'è.
0: Mi attribuisco. Allora, se bisogna eliminare, secondo lei,
1: ma non secondo me, qualunque proctologo invitato,
2: eliminare la carta igienica. Ma sta scritto?
1: Non è come dico io.
0: Scusate,
1: ma invitatene un altro, chiedeteglielo, vedete se.
0: Dunque, la carta igienica, diciamo, è il male per il sedere.
1: Diciamo che è controproducente. Tendenzialmente irrita.
0: Restano di solito quando uno si pulisce con la carta igienica, a me piace moltissimo, per esempio. Io la prima cosa che faccio adesso che me lo sta dicendo, potrei cambiare assolutamente abitudini. Cioè, io mi metto sul bidet, esatto. Mi metto nel bidet, anche non solo nel bidet, anche nella tazza del cesso.
1: La carta igienica la usi prima del bidet.
0: La uso prima, sì, ha ragione. Mi arresto nella tazza del cesso, prendo la carta igienica e comincio a strofinarmi fortissimo.
1: Bravissimo.
0: Fortissimo.
1: Ci vediamo in ambulatorio. Esatto.
0: Cioè, per lei è
1: non per me, la carta igienica è irritante. Quindi
0: dunque, se io che vado là con la carta igienica,
1: sì, puoi fare una passata, diciamo, rapida, e poi va lavato il sedere.
0: Importante. Dunque, uno, diciamo, eliminiamo la carta igienica. Cosa bisogna fare?
1: Bisogna lavarsi con dei saponi neutri, cioè dei prodotti specifici.
0: Ma con la mano, dunque, sostanzialmente. Con le mani.
1: Diciamo che con i piedi, no? Sì, con la mano. Certo.
0: Con le mani.
1: Sì.
0: Con le mani. E dunque bisogna infilare un dito.
1: Allora.
0: Preferibilmente.
1: Diciamo che il canale anale è un apparato un organo di 3-4 centimetri.
0: Attenzione, precisiamo questa cosa qua. Il canale anale è
1: lungo 3-4 centimetri.
0: È lungo 3-4 centimetri.
1: Il canale anale va lavato in maniera adeguata. È chiaro che se non ci sono problemi, questa pratica può anche non attuarsi, però ci sono persone alle quali, diciamo, rimangono tracce di fece all'interno del canale anale. Questo può dare dei bruciori,
0: e dunque lei consiglia.
1: Dicevo che è buona norma.
0: Lei è qui, dunque, è lei che lo dice. E lei consiglia buona norma di mettersi
1: di lavarsi, diciamo, in maniera adeguata,
0: mettersi il bidet e infilare un dito dentro. Questo
1: piano piano, diciamo, delicatamente.
0: Sì,

0: delicatamente infilare un dito dentro là, no?
1: E ma che bisogno
0: ravanare,
1: c'è
0: no. E che fai uno col dito? Che fa
2: così? Piano piano si entra, diciamo, col dito e basta. E che fa? Uno, due volte le feci sono...
0: Che fa così. Così, cioè, ci deve essere un movimento che si deve fare.
2: Non c'è nessun movimento. Per pulire uno, meglio. Due, pulito, finito.
0: Ah, uno, due, due bottarelle così.
2: Due bottarelle, sì, se piace è... tre, tre.
0: Ma... No, ma io voglio capire tecnicamente, perché non basta evidentemente solamente mettere un dito così.
2: Basta.
0: Bisogna...
2: Ma no, tendenzialmente, ripeto, bisogna pulire bene, bisogna lavare la parte perianale esterna.
0: Esterna.
2: E poi, diciamo,
0: ah,
2: se...
0: La parte esterna come? Sempre con l'acqua, pulito, col sapone.
2: Ma questo sapone è neutro con dei prodotti specifici,
0: la cosa
2: non tutti i saponi vanno bene.
0: La cosa importante, ecco, quali saponi bisogna evitare, per esempio.
2: Allora, ci sono i saponi dei supermercati che sono del supermercato, che sono i peggiori di tutti.
0: I peggiori,
2: assolutamente.
0: Pure, cioè, oltre alla carta igienica, pure i saponi del supermercato.
2: Ma che volete
0: bene.
2: Da me? Mica è colpa mia.
0: No, per carità, cioè, uno un poveraccio che va là al supermercato a comprare un sapone, no, no, dice fa male. Va benissimo.
2: No, allora, il punto non è che fa male, il punto è che ci sono delle persone particolarmente delicate che sì. possono avere, diciamo, delle reazioni dermatologiche legate a dei saponi che non sono adatti per quella zona.
0: Ok, vabbè. Benissimo.
2: E quindi ci sono dei prodotti.
0: La posizione ha importanza o no?
2: La posizione per evacuare o per lavarsi?
0: No, per lavarsi, per lavarsi. Ah, cioè, una volta che uno infila quel suo dito, fa la pulizia bene esterna, eccetera, lo deve fare in una certa posizione oppure...
2: No, seduto sul bidet.
0: Seduto
2: uno...
0: sul bidet. La donna?
2: Che uguale, cosa è? Uguale. Che l'unica cosa è che la donna non si deve pulire dal dietro all'avanti, quindi non portare le feci verso la vagina.
0: Ma dietro, esatto, ma dietro, benissimo. Che cos'è la defecografia?
2: La defecografia è un esame fondamentale per capire come...
0: Io non sapevo che esistesse la defecografia.
2: Lo sanno in pochi.
0: Ma come funziona?
2: Funziona praticamente che è un esame che serve letteralmente per vedere come si va di corpo.
0: Cioè come si caga.
2: Come si caga, letteralmente.
1: Sì. Sì. Vabbè, l'esame delle feci, dai.
2: No, non è l'esame delle feci.
0: Non è l'esame delle feci.
2: Per favore.
0: Che cos'è?
2: Allora, la defecografia è un esame radiologico, per cui sono delle lastre che si fanno, diciamo, nel momento in cui si inietta del mezzo di contrasto, diciamo, nella bolla
0: mentale.
2: Sì, esatto.
1: Ma perché, cioè, sostanzialmente uno si... nella bolla
2: se no non vediamo
1: perché?
2: La dinamica del pavimento pelvico,
0: deve vedere
2: non vediamo
0: con questo mezzo di contrasto esattamente il momento in cui uno caga.
2: Esatto, esattamente il momento, la dinamica proprio, sono
0: come
2: delle immagini.
0: Escono le feci?
2: Come
1: ma
2: escono,
1: che senso ha?
2: Ma Renzo mi aveva chiesto delle immagini, non sono riuscito a portarle.
1: Tutto in diretta con le immagini, però questo funziona,
0: dai. Le immagini della cagata, certo, bellissimo.
2: Ma lo facciamo tutti i giorni.
0: Feci, questo potrebbe essere un
2: lo
0: titolo.
1: Feci che esatto. può essere anche passato, bello, perché esatto. è un titolo double meanings, feci.
2: Lo
1: nel
2: feci.
1: Senso che ho fatto oppure feci.
0: Molto bene, grazie, grazie dottore, grazie dottor Caruso.
2: Grazie
0: la cosa
2: a voi.
0: Che viene fuori qual è?
1: Ma è del mestiere questo.
0: Ma è proctologo. La cosa principale è no carta igienica e
2: no
0: le aziende non saranno contente. Poi pulirsi con un ditino.
1: Entrambe, noi diciamo
2: pulirsi bene con buon senso e con dei prodotti specifici.
0: E poi la defecografia.
2: La defecografia, se c'è bisogno, la defecografia la indica uno specialista.
0: Molto bene, grazie.

0: all'inizio la prendevamo a ridere, Donato da Varese, Mauro da Mantova, sono coincidenze, ovvio. E però poi Meluzzi, Giovanni da Reggio Calabria, Roberto di Giandomenico, l'inviato con Patangelo, e poi arrestano la Cerenza, la voce di Spatalino che se ne va, e ora il nemico numero uno di Battista, giovanissimo, che ha un ictus a Cuba. Giuseppe, tu devi chiamare un esorcista, mandalo a Lourdes, fai il cazzo che vuoi, ma bisogna fermare al più presto David Parenzo, a qualsiasi costo, o questo ci stermina tutti.
1: Molto bene Nicola da Ravenna, vai Nicola da Ravenna. Intanto è tornata tra noi la dottoressa Briganti, che si è assentata quando parlavamo di pulizia del buco del culo.
2: Sono basita.
1: Nicola da Ravenna.
2: Ma quello è un discorso molto da uomini.
1: Non era
2: due
1: da
2: donne non avrebbero molto mai fatto uomini, quel discorso.
3: Aspetta, qual è il lavoro più antico del mondo?
1: Questo l'ho riconosciuto subito.
2: Ma io non ho capito la domanda perché è talmente bassa che non le posso rispondere.
3: È molto semplice. Qual è il più antico lavoro al mondo?
2: Non è un lavoro.
1: Non esiste un lavoro.
2: Non è un lavoro.
3: Non è un lavoro. Cazzo. Quindi quando delle donne a pagamento vanno su una barca, vanno sul sono delle zoccole, cosa sono?
2: No, queste parole non le usi né sole, usate, vorrei anche dire per le

0: te se fa la modello va a sfilare a San Siro.
1: No, non è uguale,
0: è come una sfilata.
1: Era un esempio di possesso maschilista, sessista, patriarcale, colonizzatore. Perché lui camminava tutto troppo con queste 10 donne tutte uguali che sembravano senza una loro identità.
0: Nicola, dimmi.
2: No, ma scusa, soprattutto per fare la sfilata, per fare la stilista, la modella ci vuole del talento,
3: no,
2: non è solo la bellezza.
3: Lui è un coglione, lì sì. Il rapper lì, quello lì
0: ma
3: è un coglione.
0: Ma perché deve essere un coglione, poveraccio? Perché ha fatto?
3: È
0: stato geniale questa cosa qua,
3: È stato geniale, però loro ci sono andati a pagamento.
0: Beh, certo, senza dubbio, questo per forza.
1: Vabbè, ma questo... Vabbè,
0: questo è completamente ubriaco, come al solito. Michele da Varese, vai Michele, dimmi. Michele.
4: Ciao Cruciani, ho la soluzione per la pulizia intima maschile posteriore.
0: Qual è?
4: Dal Giappone 10 anni fa il water intelligente con il braccetto automatico, un pulsante come avesse un occhietto, un centraggio perfetto, niente mani, niente stupri maschili, eccezionale, da provare.
0: Sì.
4: Da provare.
0: Il cesso giapponese, ma lo sappiamo che in Giappone sono all'avanguardia in queste cose qui,
4: Ma è geniale. Tu schiacci un pulsante, lui miracolosamente centra esattamente dove deve centrare. Non
0: posso dirti una cosa, quest'estate sono capitato in un albergo che non aveva il bidet, incredibile.
2: Che non hai pagato.
0: No,
2: non hai pagato un euro quest'estate. Le famiglie normali si indebitano, viaggiano per girare con la famiglia e spendono soldi perché vanno in vacanza, alimentano il Made in Italy e l'industria del turismo. Tu invece sei l'unico che in vacanza ha un più davanti, cioè hai passato a scrocco tutti i festival italiani, da Raca al Muto, dal sud Italia fino a Bergamo Alta, Madonna di Campiglio, tutto a spese dei festival, a presentare il libro, ti facevano parlare mezz'ora, ti davano pure i soldi, una vergogna. Un festival, lo so per esperienza, che durava un giorno, ho detto venga a presentare il libro, no guardi, quasi quasi me ne fermo quattro, quelli poveretti che poi mi hanno chiamato per dire, oh sai Cruciani, sì in Sardegna hai fatto 6 giorni, avevi la presentazione una sera, ti sei fermato per 6 giorni a spese di quel festival. Un festival che poi, poveretti, non sapevano neanche come dirti no, perché ovviamente tu hai una celebrità che arriva lì, che non sanno che durante le puntate racconta di come ci si pulisce il buco del culo. L'hanno invitato perché ha scritto un libro, quindi non è un festival di lì. Non è che ce l'hanno invitato perché intervista il medico del buco del culo. No! L'hanno invitato, poverini, perché ha scritto un libro per il grande ottimo Cairo e quindi dicono: vabbè, un giorno in Sardegna lo invitiamo. No, cosa fa lui? Pur di non spendere, dice no, mi fermo 6 giorni, cazzo il festival dura 1, ma io mi fermo 6, e così hai fatto sistematicamente e hai coperto i 30 giorni, una vergogna assoluta.
0: Cioè tu dici che,
2: di solito uno
0: dal primo al 30 agosto spende 100,
2: spende,
0: e dunque,
2: cioè, famiglia, non lo so,
0: e dunque il bilancio
2: spende,
0: non è meno 100,
2: io
0: diciamo.
2: Il viaggio in America me lo sono pagato di tasca mia.
0: Sì, non dire quanto hai pagato l'aereo per tutta la famiglia, perché
2: ma
0: è meglio.
2: Me lo sono pagato, eravamo in 5, me lo sono pagato di tasca mia, non è che vado in America, mi ospiti, no? E beh, Ita, signori di Ita, detto, ma mi ospitate, no? Guardi, scusi, devi pagare il biglietto, che è quello, benissimo, ha pagato il biglietto, non è che già mi hanno ospitato.
0: Cioè, tu dici, io sono l'unico che alla fine delle vacanze, tirando una somma,
2: ha un più,
0: in più
2: tu leggi le statistiche sui giornali il giorno dopo, dice, le vacanze sono costate agli italiani, con cazzo, agli italiani, ma non ai turbi populisti, ai cantori del vannacismo, che anche in vacanza guadagnano e non danno nulla, perché tu all'Italia non dai niente, dai solo gente che spiega come pulirsi il buco del culo.
0: Musica!
2: Questo dai tu.
0: La cosa è incredibile.
2: No, è incredibile, lo dico io.
0: È incredibile, è incredibile.
2: Io. Questo allora. Non paga le vacanze e poi dice una cosa incredibile. La cosa incredibile è che ti invitano, poverini, in Sardegna ancora stanno pagando i conti del frigo bar. L'altra cosa, tu sei il più grande svuotatore di frigo
0: bar.
2: Ma non
0: è vero, una cazzata.
2: E questo lo so anch'io che ti ho ospitato ad Asiago l'anno precedente, quest'anno col cazzo, perché tutte le volte ci vengo un giorno, sì, un giorno, non è mai un giorno, perché poi te ne fermi, ti fermi almeno tre.
0: Barra tre.
2: Per
0: due
2: carità di Dio,
0: a
2: me fa anche gran piacere, perché ti voglio bene,
0: sì,
2: ci divertiamo.
0: Tre notti sono a carico tuo.
2: Però tre notti sono a carico mio. Risultato, oltre a tutti i pranzi e cene, frigo bar svuotato, cazzo. Svuota,
0: vero.
2: Sei il terrore dei festival, tu. Tu sei il terrore dei festival.
0: Michele dalla provincia
2: Estivi,
0: di Torino.
2: Il terrore.
0: Michele
2: terrore.
0: Dalla provincia di Torino.
2: Frigo bar svuotato.
3: Sì, da Pinerolo.
0: Dimmi,
3: allora,
0: Pinerolo.
3: Io volevo parlare nello specifico della pulizia dell'ano.
0: Sì,
3: che penso, cioè, ritengo che sia importante,
0: è molto importante,
3: a livello sessuale.
0: Molto importante.
3: Ma a livello sessuale proprio.
0: Sì.
3: Perché anni fa mi ritrovai durante un festival in una situazione che mi mise un
0: però
3: po' di disagio.
0: Stasera abbiamo avuto una notizia fondamentale, ragazzi, una notizia fondamentale che ed è anche sorprendente. Tutti noi in casa abbiamo la carta igienica. Cioè, il proctologo di prima ci ha detto basta carta igienica.

0: bisogna pulirsi il buco del culo semplicemente col dito, con l'acqua e col sapone, senza carta igienica. È un dramma per tutte le aziende che producono carta igienica. Cioè, chiunque usi la carta igienica, io la uso continuamente, io mi sfrego il sedere,
1: ma
0: come
1: perché
0: un pazzo.
1: Me lo fai vedere?
0: No, ma te lo faccio vedere.
1: Ma
0: lo...
1: che c'è?
0: Ma non te lo sto facendo vedere.
1: No, me lo stai facendo vedere.
0: Mi dovrei denudare, mi dovrei denudare.
1: No,
0: e non
1: ma
0: mi devo,
1: arriveremo
0: e non mi voglio
1: a farlo in diretta.
0: No, perché
1: se hai fatto la depilazione in diretta, possiamo fare anche questo
0: dello
1: in diretta.
0: Scroto, ma che c'entra? La pulizia avviene, io la faccio in maniera molto rapida e anche in maniera forse troppo veloce, troppo forte, e mi procuro ogni tanto, è vero, mi procuro delle infiammazioni. Dunque il dottore ha ragione, devo eliminare tutta la carta igienica che ho a casa. Che ti devo dire? Vabbè, allora Michele, che vuoi dire? Non ho capito.
2: No, ma anche a livello sessuale è una cosa importante, perché è una forma di rispetto verso la donna a cui ci si ritrova di fronte.
0: No, tu dici pulirsi in generale, pulirsi il buco del culo.
2: No, il buco del culo, perché mi sono ritrovato durante
0: un rapporto orale. Adesso non specifico, non andiamo troppo nello specifico, sennò altrimenti non c'entra niente. Non è importante. È chiaro che, essendo, stiamo parlando di relazioni corporali, di relazioni tra uomini, è normale che la pulizia sia fondamentale, perché altrimenti, anche se qualcuno poi a qualcuno può piacere, può piacere anche sporco, nel senso la sporcizia, non parlo
1: ma
0: di quello.
1: No.
2: Ti dirò di più.
0: Davide da Parma, mi hai rotto i coglioni. Davide da Parma, dimmi Davide.
3: Oh Brooks,
0: dimmi.
3: Ascolta, la compagna di Alice dello Sri Lanka, non bengalese, quella della Tassone,
0: vabbè.
3: Ascolta, volevo chiedere a Parenzo cosa pensa di Ratko Mladic, dei funerali con tanti onori che gli hanno fatto.
4: Cosa
0: Vabbè, che ce ne frega adesso a noi di questa roba qua.
4: Di Mladic ci interessa, come
0: a proposito, il barone nero era anche a favore di Mladic prima,
4: ma
0: non certo.
4: Ma per forza,
0: era
4: ma come
0: anche
4: sbagli?
0: A favore di
4: ma
0: Mladic c'è,
4: ma è ovvio.
0: Ciao Davide, ovvio. musica. Allora, grande ritorno qui Mia Liberty Queen, buonasera. Allora, per chi non se la ricordasse, questa ragazza quarantenne, diciamo lombarda, diciamo così, giusto lombarda,
1: sì,
0: non sbaglio, è organizzatrice di feste scambiste, ha lasciato il suo lavoro tempo fa, faceva la grafica pubblicitaria per organizzare feste scambiste in tutta Italia.
4: Bello.
0: Porta quella maschera, l'abbiamo già detto, per motivi soprattutto di marketing, perché ormai lo sanno tutti quello che fa, anche i suoi cari,
1: esattamente,
0: diciamo, gli amici, eccetera, eccetera. E ha le sue idee sul mondo libertino, che abbiamo, di cui abbiamo parlato l'altra volta anche con la dottoressa Briganti. Io sono convinto di una cosa, poi affrontiamo l'argomento, che è l'estate di Cap Dagd, che credo che sia un posto che la dottoressa Briganti vorrebbe far chiudere praticamente.
1: Ma certo, è totalmente legale.
0: No, è legalissimo. La spiaggia libertina,
1: legale.
0: Il posto libertino di Cap Dagd. Moltissimi miei amici che conosco hanno passato, praticamente c'è uno che ho conosciuto che ha passato tutto il mese a
1: Cap
0: Dagd. Pensa
1: com'è messo.
0: Tutto
1: Pensa
0: il mese a Cap Dagd. Allora,
5: è divertito.
0: Tu Parenzo sai che cos'è Cap Dagd?
4: L'ho sentito perché ne abbiamo parlato qui tante volte, ma non ci sono mai andato né mai ci andrò.
0: Perché
4: non ho nessuna intenzione di fare nessuno scambio di coppia. Mia moglie me la tengo stretta e mi auguro altrettanto. Non faccio scambi di coppie in alcun modo.
0: Ma te la puoi tenere stretta anche andando a Cap Dagd.
4: Non faccio nessun Cap Dagd.

0: Allora ragazzi, a proposito di scambismo, a proposito di perversioni, tra virgolette, che poi non sono perversioni, a proposito di trasgressioni, anzi è il termine più corretto, io vi dico una cosa, vi dico che questo mondo che è sempre più largo, ci sono sempre più persone che lo praticano, chi per una sola volta, chi in maniera costante, è l'esatto opposto delle molestie, della violenza sessuale e di tutte le porcherie che vediamo in giro. Vabbè, perché l'ho detto più volte, perché non c'è mondo più corretto, poi ovviamente gli stronzi ci sono ovunque, per carità di Dio, le teste di cazzo ci sono ovunque, perché è un mondo, da quello che io posso conoscere attraverso la testimonianza delle persone, è un mondo in cui si chiede sempre il permesso, chiede sempre cosa vuoi fare, posso
1: il
0: farlo,
1: posso legarla,
2: consenso è la prima cosa proprio, con la base.
0: Cioè, se viene qualcuno, tu sei con un marito, no? Con un compagno, e se uno si avvicina a te, deve prima chiedere, cioè deve prima chiedere assolutamente.
2: Sì, ma non esiste proprio il contrario. Non esiste.
0: Allora, tu hai passato una parte di quest'estate a Cap d'Agde, Francia. Che succede lì? Cioè, è un posto di, come dire, cosiddetto di perdizione. Può succedere di tutto, può succedere anche niente.
2: Esatto.
0: Però fondamentalmente succede di tutto.
2: Fondamentalmente è il paese dei balocchi, sì.
0: Cioè?
2: Per chi ama la trasgressione.
0: Sì.
2: Puoi vivertelo come vuoi, anche

0: relax,
1: Sì.
0: però chi va lì tendenzialmente vuole divertirsi e puoi fare festa dal pomeriggio, dalla mattina, pomeriggio e sera
1: Continuamente.
0: Continuamente, oppure
1: Fare
0: decidere di
1: festa
0: farti
1: significa
0: la sera, fare
1: fondamentalmente
0: festa,
1: significa fare sesso,
0: fare sesso,
1: giocare.
0: esatto, fare sesso, avere rapporti, conoscere persone, è bellissimo perché appunto vi entri in contatto con una marea di persone internazionali, poi quindi anche stranieri, tutti libertini, tutti con la mentalità aperta, la voglia di divertirsi, di conoscersi. Poi non vuol dire che vai con tutti
2: Pensa che
0: necessariamente,
2: bello.
1: Ferma.
0: scegli con chi avere poi rapporti. Però sì, è bello perché ti offre tanti contesti, la possibilità di conoscere tante persone che hanno ognuna un trascorso. Eh sì, e fai delle
1: Però
0: esperienze
1: scusami
0: molto
1: mia, allora,
0: divertenti.
1: spiegami una cosa, tu sei bisexo, no?
0: Sì.
1: Cioè vai con gli uomini e con le donne. E a Cap d'Agde che cosa ti è capitato di fare? Adesso, generalmente, adesso non nei dettagli naturalmente, di fare orge con più persone, di andare con tre uomini insieme, di andare con tutto. Cioè qual è stato il tuo... Quanto sei stata innanzitutto?
0: Sono stata una settimana e dove alloggiavo io c'era anche una piscina e un giorno sì, un giorno no, facevano l'aperitivo pool party, per cui senza comodamente da casa, okay, arrivavano le persone esterne da fuori, quindi si riempiva la piscina, bello perché c'è la musica, chiacchieri, fai sesso effettivamente.
2: Schifo.
1: Fai sesso.
2: Cioè con degli sconosciuti, così tu vedi
0: Li
2: una
0: conosci al
2: persona
0: momento.
2: e hai un rapporto
0: Ma è
2: intimo,
0: quello il
2: la cosa
0: bello.
2: più preziosa che ci sia, cioè il tuo corpo deve essere un dono all'altra
0: Ma
2: persona,
0: infatti io
2: tu con
0: scelgo
2: un
0: di donarlo, lo
2: estraneo
0: scelgo di donare, faccio
2: con
0: un'opera
2: il
0: pia.
2: primo che passa per fare il gioco aperitivo in piscina in questo posto
0: Certo, perché è
2: sperduto.
0: bella la trasgressione per un momento,
2: State
0: fai una roba
2: rovinando le
0: che...
2: relazioni, non si
1: Aspetta,
2: riesce più ad avere
0: ma
2: una
0: non è una
2: relazione sana per colpa
1: relazione.
2: vostra.
1: Aspetta,
0: Sì, magari fosse uno il problema, è
2: sì,
0: molto
2: è
0: più
2: colpa
0: ampio
2: vostra.
1: purtroppo. Cioè, che cos'è che contesti tu? Non ho
2: Che
1: capito.
2: praticamente questo modello di come senza valori, di lascivia,
0: Ma non è senza
2: di
1: valore.
2: malattia per il sesso, di addiction,
1: Sì,
2: sta
1: ma guarda.
2: rovinando le relazioni normali perché ormai non riesce più ad avere una conoscenza normale perché si aspettano poi il gioco aperitivo e piscina. Ma tu il gioco
1: Vabbè,
2: aperitivo e
1: scusami, però.
2: piscina non glielo dai.
1: Aspetta, vai.
0: A dire il vero, il problema delle relazioni adesso è che le persone, le ragazze, e ne conosco tantissime single, hanno problemi a avere rapporti sessuali. Non si trovano uomini e donne con cui avere rapporti sessuali, ok? Quindi
2: Ma che
0: semmai noi
2: cosa sta
0: agevoliamo
2: dicendo?
0: agevoliamo almeno questo aspetto di una
2: Ma che
0: relazione.
1: No, ma
2: vergogna.
1: spiegami una
0: Poi,
1: cosa. Lì l'ambiente...
0: la cap.
1: Favorisce che cosa? Cioè il fatto che
0: È
1: tu
0: l'interazione tra le persone e il sesso facile, perché tutti
2: Appunto,
0: sono lì per lo stesso
2: appunto.
0: motivo, divertirsi, conoscersi e
2: Ma
0: avere rapporti
2: divertirsi
1: sessuali.
2: non
1: Hai
2: è
1: avuto
2: fare
1: anche rapporti con più
2: sesso.
1: uomini insieme lì?
0: Più uomini assieme a capo? No, perché vabbè, non c'è stata l'occasione, francamente,
3: Ah,
0: però
3: ecco, mi spiace tanto.
0: sì, un peccato, sì, mi sono persa
3: Mi dispiace per lei.
0: un'occasione. In
3: Sì, mi
0: piscina mi sono
3: dispiace.
0: divertita, sempre carino, con coppie
3: Sì,
0: francesi, straniere, avevamo degli amici anche italiani,
1: Hai
0: con cui ci
1: preferito
0: siamo
1: le coppie in questo caso?
0: divertiti.
1: Hai preferito la coppia?
0: Ho preferito le coppie, sì,
3: Sì,
0: in quel
1: sì, sì. Per
0: caso.
1: poter andare con una donna anche insieme.
0: Ma no, non necessariamente, però perché preferivano, chi ho conosciuto mi piacevano di più le coppie piuttosto che situazioni con
2: Ma
0: single
2: non è
0: uomini.
2: una conoscenza, questa è una
0: Ma è una
2: depravazione.
0: conoscenza
2: Una
0: al fine di
2: conoscenza non
0: avere
2: prevede il
0: rapporti. Ovvio che
2: sesso,
0: non è una.
2: questa è una dipendenza. Poi ci meravigliamo di casi di cronaca anche in
0: Ma
2: Italia.
0: no, non è
2: Il rapporto
0: una dipendenza.
2: intimo non deve essere una dipendenza. Una conoscenza non si basa sul
0: Allora,
2: rincontro dei corpi.
0: sarebbe una dipendenza se
2: Non
0: fuori da
2: si
0: quel
2: parla, lei
0: contesto
2: ne
0: non riesce
2: parla
0: a essere
2: come di una
0: felice.
2: persona che ne è dipendente,
0: No,
2: perché
0: ne parlo con
2: una
0: una persona
2: persona che
0: che...
2: io l'ho ascoltata, quindi mi ascolti, una persona che dice mi sono divertita, sono entrata in piscina, sono stata a fare delle cose con dei perfetti estranei, per me ha dei seri problemi.
3: Certo.
2: Per
1: Ma
2: me,
1: perché? Non ho capito, non ho
2: il
1: capito. Neanche
2: divertimento è
0: io.
2: incontrare
0: Non
2: una persona
0: colgo.
2: e parlare, non so, di geopolitica, parlare di libri, parlare,
0: Ma quella è
2: vedere una
0: un'altra
2: mostra,
0: cosa, ma
2: parlare di
0: certo.
2: cultura, non
0: Ma si fa anche
2: accoppiarsi
0: quello, non a
2: senza
0: Cap d'Agde.
2: alcun filtro, senza alcuna selezione, anche perché l'incontro dei
1: Ma
2: corpi
1: scusami.
2: dovrebbe essere la ciliegina sulla torta chiamata amore,
0: No,
2: non
0: sì,
2: il
0: se sei
2: fine
0: innamorato
2: ultimo.
0: c'è il sesso e c'è l'amore, sono due cose
2: No,
0: distinte.
2: in
0: È
2: questo
0: da
2: caso per me è
0: ipocriti,
2: depravazione,
0: veramente
2: no.
0: da ipocriti dire che non c'è il sesso senza amore è impossibile.
2: Per me il sesso non può essere senza un sentimento, sì, non ha senso.
1: Allora, caro Davide, la situazione è questa. Volevo capire se qualcosa era cambiato rispetto agli anni scorsi, perché mi riferiscono che ci sono anche molti furti, cioè che la situazione, essendoci un assembramento di persone pazzesco ad agosto, bisogna stare attenti. Ma lei fa sesso anche in spiaggia?
0: No, ecco, la spiaggia è uno di quei posti che io evito come la peste.
1: Perché?
0: Però, perché è un contesto too much per me, non mi piace essere circondata da segaioli, si può dire?
1: Sì, si può dire, sì,
0: tutto.
1: Si può dire.
0: Okay? Non mi piace, ecco, perché? Perché fanno entrare uomini che non hanno nulla a che vedere in realtà con il mondo dello scambismo, non tutti, una parte, per cui non sanno bene le regole, come ci si comporta, e quello è sbagliato, perché crea una situazione spiacevole in una situazione che invece dovrebbe essere piacevole.
1: Ma io non ho capito che cosa c'è.
0: Tu
1: chiuderesti questo questa spiaggia?
2: Questo posto, questa piscina,
3: cioè,
2: subito
3: entra chiunque,
2: cioè,
3: in spiaggia,
2: la cosa che mi ha sconvolto è che quest'estate in Italia si è discusso di un'ora che si dava alle donne musulmane che potevano nuotare in Santa Pace,
3: giusto, invece
2: questi si accoppiano in piscina senza un senso. E aggiungo, Giuseppe, che non esiste il sesso senza amore, senza un sentimento.
0: No,
2: per me non esiste.
1: È un concetto che non esiste, fa ridere,
2: è un messaggio molto volgare e molto grave.
1: Questo posto si trova in Francia.
2: Totalmente illegale.
1: Si trova in Francia, tipo
2: è depravatissimo.
1: A 900 km dall'Italia.
2: E sbagliano totalmente.
1: Cioè, non ho capito, uno va chiuso.
0: Migliaia di persone,
2: sono anche
0: da
2: dei messaggi molto gravi. Io mi chiedo anche, ma le coppie, no, che accolgono questa signora con la mascherina in una piscina in Francia, ma che problemi avete? Ma separatevi, ma lasciatevi, mandate con altre persone.
0: Vabbè, è una tua idea. L'idea che avete, chi è monogamo, chi non capisce,
2: certo,
0: giustamente, che la coppia, allora cosa stai insieme a fare se dovete aprire la coppia? Ma non è vero,
2: chiaro,
0: l'esclusività è sentimentale, è solo della coppia, all'interno della coppia.
3: Ma questo è un
0: non
3: tema,
0: abbiamo l'esclusività sessuale.
3: Mi incuriosisce di più la spiaggia.
0: Base.
3: Cosa succede in spiaggia? Dico che una cosa che fa raccapriccio addirittura a lei. Che succede in spiaggia? Questo no, scusi se vado nel dettaglio.
1: Perché in spiaggia c'è spesso una specie di grande mucchio in cui la donna viene circondata da persone.
3: Cioè la donna, una donna arriva e viene circondata subito da sti quattro maiali, sti cinque maiali.
1: Ma non lo fa. Lei, la donna, ci va volontariamente,
3: tipo i leoni. Tipo i leoni con la gazzella.
1: La
3: come
1: donna
3: funziona?
1: Ci va apposta. La donna va apposta in un posto, accompagnata spesso da dal marito, dal compagno,
0: certo,
1: da quello che è, per farsi montare.
3: Quindi il marito va in spiaggia. Scendiamo in spiaggia. Anch'io sono sceso in spiaggia a Cape Cod. Sono stato in ad Anzio.
1: Vai in spiaggia invece di prendere il sole. Oppure
3: ho già capito, non voglio sapere niente. Mi fa orrore.
1: Ma ragazzi, cosa mi fa orrore?
0: Non è proprio il marito, cioè anche il marito accompagna, ma ci sono anche bisex uomini, perché la Francia è molto più aperta, tra l'altro, rispetto all'Italia da questo punto di vista. Cioè, si fa la mucchiata, si chiama
2: appunto.
0: Così,
2: e dovrebbe essere illegale fare questa parola che ha detto.
1: Ma perché dovrebbe essere illegale?
2: Perché le persone provano un sentimento, individuano un altro essere umano e scelgono di fare un percorso con questo essere umano in pieno consenso. Per me una donna con più uomini in un luogo pubblico è proprio l'inciviltà, l'immagine dell'inciviltà.
1: Beppe da Modena, questo è un tuo modo di intendere i rapporti.
2: Beh,
1: altri hanno un'idea diversa di intendere i rapporti, punto e basta. Beppe da Modena, vai Beppe, dimmi.
4: Cioè, quindi fatemi capire, io posso, sono libero di andare in giro, molestare delle persone, molestare delle donne, poi chiedo scusa e poi dopo non
1: mi fanno
4: più niente.
1: Ma tu stai parlando del caso del coso? Stai parlando del caso
4: del bengalese, lo stupratore di Beppe.
1: Non è uno stupratore, è un molestatore, ma comunque va bene, per
3: insomma,
1: carità.
3: È grave.
1: No, ma più ci sono persone che dicono che toccare il culo a una persona è meno grave.
3: No, è meno grave
1: rispetto allo stupro vero e proprio, perlomeno.
4: È una cosa pericolosissima, cioè questi hanno legittimato il fatto che uno è libero di andare a molestare, toccare in giro delle donne. E poi dopo
2: ma non è
4: scusa,
2: così quello che è successo.
1: Questo è successo. Scusa, ti è stato liberato.
2: Scusatemi. Chi ha deciso? Anzitutto, lei non mi attribuisce pensieri che non provo. Lei non mi attribuisce pensieri che non provo. Non c'era pericolo di fuga. Quindi noi smettiamola di usare le notizie che riguardano persone di origine straniera per alimentare il razzismo.
1: Va bene che
2: c'è un giudice che ha deciso.
1: che l'abbiano liberato.
2: Io rispetto, non dico che va bene. C'è un giudice che ha deciso. Cioè, se fosse stato italiano non ve ne occupereste. E questa è la verità.
1: Ma non dire cazzate.
2: E questa è la verità. Io questi uomini così indignati per i femminicidi fatti dai bravi ragazzi italiani non li vedo in Italia.
1: Ma lascia
2: non è stata fatta una manifestazione per la signora Lorena da parte di uomini.
1: Ma che c'entra? L'hanno uccisa l'altro giorno. Ma che c'entra da parte di uomini?
2: Non ho visto un posto di un uomo che ha detto mi vergogno.
1: Scusami, ma per te è giusto che questo signore qua sia a piede libero adesso?
2: La giudice ha deciso che...
1: È

0: questo
1: non
0: no.
1: te ne puoi fregare del potere giudiziario.
0: Ah, io va mi bene rimetto, che questa sia libera.
1: Io non ho detto va che va bene, che, Cruciani.
0: Sì,
1: ho detto che c'è una giudice che ha fatto una valutazione, c'è un ricorso in corso. Vedremo.
0: Ma questa è la cronaca.
1: No, questo è lo stato
0: questo,
1: di diritto.
0: Tu non preferisci
1: se non
0: che ci sia qualcuno
1: stato,
0: in galera che tocca il culo.
1: Io non voglio giustizialismo e questa vostra foga la vorrei ogni volta che ci uccidono, che c'è violenza economica, che ci molesta. Non ho mai visto un post di un uomo contro queste cose. Però è bengalese e quindi vi fa comodo.
0: Ma figurati,
2: da una classe di magistrati che canta Bella Ciao, ecco, che cosa appunto. Ti vuoi aspettare?
1: Ma che ne sa di questa giudice chi è? Sta ricevendo anche minacce di morte. Le state facendo la gogna. Le state facendo la gogna.
2: Può anche essere Borsellino, ma tu non hai capito la gravità della cosa.
1: Rispetti le persone, rispetti i poteri dello Stato.
2: Hanno legittimato la violenza.
1: Non è così, non è così.
3: Lo Stato può sbagliare, su questo Anarita io non sono d'accordo, anche lo Stato può sbagliare,
1: sì,
3: si può criticare,
1: non si può
3: una
1: fare
3: sentenza.
1: Una gogna, dai David.
0: Fermi tutti, però ricevo un messaggio da Ibiza, cara mia, in cui c'è una persona che sostiene di avere fatto serenamente e felicemente un party sessuale con te a Ibiza. Ti dico solo questo, ricordi?
3: Questo è grave.
0: Hai fatto qualche party sessuale a Ibiza?
4: Sì, sono stata a Ibiza.
0: Hai trombe a Ibiza? Sì, ebbene sì. Fermi tutti ragazzi. Italiani!
2: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
2: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
1: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
2: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Hashtag Autotrasporti.
4: Hashtag Autotrasporti, l'appuntamento del lunedì di Radio 24 con le notizie e le voci dal mondo dei trasporti e della logistica. Dunque buon pomeriggio da Andrea Ferro. Inevitabilmente ripartiamo dall'emergenza del caro carburanti, un'impennata che pare inarrestabile e impatta pesantemente sulle famiglie e le imprese, tanto più su chi con i carburanti lavora e quindi sul mondo dell'autotrasporto. Come è noto, lo sconto complessivo di 17 centesimi al litro sul gasolio scattato alla fine di luglio e via via prorogato resterà in vigore fino a giovedì. Poi, come ha annunciato il governo, stop a interventi generalizzati, si passerà a misure mirate a sostegno dei soggetti più colpiti dal caro carburanti, quindi i ceti meno abbienti e gli autotrasportatori. Interventi che sono allo studio e per i quali occorrerà ancora qualche settimana, così è emerso in questi giorni. Michele Santoni, presidente di CNA Fita, buongiorno, bentrovato.
5: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, salve.
4: Dunque, si va verso la fine dello sconto per tutti. A questo punto, quali misure mirate a sostegno del comparto auspicate?
5: Ma sicuramente la situazione è veramente in una fase estremamente pericolosa e delicata allo stesso tempo. Noi interventi mirati ci aspettiamo che siano rivolte all'azienda di trasporto in maniera un po' più strutturale. Oggi è veramente veramente difficile pianificare un servizio di trasporto con questo gasolio che anche in alcuni casi inspiegabilmente non riusciamo mai a controllare, a fare una pianificazione di spesa, e per noi comincia a essere sempre più difficile veramente fare il nostro lavoro in termini economici. Speriamo che il governo metta in campo delle manovre affinché si possa, da un punto di vista economico, normalizzare questo andamento dei prezzi di gasolio, e allo stesso tempo, secondo la nostra visione, potrebbe mettere in campo delle normative che già ci sono in parte, mi riferisco ai valori indicativi di riferimento e alle clausole del fuel surcharge, rendendole sicuramente più semplici e soprattutto estesa a tutto il mondo del trasporto. Questo permetterebbe alle aziende sicuramente di far, diciamo così, non rientrare nei loro problemi economici quello che è la parte del costo del gasolio. Ecco.
4: Per le imprese più piccole, quindi meno strutturate, è più difficile imporre ai committenti il ribaltamento del maggior costo del carburante, che, lo ricordiamo, incide almeno per il 30% sui costi operativi delle aziende.
5: Il problema è proprio questo: il mondo del trasporto è talmente variegato per la parte che a me rappresenta, che interessa, quelle che rappresentiamo noi come piccole imprese, abbiamo delle difficoltà oggettive sul ribaltare questi costi. Ma in più aggiungo una cosa: anche il meccanismo che è in vigore in questi giorni, questo credito straordinario che abbiamo chiesto a gran voce e accogliamo con positivo, diciamo così, l'esito che sta andando. Abbiamo avuto qualche problema, ma sicuramente la piattaforma funziona. Questo non era altro che un rimborso, perché il meccanismo delle accise mobili, che vediamo che va avanti di giorno in giorno, diciamo così, penalizza una parte del mondo del trasporto. Questo rimborso era proprio stato chiesto in virtù di perdere quello mancato. Però voglio aggiungere una cosa: che in questi rimborsi straordinari sotto forma di credito d'imposta sono fuori tutta quella parte di veicoli più leggeri, le piccole portate, che fanno comunque parte del mondo del trasporto. Questi meccanismi portano sicuramente a un po' di respiro. Però le aziende più piccole rispetto a quelle più strutturate hanno oggettivamente delle difficoltà a stare su un mercato che è sempre più in crisi.
6: A proposito del credito d'imposta, lo ricordiamo, per le imprese c'è tempo fino al 15 settembre per presentare le domande sulla piattaforma del Ministero, Santoni.
5: Esatto, mancano pochissimi giorni alla chiusura. Per ora noi abbiamo messo a disposizione tutti i nostri uffici territoriali per dare supporto. Per ora grosse problematiche non ci sono state. Abbiamo trovato anche veramente un grande appoggio da parte dei funzionari del Ministero, che mi preme ringraziare per quello che stanno facendo, però finirà questo credito e logicamente è una goccia in un oceano, vedendo come stanno andando l'evoluzione di questo gasolio. Si pensiamo che tra brevissimo veramente scaderà, se non verrà prorogato, il taglio tuttora in vigore di 14 centesimi, e le previsioni che parlano di addirittura 2,60-2,70 litri nei prossimi mesi sicuramente non ci fanno dormire sonni tranquilli. Ecco.
6: Michele Santoni, presidente di CNA Fitta, grazie e buona giornata.
5: Grazie a lei, buona giornata.
6: Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il testo della riforma doganale, che ora passa al Parlamento prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, il nuovo codice doganale interviene sul fenomeno dell'e-commerce e chiarisce che le piattaforme di paesi terzi che spediscono nell'Unione Europea saranno considerate importatori di merci e pertanto responsabili dell'esecuzione di tutte le formalità doganali e dei pagamenti dei dazi. Previsto anche un nuovo sistema di sanzioni per gli operatori del commercio elettronico che violano gli obblighi doganali. La riforma prevede poi la tassa di gestione delle piccole spedizioni, che scatterà il 1 novembre, tassa introdotta per contribuire a coprire l'aumento dei costi derivanti dal monitoraggio del numero crescente dei piccoli pacchi. Nella logistica la questione del rispetto delle regole e della legalità assume sempre più rilevanza, anche alla luce di quanto è avvenuto in passato all'interno di un comparto complesso, segmentato, oggetto di attenzioni e inchieste da parte delle procure. Certificare le aziende sane, distinguerle all'interno di un mercato sempre più competitivo, è uno degli obiettivi di ANIS, la neonata associazione sbocciata nell'ambito di FEDIT, la Federazione dei Corrieri Espresso. Al nostro microfono Michela Crecco, manager e imprenditrice, che è la presidente di ANIS.
7: ANIS è l'associazione nazionale che rappresenta le imprese di servizi di logistica e di trasporto. Sono delle aziende che svolgono un ruolo essenziale all'interno della filiera, sono in grado di incidere anche sui livelli operativi delle grandi committenze, ma sono anche aziende che finora non hanno avuto una rappresentanza specifica, una voce autonoma, quindi nasce prima di tutto per dar loro voce. Il tratto distintivo di questa associazione è una certificazione di regolamento, che è requisito di accesso all'associazione. Sostanzialmente c'è un ente con comprovate competenze di due diligence fiscale e legale che verifica

0: Significa il pieno adempimento di queste aziende alle normative fiscali, contributive e del lavoro. Vogliamo creare selezionare operatori affidabili e creare una comunità imprenditoriale che sia in grado di distinguersi sul mercato. Le imprese che lavorano bene si devono distinguere e si devono valorizzare. Questo è quello che è ANIS.
1: Anche perché la questione della legalità nella logistica è una questione piuttosto calda.
0: Sì, abbiamo visto che le recenti inchieste delle procure hanno comunque messo in evidenza la necessità di accelerare un percorso di riqualificazione del comparto, e questo è anche l'obiettivo di ANIS. Vogliamo restituire valore, vogliamo restituire reputazione a un comparto che è veramente strategico. Oggi la logistica è un'infrastruttura strategica al pari dell'energia e delle telecomunicazioni, e quindi merita. Chi crede nel valore di questo settore deve credere nel settore che deve essere riqualificato. Bisogna investire nella sua riqualificazione, bisogna garantirne la continuità e bisogna tutelare le imprese che vi operano correttamente, e questo è quello che con ANIS vogliamo fare, quindi tutelare le aziende del nostro comparto che operano correttamente.
2: Una notizia che riguarda il traforo del Frejus: la prossima notte e quella successiva il tunnel sarà chiuso per 8 ore dalle 22 alle 6, e attenzione, altre chiusure notturne scatteranno durante questo mese. Un'occhiata a quello che succede fuori dai nostri confini: in Olanda proseguono gli scioperi nel settore dei trasporti, la scorsa settimana stop nel porto di Rotterdam con strascichi che ancora si susseguono sulle attività, dopodomani si fermano i servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro. I sindacati protestano contro una serie di tagli decisi dal governo sul fronte della previdenza sociale, e tra questi l'innalzamento dell'età pensionabile. In seguito agli scioperi, il governo ha annunciato modifiche a questo pacchetto di interventi. Aree di sosta e di servizio autostradali inadeguate rispetto alle esigenze degli autotrasportatori, e non solo degli autotrasportatori, è un problema diffuso in tutta Europa, e in Germania un'indagine del club automobilistico tedesco ne ha bocciate la metà. Sotto accusa, in sostanza, la carenza di servizi, si intendono servizi igienici, servizi di ristorazione. Ora, la società pubblica che gestisce le autostrade ha stanziato 500 milioni per interventi di adeguamento e di ammodernamento delle strutture. Hashtag autotrasporti, mettiamo la freccia a Costiamo. Ricordo gli altri appuntamenti di Radio 24 dedicati al mondo dei trasporti e della logistica. Punto autotrasporti il giovedì intorno alle 13.45, Container il sabato alle 13.15. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro una buona giornata.
3: Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. GR24 di mezzanotte.
4: Cancelliere tedesco Merz si dice scioccato per il trionfo dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt, ma nessun passo indietro. La Russia esulta per i risultati dell'AfD, progressi sostanziali nei negoziati sull'Ucraina, dicono gli inviati di Trump. La strage di Capodanno a Crans-Montana, il comune conosceva il pericolo, lo rivela una email. Calcio, la Lazio supera l'Udinese 2-1 in rimonta nel posticipo di Serie A. Stasera torna la Champions League. In primo piano le notizie dall'estero. Il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt per il cancelliere Friedrich Merz, quello più buio, non nasconde la disfatta: siamo scossi, scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra, arrendersi non è un'opzione.
5: Wir müssen sie besser.
4: Parlando in conferenza stampa, Merz ha affermato che qualcosa è cambiato non solo nella Sassonia-Anhalt ma in tutta la Germania. Il cancelliere non nega lo shock per un risultato che segna uno spartiacque elettorale nella storia tedesca del dopoguerra, se ne assume anzi la responsabilità e indica la strada da seguire, cioè quella delle riforme economiche, sociali e della sicurezza. Intanto l'economia tedesca appare in frenata, e tra i comparti più in difficoltà c'è quello dell'auto.
6: Lo stabilimento Volkswagen di Osnabrück non produrrà più auto dal 2027 e sarà riconvertito all'industria della difesa aerea. La casa automobilistica tedesca, alle prese con la crisi del settore e un profondo piano di ristrutturazione, ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare con il Land della Bassa Sassonia e il fondo israeliano Aurelius Capital per una possibile cessione dell'impianto di Osnabrück. Aurelius diventerebbe l'azionista di maggioranza, affiancato dal Land della Bassa Sassonia. Il primo progetto importante dovrà